0: le partite che vedremo, come farà la Fiorentina con Dodò e Fortini. Perché aver rotto gli indugi su Joao Mario con il ritardo di una settimana rispetto a ciò che c'era stato detto, perché ricordatevi che non questo sabato, il sabato precedente, diciamo che il mercato, ma anche da dentro la Fiorentina, si diceva che Joao Mario era già stato preso, è arrivato una settimana di ritardo, perché al di là della Juve poteva aver trattato un po' in meno su, ma io ci credo fino a un certo punto, perché mi sembrava una trattativa ben avviata. Forse si rompe gli indugi in uscita a questo punto. Però sono curioso, perché a parte la voce verificata e certificata del Torino che sta provando a prendere Fortini, il resto...
1: Sì, poi questo è anche il momento in cui un po' concretizzare economicamente le uscite, perché è vero, la Fiorentina numericamente si è liberata di tanti giocatori, però sono tantissime le operazioni in prestito oppure con basse cessioni e poi il 50% sulla futura rivendita, però è mancata la grande cessione per il momento, quindi la strategia è cambiata, ora hai prima inserito e poi eventualmente, ma penso anche inesorabilmente, andrai a cedere, ora bisogna vedere se Paratici sarà altrettanto bravo anche a concretizzare, perché comunque che decida di vendere Dodò, Gudmundsson, Fagioli, Ken, tutti e quattro, uno di questi quattro, due su quattro, questo è il momento in cui secondo me anche dagli Stati Uniti guarderanno con interesse, cioè della serie, tanti investimenti ottimi, belli, quando è che ritorna qualcosa, quando è che da Dodò, anche se ha un anno di scadenza, prendiamo un bel quindicino fatto bene, quando è che su Fagioli arriva un bel trentello corposo, che fanno comodo anche al bilancio, ecco, non solo a snellire una rosa che altrimenti sarebbe XL. Comunque, a proposito invece delle, sono contento vi piaccia l'argomento storpiature, mi sta buono, scrive Andrea, basta Antuono, scrive Giovanni, vota Antuono, scrive Massi, molto bene,
0: vota Antonio?
1: Antuono, perché giustamente si rimane con basta Antuono, dopo un paio di dribbling lo chiameremo Masticazzi, benissimo Roberto, avanti tutta.
0: Questo è un poeta,
1: questo è un poeta. Fede chiede due volte se Mastantuono sarà un acquisto d'aeroporto, e questo però non lo decidiamo noi, lo decide voi,
0: se voi ci andate.
1: Io ragazzi, non c'è né un obbligo né una direzione né un'altra.
0: Io vi posso dire che all'aeroporto andrei solo per giocatori che ti dicono mamma mia, ecco, che sì, cosa si è fatto, cioè non saprei nemmeno che tipo di
1: posso
0: di
1: dirti io se fossi un tifoso della Fiorentina, sì, e dovesse arrivare,
0: occhio a quello che stai per
1: sì,
0: dire
1: sì, dovesse arrivare Sancho,
0: ci andresti?
1: Io ci andrei all'aeroporto,
0: probabilmente forse ci vai a prescindere.
1: Poi è vero, sì, io non faccio testo perché probabilmente ci sarei andato anche per giocatori molto
0: di livello.
1: Io sarei andato anche per Ken, però in tanti no, zero gol, Juve va disastro, quale aeroporto?
0: Poi va con macchina forse.
1: Appunto, magari sei andato al parcheggio allora.
0: Non lo so, io per l'aeroporto intendo veramente qualcosa che mi dice, insomma, che mi fa sospirare, mi fa sognare. Cioè, prima si diceva no, Salah c'ha 34 anni, va al Trabzonspor, non verrà mai alla Fiorentina, quindi togliamo il dubbio che stia parlando di cose reali, però torna Salah o all'aeroporto. Perché certo, anche se ha 34 anni, ragazzi, è stato un giocatore, lasciamo perdere la parentesi straordinaria alla Fiorentina, ma quello che ha fatto a Liverpool è un qualcosa di
1: era da pallone d'oro,
0: testa,
1: in certi
0: fuori
1: contesti.
0: Di testa. Quindi quello è per me l'aeroporto è quello, qualcosa di straordinario, fuori proprio da, che ti fa, dice, strabuzzi gli occhi, non è vero che è arrivato alla Fiorentina. Ma Stantuono è un giocatore che andrei volentieri subito alla prima amichevole per vederlo in campo, perché sono molto curioso, ma l'aeroporto è un'altra cosa.
1: Poi se marca tanto è scontato rombo di Tuono, dice l'altro Benve, cioè Claudio. Se Atta deve cambiare ruolo, s'adatta ta, forza Viola, Gigi da Roma. Benissimo, io in aeroporto con questo caldo ci andrei solo per prendere un volo per l'Islanda.
0: Oppure per il fresco che c'è dentro l'aeroporto.
1: Infatti, uno può anche andare in aeroporto per rimanere lì.
0: Fare un po' come The Terminal, no?
1: Esatto.
0: Se vado a vivere in aeroporto come Tom Hanks.
1: Ci vedrei bene Marco Tonelli, sinceramente.
0: dentro
1: un aeroporto a vivere, ovviamente a guardare tutto il pannello, i voli per la Spagna.
0: Ci vedrei bene invece io, Di Nardo.
1: Anche.
0: Di Nardo, secondo me, tra le sue poesie, il suo modo poetico, dalla musica, come si chiama, quella, la lo-fi, Sky, come si chiama, sì, lui sì, ascolta i suoi pezzi intriganti, poi magari va a intervistare qualcuno che arriva e parte, gli abbracci, le lacrime.
1: Bello, bello, bello, ce lo vedo. Leonardo
0: è un poeta, potrebbe stare
1: poeta d'aeroporto.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora Davide mi dice che devo fare il serio, ah, perché

0: quando ho detto che la Fiorentina deve puntare eventualmente al quindicello per Dodò, al trentello per Fagioli, Davide dice: primo, non è che decide Paratici. Grazie, complimenti Davide per l'intuizione. Secondo, non è che Paratici, non è Paratici che ha rovinato i rapporti con Fortini o Dodò e non ha rinnovato i contratti.
1: Vabbè, è questo.
0: Quindi,
1: che
0: Davide, detto questo, quindi dobbiamo arrenderci all'evidenza e il mercato della Fiorentina in uscita non deve esistere. Io ho la sensazione che quelli come te, Davide, siano sì tifosi, ma più tifosi anti qualcosa che pro squadra del cuore. Poi, se tu vuoi una rosa da 30 giocatori nell'anno in cui non ti serve perché non fai l'Europa, sei liberissimo di desiderare una rosa da 30 componenti, 30 individui che si giocano il posto. Poi queste frasi fatte, la concorrenza, certo, con 30 giocatori è favoloso giocarsi il campo per avere magari una volta 50 minuti, una volta 20, una volta 10. Quindi io faccio il serio, ma tu inizi a parlare di calcio, amico mio.
1: Mi toglie una curiosità.
0: Sì.
1: Cosa ne pensi della lite pubblica tra un potenziale obiettivo della Fiorentina, un ottimo calciatore e un difensore barra centrocampista, insomma, che purtroppo per noi è stato anche protagonista spesso della nazionale italiana?
0: Tutto Roma web.
1: No, Cristante che se la prende, cioè anzi, Sulé che se la prende con Cristante nel 4-1 subito contro il Cardiff, arrivano a spintonarsi e poi Dybala è sembrava un bambino che passava di lì, che prende uno spintone anche lui, va bene.
0: Guarda, io diciamo
1: poi calcio d'agosto, per carità, quello che volete.
0: Ho un mio carissimo amico tifoso della Roma.
1: Chi non l'ha?
0: Che non sopporta Cristante. Anche se io ogni tanto, perché spoiler, mi piace provocare, non si era capito.
1: No, mai, mai.
0: E ogni tanto inoltre questo mio amico le grafiche di Transfermarkt in cui Cristante sale sempre più posizioni come tra i giocatori con più presenze, con più presenze in Europa, oltretutto insomma anche Gasperini lo ha confermato. Per me, cioè, il vero dilemma è quello: come faccio ancora Cristante a essere inamovibile? Eppure a Roma, da quando c'è Cristante, sono cambiati allenatori, sono cambiati i momenti, è cambiato l'umore.
1: Cristante alla Roma è il tuo Mandragora.
0: Alla fine mi ritroverò tutti nella stessa squadra e mi toccherà parlare di quella stessa squadra.
1: No,
0: centrocampo con Cristante. Ma metti, non lo so, tra un anno vanno a finire a giocare nella stessa squadra. Magari viene Cristante alla Fiorentina.
1: O va Mandragora alla Roma.
0: Oppure Mandragora diventa a quel punto il post De Gea con la fascia di capitano. E quindi 4-2-3-1 con Cristante e Mandragora davanti alla difesa.
1: Però curioso, perché insomma, inizia a Roma fa caldo, eh? Fa caldo anche da queste parti. Prima, cos'è, Taylor, se non sbaglio, con la Lazio.
0: Sì, e Gattuso
1: l'ha volato fuori dall'allenamento e va bene. E poi questo, insomma, una discussione pubblica abbastanza forte. Poi su lei magari, come si sa, non resterà nemmeno alla Roma, però ecco, mi intrigava quella.
0: Guarda, c'è un bellissimo messaggio di Matteo che ci riporta indietro di qualche giorno, anche se forse ormai qualche settimana. Benve, ma Flight Radar che dice: il volo per Mastantuono è stato prenotato? Perché Flight Radar diventò il sito di riferimento per Ulai. Chissà, ora monitoreremo. Tanto bisogna capire. Il punto di partenza sarà Madrid, quindi già più facile.
1: Madrid, sì, più facile, però se c'è 100 voli da Madrid.
0: Sì, c'è 100 voli, però non deve partire dalla Costa d'Avorio, andare in Turchia, poi fare scalo in Italia, poi c'è il jet, poi c'è il charter.
1: Rapimenti.
0: Ecco, già, c'era anche quella. Secondo Duce, le uscite le faranno tutte negli ultimi 10 giorni di mercato, purtroppo in alcuni casi accontentandosi di offerte a ribasso. Davide non l'ho convinto con la risposta, quindi secondo lui, comunque il senso è che secondo Davide dall'America non gliene fregherà niente ai commisso delle uscite della Fiorentina. Vabbè, io
1: questo
0: prendo atto,
1: positivo.
0: Cioè, se
1: positivo
0: fosse così,
1: che vuol dire che il direttore sportivo non gliene può assolutamente fregare niente di quello che è il bilancio della Fiorentina, detto che a un tifoso non gliene deve fregare nulla,
0: ecco.
1: Perché il tifoso non mette soldi se non quelli dell'abbonamento, dei biglietti, del merchandising, ma sono scelte assolutamente personali. Il club farà quello che vuole. Detto ciò, è chiaro che Paratici non sia coinvolto nelle mancanze della scorsa estate. Non c'era.
0: Bene.
1: Anzi, non era nemmeno nell'anticamera del suo cervello, credo, arrivare a fare il direttore del sportivo della Fiorentina. Se stavo sbagliato, il mancato rinnovo del giocatore, è mancato di Fortini, è mancato anche il rinnovo di Dodò. E adesso si fa i conti. Poi,
0: quindi uno non può però chiedere, tra virgolette, a Paratici di vendere a 15 milioni Dodò. Cioè, siccome la colpa è di Pradè, che non ha rinnovato il contratto di Dodò o non l'ha venduto prima, uno non può chiedere. Io poi ho fatto quattro nomi che secondo me sono i quattro giocatori più appetibili, quindi i vari Dodò, i vari Fagioli, Ken e Gudmundsson. Non possiamo valutare Paratici anche sul mercato in uscita. Io non so, mi lascio un po' perplesso questo di ragionamento, sinceramente. Ora come ora, avendo la Fiorentina fatto sette operazioni in entrata, credo che si possa anche guardare al mercato in uscita. È un valore aggiunto guardare al mercato in uscita. Non c'è nulla di male a dire evviva, ho preso 25 milioni per X, ho preso 18 milioni per Y. Cioè, io non la vedo come un, questo non lo vedo come un esercizio contabile. L'esercizio contabile diventa quando senti da un tifoso i ragionamenti sull'ammortamento, l'ingaggio lordo, l'ingaggio netto, il decreto crescita. Allora lì viene un po' anche di emicrania star dietro a certi discorsi, ma attenzionare il mercato in uscita non mi sembra molto complesso. Intanto abbraccio Francesco dalle Azzorre, posto meraviglioso nel mondo. Vorrei sapere, Francesco, da quale isola delle Azzorre, quale città, perché sei lì,
1: completa tutto.
0: Tutto. Ci informa che ieri qualcuno aveva cambiato, modificato la pagina Wikipedia di Mastantonio mettendolo, e insomma destinandolo già alla Fiorentina. Però non fidiamoci fino in fondo di Wikipedia. Dobbiamo chiudere perché c'è Stefanino. Ha da un lato fame perché è il momento del muffin alla carota, e poi è svizzero, preciso, puntuale.
1: Quindi deve cambiare redazione perché qui sì, di svizzeri è preciso.
0: C'è tra nulla. Allora. Però ci fermiamo.
1: Tra poco, tra poco. Radio
2: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. 11.08 in questo 3 agosto 2026, siamo entrati nell'ultimo mese di calciomercato. Questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, con Francesco Benvenuti, Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, tutte le notizie di calciomercato ma anche l'evoluzione di come può diventare la Fiorentina proprio in base alle notizie di calciomercato, un po' di calcio qua e là in base alle amichevoli. Giovedì sapete che ci sarà l'ultima amichevole prevista, almeno per ora, nel senso che difficilmente credo possano organizzare qualcosa di diverso da un allenamento in famiglia dal 6 al 14, quindi il 6 contro il Deportivo La Corugna sarà la prova, l'ultima prova di livello prima di entrare poi nell'attenzione vera e propria, quella della Coppa Italia. Benevento e Ravenna si affronteranno, mi sembra, domenica per decretare quale sarà poi l'avversario della Fiorentina il 14, dove la Fiorentina giocherà in casa la vigilia di Ferragosto. Tutto questo ovviamente si intreccia con le scelte di mercato e con i potenziali arrivi, ricordando che tra una mezz'oretta dovrebbe arrivare alle visite mediche João Mario, settimo acquisto della campagna di rafforzamento di Paratici nella Fiorentina, e che stiamo aspettando chi più chi meno, chi con meno, chi più forza e meno forza, anche l'ok di Mastantuono per volare poi a Firenze e effettuare eventualmente le visite mediche con la Fiorentina. Ancora non siamo, secondo me, a quel punto, ma ci stiamo arrivando, perché come dicevamo nel corso della prima ora anche con Francesco, insomma, gli indugi sono da rompere a brevissimo, anche perché non solo per la Fiorentina ma credo anche per il Real Madrid ci sia tutto l'interesse di vedere questo ragazzo impegnato altrove e non di continuare a tenerlo fuori dai convocati, come è accaduto nella partita amichevole poi pareggiata con la Fiorentina.
0: Allora, non credete che, visto la volontà del Real di cedere anche volentieri Mastantuono alla Fiorentina, potrebbe esserci una certa sudditanza sul calciatore, dice Walter.
1: Che senso?
0: Cioè, tu, Walter, suggerisci che, visto che il Real cederebbe volentieri Mastantuono alla Fiorentina, allora il Real imporrà la destinazione al giocatore? Intendi questo?
3: Chiedo.
0: Salà, indipendentemente dai costi e dai sogni, non potrebbe arrivare dato il suo status da extracomunitario. Esatto. João Mario a me piace molto, ma con il suo acquisto si alza Jimenez e prendiamo un esterno in meno? Non credo. Oppure João Mario può giocare anche terzino sinistro, raramente lo ha fatto, ma essendo un regolarista potrebbe anche farlo. Però torna a ribadire, ma perché bisogna complicarsi così tanto la vita andando ad adattare così tanto i giocatori? Poi, comunque, fortunatamente è il 3 agosto, non il 1 settembre, quindi c'è ancora tempo. Tizio dice che a lui Mastabono sembra, attenzione, sta per dirlo l'ascoltatore, un po' un Iconé. Dribbla tanto, sbaglia l'ultimo passaggio e non segna, o segna poco. Mi sbaglierò. Quindi Mastantuono uguale Iconé, affirma Tizio. E forse c'è un motivo se non si è mai firmato, ecco. Tutto l'amore per Iconé, ovviamente seguiremo, insomma, si giocherà il posto con Coleoscio.
1: 45 milioni, acquisto del Real Madrid del 2007, l'anno scorso, quindi come se quest'anno acquistasse per quella cifra un 2008, insomma.
0: Sì, esatto.
1: Poi si può sbagliare tutti,
0: ma ci mancherebbe, però. Caspita, però da sbagliare 45 milioni, tra l'altro, tradurlo in un Iconé,
1: perdonatemi, ma poi è proprio un altro, è vero che salta l'uomo, rientra, va verso la porta passando da una via più orizzontale e meno verticale, ma se andate a vedere come gioca Mastantuono e come gioca Iconé, l'Iconé che abbiamo visto soprattutto da vicino a Fiorentina c'è un'enorme differenza. Anche il modo in cui Mastantuono prende la fascia è un modo molto più naturale di esporsi in quel settore di campo. Cioè Iconé, se una cosa gli va riconosciuta, diciamo, in negativo, è che in quel settore di campo ce l'hanno portato dopo l'acquisto e soprattutto ha fatto tanta fatica, si vedeva che, insomma, questo ruolo era imposto. Mastantuono, per me, in un 4-3-3 con le caratteristiche che sta disegnando la Fiorentina, è dentro al suo ruolo, tutto sommato, cioè che non è un ruolo argentino, fai quello che vuoi, è un ruolo più disciplinato all'europea che però risponde alle sue caratteristiche.
0: Guarda, l'ultimo messaggio che leggo, Stefano 69 dice: se arrivassero Mika Götze e Bakayoko andrei direttamente a Cape Canaveral, altro che aeroporto. Allora guarda, su Bakayoko intanto il Lipsia mi sembra in questo momento particolarmente indaffarato a sbrogliare, caro Stefanino, l'operazione di Omandé al Real, che sia un po' complicata, c'è stato un cambio di agenti, insomma una roba un po' convulsa, e poi si parla di una cifra superiore ai 100 milioni, quindi Bakayoko per il momento non è la priorità anche per lo stesso Lipsia. Su Mika Götze bisogna rimanere un attimo sul nome un pochino più alla portata, perché se il PSG sta parlando su 40-50 milioni di euro, capisci che in questo momento la Fiorentina non può essere, non può competere, ecco, su certe operazioni. Però siccome ci sono anche tanti temi di campo, anche perché l'abbiamo detto tante volte, è una rosa ancora assolutamente in costruzione, noi torniamo a parlare di campo ritrovando con piacere Radio Firenze Viola Mauro Bressan. Ciao Mauro.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora Mauro, ovviamente noi possiamo parlare per quello che è ad oggi la rosa della Fiorentina, mancano gli esterni, mancano ancora eventualmente delle novità anche per quanto riguarda il mercato in uscita, ci sono delle situazioni da monitorare, da Dodò a Ken, passando per Fagioli, Gudmundsson, chiaramente c'è quasi un mese di mercato, quindi la nostra può essere una visione solo parziale. Però ecco, alla luce di tutto questo ti chiedo: che Fiorentina sta costruendo Paratici? Che Fiorentina si sta intravedendo in queste amichevoli? E però aggiungo anche: quanto pesa a tuo avviso ancora l'assenza proprio degli esterni, proprio per valutare fino in fondo l'evoluzione di questa estate viola?
3: Hai detto bene, per valutare bisogna aspettare Maria, giustamente la fine del mercato, però fino adesso voglio solo fare i complimenti a Paratici, perché era da anni che non si vedeva un mercato della viola, soprattutto già dall'inizio, perché magari anche anni scorsi sono stati anche degli ottimi acquisti, ma solo verso la fine, con poco tempo per lavorare. Invece adesso, già dall'inizio, in modo indiscusso, la Fiorentina è stata la regina un po' del mercato iniziale, no? Che ha già trovato tanti giocatori ottimi e con acquisti anche magari impensati. Adesso si tratta solo di finire la composizione, come gli esterni ovviamente sono quelli che in questo momento penso nello schema di grosso quelli che mancano, perché vedendo un attimo la rosa attuale in difesa ci sono 4-5 centrali, sì, laterali adesso Joao Mario, poi bisogna vedere se andrà via Dodò, comunque anche Valdebenas, quindi c'è i giocatori ci sono, a centrocampo ce ne sono 7-8, davanti bisogna capire se va via Kem, ma Piccoli uno di due rimane o qualcuno arriverà, però sugli esterni siamo deboli, mancano le alternative, non ci sono neanche i titolari ancora, quindi quando sarà finito questo, ma io penso che l'idea è parata, ci sia molto chiare e ci appresteremo ad avere una Fiorentina a livello potenziale come mai negli ultimi anni, ecco.
1: Ecco, Mauro, ma al centrocampo, chiaramente la Fiorentina è un settore del campo dove si è mossa in anticipo, bene, spendendo, ci sono tanti giocatori da poter utilizzare. Le rotazioni che si è visto in queste amichevoli mi fanno pensare che ancora probabilmente Grosso sta sperimentando, giustamente, perché siamo nelle amichevoli e quindi la tendenza ancora alla titolarità non l'abbiamo. Tu, con gli effettivi adesso a disposizione della Fiorentina, in che direzione andresti? Perché Grosso ha detto che potrebbe far giocare Ulahi e Fagioli, li proverà di nuovo insieme, per ora hanno giocato uno scampolo di partita contro il Gubbio e poco altro. Attà sta giocando tanto in una versione un po' più offensiva e quasi esterna, perché fondamentalmente non ci sono esterni per giocare, però poi alla fine, prima o poi, i conti andranno fatti, considerando anche che continuano a farci sapere che Torsvet è un obiettivo della Fiorentina per completare il reparto. Tu come giocheresti? Come, cioè, la tua squadra titolare come gioca a centrocampo con questi giocatori?
3: È bella domanda, perché veramente sarei, cioè, le scelte sono parecchie, quindi in questo momento mi verrebbe bisogna capire ovviamente lo stato di forma, contro chi vai a giocare o quant'altro, però io se dovessi scendere 3, perché magari facciamo il 4-3-3, Attà sicuramente lo metterei, poi dopo gli altri sarei molto indeciso, perché Fagioli anche secondo me è un giocatore che dà ordine, quindi tanti magari dicono o lui o Ulahi, però io vedo Fagioli come un giocatore più ordinato, più capace di stare anche davanti alla difesa e di dare geometria. Ulahi gli piace anche andare avanti, gli piace portare la palla, gli piace, è molto dinamico, le prime impressioni che ho non è molto ordinato, però magari sorprenderà e farà vedere anche questa dote. E poi per gli altri ruoli c'è da Mandragora, c'è Endur, sono giocatori importanti, quindi magari la scelta che vorrà fare anche Grosso è capire chi tanto gli può essere grato per capire come essere utile alla Fiorentina, e poi dopo qualcuno, penso che tutti non resteranno, qualcuno magari può essere, se anche arrivasse Torsvel qualcuno dovrà anche andare via, penso, perché non sono anche troppi, magari partire con l'idea di giocare poco, magari qualche giocatore potrebbe anche avere delle idee diverse.
0: Mauro, ti porto anche su Ken, perché poi tra l'altro si intreccia anche il suo futuro con una piazza che insomma ha avuto un valore particolare nel corso della tua carriera, come quella del Como. Quindi ti faccio due domande. La prima, dalla prospettiva del Como, quanto vedresti bene un giocatore come Ken negli schemi di Fabregas? E siccome comunque è un tema molto dibattuto anche qui a Firenze, perché Ken ha vissuto un biennio comunque con grandi alti e grandi bassi, se al di là delle regole del mercato che ben conosciamo, tu Ken te lo terresti?
3: Ma guarda, qua io per me sì, io terrei, però io vorrei entrare anche magari cercare di capire anche nella testa degli mister di Grosso, no?
0: Certo.
3: E quindi nella testa della come vede il suo centravanti ideale, e al di là dei nomi, ma anche come caratteristiche, e se devo tornare indietro e vedere come nel Sassuolo mi viene in mente Pinamonti o il centravanti che ha, diciamo, che ha più caratteristiche simili a Piccoli, no? Piuttosto che Ken, perché Ken ama andare anche in profondità, ama andare nelle corsie, è un giocatore che ha una potenza incredibile, e quindi come caratteristiche, parlo adesso secondo me, come caratteristiche e tattiche di gioco, soprattutto offensive, lo vedrei molto bene a Como piuttosto che a Firenze. Poi dopo, questo è una mera deduzione che faccio io sulle caratteristiche dell'attacco che ha avuto Mario Grosso in passato e quelli che può avere Fabregas, e quindi ecco, anche per questo che secondo me c'è questo dibattimento e anche questa incertezza magari del capire, che però questo è una parte del discorso, che come hai detto bene te, poi ci sono le dinamiche economiche, che è tutta un'altra cosa, però bisogna far conciliare magari i due temi. Io, ecco, da un punto di vista tecnico ti direi che lo vedrei più utile magari al Como che alla Fiorentina.
0: Questo è un bel punto di vista. Questo è un bel punto di vista.
3: Punto di vista di caratteristiche.
0: Certo, certo, certo. Che poi quello che fa la differenza per un allenatore, nel senso, dalla prospettiva di Grosso, riflettevamo prima anche in studio, Mauro, si fa il nome di Pellegrino, che comunque è un calciatore con altre caratteristiche. A me viene da pensare che se la Fiorentina avesse, e però ad oggi non ha, degli esterni che vanno sul fondo, allora un giocatore come Pellegrino potrebbe anche essere utile. L'anno scorso ha fatto 9 gol su 12 di testa, un giocatore dalla fisicità straripante, lavora molto bene anche lontano dalla porta. Se la Fiorentina avesse l'Oriente e Berardi, per citare due nomi non a caso, potrebbe avere anche un senso. Il problema, tornando all'inizio della nostra chiacchierata, è che ad oggi la Fiorentina non ha esterni, quindi forse dipende allora, anche da questo, no, la difficoltà a capire quale può essere ad oggi l'attaccante giusto per Grosso.
3: Hai detto benissimo, cioè nella sua testa, nell'ideale, è quello che anche quello che ha fatto vedere, è questa idea di avere un Pellegrino e gli esterni che vanno sul fondo, che rientrano, che mettono palla, che per fare i cross, e che quindi c'è un centravanti d'area, diciamo, di rigore. E questa magari può essere l'idea che è lui, però dopo c'è il mercato. Se non compri gli esterni, allora Kenny può andare bene e può restare a Firenze, hai capito? Cioè è anche questa la valutazione che uno deve fare, perché se non arrivano dei giocatori perché per i costi, per tante altre motivazioni, non riescono a portare a Firenze, e allora magari anche Grosso si deve cambiare un po', diciamo, l'idea di tattica di attacco, allora Kenny diventa importantissimo, ok?
1: E invece su Gudmundsson, che tra l'altro sta cercando, secondo me, di dimostrare all'allenatore di essere pronto a mettersi a disposizione in un certo modo, l'ho visto più dentro alla Fiorentina in quest'ultimo mese che per lunghi tratti della sua esperienza precedente in Viola. Pensi che alla fine, anche considerando la difficoltà di acquistare calciatori in quel settore di campo, sia giusto utilizzarlo come uno in più in fase offensiva, e quindi averlo nel roster dei 4 potenziali esterni che la Fiorentina potrebbe avere a disposizione l'anno prossimo, o credi che l'avventura di Gudmundsson, dopo ciò che abbiamo visto anche l'anno scorso, sia destinata a concludersi, insomma, entro la fine d'agosto?
3: Ma questo dipende un po' da sempre da questo benedetto mercato, dalle richieste che ci possono essere, da quello che può succedere, perché veramente io vedo che Grosso lo sta studiando tanto, cioè lo sta facendo giocare in tanti ruoli d'attacco tutte le partite, sta cercando di capire ovviamente quello che può dare alla Fiorentina la sua idea di gioco. Ovviamente poi dopo questo è un passo, poi dopo bisogna capire quello che può succedere a livello di strategie economiche, no? Se non arriva nessuna richiesta per Gudmundsson, che fai? Lo devi tenere e devi cercare di renderlo utile per il gioco della Fiorentina. Questo è il discorso finale. Poi dopo ovviamente è lui capace di prendersi gli spazi facendo vedere l'allenatore quello che sa fare, però è normale, se resta deve avere una via, altrimenti se arriva una richiesta, ovvio, per un esterno vero come gli piace magari a Grosso, penso che non ci sarebbe dubbi su un cambio del genere, no?
0: Assolutamente. Mauro, l'ultima per quanto mi riguarda, arrivando un po' alla sintesi chiaramente parziale, manca sempre un mese e stiamo vedendo anche il mercato delle altre che sta entrando nel vivo adesso, la Juventus ha fatto 2 operazioni in un giorno, l'Inter sta provando a risolvere anche un po' le lacune che ha sparpagliato in mezzo al campo, il Napoli sta iniziando a fare il mercato in uscita, quindi ovviamente avremo più avanti un'idea chiara anche del contesto di alta classifica. Io ti chiedo, partendo dal 15° posto dell'anno scorso e valutando però il mercato attuale, tu sei più orientato a pensare e immaginare un anno in cui non mettere pressione a livello di risultati a Grosso, al mercato di Paratici, o al contrario questo tipo di mercato già in essere impone di dire sì, va bene, l'anno scorso 15°, ma per il mercato che è stato fatto bisogna già guardare all'Europa?
3: No, io assolutamente sono dell'idea che non c'è tempo da perdere, cioè gli acquisti che hanno fatto con quello che sta, ovviamente poi bisogna trovare, arrivare alla fine, no, del mercato e capire, certo. Però se di questi sono gli inizi, la Fiorentina deve essere una ridosso dell'Europa senz'altro, cioè con i giocatori che ha preso, con l'idea, con tutto quello che c'è adesso. È una Fiorentina non da mettere pressione a Grosso, attenzione, però ovviamente lo sa anche lui che Paratici sta mettendo in mano una squadra degli elementi molto validi, e quindi lui sa che si deve giocare una fetta importante della sua carriera e ha la possibilità, e poi verrà messo sotto pressione ovviamente sempre a Firenze, e questo è normale dai giornalisti, dai tifosi, tutti quanti, ma ho visto anche i giocatori che stanno arrivando, a maggior ragione.
0: Chiaro, caro Mauro, ci riaggiorniamo più avanti, buona giornata e a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
0: Grazie a Mauro Bressan. Sull'aspetto, diciamo, tattico, sul Como, la Fiorentina, Ken, purtroppo dobbiamo mettere l'asterisco, nel senso che finché non sappiamo gli esterni che avrà la Fiorentina, io capisco il ragionamento di Mauro Bressan.
1: Anche interessante, perché è diverso da tanti altri, perché non è la prima volta invece che sento dire ma che ci va a fare Ken al Como per come gioca. Invece evidentemente Mauro ci ha visto degli aspetti che possono essere, no, di, come si può dire, di lancio di questa trattativa.
0: Sì, anche, cioè, è chiaro che se un allenatore come Fabregas, che ovviamente ha sempre per il valore che ha dentro il Como l'ultima parola, o quantomeno la penultima,
1: sì, un manager, dai.
0: Ecco, sul mercato nel suo primo anno, con la pressione, la partita infrasettimanale, sceglie in un ruolo, e comunque il Como, va detto, è vero, Duvicas ha fatto una bella stagione, però il Como ha sbagliato Morata, ha sbagliato tante operazioni in attacco, sceglie, punta forte su un nome come Ken, bisogna un po' interrogarsi cosa ha visto di bello in Ken per il suo gioco. Evidentemente, insomma, un po' di risposte ci sono, alla faccia di tutti i detrattori che appunto considerano Ken a livello un po' delle partite del giovedì di calciotto tipiche di Nardo. Allora,
1: bella, vero? Ma all'aeroporto?
0: Beh, potrebbero fare a Peretola un campetto da calcio a 8 per Di Nardo, anche solo per fargli passare un po' il tempo.
1: Cioè, invece della seconda pista.
0: Ma tanto, voglio dire, tra le due mi sembra più realizzabile un campetto da calcio a 8, anche per non scontentare nessun comune, visto che siamo riusciti ad avere un aeroporto che tocca 18 comuni, 40 comitati e 170 milioni di cittadini. Vabbè, chiusa la polemica con me stesso,
1: sì,
0: l'ha detto qualcuno.
1: Bello, mi è piaciuto.
0: No, perché mi piace prendere l'aereo, però devo dire la verità, tutte le volte Firenze non lo prendo in considerazione, perché se c'è la nebbia rischi e poi finisce comunque a Pisa, a Bologna. Il vento finisce, poi Montemorello che ti osserva e quindi ti... Poi ho fatto a Firenze l'atterraggio più brusco della mia vita su un Air France di rientro da uno scalo a Parigi, con il comandante che disse... è vero, è nulla di nuovo, la pista è corta, dovremmo procedere ad un atterraggio speciale, reggetevi forte sostanzialmente. Ecco, siccome io sono stato a Madeira mi avevano detto l'aeroporto più pericoloso del mondo, i venti, ecco, per me l'atterraggio indimenticabile alla rovescia è stato quello a Firenze, quindi non mi sta particolarmente simpatico Firenze. Salutiamo ovviamente Toscana Aeroporti, Peretola,
1: e viva
0: anche Pisa, che si sta rinnovando, ovviamente Pisa per l'aeroporto, attenzione, si sta rinnovando. Vabbè, anche il Pisa Calcio, però
1: sempre espresso anche una certa simpatia,
0: infatti,
1: visto che hai degli amici,
0: esatto.
1: Hai detto, no?
0: Allora, intanto, se poi Stefanino è d'accordo, ci sono alcune versioni
1: ancora
0: di Andrea da Milano in modalità manga dei sottoscritti qui in ascolto, quindi con calma, non c'è fretta. 10:43, 10:46 per aiutarti. Poi Alessandro da Pistoia voleva un parere su João Mario, ve l'abbiamo detto. Fabrizio da Campi dice: essere arrivati al 3 agosto e non aver ancora sentito la frase "sarà un anno di transizione" è qualcosa di sconvolgente. Ma io penso non la sentirai mai, però.
1: No, era una delle ipotesi da prendere in considerazione prima dell'inizio del mercato.
0: Sì.
1: Poi quando investi,
0: sì,
1: 50 milioni per due centrocampisti, un difensore di belle speranze lo paghi 16-17 milioni, insomma, Dragusin, gli altri acquisti, insomma, si inizia a pensare che la Fiorentina abbia l'ambizione al suo interno, partendo da Paratici, di accorciare i tempi di recupero rispetto alle altre che lottano per l'Europa. Poi, ragazzi, io lo dico, partiamo facendo 40 punti e poi si vedrà. Lo dico per scaramanzia da una parte, ma anche perché l'anno scorso non ci hanno messo dentro il numero delle squadre per la Champions, e vai, glielo faremo vedere. Infatti è andata male, purtroppo.
0: Io ti dico il mio obiettivo personale da osservatore: io entro la stagione 27-28, quindi
1: due anni,
0: sì,
1: scudetto,
0: no, voglio vedere la Fiorentina in Europa League, dai.
1: Vabbè,
0: non ho detto nulla di che,
1: però,
0: lo so, però ricorda,
1: se dici il mio obiettivo personale,
0: no, perché non è solo mio obiettivo, quindi una cosa più alla portata.
1: Okay, vabbè.
0: Quindi la Fiorentina va bene anche non raggiungerla quest'anno, però
1: io lo so che te il prossimo anno vuoi tornare in Conference.
0: Ma io vorrei tornare in Europa,
1: vedo proprio, che la Conference ti manca già come aria proprio pura.
0: No, ma infatti, cioè, l'ho seguita,
1: come
0: però
1: stanno andando?
0: Allora, non ci
1: Champions?
0: Sono state Non ci sono state troppe sorprese, no. Perché comunque tutte le big, anche tutte le squadre con italiani di mezzo.
1: Dov'è che una squadra lettone ha battuto la Steaua Bucarest facendogli un bocciolo tanto?
0: Allora, l'ha battuta, se non erro, in Europa League, però devo andarti a recuperare.
1: Cioè, la Steaua Bucarest, che credo sia uscita dopo un doppio confronto con una squadra lettone che non è l'RFS Riga, né l'altro Riga.
0: Carissimi amici.
1: Certo, assolutamente. Hanno fatto un bucio.
0: Allora, no, in conference aveva perso. Ha perso già in casa 3-2 e poi ha perso il ritorno 4-1, quindi 7-3 di aggregato.
1: Ma contro?
0: Contro la formazione che si chiama Auda, che ora andremo subito a vedere la storia, perché se
1: vedete, la conference,
0: c'è
1: ragazzi.
0: Una storia meravigliosa. Il Futbola Clubs Auda, società calcistica lettone, pur essendo originaria di Riga, la sua attuale sede è nella vicina città di Kekava. Milita nella Virsliga, la massima serie del campionato lettone. Ora, Wikipedia ci racconta che lo stadio ha 520 posti. Ora, credo in Europa ci non sia basti, un altro no. stadio. E reduce comunque da un bel periodo, perché ha vinto la Coppa di Lettonia nel 2025. E quindi ha guadagnato il pass per la conference.
1: Bellissimo. Te ti rendi conto? Ha vinto contro l'FCSB, che poi è la moderna Steaua, 7-3.
0: Tanta roba.
1: Quindi
0: dire.
1: Fuori dall'Europa.
0: Guarda, sì, fuori dall'Europa. Ecco, ora ripescando i risultati, effettivamente la vera grande sorpresa, che ha seguito anche Stefanino nostro Cherubini, è
4: invece sì,
0: grazie a Niccolò Santi. Tra l'altro su Firenze Viola trovate, perché Niccolò Santi è il responsabile supremo nella redazione dei numeri, cioè gli ingaggi. Quindi trovate tutto l'approfondimento di Niccolò Santi sull'ingaggio di João Mario, quanto prendeva prima, quanto prendeva dopo, quanto prenderà durante. Quindi l'esperto massimo sugli ingaggi, Niccolò Santi, salutiamo e ringraziamo. L'eliminazione, dicevo, dell'Istanbul Basakşehir. Ve lo ricordate l'Istanbul Basakşehir? È tutto vero, diceva Tommaso Loreto. Istanbul Basakşehir 3, Fiorentina 0, eliminato dall'Inter Turku, formazione finlandese che conosce benissimo Stefanino, giusto appunto, non si sa per quale motivo, ma la conosce benissimo. L'Istanbul Basakşehir, come ben sa Stefanino, squadra che ha nelle sue fila il buon Shomurodov, eliminata dalla formazione finlandese che insomma ci ha regalato un sogno. Però sì, effettivamente a me la conference manca, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il turno finale, lo seguiremo, ma così con
1: nostalgia,
0: con quella nostalgia di fondo. Per esempio, sarebbe stato bello vedere un percorso un pochino più strutturato dell'IK Larnaca. Uno dice: perché dell'IK Larnaca? Perché l'allenatore dell'IK Larnaca è Camoranesi.
1: Mamma mia.
0: Io sinceramente l'IK Larnaca con Camoranesi che parla alla vigilia e la partita alla Fiorentina, mi sarebbe piaciuto viverla.
1: Walter da Roma, buongiorno.
0: Eccoci.
5: Buongiorno ragazzi. Io ho chiamato, scusate per il disturbo, ma siccome magari mi sono spiegato male nel messaggio che ho mandato, allora mi sono permesso il lusso di telefonarvi.
1: Hai fatto bene.
5: Scusate.
0: Dovere.
5: Ecco, cerco di spiegarmi un pochino meglio quello che ho scritto, nel senso, siccome per me, ma sempre secondo me, quello che mi sento io,
0: certo,
5: il Real Madrid per me è una società, io la chiamo di ferro, in tutto e per tutto, con un sergente di ferro, tra virgolette, che si chiama Florentino Perez, che quando prende un giocatore, tipo Mastantuono, e che ha naturalmente procuratori e tutto quanto sì. lo staff, io penso che Real Madrid possa avere in Europa l'unica squadra in Europa che, questo è quello che penso io, ma volevo sentire
0: sì, sì.
5: il parere vostro, che dice ragazzo, allora tu devi andare, visto il buon rapporto che io ho letto che ha Paratici con la Fiorentina, ragazzo tu devi andare a Firenze perché lì ci guadagniamo sia noi, perché ti mandiamo a giocare, c'è la possibilità più che in ogni altra squadra di giocare, e ci guadagni tu che giochi appunto, e quindi ti puoi mettere in mostra, anche perché se vai in altre squadre più blasonate magari tu rischi di non giocare, e quindi ci rimettiamo anche noi. E io in questa cosa qui, questo discorso qui, però me lo sento solo per il Real Madrid, non so perché, non me lo chiedete, ma io sono convinto, è una convinzione che magari può essere pure sciocca, per carità, però è una convinzione che ho, che il Real Madrid è l'unica squadra che, siccome non fa mancare niente a nessuno, né a procuratori né a cose,
0: chiaro, Walter, allora, chiarissimo,
5: voi avete avuto tutto da noi, adesso noi vi diciamo andate a Firenze,
0: chiarissimo, Walter, ti rispondiamo subito, ora è chiarissimo e puntualissimo il messaggio. Io mi permetto solo di dire che questo può anche essere vero, però partiamo dal presupposto che il giocatore ovviamente è ambitissimo, non solo in Italia evidentemente, che ci sono realtà che possono essere interessate a un prestito con diritto, chi solo a prestiti, un prestito secco. Quindi io non valuterei nel modo corretto l'interesse che può avere il Real Madrid a mandare il giocatore alla Fiorentina, perché se non da un lato si fa passare il messaggio che da un lato c'è la Fiorentina, dal resto c'è l'inferno, e dall'altro lato non corriamo il rischio poi di considerare l'Europa League o la Champions per il giocatore come una condanna. Cioè, non è che l'eventuale, qualcuno diceva prima, perso il messaggio, diceva il Benfica sarebbe proprio la squadra perfetta. Ecco, cioè andare al Benfica, quindi l'obiettivo è vincere il campionato, fai l'Europa League, perché comunque alla fine il campionato portoghese non porta tre squadre in Champions, quindi una delle tre resta sempre un po' delusa. Cioè, non sarebbe, io non ce lo vedo come, oddio, la carriera di Mastantuono con questa stagione al Benfica, oppure ancora, il Real Madrid non è che ha buoni rapporti solo con la Fiorentina, quindi o va alla Fiorentina il giocatore oppure è un disastro. Capisco la tua riflessione, ma non è solo quello, ecco. Poi il Real può avere un buon rapporto con Paratici, certo non è una notizia, però allora con questo ragionamento non è che la Fiorentina farà 18 operazioni con il Real Madrid. Quindi benissimo avere buoni rapporti con il Real Madrid, ma non basta per sapere di essere, altrimenti Mastantuono l'avrebbero già preso.
1: Ma sì, certo.
0: Sono giorni che si parla di Mastantuono, se poi, non addirittura settimane.
1: Che i rapporti aiutino a completare determinati acquisti, questo è indubbio. Certo. Però cioè, se no dici, sai, Paratici è il miglior amico di Tizio Caio e Sempronio, prende tutti i giocatori lì. Non è così. Se ci sono degli obiettivi di alto livello di alcune squadre, magari che vada a trattare Paratici piuttosto che un altro direttore, può permettere alla Fiorentina di avere un canale, certo, privilegiato di discussione. Poi ragazzi, tanto quando si parla di Cattrini le amicizie non esistono, la stima va a farsi benedire, quindi cioè, prima di tutto nel calciomercato c'è il discorso economico e di crescita calcistica. Superato questi due fattori, che devono essere insomma di alto livello per chi parla con la Fiorentina, e poi certo che se prende un direttore sportivo piuttosto che un altro la differenza la può fare, ma non è, io credo che non sia il Real Madrid ora la questione legata a Mastantuono, cioè io penso sia solo il ragazzo che deve decidersi, perché con la Fiorentina mi sembra che l'intesa di massima sia stata ampiamente superata e...
0: poi che ci siano dei pro nell'operazione alla Fiorentina è ovvio,
1: ma certo.
0: Io mi permetto di dire ci sono anche dei contro, perché ovviamente non avendo l'Europa,
1: come in ogni affare,
0: esatto, cioè non avendo l'Europa il Real si aspetta il giocatore qui venga per giocare sempre, e se inizia a giocare male che si fa? Cioè, quindi vuol dire che l'aspettativa è quella, siccome viene in un club che non ha l'Europa, gioca solo in campionato, deve avere spazio, quindi c'è comunque un margine di rischio anche qui. Tra l'altro non so perché sono finito a vedere il risultato della notte appena trascorsa del River Plate, che ha nuovamente perso, quindi sono tre partite su tre perse 1-0 nel campionato argentino di clausura. Beltrán, che aveva fatto da titolare le prime due, è partito alla panchina. Non so perché sono finito su River, però siccome si parla di continuo River, Boca River, ecco, ha perso con Rosario di Angel Di Maria, così per gli amanti del Sud America.
1: Ha fatto gol Di Maria?
0: Non ha fatto gol Di Maria, però Beltrán ha già perso il posto da titolare, una sola partita, però insomma non ha iniziato bene. Intanto Stefano su Beltrán si è attivato.
1: Ciao Remo, buongiorno.
0: Eccolo. Ciao Remo.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Ciao.
4: Io volevo sottoporre alla vostra attenzione una cosa. Ora si parla di vendere Ken e prendere
5: Pellegrino.
0: Pellegrino del Parma, sì.
5: Prendere Pellegrino e poi vendere, perché il Parma vorrebbe anche Piccoli al posto di Pellegrino. Ora io dico, vendere Ken e Piccoli per prendere uno come Pellegrino, che per ora non vale Ken, e di comprare un altro centravanti al posto di Piccoli. O si può tenere Piccoli, che si è pagato 27 milioni, e sicuramente se tu lo dai al Parma tu fai una minusvalenza, perché Paratici non è mica stupido su queste certo. cose. Volevo sentire il parere vostro.
0: Ti rispondiamo. Bene, Remo, un abbraccio e grazie. Ma infatti
5: vi ascolto per televisione.
0: Grazie Remo. Ciao, grazie Remo. Ha senso quello che dice Remo, ma infatti non credo che sia così apparecchiata la tavola per cedere Ken, comprare Pellegrino e poi dare, non a titolo definitivo a quel punto, perché non penso il Parma abbia voglia di non far fare una minusvalenza alla Fiorentina, perché se non erro Piccoli ha firmato un quinquennale pagato 25, vuol dire che per non far minusvalenza lo devi vendere ora a 20.
1: Certo.
0: Io non penso il Parma abbia voglia di spendere 20 milioni per Piccoli, però come diceva prima anche Pietro, si può evitare di venderne anche entrambi, ma si può evitare anche di vendere, cioè se ne può vendere uno e tenersi l'altro. A maggior ragione se
1: vanno mica in coppia.
0: Se consideri Pellegrino il tuo attaccante titolare per il post-Ken, chi ti obbliga a dar via Piccoli? Cioè, ce lo hai, vale tanto a livello di bilancio, quindi è difficilmente anche vendibile. E come direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, backup di Pellegrino, Piccoli ci sta benissimo.
1: Poi consideriamo che Piccoli non ha l'ingaggio di Ken, cioè trattenere Piccoli un altro anno non è un qualcosa che scassa le casse della Fiorentina a livello economico. Quindi io credo che ci siano tutte le possibilità che, se non dovesse arrivare effettivamente un'offerta intrigante sia per il calciatore che per la Fiorentina, alla fine si andrà avanti insieme su Piccoli. E su Ken invece c'è tutto un altro sentore, anche un'altra sensazione. Io delle volte faccio fatica a spiegarvi quelle che sono le sensazioni di chi fa questo lavoro, perché fondamentalmente dice ma questo racconta palle, ma chissà che cosa ha visto. Però noi, lavorando tutti i giorni su una trattativa, parlando con le persone, con gli altri direttori, con agenti, con la Fiorentina, ti fai un'idea più o meno precisa di quello che è lo stato dell'arte. E lo stato dell'arte attuale è che la Fiorentina sta cercando di cederlo Ken. Poi se non arriva nulla, che può essere appunto l'offerta da 35 più bonus, 40 milioni, il Como, una squadra ancora mai uscita, e resterà. Ma questo, la Fiorentina, Ken può restare alla Fiorentina, è un'ipotesi ad oggi, secondo me, molto distante da ciò che si verificherà. Le sensazioni sono di un giocatore in partenza. Poi noi si può dare un'opinione, l'abbiamo data. Io sono in linea con quello che dice anche Francesco, l'abbiamo scritto, non l'abbiamo nascosto, però bisogna anche iniziare a pensare a cosa sarà il futuro della Fiorentina senza Ken e con un altro attaccante. Io su Pellegrino però, dopo questo weekend, qualche dubbio in più sul reale interesse legato a Ken ce l'ho. Legato a Piccoli può darsi, legato a Ken io credo che la Fiorentina stia facendo un altro tipo di ragionamento, e quando lo scopriremo ve lo diremo, ragazzi, perché poi è chiaro che le carte coperte del mercato possono fare la differenza, e quindi la Fiorentina sta giocando molto coperta, con la speranza che quello che sarà l'operazione per la punta sia un'operazione ad altissimo livello.
0: Allora, ci sono tantissimi messaggi. Meglio avere buoni rapporti col Real che col Rimini. Questo è Ezio Gol.
1: Questo è un grande premio, grazie.
0: Grazie Ezio. Grazie Ezio, ve lo immaginate Sancho a sinistra e Mastantuono a destra, tanta
1: chi?
0: Roba. Sancho da una parte e Mastantuono dall'altra, tanta roba.
1: Nel mezzo metteteci, vi pare.
0: Sì, sì, fanno tutto loro. Piccoli, se va in una squadra dove può fare il titolare sempre, fa 12-14 gol ed entra nel giro della nazionale, segnatevelo. Vabbè, ce lo segneremo. Fare un pacchetto in offerta, chi prende Ken si accolla pure Sottil. Non credo, non credo il Como abbia tutta questa voglia.
1: Poi offerta è.
0: No, infatti, cioè, cosa aggiunge Sottil? Cioè, quanto lo valuti Sottil?
1: Cioè, hai anche un terzo di baracca.
0: Ecco. Secondo me Mastantuono non viene, dice il Pecora, perché altrimenti avrebbe detto di sì subito.
1: Ma
0: dice
1: queste
0: lui.
1: Sono belle valutazioni. Insomma, io credo che lui abbia aspettato a lungo offerte dall'Inghilterra di un certo livello, quindi non il Fulham. Non sono arrivate, ora parte un'altra logica. Meglio il campionato portoghese o il campionato italiano? Perché poi c'è anche questo aspetto. Cioè, nel campionato portoghese vuole giocare nel Benfica, tolte le partite contro le prime due o tre, è un campionato che mi allena? Poi c'è l'Europa, per carità.
0: Molto difficile.
1: È una valutazione che ci sta che duri un po' di giorni.
0: Secondo me, infatti, quello che il campionato portoghese offre è una pressione disumana se giochi in quelle tre squadre, perché se vinci hai fatto il tuo e se perdi è un disastro. L'Europa comunque sempre da protagonista, perché lo Sporting Lisbona l'anno scorso arrivò ai quarti addirittura, quindi per esempio il feticcio della scuderia Benve Yulman alla fine si gioca la carta dello Sporting, e grazie allo Sporting va all'Atletico di Madrid con i risultati in Europa, avendo vinto.
1: Sì, però partendo da Lecce.
0: Partendo da Lecce, certo.
1: Non è partendo dal Real.
0: Assolutamente. Per questo, nella crescita dei giovani, il Portogallo è molto ambito. Cioè, lo Sporting che compra Issa Dumbiá dal Venezia e lo paga 25 milioni, e è un giocatore questo, e prima o poi finirà anche nella nazionale di Mancini, se non già adesso, è una di quelle operazioni che tu dici, gradualmente il giocatore ha fatto il giusto step. Ora, bisogna capire ovviamente se Mastantuono,
1: che ha saltato uno step, l'abbiamo detto,
0: valuta allo stesso modo la possibilità del, cioè ad oggi è, se la valutiamo dall'esterno, tutte le scelte sono giuste e tutte le scelte sono sbagliate.
1: C'hanno dei pro e dei contro,
0: conta solo la volontà del ragazzo, che è un ragazzo che appunto è passato dal River Plate al Real Madrid, e ora il Real Madrid gli dice per crescere devi andare altrove. Non è facile da gestire, comunque, indipendentemente da quella che sarà la sua scelta. Simone 099, e poi prepariamo tre WhatsApp audio. La soluzione ideale per avere Pellegrino sarebbe dare al Parma Piccoli più 12 milioni. Quindi lui valuta. Quanto valuti Piccoli? Ecco, chiedo.
1: Cioè, per avere Pellegrino Piccoli più 12?
0: Più 12 milioni. Quindi quanto valuti Piccoli?
1: Quindi qui come minimo 30 milioni. Cioè 30 milioni, perché comunque si è detto che 20 milioni è il minimo che va messo a bilancio.
0: O comunque sono 20 più 12. Se Piccoli vale 20, lui dice un giocatore che vale 20 più 12 milioni, quindi valuti Pellegrino più di 30 milioni. Insomma, non è poco.
1: Caro il mio uomo,
0: non è poco. Poi ricordiamo, siccome c'è sempre questa idea, Pellegrino sia un bambino. Pellegrino è un 2001.
1: Uguale.
0: Cioè, ha un anno alla stessa età di Piccoli e un anno in meno di Ken. Che Ken ormai sembra, non so, vecchio.
1: Cioè, non si parla di Mastantuono che è un 2007, no. Magari contro Gudmundsson che è un 99.
0: Gudmundsson no, 97.
1: 97, ecco, non c'è 10 anni di differenza tra i due. Cioè, qui è la stessa età di Piccoli. Io ogni tanto ascolto qualche anche nostro, cioè, opinionista, no? E parla, è un grande prospetto. Pellegrino non è un prospetto.
0: No, Pellegrino è
1: questo. Certo, ha fatto un anno in Italia con quelle risposte, però è questo.
0: Cioè, Pellegrino ha tre anni in più di Castro, per dire.
1: Così.
0: Tre WhatsApp audio, mentre è importante, Stefanino si stava idratando, ricordiamolo, bevete con queste temperature, è fondamentale.
1: Ha ascoltato Sport Media, studio aperto.
0: Sì, cioè. Però bravo, perché sta bevendo anche al chiuso, cioè non si deve bere solo quando uno è fuori, quindi avanti tutta.
6: Ma per me la situazione di Ken sarà come Amarabat 2 la vendetta, nel senso che vogliono venderlo, aspettano ora la partita di Coppa Italia, perché ripeto, sono intervenuto anche prima con Andrea, la partita di Coppa Italia è fondamentale, quindi potrebbe essere determinante la resa di Ken in questa partita, che non è assolutamente da sottovalutare. Dopo la qualificazione Coppa Italia assicurata, lo vendono. Questa secondo me è lo scenario più idoneo in questo momento, vedendo come si muove Paratici.
7: Buongiorno, sono Andrea da Firenze. Vorrei sapere se avete qualche notizia di quel ragazzo di colore che gioca a sinistra dell'Ipswich Town.
0: Filo
7: Jean. Ho visto delle immagini, cioè questo ha dei grandi numeri. non so che età ha, ha un nome particolare, non mi ricordo, però ha veramente dei numeri. Andrea.
8: Sì, ciao, buongiorno. Sono tutti concentrati sul fatto che se va via Ken arriva Pellegrino. E se arrivasse Davis, zitto zitto, non si sa nulla, come per attacco, fuoco d'artificio.
0: Addirittura fuochi d'artificio perché non Davis?
9: Ragazzi, ma solo io vedo, allora, ha premesso che degli esterni ci vogliono per non rischiare di fare come l'anno scorso, per avere un modulo da cambiare anche in corsa, però io vedo proprio una squadra costruita su un 4-3-2-1.
1: Anche perché ci sono per esterni, ora non ci sono esterni, è difficile vedere qualcosa di diverso. Ma guarda, nel frattempo sento, insomma, Davis così come colpo d'aeroporto. Davis,
0: ora fuochi d'artificio, bellissimo, insomma, calciatore con belle caratteristiche, anche caratteristiche Gasano. Ora, fuochi d'artificio a me piace, ma non ce la faccio a dire fuochi d'artificio.
1: Meno male, guarda, posso dire
0: no,
1: meno
0: no,
1: male.
0: No, non ce la faccio. No.
1: Stefanino, sei pronto? Allora, abbiamo anche però le immagini realizzate da Alessandro Di Nardo dell'arrivo di João Mario, leggermente in ritardo su quello che era il programma, ma insomma va benissimo così, alle visite mediche in una nota clinica del centro vicino Piazza Donatello, con appunto le primissime immagini. C'è la concentrazione di Di Nardo anche su, non so se è la gente, però evidentemente piaceva questo, questa persona che ha accompagnato João Mario. Però João Mario quindi è virtualmente, a meno di scossoni legate proprio a queste visite, nuovo giocatore della Fiorentina. Abbiamo anche, per chi ci fosse in ascolto tramite la televisione o comunque in modalità video, visto anche le prime immagini di João Mario come calciatore viola.
0: Stavo sorridendo. Francesco del Viola Club Imola. Eravamo a Klagenfurt, confermiamo Ken è piccolo in attacco perché Pellegrino è un'incognita. Si compra Pellegrino e si tiene Ken. Poi si vende il primo alla Juventus per 50 milioni e si tiene Ken sempre che voglia. Cosa dice lui? Un rapper senza voce. Non ho capito nulla, Roberto, però ho letto il tuo messaggio, se almeno siamo inattaccabili. Nzola è sottile al Parma per Pellegrino in prestito. Dev da Firenze. Ora, Parma vuole salvarsi, ragazzi, ricordiamocelo. L'ingaggio di Mastantuono, dice Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, convince poco, non dal punto di vista del giocatore ma dell'operazione, perché se arrivasse in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, a una cifra superiore ai 40 milioni, perché il Real ha pagato di più, per la Fiorentina sarebbe quasi impensabile trattenerlo a quelle cifre se facesse un buon campionato. Non so se mi sono spiegato, disse il paracadute. Poi anche Fabio ha voluto chiudere con una freddura. Quindi lui dice: un prestito a un diritto così alto è un prestito secco mascherato, e quindi lui sarebbe, immagino, più favorevole a un acquisto a titolo definitivo.
1: Però,
0: di un altro
1: 2007, gioca una stagione da titolare nella Fiorentina, fa 10 gol, il prossimo anno vale 60 milioni. La Fiorentina lo compra a 40, se c'è un'altra squadra che lo vuole a 60 lo vende a 60, oppure il diritto di recompra che potrebbe mettere il Real un po' alla stile Nico Pass dice che nei prossimi 3 anni lo può riprendere a 10 milioni, il prossimo anno la Fiorentina compra 40, gli danno 10 milioni e ritorna al Real Madrid. In ogni caso la Fiorentina ci guadagna 10 milioni, non ci perde niente, anzi ci guadagna. E preferisco pensare a un prestito secco. Poi è chiaro che a quelle cifre sia tutto molto più complesso, un po' come i 20 milioni per Comuzzo del Torino, va bene, però io preferirei sapere che la Fiorentina ha ottenuto l'inserimento di un diritto di riscatto anziché no,
0: soprattutto su un certo tipo di giocatore che altrimenti non prenderesti. Cioè, o Mastantuono lo prendi così o allora conviene andare su altri. Chiudiamo prima della mega finale raffica totale clamorosa pimpante di Stefanino con due messaggi. Uno bellissimo di Andrea 61 che dice: Benve, ci pensi come sarebbe stato bello poter dire tutti a che cava, parlando prima della partita di Conference League. Ma di Gruhl si sa nulla, dice Marco, tornando all'antico.
1: Bello,
0: Walter dice: stasera Mastantuono a Firenze. da chi si compra a chi si vende il passo è breve, io Fagioli lo terrei certo, però per un quarantino puntini puntini. Ken non è da mettere in discussione solo se lui vuole andarsene. E poi Francesco dalle Azzorre ci dice che lui è a Terceira, una delle isole dell'arcipelago delle Azzorre, da 2 anni.
10: Molto
0: da
10: bene.
0: Settimello, favoloso. Quindi hai tutta la mia stima, Francesco, come ho tutta la mia stima per Stefanino, che ci offre il meglio del peggio del meglio.
11: Buongiorno ragazzi, a parte il mercato estivo bisogna dare la valutazione al 1° settembre, ma io vi chiedo a voi, ma noi che abbiamo il Como come una competitor, io non so se voi volete competere con Napoli, Milan, la Roma, che sono nettamente più forti di noi, anche la Juve nettamente più forte di noi sulla carta, però vi ricordo che sulla carta quella che voi non mettete, tipo la Lazio, negli ultimi 10 anni è arrivata 10 volte avanti a noi. Allora la nostra competitor è il Como e noi li vendiamo il nostro miglior giocatore? No, a me mi sembra di sognare, Federico.
12: No, ma io dico, te che tu ragioni, voglio un 15, no a Dodò. Ma secondo te, se c'era uno che gli offriva 15 milioni per Dodò, l'aveva venduto.

0: grande Bembe, senti, mi sono partito alle 10.02 di lunedì in Zola da tenere lì. Poi il giorno, se sbaglio, gli tocca entrare in campo, siete già a 10 minuti e uno ti chiede: ma perché sei tenuto in Zola? Per tenerlo lì. Ecco, te la sedere, vai.
1: Fantastico.
2: Fenomeno.
1: Fenomeno,
2: perché
1: bellissimo.
2: Perché vuoi vendere 15 milioni.
1: Quindi allora però prendo spunto da questi messaggi per cioè, mettiamoci tutti d'accordo, quindi al 3 agosto abbiamo la certezza che Dodò resterà alla Fiorentina.
2: Beh,
1: perché se è impossibile provare a prendere un quindicino per Dodò, a questo punto è asserito, come avrebbe detto qualcuno, Dodò resta la Fiorentina. Mentre su il primo messaggio dell'ottimo Federico è una riflessione più che condivisibile, poi la domanda che faccio è: siccome la Fiorentina può aver bisogno anche di denaro in entrata, se ti arriva il Como ed è l'unica squadra che ti offre 40 milioni, è meglio,
2: no,
1: è meglio dire di no, perché tu punti a riprendere il posto che ora sta occupando il Como e quindi non vuoi rafforzarlo, oppure hai talmente tanto bisogno di 40 milioni che non puoi che dire sì?
2: È una domanda che ci faremo più tardi, o al più tardi verso domani,
1: o anche dormendo, negli incubi notturni magari,
2: Bembe,
1: dai gusti di tutti. Allora,
2: siamo,
1: noi ci ritroviamo giovedì.
2: Cioè, domani c'è Fabio, io torno in diretta anche alle 2 con Luca Calamai, ora c'è Viola Amore Mio con Luciano Magistrato, Renzo Di Giovan Paola, tanti ospiti, quindi restate con noi, sempre gli aggiornamenti di calciomercato in cima alla priorità della nostra emittente, insieme chiaramente alla vostra voce. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Nick, notizie, analisi, curiosità.
6: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
5: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
8: E beh, così siamo forti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, 16 e 2 minuti, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini fino alle ore 17. Ciao direttore, smentisco subito
9: la
8: tua presenza.
9: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Io sono qui a fare le visite mediche con Bowie, per
8: sì,
9: cui naturalmente
8: sì.
9: Ora
8: David.
9: Sono impicciato. Sì, David, assolutamente sì, però non è cantante, ecco, questo va detto, per cui ha maggior ragione. Però sono impegnato perché insomma, stiamo facendo le ultime pratiche, sta arrivando a Zitch, quindi siamo molto nel caos.
8: Io qui lo dico e qui lo nego, oggi parleremo di calcio mercato. Lo nego perché sai, comunque bene sempre smentire prima di dire. Poi così per il resto ci siamo parati il culo e almeno possiamo poi dire quello che vogliamo, sei d'accordo?
9: Sempre, io sono sempre al tuo fianco, Nico, anche se poi mi fai allucchettare lo scooter per andare a Milano, io sono ancora di più al tuo fianco.
8: Vabbè, mi auguro che tu non debba allucchettare scooter né il tuo né altrui.
9: No, scusami, Nico, se dovessimo andare il 31 e l'1, no, su a Milano,
8: sì.
9: Cioè il 31 mattina.
8: No, no, io non vengo in motorino, no.
9: Ma perché?
8: No, vengo più, io prendo, penso che prenderò l'autobus. Ci troviamo lì a Santa Maria Novella.
9: Mi porto due lucchetti, così almeno al lucchetto tuo e quello di un altro, no?
8: No, assolutamente. Assolutamente.
9: Vabbè, ma almeno il tuo poi te lo posso dislucchettare.
8: Se ci pensi, è come se tu idealmente allucchettassi il tuo smentendo di averlo allucchettato, in quanto hai allucchettato quello di un altro.
9: Cioè, vabbè, comunque allora va bene, il 31 e l'1 saremo a Milano senza lucchetti. Questo è il titolo della trasmissione.
8: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, i numeri per interagire con noi subito: 348-75-13933. Aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali. E per intervenire in diretta 055-77-111-71. Vi risponderà Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Il numero della nostra...
9: chiamare, vogliamo dirlo, quindi potete far
8: perché?
9: Finta. Cioè, intanto si deve rispondere Cherubini, intanto butta giù, quindi è inutile che chiami.
8: Ah, beh, sì, cioè, ma,
9: cioè, lui li attacca dicendo il numero selezionato è inesistente.
8: Sì, lo fa lui la voce, esatto, sì, sì.
9: Sì, esatto.
8: Senti, allora, il nome della nostra puntata, come sempre pregevole, è il seguente, il titolo è ovviamente Mastantuono al bivio. Pensa un po', siamo già in 76 utenti su YouTube. Non che gli altri non siano, come dire, spettatori, ascoltatori di Serie A. Ovviamente lo sono anche loro, però su YouTube ci piace ricordare sempre quante persone siamo. Per adesso 77, va bene?
9: Bene, io sono contento di questo.
8: Ah, beh, no, era per informarti, sì. Ora 80, sì, pensa.
9: Ok, ma Santono? C'è
8: facciamo
9: anche lui 81?
8: Allora, no, non penso che ci sia lui fra i nostri utenti, però senz'altro i nostri utenti saranno contenti di sapere che cosa, qual è, diciamo, la situazione di Mastantuono in questo momento. Ragguagliamoli.
9: Beh, insomma, Nico, ragguagliamoli.

0: La situazione di Mastantuono è abbastanza complicato, perché poi alla fine, cioè, qui non è che c'è da fare tanti giri di parole, è complicato capire cosa pensa Mastantuono. Poi per il resto sarebbe tutto semplice e scontato. La Fiorentina ha dato la disponibilità di massima alle richieste del Real Madrid, che sono quelle ovviamente di far giocare il più possibile il ragazzo, e allo stesso tempo accetterebbe anche un prestito secco oppure un prestito con diritto di riscatto molto alto, con una ricompra a favore del Real Madrid. Quindi da questo punto di vista la Fiorentina è a posto nel caso con Real Madrid. C'è da capire che cosa pensa, che cosa vuol fare ora Mastantuono, perché ci sta pensando da un po' di giorni a questa parte. La Fiorentina non gli vuole mettere pressione, vorrebbe sapere chiaramente dentro di sé il prima possibile se c'è questa possibilità o meno, perché poi l'arrivo o meno di Mastantuono cambia anche le strategie, perché con Mastantuono si potrebbe cambiare modulo, senza Mastantuono si potrebbe invece rimanere a fare il 4-3-3, allora la Fiorentina si andrebbe a dirigere su giocatori con caratteristiche di esterno d'attacco. Io la so così, poi come la sai te, come la sappiamo un po' tutti, poi tanto la verità non la sapremo mai, perché con Paratici non credo che nessuno ci darà mai mezzo vantaggio, e quindi aspettiamo di capire solo quello che decide Mastantuono. Ecco, l'unica cosa che non ho capito, ma decide Mastantuono o decidono i suoi agenti? Questa è una cosa un po' poco chiara, francamente.
1: Ma allora, per quello che ho capito io, non è che c'è una percentuale certa, non decide Mastantuono al 100%, non decidono i suoi procuratori al 100%, però credo che attualmente nelle ultime ore sia riuscito Mastantuono a convincere anche il suo entourage a propendere per l'Italia, il che è anche paradossale, cioè il giocatore che deve convincere i suoi procuratori. Se ci pensi è incredibile, va bene che un tempo decidevano i club, oggi invece i procuratori, però alla fine cioè, dovrebbe essere il calciatore a dire io vorrei andare lì, vorrei giocare lì. Poi è chiaro che fanno sempre da padrone percentuali, commissioni eccetera eccetera, e quindi per forza gli agenti devono avere una loro voce in capitolo. E quindi questo per dire che il titolo è Mastantuono al bivio, perché per quello che abbiamo raccolto si è defilato il Napoli, c'è il Milan oltre alla Fiorentina. Però che cosa una squadra può garantire al giocatore e che cosa l'altra?
0: Ma allora, la Fiorentina è quella che può garantire più di tutte lo spazio, perché io sono convinto che in questo caso verrebbe cambiato anche il modulo, per cui a maggior ragione se arriva Mastantuono dal 4-3-3 si passerebbe al 4-3-2-1. Le altre che possono garantire? Possono garantire qualcuna una esperienza internazionale? Forse sì, però l'esperienza internazionale in Italia gliela può garantire la Roma, gliela può garantire il Milan e il Napoli. Ora vado tre nomi di squadra che però non mi sembrano sul giocatore come in realtà c'è molto forte la Fiorentina. E all'estero c'è la Bundesliga, c'è il campionato francese, sì. Sai quanti campionati ci sono, c'è la Premier, quindi ci sono tanti club che sono disposti a prendere Mastantuono anche con formule disparate. Mi dicevano anche il Besiktas, per dire che è sempre alla ricerca, no, di talento e di situazioni, un altro club che prenderebbe di corsa Mastantuono, sarebbero disposti anche a dare prestito onerosissimo al Real Madrid. Ma il Real Madrid non ha bisogno di soldi, non è il problema del Real Madrid di prendere più o meno soldi per un giocatore. Il Real Madrid in questo momento ha solo bisogno di fare qualcos'altro, cioè ha bisogno di far giocare il giocatore, non è che ha bisogno di monetizzare, perché se avesse avuto bisogno di monetizzare avrebbe fatto tutto un altro tipo di operazione. Sì. Quindi ora non ci resta che capire qual è la decisione finale di Mastantuono, però io francamente non mi strappo neanche i capelli. Per esempio, voglio dire, ora io mi aspetto che succeda qualcosa su Kane, visto che Chalobah è praticamente un giocatore del Como, quindi hanno sistemato la questione difensiva al Como con il difensore centrale, e ora vediamo se naturalmente vanno all'assalto di Moise Kean.
1: Guarda, poi ne parliamo, volevo semplicemente dire che c'è anche un terzo elemento nella questione Mastantuono che si chiama Real Madrid, perché alla fine è inutile pensare che il Real non abbia un peso in questa vicenda. Intanto il Real non lo manderà a giocare in Argentina, quindi già scarti un'opzione che invece preferivano i suoi procuratori. Dall'altra parte il Real Madrid può dire al giocatore: guarda, se tu vai lì, in quella destinazione, se tu vai a giocare per quella squadra, e magari quella squadra è la Fiorentina, perché Paratici ha lavorato per questo, facendo quindi tot partite, tot minutaggio, eccetera eccetera eccetera, guarda, il prossimo anno o quello dopo al massimo torni da noi e fai anche il titolare. Quindi questo può pesare nell'economia di un giocatore che deve crescere, che ha 18 anni e ne compirà 19 il 14 d'agosto, cioè lui deve prendere una decisione determinante per la sua carriera. Quindi andare al Milan in questo momento significa anche poter fare la panchina, bene l'Europa League, bene i tornei internazionali, ma potrebbe significare anche questo, e quindi nella testa del giocatore potrebbe avere un peso anche l'indirizzo del Real Madrid. Comunque, Cecca, 055 77 111 71, c'è Gabriele da Calenzano. Ciao.
0: Ai ai ai.
1: Perché ai ai ai?
2: No, io volevo fare solamente notare una cosa, a parte siete dei professionisti, però la mia era un po' una riflessione. E 10 giorni, siccome vi ascolto sempre, che si parla di questo Mastrantonio che deve decidere se venire o non venire. A me mi sembra che lui non venga con tanto entusiasmo, perché se no decidere di andare in una città stupenda come Firenze, una squadra che è in ricostruzione da persone serie, la decisione è semplice: o c'è qualcos'altro. Se poi questo signore vuol fare il prezioso, insomma, io sono un tifoso dal 59, sicché ho anche qualche anno e non ho visto i calciatori, ma se vuol fare tanto il prezioso può rimanere tranquillamente. Dov'è, eh?
1: Okay.
2: Grazie.
1: Grazie a te, Gabriele, per l'intervento. Cerca, è un po' più complicato, no, di così.
3: Ma allora, il ragionamento non fa una piega, perché in effetti almeno è una settimana almeno che si parla, no, dell'ipotesi di Mastantuono alla Fiorentina.
1: Sì, però c'erano anche altre squadre, il Real non era nemmeno così convinto di cederlo, cioè un po' più complessa, non è che Mastantuono sta decidendo da un mese.
3: No, no, questo è verissimo, no? Stavo dicendo semplicemente sul fatto che comunque lui sta pensando a quale può essere la soluzione migliore per lui, e poi di dire, se avesse già deciso di venire alla Fiorentina avremmo già risolto, no? In questo senso.
1: Certo.
3: È un po', probabilmente forse deve fare delle riflessioni, ma io francamente devo dirti la verità, non è che mi strapperei o mi strappo i capelli per la vicenda di Mastantuono sì, Mastantuono no. Cioè io francamente sono molto sereno e rilassato, come con la vicenda di Ken, ma io non vedo la preoccupazione, cioè questa la vedo come un'opportunità per la Fiorentina, una grande opportunità, ma se poi dopo non si concretizza, qual è il problema? Cioè qual è il problema se non arriva Mastantuono alla Fiorentina? E ne arriverà un altro, cioè voglio dire, ne arriverà un altro forte, non con le caratteristiche di Mastantuono, perché voglio dire, se arrivasse un Bakayoko o un Lang, per dire, anche se sì. Lang mi sembra che in questo momento non è che sia tanto vicino alla Fiorentina, eccetera, cioè ci dovremmo strappare i capelli se c'è Mastantuono o c'è Lang, se c'è Lang o c'è Mastantuono, cioè se viene Lang o non viene Mastantuono va bene lo stesso, se viene Mastantuono o non viene Lang è la stessa, cioè io non vedo oggi la problematica di un giocatore che arriva alla Fiorentina, vedo più difficile il discorso delle cessioni, quello sì, lo vedo un po' più impegnativo, ma vabbè. Per quanto riguarda gli innesti, per me la Fiorentina andrà sicuramente a fare le cose migliori possibili, anche grazie sì. al lavoro di Fabio Paracci, poi Mastantuono sì, Mastantuono no, e
1: certo.
3: Che se ne frega, ecco.
1: Allora c'è Giulio da Mantignano che ci dice: ciao, scusate, ma non mi sembra corretto fare disinformazione. Qui da titolo parlate di Mastantuono al Bivio. Io abito vicino al ristorante Il Bivio, che si trova in via Pistoiese. Sono uscito a controllare e non c'è nessuno.
3: Ha ragione, sì, ha ragione. È al Bivio, sì. Però, per esempio, voglio dire, ha trovato coda e quindi ha maggior ragione. È il Bivio quello prima del suo.
1: Ah, ecco, è giusto.
3: Non l'avevamo precisato perché c'è stato un po' di coda, ci sono stati dei rallentamenti ed è per questo che lui non è arrivato lì. E questo ci dispiace, ci scuseremo anche naturalmente per questa disinformazione, però se non è ancora al Bivio è perché c'è al Bivio prima, però noi non tenevamo la località Bivio ma il Bivio prima del Bivio,
1: no, ma è tutto fatto in buona fede, Giulio, cioè alla fine noi intendevamo, come ha detto Cecca, quella c'è stato, diciamo, un misunderstanding, no? Una...
3: sì anche perché c'erano dei lavori in corso, poi hanno cambiato il senso sulla rotatoria, si è creato, diciamo, un pochino di intasamento, poi un semaforo non funziona benissimo e quindi è normale che questo Bivio, lui che va a prenderlo, gli ci vorrà un po' di tempo. D'altra parte oggi, ragazzi, girare anche nelle varie città è un problema, ecco, c'è grande traffico nonostante per i lavori, ecco, il motivo è solo quello.
1: Poi c'è un messaggio di Enrico, un po' enigmatico in un certo senso, dice, te lo leggo come l'ha scritto, Vuna veher rabuyaho ogni osa, pagahela la bolletta, le tornaha. Non lo so a cosa si riferisca, però spero che tu abbia pagato la bolletta, perché insomma si è rabuiato ogni cosa, secondo l'ascoltatore.
3: Vedrai, se si è rabuiato tutto, evidentemente qualcuno non ha pagato la luce, però noi naturalmente trasmettiamo anche grazie a quella, per cui evidentemente l'hanno riagganciata.
1: Esatto, pagahela, come dice Enrico.
3: E allora si è pagata, perché noi siamo ancora in diretta, poi naturalmente...
1: No, non si dice, aspetta, si dice pagaha, giusto?
3: Sì. Sì, si vabbè. Dice così. Io poi, se non nel caso, ho lucchetto tutto.
1: Senti, allora, poi tra poco andiamo anche da un altro ascoltatore, però ecco, mi sembrava giusto, prima di riprendere a parlare della Fiorentina, il Grassina in Serie D, Cecca. Ah, cioè,
3: ragazzi,
1: diciamolo.
3: Cioè,
1: Diciamolo.
3: Cioè, diciamolo, scusate, ma secondo voi i dubbi di Mastantuono da dove sono nati?
1: Dici che c'era anche, non dici un bivio, no? In questo caso invece c'era anche una terza via che era il Grassina, certo.
3: Cioè, voglio dire, lui chiaramente ha aspettato di capire se il Grassina è in B, sapendo che Grassina è in Serie B, a questo punto noi siamo passati in vantaggio su voi della Fiorentina.
1: Giustamente, va bene.
3: Ecco perché è indeciso in questo momento, perché fare un anno a Grassina in Serie D significa fare 10 Champions League per Real Madrid. Giusto. Quindi, naturalmente io lo capisco, ma Mastantuono voleva aspettare il momento in cui il Grassina meritatamente è stato riammesso in Serie D. In Serie D.
1: Allora, abbiamo con noi Mario da Massarosa, ciao.
4: Ciao, ma ciao Nick e Nick, ciao.
3: Volevo fare una domanda. Prende mai il segnale a Massarosa, eh?
1: Come si prende male?
3: No, tra l'altro volevo fare una polemica subito. Quando uno va lì verso il mare a Massarosa non si prende il segnale, vogliamo mettere un apparato telefonico, un Nick, parabolone gigante?
1: Mario, scusa.
4: Nick, sai che ci conosciamo, ti ricordi al bagno Fiorente quando sei venuto alla trasmissione?
3: Sì, sì.
4: Due anni fa. Io sono quel ragazzo che ti faceva intervista al bar mentre prendevi il caffè.
3: Perfetto, però non hai sistemato il problema lì della linea telefonica a Massarosa.
4: Ma va male anche internet a Massarosa. Io capisco perché voi non mettete ancora la possibilità di vedervi in televisione a Massarosa. Io vi sto guardando in televisione, ma tramite l'app.
1: Ma vedrai che arriveremo dappertutto, siamo in continuo sviluppo.
3: Perché lì c'è tipo un triangolo delle Bermude, evidentemente, dei segnali lì a Massarosa, c'è una roba c'entra tutto lì, eh.
1: Il triangolo delle Bermude, sì.
4: E c'è la neve lì, ma noi abbiamo il mare qui, Nick.
3: Lo so. Però insomma, voglio dire, sai, noi ci sale 4 stagioni a Grassina.
1: Questa conversazione è surreale. Prego, Mario.
3: Prego.
4: Ti volevo fare una domanda. E ti voglio dire una cosa, ma è vero che italiano vuole Fabian in Turchia? Ti risulta niente?
3: Io ho qualche
1: dubbio. Mario, per l'intervento.
3: Grazie Mario. Io ho qualche dubbio che italiano voglia Fabian al Beşiktaş. Penso che tra le possibilità, le potenzialità, il giocatore che più di ogni altro lui vorrebbe è Dusan Vlahovic, ma non credo che ci siano i presupposti per fare questo tipo di operazione, sinceramente. Almeno per ora Vlahovic sta nicchiando. Fabian penso sia un giocatore che gli possa anche piacere, però non so quanto. Io per esempio per Fabian vedo l'ipotesi Lazio e non solo, ecco, per me è un giocatore che comunque potrebbe rimanere in Italia, però stiamo a vedere, perché ancora dobbiamo capire tante cose che succede lì con Torsved. Anzi, oggi è una giornata molto importante, perché tra oggi e domani Torsved parla con la dirigenza anche del suo futuro, e quindi capiremo qualcosa in più, ecco, da questo punto di vista.
1: Poi ti giro un paio di domande di considerazione da YouTube. Intanto, prima ti volevo chiedere, visto che hai parlato di Fabian Lazio, ma secondo te c'è la possibilità che Fabiano venga inserito in un'eventuale trattativa per Cancellieri?
3: Ma ci potrebbe stare, non solo cioè corso della Lazio, magari anche con qualche altro club con il quale la Fiorentina potrebbe essere interessata a prendere un altro giocatore. Ci sta, voglio dire, nel momento in cui Fabian dovesse uscire, questa ipotesi della Lazio secondo me non è un'ipotesi peregrina, anche perché Fabian è un giocatore che alla Lazio piace da tempo. Anche l'anno della scorsa estate se ne parlava, quando sembrava che la Lazio volesse andare a fare l'operazione col Bologna, poi non se ne è fatto di niente, però Fabian potrebbe essere messo dentro un contesto di un'operazione allargata dove Cancellieri, ricordiamolo, ha solamente un anno di contratto. Tra l'altro non lo so, non vorrei dire una cosa per un'altra, ma potrebbe avere anche lo stesso procuratore Cancellieri e Fabian. Perché secondo me Minieri ha sicuramente Fabian, ma mi sembrava che Michelangelo avesse anche, non vorrei dire una
1: cosa. No, te lo confermo in diretta. Cancellieri ce l'ha Minieri.
3: Cancellieri torna anche di Rina, quindi.
1: Sì. No, quello te lo confermo. Io senz'altro so che Cancellieri è di Minieri, bravo.
3: Allora basta.
1: Allora siamo a posto. Vai, finita la trasmissione.
3: Si potrebbe anche tirare giù il bandone qui. E ovviamente quando noi diciamo una cosa succede l'esatto contrario, quindi non si prenderà né Cancellieri, e Fabian resterà alla Fiorentina.
1: Sì. E Cancellieri passerà a Lucci da Minieri, no? Così per.
3: No, ora io questo non glielo auguro a Minieri per il semplice motivo, certo, che naturalmente se c'ha la gestione i suoi calciatori, no, di sicuro, diciamo, ognuno si tiene i suoi calciatori. L'unica cosa è che noi siamo bravissimi a dire l'esatto contrario di quello che succederà, ecco.
1: Allora c'è Nicola che ci scrive su YouTube: io credo che Mastantuono non è che non è convinto, vuole solamente strappare un ingaggio maggiore.
3: Ma che c'entra? Un ingaggio maggiore per venire a giocare alla Fiorentina? Ma io non penso che questo sia, cioè addirittura, cioè lui verrebbe via da Real Madrid per venire alla Fiorentina per guadagnare ancora più soldi. Cioè, così abbi pazienza, cioè può stare dov'è, per me.
0: Cioè, se io vado da Mastantuono, gli garantisco soldi al Real Madrid e non ne vuole più per venire alla Fiorentina, può stare a casa sua.
1: Poi ci scrive invece anche sempre su YouTube.
0: No, Dio, non convieni? Cioè,
1: no, vabbè, sì, certo.
0: Viene alla Fiorentina per andare a prendere più soldi di quelli che prende Real Madrid. Non so, io ragazzi, io questa cosa.
1: No, ma è chiaro che non è una scelta economica, no, certo.
0: No, a me mi sembra una cosa. Cioè, io. A me non risulta questa. Cioè, devo essere sincero, a me proprio questa cosa non risulta che lui pensi di venire qua a guadagnare più soldi rispetto a Real Madrid. A me questa cosa proprio non risulta minimamente.
1: No, perché nel caso si incatenerebbe.
0: No, lo dico a beneficio di quelli che ci ascoltano. E poi riprenda le dichiarazioni. Cioè, io sinceramente non ho mai sentito dire questa cosa e penso che il giocatore se viene avrà garantiti i soldi che aveva a Real Madrid, punto e basta. Cioè, non
1: credo altro. Visto che parliamo di catene, ecco, piuttosto si incatenerebbe al centro sportivo del Real Madrid per rimanere con lo stipendio che becca in Spagna, no? Piuttosto, no, è chiaro che se viene alla Fiorentina deve ridursi un minimo o comunque ridimensionarsi economicamente, ma non per, cioè, è un investimento per il suo futuro e per quello della Fiorentina.
0: Sì, ma io penso che questo non sia assolutamente un problema.
1: Ma no, ma certo. Poi ci scrive Fede da YouTube e dice: ma è possibile che il modulo di una squadra dipenda da un calciatore e di conseguenza far dipendere il mercato da lui? In altre parole, se venisse Mastantuono non arriverebbero altri esterni? Punto di domanda.
0: Se venisse Mastantuono, ragazzi, ci sta che la Fiorentina decida anche un po' di cambiare modulo, perché avrebbe anche un senso nel momento in cui va a prendere un trequartista. Cioè, un trequartista con determinate caratteristiche che ha naturalmente delle capacità di un certo tipo.
1: Però l'ala destra la fa, dai, anche nel 4-3-3 può fare l'ala destra.
0: Però non cominciamo con gli adattati, ecco. Io vorrei sinceramente cominciare a fare le cose un po'. Abbiamo visto negli ultimi anni tante cose, secondo me, che non andavano bene. Cioè, si è adattato situazioni, giocatori, cioè mettiamo i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio il proprio talento.
1: Certo,
0: per cui
1: sì,
0: secondo me lui può partire da destra e accettarsi, ma non fare le stelle. Cioè, non lo mettiamo Mastantuono nel 4-3-3, perché poi alla fine lo finiamo per creare un problema a questo ragazzo, perché 4-3-3 significa fare l'attaccante esterno, quindi fare un certo tipo di movimento. A lui gli piace accentrarsi, quindi partire troppo largo potrebbe essere un problema. Poi voglio dire, spetterà questa decisione a grosso. Per me, se arriva Mastantuono, cominceranno a valutare anche il modulo e allora a quel punto potrebbero decidere di non andare a prendere degli esterni, ma avendo già alcuni trequartisti in squadra potrebbero fare una scelta diversa. Ma questo si scoprirà ora, quando Mastantuono deciderà dove andare.
1: Nick, Radio Firenze Viola, ci ascoltiamo un messaggio vocale, sentiamo, arriva, eccolo qua.
5: Quindi ci state dicendo che noi prendiamo un giocatore di 18 anni perché questo giocatore deve venire a fare, deve giocare, siamo la squadra che lo farà più giocare e che ha meno pretese successive sul giocatore. A me non mi sembra un grande affare per la Fiorentina, perché è un affare che non ha la minima prospettiva. Poi un giocatore comunque a quell'età lì difficilmente garantisce un rendimento straordinario. È un giocatore che può fare intravedere le sue qualità ancora.
1: Ma chiunque faccia un'operazione con Real Madrid finisce nella stessa situazione, anche se fosse il Milan, perché il Real Madrid giustamente si tiene la recompra. Lo ha fatto il Como con Nico Paz e ha fatto una grande operazione, infatti si è visto poi che percorso ha fatto il Como.
0: Ragazzi,
1: e che se l'è pure ripreso tra l'altro Nico Paz.
0: Cioè, voglio dire, su certi giocatori fai fatica a dettare le tue condizioni. Cioè, se la Fiorentina, certo, vuole Mastantuono, lo deve prendere a determinate condizioni, che non sono le sue condizioni, sono le condizioni del Real Madrid. Evidentemente loro fanno una valutazione e dicono: se Mastantuono viene qua, Mastantuono viene qua perché noi gli permettiamo di fare determinate partite che ci sono utili anche a noi. E poi non lo so se un domani la Fiorentina si ritrova con 25 milioni di euro da spendere sul mercato per una cosa, poi ne mette altri 20, ce ne trova altri 5 e va a ricomprare a 50 milioni a Real Madrid, è un altro discorso. Ma io non penso che questa cosa la Fiorentina la voglia fare. La Fiorentina lavora sull'opportunità, cioè io l'ho già detto, questa non è una necessità, è un'opportunità. Cioè, ascoltate bene quello che dico, non è una necessità Mastantuono, è un'opportunità che è molto. La necessità è un esterno basso a sinistra, la necessità è quando magari se va via che di prendere un centravanti forte. Mastantuono è un'opportunità e in quanto tale si deve stare sereni, perché se c'è l'opportunità, l'opportunità la puoi anche sfruttare. Ma se poi l'opportunità svanisce, era un'opportunità, non una necessità.
1: Marco da Livorno è con noi, ciao Marco.
6: Oh, Terrazza Mascagni, in scioltezza.
1: Finalmente.
7: Ciao Nick, grande. Allora, devo già chiudere il mio intervento sull'ultima dicotomia lessicale tra necessità e opportunità, e c'è poco da fare, la classe non è acqua, soltanto questo passaggio vale il mio intervento. No, io Nick, ma hai stimolato, faccio una domanda ai Nix, così con la S finale, al plurale, su questo tipo di discorso, dicendo che se questa opportunità andasse in porto, io come te penso che potrebbe veramente cambiare gli ultimi giorni di mercato per il discorso dell'assetto, perché a quel punto lì, facendo i soliti discorsi dei numeri antipatici, però con il 4-3-2-1 ti avresti anche finalmente, speriamo, Gudmundsson, che può giocare in un ruolo per il quale in tanti si era sperato fosse portato, c'hai il vantaggio di poter sfruttare Attà in un ruolo che anche Udine aveva fatto, e avendo con i tre centrocampisti che siano Fagioli, Ulahi, Mandragora, uno di due tra Fabiano e Brescianini, avreste anche un organico completo. Ecco, anche per me a quel punto lì, se venisse Mastantuono, può darsi che gli ultimi colpi sull'esterno potrebbero venire meno. Questa almeno è la mia opinione, anche la tua, Nick. Ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie Marco.
6: Grazie mille. Sì, no, io penso che sia l'opinione giusta, e io ci aggiungo un'altra cosa. In tutto il tuo discorso tu hai parlato di tutti quelli che potrebbero giocare in quel ruolo lì, io ci aggiungo Federico Croci.
1: Plot twist, comunque, come dicono i giovani, eh?
6: Eh sì, perché secondo me nei quattro trequartisti, se vogliamo fare il 4-3-quartisti, no, perché si fa sempre, cioè due sono titolari, due sono alternative, per me il quarto deve essere Croci.
1: Okay.
6: Cioè, 2010 è pronto all'alternativa quando c'è bisogno, mica deve essere impegnato in campionato sempre, però voglio dire, se ne hai tre, te ne basta tre, no, voglio dire, se poi vedi che uno ti vede, lo porti dalla primavera e pian pianino gli fa fare la spola tra la primavera e la prima squadra, ma io a quel punto utilizzerei Croci. Parliamo tanto di giocatori forti italiani che devono giocare, è il momento, ragazzi, è il momento di non aver paura. Croci è un talento, e il talento va fatto giocare, e mi auguro che in questo senso Andrea Zoli dia una mano enorme a Grosso anche nella crescita di questo ragazzo, perché io credo che la scelta di Andrea Zoli vada proprio in quella direzione, cioè di plasmare dei giocatori per la prima squadra, dandogli naturalmente, diciamo, quel pizzico di esperienza in più che potrebbe arrivare proprio da chi ha allenato tanto nel settore giovanile, ha allenato prima squadra e ha ormai un'esperienza importante che può permettere a questi ragazzi di fare il salto di qualità. Per cui io, perché no, io nei 4-3-quartisti ce lo metterei Croci.
1: E a chi dice il contrario rispondiamo: e invece sì. Andiamo su.
6: Invece no.
1: Guarda, c'è, cioè, YouTube, intanto siamo 192, il che ci onora, no?
6: Sì. Io sono qui a ballare nel frattempo, non so. Immagino. Se senti sottofondo, sto andando a palla a tutto ritmo, sto velocizzando, noi siamo qui adesso a Riccione e siamo a fare una giornata di mercato.
1: Al Cocoricò?
6: No, noi abbiamo c'è Caricò, è una cosa nuova che comunque siamo inaugurato proprio ieri sera, insomma avevamo grandi protagonisti, c'era Luis La Serpe, insomma.
1: Senti,
6: c'era un
1: po' a proposito di questi
6: migliori DJ del mondo.
1: A
6: ecco.
1: Proposito di queste fesserie, ci scrive su YouTube un ascoltatore: Becaus è in Pantanau perché ha voluto fare la rima.
6: No, Becaus naturalmente sarà una guest star delle nostre serate quando anche Nico ci raggiungerà nel fine settimana, perché Nico lavorerà fino a giovedì, io lavorerò al telefono perché comunque sto preparando un po' questa grande serata evento alla quale prenderà parte Niccolò con naturalmente tutti i suoi amici, faranno il pullman, ecco, farete il pullman credo la Grazina, no? La ritrovo dovrebbe essere lì.
1: Oh, 201, festeggiamo. Siamo tantissimi su YouTube.
6: Io sparto la voce che si devono iscrivere perché io e te abbiamo bisogno di soldi, quindi a maggior ragione ho detto se voi ci iscrivete e ci seguite forse ci arriva 50 euro a fine mese.
1: Ciao, salutiamo e applauso del nostro pubblico. Salutiamo anche Nicola e dalla Puglia.
6: Perché non ci sta bisogno di spendere, siamo sereni. Quindi.
1: Senti, prima di andare in pausa, Claudio ci scrive: ho letto che la famiglia Commisso mette un extra budget di circa 35 milioni per ulteriori acquisti. Allora, perché non tenere sia Ken sia Piccoli, una coppia di lusso per la Fiorentina? Un caro saluto da Claudio Forzaviola. Dico solo una cosa: che per quello che mi è stato fatto capire, Piccoli non è più così sicuro di partire. Cioè, Piccoli sta cercando di convincere allenatore e società. Ti torna?
6: Ma io, guarda, ti dico la verità: se devo andare a trovare un'alternativa che non mi convince, non vengono tutelati i più piccoli, anche perché ultimamente mi sembra sia, cioè noi piccoli l'anno scorso non l'abbiamo mai visto, perché praticamente è arrivato dopo aver fatto la preparazione con il Cagliari, ti ricordi? Lui arrivò dopo la prima giornata di campionato, quindi lui non ha passato, non è che a Firenze ci fosse stata una grande preparazione, purtroppo i risultati si sono visti, insomma l'anno scorso non è che la Fiorentina avesse lavorato benissimo, ecco, però lui è entrato nel gruppo quando ormai i giochi erano un po' fatti, al di là di della stagione terribile che i Viola poi hanno dovuto affrontare. Quest'anno secondo me lui sapeva che rischiava e quindi si è rimesso in gioco e sta facendo vedere delle buone cose, per cui certo, se lui fa così non vedo il motivo per cui debba uscire, e Ken, il discorso di Ken è tutto relativo ai soldi che arrivano, perché se arriva a 30 milioni non partirà mai.
1: Questo ci siamo d'accordo. Andiamo in pausa.
6: Stavi chiamando per?
1: Guarda, c'è il messaggio di un ascoltatore che dice: io vi ascolto perché non c'è altro a quest'ora. Sono soddisfazioni. Questo era il nostro, diciamo, il nostro jingle, Nick e Nick, perché di meglio non ce n'è.
6: Esatto, oppure perché siamo dei tappabuchi, ecco, voglio dire, quindi sì. Naturalmente diciamo siamo in quella fascia oraria dalle 4 alle 5 dove non ci vuole essere nessuno e noi diamo una spinta, voglio dire, all'ascolto, cercando di diventare da tappabuchi, diciamo così, sì. Qualcosa un po' super, un piccolo upgrade, ci vorranno anni, ma noi puntiamo a quello.
1: Nick e Nick, perché non c'è di meglio, dai. Allora, 16:31, sì. Piccolo break e poi torniamo tra poco con la nostra trasmissione, state con noi.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, la trasmissione perché non c'è di meglio, e invece sì, Nicolò Santi, Nicola Ceccarini, 055 77 111 71, c'è Pierluigi da Bologna in nostra compagnia.
10: Grande Pier. Ciao, come state ragazzi?
1: Alla grande, portaci
10: tutto
1: tortellini.
10: Bene, tutto
1: eh?
10: Bene, tortellini, tutto a posto? Non mi fanno?
1: Ne so, ma che ferie? Ma le ferie sono demodé, eh? C'è il calciomercato l'estate.
10: Le ferie sono dei barboni, noi signori.
1: Scusa, noi
10: troviamo.
1: Certo.
10: Io ti volevo dire, una Fiorentina con Zirze davanti.
1: Magari,
10: Aspetta. Sì, perché dopo ho giocato di merda nel mezzo.
1: Bene.
10: Poi quello del Real Madrid,
1: Mastantuono.
10: Sì.
1: Pausa di riflessione, no, eh? Cosa cerca?
6: No, dicevo, Pierluigi, quando tu chiami, metti tu un fogliettino davanti e beh, tu le dici tutte in fila.
1: Esatto.
6: No, qui ci vuole una giornata.
10: E un altro, metti anche piccoli.
1: Ok.
6: Sì.
10: Per me non ci capiscono più niente, questi qua. Ma sì. Anche noi.
1: Nemmeno noi.
10: Nemmeno
1: noi.
10: Forse neanche loro, ecco.
1: Quindi va bene, ok.
6: Forte Pierluigi.
1: Grazie Pierluigi. Per
10: piccoli vuoi sostituire con magari un altro giocatore di levatura più bassa, ok,
1: va bene,
10: però se va bene, me se metti Zirze e quell'altro lì,
1: Mastantuono, si è piccoli, ok, grazie, grazie per Luigi per il tuo flusso di coscienza, sai,
6: sì,
1: cosa?
6: Soprattutto per la sintesi, io lo volevo ringraziare per la sintesi, perché è stato un ragionamento che insomma diciamo era breve e quindi a maggior ragione.
1: Sì, c'era volta, del ritmo.
6: No, sì, esatto, prossima volta un fogliettino, scritti i nomi, magari quelli di Paratici e lascia ai ristoranti. Ecco.
1: Però mi piace perché per Luigi è uno sponsor di piccoli, che è una cosa non scontata, no? Mi sembra che piccoli non lo voglia più nessuno qui.
6: Sì. Quello alto, come ha detto, quell'altro sarebbe stato piccoli.
1: Quell'altro, no? Diceva.
6: Zirkzee, io ci ho capito nulla. Oltre,
1: anche Zirkzee, voglio dire, è un nome che noi facciamo da un po' di tempo, ma come suggestione che ci piacerebbe, o almeno lo faccio io, perché è un chiodo fisso che mi intasa il cervello, ma non è che c'è una trattativa, magari.
6: No, assolutamente, sono d'accordo con te, grande Nico. Nel frattempo qui c'è gente giù e su sugli scivoli, ma è una roba impressionante.
1: Sugli
6: ma poi uno si è buttato proprio a bomba, no? Quando fai il tuffo a bomba, gli è toccato andare lì col bagnino a dirgli: guarda ragazzi, andate con una regolata, cioè avete 50 anni, fate ancora le cose dei ragazzini di 15. Cioè, ma l'estate è l'estate, ho capito, però insomma, è arrivato
1: ragione.
6: onda, sembrava lo tsunami.
1: Ho capito, ma che guastafeste sei, scusa, gli togli anche la possibilità.
6: Scusa, ma voglio dire, ma uno sta organizzando qui col mixer, qui cioè prova, voglio dire, un attimo tutta la situazione, cioè questi è arrivato un'onda di 1,5 metri e che uno si è buttato in piscina, ma io veramente.
1: Vabbè,
6: guarda.
1: Vabbè, non è piscina ma è mare, andiamo a Massa da Michele, ciao!
11: Ciao, buonasera, un informo, volevo chiedervi farvi una domanda. Mezza ma avete già risposto, perché io per piccoli lo terrei, con tutto quello che l'abbiamo pagato, se sta ancora un anno a Firenze gli può far solo che bene, tanto l'ingaggio è basso. La mia domanda precisa è questa: secondo voi vale la pena vendere Ken ma una cifra bella alta e fare una squadra più forte, o se lo vendiamo diventiamo un po' più deboli? Voi cosa ne pensate?
1: Grazie, grazie davvero Michele. Devo dire che non è una domanda da poco, perché Ken, ragazzi, partiamo dal presupposto, è un giocatore forte. Ken è un giocatore forte, te l'ho dimostrato la scorsa stagione, che stando decentemente, insomma, poi io penso che questo problema alla tibia lo perseguiti in generale, però se è in condizione e può giocare abbastanza continuativamente, è un giocatore forte, molto forte, nonché l'attaccante della nazionale italiana. Il suo problema è di natura fisica più che comportamentale alla fine, perché quelle sono cose anche che gestisci se sei una società di un certo tipo con determinate ambizioni e insomma, se dai anche garanzia al calciatore. Cecca.
6: Ma io che ti devo dire, la mia risposta è molto semplice: se vendono Ken perché c'è l'offerta giusta, se vendono Ken perché ne prendono uno più forte. È stato abbastanza chiaro?
1: No, no, direi il concetto è chiaro.
6: Quindi io sto sereno, perché siccome loro lo sanno il valore di Ken, se decidono di venderlo è perché sono in grado di poterlo sostituire, e non ti dico migliorare, ma quantomeno fare i pari con il valore di Ken. Quindi se loro fanno la cessione di Ken è tutto calcolato, ecco, sicuramente non è che la fanno in maniera imprudente. Mm-hmm. Cioè, quando loro avranno di fronte un'offerta e valuteranno se Ken è da cedere o meno, avranno un'alternativa all'altezza della situazione. Per me non ci sono proprio dubbi su questa cosa, bisogna stare molto sereni perché accadrà questo.
1: Ecco, prima di andare dal prossimo ascoltatore, secondo me è interessante anche il discorso di Pellegrino, perché da tutto questo si evince che Pellegrino si piace, ma forse non è la prima scelta.
6: Ma io penso che loro abbiano anche qualcos'altro, sinceramente abbiano qualcos'altro in testa.
1: Ma di più e di meglio, con tutto il rispetto per Pellegrino ovviamente.
6: Secondo me anche sì, anche sì, per forza, perché non è che possono prendere e fare alla meno, cioè il centravanti ha un ruolo importante, oppure potrebbero prendere un centravanti valido e magari due grandi esterni, cioè, perché poi il punteggio finale deve essere sempre 10, no? Mm-hmm. Dipende, se hai, voglio dire, se è 6 più 2 più 2, oppure deve magari, diciamo, cioè il centravanti e due esterni così, o se no, se c'è un centravanti, diciamo, da 8, puoi anche indebolire un pochino gli esterni.
1: Ciao Dario, benvenuto.
12: Ciao ragazzi, un'informazione. Io ho anche in mente un'idea. Non è che il budget va parati, si per il mercato l'ha già tutto seccato all'inizio per sua volontà, dicendo mi piazzo subito le pedine che voglio prendere, secco il budget e da ora in poi lui si muove solo con situazioni, mi esce Dodò, mi esce Ken, mi esce Gudmundsson, allora prendo un Bakayoko, prendo un Noang o prendo Tizio, o se no, se non mi esce nessuno di questi, prestito piuttosto che vediamo l'occasione last minute, o se no si avanti così, perché non vorrei che le aspettative siano altri 5 colpi, 4 esterni, Bakayoko, Santone eccetera, mentre invece lui ha fatto la strategia opposta, investa, cioè mi secco il budget, se qualcuno di forte mi esce investo, se non mi esce guardo se riesco a piazzarmi, se no sono a posto così.
1: Okay.
12: Non lo so, io più la seconda idea mi sento io.
1: Ok Dario, grazie per l'intervento. Grazie.
12: Ciao ragazzi, ciao.
1: Io Cecca direi che ci può stare come ragionamento, perché Mastantuono, che è un'opportunità abbiamo detto, e non una necessità, nel caso non lo paghi o comunque lo paghi un onere, sì, e il prossimo anno decidi.
6: Io, Nico, credo che lui si sia giocato il jolly su Ulai, cioè nel senso che quei 25 milioni di Ulai, che diciamolo chiaramente non era proprio, come dire, la Fiorentina se non prendeva Ulai non poteva scendere in campo, non è questo il concetto, e poteva mettere quei soldi lì sull'esterno d'attacco. Tra l'altro io questa cosa me la ricordo bene, perché mi era stata fatta arrivare dicendo guarda, se poi non si prende Ulai lo destiniamo al forte esterno d'attacco, quindi ci sta il ragionamento del nostro amico Dario, cioè nel senso che loro abbiano tirato fuori questi 25 milioni in più per Ulai, che poi sono 25 per modo di dire, sono un po' di più, ma insomma, per diciamo andare a fare un'operazione che non era prevista ma che potrebbe essere un colpo in prospettiva clamoroso per la Fiorentina, e quindi hanno dovuto poi rallentare sul discorso degli esterni non avendo il budget, quindi dovendo cercare di vendere.
1: Questo, se vogliamo, è opinabile, perché se c'è un ruolo che è determinante nel 4-3-3 di Grosso o 4-3-2-1 che sia, è quello dell'esterno d'attacco, del trequartista, chiamalo come ti pare, per cui è stato un po' rischioso forse. Se poi riescono a prendere Mastantuono, insomma, ha vinto Paratici, hanno vinto loro, insomma, la società, no?
6: Sì, perché, sì, comunque diciamolo, Ulai non era proprio indispensabile, è che loro l'hanno
1: esatto.
6: visto, ci hanno intravisto in questo ragazzo probabilmente un talento enorme ancora inespresso, e hanno detto ora lo prendiamo a 25, la prossima estate non lo prenderemo mai più, e quindi magari sarà la prossima estate che qualcuno ce lo chieda a 50-60 milioni, per dire. Sì. Secondo me hanno fatto questo tipo di ragionamento, ma lì d'altra parte è un ragionamento che ha fatto il direttore sportivo e bisogna anche fidarsi. Io non credo che Paratici non metterà a disposizione di Grosso o due esterni titolari o almeno diciamo due trequartisti importanti per giocare con il 4-3-2-1, lo farà sicuramente. Ora il tempo del mercato, che qui naturalmente ormai ci siamo talmente abituati bene che anche João Mario viene considerato come se fosse, sì vabbè c'è João Mario, come dire, no? Cioè, oppure si va giù col Cecca a pigliare un caffè, si torna su, tanto uguale.
1: Sì.
6: Cioè, è talmente alzato il livello su alcune operazioni che anche João Mario, che probabilmente se l'avessero preso l'anno scorso avremmo detto ah, è un buon discreto giocatore, tutto quanto eccetera, oggi João Mario passa quasi inosservato, come se fosse quasi una cosa dovuta, no? Tutto sommato, certo, non è certo il migliore esterno del mondo, però si è alzato talmente tanto il livello che oggi vengono guardati gli acquisti della Fiorentina con l'ottica di quello, sì, però questo rispetto a Ulai,
1: sì,
6: non è che può prendere tutta la squadra.
1: Poi perdonami, io a questo punto penso anche a Fagioli, perché se hanno fatto Ulai, Atta, vogliono Torsved e hanno bisogno di soldi, mi aspetto anche che Fagioli possa essere un sacrificato, no?
6: Ma sai, Nico, lì il discorso, cioè, la Fiorentina non è che va a mettere il cartellino su Fagioli. Se domani arriva un club inglese che vuole Fagioli, loro gli diranno 35 milioni di partenza, loro gli chiederanno 35 e bisognerà vedere se qualcuno offre 35 milioni di euro. Se poi non li offrono, Fagioli resta alla Fiorentina. Non è che loro vogliano vendere a tutti i costi Fagioli, però se gli arriva un'offerta importante lo danno. Ma questo è un discorso che noi abbiamo fatto, Nico, credo mille volte prima dell'inizio del mercato. Abbiamo sempre detto occhio a Ken e Fagioli, perché sono i giocatori che possono portare più milioni di euro in caso di cessione e che quindi possono essere, tra virgolette, avendo anche qualità, soggetti a qualche, come possiamo dire, soggetti a qualche offerta importante.
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Allora andiamo con qualche messaggio vocale, vai, ce ne sentiamo qualcuno, così lo commentiamo.
13: Ciao a tutti, volevo porre una domanda: ma se optassimo per il ruolo con il doppio trequartista, che teoricamente potrebbero essere Gudmundsson e Mastantuono, siamo sicuri che Ken sia l'attaccante giusto per dialogare con loro? Ma forse non è adatto nemmeno Pellegrino, cosa ne pensate?
14: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma io al cambio modulo, cioè dal 4-3-3 passare al 4-3-2-1, ho iniziato a pensarlo molto, ma molto di più quando non hanno affondato per Coleoscio, perché comunque era un esterno, cioè a detta comunque di tutti, in mano di Paratici, e ha preferito lasciarlo lì e poi mollarlo e far fare tutta una tournée e le conseguenti amichevoli a Grosso senza un esterno. Cioè noi non abbiamo mai giocato col 4-3-3, siamo al 3 agosto e il 4-3-3 non si è mai visto, quindi io credo che sia assolutamente assodata ormai sta cosa, e probabilmente anche il fatto di Mastantuono che è un trequartista vada in quella direzione, e siamo pieni di centrocampisti tra l'altro.
15: Una domanda che mi preme, se me la potete dire poi, se no rimane le uguali: ma ci sono parecchie omissioni in un prestito come quello di Mastantuono?
16: Ciao Nick, Maurizio Lassiano, tu mi hai rovinato, io ho fatto cantare Nero Verdi, siamo forti, mamma mia, non riesco a levarmela dal capo.
1: C'è che è tutta colpa tua,
6: lo so, Nero Verdi,
1: bravo, sei migliorato,
6: siamo forti, siamo grandi,
1: hai preso lezioni.
6: Come?
1: No, dico, hai preso lezione, ti sento più intonato, più aulico.
6: Sì, dai, pian pianino, è che guarda, ora per l'appunto sono qui. Ora ve lo buco, questo pallone.
1: Che succede qui?
6: Ecco, no, è perché qui come al solito fanno il beach volley.
1: Ma sei peggio della Lega Italiana, te, eh?
6: Sì, no, ma guarda, io una cosa, c'è scritto che sulla spiaggia, dove ci sono i bagni, dove ci sono gli ombrelloni, non si può giocare a pallone. Gliel'ho detto 50 volte, ora glielo buco, ora poi glielo buco.
1: E invece sì, cieca, che noia, mamma mia. Vabbè, allora.
6: Ma se c'è scritto, poi ci sono le persone di una certa età, vogliono stare tranquille, ora glielo vado a bucare. Se non mi senti per due minuti è perché sono andato a bucare il pallone.
1: No, dai, no, non fare così.
6: Come no, non fare? Cioè, voglio dire, cioè, io ho la serata stasera, se poi la gente non mi viene, posso mica.
1: È giusto. Vabbè. Responsabilità a loro. Va bene, andiamo a Berna da Maurizio. Ciao.
17: Ciao, buon pomeriggio. Nick e Nick, siete eccezionali. Vi volevo dire questa cosa. Dobbiamo continuare nella calma, come predicate voi, nella tranquillità, perché il mondo di Paratici è un mondo talmente incredibile che non riusciremo mai, neanche dopo ore e ore di discorsi, a capire, perché è talmente filosofico come direttore sportivo. Probabilmente non sa niente di Paratici neanche la fidanzata, neanche l'attrice, per quanto è particolare. Quindi è un suo mondo. Lui ci ha abituato finora con dei giocatori di ottimo livello. Il livello si è alzato e quindi siamo tranquilli, perché chiunque arriverà sarà della stessa pasta, della stessa qualità, non si farà male da solo proprio ora sul bello, state certi, e forza Viola.
1: Ciao Maurizio, grazie per l'intervento. Il magnetico Paratici,
6: sì. Sì, devo dire che per quanto riguarda tutto quello che ha detto sono d'accordo, ma ho capito il discorso della Pilar Fogliati con Paratici, cioè vuol dire anche con la fidanzata, boh, non lo so, questo
1: è enigmatico anche con lei, per questo che l'ha conquistata, dice.
6: Ah, enigmatico anche con lei, ho capito. Avevo colto la finezza, ecco.
1: Sì, sì, sì. Senti, poi c'era un ascoltatore prima che nei vocali diceva: ma quante commissioni ci sono, commissioni in un prestito come quello di Mastantuono?
6: Ma se anche ci dovessero essere, non credo che questo possa spostare più di tanto, cioè non lo so, quando ci sono ormai gli spostamenti dei giocatori anche in prestito, magari in prestito con diritto, ci sono sempre un po' le commissioni, però io non credo che qui sia il problema delle commissioni di Mastantuono. Il problema di Mastantuono è la sua decisione, punto e basta. Poi ripeto, l'ho detto prima, non ci fissiamo su questa cosa, se viene bene, se non viene sarà un altro, non è questo. Oggi il punto non è Mastantuono, il punto è la Fiorentina, che è centrale. La Fiorentina ha rimesso il calcio al centro del villaggio.
1: Se viene bene, se non viene bene. Ti sento particolarmente nichilista in questa trasmissione.
6: No, nel senso che voglio dire, io sopravvivo, sinceramente. Poi te l'ho detto, ho tutta questa tournée da fare, quindi non posso stare tutti i giorni dietro a Mastantuono.
1: Ma sei con Giusi o sei da solo?
6: Hai parlato
1: di tournée, sei con Giusi, sei da solo? Non ho capito.
6: No, io vado dal canto da solo, sì, canto da
1: sei
6: solo.
1: Con Neck, mi dicono dalla regia, sì.
6: Lui c'aveva un altro tour, ci troviamo alla prima di campionato insieme, questo sì, cioè abbiamo classificata, si canta direttamente l'inno dallo stadio, insieme, sì.
1: Pochi minuti alla fine di Nick & Nick, ti leggo ancora un messaggio, ci scrive Luigi: ciao, mi sembra che Gudmundsson quest'anno si palesi come un giocatore che abbiamo ammirato a Genova, può essere un acquisto insperato? Tu ci pensi, no? Ecco, questa domanda è, secondo me può essere anche indicativa del suo futuro, cioè tu pensi che la Fiorentina sia soddisfatta del suo precampionato e che più passa il tempo più Gudmundsson possa restare un giocatore della Fiorentina, Cecca?
6: Ma io credo che la Fiorentina non lo voglia svendere, per cui se Gudmundsson non arriva a 15 milioni non lo danno via, a maggior ragione. E poi ripeto, nel momento in cui alla Gudmundsson potrebbe essere tra virgolette un di più se fa il 4-3-3, perché è un adattato in quella posizione, se poi spunta fuori un modulo diverso Gudmundsson può essere molto utile alla causa, però deve dimostrare lui, perché è un giocatore che anche se fa delle prestazioni spesso e volentieri altalenanti, cioè più negative che positive, però segna sul rigore, cioè molto freddo in certe situazioni, non è uno che trova le scottature sul pallone quando magari il pallone veramente è incandescente, però deve dipendere da lui, ecco, cioè deve esserci con la testa giusta, cioè, se ci vuole stare bene, se non ci vuole stare bisogna trovare una soluzione diversa.
1: Allora, ti segnalo che peraltro sui social, dove è solito postare Ken, lo stesso attaccante della Fiorentina ha pubblicato un post a proposito di cose enigmatiche. Diciamo, questo è in inglese: maybe I'm too late to be your first, cioè sono in ritardo per essere il tuo primo, but right now I'm preparing myself to be your last. Cioè, in questo momento mi sto preparando per essere il tuo ultimo. Che cavolo vuol dire? Non ho capito niente.
3: Non lo so, non, io non ci ho capito nulla, ma...
1: la sai.
3: Non è che sia molto importante quello che scrive. Lui deve giocare a calcio, poi...
1: Ripeto, no, no, però scusami, qui... questo è importante. Dice, now I'm preparing myself to be your last. Capito?
3: Sì.
1: Che te dice, capito, bene, ma... quindi...
3: Cioè, quindi voglio dire, cos'è che cambia? Cioè, voglio dire, è inutile essere così tanti, non è una questione di essere più o meno enigmatico.
1: Wow.
3: La situazione è chiara, cioè, secondo me è chiara. Cioè, se arriva un'offerta adeguata, la Fiorentina può prendere in considerazione. Se non arriva un'offerta adeguata, che ne resta la Fiorentina.
1: Ma dici,
3: non...
1: vuol dire questo il suo messaggio?
3: No, non vuol dire nulla. Io non lo so quello che vuol dire lui, però bisognerebbe andare a chiederglielo, perché chiaramente, cioè, non è facile, no, interpretare il pensiero di Ken da questo punto di vista. Però mi sembra abbastanza evidente. Io rimango alla posizione della Fiorentina, che poi quella mi interessa, quello che pensa lui chiaramente è un suo pensiero e anche quello che naturalmente vorrà fare lui, ma ormai mi sembra tutto abbastanza evidente.
1: Sì.
3: Se arriva a 40 milioni valuteranno l'offerta, se non arriva a 40 milioni che resta la Fiorentina, fine.
1: Ok, andiamo con gli ultimi messaggi vocali, così facciamo una carrellata finale e li commentiamo insieme, vai.
18: Ciao ragazzi, io spero che il 4-3-2-1 sia una vostra pensata e non una notizia, perché fosse una notizia mi inizierei a preoccupare, perché il 4-3-2-1 è un modulo che va bene per il subuto, cioè non è praticabile calcisticamente, hai bisogno di creare ampiezza sia quando attacchi che quando difendi, cioè una squadra che gioca solo fra le linee è improponibile, oltretutto hai bisogno di qualcuno con gamba che punti, salti l'uomo e crei la superiorità, se no siamo alle solite dell'anno scorso.
19: Quanto a sintesi, io sono il vostro ascoltatore preferito, ciao, ho finito, Guido.
1: Bene.
20: Buonasera, ma Nicolò Ceccarini adesso è a Radio Sassuolo o è a Radio Firenze Viola? Quanto si può sapere?
21: A Grassina non c'è solo il beach volley, il mare, c'è anche la montagna, vero Cecca?
19: Ora solo da ripescati Grassina, solo da ripescati, Forza Antella e Forza Rondine, sempre e tutta la vita. Poi ragazzi, lasciate perdere i moduli, cose, non avete capito niente ancora, il gioco di calcio è cambiato, i moduli cambiano e di sicuro gli esterni verranno acquistati. Buona serata, buona giornata e buonanotte e forza Rondine.
1: Ma guarda, mi è piaciuto il messaggio di Guido, Cecca, sarò breve, basta. Sarò breve, no?
3: Sarò breve.
1: Sì, questo non lo
3: è. No, vabbè, che ti devo dire? Cioè, è tutto. Io sono anche a Radio Sassuolo, ma questo mi sembrava abbastanza evidente, no?
1: Certo, è evidente. Va bene? Ti è piaciuto?
3: Sì.
1: Mi mangio le parole?
3: Sì.
1: È radiofonico?
3: No, ma mi sembrava doveroso, perché io comunque sono a Radio Sassuolo in questo momento, anzi in realtà sarei a Radio Riccione, con tutto nero verde dietro e un po' di viola.
1: Ma guarda, ci sta che ci si incroci, se rimane una settimanina magari vengo a fare una serata.
3: Attenzione, ma io sono di tanto,
1: mondo.
3: Sera c'è la grande serata, quindi tu dovresti passare di qui perché ti aspettiamo, no?
1: Alla Baia Imperiale, giusto?
3: Sì, naturalmente io starò qua, poi ovviamente c'ho da fare un salto a Ibiza. E poi c'ho una serata anche a Formentera e poi a chiudere dovrei riuscire ad andare anche a Santa Maria di Leuca, per cui sono un po' in giro in questi giorni, ma insomma poi sabato ci dovrei tornare, ecco.
22: Il Costa ci va.
1: Bravo, guarda, mi aveva fatto capire che era quello. Vabbè, comunque, Cecca, che ti devo dire? I'm preparing myself to be your last, va bene?
3: E quindi forza magia, oh, grazie, ci sentiamo, questo, no?
1: Vabbè, ci sentiamo domani, va bene? Con Nick e Nick.
3: Bene. Ciao, ciao Nick.
1: Ciao, ciao.
23: Radio Firenze Viola.
24: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È tornato il sottoscritto Giacomo Galassi qui in plancia di comando. Ringrazio doppiamente, triplamente Chiara Drape Velacqua,
25: sì.
1: Mi ha sostituito alla grande, che risentiremo già domani, sarà qui studio con
25: messa,
1: me.
25: Che l'ho messa sotto torchio io.
1: Vi ho sentito.
25: Perché gli facevo.
1: Che gli hai fatto?
25: Qui giocatore.
1: Eccoci.
25: Gli dicevo,
1: sì.
25: Ancora non si è allenata.
1: Ma secondo me basta. Dopo un po' ce l'avrebbe fatta.
25: Sicuramente.
1: Sicuramente. Buonasera Sauro Fattori.
0: ciao Sauro.
25: Ciao, ciao a tutti.
0: Anche a Stefano Cherubini, che curerà la parte tecnica di questa trasmissione, che come sempre potete devo un attimo riprendere gli ingranaggi. Per fortuna ci sei te, che insomma ti ricordi sempre tutti i nomi dei calciatori.
25: Sì, ecco, più che altro è quello,
0: che
25: sì.
0: Dai, l'ho voluto dire troppo veloce, questa è una delle tue frasi che conosciamo molto bene. No, dicevo, il 3487513933 è come sempre il numero per mettervi in contatto con questa trasmissione. Ora la costruzione della frase va bene. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci in riemergo da queste due settimane, Sauro, in cui è successo un po' di tutto, come sta succedendo un po' di tutto ormai da quando inizia il mercato.
25: Il mercato è un po' partito
0: ogni 3-4 giorni, sì, anche per le altre, però sì. La Fiorentina, bisogna dire,
25: sì, sai, è importante,
0: sta ferma,
25: anche, ma è. Tu lo sai, è importante fare anche gli altri, perché sì, almeno perché ti fanno un po' muovere.
0: Dici, però magari ti anticipano su certi. Pensa a Mastantuono, se il Milan e il Napoli in questo momento sono un po' bloccate, se invece riescono a sistemare delle pedine, banalmente, che ne so, il Milan cede Leao, magari va su Mastantuono, invece ora sono tutte un po' ingolfate, la Fiorentina continua ad andare. Oggi abbiamo accolto João Mario, abbiamo 65 terzini destri, Sauro, se vuoi andare anche te a giocare a terzino destro, si mette anche te. E
25: a questo punto
0: continuano,
25: mi sa che proprio Dodò.
0: Questo, guarda, io l'ho scritto subito su firenzeviola.it oggi, e tra l'altro è quello che è emerso anche dalla due giorni che ho fatto a Klagenfurt. Io Dodò, francamente, lo dico, poi le vie del mercato sono infinite, lo vedo fuori dal progetto della Fiorentina.
25: No, cioè, sicuramente
0: si riscalda,
25: no,
0: anche
25: punto,
0: in maniera, lo vedi,
25: questo,
0: no? Quando un calciatore è concentrato, sai, al 100%, oppure pensa ad altro.
25: Poi lì c'è un problema anche di ingaggio, c'è un rinnovo, sì, che insomma, delle volte abbandono un giocatore, sicuramente è meglio di quelli che prendiamo,
0: Sì? Così,
25: cioè, secondo te è meglio Jimenez di Dodò?
0: No, soprattutto
25: è meglio
0: João Mario.
25: Meglio João Mario?
0: Cos'è peggio di Dodò?
25: Per me Dodò è meglio, però questo non vuol dire nulla, perché a un certo punto bisogna cambiare, poi magari João Mario diventerà meglio. In questo momento no, ma in questo momento Dodò, con tutti i suoi difetti, ma ti dava anche delle certezze, e queste non ti possono dare.
0: L'hai sempre detto, e comunque si prendeva responsabilità, ti creava. Io lo Sauro,
25: no,
0: a me non mi è mai.
25: Ma infatti, mai tu lo vendi, però poi riesci a trovare di meglio.
0: Da trovare di meglio, ma banalmente il fatto che nessuno lo voglia in questo momento Dodò, se lo metti da anche la misura del fatto che non
25: voglia,
0: ha convinto,
25: perché,
0: anche a livello nazionale,
25: soldi,
0: sì, ma nemmeno troppo, io ti dico, a 12-15 milioni oggi, un terzino
25: oggi,
0: io ne spendo un ora è vero, il Borussia Dortmund per un 18enne ha appena speso 38 milioni di euro,
25: è un altro discorso, lì c'è un ammortamento diverso, ormai sono come delle presse, gli uomini, compaiono.
0: Cioè, piano piano, più li pressi e più scompaiono, anche se tu spendi 50 milioni di euro tra ammortamenti.
25: C'è delle cieche, ammortamenti, lo lasciamo fare.
0: Sì.
25: Mi fa di essere diventato tutto un'azienda.
0: Prima dichiarazione di Sauro è: João Mario è peggio di Dodò.
25: No, non
0: attacco frontale.
25: No, non è meglio. Ora, João Mario si è visto nella Juve, no?
0: Però è più continuo, magari più costante.
25: Più continuo,
0: scusa,
25: perché
0: non
25: giocava mai, che era un tiro dietro.
0: No, Bologna, io ti sto
25: negli
0: dicendo.
25: Gli applausi era la grande.
0: Continuissimo negli applausi. Però dico, nei album, quelli, chi ha, come oggi abbiamo sentito Claudio Beneforti, chi ha seguito il Bologna, ci racconta, João Mario non è uno che ti fa mai la giocata pazzesca, però è anche uno che è piuttosto costante. Ho sbagliato il termine, non continuo, volevo dire costante.
25: Costante, va bene, sì, sì.
0: Rispetto,
25: ma
0: a Dodò, che magari ti fa quelle due o tre partite in cui sgasa, eccetera, eccetera, però poi per tante.
25: Poi viene fuori da un'annata un po' particolare di tutta la squadra, che è normale, qualcuno deve pagare ed è giusto così, dai.
0: Sì, poi
25: e
0: lui
25: sta
0: cambiando
25: molto,
0: che se ne vuole andare.
25: Tu sai, la mia idea era quella
0: di cambiare
25: di cambiare quattro, cioè, perché il valore di questa squadra era superiore. Cioè, io ti dico, se questa squadra il prossimo anno veramente l'hai migliorata, devi fare 60-65 punti, perché questa squadra che aveva fatto 42, ma ne valeva 54 almeno, non voglio dire 60, 54. Perché se te fa 54, t'ha speso, tu sei solito, allora ne fai 60, 65, 62, anche saranno.
0: Beh, e gli investimenti che hai fatto sono, lascia stare poi il valore dei calciatori, però il tipo di operazione che hai fatto ti dovrebbero portare a poter puntare ai 60-65 punti.
25: Sì,
0: non
25: basta,
0: è che
25: il problema è che qui, cioè, io ho visto un po' i commenti quando si vedeva 2-0 il Real Madrid.
0: Sì.
25: Cioè, pareva,
0: grosso, non mangia il panettone.
25: Era un dramma.
0: Sì, un disastro.
25: Dice, sai, ho sentito anche, non fa nome né niente, si è fatto un passo indietro da Watford, cioè Watford fa la serie B inglese, cioè quelli lì di Real Madrid,
0: sì,
25: quelli che non erano titolarissimi,
0: ma nemmeno
25: qua giocano,
0: Cioè. Ora io non lo so se Carreras.
25: Carreras è terzino sinistro, cioè sì. Noi semavuosi, ma Carreras è forte, ragazzi, ma se no ora si fa. Allora, ve l'ho sempre detto, non confronto. Allora, quelli con Joano nel Real Madrid, cioè da noi Joan che è un Joan in Milan. Cioè che la Ria sesto.
0: In Milan che squadra è?
25: Milan. Sì. Non ho detto Milan, sì, ho detto Milan, vabbè, Milan. Se l'ho detto un po'
0: lo. No, alla Toscana, a me mi fai perfetto. Volare, io li sottolineo perché mi piacciono
25: ecco,
0: tanto.
25: Ecco. In Milan così. Quindi venga da Real Madrid. Ma te si parla di Mastantuono, Mastantuono è qui.
0: Abbiamo preso Valdepeñas.
25: Valdepeñas, è un ragazzino, cioè questi fanno parte della rosa per chi li tira su, dice te tu sei una rosa, bene. Ed è come.
0: Però scusa, è il terzino titolare della Fiorentina sulla sinistra, Valdepeñas.
25: Che sia titolare ancora lo da vedere. Che sia un investimento, Gio Javieri no, però arrivava Gio Mario, probabilmente ci potrebbe andare Gio Jimenez, insomma, a sinistra, perché Jimenez già va a sinistra.
0: Allora, posso dirti un paio di sensazioni che ho avuto a vedere la Fiorentina dal vivo? Allora, che grosso ancora dal punto di vista della famosa identità, no? Che si parla, ancora non c'è, però fa parte, e tra l'altro ci ha fatto capire anche nel post partita, abbiamo fatto una domanda sugli esterni, e perché nel senso ha cambiato modulo, no? Quindi si è detto vai, sarà questo, lui ci ha fatto capire, ragazzi, io sto facendo questo perché oggi ho quei giocatori.
25: C'ha quelli, appena cioè, io sentivo dire, esterni, no? Dice ma i due, d'altra parte, a te, dice ma a te non fa più la mezzala, non c'ha altro che metteva, cioè mette a

0: Amica.
1: Quelli sono dei titolari, ragazzi, sì. Dai, su, se no è che ad arrivare a Rodri, chiusa la parentesi, sì, immaginati come sono questi, tutti. Vabbè, lasciamo fare.
2: Normalmente oggi siamo a parlare. Sono aggiunti al gruppo Mbappé e Vinicius.
1: Sì, va bene, se c'erano anche i due era un casino, io. Sì, però va
2: sì,
1: bene.
2: Assolutamente,
1: dai.
2: No, su Jimenez ti vado anche un po' con le... Mm. Io a vederlo, a me mi ha dato veramente l'idea che... Te lo dico oggi al 3 agosto. Secondo me Jimenez sarà uno dei quattro esterni offensivi della Fiorentina.
1: Può darsi
2: perché
1: anche,
2: in attacco ha fatto ottime cose. In difesa, ragazzi, Siria, che va bene, te mi dici, giovani del Real Madrid, un 18enne. Sì, sì, però lo faceva fuori regolarmente.
1: Sì, è vero, è vero. Però te l'ho detto prima. Siria c'è un po' un casino. Cioè.
2: Ho capito, ma in Serie A le becchi del livello di Serie A, dai, via. Ora magari non nel Sassuolo.
1: Ieri ha un po' sofferto, no? Dice, però insomma davanti.
2: Sì, però guarda, tra quelli anche ha sofferto un po' meno.
1: Dice la verità, io di ieri sono rimasto soddisfatto.
2: Sì.
1: Per quello, ma me l'aspettavo una situazione un po' peggiore. Poi dopo ho sentito dire il Vieri, cioè tempo di un mese sarai titolarissimo della Fiorentina, che come lui non ce n'è. Ora, calma e sangue freddo. Diamogli tempo.
2: Guarda, sì, a me preoccupa solo un po' il fatto che mi racconta Andrea Giannattasio, anche chi ha seguito il ritiro e ha avuto modo, che ancora Vieri, ma forse non parla una parola italiano. Cioè negli allenamenti, guarda, quando Grosso parla, gli dice Dodò, spiegagli a Vieri cosa
1: sto
2: dicendo.
1: Se veniva Maradona e non sapeva parlare italiano, cioè,
2: vabbè, ho capito, però non puoi neanche pretendere che Maradona venga alla Fiorentina
1: ora si fa per dire, insomma.
2: Vieri come Maradona,
1: ho voluto esagerare.
2: Sì, vabbè, te dici, se uno mastica calcio,
1: poi difensori che la dà a parlare tanto, dai.
2: Sì, quindi Jimenez secondo me è un esterno offensivo e non un esterno difensivo, lo dico oggi al 3 agosto.
1: Sì. Allora, ha giocato anche alto, a sinistra, in Milan, l'hanno fatto anche giocare alto a sinistra, sinceramente.
2: Sì, anche nel Bournemouth, credo.
1: Sì, sì, non lo so, ora io di là non l'ho visto.
2: B, e so che è un tema che ti sta molto a cuore, perché oggi mi sei entrato e mi hai detto, bello il letto, cose non mi tornano, sul centrocampo, ti vengo su la I. A me come calciatore non è neanche dispiaciuto, io non ho capito bene però, oggi Ulai che cos'è?
1: Ulai non è un centrocampista, è una mezzala.
2: Cioè, secondo me Roma-Fiorentina, o in questi 20 giorni succede qualcosa, oppure Ulai parte dalla panchina. Perché ancora non sai bene
1: o gioca da mezzala? Perché non, cioè, perché sta attento, ha dei belli spunti,
2: sì,
1: ma non lo puoi mettere basso, ha un portapalla, cioè, quello è un ruolo particolare, cioè, poi io ti ho detto, io sono un amante di quel ruolo. Allora ti dico, con tutto quello che abbiamo qui, cioè, io ho detto che anche Fagioli secondo me non era il 100% in quel ruolo, va bene? Ulai peggio,
2: sì,
1: e poi c'è uno meglio. Chiuso, non fa nomi.
2: Crescianini?
1: Non fa nomi.
2: Fabian?
1: Non faccio nomi, però gioca sempre. Cioè, io ho notato che ora che è Grosso, secondo me non ce la capisce nulla nemmeno lui, e siamo il sesto allenatore.
2: Mandrake.
1: Andiamo avanti.
2: Perché è incredibile, a te ti fanno ancora impazzire i discorsi su Mandrake.
1: Mi fanno impazzire, stamattina leggo il primo centrocampista a vendere, Mandrake.
2: Io non l'ho letta, però io non so te bene.
1: Buono, te la può vedere, te la può fare.
2: Però mi fido.
1: Vende a tre centrocampisti, no? Allora, che poi senti l'articolo, vende a tre centrocampisti, che sarebbero? Mandragora per primo, perché ci mancherebbe altro 7 gol.
2: Noi, però magari come dici te, lo vendono per primo perché quello è più mercato.
1: Questa roba da 50 gol all'anno, perfetto, si manda via. Poi Fabian e Brescianini. Poi dopo sotto leggo. Però Fagioli, allora sono quattro centrocampisti da davvero, che Fagioli si vede, allora mettiamoci d'accordo. È più facile, capito? E meno questo mi dà noia. Però Mandragora va messo. Perché? Perché non punto di principio. Poi uno dice, io sono il provatore Mandragora, non è vero. Cioè, arriva Grosso e io da quello ho visto nell'amichevoli, mi sono anche aspettato qualche volta, ho detto via, ora lo metterà fuori, non ce la fa. Perché? Perché è l'unico giocatore affidabile in quella cosa lì. Cioè noi siamo qui a parlare.
2: Però allora io lo capisco, perché te mi hai detto anche giustamente, io ti ho detto guarda Fagioli quando entrava, ma te mi hai detto Fagioli spingeva e chi c'era dietro.
1: Stava Mandragora lì.
2: Però
1: fa il centrocampista.
2: Era il primo agosto, non l'ho visto proprio in pallissima, Mandragora. Sbagliato.
1: Allora Mandragora da sta lì. Cioè,
2: non è che puoi mettere un giocatore solo perché stia lì, qualcosa devi fare.
1: Vai a vedere il campionato di Matic tutto l'anno scorso.
2: Dice è stato lì. Mandragora sarà il Matic.
1: Che lo vedevi fare i palleggi. ma per forza ci viene anche Tosved. Tosved è lì, un po' giocare perché ha caratteristiche, va, poi ti ha detto questo Tosved, per me se viene o non viene io dormo la notte.
2: Ma sì, anch'io mi sono su questo, guarda, lasciamo francamente fare. Non capisco la differenza di Tosved con gli attuali.
1: Delle volte un allenatore dice Brescianini mi gabba meno, Brescianini c'è un po' di mercato, ma
2: abbiamo 65 centrocampisti, abbiamo proprio bisogno di Tosved.
1: Ma perché viene da essere a solo, perché magari è un uomo che magari gli può dare una mano sotto certi aspetti, con lo

0: conosce bene Cross ed è anche giusto secondo me, è che... però ti dico, in questo momento conta a prendere gli esterni. Ora, se siamo qui a parlare che Gimenez sarà uno degli esterni, non è che si è fatto un gran mercato sugli esterni, insomma, ecco.
1: Vabbè, però se ne
0: poi prendi... rimasta Antuono e si prende, non lo so,
1: Bakayoko.
0: Ma io non mi interessa,
1: perché no?
0: La verità, no, no. Io spero che riescano a prendere uno tipo quelli dai Napoli, dai, aiutami.
1: Noah Lang.
0: Io spero giocatori che sono già, perché.
1: Oddio, certo, metti Mastantuono e Noah Lang. L'equilibrio però non è male. L'equilibrio
0: lavoreranno, ma i giocatori vanno fatti lavorare. Cioè devono imparare a lavorare, se no stanno, se no guardano. Cioè non è mio problema.
1: Ci sta.
0: Cioè nel calcio dice vuoi giocare, tu sei bravo là, bene, però rientra. Che se no tu guardi, non c'è un mio quanto. Il problema sarà anche il centravanti. Che se va via Ken, insomma.
1: Su Ken la situazione è sempre la solita. Pellegrino al posto di Ken, come lo vedi?
0: Tu cambi modo di giocare, va bene.
1: Cioè giochi male.
0: Tu pensi, giochi male, giochi diverso.
1: Cambi modo di giocare.
0: Giochi diverso.
1: A me sembra incredibile pensare di sostituire Ken con Pellegrino.
0: D'altra parte Pellegrino cerca di metterlo da tutte le parti, non lo figlia nessuno.
1: 30 milioni.
0: Poi tanto ce la daranno a noi, di sicuro, che non si arriva lì. Però non calcole osho. Non c'è più,
1: però grande esordio col Paris FC.
0: Me lo immagino.
1: Ha fatto doppietta contro lo Stoccarda.
0: Ma che scherzi, è vero. Infatti, io so, secondo me bisognava pigliarlo.
1: Anche secondo me bisognava pigliarlo.
0: Ma infatti, lo piglierei.
1: Però l'ha preso il Paris FC, non ci tocca più.
0: Il problema è che Goodmanson tu sa chi darlo.
1: Infatti, io ti avrei chiuso dicendoti che, considerando anche. Ora, io capisco, o la Fiorentina non ha qualcosa e non ci spiega, oppure se hai speso già 70 milioni per il mercato, te potrai permetterti due esterni top, non potrai permettertene tre o quattro. Quindi secondo me
0: tu vai a trovarli.
1: Bene, lascia fare. Ma io dico, già due sono difficili.
0: Sul Solomon, tra un
1: già
0: pochino.
1: Due sono difficili, esatto. Io non mi stupirei se al primo settembre, facciamo 2 settembre, Goodmanson e Jimenez sono i due esterni di riserva. Cioè te prendi due esterni titolari e spendi 20-30 quanto vorrai spendere.
0: 20-30
1: e ti tieni Goodmanson e Jimenez. Ma questo per forza.
0: Poi,
1: ma hai speso 35 per un centrocampista che non avevi bisogno.
0: Li spenderò l'anno prossimo.
1: Sì, pagherò, però ecco. Secondo me Jimenez e Goodmanson saranno i due, anche perché Goodmanson è un tutt'uno figlio. Ora Sauro, cerca un attimo di estare.
0: No, guarda, l'ho pensato anch'io. Che poi sta attento, non è che Goodmanson, io non ho da. Però sai che c'è. È vero come Goodmanson, però te tu ne hai anche un terzo che tu puoi adattare. Che c'ha le attese e poi ci può anche.
1: Non Mandragora.
0: No, a te.
1: Esterno?
0: Non lo può fare, se lo deve fare per 3 partite lo può fare. Ora se no qui ragazzi, cioè i giocatori non sanno più fare nient'altro.
1: Ho capito,
0: cioè,
1: il ruolo
0: subuteo,
1: dell'esterno
0: può essere a giocare a subuteo, dai, su
1: perso di subuteo, via, mi è piaciuto molto.
0: Da un giocatore, Mario, cioè, non è che attacca quando l'ha fatto l'esterno dice madonna poverino nessun tribuna a guardare, no, e gioca, entra dentro il campo, cioè il giocatore un pochino, cioè deve anche avere un pochino di testa, se no ragazzi
1: tra l'altro l'ho visto un paio di volte,
0: cominciamo a dire che non si mette in ruolo come Goodmanson, se una piglia male è colpa sua, chiuso.
1: Cioè, okay. Se non la pigliamo
0: mai
1: per 3 anni,
0: cioè,
1: ora magari se non la
0: pigliamo
1: mai per 3 partite.
0: No, se la pigliamo per 3 partite, non c'è, te lo sai, Goodmanson, io perché per 2 anni non l'ha preso,
1: certo,
0: no? Perché
1: certo.
0: Ci mai, tu poi giudichiamo un giocatore da 3 partite. Però per dirti, però dopo cominciamo a dire che gioca fuori ruolo perché di hippie, se no si ricomincia la tiritera. Cioè, ragazzi, i giocatori veri e giovani, basta.
1: Va bene, ci sta. Però ecco, io comunque, per chi si sta preoccupando di Jimenez, io stavo parlando degli esterni di riserva. Cioè, la Fiorentina oggi, ma come fa a prendere 3-4 esterni? Come dicevi te,
0: non li può
1: se
0: prendere,
1: ne prendi i titolari
0: se
1: e
0: te lo
1: forti,
0: prendere di livello costano.
1: Costano, ora, costano. Ripeto, o c'è tipo, non so se c'erano i vecchi videogiochi, penso a The Sims, quel gioco in cui eri una persona, trovavi il trucco e allora moltiplicavi tutti i soldi,
0: sì.
1: No? O hanno trovato Mother Rose, me la ricordo ancora la password per sbloccare i soldi, oppure
0: lavoreranno per trovarlo e qualcosa troveranno. Ora se ti prende Mastantuono,
1: ti
0: però
1: piace Mastantuono?
0: Non mi ha giocato tantissimo perché noi siccome viene dal Real Madrid,
1: esatto,
0: cioè,
1: no, e soprattutto
0: come Cospo veniva dal Barcellona, non ce n'è per nessuno, insomma, mi fa che Cospo
1: l'ho visto, però era a riscaldarsi, non è entrato,
0: che
1: ma era a riscaldarsi
0: poco, che già non è poco,
1: sì, più di me e te, ecco. Fino a prima del riscaldamento
0: già,
1: era come me,
0: già può dire io giocavo,
1: però era si è riscaldato,
0: facevo allenamento tutti
1: e,
0: i giorni,
1: sì, sono d'accordo. Guarda, io ci pensavo oggi perché noi finiamo un po' per dimenticarci il fatto che la Fiorentina ha bisogno di giocatori che le le servano. Va bene giocatori forti, e giocatori forti no, lo spazio lo trovano. Però Mastantuono è un 2007, molto giovane, che ha fatto nel River benissimo, però anche Beltrán aveva fatto benissimo,
0: sì,
1: nel River,
0: infatti.
1: Non è che è una garanzia.
0: Poi c'entra. È andato a Madrid, e anche a Madrid stanno ha giocato diverse partite alla fine. Però ha giocato diverse partite, probabilmente ha giocato alla fine perché non aveva più speranza di vincere, perché poi anche lì, anche il Real Madrid non è che sia stupidi, cioè, facciamo un po' vedere la gente che ci sa, perché non è che può comprare e basta il Real Madrid, ed è un po' anche vendere, va bene, però ti dico, sicuramente è un livello. Cioè, è un ragazzo, un giovane importante, da Susano di che.
1: Però, scusa, io non so quanto tu l'abbia seguito quest'anno, però un po' l'abbiamo visto.
0: La Fiorentina?
1: Cioè, no, Mastantuono.
0: Ah, Mastantuono l'ho visto l'anno scorso.
1: Esterno.
0: Un po'.
1: Perché lui è una mezzala trequartista.
0: Io l'ho visto centrocampista. Però nel Real Madrid hanno tutto un'altra loro.
1: Io non
0: modo
1: vorrei,
0: di
1: nella testa di Paratici. Alla fine la squadra a costruire sia il 4-3-2-1, e che nella testa di Grosso la squadra a costruire sia il 4-3.
0: No, Grosso ha detto,
1: anche perché sono più facili da trovare.
0: Io ho sentito che ha detto Grosso, e a me piace la dichiarazione da allenatore. Io faccio già la squadra più giocatori che ho.
1: Sì.
0: Ma l'allenatore è quello.
1: Sì, magari in amicizia.
0: Se c'era Sarri, fa per dire 4-3-3.
1: Piuttosto
0: infatti Sarri lassù c'ha coso, c'ha sia i due centravanti. I due centravanti.
1: Scamacca e c'è un vuoto anche, mi viene dei Catelli. Ah, Krstović.
0: Krstović, va bene, sta tranquillo. Uno gioca, uno guarda. Lì a due, nemmeno vabbè, se perda 6-0.
1: Però nemmeno con Tuovate e Palladino giocavano insieme.
0: No, ma ha capito, sì, però lui non li metterà neanche durante la partita. Non c'è Pirioli. Cioè.
1: Però io un po' lo capisco, sparisce. Nel senso, se poi con la Roma ti parti col 4-3-3 e hai lavorato in amichevole, perché in allenamento ci raccontano che lui lavora 4-3-3.
0: Nulla, perché se te però con la Roma ti ha la fortuna di avere già due che si esprimono da larghi, non ti ha mai da segnata. Allora anche questa cosa qui, che i giocatori devono entrare nel meccanismo, no? Giustamente, no? Poi uno può avere le idee più o meno. Va bene, gli dico, bambini, allora oggi... tante idee non si fanno, però insomma te ha fatto l'esterno sinistro, fa l'esterno sinistro, te fa l'esterno destro. Cioè, non è che ho da segnare a fare l'esterno destro, può costare 30 milioni e io devo segnarvi a che fare.
1: Però te devi essere un pochino più non è che puoi dire ai giocatori.
0: No, ma io ce l'ho, io non sto difendendo nel grosso, però ti dico.
1: Non è così complicato poi.
0: Quando diano ce l'ho due mesi ce l'ho quelli proprio buoni. Cioè, quelli buoni, cioè, basta te lo metti, se te lo metti nel suo ruolo, naturalmente se io voglio cambiare la tipologia di gioco, per dire prendo Guto di otto, mi deve fare il terzino destro, allora ci sta che faccia degli errori, allora lì è un altro discorso, ma se io gli dico già nella fase avanzata, ora non è che c'è le zolle con scritto Gudmundsson, se no tu vai di fuori, dai, su, dai. Ma questa cosa
1: sento fa... carico comunque,
0: no, la mia... no, perché secondo me Grosso, con tutti i problemi che avrà, perché ora ha anche problemi di preparazione, cioè è normale, detto va già contro certe squadre, non è perché poi lo siamo convinti, dice va già contro i Watford, vinco 6-0, no. Cioè, ti mette anche difficoltà,
1: hanno poi, anche prima.
0: Ma poi hanno entusiasmo, ma anche se tu giochi una Serie B italiana c'è entusiasmo. Cioè ieri sera ho visto la Lazio, l'Ascoli, no?
1: Sì.
0: Cioè, non è che dicevo, non. Cioè,
1: tu vuol di tacco Zaccagni?
0: Sì, ma non è che ho visto una Lazio, perché è normale che tutti, perché poi sai, ora i giocatori si voglia fa male, cioè tu, perché tu sai di essere in preparazione, ma hai detto qualche acciacchetto, tu preferisci andare un po' più piano, ma è naturale,
1: ma sì.
0: Perché tra 15 giorni cominci a contare che se io mi fa male ora e dicevo a metà settembre, cioè è così. Allora ti dico, va bene. I giocatori magari vanno al 70% perché in questo momento gli chiedono di andare al 100% in allenamento, giustamente, capito? Perché poi, te l'ho detto prima, secondo me ancora c'è da mettere a posto, però se tu la metti a posto il 31 d'agosto, le prime due partite, le prime due giornate o tre, tu le perdi. Perché poi quelli che arriveranno non è che arrivano e martedì giocano, insomma, è normale, no?
1: Sì, sì.
0: Tu li vuoi fare entrare e noi la prima partita la ci sta subito devastante, però ricordiamoci, se si perde a Roma la prima partita
1: strappiamo un pareggio,
0: non è che siamo scarsi, se tu pareggi non è che siamo tra meglio del mondo, cioè, perché anche la Roma la pigliata troppo cassetti che io l'ho vista, pareva sì. la banda di Buco.
1: Sì. Cioè, sono roba, anche mezzi menati, tra
0: no,
1: l'altro.
0: No, ma roba da far ridere la gente, ma perché? Perché
1: la banda di Buco.
0: Perché sì, ma della roba ripartivano, erano sempre 4 contro 2. Cioè vuol dire che
1: credo
0: lì,
1: che anche in Olanda parta prima, tra l'altro, cioè credo sì. che come condizione.
0: Sì.
1: Scusa, no, contro i Celtic.
0: Contro i Celtic mi sembra sì. abbia perso 4-1. Sì, sì, in Olanda ci ha perso l'Atalanta, l'Atalanta l'ha da perdere.
1: Perché? Perché c'è Sarri?
0: No, però ti dico la verità, ho visto Sarri, infatti per la prima volta ho visto Sarri amichevole, nervosissimo.
1: Sì.
0: Calità con l'abito, con il quart'uomo, della roba che non avevo mai visto, che Sarri poi alla fine ti tranquillizzi, no? Però l'ho visto molto, perché? Perché un po' sotto pressione ti senti.
1: Eh beh, certo.
0: Che l'Atalanta non è la Lazio dell'anno
1: sì,
0: scorso.
1: E anche lui deve
0: che
1: dimostrare.
0: Che facesse una vittoria, dice, se non ci fosse Sarri, siamo, quest'anno gli diano, fai. Perché Palladino l'hanno mandato via, che il suo... non in maniera esagerata, però il suo l'aveva fatto, poi è arrivata una situazione, era dietro a tutti, cioè, perché tutti dimenticano, no? Cioè, d'altra parte sono arrivato e c'era stato Djuric che aveva fatto 3 punti, cioè arrivo io, recupero, poi ci sta un attimo di non ha raggiunto l'obiettivo, probabilmente quella pagata è stata la Coppa Italia, cioè, ora io perché io tanto la seguo perché è stata una squadra che a me, a quale sono un po' affezionato, va bene? Però ti dico, adesso è tutto da partire, però anche noi stiamo attenti alle aspettative, non bello di detto, perché io sentivo cose, insomma, si perde 2-0, madonna, siamo, che roba è, ma grosso sarà un allenatore anche lui, perdiamo tutti a Madrid.
1: Sì,
0: e no, diciamo, quello vero, come... ma no, quello vero non bisogna nemmeno giocare, cioè, noi
1: no,
0: siamo
1: noi
0: fuori.
1: Però abbiamo anche in diretta ci facevano delle critiche perché secondo loro eravamo troppo critici. No, però ecco, dopo i primi minuti il Real per mezz'ora te avevi
0: ti ha messo lì,
1: pezzo...
0: ti ha messo, ma perché hanno il livello, cioè lì tu vedi che noi, dici? Che noi non si riesce a ripartire perché non abbiamo sì. la potenzialità. La potenzialità è diversa.
1: Io ti devo dire, facevano tutti i lanci per piccoli e tutte le volte stoppava indietro
0: ma,
1: e lo prendeva.
0: Ma perché quando tu fai lanci per piccoli che ha le caratteristiche per andare da sé? No. Allora ti fatti picchiare contro un muro, no? Tu e ti ritorna.
1: Sì.
0: Perché? Perché non ha le caratteristiche. Allora, se domini, poi piccolo ha fatto anche un bel gol e tutto loro nella prima decisione hanno avuto, che poi piccoli. Quest'anno ha fatto gol. Poi le prestazioni sono sempre
1: sotto.
0: Però se fa gol. Già cambia tanto.
1: Certo,
0: cose,
1: e siamo Date. Tutti qui. Io ti dico sì, perché ne discutevamo anche in diretta. Entra Ken dopo 3 minuti è un'altra musica. Dopo
0: sì,
1: è come
0: musica,
1: sentire
0: però,
1: una,
0: sì.
1: una canzone pop normale e poi ti arrivano.
0: Ma infatti a me quello mi dà noia, a me quello mi piace. Però... Ti dico la verità, che mi è piaciuto l'altro giorno, non è che mi piace grosso. Che mi è piaciuto di grosso l'altro giorno a Madrid. Entri in secondo tempo, stessa formazione, cambia mette Ken,
1: sì,
0: non è che perché se l'era per tutti dice però mandarli via tutti e mette quelli nuovi, no, perché? Perché lui infatti la partita è cambiata perché è giusto così. Poi guarda che Real Madrid non aveva cambi, hai visto, perché lui c'era perché lui c'era qualcheduno a mondiale, no, come noi, insomma, ecco il concetto di quello lì,
1: sì
0: capito?
1: Poi era comunque entrato un attaccante vero, arrivato 2 giorni prima, ha pagato 25 milioni di euro, tanto per dire
0: sì, che poi ne fanno una gran cosa, ma questo a me insomma mi dà una grande, questo lo sai che fa quest'anno
1: e che fa?
0: Si spella le mani.
1: E perché l'hanno comprata? Lo voleva anche la Fiorentina.
0: Ma perché loro qualcosa deve comprare? Real Madrid 25 milioni, dice dai,
1: poi
0: su, andiamo a mangiare.
1: Ci andiamo
0: a mangiare la pizza, ven via, dai, su.
1: 25 milioni. E andare, va
0: per
1: bene.
0: 25 milioni come andiamo?
1: Non ci vuole niente. Allora ci segniamo la sesta, era il Cardiff, non il Celtic.
0: Ah, il Cardiff ha ragione, se ho sbagliato io, volevo dire Cardiff.
1: Gioca in Coppa, gioca in Championship.
0: Cioè, tanta roba.
1: Però credo che la Championship gli inglesi partiranno tra meno di 2 settimane, credo.
0: Sì, ma sai, te l'ho detto prima, allora, non conta la preparazione, conta il fatto che la Roma... Quando sei, perché quando sei tu giochi contro i Cardiff e tu vai sotto, tu ti apri perché tu dici ma come, io invece in questo momento non hai quella condizione, non hai neanche la condizione mentale per fare il sacrificio in più, perché poi questo no, perché che tu lo voglio o no, l'hai persa l'amichevole, sì, ma non è che tu parti meno 2 in campionato,
1: cioè, no certo, ovviamente
0: anche per l'allenatore in questo momento devi guardare le cose buone fatte, le cose meno buone di gestirle bene e via, ma insomma vedo tanti problemi, ecco, cioè.
1: Va bene, allora prima della pausa e poi partiamo con i vostri messaggi, giuro che sono veramente tanti, ma cerchiamo di leggerli tutti e sentirvi tutti. Vi dico che è sold out la partita di giovedì contro il Deportivo a Corugna.
0: Grande, sì, così
1: nel quale, tra l'altro, notizia di oggi, ci sarà Angeligno, anche Ligno,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: Angeligno,
0: sì,
1: della Roma.
0: Firenze, proprio perché
1: resta a Firenze, sì, notizia molto singolare. 2000 i biglietti venduti allo stadio Curva Fiesole. Non era male, tanto 2,5 milioni di prestito, non obbligo.
0: Era una cosa proprio.
1: No, cioè, senso,
0: non so l'obbligo.
1: João Mario, secondo te, è meglio anche Angeligno?
0: Sono diversi.
1: Aspetta, Valdepeñas è meglio di.
0: Me no. Non è meglio di
1: oggi, lo so, però vabbè, magari
0: sai, delle volte sono movimenti anche che magari la Roma non vuole rinforzare la Fiorentina. Beh, c'è anche i Gioli,
1: 2,5 milioni sono veramente pochi per uno che era titolare,
0: sì, però sai, magari la Roma te ne dà 10 perché la non vuole l'attimo, no?
1: Cioè, va bene, comunque lo vedremo in campo e ci sarà il sold out, 2000 biglietti venduti per lo stadio Curva Fiesole, partita che vi racconterà il sottoscritto dallo studio, in realtà là credo che ci sarà Andrea Giannattasio. Detto questo, noi ci fermiamo per la prima pausa di Gary Scalvetto, ma torniamo tra qualche istante, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, 17:35, Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Perché l'Inter molto bene?
0: Perché non hai visto i sanguigni. Cioè,
1: ma
0: perché?
1: È amichevole?
0: Sì.
1: Ma quanto amichevole ti sei vista in questi giorni?
0: Beh, io vorrei che questo caldo, ragazzi.
1: Dove tu vuoi andare? Sì, mi sembra giusto. E l'Inter sanguigna?
0: Sì,
1: cioè,
0: molto.
1: Anche in amichevole,
0: sì,
1: sul pezzo.
0: Vista, anche perché ha cambiato molto,
1: sì, questo Stones.
0: Sì, che poi non si è vista ancora giocare.
1: No.
0: Cioè, lì fa.
1: Trovato Diouf come esterno.
0: Diouf che secondo me fase difensiva, però davanti è uno, mamma mia, fa. Mancina, ecco, adesso è un buon esterno per la Fiorentina.
1: Sì, acquistata a 20 milioni di euro come centrocampista e va bene, è finita ad essere esterno. Comunque, iniziamo un po' con un po' di messaggi. 348-7513-933. Vedi, dopo due settimane mi ero un po' dimenticato il numero. C'è anche lo 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci, allora sono d'accordo con Lore che mi dice che ho fatto troppe poche ferie perché dopo un anno con Costantino meritavo un paio di mesi.
0: Ha ragione.
1: Poi Montelupo Viola ci segnala come la Regione Toscana abbia deciso di insignire la Fiorentina del Pegaso d'Oro per festeggiare i 100 anni della sua storia per il centenario. Poi sulla questione di Dodò, scusa Fattori, che certezze ci dava Dodò? Poi ce n'ho anche altre, però va bene, no, se mai te le rifaccio oppure ti ripeti.
0: Non è che ci dà delle certezze, però ora Dodò, ora sì, va bene, giustamente, però ho detto, più che altro pensiamo alle certezze ci daranno João Mario e Giménez. Cioè, io Dodò se lo vendo non c'è più, pace, era un altro, però vi dico, non vi aspettate che non so che quello che viene sia tre volte Dodò, Dodò è un buon giocatore,
1: sì, vabbè, anche perché peraltro hai preso un esubero della Juventus,
0: ma
1: ora...
0: fra quello io ho sempre detto prendiamo gli esuberi degli altri,
1: no, no, va bene, però ecco, non è che hai preso il
0: poi c'è Mario, non è che persino. Ha fatto grandi cose,
1: no, non è che ha preso.
0: Vediamo,
1: anche se
0: dai.
1: Un amico dice Fattori è un grande, ma lo sa che João Mario ha 21 presenze in Champions League, altri in rosa ne hanno così tante, Foppe diglielo.
0: No, no, no, ma infatti io l'ho detto, quando tu prendi gli scarti delle squadre lì, noi da noi fanno bene sicuramente, cioè sono sicuramente di livello alto, io non metto in dubbio quello, però quando è venuto Donna aveva 150 di partite in Champions, ce lo dimettiamo.
1: Forse in Champions no, però.
0: Come no? Con il coso?
1: C'è 50, via!
0: Ce
1: n'avrà avute
0: 50,
1: 20, 30,
0: dai, su,
1: fai per dire,
0: però può per dire una via di più, questo non vuol dire nulla. Cioè, però se ho detto João Mario, insomma, te l'hanno dato per 1 milione.
1: Sì, più 9 di diritto di riscatto.
0: Diritto. Finalmente, sì. No, obbligo, finalmente.
1: Era anche, come dire, cioè veramente
0: perché
1: messo
0: era un,
1: fuori
0: perché
1: rosa,
0: era un esubero.
1: Sì, abbastanza. Va bene, poi segnalo anche sui social un Moise Kean scatenato che corre in un luogo che abbiamo scoperto, capito, essere Monte Carlo. Due giorni di riposo a
0: quando vuole,
1: liberi,
0: per me due giorni di riposo quando vuole.
1: E poi ha messo
0: me
1: un
0: che
1: post scrivendo in inglese, ti traduco, forse sono in ritardo per essere il primo, ma in questo momento mi sto preparando per essere l'ultimo. cosa vorrà dire Sauro Fattori, cioè Dante in confronto, voglio dire, gli spiccia casa il caro Moise.
0: Che chiacchieri meno se ne faccia di più. Detto.
1: Bene, su questo troppo, direi che siamo tutti d'accordo.
0: Non ce l'ho, non solo lui, e tutti quanti chiacchierà troppo.
1: Ma sì, magari tutte, dire anche tutte, qualcosa che ha una logica, ha un senso.
0: Invece fa tutti questi aneddoti, parlare
1: pane, però, pane vinegno. La cosa buona che mi sento di dire, perché se chi segue i social, insomma, praticamente non c'erano più immagini di Moise Kean in maglia fiorentina, ma già da un po', da post eliminazione dal mondiale, diciamo, dell'Italia, quindi dopo la Bosnia, Kean cancellò tutti i post con la maglia fiorentina o la maglia nazionale. Poi uno con la maglia nazionale era ritornato, quelli in maglia fiorentina no. Questa frase, maybe I'm too late to be your first, but right now I'm preparing myself to be your last, l'ha scritto a margine di un video con alcune azioni di questa, soprattutto con il Real Madrid, però in generale dal ritiro con la maglia della Fiorentina. Quindi vediamo un po' quale sarà il futuro di Moise Kean. Aspettiamo tutti anche notizie sul fronte Como, che però oggi ha speso 30 milioni per Chalobah, che è un difensore, no, un attaccante,
0: che 40
1: 60
0: milioni per
1: Kenny Hopaz. Ora va bene che loro, voglio dire, aprono il portafoglio e vanno in Champions, però a un certo punto dovranno anche fare due conti, fair play finanziario prima o
0: poi. Senti, o Fabregas dice ha visto, si prende anche gli italiani ora. Fabregas
1: preso liberale,
0: che lo fa il fenomeno, insomma, ora
1: farebbe anche fare,
0: no no, le brave e tutto, però farebbe. Però un deprendere il G fatto dice non sapeva neanche l'italiano, gli italiani ci sono, tu non hai bisogno, poi ora sì che bello, tu li pigli
1: bene. Poi Cristiano Lacernusco sul Naviglio ti dice, Giacomo e Sauro, una domanda per Sauro: secondo te Grosso sapeva di dover giocare con il 4-3-2-1 arrivato a inizio agosto? Magari lui preferiva avere due esterni veri in più e un Ulai in meno.
0: Ora, se Ulai in meno non lo so, però insomma probabilmente avrebbe cambiato Ulai con due esterni, cioè io l'avrei fatto, insomma, che almeno impostavo un po' la squadra un po' come vuole lui. Poi anche questo, e lui giocherà 4-3-3, ne mi ha detto, può darsi anche gli piace già 4-3-2-1, cioè io sento
1: ancora detto, no, però
0: l'ho detto prima le frasi, no, lui dice voglio giocare con le caratteristiche dei miei giocatori,
1: però ancora la nostra domanda a Klagenfurt ci ha fatto capire che appunto
0: che
1: per
0: gli
1: ora
0: piacerebbe avere degli esterni, dai, c'ha ragione,
1: che lui
0: ragione
1: non vede l'ora di giocare 4-3-3,
0: certo, ma la ragione, insomma, si sente un po' più a suo agio, però sicuramente è bene gli prendi dei giocatori veri, perché se deve giocare con Jimenez o mettendo destro probabilmente non è contento. Ma non perché Jimenez possa fare più o meno bene, ma insomma non è un esterno nato esterno, cioè qui si parla all'inizio su lì cose di là e siamo a Jimenez che fa il terzino destro,
1: vabbè, però questo l'ho detto io mi sembra in fase offensiva.
0: Fortini secondo me rientra in pista,
1: mi sa di no, forse
0: la
1: per
0: faccio per dire,
1: buon pomeriggio grande Sauro Fattori, scrive Luigi, ma che Fiorentina sta costruendo la società con un direttore competente, il campo ci dirà se il mio pensiero è corretto, Atta mi fa sognare,
0: ma Atta è un buon giocatore, io ho detto subito è stato un bel acquisto, lì siamo stati bravi a anticipare certe situazioni, sai, sei andato poi Lille Roma, si dice a Firenze,
1: sì,
0: che Lille era l'allera o non l'allera, non mi ricordo, ma
1: senza
0: insomma,
1: Lilleri un si
0: senza
1: l'allera.
0: Lilleri non si l'allera, ecco, sì, bravo. Allora il concetto,
1: poi c'era anche Marasco che cantava dammi la lallera, allero l'allera,
0: quella è un'altra voce,
1: okay.
0: Quella volta non c'entra,
1: detto, no, non c'entra.
0: Va bene, allora il concetto è, te l'ho detto prima, che manca ancora qualcosa, speriamo lo facciano abbastanza velocemente, perché se lo fanno, te l'ho detto, se si fa a fine mese poi può darsi che lui piaccia anche, perché poi delle volte io ho sentito un'altra frase e ha ragione, cioè allora
1: chi
0: quelle
1: però,
0: sono
1: cioè,
0: Grosso,
1: perché,
0: Grosso,
1: okay. Stavo gli ascoltatori.
0: Ve l'ha detto a voi sabato, te l'ha detta anche a te sabato quando eri lì a intervistarlo. Va bene, che io ho seguito, perché seguivo te, di
1: certo.
0: Grosso e degli altri non me ne frega nulla.
1: Guarda, non te l'ho nemmeno chiesto.
0: Io dovevo vedere te, il resto mi interessava.
1: Anche per sapere se ero vivo dopo due settimane.
0: No, perché perché ti volevo vedere come tu ti comportavi, ti sei comportato benissimo.
1: Sì.
0: Allora sì, te lo dirò io, fidati.
1: Attenzione.
0: Nonostante le difficoltà, perché le difficoltà esistevano.
1: C'erano, sì, anche
0: perché.
1: Sì,
0: a un certo punto sembrava che io dessero e ti mettessero fuori.
1: Grosso
0: c'era.
1: Sì.
0: Insomma, lì sì. Capisco che è un inviato, dice come fa? Cioè un fo il mio lavoro, però non era mia colpa tua, insomma.
1: No,
0: non faceva nessuno il suo lavoro.
1: Siamo sopravvissuti,
0: allora,
1: anche a questo.
0: Grosso cosa ha detto? E ha detto una cosa vera. Cioè delle volte prendi dei giocatori, tu pensi siano una maniera, e poi dopo metti li alleni, viene fuori e hanno altro. cioè quella è da allenatore.
1: Io non mi ricordo se era la risposta precisa su Ulai e Fagioli, ma secondo me lui pensava tanto anche a Ulai quando
0: sì,
1: ha detto
0: ma,
1: questo,
0: ma anche, a, è un ma po anche da lo capire. Stesso Atta che magari in un assemblaggio dell'Udinese può fare la mezzala, può darsi che qui una possa fare perché mi rendo conto che magari lui se mi gioca lì perdo qualcosa dove invece lui lì mi dà
1: sì, ma pensa a Bove,
0: cioè, capisci
1: l'esterno,
0: allora quelle sono frasi da allenatore che mi piacciono. Poi
1: lo vedo che ti sta piacendo,
0: farà bene farà male, no io no,
1: sta cominciando un po' a stuzzicarti,
0: sta attento, a me mi piace
1: lo vedo e
0: come
1: ti sta
0: parla
1: stuzzicando.
0: Poi lo, poi andrà giudicato per come fa il gioco,
1: però ti è piaciuta anche la scelta che ha fatto di tenere in campo gli stessi 11 con
0: ma certo cioè, fa l'allenatore
1: ormai il fattore pensiero
0: fa allora fa l'allenatore non va dietro ai che gli dica alla gente, capisci che attendo? E a me di questo e questo sicuramente l'è perché sai un allenatore probabilmente bravo si sente protetto dalla società perché magari parateci ti dà delle certezze che quando parla tra di loro sono tutti amici che si diano, cioè io avevo il direttore sportivo quando facevo per dire l'allenatore no a quei livelli, ma tanto il rapporto è il solito che se tu hai uno e ti dice che è sempre d'accordo con te nel senso fai te fa vedere che tu vuoi fare, non c'è problemi ed è d'accordo con te quando tu fai certe cose, insomma tu ti senti un pochino più sollevato. Se t'ha uno che tutte le volte ti dice no, questo va bene, questo non va bene,
1: sì.
0: Già da discutere con i giocatori, te lo immagini, che io sia la verità, io ho detto io sto attento a quello che dice, anche perché chi diceva no, l'anno scorso non si apriva, sicché insomma cioè delle volte vaneggiava secondo me. Va bene, invece devo dire la verità, è lucido poi dietro alle soluzioni, su questo non ci sono dubbi.
1: Però al 3 agosto possiamo concedere.
0: Al 3 agosto io gli concedo il fatto che mi dice che delle volte prendi un giocatore e non è quello che pensi, cioè oppure tu gli trovi delle qualità diverse, e questo è da allenatore. Infatti succede. Infatti ci sono degli allenatori che certi giocatori li esaltano e altri che però li. Cioè, che con altri non vanno bene.
1: Sì, sì.
0: Perché? Perché magari gli trovano il coso giusto, capito?
1: Allora, iniziamo a sentirci anche un po' di messaggi vocali,
0: certo,
1: 348-751-3933 a Stefano Cherubini, che ringrazio perché parlavi anche delle difficoltà della trasferta a Klagenfurt, lui con la parte tecnica mi ha aiutato molto nella giornata di sabato, perché
0: c'era
1: la regia.
0: Bellino.
1: Sì, e quindi lo ringrazio e ora gli chiedo se ci fa sentire due vocali. Vai.
4: Scusatemi, ma come voi fate a dire Ulai, pronti, attenti, via, Joan Panchina? Ma questo è il meglio centrocampista che ci sa noi, Questo c'ha personalità, c'ha tocca la palla bene, c'ha visione di gioco, rincorre i giocatori, fa 200 km a partita. Ma come voi fate a dire che Ulai lì e farà la panchina? Ma via ragazzi, ma il calcio proprio non è per tutti, Ciao la parte delle viola.
5: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Una domanda per il mister: se lui fosse Mourinho, cosa consiglierebbe a Mastro Geppetto? Una società come Firenze o di andare a fare le coppe? Grazie.
1: Da dove vuoi iniziare?
0: Allora comincio dalla fine.
1: Mastantuono,
0: cioè non è Mourinho che gli darà dei suggerimenti, che oramai gli allenatori conta sempre meno. Però se Mastantuono già trova una squadra e fa per dire non so Europa League o Champions League ai 90, anche perché vuol dire che è una squadra importante, non è che se va a fare la Champions League con una squadra rumena è un discorso, ma se va a fare la Champions League con Borussia Dortmund fa per dire una stupidaggine,
1: sì.
0: Insomma è normale male che scelga lì. Ora non è che la Fiorentina, diciamo, no, la Fiorentina è l'apice della mia carriera, per Mastantuono tu vieni dal Real Madrid, che tu puoi anche scegliere per fortuna,
1: sì c'è tantissimo,
0: però ci sta anche che gli possa anche dire però magari alla Fiorentina tu giochi sempre, cioè capito, conta, delle volte quando sei giovane devi, sono decisioni non facili però da valutare. Sulla prima cosa, cioè tu l'hai detto te, quello che dice potrebbe farla, che poi ti ha detto un gioco, ti ha detto potrebbe anche andare in panchina, a me non mi fa da averlo detto, però se io sbagli, poi il calcio non è per tutti,
1: no,
0: eh.
1: Ma e soprattutto
0: il calcio non è per tutti, ma nemmeno chi ascolta l'è per tutti, beh,
1: esatto. E poi caro Alabardiere, ti volevo anche spiegare il fatto che io ho detto con la Roma alla prima giornata in Serie A, secondo me Ulai ha ancora bisogno di tempo, Ulai ha 21 anni, ha tutto il tempo
0: poi,
1: davanti,
0: questi 200 chilometri non l'ho visti, allora questo grande, questa grande cosa,
1: esatto.
0: Cioè io ho visto di molte volte che si intestardisce e lì deve migliorare perché viene da un calcio diverso,
1: ma certo.
0: Ci vuole tempo. Allora noi ora Ulai secondo noi lei è il più forte giocatore del mondo, poi tra un mese siamo a dirgli lei è più scarso, stiamo lì tranquilli, facciamoli crescere.
1: Esatto, mi sembra un discorso abbastanza chiaro, però vedo che qualcuno ogni volta che uno mette un attimo, non dice che sono tutti dei fenomeni.
0: No, ma questi sono tutti i più forti del mondo, perché gli altri sono tutti scarsi, infatti non si arriva primi e poi dopo chi arriva secondi, Napoli, noi siamo vinto lo scudetto.
1: Tutti, ma io guarda faccio spessissimo l'esempio di Tonali, che oggi voglio dire è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il primo anno che il Milan investe tanti soldi e lo prende dal Brescia,
0: non
1: ricordo perché io dissi Pioli, me lo ricordo, era allenatore del Milan, ma perché non lo mette mai? Perché non lo mette mai? Primo anno non l'ha fatto mai giocare, il secondo partito ha fatto un anno di rodaggio, secondo partito titolare e non l'ha più tolto. Fa parte dei percorsi dei calciatori. Poi mi dici, prendo, non so, penso a un centrocampista, prendo Valverde, ok? Non è che mi immagino e possa fare.
0: Poi dove giocava Ulai?
1: Al Trabzonspor.
0: Cioè, non è che giocava
1: a Real Madrid.
0: Cioè, ha capito? Cioè, anche lui, cioè, anche lui si trova in una società che le medie di Trabzonspor, come si dice, insomma, tanto
1: come
0: sai, se si lascia perdere.
1: No, come dove giocavo la I?
0: Trabzonspor, non so, cioè io non andavo in Turchia, sì, che per fortuna.
1: Vabbè, a Trebisonda.
0: Ecco, a Trebisonda, bravo, così mi piace di più. Va bene. Allora, anche lui, cioè, viene in una realtà più forte. Cioè, diamogli tempo, no?
1: Ma esatto, schiariamolo per la 150esima volta. Quando facciamo questi discorsi, pensiamo di fare il bene anche del ragazzo. Perché se noi oggi pretendiamo da Ulai che pronti via sia uno dei migliori centrocampisti
0: in Serie A,
1: in
0: mezzo ai campo, e sia Pizarro sa andare a correre.
1: Poi quando invece potrebbe non esserlo perché ha bisogno di tempo, chi pensava fosse Pizarro rimane deluso. Chi come noi invece analizza in maniera più lucida e gli concede anche la possibilità che Ulai oggi non sia tra i primi tre centrocampisti a Firenze, ma gli può dare il tempo di crescere e poi diventarlo.
0: Ma poi lo può anche essere, no? Però noi in questo momento, te l'ho detto prima, tutti i nuovi acquisti, se tu guardi solo come quando tu esordisci, no? Solo le doti, solo le cose belle, poi dove vi fa i difetti, che tra un mese arrivano, capito? Invece l'allenatore il difetto lo deve anticipare, non te lo deve far vedere. Ah, il resto è, però deve anticipare e lavorarci per averlo pronto prima possibile sotto certi aspetti. Questo io dico. Poi, cioè, Ulai farà il suo, come giusto che sia, cioè, la pagavo 30?
1: Eh sì, 30, dai, 30. 26 più 4 di bonus,
0: ragazzi, 30 milioni, sì, cioè, sì. Vuoi anche un sappia che un corra e un coce, se no di che si ragiona, ragazzi, ma che perché qui, cioè, ma qui ci se ne rende conto, io c'è gente 30 milioni ne messo lavorando 12 euro li guadagnano. Ora se no diamogli un po' anche le misure a tutte le cose.
1: Assolutamente sì. Sauro c'ha una curiosità, ma Jimenez non è meglio alto che tenerlo esterno basso?
0: Questo sì, può darsi che sia meglio, non voglio entrare in merito, però un pezzo fosse l'esterno che ci si aspettava, un pezzo l'abbi comprato come esterno.
1: No, no,
0: non è che Palazzo ci ha detto ho trovato l'esterno alto.
1: No, assolutamente
0: lo
1: no.
0: Lo stai adattando.
1: E in più, anche nella costruzione della rosa, però, anche quando io vi dico che mi immagino possa diventare un possibile sostituto, che a Fiorentina quest'anno non farà le coppe. Noi è 4 anni e comunque dobbiamo fare delle rose anche da coppe. E invece, Fiorentina, se prende due esterni titolari, capace ti facciano tutti il campionato. Perché se toccandosi e facendo ferro.
0: Se stanno bene,
1: giocando una volta a settimana e non hanno bisogno di riposarsi.
0: C'è qualcuno che rischia di guardare.
1: Capito. Quindi, per questo io ti dico anche, ma meglio piuttosto un calciatore, visto che poi, sperabilmente, se prende due titolari.
0: Jimenez
1: di turno fa tre partite
0: e avevo detto io, meglio più qualità che quantità quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Perché quest'anno te lo
1: secondo
0: permette.
1: Me anche gli anni scorsi.
0: Sì, però te lo permette quest'anno. Invece, quando tu fai le coppe ti ci vuole anche un po' di quantità perché tu devi alternare, Invece quest'anno tu poi devi decidere un po' più sulla qualità. Vediamo davanti che qualità troveremo, perché per ora siamo a Gudmus.
1: Che godimento sentire Sauro Fattori, che per età ho visto giocare, lui vede cose che altri non vedono. Grande, questo è Andrea.
0: Grazie.
1: Sono d'accordo con Sauro che dice Dodò non è peggio di João Mario Jimenez, ma questi due hanno una prospettiva molto migliore,
0: ecco,
1: vista
0: fatto,
1: l'età. E comunque
0: fatto.
1: Rimangono due giocatori pronti.
0: No, ma sono d'accordo. Cioè, detto, delle volte devi cambiare perché devi cambiare, cioè non ci mancherebbe altro, se no Dodò giocherebbe fino a 45 anni, nemmeno sì. Poi a un certo punto entra dentro il fatto che adesso lo puoi vendere, che devi fare un rinnovo di contratto, che probabilmente João Mario e cose guadagnano anche meno di Dodò. Cioè tutto è tirato avanti.
1: Senza rinnovo più o meno João Mario, perché Dodò guadagna 1,5 milioni, 1,8 milioni massimo, e João Mario si è ridotto l'ingaggio da 2 a 1,5 milioni.
0: Sì, ma non è quello, è che Dodò se rinnova
1: è quello,
0: è il discorso. Invece tu puoi mettere è meglio avere e dare, suora. Anche perché qualcosa, cioè, paratici, una volta gli vorrà telefonare qui poi Romo, qui poi lo figliolo esce laggiù in America, e sì, dirgli, ma sai che sui, va a guardare il conto corrente, c'è qualche soldo in più,
6: c'è qualche, cioè, verde, qualche più volta, invece è rosso, qualche
0: voce, tutti rossi. Dici. Insomma, va, mi sembra anche giusto.
1: Buonasera, Ulai fa tre ruoli in contemporanea, gioca insieme ad altri 10, è una calamita per il pallone, è troppo forte e poi corre. Nel centrocampo viola è 10 anni e non c'è uno che corre.
0: Allora lui non è che lui ti dà l'impressione, perché ha questo passo. Infatti per me è un centrocampista, un po' giù a basso, che porta palla, che poi ci sono le attitudini, ci risiamo, le qualità sono una cosa, le attitudini sono un'altra, però il fatto è urla, non vuol dire nulla, cioè io delle volte un giocatore fa la grande partita e non lo vedi mai. Cioè noi siamo convinti che siccome uno piglia la palla è bravo, non
1: Cataldi
0: è così,
1: te l'ha dimostrato.
0: Cioè, ma infatti non è così, cioè l'allenatore deve guardare diverso, poi è giusto che lo spettatore gli piaccia e lui piglia la palla, ma se tutti vogliono tenere la palla così fanno alla guerra, vanno a fregarsela tra di loro, cioè non so se ho reso l'idea.
1: Sì certo, ecco. È una squadra fatta di equilibri,
0: direi.
1: Fagioli non può fare il centrale immediato davanti alla difesa, no. Grosso lo ha capito benissimo,
0: infatti lo può fare né lui né Ulai in questo momento. Fagioli, secondo
1: e
0: me
1: chi lo può fare?
0: Era sperato. Vabbè, lasciamo fare. Per questo,
1: perché
0: ora lo può fare uno solo.
1: Secondo te Mandragora oggi sarebbe il regista.
0: Ma per ora Grosso mi pare, cioè,
1: l'ha messo mezzala.
0: C'è lui, una volta l'ha messo mezzala, proprio l'ha rifatto, perché quando l'ha messo mezzala non era per lui mezzala, c'era Ulai a fare il centrale. Cioè, la squadra girava alla rovescia, cioè, perché tanto Ulai è bravo, perché ha delle belle qualità, a me piacciono poi giocatori che hanno spunto, che è bellino, però quando fai quel ruolo lì lo spunto conta meno, deve entrare dentro la difesa. Ora sto a spiegare, non voglio stare a spiegare,
1: no, a noi ci però, piace,
0: però tu vai ad entrare dentro la difesa, entrare dentro la difesa, sai che vuol dire, viene fuori l'uomo e te entri dentro e lui entra dentro, no, lui sta lì che guarda, cioè, però quando poi c'è la palla la vuol lui, ma è un altro discorso, il calcio è un'altra cosa, cioè le squadre attaccano e difendono. In quel ruolo lì poi tu devi essere bravo a fare l'uno e l'altro, ma più che altro bravo a difendere e a tappare un po' buchi. Un uomo ha visto Ulai quando giocava a basso entrare in mezzo alla difesa e organizzare lui. Lui non lo fa perché non ce l'ha, ma non ce l'ho mia Ulai.
1: Ma questo è caratteristico.
0: Cioè, lo fa poco anche Fagioli.
1: Però Fagioli fa un po' di più.
0: Sì, però quando va lì è lento Fagioli, invece sì, lì bisogna essere più rapidi, più avere subito le idee, cioè, capito? Sono attitudini, non c'è mia Ulai male, cioè, non è che mia Fagioli è scarso, Ulai è scarso. Cioè, per me, tu lo sai, Fagioli, io stravedo, sicché un enne da dire.
1: Ti dirò qual è, secondo me, stata la miglior partita di Fagioli da quando è alla Fiorentina, ti dico, è una sconfitta anche molto dolorosa. Fiorentina è la Sverona, in cui si perde all'ultimo, ma Fagioli 3 o 4 volte entra alla difesa e lancia Hen, che poi Hen ne ha sbagliati 3 o 4,
0: sì,
1: ma lì aveva fatto quel tipo di movimento
0: perché lui ce l'ha, perché cosa fa in quel ruolo? Che ha un buon piede, che lui ha un buon piede,
1: sì.
0: Ma ce l'ha anche Ulai probabilmente. Ora Ulai gli si è dato il buon piede perché ha battuto una punizione dove gli altri non c'era nessuno, gliel'ha messa sopra sia a Ken, che Ken poi ha fatto il pallonetto e l'ha tirata fuori, no? Diciamo, non dai piede, insomma, cioè, quello lo può fare chiunque in Serie A, lo può fare anche, non so, anche Ndurre, non è che a uno gli manca.
1: No, perché poi ci sarebbe anche Ndurre, che attualmente.
0: Sì, perché poi Ndurre per le spariche, oramai Ndurre non conta più. Cioè, invece non è così. Allora ti dico, poi Ndurre fa fatica quando si va a livelli, perché, come ho sempre detto, lei è un po', io Ndurre, però io lo vedo, è un giocatore che c'è. Che poi alla lunga conta anche quelli che ci sono, cioè nel senso che magari vedi poco, però danno un po' di sostanza. L'allenatore, stiamo a seguire, devi guardare un po' tutte. L'allenatore, io ho sempre detto, a me me lo disse una volta un allenatore, anche uno importante, insomma, a tempi, che era Sonetti, che io era incredibile quell'anno lì, cioè, non giocavo da titolare, io diventavo matto, perché mi sentivo. Che poi mi sembra già diversa ora, però lui mi diceva, io non sono l'allenatore di Fattori, io sono l'allenatore dell'Atalanta, lo so che Fattori lo sacrifica, però sacrifica a lui per far stare bene altri 15,
1: è la cosa che devo fare.
0: Io ne soffrivo, però lui non è che può, dice, cioè lui me lo dice chiaro, io non alleno Fattori, io alleno l'Atalanta, se l'Atalanta ha detto sei il giocatore più forte dell'Atalanta, cioè, ora per dire un eri più forte, però tu sei un problema. Lui l'anno dopo prendano Peters dall'Olanda, giocatore incredibile, e lui diceva che Peters, nonostante fosse un grandissimo giocatore, era il problema dell'Atalanta. Perché? Perché si muoveva in una certa maniera, era un problema per l'Atalanta. Poi Peters poteva andare a giocare in Milan, essere, cioè solamente in Milan avrebbe preso Peters e nessuno degli altri, però non vuol dire nulla, cioè in quella squadra lì era un problema. All'inizio andava Stromberg, che poi è stato uno dei più grandi a giocare lì come centrocampista basso, il primo anno io pensi posso, perché? Perché lui, se lui lì non ci può giocare, perché in questo momento non ha l'attitudine a farlo. Poi diventerà, infatti diventato, che tanto di appello, Stroberg che non è che giocava Nicoso, veniva da Benfica, aveva giocato in Malmo, aveva vinto la UEFA, la Coppa UEFA a quei tempi, insomma non era un giocatorino, va bene, nonostante tutto lo mise davanti, perché infatti presi il posto io, tra parte, carcere anche questo, perché? Perché lì in mezzo aveva bisogno di un altro tipo di centrocampista. Non c'è mia nulla di male, uno fa l'allenatore per che motivo, se no è che ci sta una faglia allenatori, se no gioca subuteo, certo può andarci chiunque a fare l'allenatore. Ah,
1: prima della pausa, Jimenez esterno, saremmo messi malino, c'ha tipo 2 gol e 4 assist in carriera,
0: infatti c'è anche
1: io
0: quello.
1: Stavo parlando come alternativa,
0: sì, però,
1: a fronte sì, dei
0: però,
1: due,
0: però la verità è che in questo momento tu hai questa roba qui,
1: sì,
0: allora
1: invece che, 21 anni,
0: invece,
1: ora,
0: sì, ma invece che ha fatto
1: grosso
0: e gioco a Ta e Gudmus, mette un po' le caratteristiche, poi a Ta e Gudmus, a Ta metti la destra, fa l'esterno, non gli piace, non ce la fa. Gudmus a destra è meglio non ci sia, che l'avrebbe dovuto far giocare a sinistra, che rischia di perdere a Ta e di allora a quel punto lì cosa fa? Gli fa giocare in mezzo, cerca di farli rendere il più possibile, poi renda di più, renda di meno, quello poi tocca ai giocatori, ragazzi. Io non ho visto l'allenatore, se no gioca lui.
1: Poco ma sicuro, sono le 18, noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di Garisca al Vento, però purtroppo per fortuna per voi ce n'è un'altra in vista e quindi voi non vi muovete, restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Garisca al vento al via, 18.08, sempre il sottoscritto Giacomo Galassi, sempre Sauro Fattori, ma è cambiata la regia di questa trasmissione con Stefano Carlesi e quindi insomma può solo che migliorare la situazione con il 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Ho appena ricevuto una notizia ferale, Sauro, una notizia pessima che mi mette in difficoltà nel proseguo di questa trasmissione, perché domani torna Costantino Nicoletti qui.
2: No.
1: Radio. Io pensavo e
2: ci posso credere.
1: Un'altra settimana di pausa, invece mi ha appena scritto. Io domani
2: oggi,
1: ci sono.
2: Oggi ti tocca a me.
1: Devo un attimo riprendermi. Sì, ma con te, Sauro, con il suo velluto. A parte, non mi posso distrarre, devo conoscere tutti i calciatori. Eccoci. Posso non sentire almeno fino a domani
2: la risata di Costantino.
1: Per favore, lasciatemi in pace. No, non è
2: io lo saluto in Costa.
1: Io no,
2: è un mito.
1: Quindi, i vostri messaggi prima di andare dal primo e prossimo ospite di questa trasmissione, vado avanti. Anzi, ce le faresti sentire due vocali, Stefano Carlesi? Se non ti...
3: Ora le dieta buona anche ciao Mario. Uno scarto della Juve che a Bologna inizialmente non giocava, poi l'ha fatto giocare da quell'altra parte, il nostro amico. Vabbè, Sauro, ma tu vai in ferie. Invece di stare a ragionare. Pischello è tornato bello fresco, capito? Stavo in Austria, eccetera, eccetera. Io tu vado in ferie.
4: In 6 mesi ho imparato il portoghese, stando in Brasile. Lui senza studiare, lui imparerà l'italiano in 3, cioè il basico per comunicare con i compagni, in 3 mesi se lo fanno studiare. A meno che non sia un asino, un burro, come parla portoghese.
1: Bene,
5: sì, chi è? Ma è giusto, dai, su. Cioè loro imparano veloci, dai. Le gutto sono il problema, non è mia loro.
1: Insomma. Sì, vabbè, diciamo l'islandese rispetto ai portoghesi.
5: L'islandese parla inglese, il parla italiano, sono dopo 2 anni ragazzi che parlano islandese, io sono un islandese. E tu pari per forza.
1: Cioè, in 2 anni te pensi di parlare? Ti giuro, io pagherei tutto per mandare Sauro a Reykjavik, a Cureiri e vedere dopo due anni.
5: Ma in 3, sono quasi 3,
1: Ma quasi 3.
5: In quasi 3 anni se tu stai in un posto non tu sa parlare.
1: Parlare no, le parole le conosci.
5: Guarda chi cirillico.
1: Sì, senti questo, in 3 anni.
5: Lì cirillico conosci.
1: Sì, cirillico. Va bene, questioni linguistiche a parte, non mi ricordo il primo vocale perché stavo rispondendo a Costantino.
5: No, parlati io a Mario che gioco anche di Bologna, insomma. E poi dopo il nostro amico che serve italiano.
1: Però perché lo prende la Fiorentina?
5: Ma lo prende perché probabilmente può essere un'occasione, magari ci vede qualcosa, poi vediamo.
1: Perché lui è un classe 2000.
5: Te lo venerdì detto, la Fiorentina non vuole va prima gli altri, poi si starà a vedere. Cioè, la Fiorentina deve costruire. Se no siamo belli un'altra volta a giudicarli, perché se ti ho detto prima, la prima partita tu vai a Roma e tu perdi, mandiamo via l'allenatore, siamo la peggio squadra d'Italia, non è così, ok? Cioè, ci vuole pazienza. Non si può fare l'Atalanta noi, che noi ci piace, di Bologna. Cioè, Bologna è un esempio, Bologna sai che faceva tutti gli anni a esimo, poi una volta ha fatto bene, arrivava quinto, poi dopo ha preso l'allenatore vero e arriva ottavo, nono, decimo, com'è
1: ha
5: lei suo?
1: Coppa Italia.
5: Ha vinto Coppa Italia, infatti fa 3 finali con noi e vince con la
1: Francia. Vabbè, questo.
5: Quello d'altra parte siamo sfortunati noi, secondo me, no? Sarei a sesti, questo i sesti. I sesti negli ultimi 20 anni faranno sempre in Europa League, non si fa la onda.
1: Al di là di Fortini e Dodò, che appunto io mi aspetto saranno cellulari, però te avevi già Jiménez come terzino destro, cioè fai João Mario
5: ma
1: fai
5: già anche a sinistra, perché ti pensi che a Valdepeña si chiama lì che sia titolare sicuro, non c'è problemi.
1: No, è vero. Ma
5: come ho letto, Vieri tra un mese gioca lui altri 10.
1: Sì.
5: Siamo calmi, da letto a me. Allora se si mantiene la calma non ci sono problemi, se no, cioè se si ricomincia, io senti anche di come si chiama, aiutami. Quello che non è Tottenham, là il difensore centrale.
1: Scusa, venuto noi?
5: Sì, noi.
1: Dragusin.
5: Ora, lo senti, ho visto che ha fatto un preampionato. Con male. Ma io non ho visto questo.
1: Ma effettivamente no, non è che ha
5: fatto. Vabbè, fai il suo, ma un difensore fa il suo. Cioè, però non è che. E dico, ma quando andrà così? Ora lo ridò via a 150 milioni che lo odiano tutti, non è così. Cioè, andrà così un giocatore, come tutti gli altri, un giocatore normale, normale, un buon giocatore, se no sarebbe lì. Però non è che, cioè, organizza, come avevano detto, no? Lui organizza la difesa, ma che...
0: Vabbè, calma anche ora qui.
5: No, ma non lo organizza perché non ha le caratteristiche. Le caratteristiche no, non le inventi. Allora, te un giocatore. Allora, io ti spiego. Ulai può essere in condizione o non in condizione. Ok? Ulai farlo o chiunque altro. Però lo metti in campo e le caratteristiche le vedi. Poi, oggi dribbla e non riesce a. Però prova a dribblare più che a fare certi movimenti, perché chi gioca per muovere si muove in una maniera e chi gioca per dribblare si muove in un'altra.
0: Va bene, cioè, fin qui.
5: Capito? Perché un giocatore anche lì, anche di quel livello lì, non è che deve toccare 200 palloni. Quando uno dice ma quando tocca 200 palloni è bravo, no. No, perché non fa giocare gli altri.
0: A volte basta, capito? Uno, lo metti in rete. Capito?
5: No, perché lui delle volte in quel ruolo lì ti devi alzare perché tu crei lo spazio per altri. Non è obbligatorio toccare 200 palloni. Il problema di Fagioli l'anno scorso era perché lui andava sempre a ricevere. Invece delle volte ti marcano, te non vai più a ricevere, ti alzi e fai giocare agli altri. E lui deve decidere, vieni dietro a me o prova ad andare a marcare gli altri. Il calcio è anche quello, per l'appunto si giocano 11.
0: Bene, questo è sempre bene ricordarlo. Giovanni propone lo scambio Lang, Noah Lang e Fortini più 10 milioni.
5: L'impressione...
0: Cioè, no, noi prendiamo Noah Lang e gli diamo Fortini e 10 milioni. Ma magari.
5: Se lo facessero pagare oro io.
0: Sì, per noi sì, Giovanni.
5: Per noi va bene, ma giustamente lui d'altra parte fa per noi.
0: Sì. Poi Sauro Dodò, uno dei peggiori mai visti a Firenze. Giocatore inutile, te l'hai preferita a Caiode, ma di che ragioni, Carlo?
5: No, guarda là, Brighton Caiode, che poi dice lo vuole l'Inter, lo vogliono tutti. Sì, sì, vedrà l'Inter quando passa da come si chiama l'andare a Real Madrid.
0: Aspetta, Dumfries.
5: Dumfries a Caione, vedrai.
0: No, e tra l'altro l'Inter che era disposto a spendere 45 milioni per Palestra, poi non mi sembra abbia affondato il colpo per Caione. No. I soldi ce li aveva, ma.
5: Tutti dicono, no, io voglio a Caione, che poi mi c'è a ragionare, c'è la gente ragiona.
0: Le battaglie, gente, per ora.
5: Povero Benedetto, però... io Caione, siccome io, quando parlo delle persone, mi piace, io l'ho guardato tutto l'anno.
0: Sì, Sauro, è difficile parli di qualcosa che non sa.
5: No, specialmente quando è triste qualcuno, poi va da un'altra parte, mi piace vederlo perché è giusto, perché può darsi che, come ho detto anche prima, io non è che voglio, delle volte in un ambiente rendi meno, in altri ambienti rendi di più, e magari le sue caratteristiche vengano, cioè, se voi lo guardate, Caiode a livello difensivo da noi, se fa dei rose, fa i Brighton, da noi da noi si distrugga. Io l'altro giorno ho visto che sui gol di Siria,
0: sì,
5: la coppa è stata data a Gimenez, no?
0: Sì.
5: La coppa, sai, ce l'ha
0: Ulai? No, Ulai non ha coppa.
5: Lo sai, ce l'ha la coppa? Aiutami, tu l'hai detto prima, lui Genoa, dai, che dove
0: Dragusin?
5: Dragusin, sai perché? Perché Dragusin è un rigetto a quell'altro, invece lo devi lasciare andare e allora tutti rimangono in linea. Invece che fa Gimenez? Va a coprire quello che Dragusin, perché Dragusin è corso dietro a quella a 3 metri alla porta e gli corre dietro, dai. E infatti l'altro rimane libero. È così il calcio. Però la colpa ce l'ha Gimenez. Va bene così.
0: Ulai in panchina, levategli il microfono. Questo era l'altro messaggio.
5: Ma levai il microfono a chi?
0: Va bene, non si sa. Però non si può avere un'opinione diversa.
5: Ma Ulai non è che va. Cioè, allora ci risiamo. Ora si è preso le fittonai. Tanto.
0: Sì, si è preso le fittonai.
5: Tanto non si ha fittonai. Sì,
0: guarda, secondo me è anche un po' colpa di un ex giocatore che te conosci molto bene, come Giovanni Guerrini. A cui diamo la buonasera. Giovanni, ciao e bentrovato.
6: Buonasera a tutti.
5: Oh, ascolta, devi andare in ferie anche
6: naturalmente. Sì. Naturalmente a Sauro.
5: Ciao, ecco. Ciao Giovanni.
0: Sì, no, perché Giovanni siamo a fare un po' di valutazione, c'è grande entusiasmo a Firenze, no? Perché Paratici, questo gli dobbiamo dire grazie anche per chi come noi segue la Fiorentina e la racconta, perché dopo l'anno scorso non era semplicissimo ricreare entusiasmo, invece lo si è fatto e lo sai meglio, lo sai te bene Giovanni, lo sa anche Sauro. A Firenze o sei da retrocessione o sei da scudetto, non è che esiste la via di mezzo. Però ecco, noi ci troviamo a commentare tutti i nuovi acquisti da Ulai, questo nostro centrocampista è arrivato dal Trabzonspor, Atta dell'Udinese, oggi è arrivato João Mario e c'è un grande entusiasmo. Noi stiamo cercando un po' di placare gli animi, perché poi non è così semplice rispettare le aspettative e B anche incidere all'interno di una Serie A che comunque è competitiva. Sei d'accordo con questo discorso, oppure secondo te per le operazioni che ha fatto finora la Fiorentina c'è da essere entusiasti e capire chi arriva secondo il prossimo campionato?
6: L'entusiasmo è un po' eccessivo secondo me, però credo che Paratici stia lavorando molto bene e probabilmente ha preso delle figure che magari non sono attenzionate dalle squadre più importanti della Serie A, però secondo me ha fatto fino adesso una buona campagna acquisti. Già si vede sulla partita contro il Real Madrid, si è visto un piglio un po' diverso rispetto alle ultime partite dell'anno scorso, e secondo me ha fatto un buon lavoro. Però da qui a pensare di essere competitivi per le primissime posizioni, insomma, aspettiamo un attimino.
0: Sì, questo mi sembra giusto. Citavi la partita del Real Madrid e l'abbiamo solo accennato nella prima ora con Sauri, quindi vorrei sentire prima cosa ne pensa Sauri e anche poi Giovanni della posizione di Piccoli, perché appunto ne abbiamo parlato, abbiamo detto a me la prestazione fino al gol non era piaciuta per niente, però oggettivamente un attaccante che fa gol, lo fai contro il Real Madrid, ne hai fatti già tre in tutte le amichevoli, un po' comunque ti mette in difficoltà. Però io non ho capito bene che cosa dovrebbe fare la Fiorentina con Piccoli. È il vice Ken se Ken rimane? È il sostituto di Ken se parte? Se ne deve andare? Sauro?
5: Questo lo decide la Fiorentina, su questo non ci sono dubbi. Beh, perché puntare su Piccoli non è facile, anche perché l'anno scorso, cioè, lui partirebbe subito meno da parte di tutti, no? Da parte mia, tu lo sai, io non l'ho mai attaccato più di tanto, no? Perché so le difficoltà degli attaccanti. Sì. D'altra parte, una Fiorentina che si difende, Piccoli fa più fatica, è normale. Cioè, il Real Madrid di primo tempo non ha fatto. Il primo tempo è che fa Piccoli. Non è un uomo da contropiede, non è un uomo da. Cioè, c'ha caratteristiche, posto qua il pallone e fallo giocare agli altri. Noi se era bassi ed è normale, fa fatica. Però Piccoli, il precampionato quest'anno l'ha fatto buono. Bisogna di questo gli va riconosciuto, perché se noi domenica, se ti ha detto bene te, ha preso un pallone e ha fatto gol con il Real Madrid, se lo faceva Henne, che dicevano basta un pallone, lei è a posto.
0: Lo fa Piccoli, no? Anche un po'. Cioè,
5: sì, ma è normale, ti ha detto, perché d'altra parte.
0: Però ecco, Giovanni, lo vedresti bene come sostituto di Ken come è stato l'anno scorso? Lo vedresti bene anche se dovesse andarsene via Ken al suo posto come titolare?
6: No, allora se non, certamente non può, secondo me, essere il sostituto di chi è, sia per questioni fisiche che per questioni di impatto nella partita. Però dovrebbe essere uno dei tre, tutte le squadre devono avere almeno tre attaccanti di uno di ottimo livello, gli altri due di buon livello. Secondo me è un attaccante di buon livello che ha delle caratteristiche che sono completamente diverse da quelle di Ken e di chi dovrà essere acquistato per sostituire un'eventuale cessione di Ken, ma secondo me ci può stare benissimo, anche perché è una cosa che ho notato, cioè, negli anni, anche quando giocavamo noi, che per i giovani, soprattutto per i giocatori che partecipavano magari per il primo anno alla Serie A in una squadra, il primo anno per lui è stato un po' un problema per l'ambientamento, per
0: anche il peso dei 27 milioni, anche il peso è un calciatore, questo me lo potete dire anche voi forse meglio di me.
5: Peso, è un peso.

0: un'altra punta di rivale valore di Kennedy.
1: Senza spendere cifre.
0: A cifre normali. Oh. E io la prenderei.
2: Beh, poi Giova, questi parlano, no? Dice prendo Pellegrino a 30 milioni, ma Pellegrino.
0: Sì,
2: io
0: ma che differenza?
2: No, cioè, ragazzi, ma che sì. Io, cioè, Pellegrino fa la fine dei piccoli, cioè, capito?
0: Sì, io cioè, non è che vanno a prendere uno. Parma non è che cioè, ha fatto qualche punto in più, ma non è che abbia.
1: Guarda, mi avete convinto pienamente su piccoli, anche perché te facevi un discorso, Giovanni, dicendo: ma se mandi via Ken e anche piccoli, poi quanto spendi? Ma io ti dico: anche se tu dovessi mandare via piccoli tenendo Ken, non è facile anche trovare un attaccante di riserva che possa comunque essere tendenzialmente affidabile. Invece piccoli, anche magari volendosi rilanciare, magari accetta un po' il ruolo.
2: Ma poi piccoli è una riserva di lusso,
1: Sì, cioè, va bene, ma avete convinto. Come riserva mi piace. Come riserva mi piace. Riserva.
2: Il problema è trovare.
0: Io c'è una cosa che non è che mi è piaciuta tantissimo, però, cioè, non sono un po' fuori in questo momento perché è estate, non è che, però c'è Comusso che l'hanno, non so per quanto
2: no, lasciamo fare
1: un milione il prestito oneroso e 20 diritto di riscatto. Vabbè, ragazzi, ma che doveva fare?
0: Sì. Io è una cosa, questa è una di quelle situazioni in cui probabilmente uno potrebbe mangiarsi le mani, perché
2: sì.
0: un ragazzo del 2006 mi sembra, 2005.
1: E però che doveva fare la Fiorentina, Giovanni?
0: Ma io ci avrei puntato, ma sì, ci avrei puntato, perché per tutti i ragazzi che magari esordiscono e fanno delle cose, non so, i greci, il secondo anno è sempre
2: è più difficile, lo sappiamo tutti.
0: E io avrei aspettato il terzo anno prima di disfarmene in maniera, a questo punto credo definitiva, perché
1: beh, però allora, che Cairo sborsi 20 milioni
2: no,
1: di
2: allora,
1: euro,
2: però il problema qual è? Allora, se Cairo sborsi
0: non si sa, perché se il ragazzo è giovane, non è molto bravo, naturalmente il contesto ti riesce a tirarti fuori quello che vali e quello che non vali.
2: No, lo sa qual è lei il problema? Che il grande
0: problema che in un contesto come l'anno scorso non era semplicissimo.
2: Capito, ma poi io dico sempre un'altra cosa. Qual è il vantaggio di Cairo? Prima cosa spende un milione che non è nulla, no? Giustamente.
0: Sì, proprio niente.
2: Niente.
0: Se
2: poi
0: se trova da rivendere.
2: Allora, se il prossimo anno
0: se dovesse fare un campionato importante.
2: Lo trova a vendere a 40, lui con 20, la guadagniamo 20 milioni. Senza durafatia, la verità è questa.
1: Però io vi dico, ma Comuzzo di oggi non vale 20 milioni di euro, cioè la Fiorentina lo cede comunque a una cifra.
2: Ma infatti non lo cede a 20 milioni, cioè lo fa decidere a Torino.
1: Vabbè, però io ti dico, anche se lo dovessi riscattare arrivano comunque 20 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.
2: Ma se lo vendono a 40 tu ti mangi le mani.
1: Vabbè, però magari te non potevi concedergli lo spazio e gli concede il Torino.
2: Ma infatti è lì il problema, dice anche lui, cioè io dovevo prendere una decisione, o ci punti o non ci punti, cioè sui giovani. Poi
0: questo ieri, cioè, a parte il fatto che ha rinunciato,
2: lasciamo fare, ma se lei mi figliolo non lo faceva fine.
0: No, cioè, ha rinunciato
2: sempre, tutto l'anno,
0: che poteva essere 3-4 milioni di euro per restare in Viola.
1: Sì.
2: No, 8 milioni e mezzo all'anno.
0: Se lo prendeva in Napoli e lo pagava due anni fa, probabilmente l'ingaggio sarebbe stato
2: altissimo,
0: un po' più alto di quello che ha strappato a Firenze, no?
1: Sì.
0: Aveva fatto una scelta. Questo lo dico perché mi ci rivedo un attimino, lasciamo perdere, però quando manda, cioè, però il fatto che è stato un prodotto del vivaio, il fatto che si è legato talmente tanto alla Fiorentina, e inoltre sono due anni, primo anno benissimo, l'anno scorso non ha fatto peggio degli altri.
1: Sì, sì.
2: Era in marasma come tutti.
1: D'accordo. Io
0: in marasma come tutti. Un'altra annata ci avrei puntato.
1: Lo capisco. Però, la Fiorentina ha scelto Dragusin, più o meno. Ecco, poi non è che uno.
2: Ha scelto Vieri.
1: Però, sì. Vieri. Sì.
2: Vieri, come si chiama?
1: Comunque, è chiarissimo. Vedremo che cosa succederà sul fronte Comuzzo. Giovanni Guerrini, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Grazie.
2: Ciao, Giovanni.
0: Un abbraccio.
2: Buone vacanze, caro.
0: Grazie a te.
2: Ciao,
0: arrivederci a tutti.
2: Ciao.
1: Un abbraccio a Giovanni Guerrini, extra le altre, la Fiorentina dove è cresciuto. Allora, prima della pausa volevo rispondere a un amico che diceva,

0: tappetta era Massi. Siete stati troppo critici finché Mandragora è stato in campo. Come la si mette? Io gli dico, sono andato anche a riguardarmi il minuto 85esimo, è stato sostituito Mandragora. Quindi semmai in realtà la Fiorentina già da fine primo tempo aveva cambiato, però poi le cose migliori le ha fatte quando è uscito Ulai, è entrato Fagioli, è entrato Ken al posto di Piccoli. Il Real Madrid è calato in maniera sensazionale perché non c'aveva cambi.
1: Ma poi è normale, ma poi
0: però
1: calcio...
0: Mandragora era in campo nel momento in cui la Fiorentina ha cambiato un po'.
1: No, ma va bene così, tanto sì. guardano anche i numeri.
0: Un saluto cordiale al mister dal suo cuoco ex San Marcellino, è un piacere immenso sentirti. Questo è Eliano,
1: mitico
0: Eliano,
1: grande Eliano
0: dalla Romania, noi lo abbiamo salvato, non so se attualmente è Romania,
1: se sia Romania non lo so, però Eliano tanta roba,
0: lo salutiamo. Sauro, hai bisogno di ferie, questo è Andrea
1: ancora.
0: Sì, poi buongiorno, non ho capito, ma
1: io sono nero,
0: un minuto e poi andiamo in pausa, risponde a questa di Fabio da Firenze che dice: non ho capito se a lei piace come sta nascendo la Fiorentina, sì o no?
1: A me?
0: Che ti dà del
1: no, a me piace, no, sì, vabbè, mi dà di lei già, beh, una bella cosa questa, mi sento importante. No, a me piace come sta nascendo, il problema è che adesso manca probabilmente la parte più difficile. L'attacco è sempre la parte più difficile.
0: Atta si è preso, manca sì. Co.
1: Cioè, ma manca un po' tutto.
0: Questa è brutta.
1: È bella, no, è bella.
0: No, meno male, ora si va in pausa. Cioè,
1: però ti dico. Qui c'è da trovare giocatori davanti.
0: Eh sì.
1: Che lei, la parte più difficile, ben essere chiari, dai.
0: È ben essere chiari.
1: Tra i difensori e i centrocampisti tu ne trovi a valanghe. Quelli che fanno gol e quelli che in teoria dovrebbero, nella fase d'attacco, fare gol e farli fare, non c'è da lavorarci. Infatti manca secondo me la parte più importante.
0: Comunque Sauro ha appena detto è bene essere chiari, mi sono reso conto e mi è rimancato in queste due settimane.
1: Beh, ci credo.
0: Che bene essere chiari.
1: Tanto cambio io il modo di
0: non
1: parlare,
0: cambi, va bene, neanche in modulo.
1: Guarda, l'ho anche ridetto un'altra volta.
0: 18 è bene essere chiari. 18:30, è bene essere in pubblicità in questo momento,
1: vai.
0: Ma poi torniamo con l'ultima parte di Garrisca al Vento, ne vedrete ancora delle belle.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Andrés Martínez de León è stato tante cose. Pittore, scrittore e illustratore spagnolo della metà del Novecento. È stato soprattutto socio onorario numero 552 del Real Betis Balompié. È stato l'uomo che dalla sua penna ha dato vita a Joselito, personaggio di un fumetto anni 50. Ed è stato colui che, tramite proprio Joselito, ha rappresentato, in una frase che campeggia ovunque in Andalusia, che cosa significa essere beticos. Viva il Betis, manche pierda. Viva il Betis, anche se perde. La frase che la penna di De León ha fatto pronunciare a Joselito non è un motto, è uno stile di vita, incarnato al meglio da un altro gigante della pluricentenaria storia verdiblanca, Joaquín Sánchez Rodríguez, noto semplicemente come Joaquín, a queste latitudini diventato Gioacchino. Se cercate la cosa più simile a ciò che Francesco Totti è stato per Roma, beh, andate nel quartiere di Heliopolis e chiedete di Joaquín. Lui che nasce a 116 km da Siviglia, a Puerto de Santa Maria, una cittadina da dove Cristoforo Colombo partì per il suo secondo viaggio oltreoceano. Beh, Joaquín la sua America la trova quasi subito. A 16 anni, nel 1997, per la prima volta si mette addosso il bianco e il verde. A inizio 2000 è già uno degli esterni migliori d'Europa, partecipa al mondiale del 2002 con la Spagna, fallendo il rigore decisivo ai quarti con la Corea del Sud. Il suo colore non sarà mai il rosso, con la Roja disputa altre 50 partite ma manca il treno per saltare in corsa nel momento in cui la Spagna salpa per il proprio decennio dorado, perdendosi i due europei vinti e il mondiale del 2010. Non era destino, il suo appunto ruota attorno a quei due colori, il bianco e il verde, e ha una corona, quella del Real Betis e quella della Coppa del Rey. La vince per la prima volta nel 2005 col suo Betis, a 29 anni di distanza dall'ultimo trofeo messo in bacheca dagli andalusi. Poi lo cerca il Chelsea, ma lui dice di no perché dichiara: a Londra non c'è il sole, io senza sole non posso vivere. E così si sposta prima a Valencia, dove vince un'altra Coppa del Rey, poi nel nuovo Malaga degli sceicchi catarioti e dei petroldollari. Ma l'altro suo sole, dopo Siviglia, lo trova a Firenze. Arriva in Italia a giugno del 2013, a 32 anni, come colpo prestigioso ma di contorno nella Fiorentina di Montella. E poi invece in 2 anni e 72 presenze col giglio sul petto fa innamorare tutti, soprattutto per quell'indimenticabile gol nel 4-2 storico con la Juventus del 20 ottobre 2013.
2: Cavalero solo al limite, la palla per lui, porca Valero, dentro per Joaquín, posizione regolare, Joaquín! Incredibile! Incredibile! 3-2! La rimonta! In 2 minuti cambia tutto, esplode l'Artemio Franchi.
1: A Firenze gli vogliono tutti bene, ma Joaquín sente di vivere una storia d'amore che non è la sua. Ogni giorno pensavo al Betis e ogni giorno mi sentivo più vicino al ritorno a Siviglia. E poi nell'estate 2015, a 9 anni di distanza, Ulisse torna ad Itaca. E non sarà soltanto un ultimo baile romantico e nostalgico. Joaquín con quel Betis gioca per altre 8 stagioni. Tornato da idolo diventa mito e poi leggenda, recordman in tutto, con 528 presenze totali. El Piscia, il ragazzo, come era chiamato ai tempi della sua prima esperienza al Betis, diventa El Rey e riporta la corona dalla parte bianco-verde di Siviglia. Coppa del Rey 2022, finale col Valencia. A 20 anni di distanza dal mondiale in Corea del Sud, Joaquín scaccia il fantasma dei rigori. È suo infatti uno dei rigori decisivi nella lotteria finale. Segneranno anche un altro ex viola, Cristian Tello, e il terzino del Bologna, Juan Miranda. Come nelle favole, Joaquín è l'eroe che rompe un digiuno di trofei lungo 17 anni. Chiedetelo a un tifoso beticos chi è Joaquín Sánchez Rodríguez, vi risponderà con gli occhi e il linguaggio dell'amore. Lo stesso con cui Joaquín parla sempre del suo Betis. Meglio di tutti, il numero 17 da Puerto de Santa Marta ha rappresentato un sentimento, un modo di essere, di vivere la vita, di pensare, anticonformista nell'atteggiamento, scherzoso e solare come le piazze di Siviglia, sempre controcorrente, contro il potere, contro il vincere a ogni costo. Perché lo dice anche lui.
3: Aunque pierda, te quiero. Aunque te hunda, te quiero. Eso es el Betis. Por eso viva el Betis, manque pierda. Y eso no es ni conformismo, ni nada que se le quiera. No, señor, eso es pureza. Eso es una forma de sentimiento y una forma de vivir.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione curata da Radio Firenze Viola che vi fa risentire gli interventi più importanti della giornata qui nella nostra radio. Un'altra giornata importante sul fronte calciomercato, perché in vista dell'inizio della stagione che prenderà il via ufficialmente il 14 agosto con l'esordio in Coppa Italia, Paratici e il team mercato Viola stanno lavorando alacremente sia sul fronte uscite che sul fronte entrate. Fronte entrate che ha visto oggi l'arrivo di João Mario come nuovo calciatore della Fiorentina, con le visite mediche svolte in tarda mattinata in una clinica sui viali di circonvallazione della città di Firenze. João Mario che arriva dalla Juventus in prestito oneroso da 1 milione di euro con riscatto fissato a 9 milioni, e se la Fiorentina poi lo effettuerà il calciatore firmerà un ulteriore quadriennale oltre all'attuale anno di prestito a Firenze. Quindi un nuovo acquisto sulla fascia destra per Grosso, che aspetta novità per quanto riguarda gli esterni e cerca di capire anche un po' che cosa succederà sul fronte uscite. Di questo e molto altro abbiamo parlato fin dalle prime ore del mattino con Mauro Bressan, che all'interno di Chi si compra, l'ex Viola, ha parlato così.
1: Però siccome ci sono anche tanti temi di campo, anche perché l'abbiamo detto tante volte, è una rosa ancora assolutamente in costruzione, noi torniamo a parlare di campo ritrovando con piacere Radio Firenze Viola Mauro Bressan. Ciao Mauro.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora Mauro, ovviamente noi possiamo parlare per quello che è ad oggi la rosa della Fiorentina, mancano gli esterni, mancano ancora eventualmente delle novità anche per quanto riguarda il mercato in uscita, ci sono delle situazioni da monitorare, da Dodò a Ken, passando per Fagioli, Gudmundsson, chiaramente c'è quasi un mese di mercato, quindi la nostra può essere una visione solo parziale. Però ecco, alla luce di tutto questo ti chiedo, che Fiorentina sta costruendo Paratici? Che Fiorentina si sta intravedendo in queste amichevoli? E però aggiungo anche, quanto pesa a tuo avviso ancora l'assenza proprio degli esterni, proprio per valutare fino in fondo l'evoluzione di questa estate Viola?
2: Hai detto bene, per valutare bisogna aspettare Maria, giustamente la fine del mercato, però fino adesso voglio solo fare i complimenti a Paratici, perché era da anni che non si vedeva un mercato della Viola, soprattutto già dall'inizio, perché magari anche anni scorsi sono stati anche degli ottimi acquisti, ma solo verso la fine, con poco tempo per lavorare. Invece adesso, già dall'inizio, in modo indiscusso, la Fiorentina è stata la regina un po' del mercato iniziale, no? Che ha già trovato tanti giocatori ottimi e con acquisti anche magari impensati. Adesso si tratta solo di finire la composizione, come gli esterni ovviamente sono quelli che in questo momento penso nello schema di Grosso quelli che mancano, perché vedendo un attimo la rosa attuale in difesa ci sono 4-5 centrali, sui laterali adesso João Mario, poi bisogna vedere se andrà via Dodò, comunque anche Valdebenas, quindi c'è i giocatori ci sono, a centrocampo ce ne sono 7-8, davanti bisogna capire se va via Kema, Piccoli, uno di due rimane o qualcuno arriverà, però sugli esterni siamo deboli, mancano le alternative, non ci sono neanche i titolari ancora. Quindi quando sarà finito questo, ma io penso che l'idea è parata, ci sia molto chiare e ci appresteremo ad avere una Fiorentina a livello potenziale come mai negli ultimi anni.
3: Ecco. Ecco Mauro, ma al centrocampo chiaramente la Fiorentina è un settore del campo dove si è mossa in anticipo bene, spendendo, ci sono tanti giocatori da poter utilizzare. Le rotazioni che si è visto in queste amichevoli mi fanno pensare che ancora probabilmente Grosso sta sperimentando, giustamente perché siamo nelle amichevoli e quindi la tendenza ancora alla titolarità non l'abbiamo. Tu con gli effettivi adesso a disposizione della Fiorentina in che direzione andresti? Perché Grosso ha detto che potrebbe far giocare Ulai e Fagioli, li proverà di nuovo insieme, per ora hanno giocato uno scampolo di partita contro il Gubbio e poco altro. Attà sta giocando tanto in una versione un po' più offensiva e quasi esterna, perché fondamentalmente non ci sono esterni per giocare, però poi alla fine prima o poi i conti andranno fatti, considerando anche che continuano a farci sapere che Torsvet è un obiettivo della Fiorentina per completare il reparto. Tu come giocheresti, come, cioè la tua squadra titolare come gioca a centrocampo con questi giocatori?
2: È bella domanda, perché veramente sarei le scelte sono parecchie, quindi in questo momento mi verrebbe bisogna capire ovviamente lo stato di forma, contro chi vai a giocare o quant'altro, però io Attà, se dovessi scendere 3, perché magari facciamo il 4-3-3, Attà sicuramente lo metterei, Poi dopo gli altri sarei molto indeciso, perché Fagioli anche secondo me è un giocatore che è da ordine, quindi cioè tanti magari dicono o lui o Ulai, però io vedo Fagioli come un giocatore più ordinato, più capace di stare anche davanti alla difesa e di dare il geometria. Ulai gli piace anche andare avanti, gli piace portare la palla, gli piace, è molto dinamico. Le prime impressioni che ho, non è molto ordinato, però magari sorprenderà e farà vedere anche questa dote. E poi per gli altri ruoli c'è da Mandragora, c'è Endur, cioè sono giocatori importanti, quindi magari la scelta che vorrà fare anche grosso è capire chi, tanto gli può essere grato per capire, essere utile alla Fiorentina. E poi dopo qualcuno, penso che tutti non resteranno, qualcuno magari può essere, se anche arrivasse Torsveld qualcuno dovrà anche andare via, penso, perché non sono anche troppi, magari partire con l'idea di giocare poco, magari qualche giocatore potrebbe anche avere delle idee diverse.
1: Mauro, ti porto anche su Ken, perché poi tra l'altro si intreccia anche il suo futuro con una piazza che insomma ha avuto un valore particolare nel corso della tua carriera, come quella del Como. Quindi ti faccio due domande. La prima, dalla prospettiva del Como, quanto vedresti bene un giocatore come Ken negli schemi di Fabregas? E siccome comunque è un tema molto dibattuto anche qui a Firenze, perché Ken ha vissuto un biennio comunque con grandi alti e grandi bassi, se al di là delle regole del mercato che ben conosciamo, tu Ken te lo terresti?
2: Ma guarda, qua cioè, io per me sì, io lo terrei, però io vorrei entrare anche magari cercare di capire anche nella testa degli mister di grosso, no?
1: Certo.
2: E quindi nella testa della come vede il suo centravanti ideale, al di là dei nomi, ma anche come caratteristiche. E se devo tornare indietro, vedere come nel Sassuolo minimamente Pinamonti o il centravanti che ha, diciamo, che ha più caratteristiche simili a Piccoli, no? Piuttosto che Ken, perché Ken ama andare anche in profondità, ama andare nelle corsie, è un giocatore che ha una potenza incredibile. E quindi come caratteristiche, parlo adesso secondo me, come caratteristiche e tattiche di gioco, soprattutto offensive, lo vedrei molto bene a Como piuttosto che a Firenze. Poi dopo, questo è una mera deduzione che faccio io sulle caratteristiche dell'attacco che ha avuto Mario Grossi in passato e quelli che può avere Fabregas. E quindi ecco, anche per questo che secondo me c'è questo dibattimento e anche questa incertezza magari del capire, che poi dopo questo è una parte del discorso, che come hai detto bene te, poi ci sono le dinamiche economiche, che è tutta un'altra cosa. Però bisogna far conciliare magari i due temi. Io ecco, da un punto di vista tecnico ti direi che lo vedrei più utile magari al Como che alla Fiorentina.
1: Questo è un bel punto di vista. Questo è un bel
2: punto di vista di caratteristiche.
1: Certo, certo, certo. Che è poi quello che fa la differenza per un allenatore, nel senso, dalla prospettiva di Grosso, riflettevamo prima anche in studio, Mauro, si fa il nome di Pellegrino, che comunque è un calciatore con altre caratteristiche. A me viene da pensare che se la Fiorentina avesse, e però ad oggi non ha, degli esterni che vanno sul fondo, allora un giocatore come Pellegrino potrebbe anche essere utile. L'anno scorso ha fatto 9 gol su 12 di testa, un giocatore dalla fisicità straripante, lavora molto bene anche lontano dalla porta. Se la Fiorentina avesse Lorient e Berardi, per citare due nomi non a caso, potrebbe avere anche un senso. Il problema, tornando all'inizio della nostra chiacchierata, è che ad oggi la Fiorentina non ha esterni, quindi forse dipende anche da questo, no? La difficoltà a capire quale può essere ad oggi l'attaccante giusto per Grosso.
2: Hai detto benissimo, cioè nella sua testa, nell'ideale, è quello che anche quello che ha fatto vedere, è questa idea di avere un Pellegrino e gli esterni che vanno sul fondo, che rientrano, che mettono palla, che per fare i cross, e che quindi c'è un centravanti d'area, diciamo, di rigore. E questa magari può essere l'idea che è lui, però dopo c'è il mercato. Se non compri gli esterni, allora Ken mi può andare bene e può restare a Firenze, hai capito? Cioè è anche questa la valutazione che uno deve fare, perché se non arrivano dei giocatori, perché per i costi, per tante altre motivazioni, non riescono a portare a Firenze, e allora magari anche Grosso si deve cambiare un po', diciamo, l'idea di tattica di attacco, allora Ken diventa importantissimo, ok?
3: E invece su Gudmundsson, che tra l'altro sta cercando, secondo me, di dimostrare all'allenatore di essere pronto a mettersi a disposizione in un certo modo. L'ho visto più dentro alla Fiorentina in quest'ultimo mese che per lunghi tratti della sua esperienza precedente in Viola. Pensi che alla fine, anche considerando la difficoltà di acquistare calciatori in quel settore di campo, sia giusto utilizzarlo come uno in più in fase offensiva e quindi averlo nel roster dei quattro potenziali esterni che la Fiorentina potrebbe avere a disposizione l'anno prossimo, o credi che l'avventura di Gudmundsson, dopo ciò che abbiamo visto anche l'anno scorso, sia destinata a concludersi, insomma, entro la fine d'agosto?
2: Ma questo dipende un po' da sempre da questo benedetto mercato, dalle richieste che ci possono essere, da quello che può succedere, perché veramente io vedo che Grosso lo sta studiando tanto, cioè lo sta facendo giocare in tanti ruoli d'attacco tutte le partite, sta cercando di capire ovviamente quello che può dare alla Fiorentina, la sua idea di gioco. Ovviamente poi dopo questo è un passo, poi dopo bisogna capire quello che può succedere a livello di strategie economiche, no? Se non arriva nessuna richiesta per Gudmundsson, che fai? Lo devi tenere e devi cercare di renderlo utile per il gioco della Fiorentina. Questo è il discorso finale. Poi dopo ovviamente è lui capace di prendersi gli spazi facendo vedere l'allenatore quello che sa fare, però è normale, se resta deve avere una via, altrimenti se arriva una richiesta, ovvio, per un esterno vero come gli piace magari a Grosso, penso che non ci sarebbe dubbi su un cambio del genere, no?
1: Assolutamente. Mauro, l'ultima per quanto mi riguarda, arrivando un po' alla sintesi chiaramente parziale, manca sempre un mese e stiamo vedendo anche il mercato delle altre che sta entrando nel vivo adesso, la Juventus ha fatto due operazioni in un giorno, l'Inter sta provando a risolvere anche un po' le lacune che ha sparpagliato in mezzo al campo, il Napoli sta iniziando a fare il mercato in uscita, quindi ovviamente avremo più avanti un'idea chiara anche del contesto di alta classifica. Io ti chiedo, partendo dal 15° posto dell'anno scorso e valutando però il mercato attuale, tu sei più orientato a pensare e immaginare un anno in cui non mettere pressione a livello di risultati a Grosso, al mercato di Paratici, o al contrario questo tipo di mercato già in essere impone di dire sì, va bene, l'anno scorso 15°, ma per il mercato che è stato fatto bisogna già guardare all'Europa?
2: No, io assolutamente sono dell'idea che non c'è tempo da perdere, cioè, gli acquisti che hanno fatto con quello che sta, ovviamente poi bisogna trovare, arrivare alla fine, no, del mercato e capire, certo. Se di questi sono gli inizi, la Fiorentina deve essere una ridosso dell'Europa senz'altro, cioè con i giocatori che ha preso, con l'idea, con tutto quello che c'è adesso. È una Fiorentina non da mettere pressione a Grosso, attenzione, però ovviamente lo sa anche lui che Paratici sta mettendo in mano una squadra degli elementi molto validi, e quindi lui sa che se deve giocare una fetta importante della sua carriera e ha la possibilità, e poi verrà messo sotto pressione ovviamente sempre a Firenze, e questo è normale dai giornalisti, dai tifosi, tutti quanti, ma ho visto anche i giocatori che stanno arrivando, a maggior ragione.
1: Chiaro, caro Mauro, ci riaggiorniamo più avanti, buona giornata e a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
1: Grazie a Mauro Bressan.
0: Facendo un piccolo passo indietro, invece, nella serata di ieri il nostro Lorenzo Marucci ha avuto modo di intervistare Leonardo Semplice, allenatore in attesa della prossima sfida, al quale Lorenzo ha chiesto lumi su che cosa ne pensi dei primi movimenti della Fiorentina in questa estate di calciomercato. Sentiamoci le parole di Semplice.
4: Con Leonardo Semplice, uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo. Quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
5: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne, perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare al mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato all'inizio stagione.
4: Pesante il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra aria ora intorno alla Fiorentina.
5: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
4: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
5: Ma secondo me sì, non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
4: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
5: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
4: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
5: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
4: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
5: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
4: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
5: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
4: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
5: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
4: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
5: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa, stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries, c'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi, mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
4: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini in commissario tecnico.
5: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore, secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, personale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
4: Ecco, l'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
5: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
0: Pino Vitale non è mai banale, il dirigente oggi è intervenuto a Palla al Centro con Luca Calamai e Pietro Lazzarini e insomma, al di là di qualche frecciata alla vecchia gestione, si è poi detto anche molto entusiasta dei movimenti di Paratici. Queste le parole di Pino Vitale.
6: Al volo una sola riflessione, poi vado dal grande Pino Vitale che saluto subito. Pino, ciao e grazie di essere con noi.
7: Buonasera a tutti, ciao
6: grande,
7: ragazzi. Ciao,
6: grande direttore. Pino, mi manchi, lo sai. Allora, mi mancano le nostre chiacchierate con Pino Vitale. Allora, uno dei momenti più belli delle mie settimane, ma penso anche di Mario Tenerani, è quando montiamo in macchina con Pino Vitale per andare a Figline, a zona mista, e all'andata e ritorno sono 19 chilometri, ma è un mondo che si apre, perché Pino, in una situazione anche a quel punto serena, nel senso non hai la necessità di stare attento a quello che dici, ti racconta una parte della sua vita e credimi Pietro, è un arricchimento per noi straordinario. Allora no, mi fermo.
7: Grazie. No, grazie, Luca.
6: Dico solo quello
7: siamo
6: che penso.
7: Troppo amici.
6: Dico solo quello che penso. E faccio solo una riflessione, poi torno, perché l'amico ci diceva giustamente, quando noi parliamo dei 92 milioni spesi l'anno scorso nel mercato estivo, lui dice in realtà poi la Fiorentina aveva incassati più di 60, per cui in realtà la differenza vera sono 32, ma non conta quanto conta, però il mio ragionamento è
3: te li puoi
6: che
3: anche tenere tutti
6: hai
3: in tasca,
6: speso per certo, 92 milioni certo. E il valore di quello che hai speso non c'è. Cioè, te puoi spendere anche, puoi incassare anche 300 milioni, ma quando ne spendi 90.
7: Partiamo da un concetto. Io mi sono fatto questo concetto. Intanto, per la prima volta dopo anni, abbiamo una persona che col suo entourage ha delle idee.
6: Certo.
7: E è andato a scegliere tutti, cioè, e abbiamo finito di fare la squadra con i procuratori.
6: Bravo.
7: E questo è un punto di partenza molto importante. Ci hanno dimostrato che stanno ringiovanendo la squadra per abbassare anche, ringiovanire vuol dire anche abbassare la busta paga.
6: E questo,
7: secondo me, hanno preso 4-5 giocatori di prospettiva, sicché fino ad oggi la Fiorentina si è mossa, secondo me, in questo momento, per quello che voleva fare, meglio di tutti in Italia. Perché sì, sì. L'Inter ha fatto poco, perché la Juventus ha preso Colomuani e il serbo che è bravo, che la Roma ha fatto sul Castro
6: e questo e difensore, Greco, insomma, sì, Greco.
7: Il Napoli non ha fatto niente, la Fiorentina si è mossa meglio di tutti, secondo me, fino ad oggi. È chiaro che va finita la squadra, manca gli esterni, secondo me ci hanno idee per farlo. Prima sentivo Pietro su Piccoli e Pellegrino, per esempio io sarei per tenere Ken e prendere anche Pellegrino, io personalmente, certo. E dagli Piccoli, perché Piccoli, nonostante sia anche giovane, Pellegrino è vero quello che lui dice, che il Parma giocava in contropiede, però a me mi ha dato sempre l'impressione, quando è il limite dell'aria, di essere un giocatore molto pericoloso, e io lo prenderei insieme a Ken.
3: Però questo, dicevo Pino, perdonami se ti interrompo, la questione è, se prendo Pellegrino per alternarla a Ken, è un qualcosa che dà valore anche all'alternativa che si mette a disposizione di Grosso. Se prendo Pellegrino per fare per
6: al
3: alternarsi
6: posto di Ken
3: insieme a Piccoli, no. Non ha senso.
7: No, ma io voglio prendere Pellegrino per alternarlo a Ken.
6: Allora sì, è perfetto, certo.
7: Queste sono le cose positive che io vedo nella Fiorentina in assoluto. Se fossi come sono un tifoso Viola, in questo momento sono entusiasta della parte tecnica che mi stanno mettendo a disposizione. Rimango perplesso sulle uscite, è come se avessimo avuto un commissario liquidatore. E fino ad oggi mi sembra sia incassato 14-15 milioni. Si dà via ai giocatori così e si deve fare spazio. È chiaro che ancora abbiamo Baracca, abbiamo il centravanti dello Spezia,
1: ci abbiamo Nzola, ci abbiamo Sottile, ci abbiamo
7: Baracca
1: e quello del Verona, il difensore
3: Valentini
1: ancora.
7: E Valentini, insomma, sa da dare, però si sono dati. Io rimango più presso sull'operazione Comusso, perché è vero, la Fiorentina c'ha anche Fabiano e Brescianini, che vedo che è interessata la Lazio. Voi sapete meglio di me, perché fate calcio da tanto, che fare affari con Cairo e con Lotito non c'è affari. Cioè, te dai un giocatore che due anni fa è stato valutato e ha fatto male nell'ultimo anno e mezzo, Comuzzo, è un giocatore giovane, però lo dai, io ti ho detto tutte le cose.
1: Sì, sì, sì, certo.
7: Fammi dire anche quelle che non la penso. Comuzzo viene dato per 1 milione. Con il riscatto di 20 milioni, ma Cairo lo riscatta soltanto se c'è una squadra in da 30.
1: Non c'è dubbio.
7: Non è mai un giocatore da Torino. Sicché mi sarei tenuto una ricompra, facendo guadagnare qualche milione a Torino, qualche milione, perché lo vogliono un giocatore in tutte le maniere, come vogliono Fortini. Ma Fortini, per andare, bisogna fargli il contratto. Accetterà? Sicché lasciamolo da una parte. Ecco, tale anche Fabiano Lotito, che uno lo conoscete meglio di me, che non lo spende in una vita come Cairo, uguale niente.
1: Certo.
7: Aspetta che Fabiano Brescianini aspetta in fondo per cercare di prendere un prestito, il diritto di riscatto, insomma. E la Fiorentina ha messo 30 milioni su questi due giocatori. Ora è anche giusto fare spazio, però è anche giusto. Una società, come sapete meglio di me, guarda le uscite e guarda anche le entrate. Però ecco, da una parte si è fatto benissimo, perché mentre tutti aspettavano che la Fiorentina dovesse vendere per
1: è vero.
7: Ha preso in contropiede ha messo su, fino ad oggi, perlomeno 70 milioni sul tavolo, ha fatto veramente il mercato alla grande. Per quanto riguarda l'uscita, invece, mi sembra ci sia un commissario liquidatore, non la penso così.
1: No, soprattutto ti devo dire che secondo me si poteva far meglio con Amatucci, si poteva far meglio con Arder, si poteva far
7: no, guarda, non ho voluto elencare i giocatori, sennò vorrebbe dire rompere le scatole.
1: No, ma era una riflessione.
7: Per non dire un'altra parola. Se ho parlato così è perché chiaramente l'ho viste tutte le uscite.
1: Certo.
7: Cioè, quello del Padova, Amatucci, insomma, io capisco dare somme in prestito di diritto di scatto. Se veda per esempio quello del Venezia,
1: Moreno,
7: se è vera, perché bisogna avere 500 di prestito col diritto, non col diritto, con l'obbligo
1: a 5,5.
7: La Fiorentina l'ha pagato 0, fa 6 milioni di utili, ha fatto un'operazione importante, per farti capire
1: certo.
7: La penso, se è vera quella. Invece su tutti gli altri sono perplesso, o meglio perplesso sul fatto di Comuzzo. Poi per quanto riguarda le entrate, ti ho detto, la Fiorentina per me in questo momento è quella se mossa meglio di
1: non c'è dubbio. E aggiungo in questo ping pong di cose positive, e poi ti andrò a chiedere di Ken, il positivo è l'abbattimento degli stipendi, perché abbiamo appena saputo
7: è stata fatta
1: che Joao Mario che aveva 2 milioni si accontenta di 1,5, Dragusin si è ridotto l'ingaggio, Vieri l'hai preso per meno di 1 milione di stipendio. Qui c'è stato un lavoro fatto bene.
7: È stato fatto da gente di calcio.
1: Esatto, questo.
7: Te l'ho detto in apertura, me la penso, no? I procuratori non hanno più messo mano sulla squadra,
1: esatto.
7: Questo è importante per noi. E se l'anno scorso si è preso 3 punti. Tutte dello stesso procuratore,
1: certo.
7: Io non voglio tornare su quelle cose lì, sicché devo dare merito al direttore e al suo staff.
1: Non c'è dubbio.
7: Per quanto riguarda le entrate, e sono convinto che cercheranno ancora di migliorare. Poi, come sempre, bisogna aspettare il campo.
1: Questo è chiaro.
7: Bisogna aspettare la fine d'agosto, quando si comincia a giocare a settembre, per dare un giudizio sull'allenatore, su come su come farà la Mauro davanti a tutti questi ragazzi giovani, io sono fiducioso, perché c'è 4-5 giocatori che mi ispirano molto, cominciando da Dragusin. Ora poi voglio vedere come viene gestito con Pongaci, con lo Stoppe, con Pongaci, Ranieri, che fa? Lo prendano, lo vogliono vendere per prendere un giovane o lo tengano?
6: Ma io penso che
3: la coppia iniziale secondo me sarà Pongracic Dragusin, ma Vieri mi sembra una bella
6: bel cavallo Vieri,
3: e poi c'è Ranieri che partirà indietro nelle gerarchie. Questo
7: lo so, poi sai, voi sapete meglio di me chi gioca meglio, siccome l'allenatore non si taglia
3: che fa dispetto alla moglie,
7: esatto, fa giocare chi è meglio, il campo poi dirà sempre chi è meglio, se chi gioca chi è meglio, bisogna sapere aspettare. Le prime amichevoli a me non mi danno nulla, perché a me mi piace adesso gioca per qualcosa, andiamo a vincere la Coppa Italia, le partite bene, allora si comincerà a dare un giudizio su tutto. Però oggi dire come ha lavorato la Fiorentina, bisogna dire che la Fiorentina ha lavorato non bene, benissimo,
6: esatto,
7: per quanto riguarda la squadra.
3: Direttore, io volevo chiederti un parere su quanto sta accadendo con Mastantuono, nel senso, sfruttando la tua esperienza, se questo affare è qualcosa che poi secondo te andrà a buon fine, se
7: non
3: ti piacciono i tempi.
7: Chiaramente quando è stato presentato l'anno scorso al Real Madrid si parlava tutti di un fenomeno. Purtroppo il Real Madrid c'era anche tanta gente che non giocava, sono tanti giocatori forti, gli spazi sono. È chiaro che se è una scommessa, cioè a me mi piacerebbe vedere una Fiorentina, perché uno che ha grandi qualità è un giocatore giovane, però bisogna vedere in che maniera ce lo danno. Ecco, il concetto è questo. Se ce lo danno e si guadagna 10 milioni, per dire, intanto si sfrutta il giocatore e poi se ce lo ripiglia pace, perché è chiaro che il Real Madrid l'ha pagato tanto, perché se no devi tenere o Fabian o Brescianini. Poi con Mandragora cosa si fa? Perché il campo, con il centrocampo si è rafforzato molto, io sono convinto.
6: E poi arriverà anche Tosveld,
7: Esatto, ti volevo dire, sono convinto che arriva anche un giocatore del Sassuolo. Sicché ci sa Mandragora, ci sa Fagioli, che fanno? Vengano messi sul mercato, anche se non si dice. Vengano messi sul mercato perché poi lo spazio è quello che è.
6: Perché se
7: viene il giocatore di Sassuolo ne porta via di spazio,
6: Anche perché, lo ripeto, quest'anno non fai le coppe, quindi tante settimane giocherai una partita a settimana, non c'hai.
7: E poi è un giocatore molto stimato dall'allenatore, ci punta molto, sicuramente il direttore farà di tutto per prendere questo giocatore, questa è la mia convinzione.
6: Pino, prima di salutarti ti metto sul tavolo invece due situazioni che sono un po' complesse. La prima è quella di Ken. È evidente che la Fiorentina, questo noi lo sappiamo per certo, ha fatto di tutto per prendere Castro, quindi lui immaginava Paratici Castro a fare il centravanti della Fiorentina, ed è in corsa per Pellegrino, però al tempo stesso offerte particolari perché non ce ne sono, e questo è un nodo da sciogliere. E l'altro nodo da sciogliere è Dodò, perché hanno preso João Mario, c'è Jimenez, quindi la fascia destra,
7: te l'ho detto, in questo momento la Fiorentina è come se avesse avuto un commissario liquidatore. Sono convinto che Dodò cercheranno di levarlo.
6: Ma a che prezzo? Perché a questo punto lui c'ha un contratto di 10 mesi.
7: Secondo me molto sotto 10 milioni.
6: Quello che penso anch'io. Perché,
7: secondo me molto sotto 10. Invece per quanto riguarda Kane, se non me lo pagano perlomeno nel Castro, che a me piace. Che a me piace, io me lo tengo sempre, perché sono convinto che il direttore e l'allenatore che lo hanno avuto e sicuramente ci hanno parlato, bisogna vedere come va a rimanere lui a Firenze, vuole rimanere a fare il calciatore e no il rocchettaro, è una cosa, se no loro meglio di tutti lo conoscano, però se rimane a fare il giocatore centravanti forti o meccanici.
6: No, ma infatti hai visto anche quello di Real, è entrato
7: questo, io la penso così, poi sai, ognuno la vede alla sua maniera.
6: Grazie Pino, è un grande piacere, un grande abbraccio.
3: Ciao,
0: Sempre all'interno di Palla al Centro, a 360 gradi, è intervenuto Stefano Impallumeni, ex calciatore, oggi opinionista e conduttore su TMV Radio. Andiamoci a sentire anche Impallumeni.
6: Allora, parliamone con uno che è un grande competente di calcio, grandissimo amico, ma uno che conosce il mestiere, e quindi saluto e ringrazio il dottor Impallumeni. Ciao carissimo.
8: Ciao Luca, ciao Pietro.
3: Ciao grande Stefano.
6: Allora, ora arriviamo naturalmente a Ken, a Pellegrino, a Zirze, tutto quello che riguarda un grande punto interrogativo sulla parte offensiva della Fiorentina. Però è chiaro che Piccoli si è preso la sua vetrina estiva, devo dire è stato anche bravo, no? Perché dal silenzio totale su questo giocatore è chiaro che se segna il Real Madrid, segna il Watford, segna il Queen's Park Rangers, un minimo di fari puntati te li ritrovi addosso. Che ne pensi in assoluto di Piccoli, Stefano, e che faresti con la Fiorentina?
8: Ma quando arrivò lo scorso anno insomma sono stati spesi tanti soldi, però dissi che poteva essere un investimento tecnico importante per la Viola, e credo che sia un ottimo calciatore, anzi considero lui superiore a Pellegrino.
6: Eccoci, così almeno abbiamo risolto il problema.
8: No, nel senso che Pellegrino in prospettiva può migliorare, certamente uno che ha margini di miglioramento. Piccoli però secondo me sta un pochino più avanti, e detto questo, dopo un anno così tribolato a Firenze ha la possibilità magari di ambientarsi meglio. Questo precampionato lo sta premiando, sta facendo vedere che ha delle qualità, che non è soltanto uno scoccatore, ma secondo me è un buon centravanti. E capisco tutto quello che si sta ruotando intorno al ruolo di centravanti. Ken, per carità, quello netto di quello che sappiamo fuori dal canale, ma Ken è il centravanti della nazionale e io me lo darei stretto.
6: Sì, non fate a me non
8: Ken
6: torno.
8: Piccoli con gioco di grosso meriterei stretti.
6: Ecco, poi potrebbero funzionare con gioco di grosso, secondo te?
8: Per me sì, perché poi c'è da centrare gli esterni, Luca, quindi c'è da fare gli esterni offensivi e devono essere fatti bene. Però ecco, ho visto l'azione, Fagioli ha messo una palla d'oro, Ken, cioè è vero che quei gol li possono fare in tanti, e però un gol alla Ken da presenza ti dà la sensazione che puoi perdere tanto, puoi trovare altrettanto, insomma, voglio dire, un'alternativa valida, ma insomma io dubito che ci sia qualcosa meglio di Ken da un punto di vista tecnico, sto parlando di
6: sì,
8: campo.
6: Sì.
8: Quindi mi ho dato stretto per questo motivo qui. Poi se c'è da ottimizzare, c'è da cedere, c'è, non so il Como, a che punto siamo lì, ma insomma rifletterei. E poi sono d'accordo con te, Luca, che ti ho letto, ti ho seguito, anche la cessione di Ken, no, adesso ma è più.
6: Ah sì, secondo me non si può portare avanti più di una settimana, visto che te ora... Allora, lo ripeto, se arriva un'offerta indecente, il calcio di oggi non esiste problemi, hanno venduto per 100 milioni Tonali, non ti dico 100 milioni, ti porta a 60 milioni per Ken, lo vendi, anche il 30 d'agosto, e poi ti inventi qualcosa. Ma qui, Stefano, si parla di 40 milioni, poi ti avvicini a Pellegrino, ne chiedono 40. Sì, dice, ma il risparmio sull'ingaggio, ma non torna, cioè non torna. Ho la sensazione che tutti siano preoccupati delle condizioni fisiche di Ken, però Ken entra al Real Madrid e fa un gran gol, e tutti sono preoccupati di prendere il pacchetto completo, cioè di un giocatore un po' particolare. Però ora che c'è una società forte, c'è un direttore forte, io per perdere Ken vorrei uno altrettanto forte.
8: No, perché il rischio è di abbassare il livello là davanti, visto che la Fiorentina sta facendo un mercato straordinario. Credo che la Fiorentina veramente stia facendo un mercato straordinario, e stia facendo un mercato intelligente, e sta costruendo secondo me le basi perché vuole tornare protagonista in maniera... cioè potrebbe essere la mina vagante del prossimo campionato da un punto di vista di scalare le posizioni e andare a infastidire le prime sei. E questi sono giocatori, c'è anche Jimenez che ha messo quella palla lì, non è una palla comune nel primo gol di Piccoli, si è centrato bene, ha dei movimenti, va rilanciato, poi ci sono due giocatori, una bella mezzala, in attesa poi che si definisca il mercato. Io credo che la Fiorentina sta facendo sul serio, poi ripeto, Non devi abbassare il livello là davanti, perché adesso non so come voglia giocare grosso. 4-3-3.
6: Lui il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3.
8: Però...
6: ora il problema c'è anche, ti chiedo, Gudmundsson, gliela daresti un'altra possibilità, sapendo che lui non è un esterno? Quindi, quando è arrivato, a me piacque grosso, perché grosso su Gudmundsson è andato dritto come un treno. Ha detto: per me non è una mezzala, perché in quel ruolo gioca a TA tutta la vita. Per me non ha le caratteristiche dell'esterno. E in effetti, se pensi, i suoi esterni avevano altri atteggiamenti. E quindi dovresti scegliere dei compromessi, se, per tenere Gudmundsson, no? O cambiare idea di calcio. Ma io non credo all'idea di una Fiorentina va col 4-3-2-1, cioè non credo. Il calcio di Gross è sempre stato un calcio costruito sugli esterni, perché dovrebbe cambiare?
8: No, infatti, però in questo momento secondo me sta provando anche delle alternative, ed è anche obbligatorio da parte di tutti gli allenatori adesso in questo, certo, calcio che bab è più veloce della luce, trovare anche un piano B, in attesa che poi arrivino gli esterni di livello per poi fare il gioco il piano A.
6: Certo.
8: E quindi sta adattando. Gudmundsson, per carità, è una mia sconfitta, credo che
6: anche di Pietro, non una sconfitta, però allora anche Pietro è
8: combattuto. A Firenze e dintorni siamo in pochi ancora a credere a questo ragazzo, però è un ragazzo che se è andato in massa, come si dice, devi cambiare un po' le cose dentro e si può riaccendere e può diventare un giocatore formidabile. Poi non lo so adesso il mercato che cosa può offrire, dell'alternativa Gudmundsson anche lì, non lo so, però è un giocatore che va deresponsabilizzato assolutamente. E deve giocare allegro, spensierato, è così, è genio di regolatezza, però può diventare almeno in 15-20 partite genio e può riaccendere.
6: No, e se quelli sono le percentuali, è che l'anno scorso veramente sono state minime. Pietro, ti ho sentito anche in questo caso nel commento del Real, in cui hai detto: avrei la tentazione di provarci ancora con Gudmundsson.
3: Beh, io sai, ce l'ho perché c'ho una predilezione per il giocatore, ma anche, come diceva anche Stefano prima, ci siamo incontrati tante volte da questo punto di vista parlandone in radio, ma io penso che ci sia qualcosa che ci manca nella costruzione di questo attacco, e lo abbiamo detto anche nella ricostruzione che noi facciamo, perché io penso che con Ken attaccante la Fiorentina possa effettivamente somigliare a un 4-3-2-1, cioè possa somigliare a un gioco che è più per vie centrali, pur avendo giocatori che possono anche allargarsi. Mastantuono, di cui stiamo parlando tanto in queste ore, è un giocatore che non è un esterno puro, è un argentino che ha grande qualità, grande dribbling, e quindi in Argentina giocava un po' dove gli pareva. Nella versione del Real Madrid è un giocatore che partiva comunque dall'esterno per poi accentrarsi. Gudmundsson fa tendenzialmente lo stesso, giocatore di estro, di fantasia, che il fondo lo prendono malvolentieri, è difficile che ci arrivino. Ma perché questo? Perché l'attaccante lì ti porta via spazio e quindi gli devi dare la palla in profondità e non puoi andare a prenderti te quel fondo che delle volte si prende addirittura Ken allargandosi. Certo. Dunque dipende tanto dalla presenza o meno di Ken, dipende da chi giocherà di punta, perché io continuo a pensare che se hai davanti un attaccante che punta alla profondità, che con cui dialoghi, cioè Zirze con Gudmundsson e Mastantuono fanno un grande attacco.
6: Certo, non so se perché hanno caratteristiche di palleggio, di incrocio nello stretto,
3: di punta. Una volta si trova Mastantuono, una volta si trova Gudmundsson, una volta si trova Zirze, si interscambiano. Se c'hai Pellegrino, Gudmundsson non ti serve a nulla lì, ma forse sì, nemmeno Mastantuono.
6: No, è così. Stefano, poi ti chiederò di Mastantuono, però prima c'era un amico che ci diceva che lui al posto di Ken avrebbe preferito Zirze e Davis dell'Udinese. Allora, Zirze proprio punta non è, quindi dovresti avere poi degli esterni d'attacco con dei gol nelle gambe, no?
8: Sì, sono d'accordo. Ma poi stiamo parlando, però ci mancano gli esterni.
6: Appunto, che non è poco. Però gli esterni vanno presi anche in funzione del centravanti che hai,
3: discorso,
6: no?
3: Stefano, cioè, perché un conto è avere un esterno. Alla Fiorentina servono tutti i giocatori che saltano l'uomo. Parliamoci chiaro, perché l'anno scorso siamo fatti due palle in questo modo senza vedere mai saltare un uomo. No, è la verità, fino a che non è arrivato Solomon, non saltava l'uomo nessuno. È arrivato Solomon, addirittura ci faceva stropicciare gli occhi un giocatore che comunque è nella periferia del suo club. Quindi si sta parlando di qualcosa che, visto quello che abbiamo visto l'anno scorso, era normale. Quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori che saltino l'uomo. Poi nelle caratteristiche di come saltano l'uomo è tutto in funzione della punta, perché un conto è avere uno che fa uno strappo alla Chiesa, butta la palla avanti, si ingobbisce, poi ti mette la palla dentro a 100 all'ora e arriva la punta e fa gol di testa, e un conto è dire c'è un attaccante che l'area di rigore la prende male, gioca molto meglio al limite dell'area, 1-2 calcia nella rapidità del calcio e punta sempre la porta, come può essere Ken, e lì cambiano le caratteristiche degli esterni, che poi esterno è un concetto che è strano, perché Berardi non è un esterno che prende il fondo, no, nemmeno Lorente, cioè sono giocatori che partono certo nel 4-3 del tavolo, come si dice, sulla lavagnetta li metti lì, ma poi non sono esterni puri, veri e propri, quindi tutto dipende da chi resta in attacco, sì, ragazzi, cioè.
8: Sì, è vero, anche se Lorente c'ha diciamo uno strappo, una corsa più verticale, sì, sull'out, e l'altro invece da più da regista, cioè piede da costruzione, che entra dentro il campo Berardi. Io non lo so come vuole costruire adesso la fase offensiva,
6: non lo sa, dipende dal centravanti. E si ritorna a Ken, ecco perché io lo ribadisco, l'ho detto stamattina, lo dico ora, su Ken devi prendere una decisione, tanto se o il giocatore, ma non manifesta pubblicamente questo, pretende di andare via, ma però dai, porta soldi, se no è un grande interrogativo. Mastantuono, allora, noi siamo, sai, fiorentini si innamorano di chi ha qualità, è nel nostro DNA, per cui fa parte delle nostre pregi e maledizioni. È un giocatore che particolare, però, Stefano, possiamo dire, cioè è anche difficile da ammettere. Se giochi col 4-3-3 sarebbe un altro esterno adattato, se giochi non lo so, bella l'idea, però poi
8: siamo di fronte sempre a queste situazioni un po', no, come Gudmundsson, sono giocatori un po' allergici all'organizzazione, alla disciplina, al rispetto del ruolo, dell'occupazione dello spazio, però sono giocatori che alzano la tecnica, la qualità della squadra, quindi se tu mi chiedi ma Santuono sarebbe un acquisto ideale per la Viola per aumentare, innalzare il livello qualitativo della rosa, ti dico di sì. Poi collocarlo, cioè lì non puoi mediare, quando prendi un giocatore del genere devi un po' ritagliare la squadra intorno al giocatore, se no è un acquisto così.
6: Guarda, io
8: bello,
6: penso che
8: bellino, ma non
6: penso che si rischia niente. Lo stesso problema di Gudmundsson.
8: Esatto.
6: Cioè il problema di Gudmundsson non è da dove parte, il problema di Gudmundsson è dove va. Allora, se prendi Gudmundsson devi immaginare una squadra dove lì davanti lui va dove lo porta l'idea, l'istinto, la voglia. Se pensi di metterlo dentro un'idea di calcio ne perdi il valore. Mastantuono è più giovane, quindi forse c'è anche la possibilità di imparare qualcosa in più, anche se Daniel Bertoni ha detto lui in Argentina conosceva un solo modo per giocare il calcio, dribblare gli avversari, che raccontato così è straordinario, se poi lo metti dentro un progetto tattico manda a manicomio un allenatore, però
3: qui c'è 10 anni di differenza tra i due,
6: c'è da lavorare, io credo ci sia molto da lavorare. Senti, prima di salutarti Stefano ti chiedo invece un parere su un altro grande tema di questo inizio di stagione della Fiorentina, il

0: storia è questa, non mi sorprenderei poi se fagioli fosse venduto.
1: Sì, siamo un po' nella stessa situazione di Ken. Fagioli, allora, per me è un giocatore straordinario, molto bravo, però credo che Ulai sia un po' il metronomo, quello che l'ago della bilancia lì in mezzo al campo, che giochi davanti alla difesa, quindi in questo 4-3-3 il vertice è basso. Thorsberg e Attà hanno una corsa, diciamo, più verticale e di inserimento, e sanno aggredire meglio lo spazio sia con la palla che senza palla, e possono portarti anche questi inserimenti pericolosi, no? Che si nascondono, esatto. Che poi te li ritrovi al limite dell'area e ti fanno gol, oppure possono creare, diciamo così, caos nell'area avversaria. Fagioli è uno che tende invece ad abbassarsi per ricevere il pallone, lo può fare anche quel movimento, può anche essere una mezzala che può portare tanti gol, poi c'è la punizione, c'è il calcio, c'è la tecnica, non lo so quanto puoi perdere. Però capisco l'idea della Fiorentina, capisco l'idea di Grosso, che vede Ulai, Thorsberg e Attà come trio titolare del centrocampo. Ora poi io Fagioli me lo terrei, però puoi sacrificare uno del genere, uno che poi secondo me
0: col carattere che ha
1: anche
0: Fagioli,
1: anche in nazionale con Mancini, perché credo che abbia anche molta, molta stima, cioè Mancini nei suoi confronti.
0: Sì, quindi, ma poi cioè, col carattere che ha Fagioli, cioè se non lo consideri un titolarissimo
2: lo perdi,
0: rischia di cioè non è un, se ha un limite questo ragazzo è proprio nella, anche nell'auto considerarsi, non lo so, io anche lì vedo
1: la seconda parte Luca della stagione è stato il trascinatore,
0: bravo, perché cioè, perché senza, dicevamo
1: senza anche quel tipo di cattiveria agonistica si è allinto molto anche da questo punto di vista della personalità, del coinvolgere i compagni, del trascinare,
0: perché ci siamo messi nelle sue mani, Stefano, gli abbiamo consegnato la Fiorentina e lui lì, ragazzi, è stato bravo,
2: se l'è presa,
0: se l'è presa, ecco. Però non lo so, io a me vi dovete spiegare perché fai tre amichevoli di alto livello, Queens Park Rangers, Watford e Real Madrid, e non provi mai nemmeno una volta quello che per tutti noi pensiamo il centrocampo titolare.
2: Il Real l'ha spiegato perché non stava benissimo la I, l'avrebbe tenuto in campo, non so se aveva ricevuto una botta e l'ha cambiato per quello, ha spiegato
0: Grosso, ma perché non ha messo la I con Fagioli?
2: Perché ancora li vede un po' alternativi e li vuole provare, però per l'appunto lì non l'ha provato, vediamo se col Deportivo li proverà. Certo è un esperimento secondo me tosto, perché rischia del disequilibrio a livello tattico, certo quando c'hai i giocatori forti devi provare a metterli tutti in campo insieme, questo almeno me lo insegna il gioco del pallone.
0: Sì, ma poi se gente di qualità la posizione, l'equilibrio se lo trovano, no? Cioè da soli. Grazie a Stefano Impallomeni.
1: A te Luca.
0: Ciao, un grande piacere.
1: Buon proseguimento.
0: Cioè, ciao.
3: La pista Franco Mastantuono è quella che tiene più banco a Firenze, perché sarebbe davvero un colpaccio quello di Paratici strappare il talento dal Real Madrid e portarlo anche solo in prestito a Firenze. Chi conosce molto bene il calcio argentino è Baren Kraus, che ha parlato di Mastantuono, ma non solo, andiamocelo a sentire anche lui a palla al centro.
0: Allora, come ho detto, andiamo a fare questa finale di puntata di palla al centro un focus su Mastantuono, e lo facciamo con un operatore del calcio che è Baren Kraus, che saluto, ciao Baren.
4: Ciao Luca.
0: Baren è un preparatissimo sul mondo argentina, ho avuto il piacere di averlo come navigatore nelle mie viaggi a Buenos Aires, è di casa a River Plate, amico di famiglia di Passarella, insomma è inutile che vi racconti che parliamo di uno che è del mestiere, come direbbe Checco Zalone. Allora Baren, prima di tutto ti chiedo di Mastantuono, perché che ci piaccia come idea e piace a tutti, anzi forse piace più dei centravanti in questo momento. La domanda è che ti chiedo cos'è Mastantuono oggi, non nella nostra speranza o nell'immaginario collettivo, il valore di questo giocatore.
4: Sicuramente è un valore altissimo perché è un ragazzo veramente dotato di qualità straordinarie, che ha dimostrato, diciamo, nella sua pur breve carriera ha dimostrate. E l'unica riserva che posso avere,
0: ecco, prima di andare alla riserva, sì, che ci interessa, sì, a chi non l'ha seguito, a chi non ha avuto la curiosità di andare su Google e vedere filmati, te che lo segui con più attenzione, più continuità, mi dici le qualità migliori di questo talento?

0: le qualità migliori sono il dribbling, perché è un ragazzo dotato di un dribbling straordinario, soprattutto negli spazi un pochino larghi, diciamo nel centrocampo, e poi di un tiro che è un mancino naturale, è un tiro, diciamo, quasi straordinario per potenza e precisione. Un ragazzo, diciamo, che ha per esempio nei tiri liberi la sua grande specialità. È un ragazzo, ti ripeto, che ha, contrariamente a quasi tutti i numeri 10 e soprattutto del River, ha anche un discreto fisico. Perché sì, quasi 1,80 m, insomma, non è un ragazzotto, capito? Non è il classico frullino. E non dimentichiamoci che viene da una zona dell'Argentina che è una zona di persone molto serie. Uno dei suoi concittadini è Almeida, quindi chi ha conosciuto Almeida sa che cosa significa.
1: Che zona è dell'Argentina la sua?
0: Azul si chiama. È una zona, diciamo, un po' lontana dalla capitale, una provincia dove ci sono però, ti dico, gringos, come li dicono, cioè l'unica riserva, come ti ho detto, è capire se si può lasciare libero questo giocatore di giocare nel ruolo che lui preferisce, perché il problema che secondo me ha avuto nel Real Madrid è che hanno voluto impostarlo in un ruolo dove il ragazzo, secondo me, non si sente a suo agio.
1: Cioè esterno fatica?
0: No, fatica, secondo me.
1: Capito, Pietro.
0: Lo lasci libero. Purtroppo ci sono dei giocatori, ci sono delle situazioni nelle quali tu gli devi dare la maglia a un giocatore e dice: guarda, vai te, fai quello che ti pare. E questo potrebbe essere, ecco, io non conosco Grosso come giocatore, come allenatore, come psicologo, però se l'ha voluto, questo giocatore dovesse effettivamente venire a Firenze, farlo giocare così con questa estrema libertà, secondo me sarebbe valutare, come Nico Paz in fondo al Como l'ha fatto giocare come voleva.
2: E con questo è tutto anche da questa edizione di Icchietta Perso. Da Giacomo Galassi è tutto, e l'invito è restare su Radio Firenze Viola, e ci risentiamo e ci rivediamo domani. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci qui, palla al centro, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola anche in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio per l'appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Radio Firenze Viola con gli ultimi aggiornamenti chiaramente di calciomercato, con quello che accadrà nelle prossime ore e soprattutto con la voce del padrone di casa, Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, buongiorno a tutti, è arrivato João Mario.
2: Sì.
3: Sai cosa mi diceva un mio vecchio direttore? Vecchio direttore mi diceva, quando lo chiamavo la mattina per fare il programma, no? E dicevo, allora guarda, pensavo di fare un bel servizio su Pietro Lazzarini. Dice, sì, sì, bene. Poi guarda, ho sentito che Giannattasio fa una cosa, ti farei un pezzetto. Sì, sì. E poi faceva certo punto, sì, queste sono le patatine fritte, sono buone.
2: Dov'è
3: le
2: la
3: patatine
2: bistecca?
3: Ma la bistecca dov'è? Mi urlava. Allora, João Mario è una bella porzione di patatine fritte, che ci fanno piacere, che sono buone, che ci divertono, ma siamo ora arrivati al 3 di agosto e ora abbiamo bisogno di un paio di bistecche. Io ritorno molto sul problema dell'attacco, leggevo, ormai c'è di tutto e di più, no, sul fronte dell'attacco, leggevo Romano che dà una sfida a Fiorentina Juventus per Pellegrino, leggevo che il Como è pronto a dare l'assalto a Ken, ma non è l'unica opzione, aspettiamo così a mani tese cosa deciderà Mastrantonio. Certo è che al 3 di agosto ancora la Fiorentina ha tanta confusione, non su un giocatore, su un reparto, tutto il reparto offensivo, e quindi siamo ancora tranquillamente nei tempi giusti, ma ora poi i tempi, io mi auguro che nel giro di una settimana soprattutto si prenda un percorso chiaro su Ken, perché sarà quello che poi determina, perché se hai Ken poi puoi lavorare sugli esterni anche con un pizzico più di calma, ma se tu dovessi cambiare il centravanti lì poi avresti due attaccanti esterni, centravanti nuovo, mamma mia, tanta roba. Ma
2: però scusami, prima voglio farti una domanda velocissima prima di iniziare con tutto il percorso di oggi.
3: Chi si compra Flash?
2: Tra pochissimo.
3: Non vi preoccupate.
2: Ma perché il discorso che fai te è per me è lapalissiano, cioè la chiarezza sull'attaccante, tra l'altro il giocatore più pagato della rosa e che in qualche modo deve determinare i fini del risultato, è un qualcosa che si chiede a tutti da sempre, tutte le fiorentine che sono nate. Mattia, hai la sensazione che se dovesse passare questa settimana senza aggiornamenti e se arrivasse al 25 d'agosto con una squadra pronta a mettere 40 milioni sull'unghia in mano alla Fiorentina non partirebbe? Perché secondo me il problema di Ken è che ad oggi c'è Como e qualcosa che però non è ben chiaro, ma non c'è nessuno che stringe per ora. Se a stringere fossero al 25 d'agosto, te sei sicuro che davanti a 40 milioni non lo cederebbero? Io penso lo cederebbero anche in quella data lì.
3: Non lo so. Allora, innanzitutto, ragazzi, chi si è perso la radiocronaca e il commento di Real Madrid di Fiorentina si è perso tanta roba, sia di Giacomo Galassi, ma permetti di dire soprattutto le riflessioni di Pietro. Allora, al di là di piccoli, poi ci torneremo, ma Ken, ragazzi, Ken è Ken. Ken sposta, Pietro. Ken fa la differenza. Oggi ho sentito dire, ma non sale, ma chi se ne frega, Ken entra, determina, fa un gol bellissimo, è tanto. E allora io ti dico, sì, si vende se mi porta a 60 milioni, ma se io devo vendere Ken e spenderne 30 o 35 per Pellegrino, ma perché mai? Ma non a caso, ma te, ma me l'ha detto anche Niccolò Ceccarini, nessuno è convinto che sia Pellegrino il sostituto di Ken, è troppo poco. È un buon centravanti, perché oggi lo chiederemo anche a chi fa questo, ma se te rinunci a Ken devi andare a prendere uno più forte di Ken o comunque forte come Ken, allora vai a spendere la stessa cifra. Allora è vero che Ken guadagna 5 milioni, Pellegrino ha letto 500 mila euro,
2: è vero.
3: Quindi lì risparmieresti come minimo 10 milioni solo di ingaggi, forse anche di più, ma non ce la vedo questa operazione. E poi se hai Ken devi avere un certo tipo di attaccante esterni, se hai Pellegrino devi avere un altro tipo di attaccante esterni. Allora, e se il 25 d'agosto te hai tenuto Ken e poi dopo hai preso gli attaccanti esterni che magari si buttano dentro e dialogano con lui che lo lancia alla profondità, viene Pellegrino, ha bisogno di cross, te hai preso magari due attaccanti esterni a giocare a piedi invertiti, cioè la vedo troppo lontana quella data, anche perché allora vorrebbe dire una cosa che io non so, ma nemmeno mi auguro, cioè che la Fiorentina tutto sommato lo vuol dar via, che allora è diverso. Allora se te vuoi darlo via perché te pensi, te società, che sia giusto darlo via, no, poi da via anche il 29 d'agosto, non è quello il problema, no? Perché allora non è
2: però,
3: più una scelta del valore.
2: Però tutte le strategie sono in ballo.
3: Non è più una scelta sul valore, è che datemi quello che io ritengo giusto
2: e
3: io penso che sia giusto che lui vada via da Firenze. Un po' quello è successo per altri versi con Comuzzo,
2: certo,
3: o con altri. E poi io lo vedo dentro la squadra, lo vedo, cioè il giocatore vuole andare via, non entra come è entrato lui con Real Madrid, entra annoiato, tira due pallate, va via, non lo so, staremo a vedere. Me la fai sentire?
2: Prego.
3: Chi si compra Flash?
2: Chi si compra
4: Flash? João Mário è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino portoghese ha svolto le visite mediche e firmerà un contratto di un anno più 4 nel caso in cui la Fiorentina faccia valere il diritto di riscatto. Infatti la formula prevede 1 milione di prestito oneroso più eventuali 9 appunto per il diritto di riscatto. Il giocatore si è leggermente abbassato l'ingaggio, alla Juventus percepiva 2 milioni netti, alla Fiorentina ne percepirà 1,5 appunto fino alle prossime stagioni. Per quello che riguarda Mastantuono, il giocatore spinge per venire in Italia e i suoi procuratori si stanno convincendo per portarlo in Serie A. Il Napoli si è un po' defilato, ci sarebbe il Milan, quindi a questo punto la corsa è a due, Fiorentina e Rossoneri. I Viola hanno fatto il possibile, hanno prospettato a Mastantuono un'annata ambiziosa, un progetto intrigante, soprattutto la centralità all'interno delle dinamiche tattiche di Fabio Grosso, cosa che il Milan non potrebbe garantirgli. Quindi il giocatore sta decidendo nelle prossime ore, è attesa la scelta finale. I Viola sono fiduciosi ma restano con i piedi per terra. Ovviamente si farebbe in prestito con diritto di riscatto per circa 35-40 milioni e contro riscatto o comunque diritto di recompra in favore del Real Madrid. Per quello che riguarda Ken, è attesa la settimana, diciamo, della scelta di Fabregas, che vede in Ken il possibile prossimo attaccante del Como, ma è una decisione complicata da prendere, soprattutto per ragioni atletiche. Vogliono avere garanzie da Como per quello che riguarda lo stato fisico del calciatore, quindi nei prossimi giorni la scelta finale. La Fiorentina potrebbe prendere Pellegrino per sostituirlo. Può essere anche la settimana di Torsved, perché la Fiorentina sta attendendo di capire la fattibilità dell'operazione. Brescianini andrebbe come contropartita tecnica in maglia nero-verde. Per quello che riguarda le uscite, Fortini, c'è il pressing del Torino che potrebbe fare una nuova offerta nelle prossime ore per avvicinarsi ai 10-12 milioni scelti dalla Fiorentina, chieste dalla Fiorentina, pardon. Dodò invece è nelle mire della Roma, che però ancora non ha affondato. Infine Somme è già ufficiale, è del Venezia in prestito con diritto di riscatto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Che ne dici, Pietro?
2: Dico che ce ne sono tante da portare in fondo, ancora siamo a un mese dalla fine del mercato, meno di un mese, c'è tanto mercato in uscita che credo si Fiorentina si porterà dietro fino a un fondo, i Sottil, gli Nzola, i Barak, tutti questi giocatori che sono fondamentalmente ormai alla estrema periferia della città e quindi della Fiorentina. Ma credo anche che purtroppo altre cessioni, lo lasciamo perdere per un momento Ken, ma Dodò, Fabian magari, i dubbi su Gudmundsson, sono tutte questioni che rischiano di sciogliersi dopo Ferragosto. Questo per ora per la Fiorentina non è stato un grande problema, nel senso che Paratici ha potuto lavorare al mercato in entrata, certo, con una discreta serenità. Certo è che complice il mercato legato al mondiale che ha rallentato tutto, complice il fatto che tutte le squadre in Serie A ma nel mondo hanno come minimo 10-15 esuberi, e siamo in una situazione dove ci vuole del tempo. E però credo che adesso il tempo sia per costruire la squadra che il 14 deve andare in campo, inizia a essere andare veloce, no?
3: Sì.
2: Non va più goccia a goccia, inizia a essere un rubinetto aperto, quindi vediamo, speriamo che ci sia un bicchiere sotto a raccoglierla.
3: Poi il 14 già si gioca una partita vera. Prima di andare da Alessandro Di Nardo, che ringrazio perché ha accompagnato João Mário stamani tra visite mediche e compagnia, fammi dire Pietro che su un fronte Paratici merita un applauso straordinario, e la gestione del montestipendio degli ingaggi, perché Niccolò Santi diceva che João Mário ha
2: tagliato
3: un po' l'ingaggio,
2: sì.
3: 25%, perché da 2 milioni a 1,5 è 25%, ma se l'è tagliata anche Dragusin, ragazzi, cioè non un giocatore qualsiasi,
2: uno un'opera che, di convincimento importante,
3: vuol dire che lui l'ha convinto. Probabilmente ci saranno magari anche dei premi, non lo so, ma guardate che questi sono come vendere giocatori, abbassare questi ingaggi. Quindi complimenti a Paratici per questo, complimenti a Alessandro Di Nardo che si è fatto un bel João Mario Day. Ciao Alessandro, raccontaci in un minuto due sfaccettature di quello che hai visto.
5: Eccoci, ciao, ben ritrovati. Vi racconto il caldo di stamani di Villa Donatello, ma insomma lo sappiamo, viviamo nella stessa città che ha bollore. Vi racconto il taglio di capelli, insomma ieri scherzavamo, insomma ormai quello che va più per la maggiore, il mallet di João Mario, quindi ennesimo giocatore con questo taglio di capelli particolare che va per la maggiore appunto in quest'estate, e un calciatore che insomma mi è parso, ma è chiaro, abbastanza già in forma. Lui ha fatto parte del ritiro della Juventus di Spalletti, sì, fino all'altro giorno, in pratica ha giocato anche qualche amichevole, non ci sarà un discorso, immagino, di preparazione o altro, ci sarà solo un adattamento fisiologico e poi ci sarà la possibilità magari di vederlo anche in campo nell'ultima amichevole pre-gare ufficiali, quella del 6 agosto contro il Deportivo La Corugna, per un calciatore che insomma ne parlavamo anche in precedenza, è un po' un jolly degli esterni, perché lui parte, sì, da esterno alto con Sergio Conceição al Porto. Lui stesso Conceição lo sposta dietro, gioca a destra, Italiano l'ha fatto giocare anche parecchie volte a sinistra in queste 15 partite a Bologna, e quindi può essere il tappo, la toppa per eventuali difficoltà sugli esterni della Fiorentina.
3: È chiaro però che lui parte come alternativa a Gimenez, ecco, questo credo che sia inevitabile. Ora poi andremo a sentire un amico che è un collega che lo ha seguito bene nell'ultima annata. È un giocatore giusto, ecco, io credo che ci sono i giocatori forti, quelli che ti emozionano, e quelli sbagliati e quelli giusti. Secondo me João Mario Pietro è un giocatore
2: giusto. Sì, soprattutto perché, come dicevo anche stamattina, l'anno scorso alla fine il sostituto di Dodò potenzialmente venne acquistato Lampti. La differenza è che qui prendi un giocatore che a livello atletico sta bene, che ha fatto le ultime stagioni giocando, non giocando da protagonista ma comunque con una continuità, sì, è un ragazzo che ha avuto un bel picco quando era al Porto, sembrava dovesse essere un astro nascente del calcio portoghese, nel suo ruolo non lo è stato, ma è comunque qualcuno che gli è stato riconosciuto delle qualità nel corso del tempo, è nel pieno della sua maturità calcistica, servono anche giocatori di sicuro rendimento, quantomeno che non facciano danni, e ripeto, rispetto ad altri anni dove effettivamente in questi ruoli ibridi c'era sempre qualcuno che era un chi va là, qui non c'è nessun chi va là, non ci si aspetta Cafu, ma non ci si aspetta nemmeno un giocatore che non possa essere a disposizione dal giorno 1.
3: Non c'è dubbio, grazie Alessandro Di Nardo, trovate tutto anche su Firenze Viola, andate a guardare, ci sono notizie, commenti, analisi, trovate veramente minuto per minuto tutto quello che è Fiorentina. Ciao Alessandro.
5: A voi, ciao.
3: Allora, mentre andiamo a preparare il prossimo collegamento, c'è il caso Dodò, c'è l'aspetto Dodò, Pietro, che è evidente. Allora, Dodò è nella stessa situazione di Tosvet, contratto in scadenza fra 11 mesi, e quello che sta succedendo su Tosvet, cioè la Fiorentina aspetta perché è lì sulla riva del fiume, tanto alla fine arriva. Cioè, se te hai il via libera del giocatore è solo questione di tempo, e probabilmente ogni giorno che passa spendi un euro meno, perché ovviamente chi lo deve dare via è in difficoltà. Dodò è l'altra faccia della medaglia. Ora c'hai Gimenez, hai preso João Mario, Dodò
2: è ancora
3: diventa...
2: Fortini,
3: sì, Fortini proprio non lo do proprio.
2: Capito, però ce l'hai ancora.
3: Ce l'hai andato,
2: cioè nel senso, da una parte c'hai un infortunato, un ragazzo di 19enne, cioè era infortunato fino a novembre, e un 19enne che non ha mai giocato una partita in Serie A, diciamo, e dall'altra c'hai quattro giocatori. Insomma.
3: Comunque Niccolò Ceccarini dice: stai attento a Ruggeri. Secondo lui la Fiorentina farà un tentativo anche.
2: Però mi è sembrato mi è sembrato che dall'Atletico fossero molto decisi a non cederlo. So che ci sono state squadre con un blasone anche più importante rispetto a quella Fiorentina attuale, chiaramente, che si sono mosse per lui, e l'Atletico ha fatto proprio muro da questo. Poi se si arriva all'ultimo giorno del mercato c'hanno un'altra possibilità di fare un giocatore gli piace di più e lo vendono, magari la Fiorentina c'è, ma
3: c'è soldi. Allora Claudio Beneforti, ci sono soldi a Bologna?
6: Allora inviti il matto a fare le sassate. tu Luca sei abituato a confrontarti nel regno di Paperone che l'ho scritto ieri sera. Io devo confrontarmi quotidianamente con il regno di Paperino, e ogni nome che faccio deve andare, è la costruzione di un puzzle, perché deve costare poco, deve avere un ingaggio basso, deve dartelo in un certo modo, deve contribuire al pagamento, e poi quando ho fatto tutti questi calcoli tiro fuori un nome.
3: Sì.
6: Non è che posso tirare fuori i nomi che tirate fuori voi, e tanto vengano di sicuro, perché ci sono i soldi.
3: No, lo dico, sai perché ho fatto questo riferimento, Claudio? Perché io credo che sia doveroso da parte nostra riconoscere a questa proprietà che quando noi ritenevamo giusto criticare abbiamo criticato senza problemi, ma che oggi merita un grandissimo applauso, perché con la Fiorentina fuori dalle coppe probabilmente ha sfruttato questa opportunità negativa da un punto di vista sportivo per poter dare a Paratici la possibilità di fare delle operazioni importanti. Poi alla fine non ci sarà un disavanzo clamoroso, ma ci sarà un disavanzo, e soprattutto lui può fare prima di vendere, e questo, ragazzi, è il Bologna è una nostra, lo è stato in questi anni, la nostra competitor, cioè non è che parliamo.
6: Ma guarda, io sono convinto
3: del Genoa.
6: Sono convinto che fino a chi resta Sartori in qualche modo continuerà anche a esserlo, perché poi alla fine ci sono modi e modi per fare una squadra di calcio, ci sono gli investimenti, e se non puoi permetterti gli investimenti prendi i prestiti con diritto di riscatto, che sono giocatori che hanno durata di un anno, però in quell'anno ti possono
3: dare una mano.
6: Di conseguenza il Bologna, fino a che resterà Sartori, sono convinto che se la giocherà con le prime otto, poi arriverà ottava o nona, però se la giocherà tra le prime otto, nel momento in cui andrà via il fuoriclasse, ecco che allora i tempi saranno difficili. Tu sai bene che io ti ho ascoltato sempre, ti ascolto tutti i giorni, e anche quando criticavate, criticavate spesso a ragione, però per quanto riguarda la proprietà, è una proprietà che ha sempre investito. Lo scorso anno
3: 92 milioni hanno messo in mano a Pradè.
6: 92 milioni, adesso se non sbaglio ne ha già spesi moltissimi, sapete voi.
2: Quindi 60.
6: Di fronte a un Bologna che viene da tre salti di mercato positivo, da soldi della Champions League, da soldi dell'Europa League, da soldi di una Coppa Italia vinta, e ha deciso di punto in bianco di non investire più, di rientrare. Poi parliamo di Fiorentina, che non dobbiamo parlare di Bologna.
3: Certo, no, ma io lo dico perché è un parametro, no? È un parametro che il tifoso viola deve sapere, che noi abbiamo il dovere cronistico di informare. Senti, hai visto João Mario? Dici tutto di questo João Mario. 15 presenze ho visto nel Bologna.
6: Ma è arrivato a gennaio. Il Bologna l'ho preso perché Ulm decise di non voler più giocare con l'italiano. Di conseguenza volle essere ceduto. Gli venne occasione al Bologna di cedere Holm alla Juventus e arrivò João Mario. Io l'ho già detto l'altra volta, è un giocatore da 6-6 e mezzo, di sicuro, perché tanto è questo che vorrete sapere, non porterà la Fiorentina in Europa per i suoi meriti, ma nemmeno non la farà andare in Europa per le sue colpe.
3: Sì.
6: È un giocatore.
3: E come diceva Sibilia, sono quegli uomini, non ti fanno, lo diceva Di Marchesi, non ti fa morire, non ti fa vivere.
6: È un giocatore che è forse più costruttivo nella fase di attacco che in quella di difesa, però è un giocatore che dà equilibrio, è un giocatore, un grande professionista, un grandissimo professionista.
3: Questo
6: si
3: è importante.
6: Deve entrare in una squadra che ha un bel sorriso, perché lo conoscete, è un introverso, è un grande introverso, è uno che sorride poco, a meno che adesso che sia sposato sorride di più, ma forse ha meno motivo ancora di sorridere al di là della battuta. Però è un giocatore che sposa una causa e dà tutto per la causa.
3: Pietro, tra Gimenez e João Mario chi potrebbe essere utilizzato più alto in una situazione, no, perché per il momento non c'è nemmeno
2: Gimenez, senza dubbio. Però bisogna capire, lì sono dei movimenti di mercato ancora tutti aperti, no? Cioè, certo, se la Fiorentina avesse tre terzini uno potrebbe essere votata la causa offensiva, però ti dico che secondo me è sempre una forzatura, perché anche Jimenez è un buon giocatore, certo, quando si trova nel momento di fare l'assist e tutto, però è un difensore. Cioè, io vorrei, il mio auspicio più grande è che Paratici ci riesca a fare una Fiorentina senza dover adattare i terzini a fare le ali, i centrocampisti a fare i difensori,
3: ognuno nel suo ruolo,
2: le punte a fare il portiere, perché negli ultimi 7 anni purtroppo troppe volte si è visto cambiare ruolo a giocatori che l'avevano ben definito, ma che sono stati acquistati magari per l'occasione del momento, si è fatto un acquisto troppo di fretta e poi non ha portato niente.
6: Ma per non far giocare però Jimenez e altro, Parati si deve ancora prendere
2: certo,
6: come minimo 3 esterni alti.
3: Se
6: Gudmunds viene adattato a esterno alto e altro non viene ceduto, deve prenderne 3. Prendere 3 esterni non è facile. Sicuramente verrà il colpo, sono convinto che per un esterno arriverà il colpo. Poi se ha 35 milioni per gli esterni, è chiaro che qualcuno dovrà anche prenderlo in prestito.
3: Gli
6: esterni costano cari.
2: Claudio, ci puoi raccontare un po' quello che ti risulta sulla questione Castro? Perché è chiaro che ormai sia andata la questione, però per noi è una fotografia molto chiara di quello che la Fiorentina stava cercando di fare in attesa di una, noi diciamo sempre, eventuale cessione di Kerma. Se la Fiorentina si era avvicinata, come ci hanno raccontato Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, comunque Firenze Viola l'ha sottolineato più volte, a un giocatore come Castro, è evidente che la Fiorentina aveva ben chiaro il processo di uscita di Ken.
6: Adesso io non vi posso dire, almeno ufficialmente, poi se volete chiamarmi in segreto ve lo dico, non posso rivelarvi chi è lo spacciatore delle mie indiscrezioni.
2: Per carità, non si dicono mai le fonti, per carità.
6: Però Luca se lo immagina.
3: Sì.
6: Anche perché c'è un grande rapporto fra questi due personaggi, che sono due fuori classe. Uno che può navigare con soldi e uno che deve viaggiare con la barchetta. E il Castro è nato tutto in poche ore, dal sabato che è chiuso lunedì il contatto. La Fiorentina lo voleva e offriva anche una cifra superiore a quella che offriva la Roma, però la Roma rispetto alla Fiorentina aveva il giocatore che voleva il Bologna, perché andare a prendere un attaccante che potesse giocare in giro non c'era Aspi del
2: Levante, sì, Aspi
6: che voleva la Fiorentina, e sempre la mia fonte mi diceva che Palazzi è disposto a pagarlo in 3 anni, mentre addirittura il Norwich, che c'era sopra, è disposto a pagare la clausola di 25 milioni in un anno, poi è arrivato il Real Madrid e ha sbaragliato il campo. Però nel momento in cui si è fatta sotto la Roma, il Bologna non ha perso tempo, perché Dobbik era un giocatore che piaceva a Sartori. Nel momento in cui l'amico ha chiamato Sartori per chiedere di calcio, ha detto: benissimo, noi ci mettiamo a sedere soltanto se ci date Dobbik, perché se non viene Dobbik il calcio non potrà mai venire a Roma. La Roma doveva chiudere un giocatore, il Bologna voleva chiudere un giocatore
3: e hanno trovato una comunione intenta.
6: Il calcio è andato alla Roma,
3: non c'è dubbio.
6: Poi c'è un altro giocatore che voleva la Fiorentina, del Bologna, che è Ulm. Ulm in cambio avrebbe dato un giocatore a Fiorentina, e di questo giocatore il Bologna non interessava, e di conseguenza il Bologna ha detto no per Ulm alla Fiorentina. E a me dicono che il centravanti fiorentino dovrebbe essere Pellegrino, quasi sicuramente, e che potrebbe anche essere Ceduto Piccoli ugualmente, nonostante 3 gol che ha fatto fin qua, potrebbe essere ugualmente Ceduto Piccoli.
3: Questo può essere.
6: Ora non so se alla luce di quello che ha fatto Piccoli in questo precampionato la Fiorentina può rivisitare la sua idea. Io Piccoli come alternativa alla prima punta lo terrei, anche perché non è facile andare a trovare poi un attaccante che possa accettare il ruolo.
3: Esatto. Non facendo le coppe, Claudio, ricordati, quindi non avendo nemmeno la vetrina, che comunque diventa una vetrina per un giocatore comunque alternativa importante. Allora, Prima di ringraziarti e salutarti su Orsolini, perché sai, nella disperata caccia agli esterni, ora qui si ricordano ancora quando Orsolini disse che Bologna era una piazza migliore rispetto a Firenze, comunque non vedeva questo passo in avanti, però Orsolini, secondo me, ho letto, c'ha, non so se ha risolto i problemi contrattuali.
6: No, non ha risolto, però è una mia idea, eh? È una mia idea. Orsolini è attaccatissimo a Bologna, non so se accetterebbe la Fiorentina, sapendo la rivalità che c'è con la Fiorentina, difficilmente accetterebbe Firenze. È una mia idea,
3: sì.
6: Però parlando anche con in passato con il suo procuratore, mi ha sempre detto che Orsolini, se si muove da Bologna, va in una piazza dove si lotta per vincere
3: un certo livello. Senti, al volo, proprio un minuto, perché a Bologna è arrivato Tedesco, uno degli allenatori che è stato spesso avvicinato alla Fiorentina. Per quelle che sono le tue prime sensazioni, che ti sembra?
6: Sai, io non ho visto nulla Luca, non ho seguito neanche il ritiro, perché ormai noi siamo anziani.
3: Ha ragione. E diversamente giovani
6: che li chiama ragazzi. Il Bologna mi dice che fino a questo momento è perfetto. Addirittura perfetto, e proprio per questo perfetto teme che possa cambiare qualcosa con il passare del tempo.
3: Sì.
6: Per il momento è perfetto. Troppo perfetto per non essere quasi vero.
3: grazie a Claudio Beneforte,
6: grazie,
3: è sempre un grande piacere averti con noi, un grande abbraccio.
2: Comunque Orsolini rimanga lì,
3: rimane lì, non ce ne frega niente, però Pellegrino. Ma te ti immagini Pietro e Pellegrino possa arrivare anche restando Ken?
2: Allora io ti dico due versioni della mia risposta.
3: Pellegrino. La mia risposta
2: di cuore è che per me passare da Ken a Pellegrino è un qualcosa che digerirei da tifoso inizialmente con un po' di fastidio. Poi c'è la versione dell'addetto ai lavori, del giornalista, che è simile a quella che ho dato per Grosso. Cioè, quando si diceva Grosso, non è abbastanza grosso per la Fiorentina, ma perché Grosso? Perché Grosso non è giovane, non è vecchio, sì, ha fatto bene col Sassuolo, ma comunque. E la risposta è la stessa per Pellegrino, perché se si fidano che quello sia il giocatore giusto per la squadra del futuro, noi dobbiamo avere un po' di fiducia, se la meritano un po' di fiducia, perché sono all'inizio, perché stanno costruendo comunque una squadra forte. Ripeto, al di là del piacere personale, che come ho detto e sottolineato non è un gran piacere, però bisogna dare fiducia a chi sceglie i giocatori.
3: Condivido. Allora, 348 7513933, aspettiamo i vostri messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo io e Pietro le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima pausa e poi torniamo insieme a voi.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, ma io non ci vedo nessun tipo di problema. Si gioca col 4-3-2-1. I due li fanno Gudmundsson, lo può fare Attà, lo può fare Fabian e la punta spero sia Ken. Quindi gli esterni, credo che il progetto esterni per ora sia abbandonato, li fanno i due esterni bassi.
3: Buongiorno, sono Massimo da Pistoia, vi guardavo in pausa pranzo. Quando Luca Calamai dice queste cose a me mi fa impazzire, perché è la verità, la pura verità. Se no il saltino di qualità non si fa mai, si rimane sempre lì come l'altro anno, come 2 anni fa, come 3 anni fa. Ci vuole giocatori di un livello un pochino più alto. Ciao
4: ragazzi, Gianlucone Viola, una domanda. Ma Ngonge, che è fuori dal progetto Napoli come esterno, potrebbe essere preso in considerazione? Ci sono delle voci su di lui, era un buon esterno un tempo, magari ha fatto un'annata a vuoto, potrebbe essere un giocatore da rilanciare, che fa al caso nostro. Vi saluto, ciao, vi ascolto.
5: Buongiorno, sono Guido. Completamente in disaccordo con quello che dici. Non puoi dire che ad oggi nel reparto offensivo c'è confusione. Non c'è confusione, ci sono idee che tu non conosci da parte di Paratici. Quindi per avere confusione bisognerebbe che ci fossero idee contrastanti tra di loro, ma non le conoscete, nessuno conosce le idee di Paratici, né io né voi né nessuno, quindi non si può dare titolo di confusione a un reparto che è quello avanzato. Aspettiamo che Paratici faccia il suo corso e poi ne riparliamo a mercato chiuso. Ora non si possono dire cose del genere, secondo me. Ciao Guido.
6: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro. Secondo me ha detto la verità, è la Fiorentina che vuole vendere Ken, non tanto per un discorso di ingaggio, per un discorso che non ha le caratteristiche dell'attaccante giusto per il gioco che vuol fare grosso. Quindi la Fiorentina lo vuole dare via e lui è entrato in quella maniera lì, con determinazione, con grinta, per far vedere a chi lo deve prendere che sta bene, perché ci sono dei dubbi, sono sulla sua tenuta fisica, e lui è entrato facendo fuoco e fiamme per dimostrare che stava bene. Io mi auguro che vada via per il bene suo, per il bene della Fiorentina, e che la Fiorentina prenda Zirze, perché se si prende Zirze secondo me si fa un capolavoro.
7: Ciao Luca, io sono d'accordo con te sull'importanza di Ken, però io sono di questo parere: per me Ken ci deve assicurare il passaggio della Coppa Italia. Poi dopo la società può fare quello che vuole, teniamolo fino alla Coppa Italia e poi si può fare come Ambarabat: se viene una bella offerta lo si dà via. Poi se arriva un giocatore bravo quanto è lui va bene, ma se ne arrivano anche due a me mi va bene lo stesso. Cioè, per me Ken ha desiderio di andare a giocare in una competizione europea e non ti rimane qua. Ciao, saluti da Nicola Lappre.
8: Grazie, perché questo è il senso di Palla al Centro, ma come dice sempre Pietro, di tutta una programmazione che vi vede totali protagonisti insieme a noi. Grazie per le vostre riflessioni, grazie anche per le vostre critiche, tutti i pareri che non sono offensivi sono sacrosanti. Vi ricordo 348 7513 933. Poi per gli ascoltatori di Lady Radio c'è il 3925 727775. Allo 055 77 11 171 si è prenotato Fabio, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio.
9: Ciao Luca, ciao Pietro.
8: Ciao.
9: Dunque, io sono contentissimo della partita di sabato, perché hanno fatto gol Ken e Piccoli per aumentare il suo valore, per venderli. Io sono per vendere Ken, assolutamente. Avrei due centravanti al posto suo, Zirze naturalmente, ma a me piace molto Kenan Davis dell'Udinese, che mi sembra forte come lui, è pronto. E Piccoli tutto al più lo posso tenere, sì, personalmente come riserva, però prenderei Pinamonti al suo posto, perché tanto riserva per riserva, almeno Pinamonti lo conosce di più grosso. Basta.
8: Grazie Fabio. Pietro, a te, te se parli con competenza, perché lo ricordo che Pietro Lazzarini è un attaccante.
10: Sì, vabbè,
8: un attaccante. E chi è attaccante è un attaccante. Hai fatto un riferimento nell'analisi della partita con Real su Piccoli, che ti invito a riproporre, perché Piccoli non buca, non ti illumina, però poi contano i numeri e il comportamento, come dicevi giustamente, no, ma durante la partita con Real.
10: L'altro giorno, come spesso accade agli attaccanti che devono segnare, fino a che non ha fatto gol, Piccoli era un giocatore che veniva spesso sottolineato in cronaca da Giacomo Galassi come un giocatore che faceva fatica a stoppare la palla, che non riusciva a dare una mano per alzare comunque difese e centrocampo, tutte cose sacrosante e reali, perché comunque che sia un po' ruvido con i piedi è oggettivo e sotto gli occhi di tutto. Però a un certo punto dicevo anche, Fiorentina la pagava 27 milioni, come attaccante di riserva per me resta un lusso per la Fiorentina avere Piccoli. La gente dirà, ma che dice? No, è un lusso, perché te hai pagato un giocatore tanto, è un giocatore che secondo me se gioca con continuità in un Sassuolo, nel Cagliari, nel Lecce, arriva a 10-12 gol serenamente, ed è un giocatore che nel modo in cui sta giocando la Fiorentina oggi, cioè con la ricerca della palla dentro, perché i cross non possono essere fatti perché non ha giocatori per farlo, è un giocatore che riesce ad andare a tirare. Ha fatto 3 gol di fila in 3 amichevoli, sono amichevoli, ma comunque si pesano, sì, anche
8: amichevoli, non con i bambini,
10: non è il Gubbio, non Watford, è la Serie C, sono squadre che comunque hanno
8: Rangers e Real Madrid,
10: hanno difese allenate, sanno che cosa fanno. Quindi io quello che mi chiedevo era proprio questo, cioè se devo andare a prendere un'alternativa, può essere Pinamonti, può essere quello che vi pare, e non la punta al titolare da cui mi aspetto altro, anche di Pellegrino mi aspetterei altro, ma va bene, abbiamo detto prima che cosa ci aspettiamo. Piccoli è un lusso per la Fiorentina, ed è un lusso, io mi terrei stretto, nel senso che prima di darlo alla Lazio, è una mia competitor, prima di darlo a il Como e un'altra squadra, la Roma, cioè squadre, non c'è questo mercato, la Lazio c'è, però ma perché devo dare a squadre che potrebbero domani incrociarmi anche per obiettivi simili? È un attaccante che fa il suo, che se gioca spesso fa gol, almeno quando è in forma, e che l'anno scorso è stato risucchiato da un rendimento totale della squadra negativo, vuol dire che forse ha un poco carattere, ma ci sta. Però io prima di vendere Piccoli, a meno che non ci sia veramente, dice sai, un'alternativa prendo Zirze come attaccante titolare e Pellegrino come riserva, beh allora posso anche aprire a quest'idea, ma siccome non mi aspetto che sia questo doppio tipo di acquisto da parte della Fiorentina per l'attacco, ma io intanto da Piccoli riparto,
8: nemmeno Pinamonti. Allora parliamone che uno che è un grande competente di calcio, grandissimo amico, ma uno che conosce il mestiere, e quindi saluto e ringrazio il dottor Impallomeni. Ciao carissimo.
11: Ciao Luca, ciao Pietro.
10: Ciao grande Stefano.
8: Allora, ora arriviamo naturalmente a Ken, a Pellegrino, a Zirze, tutto quello che riguarda un grande punto interrogativo sulla parte offensiva della Fiorentina. Però è chiaro che Piccoli si è preso la sua vetrina estiva, devo dire è stato anche bravo, no? Perché dal silenzio totale su questo giocatore è chiaro che se segna il Real Madrid, segna il Watford, segna il Queen's Park Rangers, un minimo di fari puntati te li ritrovi addosso. Che ne pensi in assoluto di Piccoli, Stefano, e che faresti con la Fiorentina?
11: Ma quando arrivò lo scorso anno insomma sono stati spesi tanti soldi, però dissi che poteva essere un investimento tecnico importante per la Viola, e credo che sia un ottimo calciatore, anzi considero lui superiore a Pellegrino.
8: Eccoci, così almeno abbiamo risolto il problema.
11: No, nel senso che Pellegrino in prospettiva può migliorare, certamente uno che ha margini di miglioramento, Piccoli però secondo me sta un pochino più avanti, e detto questo, dopo un anno così tribolato a Firenze ha la possibilità magari di ambientarsi meglio, questo precampionato lo sta premiando, sta facendo vedere che ha delle qualità, che non è soltanto uno scoccatore, ma secondo me è un buon centravanti. E capisco tutto quello che si sta ruotando intorno al ruolo di centravanti. Ken, per carità, quello netto di quello che sappiamo fuori dal canale, ma Ken è il centravanti della nazionale e io me lo darei stretto.
8: Sì, non fate a me non
11: Ken
8: torno.
11: Piccoli meriterei col gioco di grosso, meriterei stretti.
8: Ecco, poi potrebbero funzionare col gioco di grosso, secondo te?
11: Per me sì, perché poi c'è da centrare gli esterni, Luca, quindi c'è da fare gli esterni offensivi e devono essere fatti bene, però ecco, ho visto l'azione, Fagioli ha messo una palla d'oro, Ken, cioè è vero che quei gol li possono fare in tanti, e però un gol alla Ken da presenza ti dà la sensazione che puoi perdere tanto, puoi trovare altrettanto, insomma, voglio dire, un'alternativa valida, ma insomma io dubito che ci sia qualcosa meglio di Ken da un punto di vista tecnico, sto parlando di
8: sì,
11: campo
8: sì.
11: E quindi mi ho dare stretto per questo motivo qui, poi se c'è da ottimizzare, c'è da cedere, c'è, non so il Como a che punto siamo lì, ma insomma rifletterei. E poi sono d'accordo con te, Luca, che ti ho letto, ti ho seguito, anche la cessione di Ken, no, adesso ma è più.
8: Ah sì sì, secondo me non si può portare avanti più di una settimana, visto che te ora, allora lo ripeto, se arriva un'offerta indecente, il calcio di oggi non esiste problemi, hanno venduto per 100 milioni Tonali, non ti dico 100 milioni, ti porta a 60 milioni per Ken, lo vendi, anche il 30 d'agosto, e poi ti inventi qualcosa. Ma qui Stefano si parla di 40 milioni, poi ti avvicini a Pellegrino, ne chiedono 40, sì, dice ma il risparmio sull'ingaggio, ma non torna, cioè non torna, ho la sensazione che tutti siano preoccupati delle condizioni fisiche di Ken, però Ken entra al Real Madrid e fa un gran gol, e tutti sono preoccupati di prendere il pacchetto completo, cioè di un giocatore un po' particolare. Però ora che c'è una società forte, c'è un direttore forte, io per perdere Ken vorrei uno altrettanto forte.
11: No, perché il rischio è di abbassare il livello là davanti, visto che la Fiorentina sta facendo un mercato straordinario. Credo che la Fiorentina veramente stia facendo un mercato straordinario e stia facendo un mercato intelligente e sta costruendo, secondo me, le basi perché vuole tornare protagonista in maniera... cioè, potrebbe essere la mina vagante del prossimo campionato da un punto di vista di scalare le posizioni e andare a infastidire le prime sei. E questi sono giocatori, c'è anche Jimenez che ha messo quella palla lì, non è una palla comune nel primo gol di Piccoli, si è centrato bene, ha dei movimenti, va rilanciato, poi ci sono due giocatori, una bella mezzala, in attesa poi che si definisca il mercato, io credo che la Fiorentina sta facendo sul serio. Poi ripeto, non devi abbassare il livello là davanti, perché adesso non so come voglia giocare grosso, 4-3-3.
8: Lui, il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3.
11: Però,
8: ora, il problema c'è anche, ti chiedo, Gudmundsson, gliela daresti un'altra possibilità, sapendo che lui non è un esterno? Quindi, quando è arrivato, a me piacque grosso, perché grosso su Gudmundsson è andato dritto come un treno. Ha detto: per me non è una mezzala, perché in quel ruolo gioca a tutta la vita. Per me non ha le caratteristiche dell'esterno. E in effetti, se pensi, i suoi esterni avevano altri atteggiamenti. E quindi dovresti scegliere dei compromessi per tenere Gudmundsson, no? O cambiare idea di calcio. Ma io non credo all'idea di una Fiorentina che va col 4-3-2-1, cioè non credo. Il calcio di Gross è sempre stato un calcio costruito sugli esterni, perché dovrebbe cambiare?
11: No, infatti, però in questo momento secondo me sta provando anche delle alternative, ed è anche obbligatorio da parte di tutti gli allenatori adesso in questo, certo, calcio che bab è più veloce della luce, trovare anche un piano B, in attesa che poi arrivino gli esterni di livello per poi fare il gioco del piano A.
8: Certo.
11: E quindi sta adattando. Gudmundsson, per carità, è una mia sconfitta, credo che Firenze,
8: anche di Pietro, non una sconfitta, però allora anche Pietro è
11: combattuto. A Firenze e dintorni siamo in pochi ancora a credere a questo ragazzo. Però è un ragazzo che se è andato in massa, come si dice, devi cambiare un po' le cose dentro e si può riaccendere e può diventare un giocatore formidabile. Poi non lo so adesso il mercato che cosa può offrire, dell'alternativa Gudmundsson anche lì, non lo so, però è un giocatore che va responsabilizzato assolutamente e deve giocare allegro, spensierato, è così, è genio di regolatezza. Però può diventare almeno in 15-20 partite genio e può riaccendere.
8: No, se talento. Quelli sono le percentuali, è che l'anno scorso veramente sono state minime. Pietro, ti ho sentito anche in questo caso nel commento del Real, in cui hai detto: avrei la tentazione di provarci ancora con Gudrus.
10: Ma io, sai, ce l'ho perché c'ho una predilezione per il giocatore, ma anche, come diceva anche Stefano prima, ci siamo incontrati tante volte da questo punto di vista parlandone in radio, ma io penso che ci sia qualcosa che ci manca nella costruzione di questo attacco, e lo abbiamo detto anche nella ricostruzione che noi facciamo, perché io penso che con Ken attaccante la Fiorentina possa effettivamente somigliare a un 4-3-2-1, cioè possa somigliare a un gioco che è più per vie centrali, pur avendo giocatori che possono anche allargarsi. Mastantuono, di cui stiamo parlando tanto in queste ore, è un giocatore che non è un esterno puro, è un argentino che ha grande qualità, grande dribbling, e quindi in Argentina giocava un po' dove gli pareva. Nella versione del Real Madrid è un giocatore che partiva comunque dall'esterno per poi accentrarsi. Gudmundsson fa tendenzialmente lo stesso, giocatore di estro, di fantasia, che il fondo lo prendono malvolentieri, è difficile che ci arrivino. Ma perché questo? Perché l'attaccante lì ti porta via spazio e quindi gli devi dare la palla in profondità e non puoi andare a prenderti te quel fondo che delle volte si prende addirittura Ken allargandosi. Certo. Dunque dipende tanto dalla presenza o meno di Ken, dipende da chi giocherà di punta, perché io continuo a pensare che se hai davanti un attaccante che punta alla profondità, che con cui dialoghi, cioè Zirzee con Gudmundsson e Mastantuono, fanno un grande attacco.
8: Certo, so perché hanno caratteristiche,
10: di palleggio, di incrocio
8: nello stretto,
10: di punta. Una volta si trova Mastantuono, una volta si trova Gudmundsson, una volta si trova Zirzee, si interscambiano. Se c'hai Pellegrino, Gudmundsson non ti serve a nulla lì, ma forse sì, nemmeno Mastantuono.
8: Eh sì, no no, è così. Stefano, poi ti chiederò di Mastantuono, però prima c'era un amico che ci diceva che lui al posto di Ken avrebbe preferito Zirkzee e Davis dell'Udinese. Allora Zirkzee proprio punta non è, quindi dovresti avere poi degli esterni d'attacco con dei gol nelle gambe, no?
11: Sì, sono d'accordo, ma poi stiamo parlando, però ci mancano gli esterni,
8: appunto, che non è poco, però gli esterni vanno presi anche in funzione del centravanti che hai, no?
10: Stefano, cioè, perché un conto è avere un esterno. Alla Fiorentina servono tutti i giocatori che saltano l'uomo, parliamoci chiaro, perché l'anno scorso siamo fatti due palle in questo modo senza vedere mai saltare un uomo. No, è la verità, fino a che non è arrivato Solomon non saltava l'uomo nessuno, è arrivato Solomon, addirittura ci faceva stropicciare gli occhi un giocatore che comunque è nella periferia del suo club, quindi si sta parlando di qualcosa che, visto quello che abbiamo visto l'anno scorso, era normale. Quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori che saltino l'uomo, poi nelle caratteristiche di come saltano l'uomo è tutto in funzione della punta, perché un conto è avere uno che fa uno strappo alla Chiesa, butta la palla avanti, si ingobbisce, poi ti mette la palla dentro a 100 all'ora e arriva alla punta e fa gol di testa, e un conto è dire c'è un attaccante che l'area di rigore la prende male, gioca molto meglio al limite dell'area, 1-2 calcia nella rapidità del calcio e punta sempre la porta come può essere Ken, e lì cambiano le caratteristiche degli esterni, che poi esterno è un concetto che è strano, perché Berardi non è un esterno che prende il fondo, no, nemmeno l'Oriente, cioè 10. Sono giocatori che partono certo nel 4-3 del tavolo, come si dice, sulla lavagnetta li metti lì, ma poi non sono esterni puri, veri e propri, quindi tutto dipende da chi resta in attacco. Sì, ragazzi, cioè.
11: Sì, è vero, anche se l'Oriente c'ha diciamo uno strappo, una corsa più verticale,
10: sì, sull'out,
11: e l'altro invece da più da regista, cioè piede da costruzione, entra dentro il campo Berardi. Io non lo so come vuole costruire adesso la fase offensiva.
8: Se non lo sa, dipende dal centravanti.
11: Sì.
8: E si ritorna a Ken, ecco perché io lo ribadisco, l'ho detto stamane, lo dico ora, su Ken devi prendere una decisione, tanto se o il giocatore ma non manifesta pubblicamente questo, pretende di andare via, però dai, porta soldi, se no, è un grande interrogativo. Mastantuono, allora, noi siamo, sai, i fiorentini si innamorano di chi ha qualità, è nel nostro DNA, per cui fa parte delle nostre pregi e maledizioni. È un giocatore che particolare, però, Stefano, possiamo dire? Cioè, è anche difficile da ammettere. Se giochi col 4-3-3 sarebbe un altro esterno adattato. Se giochi, non lo so, bella l'idea, però, poi...
11: Beh, siamo di fronte sempre a queste situazioni un po', no? Come Gudmundsson. Sono giocatori un po' allergici all'organizzazione, alla disciplina, al rispetto del ruolo, dell'occupazione dello spazio, però sono giocatori che alzano la tecnica, la qualità della squadra, quindi se tu mi chiedi Mastantuono sarebbe un acquisto ideale per la Viola per aumentare, innalzare il livello qualitativo della rosa, ti dico di sì. Poi collocarlo, cioè lì non puoi mediare. Quando prendi un giocatore del genere devi un po' ritagliare la squadra intorno al giocatore, se no è un acquisto così.
8: Guarda, io bello, penso che
11: bellino, ma non
8: penso si rischia niente. Lo stesso problema di Gudmundsson.
11: Esatto.
8: Cioè, il problema di Gudmundsson non è da dove parte, il problema di Gudmundsson è dove va. Allora, se prendi Gudmundsson, devi immaginare una squadra dove lì davanti lui va dove, dove lo porta l'idea, l'istinto, la voglia. Se pensi di metterlo dentro un'idea di calcio, ne perdi il valore. Mastantuono è più giovane, quindi forse c'è anche la possibilità di imparare qualcosa in più. Anche se, se Daniel Bertoni ha detto lui in Argentina conosceva un solo modo per giocare il calcio, dribblare gli avversari, che raccontato così è straordinario. Se poi lo metti dentro un progetto tattico, manda a manicomio un allenatore. Però
10: qui c'è 10 anni di differenza tra i due.
8: C'è da lavorare, io credo ci sia molto da lavorare. Senti, prima di salutarti, Stefano, ti chiedo invece un parere su un altro grande tema di questo inizio di stagione della Fiorentina, al centrocampo. Allora, noi così a pelle pensavamo il tridente di centrocampo della Fiorentina sarebbe stato Fagioli, Olai e Attà, stabilendo il dubbio se chi avrebbe fatto il play tra Fagioli e Olai. In realtà Fagioli e Olai insieme non hanno giocato mai, e questo per me non è casuale, al di là di quello che ha detto Grosso, sì li proverò, ma se te non hai un'idea chiara sotto questo punto di vista, questo diventa quasi un dovere di un allenatore, e lo fa, lo provi nelle partite vere. Per di più arriverà quasi certamente Tosvet, e Tosvet va a fare l'altra mezzala, un'altra mezzala. Ecco, te come lo vedi questi dubbi e questi interrogativi sul centrocampo e sul fatto che al limite, boh, se la storia è questa non mi sorprenderei poi se Fagioli fosse venduto.
11: Sì, siamo un po' nella stessa situazione di Ken. Fagioli, allora, per me è un giocatore straordinario, molto bravo, però credo che Ulai sia un po' il metronomo, quello che l'ago della bilancia lì in mezzo al campo, che giochi davanti alla difesa, quindi in questo 4-3-3 il vertice basso. Torsberg e Attà hanno una corsa, diciamo, più verticale e di inserimento, e sanno aggredire meglio lo spazio sia con la palla che senza palla, e possono portarti anche questi inserimenti pericolosi, no? Che si nascondono, esatto. Che poi te li ritrovi al limite dell'area e ti fanno gol, oppure possono creare, diciamo così, caos nell'area avversaria. Fagioli è uno che tende invece ad abbassarsi per ricevere il pallone, lo può fare anche quel movimento, può anche essere una mezzala che può portare tanti gol, poi c'è la punizione, c'è il calcio, c'è la tecnica, non lo so quanto puoi perdere. Però capisco l'idea della Fiorentina, capisco l'idea di Grosso, che vede Ulai, Torsberg e Attà come trio titolare del centrocampo. Ora poi io Fagioli me lo terrei, però puoi sacrificare uno del genere, uno che poi secondo me
8: col carattere che ha
11: anche
8: Fagioli,
11: anche nazionale con Mancini, perché credo che abbia anche molta, molta stima, cioè Mancini nei suoi confronti.
8: Sì,
11: quindi,
8: ma poi cioè, col carattere che ha Fagioli, cioè se non lo consideri un titolarissimo
10: lo perdi,
8: rischia di cioè non è un, se ha un limite questo ragazzo è proprio nella, anche nell'auto considerarsi, non lo so, io anche lì vedo
11: la seconda parte Luca della stagione è stato il trascinatore,
8: bravo, perché cioè, perché senza, dicevamo
11: senza anche quel tipo di cattiveria agonistica che si è allinto molto anche da questo punto di vista della personalità, del coinvolgere i compagni, del trascinare,
8: perché ci siamo messi nelle sue mani, Stefano, gli abbiamo consegnato la Fiorentina e lui lì, ragazzi, è stato bravo,
10: se l'è presa,
8: se l'è presa, ecco. Però non lo so, io a me mi dovete spiegare perché fai 3 amichevoli di alto livello, qui Sparbeger, Watford e Real Madrid, e non provi mai nemmeno una volta quello che per tutti noi pensiamo il centrocampo titolare.
10: Ecco, il Real l'ha spiegato perché non stava benissimo la I, l'avrebbe tenuto in campo, non so se avrebbe ricevuto una botta e l'ha cambiato per quello, ha spiegato che
8: ma perché
10: detto,
8: non avrei messo la I con Fagioli dall'inizio,
10: perché ancora li vede un po' alternativi e li vuole provare, però per l'appunto lì non l'ha provato, vediamo se col Deportivo li proverà. Certo è un esperimento secondo me tosto, perché rischia del disequilibrio a livello tattico, certo quando c'hai giocato

0: Però mi sembra sempre una squadra che per mettere insieme una cosa del genere, a parte deve avere la palla sempre. Perché quando si dice, ah, ma loro potrebbero fare come la squadra di Montella. Certo, la squadra di Montella c'era la palla sempre.
1: Sempre.
0: La palla agli altri non gliela dava mai. Poi delle volte perdeva chiaramente, ma la palla non la dava mai. Ecco, se fa quello si può
1: ma
0: provare.
1: Ma non è questo ma il calcio
0: non
1: di
0: sembra,
1: Grosso.
0: Non mi sembra. Quindi il mio dubbio è quello. Certo è, io prima di dare via Fagioli.
1: E allora, proprio seguendo il tuo ragionamento, che è calcio quello che stai dicendo te? Ma li vuoi far vedere? Li vuoi provare?
0: Ma li starà provando? L'allenamento
1: no, ma è un'altra cosa.
0: Sì, è un'altra cosa.
1: L'allenamento,
0: deve
1: ragazzi,
0: arrivarci tramite
1: cosa.
0: L'allenamento.
1: Cioè, perché
0: vediamo.
1: Io mi devo convincere, io Grosso, mi devo convincere
0: un
1: che questi tre
0: certo.
1: insieme poi se lo trovano un loro equilibrio nella copertura, nella pressione, nella copertura della difesa. Ma se sono arrivata al 3 d'agosto, ho giocato, lascia perdere il Gubbio, tre partite di livello internazionale e nemmeno in una me l'hai messo insieme dall'inizio, per me le motivazioni sono solo due: uno, pensano di venderlo e quindi c'è sempre cautela, mi riferisco a Fagioli; due, non è l'idea di calcio che ha Grosso. Però se io devo immaginare che devo faticare per trovare uno spazio per Fagioli, lo ribadisco per la centesima volta, non abbiamo la conference, non abbiamo le coppe sono un fastidio ma anche un vantaggio, perché danno la possibilità che li tieni tutti vivi, perché gli dai la vetrina internazionale, e qui questa non c'è. Allora continuate a scriverci al 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora in nostra compagnia, al 3925 72 7775 aspettiamo io e Pietro le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Un'altra breve pausa e poi torniamo.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno Pietraluca, io facevo una riflessione: se però la Fiorentina si è avvicinata a un giocatore come Castro, che ha caratteristiche completamente differenti da Pellegrino, perché adesso puntare tutto su Pellegrino? Cioè, o uno o l'altro, non dico a livello di nomi, ma proprio come caratteristiche dei giocatori. Quindi siamo sicuri che la Fiorentina stia puntando con un giocatore come Pellegrino, con caratteristiche opposte a quelle di Castro, e magari invece ci sia una carta coperta che ancora non è venuta fuori, con caratteristiche molto più simili a Castro rispetto a Pellegrino, uno che lega di più il gioco, uno che fa più 1-2 con le ali, che si butta dentro, cioè mi vengono dei dubbi.
2: Ciao, palla al centro, Simone. Allora, piccola domanda, ammesso e concesso che arrivi Mastantuono, e sembra che debba arrivare, tutti ne parlano come se fosse ora esterno, però tanti dicono che invece è un trequartista, mi sembra la parte esterna a destra come se fosse Gudmundsson, e qui c'è qualcosa che quadra poco. Mi sembra?
3: Buonasera dai Daniel Biolo. No, a me tutti parlano d'Atta, sì, gran giocatore, bel giocatore, ma a me più che altro mi ha impressionato positivamente Vieri e Ulai, cioè, perché Vieri, ragazzi, è bello ignorante, bello cattivo, botte in qua e là, e Ulai, ragazzi, finalmente siamo un centrocampista che gli sta, appena gli arriva gli stoppi il pallone già proiettato verso la porta avversaria, cioè tu vedi Mandragora tira il pallone da prima cosa e pensa e torna indietro, cioè, queste sono, ci sa, beh, centrocampisti tutti per tornare indietro, ma finalmente ci sa uno, sia Ulai che Attà, che gli stoppano il pallone verso la porta avversaria. Secondo me è uno spettacolo davvero
4: carissimi. Allora, su Ken io vi dico che il giocatore va assolutamente venduto, non perché non sia un giocatore scarso, Ken si sta bene, fortissimo, ma abbiamo già speso circa 80 milioni, considerando anche i riscatti di Fabian e Bresciani. Quindi, se dobbiamo comprare degli esterni forti,

0: evidente che qualcosa va venduto e l'unico che ha un mercato e può portare a città importante è Ken. Poi c'è anche Fagioli, occhio che anche Fagioli secondo me se arriva l'offerta buona parte. Quindi sinceramente quest'anno non si può dire la proprietà, mentre lo scorso anno, che vedo sempre ricordate questi 92 milioni spesi, ricordiamo anche che più di 60 l'avevano cassati, quindi il disavanzo del 2025-26 era meno di 30 milioni che sarebbero stati colmati con la cessione di Comuzzo, che poi invece non accettò l'Arabia, altrimenti sarebbe stato l'ennesimo mercato a saldo zero o positivo, mentre quest'anno finalmente la proprietà ha iniziato a frugarsi.
1: Ken ci deve assicurare il passaggio della Coppa Italia. E perché senza Ken, con Benevento Ravenna, si rischia. Vai al mare meglio. Ciao a tutti, Fabio.
2: Allora, che bellezza.
3: Ha ragione, che per bellezza, me non lo, prima non ho sottolineato niente perché mi sembrava indelicato, ma insomma, se allora, la Fiorentina deve avere paura di Benevento e Ravenna, poi succede di tutto, ma non allora, credo che Ken rimanga per quello.
2: Due o tre riflessioni da fare rispetto alle giuste e interessanti vostre valutazioni, ma prima allo 055 7711 171 si è prenotato Andrea. Andrea, grazie di essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi per la disponibilità. Io volevo fare due considerazioni, anzi una, la prima è una domanda e vorrei anche una vostra valutazione a questo punto di vista. João Mario, secondo me, ma chiedo a voi che siete più esperti di me, potrebbe essere stato preso, se non mi sbaglio è detto, no, João Mario?
2: Sì, sì.
4: Ecco, João Mario secondo me potrebbe essere stato preso per, vista la difficoltà di acquistare esterni, per permettere ai Menes di giocare più alto all'occorrenza, ovviamente. La prima considerazione è questa, poi è vero anche c'è un terzino sinistro, quindi ho visto giocare a sinistra ora nelle partite amichevoli con la Juventus, potrebbe essere utilizzato anche lì. L'altra considerazione che facevo è questa: ho notato una differenza, mi ricollego poi al discorso che faceva Luca con riguardo alla possibilità eventuale di vendere Fagioli, alle dichiarazioni di Piosso, che si è comportato, diciamo, ha fatto due tipi di dichiarazioni diverse, una con riguardo a Ken, dicendo vabbè, se si vende in bocca al lupo, e l'altra con riguardo a Fagioli, dicendo no, fermi tutti, io Ulai e Fagioli li volevo passare insieme, poi è vero anche si vorrebbero prestare piedi, facciamo appunto un tentativo che poi non andava a buon fine per il semplice fatto che Fagioli, ecco, si è fatta male. Quindi erano queste due le considerazioni che facevo. Sulla prima vi chiedo una valutazione a voi, e sulla seconda, boh, io non lo so, però siete più dentro di me, ditemi voi.
2: Grazie.
4: Un saluto, grazie.
2: Grazie Andrea. Ciao. Allora, te parti, allora su Gimenez ha già risposto.
3: Ma io
2: che
3: credo
2: non ti entusiasma l'idea di adattare i giocatori.
3: No, ma, no, perché questo è in generale. Poi io credo che João Mario lo volessero comunque, perché se nella loro ottica i due terzini che erano quelli dell'anno scorso, Dodò e Fortini, partiranno entrambi, e come ho detto prima sono affari che forse Fortini potrebbero sbloccarla anche prima, Dodò credo che ci vorrà ancora qualche giorno, sì. Anche perché ragazzi la fila non c'è,
2: Dodò,
3: quindi ci vuole un pochino per capire.
2: Poi ha fatto una giusta osservazione il discorso perché tratti Castro e poi ti abbinano a Pellegrino. Questi sono proprio due attaccanti completamente diversi.
3: Infatti è uno dei dubbi, guarda, avrebbe una logica se la Fiorentina dicesse do via Piccoli perché Piccoli non mi interessa, non lo voglio, non mi piace, quello che volete, lasciamo perdere quello che abbiamo detto prima noi,
2: sì,
3: la Fiorentina
2: sì.
3: Dentro dice non voglio più Piccoli, prendo Pellegrino come alternativa anche tattica al modo di attaccare la Fiorentina, perché sto dicendo, no? Ken, Pellegrino completamente diversi.
2: Proprio
3: uno
2: diversi.
3: Mi serve per fare le partite al titolare, un altro mi serve perché ho bisogno di una torre, di un giocatore forte fisicamente, attacchi l'area piccola quando sono in partite bloccate, e gioco anche con Pellegrino. Allora mi torna. Il fatto di cambiare Ken con Pellegrino dopo aver trattato, come non solo ci è stato raccontato, ma fondamentalmente confermato, un giocatore come Castro, non torna a zero perché Pellegrino benissimo saprà stoppare la palla, forse meglio di Piccoli, regge il gioco eccetera, ma non lega, non è un dei calciatori che lega il gioco. L'anno scorso ha giocato in una squadra che faceva tre passaggi, cioè il Parma si è salvato benissimo giocando malissimo, molto determinati, bravi, cinici, per carità, tutto, però giocava malissimo. La Fiorentina ci hanno detto tutti che questo, quest'anno vorrebbe avere una squadra che gioca a calcio, e Pellegrino non è uno che fa giocare la squadra a calcio, è un finalizzatore di squadre che per ora hanno giocato molto sugli altri, sugli avversari. Anche io, questo è il mio più grande dubbio su Pellegrino, è questo.
5: Castro potrebbe fare l'esterno d'attacco?
3: No.
5: Quindi non è che può essere stata l'idea Castro, perché io credo che
3: Castro
5: è un
3: Lautaro meno punta e forse un pelo più tecnico. Lautaro è più forte, si sa, giocatore affermato, punta, molto punta. Castro è forse un po' meno cattivo sotto porta, meno attaccante centrale, ma lo è un attaccante centrale, ma c'ha più qualità. E nel gioco di Gasperini ci sta un giocatore.
5: No, ci sta. Io credo che la Fiorentina vada a cercare esterni d'attacco con più gol nelle gambe rispetto al passato. Allora, ancora due risposte e poi andiamo a cercare. Ah, c'è già? Allora, al volo, una sola riflessione, poi vado dal grande Pino Vitale, che saluto subito. Pino, ciao e grazie di essere con noi.
6: Buonasera a tutti, ciao
5: grande,
6: ragazzi. Ciao,
5: grande direttore. Pino, mi manchi, lo sai. Allora, mi mancano le nostre chiacchierate con Pino Vitale. Allora, uno dei momenti più belli delle mie settimane, ma penso anche di Mario Tenerani, è quando montiamo in macchina con Pino Vitale per andare a Figline, a zona mista, e all'andata e ritorno sono 19 km, ma è un mondo che si apre, perché Pino, in una situazione anche a quel punto serena, nel senso che non hai la necessità di stare attento a quello che dici, ti racconta una parte della sua vita, e credimi Pietro, è un arricchimento per noi straordinario. Allora mi fermo.
6: Grazie.
5: No,
6: grazie, Luca.
5: Dico solo quello
6: siamo
5: che penso.
6: Troppo amici.
5: Dico solo quello che penso. E faccio solo una riflessione, poi torno, perché l'amico ci diceva giustamente, quando noi parliamo dei 92 milioni spesi l'anno scorso nel mercato estivo, lui dice in realtà poi la Fiorentina aveva incassati più di 60, per cui in realtà la differenza vera sono 32, ma non conta quanto conta, però il mio ragionamento è
3: te li puoi
5: che
3: anche tenere tutti
5: hai
3: in tasca,
5: speso per certo, 92 milioni, certo. E il valore di quello che hai speso non c'è. Cioè, te puoi spendere anche, puoi incassare anche 300 milioni, ma quando ne spendi 90.
6: Partiamo da un concetto. Io mi sono fatto questo concetto. Intanto, per la prima volta dopo anni, abbiamo una persona che col suo entourage ha delle idee.
5: Certo.
6: E andato a scegliere tutti, cioè, e abbiamo finito di fare la squadra con i procuratori.
5: Bravo.
6: E questo è un punto di partenza molto importante. Ci hanno dimostrato che stanno ringiovanendo la squadra per abbassare anche, ringiovanire vuol dire anche abbassare la busta paga.
5: E questo,
6: secondo me, hanno preso 4-5 giocatori di prospettiva, sicché fino ad oggi la Fiorentina si è mossa, secondo me, in questo momento, per quello che voleva fare, meglio di tutti in Italia. Perché l'Inter ha fatto poco, perché la Juventus ha preso Colomuani e il serbo che è bravo, che la Roma ha fatto sul Castro
5: e questo e difensore,
6: Greco,
5: insomma, sì, Greco.
6: Il Napoli non ha fatto niente, la Fiorentina si è mossa meglio di tutti, secondo me, fino ad oggi. È chiaro che va finita la squadra, manca gli esterni, secondo me ci hanno idee per farlo. Prima sentivo Pietro su Piccoli e Pellegrino, per esempio io sarei per tenere Ken e prendere anche Pellegrino, io personalmente, certo. E dagli Piccoli, perché Piccoli, nonostante sia anche giovane, Pellegrino è vero quello che lui dice, che il Parma giocava in contropiede, però a me mi ha dato sempre l'impressione, quando è il limite dell'aria, di essere un giocatore molto pericoloso, e io lo prenderei insieme a Ken.
3: Però questo, dicevo Pino, perdonami se ti interrompo, la questione è, se prendo Pellegrino per alternarlo a Ken, è un qualcosa che dà valore anche all'alternativa che si mette a disposizione di Grosso. Se prendo Pellegrino per fare per
5: al
3: alternarsi
5: posto di Ken
3: insieme a Piccoli, non ha senso.
6: No, ma io voglio prendere Pellegrino per alternarlo.
5: Allora sì, è perfetto, certo.
6: Queste sono le cose positive che io vedo nella Fiorentina in assoluto. Se fossi come sono un tifoso Viola, in questo momento sono entusiasta della parte tecnica che mi stanno mettendo a disposizione. Rimango perplesso sulle uscite, è come se avessimo avuto un commissario liquidatore. E fino ad oggi insomma mi sembra sia incassato 14-15 milioni. Si dà via ai giocatori così e si deve fare spazio. È chiaro che ancora abbiamo Baracca, abbiamo il centravanti dello Spezia,
5: ci abbiamo Nzola, ci abbiamo Sottile, ci abbiamo
6: Baracca.
5: E quello del Verona, il difensore
3: Valentini
5: ancora.
6: E Valentini, insomma, sa da andare, però si sono dati, io rimango più presso sull'operazione Comusso, perché è vero la Fiorentina c'ha anche Fabiano e Brescianini, che vedo che è interessata alla Lazio. Voi sapete meglio di me, perché fate calcio da tanto, che fare affari con Cairo e con Lotito non c'è affari. Cioè, te dai un giocatore che due anni fa è stato valutato e ha fatto male nell'ultimo anno e mezzo, Comuzzo, è un giocatore giovane, però lo dai, io ti ho detto tutte le cose
5: sì positive. Sì, certo,
6: fammi
5: sì.
6: Dire anche quelle che non la penso. Comuzzo viene dato per 1 milione con il riscatto di 20 milioni, ma Cairo lo riscatta soltanto se c'è una squadra di
5: certo,
6: 30.
5: Non c'è dubbio.
6: Non è mai un giocatore da Torino. Sicché mi sarei tenuto una ricompra facendo guadagnare qualche milione a Torino, qualche milione, che lo vogliono un giocatore in tutte le maniere, come vogliono Fortini, ma Fortini per andare bisogna fargli il contratto. Accetterà? Sicché lasciamolo da una parte. Ecco, tale anche Fabiano e Lotito, che uno lo conoscete meglio di me, che non lo spende in una lita come Cairo, uguale niente.
5: Certo.
6: Aspetta che Fabiano Brescianini aspetta in fondo per cercare di prendere un prestito, il diritto di riscatto, insomma, e la Fiorentina ha messo 30 milioni su questi due giocatori. Ora è anche giusto fare spazio, però è anche giusto. Una società, come sapete meglio di me, guarda le uscite e guarda anche le entrate, però ecco, da una parte si è fatto benissimo, perché mentre tutti aspettavano che la Fiorentina dovesse vendere per
5: è vero.
6: Ha preso in contropiede, ha messo su, fino ad oggi, perlomeno 70 milioni sul tavolo, ha fatto veramente il mercato alla grande. Per quanto riguarda l'uscita invece mi sembra ci sia un commissario liquidatore, non la penso così.
5: No, soprattutto ti devo dire che secondo me si poteva far meglio con Amatucci, si poteva far meglio con Arder, si poteva far
6: no, guarda, non ho voluto elencare i giocatori, sennò vorrebbe dire rompere le scatole.
5: No, ma era una riflessione.
6: Per non dire un'altra parola, se ho parlato così è perché chiaramente l'ho viste tutte le uscite,
5: certo.
6: Cioè, quello del Padova, Amatucci, insomma, io capisco dare somme in prestito di diritto di scatto. Se veda per esempio quello del Venezia
5: Moreno,
6: se è vera, perché bisogna avere 500 di prestito col diritto, non col diritto, con l'obbligo
5: a 5,5.
6: La Fiorentina l'ha pagato il zero, fa 6 milioni di utili, ha fatto un'operazione importante, per farti capire
5: certo,
6: come
5: certo.
6: La penso, se è vera quella. Invece su tutti gli altri sono perplesso, o meglio perplesso sul fatto di Comuzzo. Poi per quanto riguarda le entrate, ti ho detto, la Fiorentina per me in questo momento è quella se mossa meglio di
5: non c'è dubbio. E aggiungo in questo ping pong di cose positive, e poi ti andrò a chiedere di Ken, il positivo è l'abbattimento degli stipendi, perché
6: esatto,
5: abbiamo appena saputo
6: è stata fatta
5: che Joao Mario che aveva 2 milioni si accontenta di 1,5, Dragusin si è ridotto l'ingaggio, Vieri l'hai preso per meno di 1 milione di stipendio, qui c'è stato un lavoro fatto bene.
6: È stato fatto da gente di calcio.
5: Esatto, questo.
6: Te l'ho detto in apertura, me la penso, no? I procuratori non hanno più messo mano sulla squadra,
5: esatto.
6: Questo è importante per noi, perché se l'anno scorso si è preso 3 punti tutte dello stesso procuratore, insomma,
5: certo.
6: Io non voglio tornare su quelle cose lì, sicché devo dare merito al direttore e al suo staff.
5: Non c'è dubbio.
6: Per quanto riguarda le entrate, e sono convinto che cercheranno ancora di migliorare. Poi, come sempre, bisogna aspettare il campo.
5: Questo è chiaro.
6: Bisogna aspettare la fine d'agosto, quando si inizia a giocare a settembre, per dare un giudizio sull'allenatore, su come su come farà la Malgama di tutti questi ragazzi giovani, io sono fiducioso, perché sì, sì, c'è 4-5 giocatori che mi ispirano molto, cominciando da Dragusin. Ora poi voglio vedere come viene gestito con Pongac, con lo Stolpe, con Pongac, Ranieri, che fa? Lo prendano, lo vogliono vendere per prendere un giovane o lo tengano?
5: Io penso che
3: la coppia iniziale secondo me sarà Pongracic Dragusin, ma Vieri mi sembra una bella
5: bel cavallo.
3: E poi c'è Ranieri che partirà indietro nelle gerarchie, questo
6: non lo so, poi sai, sapete meglio di me chi gioca meglio, siccome l'allenatore non si taglia
3: per far dispetto alla moglie, certo,
6: esatto, fa giocare chi è meglio, il campo poi dirà sempre chi è meglio, se giocare chi è meglio bisogna sapere aspettare. Le prime amichevoli a me non mi danno nulla,
5: sì,
6: perché a me mi piace, adesso gioca per qualcosa, andiamo a vincere la Coppa Italia, le partite bene, allora si comincerà a dare un giudizio su tutto. Però oggi dire come ha lavorato la Fiorentina, bisogna dire che la Fiorentina ha lavorato non bene, benissimo,
5: esatto,
6: per quanto riguarda la squadra.
3: Direttore, io volevo chiederti un parere su quanto sta accadendo con Mastantuono, nel senso, sfruttando la tua esperienza, se questo affare è qualcosa che poi secondo te andrà a buon fine, se
6: non
3: ti piacciono i tempi.
6: Chiaramente quando è stato presentato l'anno scorso al Real Madrid si parlava tutti di un fenomeno. Purtroppo il Real Madrid c'era anche tanta gente che non giocava, sono tanti giocatori forti, gli spazi sono. È chiaro che se è una scommessa, cioè a me mi piacerebbe vedere la Fiorentina, perché uno che ha grandi qualità è un giocatore giovane, però bisogna vedere in che maniera ce lo danno. Ecco, il concetto è questo. Se ce lo danno e si guadagna 10 milioni, per dire, intanto si sfrutta il giocatore e poi se ce lo ripiglia, pace, perché è chiaro che il Real Madrid l'ha pagato tanto, perché se no devi tenere o Fabian o Brescianini. Poi con Mandragora cosa si fa? Perché il centrocampo si è rafforzato molto, io sono convinto.
5: E poi arriverà anche Tosved, cioè,
6: esatto, ti volevo dire, sono convinto che arriva anche un giocatore del Sassuolo. Sicché ci sa Mandragora, ci sa Fagioli, che fanno? Vengono messi sul mercato, anche se non si dice, vengono messi sul mercato perché poi lo spazio è quello che è.
5: Sì,
6: perché se viene il giocatore di Sassuolo ne porta via di spazio,
5: Anche perché, lo ripeto, quest'anno non fai le coppe, quindi tante settimane giocherai una partita a settimana, non c'hai.
6: E poi è un giocatore molto stimato dall'allenatore, ci punta molto, sicuramente il direttore farà di tutto per prendere questo giocatore, questa certo, è la mia convinzione.
5: Pino, prima di salutarti ti metto sul tavolo invece due situazioni che sono un po' complesse. La prima è quella di Ken. È evidente che la Fiorentina, questo noi lo sappiamo per certo, ha fatto di tutto per prendere Castro, quindi lui immaginava Paratici e Castro a fare il centravanti della Fiorentina, ed è in corsa per Pellegrino, però al tempo stesso offerte particolari perché non ce ne sono, e questo è un nodo da sciogliere. E l'altro nodo da sciogliere è Dodò, perché hanno preso João Mario, c'è Jimenez, quindi la fascia destra,
6: te l'ho detto, in questo momento la Fiorentina è come se avesse avuto un commissario liquidatore. Sono convinto che Dodò cercheranno di levarlo.
5: Ma a che prezzo? Perché a questo punto lui c'ha un contratto di 10 mesi.
6: Secondo me molto sotto 10 milioni.
5: Infatti, quello che penso anch'io. Perché,
6: secondo me molto sotto 10. Invece per quanto riguarda Kane, se non me lo pagano perlomeno nel Castro, che a me piace.
5: Sì.
6: Che a me piace, io me lo tengo sempre, perché sono convinto che il direttore e l'allenatore che lo hanno avuto e sicuramente ci hanno parlato, bisogna vedere come va a rimanere lui a Firenze, vuole rimanere a fare il calciatore e no il rocchettaro, è una cosa, se no loro meglio di tutti lo conoscano, però se rimane a fare il giocatore centravanti forti o McKenna.
5: No, ma infatti hai visto anche quello di Real è entrato.
6: Questo io la penso così, poi sai, ognuno la vede alla sua maniera.
5: Grazie Pino, è un grande piacere, abbraccio. Un grande
3: ciao,
5: abbraccio. No, ma io la penso come su Ken, ragazzi, Ken, allora lo ribadisco, o loro lo devono vendere, perché non sono convinti della condizione fisica, perché non sono convinti di portarlo dentro lo spogliatoio con quel carattere, non se la sentono di non hanno la serietà di poterlo gestire. E allora questo è un altro ragionamento. Ma se parliamo di calcio, ma io devo fare il tifo perché resti un centravanti come Ken, ragazzi, perché se no Jimenez del Milan ti piace a te?
3: A me piace, ma non però, mi piace come Ken, cioè, però allora ti dico, cioè, Jimenez del Milan, io se dovessi partire Ken lo prenderei, mi piacerebbe, anche perché i costi sono per me di un'operazione anche che rischia di essere inferiore anche di quelli di Pellegrino, e hanno la stessa età, quindi io e ha assaggiato più campo Santiago Jimenez di quanto non abbia assaggiato Pellegrino. Detto questo,
5: sì. Poi dice ha fatto zero gol, ma anche Ken è arrivato, aveva fatto zero gol, esatto, ha fatti 30, esatto, che vuol dire,
3: esatto, quindi i numeri si valutano quando viene qui, se viene qui e fa 100 gol, poi si sta tutti zitti, se ne fa zero si manderà via disperati, come tutte le cose, non si sa prima quello che renderanno i calciatori, se no sarebbe facile fare calcio. E io su Ken la penso come te, cioè se Ken c'è due motivazioni per cui uno deve pensare a cederlo: non fidarsi del rendimento atletico per quello che ha vissuto, esatto, la Fiorentina in questi anni, ed eventualmente che alcune voci, anche becere delle volte, che circolano in città sul suo atteggiamento non pubblico ma in privato, nello spogliatoio, negli allenamenti, nei permessi, vengano confermate. Allora la Fiorentina dice: io un giocatore così rischio solo che faccia più casino e altro, allora lo cedo. Ma queste sono voci, dicerie, si sa, la certezza su questo tipo di aspetti non ce la dà nessuno. Certo è che i fatti, la cronaca che portiamo avanti, il modo in cui viene gestito, mandato in campo, la sensazione che ti dà la Fiorentina intorno a Ken è che effettivamente sia un calciatore in odore di addio, e questo è quello che vediamo, che si percepisce anche facendo mercato, te lo dicono tutti, cioè quando parli con i dirigenti dicono: no, ma visto prima non era un dirigente, ma Beneforti è come se lo fosse per l'esperienza che c'ha, e anche lui ti dice: ma io Ken credo che lo daranno via, perché la sensazione che ti dà è quella. E quindi vediamo. Certo, su Pellegrino anche Pino è stato deciso nel dire che è un ragazzo che attacca l'area, ti dà l'idea di essere pericoloso, però cosa ha detto? Mi tengo Ken e prendo Pellegrino. Pellegrino al posto di Ken.
5: Alternativa. Allora, intanto, a proposito di Pellegrino, leggo su Firenze Viola, novità su Pellegrino: il Parma chiude il colpo in entrata e il Bilal Touré. Questo voglio dire, vedete, anche l'Atalanta non è che li indovina tutti nella vita, credo avesse speso tanti soldi per questo giocatore. Tanti. Ora si tratta per una cessione a titolo definitivo intorno agli 11 milioni. Nel calcio è bravo chi sbaglia meno, no?
3: Certo,
5: chi non sbaglia mai.
3: E il Bilal Touré è un giocatore che può fare anche la punta, quindi vediamo.
5: Sì, perché potrebbe essere presa al posto di, certo, un giocatore completamente diverso, ovviamente, con caratteristiche diverse. Però
3: sono incuriosito, perché a me mi dicono dalla Juventus il giocatore piaccia tanto.
5: Pellegrino.
3: Sì, perché hanno preso Colomoni, che è il titolare, che ha altre caratteristiche, eccetera. Carnevali ora è un momento in cui non può spendere grandi cifre, però gli hanno detto che un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto la può fare da Parma. Sono curioso di vedere se effettivamente manterranno la corsa sull'argentino oppure no. Poi io ho letto anche che c'è una grande amicizia, ci racconta Romano, tra il procuratore di Pellegrino e Paratici, non so da dove nasca, ma evidentemente sono amici davvero, e vediamo. Io, a me dell'amicizia tra Paratici e la Fiorentina,
5: quante ce ne può fregare,
3: zero. Però ripeto, se la Fiorentina prende Pellegrino al posto di Piccoli e tiene Kenno, prende un attaccante alla Zirze, Zirze Pellegrino più Mastantuono più Gudmundsson, un altro esterno, allora mi diverto, per davvero.
5: Guarda, gli occhi di Pietro cominciano a brillare. Allora, ci stiamo lanciando a 100 all'ora verso l'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro. 348 7513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora mezz'ora insieme agli ascoltatori e agli amici Lady Radio, per loro il 3925727. Continuiamo ad aspettare altre vostre telefonate allo 0577111177. 7-1. Nell'ultima parte andremo a fare un focus su Mastrantonio, insomma, ragazzi, possiamo, inutile girarci intorno, è quello che solletica, perché l'idea di andare a prendere la pepita d'oro, il Baggio, quel tipo di giocatori, quel talento cristallino, se poi tutto ciò è collegato all'Argentina, un giocatore che, se non sbaglio, viene da River Plate, quindi sì, altre realtà che si abbina a nomi come Passarella, come Ramon Diaz, anche Bati credo sia certo passato da River Plate, quindi rende tutto questo ancora più emozionante, più magico, quindi ciò ci fa anche riflettere poco se poi questo tipo di giocatore può essere veramente centrale nel progetto Fiorentina. E per convincere Mastantuono a scegliere Firenze è evidente che la Fiorentina, che non può mettere sul piatto la vetrina delle coppe, dovrà dare delle garanzie su quello che può essere l'impiego di questo giocatore per convincerlo poi a fare questo tipo di scelta. Insomma, faremo un focus su Mastantuono, ancora una brevissima pausa e poi finale di Palla al Centro.

0: classe viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: È un attaccante da 50 gol a campionato, a due campionati, ma stiamo scherzando? Ma io, se va via Kendrick, va uno forte, e Pellegrino come seconda punta ci può stare, ma non certo come prima punta. Ciao a tutti.
3: Pomeriggio da Mano Viola, ma io tutta questa cosa contro Piccoli è da vendere, da accusare, ma Piccoli l'anno scorso ha giocato male tutta la squadra e lui non arrivava a un pallone. Nemmeno uno o mezzo pallone, quel poco l'arrivava, ok, lo sbagliava, ma era tutta la condizione della squadra che è ridicola. Quest'anno ha iniziato bene e mi sembra che ha fatto pure delle belle reti, anche tecnicamente l'ha fatte belle, perciò io Piccoli aspetterei, perché non è tutta questa gran disgrazia che si è visto l'anno scorso. E Ken, se ha voglia di rimanere, di rimanere, ma io che, boh, che sposi il modulo di Grosso lui non lo vedo tanto, però, però se vuole rimanere deve rimanere senza cantare.
4: Io penso che per risolvere il problema della punta, una volta ceduto Ken, dobbiamo comprare Dusan Vlahovic, che è rimasto svincolato, e lo riprenderei volentieri io.
5: Eccoci qua, allora aspettiamo ancora i vostri ultimi messaggi al 348-7513-933, il 3925-7277 per gli ascoltatori di Lady Radio. Allora, anche un altro amico è entrato qui, ha detto ma attenta Vlahovic, ma Vlahovic ragazzi vuole 10-12 milioni di ingaggio, ma secondo voi poi, cioè, viene, ritorna a Firenze dove già, insomma, io non so cosa ne pensi te Pietro, ma so se sarebbe tutto rose e fiori, non fai le coppe, questo voleva, aveva il sogno di vincere, allora, il mondo, che ne pensi?
6: Lui è infilato in una rete brutta, lui in quanto Vlahovic in questo momento sta molto meglio la Fiorentina, tanto non stia bene Vlahovic dal punto di vista calcistico, ovviamente poi guadagniamo una balla di soldi, quindi non è che stia male, però Vlahovic è una suggestione che suggeriscono da qualche giorno, ogni tanto qualcuno anche ha detto che non torna alla Fiorentina, non torna alla Fiorentina, però parliamo di crona di mercato, cioè questo ragazzo ha chiesto 10 milioni di euro alla Juve per rinnovare e non ha rinnovato il contratto, quindi io non credo che domani vada a chiederne 5,
5: no,
6: bene, perché non è che si dimezza l'ingaggio per pur di tornare in una piazza che quando è andato via ha avuto anche una risposta un po' ignorante da alcuni tifosi che l'hanno apostrofato come zingara allo stadio, che comunque l'hanno infamato in tutte le salse.
5: Fatto,
6: no, certo non va fatto, ignoranza totale, ma in generale comunque
5: certo.
6: La piazza,
5: no, un traditore, no, dai,
6: l'ha tacciato come traditore e dal punto di vista calcistico lo è stato, perché se ne andava via di notte alla Etichella, però va bene. Tutti questi motivi ne devo pensare che Vlahovic possa essere appetibile per il mercato della Fiorentina, non lo è. Poi nel mercato le vie sono infinite, tra 20 giorni, se arriva al 23 d'agosto, Vlahovic che ha provato a offrirsi a tutte le squadre del mondo, non ha ricevuto nessuna risposta e la Fiorentina decide di proporgli lo stesso stipendio di Kemp perché Kemp va via, se lo fa bastare viene. Io non ci credo nemmeno i giorni in cui me lo raccontano,
5: no,
6: dalla Fiorentina.
5: Nemmeno io.
6: Questo però è.
5: Guarda, io lo sai che non credo nemmeno all'ipotesi di un ritorno di Chiesa, per lo stesso motivo di Vlahovic, perché io credo che quando rompi in questa maniera basta. Poi Chiesa, per me il meglio l'ha già dato a Paletti, quindi niente, tutte e due. Rispondo ancora, giusto difendere Piccoli, noi lo stiamo difendendo per quello che è la, quello che ha dimostrato, non con le parole, ragazzi. Lui ha segnato nelle tre partite internazionali della Fiorentina. Nel nostro mestiere si dice che tre indizi fanno una prova. La prova è che Piccoli merita attenzione e merita grande rispetto. Non si segna così contro il Crystal Palace, con il Watford e con il Real. Poi quale sarà il suo ruolo, naturalmente, e quale sarà la scelta, lo deciderà Paratici. E come diceva Pietro, io condivido, dobbiamo fidarci di Paratici. Dice, c'è un amico, dice, aspettiamo di vendere Kent per prendere Mastrantonio. No, cioè, non è che sono i 30 milioni, i 3, 40 milioni di Kent li sposti su Mastrantonio. Mastrantonio,
6: no, ma poi Mastrantonio non te lo danno mica subito.
5: Lo difende. Vorrei fare anche, prima di andare dal nostro ultimo ospite, vorrei anche fare un chiarimento sulla vicenda del Como, che non è proprio come l'ha presentata il nostro amico. Cioè, il Como fa un'operazione perché ha visto e toccato per mano che tanti tifosi del Como facevano l'abbonamento e poi lo giravano ai tifosi della Juventus, dell'Inter, del Milan, della Roma, cioè praticamente lo
6: rivendevano.
5: E allora, per evitare questo, hanno stabilito un limite di presenze obbligatorie che te devi avere allo stadio per poter avere questo tipo di abbonamento. E sinceramente lo trovo anche un modo di difendersi. Como, ragazzi, sta cercando di crearsi un suo mondo del tifo, di non essere solo e soltanto la periferia delle grandi squadre internazionali. Poi anche a me il modo con cui l'hanno presentato, il fatto che non vogliono tifosi negli altri settori con le bandiere, anche questo mi è sembrato, sono andati lunghi, però il principio non
6: nasce,
5: lo trovavo,
6: da una questione economica
5: non completamente sbagliato. Allora, come ho detto, andiamo a fare questa finale di puntata di Palla al Centro un focus su Mastrantonio, e lo facciamo con un operatore del calcio che è Baren Kraus, che saluto. Ciao Baren.
7: Ciao Luca.
5: Baren è un preparatissimo sul mondo Argentina. Ho avuto il piacere di averlo come navigatore nelle mie viaggi a Buenos Aires. È di casa, River Plate, amico di famiglia di Passarella. Insomma, è inutile che vi racconti che parliamo di uno che è del mestiere, come direbbe Checco Zalone. Allora, Baren, prima di tutto ti chiedo di Mastrantonio, perché che ci piaccia come idea e piace a tutti, anzi forse piace più dei centravanti in questo momento. La domanda è che ti chiedo cos'è Mastrantonio oggi, non nella nostra speranza o nell'immaginario collettivo, il valore di questo giocatore.
7: Sicuramente è un valore altissimo perché è un ragazzo veramente dotato di qualità straordinarie, che ha dimostrato, diciamo, nella sua pur breve carriera ha dimostrate. E l'unica riserva che posso avere,
5: ecco, prima di andare alla riserva, sì, che ci interessa, sì, a chi non l'ha seguito, a chi non ha avuto la curiosità di andare su Google e vedere filmati, te che lo segui, sì, con più attenzione, più continuità, mi dici le qualità migliori di questo talento?
7: Le qualità migliori sono il dribbling, perché è un ragazzo dotato di un dribbling straordinario, soprattutto negli spazi un pochino larghi, diciamo nel centrocampo, e poi di un tiro che è un mancino naturale, è un tiro, diciamo, quasi straordinario per potenza e precisione. Un ragazzo, diciamo, che ha per esempio nei tiri liberi la sua grande specialità. È un ragazzo, ti ripeto, che ha, contrariamente a quasi tutti i numeri 10 e soprattutto del River, ha anche un discreto fisico. Perché sì, quasi 1,80 m, insomma, non è un ragazzotto, capito? Non è il classico frullino. E non dimentichiamoci che viene da una zona dell'Argentina che è una zona di persone molto serie. Uno dei suoi concittadini è Almeida, quindi chi ha conosciuto Almeida sa che cosa significa.
5: Che zona è dell'Argentina la sua?
7: Azul si chiama. È una zona, diciamo, un po' lontana dalla capitale, una provincia dove ci sono però, ti dico, gringos, come li dicono, cioè l'unica riserva, come ti ho detto, è capire se si può lasciare libero questo giocatore di giocare nel ruolo che lui preferisce, perché il problema che secondo me ha avuto nel Real Madrid è che hanno voluto impostarlo in un ruolo dove il ragazzo secondo me non si sente a suo agio,
5: cioè esterno fatica.
7: No, fatica secondo me.
5: Capito,
7: se tu lo lasci libero, purtroppo ci sono dei giocatori, ci sono delle situazioni nelle quali tu gli devi dare la maglia a un giocatore e dice guarda vai te, fai quello che ti pare. E questo potrebbe essere, ecco, io non conosco Grosso come giocatore, come allenatore, come psicologo, però se l'ha voluto, se questo giocatore dovesse effettivamente venire a Firenze, farlo giocare così con questa estrema libertà secondo me sarebbe valutare, come Nico Paz in fondo al Como l'ha fatto giocare come voleva.
6: Però altri, allora deve tornare a River. Perché per me in Europa, cioè, non in c'è Europa nessuno pronto a dargli a questa ragazzo, libertà, diciamo.
5: A un ragazzo come lui che cioè, io perché ti ho disturbato e perché mi piace questo, fare questa riflessione di calcio, e io sono il primo che, ecco, Mastantuono nell'immaginario collettivo, caro Baren e caro Pietro, è quel tipo di giocatore, come dice Costantino Nicoletti, da aeroporto, cioè mi verrebbe di, a parte noi ce l'abbiamo vicino, di andare a prenderla all'aeroporto, perché è così, c'ha un suo fascino. Però al di là del fascino, poi tutto questo lo devi mettere all'interno di una squadra. Allora, il Parma, il Sassuolo di Grosso 4-3-3, quindi lui, se non cambi qualcosa, può giocare in quella posizione. Ma ti aggiungo un'altra cosa, fatica Gudmundsson che cerca quella libertà nel calcio di Grosso, te ne aggiungo un'altra ancora, quel tipo di corridoio centrale offensivo sarà molto di Attà, perché l'abbiamo visto, gli viene naturale trasformarsi. Ecco, io mi domando dove poi questo ragazzo può trovare il suo spazio, ecco.
7: Certo. Ma tanti ti ho detto, per me l'unico problema è questo, cioè vedere se l'allenatore è disposto a cambiare in funzione di questo giocatore o no.
5: Quindi dovresti andare su un 4-3-2-1 per esempio.
7: Esattamente, o 4-3-1-2, certo, o sì, 2-1. Sì, certo. Lui dovrebbe avere questa libertà, ma mi permetto così ora,
5: certo,
7: di dire una cosa, che secondo me con il centrocampo che ha la Fiorentina, cioè finalmente di giocatori con ottime qualità di palleggio, io credo che questo sarebbe una ciliegina su una torta, secondo me, cioè potrebbe essere veramente un qualcosa più. Però ti ripeto, non so se gli allenatori di oggi sono disposti a rinunciare alle loro idee in funzione dei giocatori che c'hanno. Ecco, tutto qui.
6: Baren, ma secondo te come carattere, come attitudine rispetto a Nico Paz, che si è imposto con la stessa età al Como, con anche una, insomma, un carattere evidente da trascinatore, come è messo Mastantuono? Perché insomma anche le voci che parlano di un interesse di ritorno in patria per proseguire la crescita dopo aver fatto un salto così grande come quello per il Real Madrid, insomma non è propriamente quello che mi aspetto da un calciatore che sogna di essere un campione.
7: Credo che siano voci del tutto infondate. Il ragazzo sì, effettivamente non è un caratterino così semplice, poi non ci dimentichiamo, Nico Paz sì è argentino, però è nato in Spagna, è cresciuto in Spagna, cioè una mentalità un po' diversa. Questo ragazzo è comunque argentino, ma comunque arriva, non torna, sai, il te pur sicuro, meno ora che si è veramente in una condizione pietosa e non perso tutte le partite, e anzi sì, vi do una notizia forse che non so se già sapete, che naturalmente in tutti questi momenti qui si pensa a Ramon Diaz, ma questa volta Ramon si presenta come presidente addirittura.
5: Ah, addirittura, del River.
7: Addirittura, sì, e credo che se l'onda va così potrebbe anche dare una sorpresa essere eletto precedente. Comunque, tornando al discorso del ragazzo, ti ripeto, sì, non c'è grandissime voci di serietà non ci sono, ma più credo per l'entourage.
5: Di serietà, cioè di personalità, ecco, non serietà.
7: Personalità, perché, sì, sì.
5: Se no sembra sia un ragazzo.
7: Però, voglio dire, le qualità ci sono. In più, una piccola cosa che mi ha fatto piacere, che questo ragazzo era una promessa del tennis anche, quindi ha dovuto scegliere in un momento, e mi ha fatto venire in mente un personaggio che ci avete caro voi, così come ce l'ho io, che era Roberto Baggio, che era un straordinario giocatore di tennis.
5: Ah sì, pensa, questo io non lo sapevo io questa cosa.
7: Ecco, forse è una cosa che non sa quasi nessuno, ma Roberto era un giocatore di tennis straordinario. Secondo me, se non avesse fatto il calciatore, avrebbe potuto fare il tennista. Perché aveva un rovescio, sembrava Bertolucci. Veramente, e poi mi si divertiva e piaceva tantissimo. Però l'ha fatto ovviamente come hobby. E quindi quando vedo un giocatore che ha delle abilità tennistiche, così una lacrimuccia nel ricordo mi spunta, capito?
5: Certo.
7: Comunque mi auguro che venga, perché ti ripeto, se viene io credo che lo conosca sia Paratici sia Grosso, che abbiano idee chiare su questo giocatore e come può rendere di più.
5: Senti, dovessi lasciando perdere Baggio, perché sennò scattano le luci, te lo dovessi paragonare a qualche giocatore che hai visto in azione, che conosci, a chi lo paragonesti? Mastantuono.
7: Guarda, c'era un 10 del River, si chiamava D'Alessandro.
5: Ah, certo, me lo ricordo.
7: Se me lo ricordo.
5: Molto tecnico.
7: Molto tecnico e molto esplosivo. Molto esplosivo nel dribbling. È un ragazzo che ha un dribbling molto, ti ripeto, esplosivo. Nello spazio è veramente devastante, ma anche nello stretto c'ha delle giocate che sono molto simili sia ad Alessandro, sì.
5: Senti, per un paio di cose prima di salutarti, la Fiorentina ha sistemato Moreno, che tra l'altro dopo la buona stagione a Levante ha avuto anche un buon mercato. Grazie, la Fiorentina praticamente lo aveva già piazzata al Vrexa, avrebbe guadagnato 2,5 milioni in più, ma comunque l'ha venduto bene al Venezia. Ti chiedo se sei sorpreso di questa crescita di Moreno, mentre invece Valentini, che era arrivato come quello doveva essere quello vero, il grande talento strappato al Boca, è ancora qui, ma è con la valigia e ancora nessuna offerta chiara.
7: E infatti adesso non tanto Moreno mi ha sorpreso, più diciamo Valentini, che ritenevo fosse un giocatore un pochino migliore di quello che fino ad oggi ha dimostrato. Comunque è sempre molto giovane, comunque continuo a pensare che possa essere un pochino di più di quello che ha fatto vedere fino ad ora. Forse non lo so, non si è trovato bene a Verona.
5: Era partito bene, ti devo dire, era partito bene.
7: Era partito bene.
5: Poi se è andato un po' a calare.
7: Beh, abbastanza strano, perché ti dico, insomma, mi aveva fatto vedere delle cose dignitose al Boca e insomma poteva essere, non è mai stato un fuoriclasse, mettere fuori di dubbio, però poteva essere un giocatore dignitoso, sicuramente un giocatore che a Verona ci doveva stare comodo. Invece insomma ho fatto un po' fatica, questo un pochino mi ha meravigliato, non tanto Moreno, perché Moreno insomma tutto sommato, insomma, diciamo un giocatore da 6-6,5 e ha dimostrato di essere un giocatore da 6-6,5.
5: Sì, è quei difensori, chiamiamoli affidabili, no?
7: Affidabili, esattamente, dove tenermi in rosa fa solamente comodo.
5: Bene, prima di salutarti l'ultima cosa te la chiedo, ma questa riguarda un giocatore che non è più della Fiorentina, parlo di Beltran. È tornato a River, se doveva essere la sua grande rilancio, la sua grande rivincita. Alla fine ricordo che River ha chiuso l'operazione, se non sbaglio, a 8 milioni complessivi, più o meno 7-8, più o meno, che erano quelli che servivano alla Fiorentina per non fare minusvalenza. È chiaro che la Fiorentina l'ha mollato, nel senso non ci crede più. Non mi pare che sia ripartito in maniera scoppiettante nel River.
7: Ma guarda, detto, il River ha perso 4 partite su 4, cosa mai successa in storia, una di Coppa e 3 di campionato. Beltran ha giocato e ha dimostrato la stessa scarogna, sfortuna, iella, chiamate come volete, che l'aveva contraddistinto anche a Firenze. Ieri il portiere del Rosario Centrale ha fatto 2 miracoli, non aveva mai fatto in vita su 2 tiri. Quindi diciamo effettivamente questo ragazzo qui dovrebbe giocare il prossimo anno nel Lourdes, sperando che non levino l'acqua della piscina, ecco, tutto qui.
5: Sì, sì, quindi niente, comunque arrivederci a Beltrán senza rimpianti, sai, c'era la curiosità e anche un po' il timore, ti devo dire, che magari restituendolo al suo mondo, quello del River Plate, ritornasse quel giocatore che, ricordiamolo, quando è venuto in Italia sembrava a un passo dalla selezione, cioè sembrava proiettato su dei livelli importanti, e probabilmente è rimasto
7: sicuro, però purtroppo però la squadra non l'aiuta e lui non aiuta la squadra, è un po' questo, purtroppo.
5: Non si aiutano a vicenda.
7: Momento del River. E il momento di arrivare è tremendo, tremendo.
5: Ma Passarella verrà giù per il centenario, te che sai tutto?
7: Se lo invitano, sì, sicuramente.
5: Sì, sì, sicuramente, Dani.
7: E più scherzi, attaccato, affezionato in una maniera.
5: Bertoni si è già portato avanti perché è andato al centenario del Napoli, ora fa tutto chiesa, fa Bertoni.
7: E poi arriva. Sì. E quindi c'è il centenario dell'Udinese, andrei anche al centenario dell'Udinese.
5: No, quella ancora non lo potrà fare.
7: Ancora non c'è.
5: Va bene. Grazie a Baren Kraus, grazie.
7: Grazie a voi.
5: Allora, aspettiamo, chiedevo anche prima a Niccolò Santu.
6: Alessandro, in Europa.
5: Niente.
6: No. Oh, roba, non si confermò mai, seppur Diego disse di lui quando tornò a River che era l'unico giocatore che lo faceva divertire, quindi gli mise addosso un peso cari a coppe, ma era già stato in Europa e non funzionò.
5: Pensa, e qui viene a galla tutta la mia vecchiaia, la Fiorentina quando prese Batistuta in realtà era andata per prendere la Torre, Pietro, i 10 argentini non sono 10, o sono 9, o sono
6: un ibrido.
5: Un ibrido, cioè sono giocatori. Allora, la Torre in Argentina era considerato l'astro nascente. La Fiorentina le prese tutte e due. Poi, se non sbaglio, la Torre arrivò un anno dopo. E la Torre è rimasto la Torre, nel senso è preso, stato e tornato. Batistuta, che era il camion, è diventato il Re Leone, è diventato Batistuta. Quel tipo di giocatori argentini, te lo dico per quella è la mia esperienza, e quindi mi riferisco a Mastantuono, o diventa dei fenomeni,
6: diventa poi dei rimangono fenomeni, a mezzo,
5: o rimangono giocatori a tre quarti che poi il loro percorso li riporta quasi sempre nel loro paese, perché poi lì bene o male finiscono per trovare una loro identità.
6: Sì, certo.
5: Ma detto tutto questo,
6: mi auguro,
5: ripeto,
6: invece che il soprannome di Nuova Gioia, che è uno dei soprannomi di Mastantuono, possa funzionare.
5: Nuova Gioia è bello,
6: sì, perché hai visto, comunque è mancino, gioca in quel settore di campo, però può ricordare per certi versi Dybala, che se Dybala è più pratico, secondo me è meno fumoso di quanto non lo sia Mastantuono. È fumoso, una parola brutta, ma driblomane. Dybala fa il dribbling e poi apre. Sì. Dybala fa il dribbling e va a calciare quando è in piedi, perché poi anche lui ha dei problemi atletici, non dà niente. Però ecco, speriamo sia più la nuova gioia e che possa dare gioia alla Fiorentina e non un nuovo Alessandro.
5: Non lo so, visto che la rivale della Fiorentina per quanto riguarda l'Italia sarebbe il Milan, no? Per Mastantuono. Dove gioca nel Milan? A me lo deve spiegare, cioè io non riesco a capire dove lui possa.
6: Ma poi non capisco nemmeno quale potrebbe essere la scelta logica del club del Real di darlo al Milan, che dove rischi effettivamente di essere, a parte le pressioni ci sono anche a Firenze, ma è un'altra gestione poi dei propri effettivi, quella del Milan, proprio non lo capirei. Cioè, secondo me, se viene la Fiorentina, viene la Fiorentina perché sa che qui pressioni ci sono, è allenante, la Serie A è un campionato comunque complicato, se non lo è più il più bello, è comunque un campo, Mourinho lo sa, dove anche tatticamente
5: sei
6: cresci,
5: obbligato a
6: devi crescere,
5: perché se non cresci non.
6: E allora è una scelta che la trovo troppo logica. Al Milan, grande boh.
5: Allora, fatemi ringraziare tutti voi che siete trasmissione insieme a noi, fatemi ringraziare di cuore Pietro Lazzarini, che dopo tutta la sua trasmissione è venuto a darmi una mano. Fatemi ringraziare i registi, fatemi ringraziare gli ascoltatori di Lady Radio, con loro ci risentiremo domani. Vi invito a stare con noi, perché ora entrano in campo due fuori classe, qui noi non li vendiamo per nessuna cifra altro che 40 milioni di Ken, che sono Nick e Niccolò Ceccarelli. Carini e Niccolò Santi, cioè il mercato. Il mercato, voi state con Radio Firenze Viola e noi dalla mattina alla sera vi portiamo dentro le trattative, dentro le storie e soprattutto vi diamo quelle che sono le notizie che poi generano passione e dibattito. Non resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata a tutti.
6: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
4: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
5: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
4: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid, assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
0: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
1: Dopo 10 giorni senza aggiornamento, le autorità venezuelane hanno visto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
0: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
0: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, martedì 4 agosto, le 8 e 6 minuti, buongiorno che vi arriva da parte di Andrea Giannattasi in questa seconda giornata della settimana del mese di agosto, un mese determinante per completare il mercato della Fiorentina, una Fiorentina che ieri ha deciso di togliere dal mercato Moise Kean. Questa è la notizia del giorno, il tema col quale oggi apriamo e sul quale poggeremo sostanzialmente tutta la nostra trasmissione, perché attorno alle 19 di ieri ci è arrivata questa informazione da fonti vicine al mondo viola. Siamo venuti a conoscenza del fatto che la Fiorentina ritiene Moise Kean un giocatore importante per il progetto tecnico di Fabio Grosso e quindi sarà lui

0: prossima stagione, quindi assolutamente respinte al mittente tutte le profferte che erano arrivate e che potrebbero arrivare sul classe 2000, in particolar modo quelle del Como, che era stata la squadra che più di altre si era interessata, e Ken che rimarrà a Firenze, salvo chiaramente offerte clamorose, ma insomma non essendo arrivate durante il valore della clausola rescissoria, dubito ecco che possano arrivare adesso, ecco, in una fase seconda di mercato. E questo per quanto riguarda il calciomercato. Arrivano anche novità per quanto riguarda Franco Mastantuono. A darle è il noto esperto di calciomercato a livello internazionale, Fabrizio Romano. Le ha date queste notizie questa mattina, 7 minuti fa nello specifico, all'interno del suo ultimo video caricato su YouTube, e a brevissimo ne parleremo ovviamente, perché insomma vi vogliamo tenere aggiornati anche per quanto riguarda la trattativa per il fantasista argentino, che in realtà qualcuno ieri attendeva a Firenze, ma evidentemente non è arrivato. Insomma, le informazioni di coloro i quali dicevano che lunedì, cioè ieri, Mastantuono sarebbe arrivato a Firenze erano totalmente errate. Prima però di addentrarci sui temi di mercato, di iniziare a leggere i giornali e di dare spazio alle vostre opinioni, vedo che ne stanno arrivando già diverse, perché il nostro Stefano Cherubini ha già condiviso, che saluto e ringrazio tra l'altro, ha già condiviso sui nostri social, in particolar modo su WhatsApp, la storia con l'immagine, insomma, con la domanda del giorno, che ripeto a brevissimo vi dirò, in modo tale che così possiate essere coinvolti tutti quanti. È doveroso, prima di ogni altro aspetto legato al mondo viola e chiaramente al calciomercato, ricordare e chiaramente porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Alessandro Bargioni, una figura centrale nel tifo della Fiorentina, una figura centrale anche per quanto mi riguarda nel calcio storico, perché personalmente io l'ho conosciuto prima come calciante dei bianchi e poi come uno dei leader dei bianchi di Santo Spirito, che come tifoso della Fiorentina, che c'entra, era un grandissimo tifoso viola, era un'anima della curva Fiesoli. Io me lo ricordo in prima linea, in particolare durante le contestazioni alla famiglia della Valle di quasi 10 anni fa. Insomma, è una figura centrale che se n'è andata improvvisamente ieri, e le manifestazioni d'affetto per Alessandro sono state tantissime. Mi dispiace veramente tanto, perché me lo ricordo benissimo come una figura veramente centrale in tanti degli aspetti lavorativi con i quali io mi interfacciavo. Quindi, siccome era stata una scomparsa improvvisa che ci ha colto tutti di sorpresa, e soprattutto era una figura apprezzata da tutti quanti negli ambiti che frequentava, penso che sia doveroso, ecco, iniziare questa puntata lasciando un bel ricordo e omaggiando Alessandro Bargioni per quello che ha rappresentato per la maglia viola, per la tifoseria viola e per il quartiere dei bianchi di Santo Spirito. Ecco, quindi un abbraccio chiaramente alla sua famiglia e un bacio al cielo ad Alessandro, che è stato veramente una figura, anche per quanto mi riguarda, devo dire importante, ecco, nel mio percorso da giornalista. Quindi, visto che, ripeto, la questione è scoppiata ieri, perché è stata una, purtroppo, morte improvvisa, come penso saprete, ecco, mi faceva piacere, ecco, ricordare un uomo di questa levatura. Grazie davvero e scusate per lo spazio che vi ho rubato, ma penso che tantissimi di voi abbiano conosciuto Alessandro e fosse doveroso partire da qua. Allora, proviamo a tornare su temi un po' più leggeri, con il calciomercato e con le novità legate a Franco Mastantuono. Come vi dicevo, è di pochi minuti fa la notizia che il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha postato sul suo profilo, sui suoi profili social in generale, il suo ultimo video con le informazioni legate al classe 2007. Vi leggo quello che scrive Fabrizio Romano su Mastantuono. Franco Mastantuono sarà chiaramente, lui lo scrive in inglese, will be the next one to leave Real Madrid on loan, cioè sarà il prossimo a lasciare Real Madrid in prestito con la Fiorentina Advancing in Talks, con la Fiorentina avanti nei discorsi, che avanza nelle trattative sostanzialmente. La Fiorentina, scrive Fabrizio Romano, è leading the race, cioè in testa a questa corsa. E Franco ha aperto al trasferimento e all'accordo con la Fiorentina. Tutto però dipende dalla copertura dello stipendio. Ecco, la trattativa è in corso. Quindi la novità di questa mattina, ore 8 e 12 minuti, la notizia di Fabrizio Romano è stata pubblicata alle ore 8 di questa mattina, quindi di veramente pochi minuti fa, è che secondo il collega, collega molto, molto più bravo di me sicuramente a fare calciomercato, ma molto molto più bravo di me, Franco Mastantuono ha aperto alla Fiorentina. Era l'elemento che mancava, perché cosa vi abbiamo detto in queste settimane, anche quando ero in Inghilterra io, che non c'erano problemi tra la Fiorentina e Real Madrid, che anzi i rapporti tra Fabio Paratici e Real erano una base solidissima per portare avanti questa trattativa. Bisognava convincere il calciatore, che aveva davanti a sé tante opportunità professionali, anche di squadre che gli offrivano ingaggi superiori e il palcoscenico europeo. Evidentemente queste ultime ore, come la notte, hanno portato consiglio e Franco Mastantuono ha aperto al trasferimento alla Fiorentina. Dipende adesso dall'ingaggio, la Fiorentina deve trovarsi d'accordo con lui deve indubbiamente ridursi lo stipendio al Real Madrid, ma insomma, arrivano notizie confortanti circa la possibilità davvero che Mastantuono vesta la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Questa è la notizia di stamattina, fresca, come capite ancora la trattativa non è chiusa, al contrario di chi diceva che insomma il giocatore sarebbe arrivato nelle scorse ore a Firenze. C'è ancora da lavorare, perché per trovare un accordo sull'ingaggio non è banale, secondo me bisognerà lavorarci almeno altre 24-48 ore, ma ribadiamo l'ottimismo che anche noi da questa emittente vi abbiamo sempre detto. Io personalmente ve lo dicevo anche ieri che ero ottimista su questa trattativa. Certo, non eravamo alle porte coi sassi, come si dice a Firenze, cioè col giocatore a peretola, però ecco, sicuramente c'era un buon ottimismo alla base di tutto questo, e la notizia del collega Fabrizio Romano proprio stamattina conferma questo ottimismo, e vi ho dato quindi una prima infarinatura su questo argomento. La domanda del giorno, poi naturalmente se vogliamo parlare di Mastantuono facciamolo pure, mi fa piacere, ma la ripeto, insomma, a questo punto la palla passa, è sempre più nelle mani del calciatore, nel senso che lui stavolta ha aperto e deve a questo punto trovarsi d'accordo con la Fiorentina per quanto riguarda il cash, cioè i soldi, no? Lo stipendio. No, per quanto riguarda la domanda del giorno, invece, io ieri ho sollecitato il buon Stefano Cherubini, che trovo con piacere in diretta e che saluto, ho sollecitato, dicevo, il collega, l'amico Stefano Cherubini a porvi questa domanda, ovvero sia, visto che la Fiorentina insomma sostanzialmente ha deciso di tenere Ken per la prossima stagione e di farne un punto fermo per l'anno che verrà, come direbbero alla Rai il 31 di dicembre, l'anno che verrà, ecco, vi chiedo se è una scelta che vi piace. Ecco, banalmente è una domanda molto facile, la Fiorentina ha preso una sua decisione, vedremo se la rispetterà, poi magari il 27 agosto arriva l'Al Kazia, questa squadra che in effetti esiste nonostante il nome abbastanza pornografico, e offre 67 milioni e decide, 69 via, visto che siamo nell'ambito pornografico, offre 69 milioni alla Fiorentina, la Fiorentina decide di venderlo, magari cambia tutto, ma magari non lo vende nemmeno. Insomma, sta di fatto che ad oggi la Fiorentina fa passare la linea che il giocatore non è in vendita. Ecco, vi chiedo se è una cosa che vi piace o che non vi piace. Banalmente questo è il tema del giorno, che sarà un po' il filo conduttore della nostra trasmissione. Aspetto le vostre opinioni al 348-7513-933 per tutte le vostre valutazioni scritte o audio su WhatsApp, oppure se volete chiamarci al telefono 055 77 111 71. Diciamo che quantomeno in un mare di incertezze la certezza è che Moise Kean ad oggi sarà il centravanti della Fiorentina, e io vi chiedo appunto una valutazione in tal senso. mi raccomando, fatemi sapere il vostro pensiero. Sono molto molto curioso. Devo dire che su firenzeviola.it siamo stati tra i primi a scrivere di questa notizia attorno alle 19 di ieri sera, ieri tardo pomeriggio, insomma, e insomma, abbiamo avuto un sacco di letture, un sacco di commenti, un sacco di interazioni via social. Quindi, insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ah, altro momento topico della mattinata, perché non è che me ne sono scordato, non me ne sono scordato, io tengo fede alla parola data, e ora vi dirò a che cosa mi riferisco. Altro momento topico della giornata, ma lo farò alle 9, non adesso, perché adesso siamo in apertura di trasmissione, mi sembrerebbe maleducato cominciare il divertisman ora che siamo nel bel mezzo del calciomercato. Alle ore 9 arriverà puntuale, come vi avevo promesso ieri. Aspettiamo che la regia sia pronta, perché vedo che sta armeggiando, non so cosa stanno facendo. Dimmi quando posso partire e dire le mie cose. Vabbè, alle ore 9, come promesso ieri. Tanto mi sono cambiato maglietta perché ieri qualcuno era rimasto indisposto dalla figura immortalata sulla mia t-shirt. Allora ho detto: no, cambiamo subito, ci mettiamo una bella Lacoste blu classica, così non rompe le scatole a nessuno. E andiamo sul politically correct. Quindi, perfetto. Allora, ma alle ore 9 arriverà. E qui nella mia busta accanto a me l'ho portato da casa comprandolo ieri al supermercato. L'omaggio al popolo vegano. L'omaggio al popolo vegano, eccolo qua, con un bel porridge fatto di latte di avena, avena integrale senza glutine, farina di avena integrale, fiocchi di avena integrali, amido, zucchero senza glutine. Da consumare entro, vabbè, qui c'è la data di scadenza. Quindi il porridge per gli amici vegani, come vi avevo promesso, siccome non vi prendo per il culo, come qualcuno magari mi aveva accusato ieri, tu hai preso per... No, io avevo fatto semplicemente una battuta, mi scuso se vi siete sentiti offesi, e oggi vi mangerò in diretta attorno alle 9:05, magari non tutto perché è un vassoietto abbastanza grosso, questo porridge completamente vegano fatto di latte di avena e di avena. Quindi ore 9, la merenda del vegano, ok? La mettiamo qui, tanto è stato nel frigo tutta la notte, quindi attendete il momento. Allora, pronti per partire con i giornali, avanti tutta. Vedrete che, come noi su Firenze Viola ieri pomeriggio e adesso in apertura di trasmissione, anche i giornali questa mattina, La Gazzetta, Il Corriere, Lo Sport, dedicano tanto spazio a Moise Kean e quindi al suo di fatto, insomma, la sua probabilissima permanenza a Firenze. Ora, io sono abbastanza convinto che resti, perché ho parlato con la Fiorentina tante volte nel corso di queste settimane, e devo dire che, insomma, la linea è sempre stata quella di della permanenza, a maggior ragione dopo ieri. Ecco, quindi le nostre fonti vicine al mondo viola ci hanno confortato in tal senso. Quindi vedrete che ovviamente partiremo da questo argomento anche sui giornali. Ma prima di ogni altra cosa abbiamo già una telefonata, che è quella del sindaco dell'Isolotto. Buongiorno sindaco e ben trovato.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, la permanenza di Kean a me fa piacere, perché secondo me quest'anno non si deve rifare 25 reti come l'anno scorso, ma se sono attenuati o addirittura scomparsi i problemi, diciamo, alla figlia, sono convinto che farà una bella annata. E poi sento già purtroppo del malumore all'interno di parecchi tifosi che telefonano, ma parati cinque anni fa, io vi volevo dire, un direttore sportivo in questa maniera, ragazzi, non si era mai avuto. Se si riesce a contestare anche Paratici, a questo punto mi fo da una parte e sto zitto per tutta la vita, perché ragazzi, giocatori come sono arrivati quest'anno, io penso erano da tempi di Fontello, quando compro Bertoni, Passarella, Iachini, che non è lo Iachini, perché fece una campagna acquisto per vincere lo scudetto e poi ci trovavano l'ultima giornata. cioè se si vuole essere la premessa vanno a fine, ragazzi. Bene, io l'ho sempre detto, passerò per filo societario, passerò per quello che mi pare. Io prima di tutto sono tifoso della Fiorentina, e tifo Fiorentina dalla A alla Z. Se siamo tutti uniti, stampa, giocatori, tifosi e compagnia, andando, noi quest'anno si arriva, ci si diverte, via, io e io pronostici le cose fare, che ci si diverte, però bisogna essere tutti uniti, se siamo amici alle polemiche ora.
0: Grazie sindaco, grazie anche per questa così, con questo intervento ecumenico, devo dire, del sindaco dell'Isolotto, che ha dato il suo punto di vista abbastanza pacificatore sul tema calciomercato e sulla figura di Fabio Paratici. Allora, come vedete, potete intervenire quando volete al telefono, 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o audio. Ripeto, 348-7513-933, mentre per quanto riguarda le telefonate, come ha fatto il sindaco dell'Isolotto adesso, 055 77 111 71. Ripeto, perché si fosse collegato da poco, che il tema del giorno è quello legato alla permanenza di Moise Kean alla Fiorentina, notizie che insomma vi abbiamo dato molto prima di altri ieri su Firenze Viola attorno alle 19, confermato un po' da tutti i giornali stamane, adesso la vedremo. Appunto è un po' il tema odierno. Siete contenti o non siete contenti di questa cosa? Il fatto che Ken resti e sarà il centravanti l'anno prossimo vi fa felice oppure no? E poi ecco le notizie, la notizia di Fabrizio Romano di questa mattina su Franco Mastantuono, che ha aperto ufficialmente alla Fiorentina. Questa è la grande novità rispetto al passato. Cosa vi avevamo raccontato nei giorni scorsi direttamente dall'Inghilterra? Che la Fiorentina monitorava la situazione per il calciatore e lo lasciava libero di decidere. Ecco, Mastantuono ha deciso di aprire la Fiorentina, ma vuole delle garanzie a livello economico, e a questo punto si cerca la quadra. Sarà facile? Non sarà facile? Staremo a vedere. Di sicuro però l'apertura del giocatore c'è e, come vi dicevamo ieri, l'ottimismo di base resta. Alessandro al telefono con noi, buongiorno e bentrovato Alessandro.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Intanto, innanzitutto grazie per la risposta su Messenger, e poi avremo modo di continuare quel discorso.
0: Certo.
2: Nulla, volevo dire, su Ken sono stracontento, perché cioè, si può dire tutto quello che si vuole, tutto, però come calciatore, se si mette un attimino con la testa a posto, e penso che con Paratici ci siano poche possibilità, sia uno dei più forti in assoluto che c'è sul panorama. Andare a cercare Maria per Roma, come dicevano mia nonna, di me è difficile trovarlo. Mastantuono secondo me invece è dirimente per quanto concerne il discorso del mercato della Fiorentina, perché se si fa davvero Mastantuono, credo che si prospetti un cambio di modulo con due, diciamo, con tipo albero di Natale, diciamo, con due mezze punte dietro a Ken, e quindi scarteranno, probabilmente prenderanno forse uno, scarteranno l'ipotesi di andare su quattro, sicuramente su quattro esterni.
0: Certo.
2: Secondo il mio modestissimo parere, cioè, io la penso così, insomma, tanto non sono contento che viene, perché comunque il prospetto risulta, diciamo, di tutto rispetto, ecco. Nulla,
0: bene, grazie.
2: Aggiungevo una cosa.
0: Sì.
2: Perdonami, te vai a infrangere, fra virgolette, lo spazio di c'è polemica. È chiaro che la gente poi si fa polemica sulla storia del vegano.
0: Certo.
2: È il minimo.
0: Giusto.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Sì, lo vado a infrangere, ma soltanto per il mese di agosto, Poi dal primo di settembre, o comunque sia addirittura forse al 31 agosto, che è un lunedì se non mi ricordo male, ricominceremo con il palinsesto classico, cioè io ritorno alle 7 di mattina e poi torna Dario Baldi alle 9. Poi sul fatto che anche io sia polemico c'è poco da dire, sì lo sono per natura, come tutti i fiorentini d'altra parte. Allora, giornali, dai, e così, ma poi chiaramente se arrivano anche altre telefonate volentieri, però adesso diamo velocemente un'occhiata ai giornali, grazie a Stefano in regia. Ecco la Gazzetta dello Sport, che vi dicevo prima, vedete anche la Gazzetta oggi dedica spazio a Moise Kean. Rilancio sulle punte, la Fiorentina toglie Moise Kean dal mercato, ma non è finita, l'ex Cagliari è rinato nelle amichevoli, l'ex Cagliari chiaramente è Piccoli, la Viola vuole blindare Kean, Piccoli sfrutta l'effetto Grosso, questo è il pezzo di Laria Masini. Si sofferma appunto sul tema legato ai due centravanti. Piccoli e Kane sono finiti sotto i riflettori in campo, oltre che sul mercato. L'intenzione della Fiorentina è quella di ripartire da Moise anche la prossima stagione. Titolare punto fermo, sterzando rispetto alle indiscrezioni precedenti che parlavano di una società disposta a cedere l'attaccante della nazionale per una cifra sui 40 milioni. Ora l'indirizzo è diverso, con la volontà di metterlo al centro del progetto e del gioco di Fabio Grosso. Certo, la cautela non è mai troppa, soprattutto quando manca ancora un mesetto alla fine del mercato e potrebbe essere perfino una partita a scacchi ancora tutta da giocare, però la fotografia del momento è questa. I Viola vogliono ripartire da Ken con la società che pare determinata a resistere a qualsiasi tipo di offerta. Se posso dire la mia, io comprendo perfettamente la cautela della Gazzetta dello Sport, che è poi la stessa del Corriere dello Sport, adesso lo vedremo, però possiamo tornare anche live con le immagini, grazie a Stefano. È vero quello che dice la Gazzetta, la cautela non è mai troppa. La mia idea è che se non è arrivata ad oggi una offerta decente per Ken, e quindi si intende qualcosa di almeno 40 milioni, io dubito che da qui al 31 di agosto, anzi al 1 di settembre, arrivino. Ecco, o ci sono, che ne so, squadre, il calciomercato è impazzito, che ne so, al Milan si rompe subito con Gonçalo Ramos, sta fuori 6 mesi, non lo so, al Napoli si fanno male sia Lukaku che Rasmussen, che centravanti. Rasmus Højlund, si fanno male sia Lukaku che Højlund. E allora arriva il club di turno che è alle strette, impazzisce e deve spendere un sacco di soldi per comprare un giocatore, se vuole un attaccante nuovo. E allora si precipita dalla Fiorentina per comprare magari Moise Kean. E allora a quel punto la Fiorentina, se si trova davanti a un'offerta di 50 milioni, cede, per dire. Però ad oggi, non essendo arrivata mezza offerta, io dubito che a costi normali questa offerta possa arrivare, quindi anche legittimo che la Fiorentina abbia deciso di levare il giocatore dal mercato. Quindi, cioè, da un lato è chiaro che c'è il bello del club che scende in campo e dice no, basta, non è in vendita, sarà il nostro uomo, evviva. Dall'altra, leggendo tra le pieghe della situazione, è plausibile credere che, oltre a una volontà legittima del club di tenere Ken perché magari piace a Grosso, perché non ci sono alternative valide sul mercato, ci sta anche che la Fiorentina abbia fatto un conto e abbia detto: ma signori, il calciomercato è iniziato da un mese e qualcosa, non è venuto a bussare nessuno, se non il Como, in modo, diciamo così, nemmeno troppo approfondito, perché poi il Como di offerte non ne ha mai fatte. Ecco, quindi ci sta anche che abbiamo deciso di rompere le indugi e di toglierlo dal mercato anche per questo motivo. Può benissimo essere vero qualsiasi versione, staremo a vedere. Va bene, allora abbiamo letto di Ken sulla Gazzetta, adesso ci fermiamo, andiamo in reclame e poi al ritorno abbiamo il Corriere dello Sport Stadio che parla sempre di Moise Kean, quindi lo leggeremo. Mi raccomando, rimanete collegati con noi perché poi inizieremo la lettura dei messaggi, l'ascolto dei vocali oppure delle altre telefonate che arriveranno sul tema Moise Kean e sul suo futuro. La Fiorentina ha deciso di tenerlo, vi chiediamo un parere, siete contenti o non siete contenti. Mentre sullo sfondo, notizia di stamattina di Fabrizio Romano, il buon Franco Mastantuono ha per la prima volta aperto al trasferimento alla Fiorentina. Adesso si devono trovare gli accordi economici del suo ingaggio in viola. Fatecemi sapere anche su questo cosa ne pensate. Linea alla regia e tra poco torniamo.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria Pizzeria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli! Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi, in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
5: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, bene, torniamo in diretta alle 8:36 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla in questo martedì 4 agosto. Buongiorno Firenze che va avanti nella versione estiva, cioè nell'orario 8:10. Lo ricordo a tutti perché magari qualcuno si era collegato alle 7. Stamattina in effetti, quando sono arrivato qua alle 7:50 circa, ho visto che c'erano già dei messaggi di un'ora prima. Io, ragazzi, benissimo, spero non vi siate svegliati apposta per sentirmi e siete rimasti tristemente delusi, ma io nel mese di agosto le mie dirette iniziano alle 8, quindi la fascia oraria è 8:10, quindi potete dormire un'ora in più, state tranquilli. Se poi invece siete dei mattinieri incalliti, va benissimo lo stesso, ecco, quindi avanti tutta. Detto questo, torniamo a parlare di Moise Kean, torniamo a parlare di Mastantuono. Moise Kean, la notizia è che la Fiorentina ha deciso di levarlo dal mercato, di farne il centravanti della prossima stagione, e su questo vi abbiamo chiesto un parere. Siete contenti o non siete contenti di questa decisione? La notizia su Franco Mastantuono, riportata in anteprima da Fabrizio Romano nelle ultime ore, ha detto l'esperto di calciomercato che Mastantuono ha aperto ufficialmente la Fiorentina. La Fiorentina è in pole position per il classe 2007 argentino e adesso si tratta di discutere soltanto dell'ingaggio di Mastantuono, perché con il Real Madrid da tempo c'è l'accordo, questo anche noi ve lo dicevamo da tempo, e adesso si tratta di trovare un accordo economico. Io continuo a pensare, lo dicevo ieri, lo dico anche stamattina, che secondo me l'affare alla fine si farà, perché insomma siamo, direi, a buonissimo punto. Certo, non è banale trovare un accordo economico con il calciatore, perché magari lui prende uno stonfo e a Firenze non accetterebbe di ridursi l'ingaggio, magari il Real gli dà una mano a pagargli del denaro, chi lo sa. Comunque staremo a vedere, sta di fatto che siamo anche qua in un bel momento, in una fase molto buona della trattativa. Terzo tema del giorno, manca una mezz'ora scarsa alla mia colazione vegana. Per chi si fosse collegato da pochi minuti sa che ieri c'era stato un quid pro quo con qualche ascoltatore, in realtà era uno solo, quindi devo dire che forse ho esagerato anche, ma insomma c'era stato un quid pro quo con un ascoltatore che pensava che avessi preso per il bavero il popolo vegano, che io rispetto assolutamente, non ne faccio parte, non ne farò mai parte, questo è bene dirlo, però lo rispetto, e visto che vi rispetto come rispetto tutti, ho deciso di fare colazione con un bel porridge vegano che mangerò tra mezz'ora. Ora, non tutto, perché è una vaschetta intera. Porridge di latte di avena con fiocchi d'avena, quindi completamente vegano. C'ho anche il cucchiaino, a little spoon, come direbbero in Inghilterra, un piccolo cucchiaio, e lo, visto che è tutto inglese, porridge, spoon, e poi lo mangio, va bene? Mezz'ora, 25 minuti, non di più, ok? E poi grande porridge, che questa cosa verrà assolutamente campionata, diventerà uno dei tormentoni di Radio Firenze Viola. Allora, giornali, chiudiamo un po' il giro dei quotidiani sportivi, abbiamo letto la Gazzetta dello Sport, adesso andiamo sul Corriere dello Sport e su Tutto Sport. Vedete che anche Stadio, il Corriere dello Sport Stadio, ha tutta un'apertura dedicata a Moise Kean, anche se l'amico e collega Niccolò Santi resta diciamo così molto guardingo, ecco, sul futuro di Kean. Noi siamo stati molto più diretti su Firenze Viola, dicendo che Kean rimarrà praticamente in modo sicuro il centravanti della Fiorentina l'anno prossimo. L'amico Niccolò Santi, che è più bravo di me a fare mercato, sicuramente scrive con maniera un po' circospetta ancora, Kean un po' più Viola, vedete, un titolo che non è che sia esattamente così diretto come il nostro, no? Il Como si tira indietro, vedete, da una lettura un po' diversa, il Como si tira indietro e per il club adesso può restare a Firenze. La Fiorentina non ha abbassato le pretese per l'attaccante, su Mastantuono anche il Milan sta solo all'argentino decidere, anche se su Mastantuono direi che le ultime novità ve le abbiamo date pochi istanti fa con le rivelazioni di Fabrizio Romano, e quindi direi che sono più aggiornato, cioè è più aggiornato l'amico Romano dell'amico Santi, almeno sul tema Mastantuono. Il classe 2007, su Mastantuono ovviamente, scrive Stadio, vuole l'Italia a Firenze, avrebbe il posto da titolare, anche Piccoli si è messo in luce e ora potrebbe restare, questo già ieri l'avevamo detto. Poi spazio ai temi di campo, con la Fiorentina che oggi torna a lavorare in vista della dell'amichevole contro il Depor a Coruña di dopodomani. Sapete, no, che gli spagnoli hanno cambiato nome, non si dice più Deportivo La Coruña, ora si chiama A Coruña, insomma, un modo un po', cioè, è un omaggio alla lingua locale, ovviamente. Giovedì il test con il Deportivo, prove di 4-3-2-1. Poi l'arrivo di Joao Mario ieri, l'ufficialità, le prime parole del portoghese con la Fiorentina. Joao Mario, il settimo sigillo, eh sì, perché è il settimo acquisto della Fiorentina, no? Ufficiale l'arrivo dell'esterno, operazione da oltre 10 milioni, sì, naturalmente se verrà riscattato. Le visite e la gioia del portoghese, è stata una scelta facile, la storia e il progetto della Fiorentina mi hanno convinto. Cambiamo giornale, andiamo anche su Tutto Sport, così chiudiamo il giro. Ecco qua, Tutto Sport, che ha un articolo a pagina 19 dedicato alla Fiorentina. Vedete, titolo qua molto più forte rispetto a Stadio. Fiorentina, Kean tolto dal mercato. Avanti tutta per Mastantuono. Avanti tutta, come direbbe Cruciani. E come dico spesso anche io, nel giorno dell'arrivo di Joao Mario alla Fiorentina, scrive l'ottima Brunella Ciullini, la Fiorentina toglie dal mercato Moise Kean. È vero che alla fine delle trattative la risposta data sa vero che alla fine delle trattative, qui c'è un errore secondo me di impaginazione, devono avergli tagliato male il pezzo la collega, la risposta data sabato dall'attaccante nell'amichevole contro il Real Madrid con il gol del 2-2 definitivo ha determinato la scelta del club, elogiato da Mourinho che lo ha definito un mostro per bravura e forza fisica. Vabbè, poi si parla ovviamente degli elogi ricevuti da Kean da parte del portoghese. Va bene, insomma, anche Tutto Sport, come vedete, amici da casa, ovunque voi vi troviate, dal lavoro, dalla spiaggia, dalla montagna, perché ho visto che tanti miei amici sono andati in montagna quest'estate e hanno fatto bene, che io con questo caldo avrei preferito anch'io la montagna. Dicevo, ovunque vi troviate, insomma, vedete che il tema è condiviso, no? Il tema del Kean destinato a restare è universalmente approfondito su tutti i quotidiani sportivi nazionali. Ma adesso Ma adesso no, no, non è ancora il momento del porridge. Non è ancora il momento del porridge. Per quello c'è ancora un quarto d'ora, amici miei. Un quarto d'ora di attesa. La fame deve aumentare. Anche perché a casa ho già fatto colazione. Ho già preso il mio orzo con i biscotti. E quindi devo aspettare che un po' digerisca. Ecco, ora tra poco c'è il grande porridge che è qui alla mia destra. Porridge marca Milk. Così facciamo una bella smarchettata all'azienda. Milk Benessere. Milk Benessere ricco di fibre, quindi evidentemente anche per chi ha stitichezza, no, può essere anche un grande rimedio. Ma questo ancora non è il momento, non è il momento. Il porridge tra un quarto d'ora. Prima arriva il vostro momento, il momento dei vostri messaggi, delle vostre opinioni audio e, se vorrete, vi farà molto piacere, delle vostre telefonate. Il tema del giorno è quello legato al futuro di Moise Kean. La Fiorentina lo ha blindato, lo ha levato dal mercato, almeno questa è la linea che passa oggi. E allora io vi chiedo, ore 8:44 di questo 4 agosto, è una notizia che vi fa felici, è una buona cosa, oppure invece avreste preferito mandarlo via e puntare su un altro attaccante? Vi ricordo che l'alternativa più probabile, ve lo stavamo dicendo ormai da giorni, era Matteo Pellegrino del Parma, quindi non è che fosse esattamente Erling Haaland. Ecco, giusto per darvi un quadro completo della situazione, era un giocatore sicuramente interessante, perché non è che sia uno scappato di casa Pellegrino, però era un giocatore, insomma, che costava un sacco di soldi, 30 milioni, e che, insomma, non è che abbia dei numeri straordinari. Quindi, ripartendo da qui e dalle notizie legate a Ken, vi chiedo un parere. E poi vi ricordo anche di Mastantuono e delle ultime rivelazioni di Fabrizio Romano, che ci parlano di un accordo in essere tra Fiorentina e Real per il calciatore, da trovare ancora tra il giocatore e la Fiorentina. Ma la novità evidente è che Mastantuono ha aperto alla Fiorentina, e questo è l'aspetto da cui ripartire. Abbiamo un sacco di audio, il buon Stefano in regia ne ha selezionati in abbondanza, quindi partiamo con una bella carrellatona di note vocali. Grazie.
9: Buongiorno Simone Firenze, l'ho detto anche a Marucci domenica sera alla Tana del Pirata,
0: grande,
9: d'onorifico.
0: Grande.
9: Mastantuono firma domani, mercoledì, domani.
0: Bene.
9: Buona trasmissione.
0: Bene, bene, bene.
10: Buongiorno Andrea. Allora, te alle 9 mangi il porridge, io alle 9 mangerò una bella schiacciata con 100 grammi di mortadella,
0: bravo,
10: bolognese,
0: bravo,
10: dentro.
0: Bravo.
10: Vediamo chi è che sta meglio,
0: tu?
10: Se io o te.
0: No, no, tu.
10: Io penso io.
0: Sì.
11: Buongiorno Andrea,
0: sì.
11: Ma una domanda, ma bastante o no? Innanzitutto ne è adatto per il modo di grosso. Io forse l'avrò visto poco giocare, ma non è la foto per Berardi. Cioè, che Berardi all'inizio partiva, era un trequartista, e poi si è adattato la fascia per entrare tra quel sinistro. E lui lo può fare, no? Semmai comprerei un'altra ala pura, come dire, Laurenti, al posto di Gudmundsson. Perché sono due anarchici, se non tre con Ken, ecco, anarchici davanti.
12: Allora, dopo aver mangiato il porridge per punizione o a presa di culo, vedi un po' te, vieni qua da noi a mangiare roba seria.
13: Buongiorno dottor Andrea, ci ha dato un sacco di notizie fresche, ma se queste notizie fossero vere, allora vuol dire che senza cessione di Ken, probabilmente nemmeno di Fagioli, non ci sarebbe il bottino indispensabile per poter andare all'acquisto di almeno due esterni. Quindi questo inciderebbe sicuramente sul modulo che dovrebbe sviluppare Fabio Grosso. Poi ciò è verificato ancora di più dalla notizia su Mastantuono. Se si blocca Mastantuono si gioca anche da esterno, ma va al centro, quindi insomma si prospetterebbe un cambio di modulo? Ciao da Riccardo allo
14: Stato. Buongiorno a tutti, Massimo da Brescia, felicissimo che rimanga Ken, perché parliamoci chiaro, dietro i vari Haaland, Harry Kane e Mbappé, ragazzi, c'è Moise Ken. Cioè, l'anno scorso, stagione orribile, se sommiamo i gol della Fiorentina a quelli della nazionale arriviamo a una quindicina, se non conto male, l'anno prima 25. Io non so, anche se guardiamo anche chi ha comprato, chi hanno comprato gli altri ultimamente, i vari Openda, i vari Menez, i vari Nkulu, adesso non so neanche più pronunciare questi nomi, Okafor, cioè ragazzi, non c'è nessuno in giro come Moise Kean, quindi teniamocelo strettissimo. e se teniamo anche fagioli, secondo me ci si diverte.
0: Bene, grazie, grazie davvero. Questa è una prima carrellata di audio, ce ne sono molti altri, poi li passeremo. Ci tengo a dire che questa storia del porridge che sto portando avanti è un po' ironica, ovviamente, ma è comunque rispettosa verso il popolo vegano. Ma lo faccio, cioè, se no non l'avrei abbozzata ieri e basta. Visto che qualcuno si è risentito, io vi dimostro che non ho pregiudizi verso chi fa delle scelte di questo tipo e gusterò una cosa che gustano anche gli ottimi vegani, quindi tutto qua. Però certo, chi mangia la schiacciata con la mortadella fa meglio, secondo me fa meglio, perché magari è più sano il porridge, ma è più gustosa la schiacciata con la mortadella. Quindi bravo l'ascoltatore, bravissimo. Luciano al telefono con noi, buongiorno Luciano.
15: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Sei vegano, Luciano?
15: No,
0: ok.
15: Mi dispiace.
0: Va bene, no, non importa, non importa. Nemmeno io lo sono, quindi vai avanti.
15: No, io volevo fare due considerazioni, no? La prima riguarda al centravanti. Allora, secondo me, se Ken c'ha la testa a posto, tecnicamente noi si è fatto un grande acquisto, e secondo me io cambiavo Ken solamente per riprenderne uno uguale o superiore, e quindi io avrei preso Vlahovic, ma se no mi tengo Ken e noi ci siamo rinforzati, perché Pellegrino o qualche altro nome che circolava non mi sembra all'altezza di Ken, che sta bene a livello di testa,
0: sì,
15: come il primo anno.
0: Sì.
15: Questa è la mia prima considerazione. La seconda mia considerazione è, siccome sento e si può andare a giocare con un 4-3-2-1, va bene? Io è un mese, più di un mese che dico occhio a Fagioli, perché Andrea, se te, mettiamo l'ipotesi, viene Mastrantuono e prendi un altro trequartista, devi spostare Attà a fare il terzo di centrocampo a sinistra,
0: sì,
15: e quindi Attà, Ulahi e Fagioli.
0: Manca uno che fa legna, insomma, vuoi dire?
15: Bravo, secondo me manca uno fisicamente lì in mezzo a fare legna, e io gli ho un mese e mezzo che dico occhio a Fagioli. Non so cosa ne pensi, se si fa 4-3-2-1, poi dopo si prende gli esterni puri è un altro discorso. Non so cosa ne pensi, Andrea.
0: Grazie Luciano. Allora io mi sarei aspettato di vedere insieme Ulahi e Fagioli nella gara con il Real Madrid, poi però l'ho spiegato bene grosso perché non hanno giocato insieme, perché poi Ulahi aveva preso una botta e è dovuto uscire prima, altrimenti l'idea di grosso era quella di farli giocare insieme. Però il dato di fatto è che su 4 amichevoli li abbiamo visti insieme 15 minuti nella prima e basta, quella contro il Gubbio, e nelle altre no, eppure aveva avuto la possibilità di metterli insieme. Io non so se in questo momento lui non li veda bene insieme. Io ti dico una cosa, Luciano, e la dico anche a tutti i nostri ascoltatori: io penso che la Fiorentina abbia avuto, magari ce l'ha ancora, il sogno di giocare con un centrocampo leggero ma di qualità, composto da Fagioli, Ulahi e Attà, un po' come quello del 2012 con Borja Valero, Pizarro e Aquilani, no? Chiaramente quello era probabilmente più forte. Questo è un centrocampo più giovane, perché comunque sia ci sono dei giocatori molto giovani rispetto a quelli del 2012, dove c'erano giocatori di una certa età ma magari più forti in quel momento, e quindi l'idea della Fiorentina era quella di avere un centrocampo così. Io ho la sensazione, e questa cosa me la confermava anche un dirigente viola qualche tempo fa, che si è cambiato il vento, nel senso che per me loro un centrocampista un po' più di rottura lo cerchino. Se sarà Tosvet non lo so, se sei l'uomo giusto, ma ci sta che qualcosa in tal senso lo cerchino, ecco. Quindi non lo so, la tua riflessione ci sta benissimo. Tra l'altro, avendo tolto dal mercato Ken, magari se cercano uno con cui fare cassa non è che c'è tantissima scelta nella Fiorentina. Certo, così come sono latitate fino ad oggi le offerte per Ken, non mi sembra che ci sia la coda per Fagioli, ecco. Non mi pare siano arrivate offertone, o comunque se si sia parlato di squadre. Per esempio anche il Newcastle, che ha venduto Tonali, si pensava che potesse essere pronto al rilancio, no? Per prendere un altro centrocampista, per quanto con caratteristiche diverse a Tonali, come Fagioli. In realtà non si è manifestato nessuno dalle parti del Viola Park, quindi vediamo, la riflessione però ci sta. Allora, a breve iniziamo con un po' di lettura dei messaggi scritti. Intanto fatemi leggere doverosamente i ricordi per il buon Alessandro Bargioni, da parte di per esempio Massimiliano, che è un cuore bianco anche lui, mi scrive spesso legandosi al calcio storico. Ciao Andrea, mi ha scritto proprio stamattina, volevo mandare un abbraccio al mitico Bargio, grande cuore bianco e tifoso fiorentino vero. Eh sì, tifoso viola fiorentino vero, assolutamente, assolutamente. Altri messaggi, poi abbiamo un'altra telefonata. Gianmarco, se Ken ritorna come 2 anni fa possiamo dire la nostra. Questo è l'amico da Prato. Poi Stefano da Scandiano, evviva, scrive, se arriva Mastantuono avremo 2 calciatori che non passano mai la palla ai compagni, Ken e Lito argentino. Ah, evviva, era legato a questo messaggio qui. Arnaldo, sì, così si può risalire in classifica e tornare in Europa, la conferma di Ken. Ale, non sono contento della conferma di Ken, speriamo non crei problemi nello spogliatoio, sopravvalutato, non è un fenomeno. E poi Lorenzo, ma che ne sappiamo noi? Dipende da lui e dalla sua condizione fisica. Come mai, come possiamo sapere se è un bene o no che rimanga? Effettivamente anche questa è una riflessione. È ovvio che è un problema, è un problema, diciamocelo chiaramente, è un problema. Perché avere a che fare di nuovo con un Ken a mezzo servizio come l'anno scorso sarebbe un problema. Se è il Ken della prima annata, cioè quello di Palladino, allora invece no, insomma, la Fiorentina ritrova un attaccante da 25 gol, quindi insomma. Va bene, allora, messaggi più tardi, al telefono abbiamo Carlo, buongiorno e bentrovato Giancarlo.
16: Ciao, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
16: Buongiorno a voi. Anch'io sono veramente, cioè sono contento che Ken rimanga, sperando che rispolveri quello dei 2 anni fa. Ho solo, cioè non un piccolo dubbio, ma una sensazione positiva, perché comunque tutte queste voci che comunque si sa che vengono fatte filtrare, perché è tutto in maniera molto ufficiosa, no? Di Ken che rimane, hanno un tempismo perfetto, perché comunque vengono dopo delle prove positive di Ken con Mourinho che l'ha definito un mostro, con Piccoli che finalmente sembra un po' più dentro al progetto, quindi è anche secondo me un modo, se rimane bene e speriamo di recuperarlo in pieno, ma se qualcuno avesse voglia di prenderlo, a questo punto sa che lo deve pagare e pagare tanto. Però se rimane tutto così, io alla fine sono veramente molto contento. Però mi sembra veramente un'operazione da con un uomo che c'è dietro, Paratici, che certo, ha dato, secondo me, ha colto anche il momento per far trapelare queste indiscrezioni.
0: Benissimo, grazie Giancarlo. Grazie.
16: A voi.
0: Grazie, grazie davvero. Magari è una strategia, magari le notizie che ci hanno raggiunto ieri sono soltanto una strategia della Fiorentina, però ripeto, essendo il 4 di agosto e non essendo arrivata un'offerta alta per l'attaccante, che c'entra? È chiaro che se la Fiorentina lo mette in vendita a 15 milioni o 20 lo vende subito, è un attaccante italiano, tutto sommato ancora giovane, è un nazionale, è uno che lo scorso anno ha dimostrato, lo scorso anno si intende 2 anni fa, ha dimostrato di saper fare più di 20 reti, quindi è ovvio che a 15 milioni lo trovi, 20 milioni lo trovi. È chiaro, la Fiorentina se lo vuol vendere lo deve vendere a 40, 45, non lo so, il prezzo più o meno è quello, direi, no? Con uno che ha una clausola a 62, un minimo di, insomma, un prezzo alto deve averlo. Ma non essendo arrivato niente, io continuo a pensare che sarà difficile, che, a meno che, ripeto, non ci sia questa problematica che riguarderà una, due squadre dove, che, ai quali si infortuna il centravanti. Pensate un po' a quando appunto il Napoli ha dovuto prendere Højlund proprio perché gli si era fatto male Lukaku. È stata una necessità, perché Lukaku nel ritiro estivo si è fatto male, fortunio molto lungo, allora Conte ha chiesto un altro attaccante, quindi ci può stare, tutto può accadere. Dopodiché ad oggi questa è la posizione. Allora, Massimo da Sesto, bene, ora che rimane Ken e si prende Mastantuono, basta fare un solo ultimo sforzo da parte di Joseph e prendere Nusa e poi si può legittimamente sperare al terzo scudetto. E qua si vola, caro Massimo. Mario, speriamo faccia il bravo. Avrei preferito di no personalmente, si riferisce alla permanenza di Ken. Poi abbiamo il buon Andrea da Milano che mi scrive: mi unisco al tuo pensiero per Alessandro Bargioni, un abbraccio forte, e l'abbiamo ricordato fin da questa mattina. Ovviamente Redo Viola: sì, sono contento e spero che i lagnoni smettano di bubare, che difficilmente avremo trovato il sostituto. Ovviamente che lui faccia il Ken con voglia e appartenenza e determinazione. Poi abbiamo Edo che mi dice una cosa su una nota paginetta social, ma ti ringrazio Edo. Poi Marco da Vinci è contento. Paolo dall'Isolotto: buongiorno, mi fa piacere che rimanga Ken, basta che sia più unito alla squadra e non faccia più scene come quella col Sassuolo. Con Mastantuono sarà una coppia top. Io sono a questo punto curioso, e poi andiamo in pubblicità. Stefano, sono a questo punto curioso. Se arriva Mastantuono, io a questo punto sono, direi, molto ottimista. Se arriva Mastantuono, sono a questo punto molto curioso di sapere chi sarà il prossimo attaccante che la Fiorentina comprerà. Perché se arriva un altro trequartista, o comunque esterno trequarti, allora davvero ci sta che il tecnico decida di cambiare modulo. Ora è chiaro che fino ad oggi l'ha fatto con il Real, con il Watford, perché non aveva esterni, ok? Però col Watford l'ha fatto perché effettivamente non ce li aveva gli esterni, non aveva nemmeno Jimenez, che è un terzino, ma lo aveva fatto giocare fino a prima esterno alto. Con il Real aveva sia Dodò che Jimenez, ma Dodò l'ha messo in panchina e Jimenez l'ha fatto giocare terzino destro. Quindi se avesse voluto, lui poteva serenamente fare il 4-3-3 o il 4-2-3-1, insomma giocare con gli esterni veri e propri. Invece anche con il Real, nonostante avesse un giocatore in più davanti, potenzialmente davanti, ha continuato con il vecchio modulo, cioè col nuovo modulo 4-3-2-1. Questa cosa mi fa un po' pensare. Lo stesso acquisto di Mastantuono fa pensare. E a questo punto vediamo un altro attaccante, la Fiorentina deve prenderlo, no, per forza di cose. Perché io penso che Attà non debba fare il tre quarti come ha fatto fino ad ora. Attà è una mezzala, e Good magari può fare la riserva di uno dei due trequartisti. Se però prendi un altro trequartista, allora è un segnale che il modulo può cambiare davvero. Allora, le 9 e un minuto, attenzione, la regia la vedo nel panico più totale. No, adesso ci siamo. 9 e un minuto, che è successo? Mamma mia, sangue? Sangue ovunque? Che è successo? Vedo... Oddio. Vabbè, comunque vedo la regia che si sta, insomma, così adoperando per andare in pubblicità. Vedevo schizzi di sangue. No, non è vero, non c'era del sangue, sto scherzando. Però noi avremo presto il porridge qua da gustare, quindi pubblicità e poi rientro un paio di cucchiaiate. Non tutto, non tutto.

0: pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna, avete un domatore.
3: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apri il dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che è accanto a lei è matto.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Fiat.

0: Ci siamo signori, è arrivato il momento. Un momento serio, un momento di rispetto e un momento di anche scuse, perché se qualcuno ieri si è risentito per quello che ho detto sui vegani, io oggi mi scuso e mi affido alla vostra alimentazione per la mia colazione mattutina. Ore 9-7 minuti, scoccate in questo momento, il mio porridge. L'aspetto non è invitante, ma questo non conta, caro Stefano Cherubini. L'odore sentiamo un po'? Non ha odore, e questa cosa mi perplime ancora di più, peraltro, perché insomma almeno un odore dovrebbe averlo. Ma comunque mi affido a uno dei vostri alimenti per colazione per mostrarvi solidarietà e rispetto. Un paio di e poi vi faccio sapere com'è. La consistenza è abbastanza, come posso dire, molle. Insomma, diciamo che sì.
1: E invece sì.
0: Non è esattamente l'alimento che prenderei tutte le mattine, però è mangiabile sicuramente. Latte di avena e fiocchi di avena. Buono. Sì, dai, si può mangiare. Sì, buono. Buono davvero. Direi basta adesso. Grazie. Adesso mando giù il secondo boccone, il resto me lo gusto dopo la trasmissione. Però avevo promesso che avrei fatto questo omaggio al popolo vegano e l'ho fatto, e quindi a posto così. Grazie davvero. Allora, dunque, ripartiamo. Era buono comunque. Magari durante gare gli audio ne mangio un terzo cucchiaio. E ripartiamo dalla vostra voce, dai vostri pensieri, dai vostri messaggi scritti e vocali. Oggi grande mattinata divisa tra Moise Ken e Franco Mastantuono, con la novità legata al centravanti viola che vi abbiamo dato anche noi ieri sul nostro sito, legata appunto alla scelta della Fiorentina di trattenere in viola il calciatore, mentre su Mastantuono le ultime notizie ce le ha date Gianluca Di Marzio, ce le ha date Fabrizio Romano nelle ultime ore, e riguarda la apertura che l'attaccante argentino ha dato alla Fiorentina. Adesso si tratta di trovare l'accordo economico per l'ingaggio, per il passaggio del 2007 in viola. Riprendiamo da questi temi e ovviamente con i vostri messaggi vocali che l'ottima regia ha selezionato. Avanti tutta.
2: Sì, ciao Andrea, buongiorno. La società gli ha fatto bene su Ken, o per mancanza di offerte vere, o per volontà di grosso, o per volontà del giocatore, perché secondo me poi alla fine ci sarà stato un confronto anche fra di loro, con Goretti, voglio dire, giocatore Goretti, grosso, e gli hanno deciso sì, a meno che non arriva un'offerta da 70 milioni, cioè allora uno dice beh, insomma, qui bisogna prenderla in considerazione per forza. Mastrantuono, siamo tutti qui in attesa, speriamo.
3: Buongiorno Andrea, sono Andrea anch'io dalla Lunigiana. Beh, per rispondere su Ken, il discorso è: sta bene fisicamente? Siamo tutti felici che resti. Buona giornata.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ken, se

0: Sta bene, se ha voglia di rimanere, se sta in forma, se è concentrato, se quello, se quell'altro. Mastantuono, se cresce, se la passa di più, se. Ma non mi sembra un po' troppi se? Domanda.
1: Buongiorno, sembra ci sia un arrivo un charter da Madrid intorno alle 12:20 alla Perefola. Avete notizie? Fatemi sapere, grazie.
2: Buongiorno Dev Firenze. E ho letto sul giornale, c'è stata una grandissima polemica da parte dei vegani, praticamente non vogliono che si giochi più nei campi d'erba, ma nel cemento, quindi molto probabilmente andranno a rivoluzionare tutti gli stadi.
3: Vabbè, questa è una battuta che ci può stare, grazie. Oggi abbiamo dedicato questa puntata al popolo vegano, rispettosamente e ossequiosamente al popolo vegano. No, a parte questo, tornando seri, no, beh, no, sul volo charter non so se è una battuta o è serio, ma non lo so, non ho controllato i voli. Di sicuro però non è Mastantuono, anche perché la Fiorentina deve ancora trovare l'accordo economico col calciatore. Voi dovete sapere che quando un calciatore viaggia verso un posto, qui sono serio, poi non so se l'amico da casa scherzava, ma comunque ve lo dico: quando un giocatore viaggia in un posto, o fa come Sebastiano Esposito del Cagliari, che si è dato alla macchia senza chiedere il permesso, anche se poi in realtà il procuratore ha detto che aveva avuto l'autorizzazione, insomma, lasciamo perdere, oppure deve essere autorizzato dal club, che è ancora proprietario formalmente del suo cartellino, a fare il viaggio verso la nuova destinazione per le visite mediche, che sono chiaramente preliminari alla firma del contratto. Ma se un giocatore viaggia in un posto per la nuova squadra, vuol dire che ci sono già tutti gli accordi con i due club, gli accordi con il calciatore per l'ingaggio, gli accordi con i procuratori per le provvigioni, cioè ci devono essere tutti gli accordi del mondo prima che un giocatore prenda e parta, ok? Per le visite. Quindi Mastantuono, c'è già un accordo verbale tra Fiorentina e Real. Tra l'altro, secondo me è un accordo punto verbale, punto e basta, non c'è niente di scritto, che arriverà in un secondo momento. Prima deve arrivare l'ok del giocatore e l'accordo col giocatore sull'ingaggio e i suoi procuratori. Poi la Fiorentina e Real si metteranno d'accordo. Ripeto, sarà una questione, secondo me, di 5 minuti, veramente di 5 minuti, per trovare l'accordo con il Real Madrid. Però prima serve mettere la quadra sul giocatore, e non mi pare una cosa che da qui a mezzogiorno, come diceva l'amico, si possa trovare. Ecco, va bene, va bene, va bene. Allora, avanti con i messaggi. C'è tra l'altro l'amico Mario da Massarosa che mi scrive: non abbiamo ancora mandato il suo audio, ora poi lo manderemo. Io non ho padronanza, caro Mario. No, Mario, sì, Mario dalla regia. Allora, dunque. Alessio da Scandicci: ancora bisogna ciucciarsi il famoso rap? Qui chiaramente il punto di vista è negativo su Ken. Marco da Cortona: ma hanno rapito anche Mastantuono? No, no, stai tranquillo. Matteo Dall'Astraio: scelta oculata, per fortuna Paratici ha il buon senso e la competenza che a molti tifosi viola manca. Poi Svaiz Viola: se lui resta con la testa, sì, è chiaramente è una componente fondamentale. Mauro: penso che sul mercato non ci siano alternative valide che possano sostituirlo. Se poi con Grosso tornasse il Ken del primo anno, allora non ce n'è per nessuno. Speriamo sia convinto il giocatore in primis. Salutiamo Omar. E poi Moro Viola: Ken 45, Pellegrino 30, Palestra 60, Vaia Vaia. Comunque per me è strategia. Il Como si deve frugare se lo vuole. Minimo 55 milioni. Non credo. Poi vabbè, c'è Max che mi scrive che il porridge è meglio scaduto. Ma guarda, era appetitoso, era veramente appetitoso questo che ho mangiato. Salvatore da Barcellona: ho visto la partita su Real Madrid TV, la partita di sabato. Vi lascio immaginare la cronaca. Su Ken dicevano che era un giocatore dalla caratura differente. Se sta bene ed è concentrato, è la migliore opzione che potremmo avere. E poi Stefano: buongiorno. Allo stato attuale delle cose, tutti quelli che hanno fatto confusione negli spogliatoi a Sassuolo sono ancora qui. Direi piuttosto pericoloso. Questo è vero. Però se hanno messo la testa a posto e si sono redenti, mi riferisco a Mandragora, Ken, magari tu ci vuoi inserire anche Gudmundsson, che quel rigore, vi ricordate, no? Ci fu la polemica con Vanoli che disse non lo voleva battere, poi Gudmundsson disse non è vero un cavolo, io non mi sono mai rifiutato di battere un rigore, insomma ci fu un tritello anche lì comunicativo terribile. E, però ecco, se si sono redenti, hanno messo la testa a posto, io credo che possano restare. La differenza è che ora c'è Fabio Paratici, a quel tempo ancora non c'era, mi sembra fosse novembre, cos'era quando la Fiorentina perse a Sassuolo, era novembre-dicembre più o meno, e quindi insomma Paratici doveva ancora arrivare. E poi vabbè, Mattia da Campi mi mostra solidarietà, ma non ti starà a preoccupare Mattia, non me la sono presa, anzi ho dato prova della mia apertura mentale. Gianna Dagliana è contenta per la permanenza di Ken. Violiuk, buongiorno. Andrea, per me la domanda più interessante sarebbe: perché la Fiorentina ha cambiato idea? Perché non ha potuto comprare il centravanti nuovo che voleva? Perché ha avuto rassicurazioni sulla sua salute? Perché non ci sono state offerte per lui? Carlo Violiuk, tu fai domande intelligenti. Secondo me la domanda più giusta è l'ultima. Cioè, io credo che possano tutte e tre essere contemplate. Diciamo che la più importante per me è l'ultima, nel senso che secondo me la Fiorentina non ha avuto offerte serie per Ken, e allora è arrivato un momento e ha detto: ma forse sai i che, si dice a Firenze, sai i che, lo levo dal mercato e me lo tengo io. Ma per far questo devi aver avuto rassicurazione sul suo stato fisico, e quindi vengo alla tua seconda domanda, e probabilmente non devi aver trovato alternative valide sul mercato, e qui vengo alla tua prima domanda. Quindi ci può stare che siano tutte e tre concatenate, ma secondo me la più probabile è la terza. Poi Ghigo d'Arezzo, vabbè, ora... no, beh, fa una battuta sui vegani, meglio di no, non alziamo i toni, perché sennò già qualcuno potrà anche essersi scaldato. E, comunque è carina la battuta, Silvio dall'Isolotto, è molto difficile trovare un sostituto di questo livello. Poi l'amico Ugolone del Viola Club Accademia di Scandicci ha già pronta la maglietta Mastantuono e Fulmini. Vi ricordate, no? Quando c'era il mitico Luca Toni a Firenze, io ero un bambino, era il 2005 mi pare, sono bambino, avevo 15 anni. Il famoso Toni e Fulmini, no? Il primo anno che Toni fece 30 e passa gol, vinse la Scarpa d'Oro. Ecco, Toni e Fulmini. Il buon Luca Toni, ci fu la maglietta Toni e Fulmini, e l'amico Ugolone ha già trovato il nuovo soggetto Mastantuono e Fulmini. Babbo Viola è molto contento per la futura permanenza di Ken, più che altro per come vengono gestite tutte le cose in società a prescindere dalla singola operazione, mi pare un gran cambio di passo. Poi Consolato da Melbourne, sono contentissimo che Moise rimanga alla Fiorentina. E poi mi chiede in inglese se il contenitore del porridge è italiano o importato dall'Inghilterra. Grazie mille e grazie per avercelo mostrato, sempre forza Viola. Ma guarda, al volo, credo sia italiano ovviamente. Sì, Milano, via Borgogna 2, Milano, latteria Nom SRL. Ricordo che è latte di avena, non è latte normale, perché sennò se fosse latte vaccino non sarebbe vegano, è latte di avena, sennò altro che polemiche qua. Sì, comunque italiano, caro Consolato. E poi abbiamo Pit, buongiorno, bentornato alla base, grazie. Per quanto riguarda Moise, sono felice che la Fiorentina lo abbia tolto dal mercato. Mastantuono, se arriverà, sarà un ottimo rinforzo in attacco in un 4-3-2-1. Poi Tommaso, che è contento che ci sia io e non Baldi. Ma ragazzi, Dario Baldi è un'eccellenza della nostra radio, è un ragazzo a cui voglio un gran bene, è uno spirito libero, poi magari fa trasmissioni diverse dalle nostre, un po' fuori dagli schemi. Ma voi vi immaginate se tutte le trasmissioni fossero uguali, con le stesse voci, con lo stesso tono, con gli stessi temi, con le stesse impostazioni? Sarebbe un palinsesto orribile. E invece, come mi ha insegnato un ottimo collega come Massimo Marianella, Nelle trasmissioni, soprattutto come le nostre, che hanno palinsesti che vanno dalla mattina alla sera, e ci deve essere un po' di tutto, un variegato. Un po' come quando tu metti in un negozio di indumenti, di abbigliamento, in vetrina dei vestiti, e puoi vendere dai pantaloni di jeans alle magliettine con i fiori. Ecco, devi avere un po' tutto in commercio per permettere al fruitore, in questo caso l'ascoltatore, di fare la sua scelta. Vi piace Gian Attasio? Ascolti Gian Attasio. Vi fa schifo Gian Attasio? Ascolti un'altra roba. Baldi vi piace? Lo ascolti bene. Se non ti piace, non lo senti. E la bellezza della radio è questa. Tra l'altro, noi siamo anche una radio, oltre che libera, gratuita. Quindi, insomma, ci mancherebbe altro. Va bene, allora. Adesso mi fermo un attimo, poi dopo riprendo con la lettura dei messaggi, l'ascolto dei vocali e, se vorrete, le telefonate che arriveranno. Continuiamo però a parlare di Moise Kean e del mercato viola. Lo facciamo affidandoci a una voce che ritrovo dopo un po' di tempo. È un collega bravissimo, firma prestigiosa, nonché scrittore, firma prestigiosa del Fatto Quotidiano, che è Giacomo Salvini. Ciao Giacomo, ben trovato, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, eccomi.
3: Ben ritrovato. Allora, da Roma, dalla città dove lavori, che Fiorentina stai vedendo? Che Fiorentina sta nascendo con Grosso e con i nuovi acquisti fatti?
4: Ma guarda, l'impressione è che la Fiorentina stia facendo un mercato molto importante, che abbia fatto, diciamo, puoi dire, acquisti mirati, e che sia la squadra stia venendo molto bene, anche scherzando con un po' di colleghi che come dire, ovviamente tifano per altre squadre.
3: Certo, certo.
4: Sicuramente per un elemento di scaramanzia, ma comunque a parte questo, come dire, dicono tutti che la Fiorentina sta facendo un grande mercato. Ora è chiaro che c'è un'incognita di cui tu parlavi, che è il futuro di Moise Kean, perché questo è sicuramente un elemento che può spostare in positivo o in negativo il mercato estivo della Fiorentina, come di qualsiasi squadra, ovviamente. Certo. Vendere l'attaccante più forte è sicuramente sposta, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, come dire, finora diciamo giudizio positivo, molto positivo, anche da le prime cose, vero, sono sempre amichevoli estive, quindi vanno sempre prese con il beneficio del dubbio, ma diciamo, quindi finora giudizio molto positivo del lavoro di Paratici e del lavoro di Grosso e della società in generale. E adesso bisogna capire cosa succederà da qui alle prossime 2 settimane, che mi sembrano decisive, ecco.
3: Sì, indubbiamente l'intervento maggiore da fare a questo punto. Giacomo, resta in attacco. La Fiorentina ha comunicato, insomma, o ci ha fatto intendere che la linea che passa al momento è quella di tenere Moise Kean. È in arrivo, speriamo, ma penso di sì, Franco Mastantuono del Real. Non so se lo conosci, se ne parla un gran bene, è un 2007 argentino, però anche sugli esterni serve intervenire, ecco. Non so se hai un favorito, ecco, tra i nomi che sono stati fatti.
4: Ma guarda, Mastantuono ho visto soprattutto qualche immagine, perché non lo conoscevo, e mi sembra un gran giocatore, cioè mi ha fatto veramente una grande impressione, molto giovane, ma diciamo nel nostro campionato mi sembra che possa fare molto bene. E diciamo sugli esterni credo che debba essere fatto l'investimento maggiore, che poi è quello che ci mancava un po' l'anno scorso, no?
3: Sì.
4: Tutta la squadra, certo, era stata impostata
3: malissimo, senza esterni, non c'era la possibilità, esatto, di cambiare modulo l'anno scorso.
4: Esatto, quindi diciamo invece sarebbe molto importante. Ma io, diciamo, a me in realtà io mi fido molto di Paratici e non so esattamente che nomi si stiano facendo, quali sono gli altri, però diciamo vedo che quello che è stato fatto finora è stato fatto bene, quindi diciamo anche in maniera molto silenziosa. Ricordiamoci solo il colpo di Attà fatto nel giro di una mattinata.
3: Sì.
4: E quindi insomma mi fido molto della società. Ripeto, per me è fondamentale diciamo confermare diciamo l'impianto della squadra con gli innesti che abbiamo fatto, e soprattutto Kean, perché continuo a vedere che, per quanto la società, come dicevi tu, faccia, diciamo, passare il messaggio che vuole tenerlo. Vedo che lui anche ieri ha fatto un post un po' sibillino,
3: sì,
4: che non un po' che lasciava spazio a interpretazioni, ecco, diciamo, direi che questo deve essere un elemento chiave del nostro mercato.
3: Sì, sì, indubbiamente. Citavi Paratici, Giacomo, è l'elemento che secondo te ha più di tutti inciso nella rifondazione viola? Cioè l'elemento che dal quale è partito tutto, secondo te, quello più importante? È vero che i centravanti fanno gol e i dirigenti no, però insomma, forse è come aver acquistato un bomber, che dici, con Paratici?
4: Ma guarda, non c'è dubbio, ma peraltro, diciamo, non è nemmeno una cosa di quest'anno e basta, cioè noi ci ricordiamo sicuramente, diamo molto merito a Vanoli per essere riuscito l'anno scorso a portarci in fondo a quella un'annata che era iniziata in maniera drammatica e riuscire a salvarci con un grande girone di ritorno, obiettivamente, ma dobbiamo anche ricordarci che il mercato di gennaio, almeno una parte importante, con l'acquisto per esempio diciamo degli esterni, anche se non a titolo definitivo, come Solomon per esempio, mi viene in mente, sono stati fatti da Paratici, che era arrivato appunto a fine 2025, inizio 2026,
3: sì.
4: Quindi voglio dire, quello è stato già un imprinting importante l'anno scorso, che ha già indirizzato la stagione verso almeno la salvezza. E poi io credo che, diciamo, tutto il lavoro che è stato fatto quest'estate, diciamo in questi mesi, sia stato impostato a, diciamo, durante l'anno. Non credo che Paratici sia, diciamo, probabilmente potrebbe anche riuscirci a fare dei colpi last minute, ma sicuramente ha impostato il lavoro da quando è arrivato e ha dato una sterzata. Credo di sì, che sia lui poi il vero, quello che ha, diciamo, ricostruito tutto. Ora ovviamente poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché io sono molto contento del mercato che ha fatto la Fiorentina, ma dobbiamo pure ricordarci che un anno fa avevamo fiducia nella squadra di Pioli, per come era stata impostata, per i soldi che erano stati spesi anche.
3: Sì.
4: E quindi poi non sempre, diciamo, quello che viene, il mercato che viene fatto, i soldi che vengono investiti, eccetera, hanno un ritorno diretto sul campo. Questa è una cosa che invece spetta direttamente ai giocatori, spetta all'allenatore, e su quello bisogna ancora aspettare, fiduciosi, ma comunque, come per esempio la prima partita tra 3 settimane, 20 giorni, quant'è, subito sarà un test di prova importante.
3: Indubbiamente, non se la passano benissimo i laziali, a Roma, Giacomo.
4: No.
3: Che sensazioni hai? Si parla veramente, al di là della campagna abbonamenti andata deserta, mercato a costo zero, ma si parla veramente del rischio Serie B da quelle parti per la Lazio?
4: Ma guarda, devo dirti che la situazione è paradossale, perché io trovo che ci sia, come dire, da un lato uno scoramento generalizzato e proprio c'è uno scontro, lo scontro che si vede tra la tifoseria e la proprietà, c'è quasi un declino continuo, no? Che va avanti negli anni. L'anno scorso la Lazio ha fatto dei buoni risultati solo grazie al suo allenatore, che è Sarri, che ha tenuto in piedi la baracca, ma non è detto che si riesca sempre a far raggiungere questo risultato, perché poi quando manca la fiducia, quando manca il proprio tifo e quando mancano anche soldi che entrano dalla tifoseria, insomma, si viene a creare la situazione diventa veramente complicata. E soprattutto io vedo c'è anche un elemento psicologico che magari a Firenze sembra lontano, ma a Firenze lo viviamo su altre situazioni. Qua invece c'è, come dire, l'elemento della contrapposizione tra la Roma e la Lazio.
3: Sì.
4: Evidente, la Roma l'anno scorso è riuscita ad arrivare in Champions League e la Lazio, diciamo, faceva lo stadio vuoto tutte le partite in cui giocava in casa, e diciamo, fu un estato da questa contestazione. E anche questo è un elemento che pesa, alla fine sui giocatori, che non va sottovalutato. Quindi credo che poi quando si entra in questo loop negativo poi sia difficile uscirne, ecco.
3: Caro Giacomo, grazie per il tuo contributo, mi ha fatto veramente piacere risentirti, ti abbraccio, a
4: grazie
3: presto.
4: Grazie a voi.
3: Grazie.
4: Un abbraccio a tutti, ciao, ciao.
3: Grazie davvero a Giacomo Salvini, firma del Fatto Quotidiano. Devo dire che insomma Giacomo è uno dei più apprezzati giornalisti a livello italiano del mondo politico, insomma lo vedete spesso alla 7 o a tante televisioni nazionali, quindi ogni tanto averlo in diretta mi fa un po' di effetto. Ha scritto un libro, ha scritto il famoso libro sulla chat di Fratelli d'Italia, no? Mi sembra si intitoli Fratelli di Chat, quando ci fu lo scandalo delle chat del partito, no? Fratelli d'Italia. Quindi è un giornalista molto molto bravo e molto molto conosciuto, quindi averlo, ed è tifoso della Fiorentina, tifoso della Fiorentina, quindi averlo qua in diretta per me è sempre un privilegio. Bene, allora, 9:31 minuti, andiamo in pubblicità, ultima fascia prima dei saluti, ma nell'ultima fascia avremo il caffè nero bollente e poi il rush finale con tutti i vostri pensieri scritti e vocali. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
5: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Bene, bene, bene, bentornati in diretta, ultima parte di trasmissione, ore 9:36 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, Stefano Cherubini in diretta, dalla parte opposta alla mia, cioè in regia, e tutti i vostri messaggi con i quali chiuderemo la trasmissione. Manca una ventina di minuti al termine di questa puntata del martedì, ma prima di ogni altra cosa, prima di dedicare spazio alle vostre opinioni, ai vostri pensieri, ai vostri messaggi, come sempre giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Insieme chiaramente a Luca Calamai. Luca, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, la notizia che è stata filtrata della storia di Ken è importantissima, traccia un'indicazione molto forte, però io sarei cauto nel dare la conferma di Ken al 100%, sarei cauto perché il messaggio poi arriva, che resta a meno di offerte clamorose, ricorda quando il giocatore dice resti al 99%, poi c'è sempre quell'1% che determina e che crea situazioni. Però se resta Ken, credo di poter dire che a questo punto sul mercato finirà Fagioli, perché la Fiorentina deve comunque fare cassa con qualche giocatore, perché comunque arriverà Torsed e quindi il centrocampo è strapieno, e non mi pare che, almeno a giudicare dalle prime amichevoli, Fagioli sia un intoccabile. Quindi stiamo a vedere con curiosità quello che succede nei prossimi giorni, perché mi sembra che la storia del mercato per i big viola sia ancora tutta da scrivere.
0: Grazie Luca.
2: Ciao.
0: Grazie davvero. E questa cosa di Fagioli non è una certezza naturalmente, ma è una sensazione che insomma più di una persona ha avuto naturalmente, perché insomma anche qualche ascoltatore, no, ce l'ha scritto questa mattina. Ora io la sussurro a bassa voce, nel senso che nessuno ci ha detto dalla Fiorentina che Fagioli è in vendita, soprattutto non ci risultano offerte per Fagioli, perché poi ragazzi, per fare gli affari bisogna che ci sia anche un acquirente, non è che sai, finché la Fiorentina vuole vendere. La Fiorentina quest'anno ha piazzato fin qui una sequela di esuberi pazzeschi, ancora tanti ne ha, da Valentini a molti altri, quindi insomma è chiaro che la lista è lunga, la lista è molto molto lunga. Su Fagioli, che non è un esubero, è un signor giocatore, però non ci risulta la fila come abbiamo detto prima, quindi vedremo se la Fiorentina davvero lo dovrà vendere oppure no, staremo a vedere. Allora, 9:38 minuti, stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi scritti e vocali. Io vi invito a sfruttare questi ultimi 15 minuti circa di trasmissione per le vostre opinioni via WhatsApp 348 7513 933, oppure telefonicamente chiamandoci allo 055 77 111 71. Tema del giorno è la permanenza probabile. Io penso che sia scontata a questo punto, per come me l'hanno raccontata ieri, di Moise Ken, oppure queste novità legate a Franco Mastantuono rivelate dal collega Fabrizio Romano, che ci parla di un accordo da tempo raggiunto tra la Fiorentina e Real Madrid, ma di un accordo che potrebbe arrivare nel giro di non molto tra la Fiorentina e il calciatore stesso, che ha aperto al trasferimento in viola. Si ragiona delle provvigioni ai procuratori e soprattutto del suo ingaggio alla Fiorentina. Quindi sarà questo l'ultimo tema dirimente per l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina. Allora, un po' di messaggi, poi andiamo con gli audio, caro Stefano. Luca, ma per gli esterni si sa più o meno il livello, cioè buoni quanto? Ma Luca, se prendi Mastantuono come parametro di riferimento, il livello è alto. Ora è chiaro che Mastantuono, se arriva a zero, cioè tu al massimo dovrai pagare l'ingaggio di un anno a Mastantuono. Chiariamoci subito, Mastantuono è un prestito secco, al massimo ci può essere un diritto di riscatto e un conto riscatto del Real, che te lo conto riscatta, ti dà un premio di valorizzazione, ma non ci rimetti niente in questo momento su Mastantuono. E sugli esterni vedremo che tipo di profili la Fiorentina sonderà, ma presumo siano di alto livello. Ecco. Allora, poi abbiamo Daniele. Non credo che la Fiorentina si sia messa a trattare Mastantuono sapendo di non permettersi l'ingaggio. Ne sono convinto anch'io. Saluto anche Edoardo. E poi Checco, occhio perché il settimo sigillo, era il titolo di stadio su João Mário, il settimo sigillo. Occhio perché il settimo sigillo parla di un cavaliere che torna dalle crociate e trova ad aspettarlo la morte. Bello, bello. È un film che guarderò. Mi piace questo, questa trama, la guarderò volentieri. Ieri, per esempio, mi sono rivisto... Allora, era domenica l'altro ieri, mi sono rivisto Profondo Rosso di Dario Argento, che è un capolavoro assoluto. Io so che sto dicendo una banalità, è come dire C'era una volta in America, è come dire, chiaramente sono generi diversi, stiamo parlando di masterpiece, cioè di capolavori nel loro genere, no? Per l'horror, per il thriller horror, c'era il Profondo Rosso è naturalmente un capisaldo, no? E io l'ho rivisto con grande piacere. Mentre ieri sera mi sono rivisto su canale 27, mi sembra fosse, The Heart of the Sea, le origini di Moby Dick. Parla della storia di questi cacciatori di balene, no? Che poi, dopo una serie di peripezie sul mare, si scontrano con questa balena bianca enorme che è Moby Dick, che gli distrugge la nave, e questi vanno alla deriva per 90 giorni. È bellissimo, bellissimo. Film molto recente, ecco, Profondo Rosso degli anni 70, se non mi sbaglio, questo qua è di, penso sia di 10 anni fa al massimo. Poi Francesco mi tira le orecchie sulla mia, sul mio omaggio, perché poi in realtà il mio era un omaggio al popolo vegano. Mi dice: è una caduta di provincialismo, essere vegani è una scelta giusta e rispettosa, grossolana la tua farsa da baluba. E poi che cosa c'entra il porridge, che è una colazione tradizionale inglese? Una cosa scoraggiante. Allora, porridge l'ho scelto perché sono andato su ChatGPT e ho chiesto: mi suggerisci una tipica colazione vegana che posso comprare al supermercato? E ChatGPT mi ha suggerito il porridge, ben sapendo che doveva essere fatto con il latte di avena. Io non penso che gli inglesi lo bevano con lo mangino con il latte di avena, penso lo mangino con il latte normale, gli inglesi, E poi non è vero che era una cosa grossolana o, come dici te, di provincialismo, farsa. Io l'ho fatto veramente perché volevo mangiare i vegani, perché ieri una persona mi ha detto che li avevo offesi. Allora io, per dimostrare che sono invece sensibile a tutte le scelte, ho fatto questo. Ecco, ora poi non mi chiedete di fare esattamente in diretta tutto quello che fanno gli altri, che non faccio io, perché non tutto posso fare. Però vediamo, quello che posso fare in diretta lo faccio. Allora, poi c'è Federico Bollito Ottimista Viola che mi scrive: Franco, che non penso sia un nostalgico del dittatore. Che è successo qua? Ah, va bene, andiamo avanti. Luca Franciacorta: Gianna, mi butti via. Se passi in Franciacorta, organizziamo cena a Casoncelli a Spiedo e annaffiato con bollicine. Ah, che bello, vengo volentieri. Poi, benissimo, torniamo seri. Paola Grosseto: buongiorno, sono contento se Ken resta, perché le alternative che ho letto non mi convincono per nulla. E poi, con altri messaggi: vista l'alternativa, mi pare un'ottima cosa tenere Ken. Ciao, questo è Alessandro da Bruxelles. Gabriele: buongiorno Andrea, allora dove mi porti... Allora aspetta, Gabriele: buongiorno Andrea, allora dove mi porti a cena? Pinchiori avevi detto, scherzo dai, con un kebab te la cavi se alla fine Ken viene venduto a 62 milioni. Ah, è vero, ma io non penso verrà venduto, ti ho detto che non lo vendono, e quindi, però ti avevo anche giurato, no, te lo prometto, che se lo vendono a 62 milioni o più ti portavo da Pinchiori, ma non lo vogliono vendere, quindi, però se dovesse accadere ti ci porto, te riscrivimi. E salutiamo Alessio D'Asseano che diciamo non è così contento della, vabbè, non esageriamo, dei vegani, mettiamola così. E Crista Campi mi scrive: lasciane a Lazzarini un po' di quel porridge. Allora se glielo lascio, guarda, ma guarda, dopo la diretta lo finisco. Stefano da Pistoia: ma nel porridge non c'è il latte? Sì, ma questo è latte di avena, quindi è latte di quello che i vegani possono mangiare bene. Poi, torniamo seri, Francesco, se il calciatore è convinto di rimanere e dare il suo massimo apporto alla squadra va benissimo, altrimenti può essere ceduto. Salutiamo Max la gente che dice: ma sei vegano? Ah no, ho sentito la risposta, mi stavo preoccupando perché lo gnocco fritto e le tigelle non sono piatti per vegani. Eh no, è vero, assolutamente no. Poi vediamo un po', andiamo avanti. Qui internet torniamo molto seri perché Ale 74 ricorda Alessandro Bargioni. L'ho conosciuto per motivi di lavoro, persona disponibile, grande cuore viola, l'abbiamo ricordato almeno due volte, ma lo facciamo con grande piacere anche una terza volta. Alessandro Bargioni, che ci ha lasciato ieri improvvisamente, grandissimo cuore viola ma anche cuore bianco dei Bianchi di Santo Spirito, grandissima persona, sempre sorridente, pronta a far del bene, e veramente perdita gravissima nel mondo del tifo viola e del calcio storico. Massimo il Vaianese: mi complimento per il tuo modo garbato e rispettoso verso i vegani, personalmente amo la ciccia. Detto questo, vorrei lanciare un messaggio: ma se commisso avesse dato mandato a Paratici di non vendere nessuno dei pezzi pregiati come Ken e Fagioli e fare una Fiorentina stratosferica per vincere nell'anno del centenario, può essere un indizio. Aspettiamo il primo di settembre per fare i bilanci di fine mercato, però per il momento direi che la tua ipotesi può essere supportata dai fatti. Poi Luca ne manda tanti di messaggi sempre, per cui io ne devo scegliere uno, scelgo l'ultimo. Io resterei con piccoli backup di Moise, prenderei un esterno di scorta, al limite anche Solomon, giusto per avere un'alternativa. Su, se puntano su Franchino, Franchino è Mastantuono presumo, vanno sul 4-3-2-1. Non fai uno sforzo così importante per prendere un giocatore che poi non avrebbe ruolo, visto che l'argentino non è da fascia assolutamente. È vero. Allora, poi se uno va su Transfermarkt, ma Transfermarkt è un po' ingannevole, vede che Mastantuono è disegnato sia come un trequartista che come un esterno di destra, quindi in teoria lui può fare l'esterno di destra 4-3-3, non è che è il male assoluto e è una condizione per la quale, non lo so, si deprime se gli viene chiesto di fare l'esterno. No, lo può fare, certo non rende come trequartista. Poi Giovanni La Scandiccia ha mandato un audio: buongiorno Andrea, vorrei ricordare la figura di Franco Baresi, questo è Gianni, i cui funerali si svolgeranno stamattina a Milano tra poco più di un'ora. Grande persona e uomo serio che ho avuto il piacere di conoscere e parlare nel periodo del Milan stellare degli anni 90. Se ne va una vera e propria leggenda del calcio. È vero, caro Gianni, assolutamente sì. Contento Filippo della permanenza di Ken. Como, ma fammi il piacere. Direi che possiamo andare con una ultima scarica di vocali, quelli che sono arrivati, caro Stefano, avanti tutte.
3: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Volevo chiedere aggiornamenti sullo stadio, com'è la situazione, se c'è qualche architetto, o meglio forse ingegnere, che può certificare che lo stadio ha fatto dei significativi progressi, che siamo in tempo, perché quello è l'aspetto che più mi interessa, devo dire la verità. Calciomercato lascia il tempo che trova, poi il direttore sportivo e l'allenatore compreranno giocatori e noi dobbiamo vedere come giocano in campo. Finché non sono in campo noi si può parlare tanto, ma insomma, ecco lo stadio, per favore, grazie.
4: Corri bagno Sant'Anastasio, ma veloce. Bene, buongiorno.
5: Buongiorno Andrea. Niente, su Ken devo dire che mi ha fatto tanto tribolare l'anno scorso e poi i suoi comportamenti non mi garbano affatto, però se trovare uno meglio di lui, se diciamo almeno la metà del primo anno, meglio se certamente non c'è Pellegrino che tenga, e se neanche piccoli, io cercherei un attimo due esterni veramente forti e si può fare una squadra da, o non esageriamo, da primi 8 posti, però più verso dall'8 in giù che 8 in su. E comunque che caldo, non se ne può più.
0: Sì, questo è vero.
6: Buongiorno a tutti. Comunque a me dare 2 milioni a babbo morto, ai gobbi, mi dà fastidio. Viva Paratici, ma questo non mi è garbato tanto. Mi sembrano i 6 milioni si perse con Colpani e poi si dà via Barba a 2 milioni. Ma Dodò e Mario e Gio Mario in Napoli che gli ha preferito Favasuli. Comunque, viva Paratici sempre.
7: Buongiorno Andrea, Michele da Massa. Io fare due considerazioni: Piccoli con quello che l'abbiamo pagato e l'ingaggio non è tanto alto, un altro anno lo terrei perché quest'anno ci può far vedere qualcos'altro. Ken, cosa ne pensi? Io se lo vendi ma una cifra alta e per diventare ancora più forte potrei starci, se no se Ken rimane perché è fortissimo sono ancora più contento, dipende cosa vuol fare la società. E vorrei sapere cosa ne pensi. Ciao, ti ascolto per radio.
8: Ciao Andrea, buongiorno. Bene, acclarato e con soddisfazione che Ken rimane, io sono veramente felice. Bisogna pensare, soprattutto voi giornalisti dovete arrabattarvi nell'immaginare come comunque questa società recuperi qualche soldo. Io ieri avevo provato a fare un rapido conteggio. Prendi Fortini, Brescianini, Fabian, 8 a testa per 8, 24. Metti Dodò 10, 12, 34, 36 per arrivare a una cifra simile a quella che avresti avuto con Ken. Secondo me dovremmo vendere Pongracic e per me non sarebbe un grosso problema. A me Pongracic non mi ha entusiasmato, ha fatto comunque un discreto mondiale, secondo me non se ne può fare tranquillamente a meno. 12, 14, 15 milioni di recuperi. Cosa ne pensi Andrea di Pongracic in partenza? Grazie Nicola.
0: Bene, grazie a questi messaggi. Mi hanno detto che è destinato a rimanere Pongracic, lo dico all'ultimo ascoltatore in modo tale che risponda a lui, provo anche a rispondere agli altri se me li ricordo, quindi non dovrebbe essere sulla lista dei partenti, anzi credo che la volontà di Grosso sia quella di provare Pongracic in coppia con Dragusin. L'idea almeno è questa, poi staremo a vedere. Sullo stadio, l'amico ci chiedeva sullo stadio, io non ho novità perché non sono un grande esperto, bisogna chiederlo al buon cioè o a un ingegnere come dici te, ma noi qui ingegneri non ce ne sono, a meno che uno non si sia laureato nottetempo e non ce l'abbia detto, ma se no qui ingegneri non ce ne sono. E per quanto riguarda invece colleghi che ne possono sapere di più di me e che ne sanno più di me, c'è sicuramente Donato Mongatti che è un fuoriclasse in tal senso. Vedo che stanno andando avanti, ora io ho visto che giravano queste foto su internet, devo dire non belle, devo essere sincero. Allora io sapete che sono un sostenitore del progetto Restyling Franchi, ok? Perché secondo me rispetto a com'era il Franchi prima qualsiasi cosa di nuovo è meglio. Certo, ora le immagini che si stanno accavallando, che stanno girando sui social, non ci mostrano un bel Franchi con questa curva dentro la curva vecchia, però contate che poi verrà coperto tutto e quella roba non si vedrà più. Il mio unico dubbio, io ve l'ho sempre detto e continuo a ribadirlo ogni trasmissione e ogni volta che me lo chiederete, legato al restyling del Franchi, e questo io lo chiederò anche all'architetto David Hirsch, che è quello di Arup che sta curando tutto, così come lo chiederò alla sindaca, all'assessore Perini, a tutti quelli che incontrerò da qui in poi, è come gestiranno da dentro lo stadio, non da fuori, da dentro lo stadio, l'intersezione tra le nuove curve, la maratona e la tribuna. Perché se ci deve essere l'effetto di mezza curva che si vede sullo sfondo vuota, con lo stadio che sembra vuoto, viene una schifezza. Allora, siccome io penso che uno stadio bello come quello di Firenze, storico, celebrato, protetto, non possa diventare una schifezza, allora ora con le curve nuove, che saranno sicuramente belle, viva, comode, ma non che non ci sia l'effetto curva dietro vuota, che non si veda, che sia coperta in qualche modo, che ci mettano dei peluche, cioè ci mettono qualcosa, dei nastri rosa, dei fiocchi verdi, dei porridge, una serie di porridge sulle seggioline, che nascondano quella parte delle battute, che nascondano seriamente quella parte di intersezione tra la nuova curva e la tribuna, perché se no è brutto a vedersi, poi va in sulle telecamere e si vede, quindi insomma la mia speranza è questa. Sono convinto che faranno un buon lavoro, io non metto assolutamente le mani avanti, prima di giudicare aspetto la fine dei lavori, sperando che poi venga un buon lavoro. E sono convinto che chi giudica adesso quelle foto che stanno girando lo fa con un pizzico di lo fa prevenuto, ecco, non dovrebbe aspettare che le cose vadino, come direbbe un mio collega, vadino avanti. Va bene, allora chiudiamo qua. Attenzione, cosa c'è? Sì, certo, ci dovrebbe essere, io l'ho girato, poi se non c'è cazzi vostri, lo dico alla regia. Sto scherzando, scusate la parola vostri, non volevo dire questa volgarità. Va bene, allora oggi ho dato spettacolo, oggi devo dire ho ecceduto. Vi saluto, da domani si torna un po' più serie, a fare la trasmissione un po' più serie. Vi saluto, sono le 9:56, ci lasciamo con l'almanacco del centenario del Museo Viola. Vedo la faccia del buon Stefano Cherubini spersa, quindi ho paura che siamo nel marasma più completo. No, l'abbiamo trovato l'almanacco del centenario. Dopodiché arriva l'ineffabile coppia Fabio Ferri Pietro Lazzarini per 2 ore di Chi si compra con il sottoscritto. Ci vediamo e ci sentiamo domattina alle 8 e non alle 7, alle 8, puntuali come sempre per tutto il mese di agosto. Ciao.
9: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
10: Il centenario.
11: Il 4 agosto 1969 nasce a Buenos Aires Diego Fernando La Torre, centrocampista argentino acquistato dalla Fiorentina all'inizio degli anni 90. Diego è stato una piccola comparsa nella storia viola, giocando una manciata di minuti, ma ha avuto un ruolo importante in una delle vicende in assoluto più importanti del calciomercato gigliato, l'acquisto di Batistuta. La Torre passa dalle giovanili del Ferro Carril a quelle del Boca Juniors, dove scala tutte le gerarchie, esordendo in prima squadra a 18 anni. La maglia numero 10 è la sua, a colpi di assist e gol. Le statistiche presenti in rete ci segnalano, dal 1987-88 al 91-92, 117 partite con 33 gol realizzati. Vince la Coppa America nel 91, nell'Argentina trascinata dai gol del suo compagno nel Boca, Batistuta. Uno dei meriti di Vittorio Cecchigori fu quello di innamorarsi di Gabriel e di volerlo portare subito a Firenze. La Fiorentina comprò per il Boca il centravanti Antonio Mohamed, detto il Turco, e venne opzionato e poi acquistato per una cifra di poco superiore ai 3 miliardi di lire anche La Torre, lasciato per una stagione al Boca. Quando arrivò a Firenze, i Viola a centrocampo avevano comprato Effenberg e lasciavano fuori rosa, per demerito di Vittorio Cecchigori, Dunga. Gigi Radice, con Di Mauro in mezzo al campo, aveva dato un ottimo equilibrio alla squadra offensiva ed il limite dei 3 stranieri in campo non aiutava La Torre a trovare spazio. Quando Vittorio, altro demerito disastroso, esonerò il tecnico e chiamò a groppi, La Torre fu utilizzato nella folle corsa verso il baratro della retrocessione con 2 subentri, ma non lasciò segni. L'anno successivo la Fiorentina ripartì dalla B e Diego venne ceduto al Tenerife. Buon compleanno Diego, meteora viola.
12: Radio Firenze Viola
13: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
13: Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
16: Attacco di droni sulla zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3.
15: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani, la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
16: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
15: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche e psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
16: Il tennis, dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, direttamente dal secondo turno, affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Ieri out Matteo Berrettini, battuto dall'argentino Mariano Navone dopo una serie interminabile di interruzioni per il maltempo.
15: Ed è tutto, a più tardi.
13: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola.
18: Ma per me la situazione di Ken sarà come Ambarabat 2 la vendetta.
19: Grande Bembe, senti, tu sei partito alle 10.02 di lunedì in Zola da tenere lì, poi il giorno che per sbaglio gli tocca entrare in campo siete già a 10 minuti e uno ti chiede: ma perché sei tenuto in Zola? Per tenerlo lì, ecco, te la sedere, vai.
20: No, dicevo, Pierluigi, quando tu chiami, metti tu un fogliettino davanti e beh, tu te le dici tutte in fila. Esatto. No, qui ci vuole una giornata.
21: No, ma io dico, te che tu ragioni, voglio un 15 no a Dodò. Ma secondo te, se c'era uno che gli offriva 15 milioni per Dodò, l'aveva venduto. Sei troppo fenomeno, te.
22: Neve. E ci vogliono giocatori dalla pronuncia argentina, è Mattantuono, è il Fracchito, Enzo Fernandez, Pellegrino, come le vedi?
23: Wiern Schnitzel mit Kartoffeln.
24: Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
1: Kartoffeln.
2: Kartoffeln.
3: Ciao, ciao, hola, hola.
23: Ciao, chi si compra?
24: Dietro le quinte.
25: Di retroscena del mercato a cura di Niccolò Ceccarini.
26: 5-0 è una roba pa!

0: Hollywood,
1: nel senso proprio schierata in quella direzione. Va bene, allora. Non lo sapevo, ma grazie di avermelo raccontato. Buongiorno chi si compra, buongiorno da Radio Firenze Viola, siamo tornati in diretta. Pietro Lazzarini vi sta parlando, Fabio Ferri che avete già sentito, ovviamente c'è anche Stefano Cherubini da Dal Vetro. Ci siete tutti voi che nelle prossime due ore dovrete tenerci compagnia con i vostri messaggi, le vostre valutazioni, le vostre telefonate se volete allo 055 77 11 171, e chiaramente per i messaggi audio e di testo 348 75 13 933. Giornata bella, bella corposa, bella densa, con tanti temi reali di cui discutere più di altre settimane, dove abbiamo portato avanti chiaramente quelle che sono le strategie della Fiorentina senza che accadesse granché. Invece nelle ultime ore si è sembrata una Fiorentina abbastanza tornata sui pedali, visto che siamo anche in tema di ciclismo in questo periodo. C'è una Fiorentina che ha concluso il settimo acquisto con João Mario, ieri l'ufficialità, ma soprattutto ci sono due situazioni che tra ieri sera e stamattina hanno scaldato i vostri polpastrelli, le vostre ugole e anche i vostri cuori di tifosi e i nostri cuori di tifosi, ovvero quelle relative alla potenziale permanenza di Ken. Ieri la Fiorentina ha fatto sapere in modo molto netto e trasversale che la decisione su Ken è stata presa, cioè non verrà ceduto. Questo è quello che ci ha raccontato la Fiorentina, a meno di offerte fuori dall'ordinario. Questo poi ognuno valuta quali sono le offerte fuori dall'ordinario per Ken, ma la sensazione è che davanti a un mercato povero intorno all'attaccante della nazionale della Fiorentina, la Fiorentina abbia voluto un po' anche anticipare il termine della telenovela al 3 agosto, dicendo che insomma fondamentalmente Ken sarà la punta della prossima stagione.
2: A meno che?
3: No, lo so. Io leggo questo signor Pietro Lazzarini, no, nella copertina, sì, che sì, si può trovare anche, sì, su Radio Firenze Viola, su, sì, firenzeviola.it, a meno che non arrivi in 50-60 milioni, perché poi dopo torna tutto in ballo.
1: Sì, certo, però ti dico la verità.
3: Sono arrivati fino adesso.
1: Credo che 50 milioni, se fino a questa settimana, che poi è la settimana dove anche le squadre di livello hanno iniziato poi a mettere i carichi a coppe in giro per l'Europa, perché fondamentalmente tornano i giocatori dal mondiale. Quello che vuoi, preferisci denari perché valgono di più, e allora denari, si dice però carichi a coppe, non so, sì, come, sì, mai il modo di dire.
3: È liscio a denari di solito.
1: È liscio a denari. Bene, poi si può andare avanti con i modi di dire sulle carte. Tra l'altro, te giochi con quelle carte o giochi con le fiorentine?
3: No, io gioco con quelle francesi.
1: No, che poi c'è anche le fiorentine per giocare a briscola e a 3-7.
3: Quelle francesi.
1: Io gioco con le fiorentine.
3: Le carte.
1: Ma le fiorentine sono più belle, sì, hanno dei disegni più belli, meno, più originali. Sì. Ma non le hai mai viste? Sì. Il mazzo da fiorentine, quelle da 40, è un mazzo bellissimo. Tra l'altro, queste carte sono spessissime. Quando le senti in mano, dici, oh, sto giocando a carte. Con queste stesse troiai da Texas Hold'em, sono queste cartine che appena tu le pieghi, non tu riesci nemmeno a mescolare. No. Vabbè. Comunque, mi fai perdere sempre più il discorso. Detto questo, quindi su Ken c'è quest'idea che a meno di grandi offerte la Fiorentina ha deciso di trattenerlo, e questo, ripeto, secondo me è figlio anche del calciomercato che non si è acceso intorno al nome di Ken. Probabilmente non c'è grande fiducia, al di là del suo comportamento, che è valutabile o non valutabile, proprio anche delle condizioni atletiche. Cioè alla fine dell'anno scorso Ken è stato fuori praticamente per tutta la seconda parte dell'anno, e quindi è evidente che per quelle cifre i club che vogliono acquistare una punta per il proprio futuro non li spendono per un giocatore che comunque deve dimostrare di essere integro fisicamente. Poi c'è il discorso legato a Mastantuono, che ora per esempio Davide mi ha mandato una foto con praticamente Orazio a comando, tra l'altro nostro amico di Sport Mediaset, che ha messo un po' sugli attenti il discorso legato alla presenza anche del Napoli nella corsa per Mastantuono. Quello che invece, diciamo, ci raccontano nelle ultime ore anche i media spagnoli, quelli argentini, Fabrizio Romano stamattina, è che la Fiorentina sia un po' alle porte con Sassi per arrivare all'accordo definitivo. C'è una questione di ingaggio, perché io sono andato un po' a controllare, le voci sull'ingaggio del ragazzo parlano di 3 milioni e mezzo a stagione, un ragazzo del 2007, e chiaramente la Fiorentina vorrà capire come poter limare questo tipo di accordo, anche solo per una stagione, se dovesse essere un prestito secco. Ma la tendenza è che poi davvero la Fiorentina sarà la squadra che tenterà in queste ore di chiudere l'accordo per l'ex River e portarlo in Italia. Poi se il Napoli è pronto a fare un altro tipo di proposta, staremo a vedere. Ci sarà nel ballo, oltre al discorso legato al blasone della società stessa, anche la

0: qualità del prestito, cioè se a Firenze Mastantuono arriva quasi per essere un colpo d'aeroporto, io ho già sentito amici che sarebbero pronti ad andare a prenderla all'aeroporto. Mi stupisce un po', perché comunque è un 2007 che è fortissimo, però deve ancora dimostrare tutto, soprattutto in Europa, però evidentemente scalda i cuori dei nostri tifosi e della tifoseria in generale. Dall'altra, a Napoli, insomma, la concorrenza è diversa, un modo di giocare diverso. Tra l'altro anche Allegri mi è sembrato, sì, con i calciatori destro sicuramente li ha avuti, ne ha avuti tanti, però poi è uno anche che insomma, non è che brilli da un punto di vista del gioco, anche della, del possesso palla e del dominio del gioco stesso, mentre la Fiorentina l'idea sarebbe quella di piano piano avvicinarsi a un'idea di possesso palla, di qualità, di centrocampo che va in verticale, con esterni che vanno a puntare assolutamente l'uomo per creare superiorità
1: numerica.
0: Brocco stamattina, numerica. Detto ciò, allora, prima valutazione da fare. Ken, noi l'avevamo raccontato che sì, qualche timido interesse, qualche timido approccio, però poi quei 40 milioni famosi da cui partiva la Fiorentina per cercare di intavolare una trattativa non erano arrivati. La sensazione è che la Fiorentina l'avrebbe venduto anche, non dico volentieri, ma comunque l'avrebbe venduto. Negli ultimi 2-3 giorni anche il discorso legato a Pellegrino era un pochino scemato, dando la sensazione di una Fiorentina che evidentemente aveva preso la strada di una potenziale permanenza. Contro il Real Madrid è entrato, ed è entrato bene, al di là del gol, fisicamente è sembrato stare nel suo. Io sono contento, cioè se la Fiorentina, io lo dico, ho visto che qui si deve fare, il dibattito è aperto, cioè ovviamente so che tanti di voi non sono contenti dell'idea che possa restare Ken. Io sono contento, perché se Ken sta bene fisicamente, la Fiorentina ha una punta che può permetterle di lottare per i primi 8 posti. Io sono abbastanza convinto di questo. Non so il dottor Ferri se la pensa come me, però l'ho detto 2 settimane fa, praticamente rientrando, che per me se la Fiorentina riparte con Ken e Piccoli come centrali, come punte centrali, è comunque un binomio che mi soddisfa da quel punto di vista. Poi tutto dipenderà anche dagli esterni che arrivano, ma se porteranno avanti davvero questa volontà di ripartire con Ken il prossimo anno, io sono contento.
1: Guarda, io non sono, come dire, triste. Quello che vorrei capire a questo punto, anche ripartendo un po' da quanto ci stavi raccontando, no? Timidi e mai sbocciati interessi nei confronti di Ken. Fiorentina è appensata a Pellegrino, ma forse adesso c'è un rallentamento per arrivare all'attaccante del Parma. Mi sembra che si profili una situazione, poi vediamo perché il mercato è ancora lungo, ma sembra si profili una situazione in cui c'è la conferma di entrambi gli attaccanti, quindi sia Ken sia Piccoli, il che vuol dire confermare un pacchetto di attaccanti che comunque l'anno scorso in tutte le competizioni messi assieme ha messo su 17 gol. Quindi la Fiorentina comunque decide di credere ancora in questi ragazzi e crede che quei 17 gol non siano il reale potenziale della coppia d'attacco che aveva l'anno scorso. Quindi, come dire, dà un appello, un provaci ancora, come dicevamo l'altra volta, ai suoi attaccanti. Secondo me ci sta, soprattutto per quanto riguarda Piccoli. Secondo me le sue qualità non sono mai state veramente espresse con la maglia della Fiorentina. Ken qualcosa in più ce l'ha fatto vedere, qualche indizio in più ce l'ha dato, soprattutto 2 anni fa. Però, insomma, anche in questa stagione ci siamo lasciati alle spalle. È stato quello che, al netto di errori, di difficoltà varie ed eventuali, ma abbiamo invocato più volte, cioè quando la Fiorentina aveva bisogno di fare la prestazione, bene o male, anche chi è un po' più scettico nei confronti di Ken chiamava a gran voce Moise in campo, perché poi si sa che era un giocatore in grado di fare la differenza. Quindi la riflessione mi viene da fare è che c'è una conferma, c'è un rimandate a settembre o riprovateci ancora, non lo so come lo vuoi chiamare, però ecco, si conferma una coppia che l'anno scorso insieme ha prodotto 17 gol tra campionato, Coppa Italia e Conference League.
0: Io penso che, tra l'altro, come ho già detto più volte, quello che abbiamo visto l'anno scorso sia stato qualcosa di assurdo. Dici, per tutti,
1: l'eccezione
0: è che sia un'eccezione anche per gli interpreti della Fiorentina aveva a disposizione. Per me è chiaro, visto che poi con Vanoli comunque il rendimento è stato diverso,
1: cioè,
0: non all'altezza dei primi
1: posti,
0: ma
1: ci sono stati mesi con Vanoli in cui hai viaggiato anche a 2 punti di media a partita,
0: quindi forse è più reale una via di mezzo, no? Tra l'altro lui ha dovuto fare spesso a meno dello stesso Ken, quindi io penso che se i giocatori della Fiorentina stanno bene, alla fine possano dare molto di più di quello che hanno dato l'anno scorso. Poi c'è, per esempio, ora leggo il messaggio di Gianni relativo proprio a quelli che sono i discorsi con gli effettivi dell'anno scorso. Dice: Pietro, buongiorno, una domanda propositiva, ma se alla fine del mercato dovessero rimanere 9 titolarissimi della precedente stagione, quindi De Gea, Ranieri, Pongracic, Mandragora, Fagioli, Indur, Gudmundsson, Ken e Piccoli, dando per scontato l'uscita di Dodò, ma allora si ripresenta un campionato da salvezza, o alla fine non erano così scarsi, ma il problema era Pioli, che qualcuno aveva denunciato nel mese di settembre 2026? È chiaro, allora, intanto i nomi che lui definisce titolarissimi probabilmente con il mercato che la Fiorentina fa, anzi senza probabilmente, col mercato che la Fiorentina sta facendo, molti di questi ex titolarissimi non lo sarebbero più. Cioè Mandragora non credo che sarà titolarissimo in questo centrocampo, Dur sarà un'alternativa, Gudmundsson se arrivano degli esterni per quelli che sono le volontà della dirigenza, penso che se dovesse restare non sarà titolare. I titolari poi veri e propri sarebbero De Gea, forse Pongracic all'inizio insieme a Dragusin, però parte di rincorsa.
1: Ma vedere da quanto stanno convincendo insieme non lo so, cioè Dragusin e Vieri, che stanno facendo un buon precampionato, secondo me, entrambi.
0: Poi c'è Fagioli, sul quale bisogna aprire un capitolo a parte, perché per esempio stamattina Calamai giustamente diceva: bene se rimane Ken, però a questo punto la Fiorentina da qualche parte dovrà riprenderli un po' di soldi, e quindi questo, diceva Luca Calamai, mi fa pensare che alla fine sarà lo stesso Fagioli ad essere messo sul mercato. Però ragazzi, anche lì mi viene da ridere, perché non è che ci sia tutto questo movimento intorno a Fagioli. Poi che Fagioli sia un buon giocatore, che quindi possa anche attrarre gli interessi nella seconda parte d'agosto di qualche club, per carità, tutto ci sta. Io non sono convinto che la Fiorentina sia destinata per forza di cose a cedere uno tra Fagioli e Ken. Cioè, io sono dell'idea che hanno già dimostrato di fottersene abbastanza del discorso legato alle entrate e le uscite. Cosa?
1: Linguaggio.
0: Di fregarsene abbastanza e vediamo. Cioè, io tra l'altro sarei contento, ripeto, il tabula rasa era un discorso di pancia e soprattutto legato ad alcuni interpreti, e poi però c'è da fare i conti con la realtà, c'è da fare i conti con i giocatori che contano, per fare un gioco di parole. Per me Fagioli, Ken, Ndur, De Gea sono tutti calciatori che io tengo volentieri nella mia rosa. Cioè, poi si può parlare Dodò, che va via anche perché non c'ha più voglia, bene, ciao. Non c'è, cioè Gudmundsson, arriva un'offerta importante, quello che si vuole, va via, va bene, si saluterà. Però se ci sono giocatori di valore te trattieni. Io non capisco, non credo che ci debba essere tutto questo mal di pancia davanti alle permanenze di calciatori che possono fare la differenza se vengono, no, accompagnati in una stagione vera e non un troiaio come l'anno scorso.
1: No, no, ma guarda, ne abbiamo parlato tante volte qua nel corso della scorsa stagione. Io sono dell'idea che tanti valori che aveva la squadra l'anno scorso poi sono passati sotto traccia per via dei risultati, ma dei valori all'interno del gruppo dell'anno scorso c'erano giocatori che valevano assolutamente di più di una lotta per la salvezza, e penso che le valutazioni di inizio anno possano essere state sbagliate un po' da parte di tutti, ma non dobbiamo cancellare tutte le basi calcistiche che avevamo utilizzato per fare poi le valutazioni sulla squadra dell'anno scorso. Quindi secondo me il fatto che possa rimanere del talento non è necessariamente negativo e non è un avallare i risultati negativi dell'anno scorso. Certo è, Pietro, che bisogna capire a questo punto, perché io sono un po' dell'idea di Luca Calamai in questo caso, cioè se non va via Ken allora l'altro nome non può che essere Fagioli per far cassa, detto che ancora oggi non c'è grande movimento intorno al ragazzo. Però ecco, i casi sono due: o va via uno di questi giocatori, quindi Fagioli, Gudmundsson, tu citavi questi due ad esempio in primis, oppure la Fiorentina è disposta a fare disavanzo di mercato importante per il secondo anno consecutivo, perché ricordiamoci anche l'anno scorso la Fiorentina chiuse comunque con un disavanzo la sessione del mercato estiva, e poi ulteriormente si è portata dietro questa situazione economica. Paratici quando è arrivato sostanzialmente ci ha fatto capire che l'intenzione è quella comunque di puntare più in alto, che il budget non è un qualcosa di fisso e prestabilito, non è una cassaforte con dentro le mazzette numerate e segnate di soldi. Vediamo, vediamo. Io penso che una squadra dove Fagioli rimane è una squadra più forte tendenzialmente, perché ha un'opzione in più, ha talento in più a centrocampo. Se la Fiorentina ha la forza di fare questo a livello economico, perché no?
0: Allora, intanto ci segnalano che ci sarebbe stata una scossa di terremoto e in zona, immagino. Ah. Allora, io nella INCV terremoti ancora non ce l'ho segnalata, però mi è stato mandato da un'altra pagina, diciamo, che segue questo tipo di eventi, tra l'altro con la stellina in zona diciamo nord di Livorno, quindi Versilia fondamentalmente, strano una zona del genere, però ecco, pare ci sia stata questa scossa, quindi se qualcuno l'ha sentita ci faccia sapere, ma insomma comunque non mi sembra niente di grave, come purtroppo invece è successo nella zona dei Campi Flegrei qualche giorno fa, però ecco comunque
1: sto guardando anche io,
0: terremo sotto controllo anche quelle che sono queste notizie, visto che ci sono tre o quattro amici ascoltatori che ce l'hanno segnalato, vediamo che cosa accadrà da questo punto di vista, se verrà confermato o meno. Allora, oggi siamo il 5, quindi domani la presentazione di Ulai.
1: Siamo il 4, direi vero.
0: Sì, oggi siamo il 4, scusami, quindi il 5, domani la presentazione di Ulai per appunto alle 14, quindi chiaramente in diretta. Ve lo portiamo.
1: Ma parliamone di Ulai.
0: Sì, noi parliamo tanto di mercato, però Ulai è già arrivato. Parla di Ulai, vai.
1: Ah, io?
0: Tema libero. Vai.
1: No, tornando sul discorso di Fagioli, io devo dire, a me l'idea di vedere un centrocampo a Ta, Ulai, Fagioli eccita quasi sessualmente. Però devo dire che allo stesso tempo Ulai ci ha fatto vedere, almeno a me, quello che ha fatto vedere nel precampionato, almeno fino a quando stiamo parlando, quindi fino alla partita con il Real Madrid, sta convincendo, perché vedo un giocatore con grande ritmo, grande qualità, un giocatore che mi sembra essere un po' dappertutto in campo, nonostante siamo in una fase di preparazione che tendenzialmente no, è quella delle gambe pesanti, della difficoltà a fare magari gli strappi, le accelerazioni. Invece io lo vedo con grande personalità quando esce palla al piede dalla tre quarti della Fiorentina, lo vedo capace di recuperare il pallone, appunto questo ritmo, queste gambe veloci, questo passo che nello stretto ti soffoca se sei un avversario. E lì allora a maggior ragione mi viene da dar ragione a Luca Calamai, dico, se questo è Ulai, allora forse ti può venire veramente nella testa l'idea che il sacrificabile sia Fagioli. Vedi che poi ti ho riportato al mercato, perché sennò te mi dici, ah no, si parla di calcio, il calcio non mi garba. No,
0: allora io ti dico che per me Fagioli è chiaramente per tanti motivi più pronto di quanto non lo sia Ulai, che però deve giocare titolare senza se e senza ma.
1: Tu dici sia più pronto, eh? Io non lo so, non lo so.
0: Io dipende anche da che ruolo gli vogliono disegnare intorno. Io so che la qualità che vedo in Fagioli non la vedo in tanti centrocampisti d'Italia. Beh. Cioè nel lancio, nella visione di gioco, nel palleggio, e quindi...
1: Ma la prontezza di Fagioli, scusami, se non è una provocazione, ma la prontezza, perché se mi parli,
0: che senso però prontezza?
1: Quanto è pronto Ulai oggi? No, me lo stavi accennando, dici, io non so quanto è pronto Ulai, è un qualcosa che capisco, perché si parla di un ragazzo che ha fatto una ventina di presenze nella massima serie turca con il Trabzonspor, l'abbiamo visto alla nazionale, ma comunque si parla di un ragazzo molto giovane, un ragazzo che affronta per la prima volta un campionato impegnativo come la Serie A. Io però ti devo dire la verità, contro il Real non ho visto un pulcino impaurito, e comunque si parla del Real, mi dirai, è un amichevole, certo, non è una partita dei Champions, ma io non ho visto un pulcino bagnato che dice, oddio, adesso Camavinga e Valverde mi fanno la festa. No, d'altro. D'altra parte ti dico, Fagioli quante volte ci ha dimostrato di essere pronto a livello più mentale che tecnico per diventare il terno della Fiorentina? Secondo me, come diceva anche Paratici in conferenza stampa, in alcune occasioni, soprattutto nella seconda parte di stagione sì, magari nella prima un po' meno. Quindi ti dico, se si parla di pronti, ma è più pronto Ulai o più pronto Fagioli? Che io Ulai lo vedo da battaglia.
0: No, Ulai è da battaglia, ma infatti per me il tema magari del possono troppo, giocare insieme
1: Secondo me sì.
0: Secondo me possono.
1: Secondo me sì.
0: Quello che mi fa pensare è il terzo che sia, che è a ta. Cioè, sono tre giocatori che palleggiano, che hanno idee, che hanno visione, che hanno anche ritmo quando riescano a imporre il proprio gioco. Però tutte e tre insieme in campo, non lo so, è una questione di equilibrio. Cioè, se la Fiorentina lo trova, questo equilibrio, ragazzi, ai tre giocatori che sono fuori categoria nella media del campionato italiano, che non vuol dire stare al pari con l'Inter, ma vuol dire stare molto sopra anche alla squadra come il Bologna.
1: Però hai citato
0: l'Inter, come l'Atalanta.
1: Hai citato l'Inter. Mi dici, tra negli ultimi anni, l'Inter di Inzaghi, dai, non prendiamo quella di Chivio, ma l'Inter di Inzaghi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, sono i tre centrocampisti, sì, bene o male titolari. Mi dici qual è quello muscolare di questi? Mi dirai Barella, verosimilmente, che non è un super recuperatore di palloni, eh?
0: No, no, no, ma infatti è una questione di equilibrio. Cioè,
1: la squadra campione d'Italia giocava con tre uomini che fisicamente sono molto normali, poi tecnicamente no, magari, cioè il tiro di Çalhanoğlu, la capacità di Mkhitaryan, Barella, gran giocatore per l'Italia, ma si parla di un centrocampo esile fisicamente, no? Non c'è troppo di Marcantoni alti due metri all'andura.
0: No, ma poi io sono d'accordo, però bisogna anche che ce lo spieghi grosso, se questo, certo, è possibile. Nel senso che l'altro giorno, quando ha detto se Ulai non avesse preso una botta, credo abbia raccontato, avrebbero giocato un po' insieme. E avrei ribattuto: perché un po'? Perché non provare in amichevole a giocare e capire se l'equilibrio è fattibile o meno? Perché Ulai è un frullino, giocatore dinamico, frulla. Che va avanti, indietro. Tra l'altro, forse deve un po' perderlo, questo. Sbraccia troppo, secondo me. Cioè, questa smania di volere la palla, l'abbiamo capita, ti devi imporre col gioco e non con questi... Oh, voglio la palla!
1: C'è tempo, dai,
0: c'è tempo, è giovane, per carità.
1: Sono anche le prime partite, gioco.
0: Sono le prime partite,
1: nuovo.
0: Però mi piace la sua voglia, la personalità, mi piace tanto, Detto ciò, ragazzi, cioè, diamo tempo al tempo e io credo che sia evidente come la volontà ancora chiara della Fiorentina di trattare Torsvet nasca anche da questo. Cioè, la Fiorentina ha tutti i giocatori al quale forse manca quella fisicità un pochino più evidente, ma non in senso di centimetri, in senso di apporto in campo, no? Cioè, se te alla fine hai un centrocampo che vede Ulai, Attà, Fagioli, Torsvet, Mandragora, Ndur, ragazzi, cioè io mi frego le mani. Mi sembra un centrocampo costruito per tutte le evenienze, sia per le evenienze quando affronti squadre magari più forti di te, quindi devi stare un po' più accorto, sia quando devi dominare il gioco, puoi alternare Ulai e Fagioli, puoi farli giocare insieme, Attà può giocare più avanti. Centrocampo per me è straordinario. L'equilibrio però nasce da tutto il resto. La difesa deve essere una difesa compatta, è già stretta, reparti corti, gli esterni devono saper fare il loro gioco dando una mano in ripiegamento. Cioè, è lì che poi bisogna vedere un attimo quello che può nascere. Certo, è intrigante questo centrocampo. Forse, e lo dico a malincuore perché io lo sto ripetendo, l'ho detto anche poco fa, forse anche senza Fagioli. Cioè, forse è un centrocampo completo anche senza Fagioli. Fagioli per me è
1: una ciliegina sulla
0: torta. Una ciliegina che tengo volentieri, perché poi è quella che si mangia volentieri la marena sopra una bella torta.
1: Però la ciliegina di solito è una cosa di guarnizione, invece per me, per il tipo di giocatore che è Fagioli, per la Fiorentina non può essere una guarnizione, deve essere più sostanza. Cioè, non può essere la ciliegina e basta. Però sono d'accordo con te, mi sembra un centrocampo che sì, magari può difettare un po' di muscoli, di interdizione pura, anche se, insomma, Durro non mi pare difetti di muscoli, insomma, mi sembra un bel perticone. La cosa che secondo me perdi maggiormente senza Fagioli è, vabbè, l'estro, il fosforo, se vuoi anche un po' di tiro da fuori, no? Che Ulai non mi sembra un grandissimo stoccatore, Durro lo è molto di più, Attà fa gol, ma mi sembra in altro modo rispetto al resto dei compagni, quindi magari più con gli inserimenti, con la capacità di dribbling, con la progressione col suo fisico. Ecco, Mandragora magari può essere uno col tiro da fuori, però se ti privi di Fagioli, secondo me perdi un po' sotto quel punto di vista, sotto quell'aspetto. L'interdizione, qua torno anche su quanto diceva Grosso, cioè palla non è che la devi recuperare necessariamente con un contrasto, puoi anche andare sulle linee di passaggio e recuperare tanti palloni sulle linee di passaggio.
0: Bene, intanto qui si schiuma, è tutto a posto, ma va bene lo stesso. No.
1: Ieri ho avuto un terribile mal di testa, cosa che non mi succede praticamente mai.
0: Come
1: mai,
0: direbbe la Sport Mediaset, sarà il caldo.
1: Sarà il caldo.
0: Esatto. No, bevi molto, non uscire nelle ore più calde.
1: Ma mi tocca, caro mio.
0: Cerca di stare.
1: Devo uscire nelle ore più
0: comunque
1: calde.
0: Comunque, confermato, chiaramente il terremoto, purtroppo, sì, in zona Pisa, Lucca, quella zona lì, insomma, con circa 4.4 di
1: però INGV ancora non lo dà.
0: No, ancora non lo dà, ma vedo, insomma, c'è la gente. Mi hanno raccontato che qualcuno a Campi è sceso perfino per strada, quindi evidentemente l'hanno sentita bene.
1: Ultimo aggiornamento da il sito dell'Istituto Nazionale Geografico di Vulcanologia, Isole Eolie, Messina.
0: No, ma
1: alle
0: 10.06 non credo sia quello, non credo.
1: Anche perché di bassa intensità, 1.9.
0: Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi nel frattempo. Buongiorno signori, penso che anche Fagioli l'anno scorso abbia risentito della stagione negativa in generale. Mi è piaciuto tanto come è entrato contro il Real, non solo per l'assist, ma proprio per il piglio e la sicurezza. Certo, mi chiedo allora da chi si prendono i soldi. Detto che, ragazzi, questa storia di chi si da chi si prende i soldi al tifoso, cioè, interessa nel momento in cui si scalda un affare in uscita. Prima, a noi, se poi rimangono con un passivo di un certo numero di milioni, lo devono ripianare o con intervento del proprietario oppure con qualche eventuale innesto, cioè cessione nel corso dell'anno. E sti cazzi, cioè, io nel senso, poi se la Fiorentina va all in quest'anno, entra in Europa, il prossimo anno prende tot milioni dall'Europa e già quello screma un pochino il disavanzo che servirebbe per la Fiorentina per ripianare i debiti legati al bilancio. Ora, non ho capito, tutto il mondo si mette a fare mercato. Io non è che voglio la Fiorentina faccia debiti, però che al tifoso interessi come ripianare i debiti della società, insomma.
1: Ti tranquillizzo, nemmeno hai commesso, comunque nemmeno la famiglia proprietaria della Fiorentina interessa a fare debiti, penso.
0: Certo.
1: È stato per anni, no, il mantra del compianto Rocco era: state tranquilli, quello che con me non succederà mai è il fallimento.
0: Ma io penso infatti che sia l'unica cosa che ci deve interessare, visto che purtroppo noi l'abbiamo già patita una cosa del genere. Non mi sembra sia proprio questa la situazione. Se dovesse farli giocare Ulai e Fagioli, chi giocherebbe mezzala? Per me Fagioli, dice Duccio.
1: Io li vedo molto intercambiabili nel calcio di oggi, cioè andare poi a stabilire chi dei due fa il regista e chi dei due fa la mezzala, secondo me sì, in partenza può avere un senso. Però torno all'Inter campione d'Italia, all'Inter di Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. Se te guardi una partita, le posizioni di questi tre variano tantissimo. Cioè, magari girano. Puoi trovare Barella addirittura in una posizione da braccetto e Mkhitaryan più in proiezione offensiva a fare quasi la l'esterno. Punta. Quindi, cioè, quello che secondo me è forte nella presenza di entrambi in campo è che hai due di grandissima qualità per gestire il pallone. Quindi, cioè, se poi uno per la stragrande maggioranza del tempo parte regista, ma poi è in grado anche di andare sulla mezzala, meglio così. Io comunque dei due vedo ancora meglio meglio Fagioli da mezzala, perché mi sembra abbia più capacità di inserimento, ma magari mi sbaglio.
0: Quindi sei d'accordo con Duccio da Firenze?
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: Bene. Poi vediamo anche nella situazione.
1: Non lo so, è una mia idea, mi sembra Fagioli sia più bravo in questo. Cioè, lo svincoli anche un po' dal posizionamento davanti alla difesa, che magari in certi momenti può pesarti.
0: Comunque si scalda la questione Mastrantuono, perché vedo che circolano ancora sempre più voci, che poi sono quelle che da ieri sera riportiamo fondamentalmente, che l'affare sia in dirittura d'arrivo, che ci siano da limare dei dettagli legati all'ingaggio, come dicevo in apertura della trasmissione, magari anche qualche cosa legata alle commissioni dei procuratori, perché insomma si parla di un affare, quello dell'anno scorso, che ha portato Mastrantuono per circa 35 milioni di euro al Real Madrid. Lui ha un ingaggio appunto superiore a 3 milioni netti, pare, al Real stesso, quindi situazioni cariche di denari, quindi ci sta anche che nella trattativa, tra l'altro ancora bisogna capire bene quale sarà la formula, perché io non credo al prestito secco, credo a un prestito con diritto di riscatto, con cifre molto alte, con il controriscatto, con la percentuale sulla futura di vendita. Insomma, sarà una cosa un po' più complessa, secondo me, e questo porta anche a una trattativa che si allunga leggermente, ma se tutto va come deve andare, forse zitti zitti, niente, lo dico sottovoce, ci manca solo da capire quando arriva, ecco, cioè, questo diciamocelo così, zitti, perché comunque mi sembra che effettivamente non lo devo dire, però mi sembra questo discorso qui. Poi io vorrei sapere anche da voi, nel caso in cui dovesse andare tutto bene davvero, chi sarebbe pronto ad andare a prendere a Peretola, perché mi incuriosisce questa cosa, perché chi va a Peretola se arriva a Mastantuono?
1: Anche perché, caro Pietro, e qua si entra secondo me in un argomento
0: molto
1: sfidante.
0: Alla fine, se a Roma sono andate a prendere Santiago Castro,
1: allora guarda, ma secondo me è un argomento stuzzicante. Che arriva questo ragazzo molto giovane, di talento. Però diciamolo, l'anno scorso al Real ha fatto una fatica bestia ad affermarsi. E allora io ci stavo ripensando, no? C'è sempre grande fascino intorno alle operazioni di mercato con il Real Madrid, inevitabile, come del resto a giocarci un amichevole, giustissimo. Diciamo che la storia degli ex Blancos a Firenze non è proprio così costellata di successi e soddisfazioni. Te ne faccio alcuni dei nomi: Predrag Mijatović, che noi ci ricordiamo per aver castigato la Juve in una storica finale Champions. A Barberino c'era anche una scritta Mijatović 1-0 su un muro enorme, che penso fosse stata fatta apposta per i tifosi della Juventus. Che però a Firenze, dimmi la verità, non c'è neanche, ce lo ricordiamo Mijatović, a parte per la compostezza del suo capello sempre plastificato, quasi non era gel quello, era plastilina. Javier Portillo, ragazzo con le stimmate del campione, uscito dal settore giovanile del Real Madrid, dove aveva fatto più gol del Real Madrid, più gol di tutti i giocatori passati dalla cantera del Real Madrid. A Firenze io mi ricordo un gol nel trofeo Pirelli con l'Inter, fra l'altro c'era a vederla, ma poco altro. Luka Jovic, un disastro, un buco nero, un calciatore che oltre a non aver mostrato niente sul rettangolo di gioco è diventato pure indisponente nel corso dei mesi. Poi a questi ovviamente si aggiungono l'ottimo Valdepeñas e l'ancor più ottimo Odriozola, che invece è stato forse ad oggi l'ex Real Madrid ad aver fatto meglio a Firenze. Cioè, se ci pensi, su quattro nomi, cinque nomi che ho fatto, Valdepeñas ancora non ha giocato, ma Santuano deve ancora arrivare, gli altri, fuori che Odriozola, hanno fatto pena. Cioè Portillo, Mijatović,
0: Valdepeñas
1: e Jovic
0: o Peñas.
1: Penas.
0: Hanno fatto Peñas.
1: Hanno fatto Valdepeñas.
0: Però c'è anche Borca, che non arriva direttamente dal Real, scuola Real.
1: Cioè, dire che Borca viene dal Real, però è un po' tirato per i capelli. Sì, vero, scuola Real. Penso abbia fatto una presenza con Real.
0: Ma ha fatto come Valdepeñas, ha fatto un po' di castiglia, magari.
1: E poi dopo lui arrivava dal Villarreal, era lì che si era fermato. Però diretti dal Real Madrid, Jovic. Cioè, a me mi viene gli incubi. Jovic, Mijatović e Portillo. Chi il migliore dei tre? Secondo me nessuno. Chi è il migliore dei tre? Forse Mijatović. Che più lontano del tempo mi sono dimenticato.
0: Sai che io avevo, cioè, di tutti quelli che hai citato, avevo Portillo.
1: Avevo Portillo.
0: Come
1: se
0: poster,
1: Portillo,
0: non si dice.
1: Ti faccio vedere il Lille.
0: No, era un'altra versione.
1: Non l'ho edulcorata, dai.
0: Non l'hai edulcorata, perché uno comunque deve far vedere. Vabbè, lasciamo vedere. Però ti dico che quando arrivò il Galattico, perché tra l'altro,
1: era l'epoca
0: c'era
1: dei
0: il coro. No, c'era poi il coro il Galattico. Fece gol su punizione contro il Chievo, se non sbaglio, su deviazione della barriera. Sì. Unico squillo di Javier Portillo, che arrivava con numeri.
1: Aveva segnato più di Raul nella cantera del Real Madrid. Pensa
0: comunque, a parte darti del Niccolò, ti dice: Madonna, che gufo che sei, Niccolò.
1: No, ma io non voglio gufare. È un giochino, ragazzi, dai. È il 4 agosto. Mancano 3 giorni alle mie vacanze. Si parla di Real Madrid.
0: Ma Marcos Alonso?
1: Già, Marcos Alonso, è vero, Marcos Alonso me l'avevo dimenticato. Marcos Alonso arrivava direttamente dal Real, però, o era in Inghilterra, diciamo? Non te lo ricordi, Secondo me arrivava dall'Inghilterra, sai?
0: Io mi ricordo che poi noi l'abbiamo riceduto al Bolton.
1: Ma secondo me lui aveva fatto un'esperienza... Sì, comunque ci sta, Marcos Alonso ci sta, assolutamente. Forse, ecco, si può correggere il tiro. Lui era stato al Bolton dal 2010 al 2013. Con Real Madrid una sola presenza del 2010, quindi sì, insomma, un po' storia alla Borca, anche la sua, un po' storia alla Val de Peñas. Storia di un calciatore, sì, cresciuto nel Real Madrid, ma fra l'altro, secondo me, se vai a vedere Real Madrid e Barcellona, hanno prodotto il 50% dei giocatori mondiali oggi abili e arruolabili, schierati nelle varie rose dei campionati che contano. Oh, ragazzi, io rilancio.
0: Vai.
1: Il miglior Real Madrid a Firenze. Il migliore ex Real Madrid a Firenze.
0: Qualcuno dice non ha fatto così male.
1: A me però, ragazzi, non mi potete dire ha fatto bene. Non lo potete dire. Sai, cioè, nel senso, non come ci si aspetta da un attaccante che ha deciso la finale Champions. Cioè, si sta parlando di uno che poche settimane, pochi mesi prima aveva deciso la finale di Champions e che poi con la Fiorentina ha fatto una stagione con due gol segnati in campionato e le altre due un gol a stagione. Cioè, nel senso.
0: Allora, poi un altro Duccio ci dice: ma alla fine il tridente potrebbe essere Mastantuono, Ken, Gudmundsson, senza altri arrivi di esterni veri, e come qualità non avremmo rivali. Unico dubbio se i due esterni riescono a fare veramente gli esterni. Allora, io lo dico oggi e non lo dico più.
1: Mai più.
0: A me Mastantuono e Gudmundsson nei quattro che devono giocare davanti, cioè nelle rotazioni dei giocatori che stanno davanti, mi garbano a bestia, mi vanno bene. Gudmundsson lo confermo volentieri, l'ho detto 100 volte, non c'è problemi. Grazie.
1: Bravo.
0: Gli altri due devono essere esterni. Cioè devono essere esterni, perché esterni
1: veri,
0: anche più,
1: sì,
0: puri,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, più puri.
0: Perché abbiamo visto l'anno scorso quanto la Fiorentina abbia patito il fatto di non avere esterni di ruolo offensivi. Quindi, anche per dare delle alternative di un certo tipo all'allenatore, due che giocano un po' più dentro al campo e due che invece sanno giocare più esterni, per me sarebbe completo.
1: Cioè, pesta la linea, Pietro, pesta la linea!
0: Lo dicevano, prima dicevano così.
1: Era un po' meno, però.
0: L'esterno piede linea, cioè quello che doveva stare. Addirittura c'avevo un allenatore quando ho fatto brevemente l'esterno, perché faceva una fatica a giocare esterno a sinistra, sì, per rientrare e andare a calciare. No, perché avevo la qualità per farlo, puntavo, sì, l'uomo, andava a calciare e rientravo, però era faticosissimo, quindi non avevo voglia. Però c'era un allenatore che mi diceva: stai fuori dal campo.
1: Ma cioè, forse,
0: e io dicevo: ma
1: forse
0: scusa,
1: lei aveva mal interpretato, lui intendeva un'altra cosa.
0: Panchina, può darsi, però mi schierava, mi diceva: Pietro, fuori. Hai presente la riga? Fuori dalla riga, io dicevo: ma che è briaco? Cioè,
1: sperava che il terzino ti seguisse fuori dal campo.
0: Sì, ho capito. Poi, per fortuna, sono tornato in versioni molto più centrali, anche perché io ho bisogno di molto meno spazio da coprire. Poi mi ci butto sull'esterno, ma anche ora è un giocatore ormai finito. Però quel cartone di qualità te lo do anche campo 11.
1: Lo sai, vorrei vedere.
0: Ma giocato recentemente, ora tornerò anche sui campi a 11, grazie alla squadra del Lussi. Vedrai. L'unico anno che avevo fatto l'abbonamento in Fiesole è risultato dall'arrivo del Galactico Portillo. Manca poco, si retrocede, dice Matteo.
1: Obiettivamente fu così, è l'anno infausto delle maglie Adidas.
0: Poi vendere Fagioli adesso significa privarsi di un grande regista, ma allo stesso tempo di una cessione al massimo della valutazione. Questo è Marco Cagliari Viola. Poi Silvana dice: ciao a tutti voi, se c'è da andare a prenderlo ditemelo, ci vado io, tanto abito vicino all'aeroporto, arrivo anche a piedi, poi se vuole lo porto a mangiare a casa mia, altrimenti si va a mangiare dai cinesi e con il fresco la sera l'accompagna al Viola Park.
1: Che
0: bene,
1: bello.
0: Silvana, sentiremo se la Fiorentina ha bisogno di un coiffeur per andare a prendere l'ottimo Mastantuono.
1: Origini italiane, quindi apprezzerà la cucina
0: cinese. Sì, in effetti è strana come scelta Silvana, ma va bene. Ciao Pietro e a Babbo Fabio. Sono babbo anch'io, tra l'altro bissato.
1: Sì, prima però, di me, insomma.
0: Vabbè, questo.
1: Sei più babbo, sì,
0: nel senso di babbeo,
1: sei
0: di
1: un
0: sicuro.
1: Babbo.
0: No, i babbi sono. Non entriamo a chi è più babbo dell'altro. È un po' come essere più tifoso degli altri.
1: No,
0: quanto siete contenti da 1 a 10 della conferma di Ken? Mastantuono, grande colpo. Quanto si è dati da 1 a 10? Dai, io mi sono già abbastanza.
1: Da 1 a 10? Ma io da 1 a 10 quanto sono contento della conferma di Ken? 6,5, 7. Si può dire 6,7?
0: Tra il 6, dal 6 al 7? Brutto come voto, cos'è?
1: No,
0: un 6,65.
1: Ben più della sufficienza.
0: Ma come lo traduci? È più del 6,5?
1: Per me è 6,75. 6,75,
0: sì. Bene.
1: 6,5 e 6,5.
0: E 7 meno?
1: 6 più è 6,25.
0: 7 meno?
1: 7 meno è da bastardi. Ma in generale, guarda, però, io lo dicevo spesso ai professori: ci avete 10 voti dallo 0 al 10, più ci avete i mezzi, quindi 0,5, 1,5, 2,5. Dovete fare anche il 6-7, ma siete proprio degli infami. Ma non vi bastano 20 voti per dare un giudizio a una persona.
0: Allora, Simone ci ha detto che è già in aeroporto. Mi auguro per lui che sia in aeroporto per partire, perché io non credo che sia così vicino l'arrivo di Mastantuono. Va a prenderlo proprio. È lui che va col charter a prenderlo. Vediamo. Comunque, più. Diciamo che rispetto a Ulai, che c'era, ti ricordi, io lo seguivo dalle ferie, ma sì, c'era. Allora, sta partendo dall'aeroporto in Costa d'Avorio, poi passerà dalla Turchia, è andato in Romania, torna. Ecco, invece diciamo che Firenze-Madrid credo che ci sia, anzi Madrid-Firenze.
1: Guarda, c'è diretto, tu vuoi dire.
0: Io non lo so, te lo puoi cercare. Non chiedere all'intelligenza artificiale perché non ci capisce nulla.
1: Ti ho detto l'altro giorno mi aveva dato il compleanno.
0: Ma guarda, ma a me delle volte io in viaggio ho chiesto, no? Cosa potrei andare a vedere? E mi segnalava dei posti, arrivavo in quel posto chiuso dal 2011. Oppure mi diceva: oggi 19 ottobre c'è la festa di. Ma come 19 ottobre?
1: Esattamente.
0: È il 3 luglio. E dopo ti faceva: sì, hai ragione, ho sbagliato di qualche giorno. Ma come qualche giorno? Tipo il 19 ottobre. Ma smettetela con l'intelligenza artificiale.
1: Comunque c'è.
0: Quando è il prossimo?
1: Guarda, 9:45 la mattina, no. Arriva alle 12:10.
0: No, poi?
1: 15,45, 18,10.
0: Ecco, 15,45.
1: 60 euro costa con la Vueling.
0: Dice l'hanno bello preso per risparmiare? Magari non parti. Però.
1: Anche quello delle 17,10 a 66 euro. Tu voli con Iberia, non lo so se
0: ma diretto Madrid-Firenze? Costa così poco? Bravi, hai visto.
1: Si vede che agli spagnoli non interessa venire a Firenze.
0: Mi diretto, importa poco da chi prendono i soldi. Voglio vedere Fagioli, Ulai, Attama, Stantuono e anche Zegrova giocare insieme. Questo è Stefano.
1: Come Zegrova alla fine?
0: Che ha fatto? Che cosa?
1: No, che mi sembra possa ritagliarselo un posto alla Juve alla fine. Sicuramente andrà via domani, però.
0: Ecco, ora che l'hai detto, può darsi. Ci interessa quanto può rientrare delle varie uscite perché abbiamo paura che non arrivi più nessuno. Questo è Pierpaolo. Ora, Pierpaolo, però mi sembra che siamo in un'altra direzione, no? Rispetto a questo pensiero non positivo.
1: Tra l'altro esistono i prestiti con diritto, obbligo e magari ti spostano l'orizzonte del pagamento alla stagione successiva.
0: No, ma per esempio, ieri è stato ufficiale Joao Mario con le cifre della Juventus, quindi 1,8 milioni di prestito oneroso, poi 9 milioni di diritto di riscatto, di diritto di riscatto
1: con opzione, no?
0: E no, e c'è scritto il pagamento del diritto di riscatto su base triennale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che loro a bilancio una volta riscattato lo mettono a 9, però la Fiorentina ne dai 3 all'anno. 3 è un po' come quando a noi ci tocca comprare il telefono o la televisione.
1: Io compro sempre
0: tutto in una volta. Beato te che ce la fai.
1: Non no,
0: ce la
1: le odio le rate.
0: Io non ce la faccio.
1: Perché ti paghi di più.
0: Lo so, non ce la fa lo stesso.
1: E comunque, come diceva Leonardo, 33, 33 e 33.
0: Ottimo.
1: Come pagamento.
0: Manca uno poi.
1: 33,33 periodico.
0: Bene, ok. A questo punto credo che si sia deciso di fare il 4-3-2-1. Attà farà parte dei due trequartisti col roster che prevede anche Gudmundsson e Mastantuono. Croci e un quinto che prenderanno, credo con caratteristiche da esterno, tipo Solomon. Tornerebbe anche Torsvet al posto di Brescianini. Secondo te potrebbero votarsi a questa causa? Le ultime due partite hanno giocato così.
1: Ma sì.
0: Certo, non avevano esterni.
1: Cioè, mi sembra in questo momento sia quasi obbligato, no? Non credo tu abbia le soluzioni per giocare con gli esterni. A me non dispiace come possibilità.
0: No, a me interessa che sia fluido come tipo di gioco. Cioè, l'idea del 4-3-2-1 di ancelottiana memoria.
1: 4-3-2-1.
0: 4-3-2-1. Ho detto uno diverso?
1: 4-2-3-1.
0: No, scusa, ho sbagliato.
1: L'albero di Natale
0: di ancelottiana memoria.
1: Grande.
0: È superato. Cioè, un concetto. Poi aveva dei giocatori. Sta buono, dai. Non mettiamo nemmeno la discussione. Però, ecco, era una cosa un po' più effettivamente statica anche nel campetto che disegnavi. Con giocatori talmente forti che disegnavano calcio. Ed era bellissimo da vedere. Se la Fiorentina mette in campo Mastantuono, Gudmundsson, Attà a fare i tre quarti, cioè lo può fare. L'importante è che ci sia un lavoro a fisarmonica anche verso l'esterno, perché comunque qualche cross rasoterra ci vuole, qualche sortita verso la bandierina vorrei vederla. La qualità per farlo c'è, insomma, però questa è la situazione. Allora, poi Silvana ci spiega: lo porta al ristorante cinesi che fanno anche menù italiano,
1: fresco,
0: perché qui a Peretola vanno per la maggiore, in alternativa c'è il giapponese, quindi deciderà.
1: È cibo locale, è come quando vai a Londra e dici ah, si mangia qualcosa di locale, sì, andiamo all'indiano.
0: Save ci chiede se escludereste la cessione di Gudmundsson a questo punto. No, io non la escludo fino all'ultimo minuto, ma come, guarda, del resto
1: lo vedo bello il Good, lo vedo molto Good,
0: pimpante. Stato 24 ore a Capri.
1: Chi ne vuole fare una colpa?
0: No, no, per carità.
1: Perché Capri bella.
0: Però
1: Carpi assai
0: Carpi
1: più bella.
0: Però Capri più. No, però volevo dire all'amico Gudmundsson, la prossima volta il casco allacciatelo, perché è vero che,
1: scusami,
0: già che tu
1: dov'era?
0: Ho capito, che vuol dire?
1: Che
0: non fare, no, non fare,
1: non iniziare a fare buttare il cruciale.
0: Esatto,
1: no,
0: perché qui ce n'è già tanti.
1: In quale provincia? No, non lo so.
0: Però ecco, ho capito, però noi ci teniamo alla sua salute, quindi mettiti il casco quando vai in motorino, per favore. Ovvio.
1: Giusto, no, ora adesso giusto, è vero, un messaggio
0: no,
1: giusto a passare.
0: Ma, amico Ferri, guarda cosa ti scrissi sabato scorso alle 16:37, che Ken non interessava al Como. Questo è l'insider Sergio che ha.
1: Non so se mi avevi scritto proprio così Sergio il messaggio, no, andrebbe un po' ripescato, secondo
0: ma
1: me.
0: Si può pescare, secondo dopo
1: non lo so, secondo me mi avevi chiesto cosa c'era di vero dietro il trasferimento.
0: No,
1: al Como.
0: No, lui chiese, amico Ferri, scusa, siete amici con Sergio?
1: Siamo grandi amici.
0: Ma siete così convinti che Ken interessi al Como?
1: Quindi non è che proprio
0: hai fatto una domanda.
1: Però va bene. Comunque lui probabilmente dietro quella domanda nascondeva un ragionamento più ampio.
0: Ken confermato, anche 10 se gioca come lo scorso anno senza voglia, meno 5, cioè lui dice
1: okay,
0: confermato,
1: sì,
0: voto è 10, se poi gioca come l'anno scorso meno 5. Vabbè, questo
1: ok, questa storia della voglia.
0: La voglia, sai, se la devi trovare la voglia, perché
1: sì, ma
0: no, nel senso, a calcio si gioca se tu c'ha voglia, se
1: sì,
0: tu c'ha voglia tu
1: bellissimo,
0: il figlio di Totti ha smesso prima di iniziare, hai visto? Vabbè, 19 anni, ciao, buona.
1: Ma probabilmente non aveva.
0: Non aveva voglia.
1: Ma magari non aveva nemmeno le qualità per arrivare a un certo livello, magari c'aveva delle ambizioni diverse. Cioè, nel senso, mica tutti devono diventare. Anzi, pochissimi diventano Francesco Totti. Io quello che penso è che almeno che tu non abbia una crisi di identità, un problema di depressione, insomma, qualcosa che turba la tua psiche. Da calciatore, se vai in campo, difficilmente fai alla meno. Cioè, è questo che dico. Cioè, quando si parla di voglia, cioè, io non lo so, parlo per me. Io, se ci mettono in un rettangolo di gioco contro il Lazzarini, 5 contro 5, ci diano di giocare, buttano il pallone in mezzo, cioè, mi parte una voglia di competere.
0: Sì, ma te se non
1: ma,
0: si
1: ma
0: può
1: si parla mettere di me, immaginati tu uno che lo fa di lavoro, che è un calciatore professionista.
0: Però a te il lavoro ogni tanto, nonostante tu sia molto appassionato del tuo lavoro, ti viene meno la voglia. Capito? Invece quando dici sì, ma siamo io e te in un campetto, ci butta la palla nel mezzo, è passione.
1: Noi siamo fortunatoni perché si fa un lavoro bellissimo.
0: Ma
1: il calciatore è ancora un lavoro più bello.
0: Sì,
1: cioè noi si fa questo lavoro perché non c'è riuscito di fare calciatore, diciamolo molto chiaramente.
0: Anche
1: che se io riuscivo a giocare al Tottenham al posto di Vicario a quest'ora, col cavolo che ero qua, c'era Vicario a fare le trasmissioni con te
0: che
1: e ti saresti divertito meno.
0: Meno di sicuro meno. Rispetto
1: poi,
0: a te.
1: Poi fra l'altro, immaginati che disparità c'era nelle inquadrature, come facevano a inquadrarvi? Lui alto, te non altissimo.
0: Normale.
1: Rispetto a
0: sopra
1: Vicario.
0: La media.
1: Sopra?
0: Italiana credo di sì.
1: Ma tu sei alto.
0: 1,77.
1: E tu sei in media.
0: Sì, dici?
1: Secondo me gli italiani si stanno alzando.
0: Sì,
1: Sempre più alti.
0: La mattina presto, dici?
1: Sì, sempre.
0: A lavorare.
1: Ora un po' meno. Anche se devo dire Firenze è più piena del solito, Augusto.
0: No, ma è la prossima che è la decisiva.
1: Ma
0: è
1: via anch'io. Potrei andare via sta settimana.
0: Non ci sarà nessuno la settimana prossima. Sarò solo io a lavorare, un disperato. Ma ragazzi, non riparte la bambola nel percorso dei voli Madrid-Firenze. Li abbiamo già citati, ma io vi dico, ragazzi, abbiamo detto che le parti si sono avvicinate, che è una questione legata soprattutto alla parte di ingaggio, anche agli agenti, tutto vero, però ecco, non siamo ancora nella fase di immaginarsi il volo in giornata per Mastantuono. Non voglio gettare acqua sul fuoco, ma vi dico, sì, la Fiorentina sta facendo grandi passi verso l'acquisto di Mastantuono, ma non siamo arrivati a immaginarci il volo ora che sono le 10:53, poi magari tra 7 minuti è tutto a posto, allora oggi pomeriggio arriva, però in questo momento dentro a chi si compra non siamo ancora pronti per darvi la notizia della sua partenza, del suo arrivo. Comunque non vi preoccupate, siamo tutti a lavoro per tenervi aggiornati, perché poi è una giornata calda oggi, non solo per il meteo ma anche per questa vicenda di Mastantuono. Buongiorno. Che è successo?
1: No,
0: da ridere.
1: Scusa.
0: Buongiorno. Fermo restando che sono contento del mercato fatto finora, salvo che attenda almeno due esterni, ritenete questi giocatori pronti per la Serie A?
1: Chi?
0: immagino dica Valdepenas, Mastantuono, e sono ragazzi giovani, Jimenez ci ha già giocato,
1: Jimenez è pronto,
0: Ulai 2006, per me sono tutti pronti.
1: Ulai è più pronto dei pronti, ragazzi. Io non lo so, sto subendo la fascinazione di sto ragazzo.
0: La tua fish la giochi lì.
1: Lo conoscevo non tantissimo, avevo visto anche poco giocare la Costa d'Avorio ai mondiali, però a me Ulai mi sembra veramente molto pronto. Su Valdepeñas effettivamente io dietro un po' di dubbio me lo porto, ma ho anche la sensazione che sarà un jolly, un'alternativa, un giocatore sì importante ma non così cruciale magari. Gli altri erano?
0: No, si è detto Valdepeñas, Mastantuono si è spiegato. Ragazzi, 2007 pagato 45 milioni, io insomma tendo a pensare che se addirittura il Real
1: Madrid...
0: Però
1: Jovic l'avevano pagato tanto uguale.
0: Nonna, te comunque sei...
1: No, ma per dirti che quelli di andare al Madrid, l'esempio è quello,
0: Ma che palle però che fai, vuoi proprio congelare.
1: Ma no, non ti voglio congelare, liberi di sognare, vi lascio sognare in pace, ma lasciatemi anche far presente queste cose qua.
0: Beh, Andrea Daccampi burla dicendo: volevo sapere secondo voi quanti punti di distanza arriverà la seconda in campionato con la Fiorentina. Beato te che sei arrivato a questi sogni. Luca dice: ma quale voglia, giocare nella squadra oscena dell'anno scorso avrebbe distrutto qualunque attaccante, anche piccolo ne ha sofferto. Sono tutte cazzate queste, comunque lui resta e flexerà tutti i suoi haters. Questo è Luca a proposito di Cam. Da quello che so io, ai giocatori è vietato andare con moto e scooter. Diglielo Picasso. Io ho visto una storia dove lui non guida, è dietro, ci saranno delle lo butteranno.
1: Questo è vero, però. Sciare, lo butteranno. Motorino, di solito sono.
0: Oh, ragazzi, io non è che sono io a far la spia, cioè sulle storie Instagram.
1: Penso l'abbiamo visto anche loro.
0: L'abbiamo visto tutti che era in motorino con il suo procuratore, tra l'altro personaggio sempre più, insomma, abbastanza stravagante.
1: Ma come guida?
0: Con due mani.
1: Ah, okay.
0: Almeno quello abbiamo visto.
1: Vabbè,
0: ce l'ha fatto.
1: Mi sembra abbastanza. E il procuratore ce l'aveva il casco?
0: Ce l'aveva,
1: sì,
0: e forse anche legato. Guarda, ti dirò la verità. Su Instagram Mastantuono ha 3,5 milioni di follower, giusto per rendersi l'idea di che giocatore potrebbe arrivare. Ragazzi, comunque andare a giocare al Real Madrid te ne mette un milione
1: di default.
0: Lo dico tanto.
1: Giocava nel River Plate, non è che giocava
0: nel River Plate, che è la squadra più tifata in Argentina insieme al Boca Juniors. In più poi va al Real Madrid, che è tra le tre squadre più tifate al mondo,
1: la squadra di calcio.
0: Io credo il Manchester United,
1: cioè, per me è la squadra di calcio.
0: Ah, ma per te, una valutazione.
1: Se te mi dici qual è la squadra di calcio, per me è il Real Madrid.
0: Va bene, cioè, tra l'altro io a me non incontro nemmeno grandi simpatie.
1: Ma non è
0: simpatie.
1: Una questione di simpatia, però è una questione di blasone, di storia, di successi.
0: Però dicevo, la squadra più tifata al mondo, credo, se agli Manchester. Ultimi dati che ho visto, era il Manchester United.
1: Ti immagini?
0: Perché, ma ti spiego
1: si
0: perché.
1: Portavano dietro in dose dagli anni scorsi.
0: Esatto, ti spiego perché. Perché soprattutto nei paesi, diciamo, quelli
1: asiatici
0: che hanno avuto comunque gli inglesi a rompere le palle, soprattutto per esempio in India, è una squadra molto tifata. In India sono un miliardo, se c'è hanno anche il 10% di tifosi del Manchester United, hanno già fatto un bel piglio da quel punto di vista.
1: E la Fiorentina?
0: La Fiorentina esima, ma insomma sicuramente più di tante altre. E il 4-3-3 lo fai con gli interpreti che hai e con le loro caratteristiche. Gudmundsson e Mastantuono vanno benissimo, sul fondo a crossare Civanni Terzini, che guarda caso abbiamo acquistato con la caratteristica di velocità e di gamba. Questo è Giuliano da Lucca, che quindi effettivamente è una cosa che mi torna assolutamente. Poi mi chiedono di farti tacere perché sei un gufo. Questo lo dice Maurizio da Viareggio.
1: Taci
0: gufo.
1: Manchester United, 650 milioni di tifosi del mondo. Al secondo posto il Barcellona, terzo posto il Real.
0: Vedi,
1: secondo
0: tra le
1: Sky
0: prime
1: Sport.
0: Tra le
1: Sky
0: prime,
1: Sport.
0: Sì, vabbè, sono quelle. Poi non credo che si riesca a fare nome per nome, diciamo persona per persona, cosa ti fate. Quindi sono stime.
1: Comunque è vecchio questo articolo, perché vedo il 2024 era un'inchiesta del portale Zilo.
0: Io credo sia l'ultima inchiesta è stata fatta sul tifo nel mondo con una certa
1: Gemini
0: precisione.
1: Gemini mi diceva il Real Madrid.
0: Vedi, ognuno ha il suo. Allora, poi Gianni ci dice: no, non gli interessa il bilancio, perché aveva fatto il discorso prima. La domanda mi viene spontanea, visto quanto speso e quanto incassato. Il ragionamento automatico non mi far passare per uno di quelli che dice: ah, il bilancio come si fa? È una domanda che mi faccio, se poi ricapitalizza, ben venga. No, Gianni, non ti volevo far passare per nulla, perdonami, non te la prendere.
1: Dietro, non mettere in bocca.
0: Frasi che non ha detto, va bene. Allora, Allora, ci sentiamo un audio per dire a tutti che nella seconda ora voglio gli audio, oltre ai messaggi, perché oggi c'è Ken che dovrebbe restare alla Fiorentina, Mastantuono che è lì lì. Parto o non parto? Parto o non parto? Ho fatto la valigia o non l'ho fatta? L'ho messa la Vaianas o non l'ho messa? C'è Card, l'ho messa in Mate o non l'ho messo? Cioè, è lì che sta facendo la valigia.
1: Ah, è vero,
0: quindi,
1: Mate,
0: insomma, c'è importante Mate, tra l'altro molto buono. Uno deve sapere fare, perché sennò potete rimanere tutto. Però è buono, molto
1: buono.
0: Ma
1: quando fai le sigarette?
0: Sai, c'era un locale, c'è un locale in centro, che ora ha qualche anno, ma quando aprì era il ristorante argentino, è stato uno dei primi. E no, io sono andato da Willy, che era il proprietario.
1: Hey, e Willy,
0: gli ho detto: Willy, me lo dai un, non mi ricordo come si chiama, tipo bomba si chiama, roba, che è questa contenitore di legno e la cannuccia
1: di metallo.
0: Di metallo per bere il mate. Ce l'ho a casa con il mate, l'ho bevuto per qualche giorno e poi ho detto: ma chi
1: sei?
0: No, ho detto,
1: ma io sono italiano,
0: sono italiano.
1: Il caffè.
0: Però qui dentro c'è De Lungo che lo beve di continuo,
1: ma anche
0: vabbè.
1: Jack Jacobellis.
0: Vabbè, però lui sai, un po' argentino, un pochino
1: argentinito
0: della vita, perché un audio.
2: Io ve lo dico, voi venite meglio in radio che in TV. Stamattina, perché l'era carto, ho detto guardiamo il 92, onda, mi sono preso paura.
1: Siamo bruttini.
2: Meglio in radio, Enrico con te, ma comunque bravi.
1: E siamo,
0: cioè, che siamo brutti.
1: Enrico, però mandaci una tua foto e ora si fa un raffronto, no? Giusto per capire da che pulpito.
0: Cioè, se si deve fare Mister
1: Radio. Ora Enrico
0: ci
1: manda una foto ed è un fico della Madonna. Sai, uno di questi che mette in dubbio l'eterosessualità.
0: A quel punto sarebbe divertente.
1: Io me lo immagino un po' Richard Gere.
0: Va bene, allora Enrico, aspettiamo la tua foto da Richard Gere.
1: Gere in cambio.
0: Andiamo in pausa,
1: vai,
0: andiamo tra poco.

0: guardala.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Radio Firenze Viola. Incoming
6: message. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che prevederebbe tra l'altro tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
7: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
8: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
7: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
8: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
7: Il calcio, l'8 agosto al Blue Energy.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: torniamo in diretta. Questa è chiaramente Radio Firenze Viola. Siete all'interno di Chi si compra con
1: e
0: Fabio
1: siete
0: Ferri.
1: Anche bellissimi.
0: Siete bellissimi, più di noi a questo punto.
1: A quanto pare.
0: A quanto pare, l'ha detto no? Qualcun altro, no? No, perché stavo leggendo, c'è Comando on Fire che ora dice si è allontanato Mastantuono, quindi vabbè.
1: Ora io scrivo, Lazio non ci fare scherzi.
0: Noi abbiamo una versione che tra poco vi forniremo anche di quello che sta accadendo. Non c'è. Ci sono delle condizioni, diciamo, per portare in fondo questa trattativa. Prima di tutto che ci sia la volontà ferrea del calciatore di arrivare in viola e che poi che l'ingaggio venga pagato almeno in parte dal Real Madrid, abbiamo detto è molto caro, quindi occhio, perché diciamo come sempre nel calciomercato nel giro di un'ora può succedere di tutto. Evidentemente questi contatti che nella notte avevano avvicinato le parti, la mattinata hanno visto il Real non troppo convinto del pagamento dell'ingaggio, o il ragazzo che ancora non ha sciolto le riserve, quindi calma e gesso, perché dopo diciamo un'iniziale eccitazione arrivata da Romano stamattina, altri amici e colleghi che hanno scaldato la questione, adesso mi sembra ci sia un attimo di cautela anche dalla stessa Fiorentina, nel senso che sia un obiettivo come dire è chiaro. Che ci siano delle schermaglie in queste ore altrettanto, mi ricorda un po' quello che è accaduto in quel, speriamo non sia lo stesso destino poi finale per come era andato il suo rendimento, ma un po' quello che è successo con Beltran, non so se ve lo ricordate, cioè Beltran ogni minuto cambiava, più vicino più lontano, più vicino più lontano, arriva la Roma, la Roma lo prende, no è più vicino alla Roma, e poi dopo alla fine la Fiorentina purtroppo non con grande successo. Però ecco, stiamo calmi sulla definizione di questo affare, perché l'abbiamo detto che si avvicina, è un qualcosa che ci è risultato anche a noi nel corso della serata di ieri e della notte. Poi tutti quelli che sono i contatti di oggi li stiamo verificando, ci sono grandi guru del calciomercato e adesso stanno raffreddando un po' la questione, cioè, citiamo Di Marzio, ma insomma abbiamo detto al nostro amico a comando, ma perché la Fiorentina anche con noi ci ha fatto capire che non siamo così vicini, è quello che vi dicevo prima, non siamo ancora a guardare i voli dell'aeroporto, quindi diamo un attimo tempo al tempo, cerchiamo di vedere quelle che sono le possibilità. Addirittura c'è chi da dentro la Fiorentina dice ma tanto no, non è l'obiettivo principale, è un optional, cioè è un in più, è una ciliegina quasi, quindi vediamo un attimino. Certo è che, come sempre, fino a che non si arriva alla definitiva soluzione dell'affare, quando effettivamente poi il giocatore prende la via della città dove andrà a giocare, bisogna stare cauti, soprattutto quando si parla di calciatori che A, sono stati pagati decine di milioni, B, hanno ingaggi molto alti, C, hanno tante squadre che cercano di acquistarli, bisogna sempre essere guardinghi fino a che non arriva poi il via libera definitivo. Non c'è ancora assolutamente questo via libera, addirittura vi raccontiamo in questi minuti anche di una Fiorentina che, come è stata netta nel dire che Ken resterà alla Fiorentina, a un certo punto ha iniziato a far circolare il fatto che occhio, perché dire che Mastantuono è pronto per andare all'aeroporto non è lo stato dell'arte della cosa. Oh, questo è quello che stiamo.

0: che stiamo riportando. Vedi, poi ti dice Francesco, dice, vedi, ora non si prende, poi ti puoi scatenare, Ferri.
1: Su cosa?
0: Dice, ora non si prende, ti puoi scatenare.
1: Posso dire tutto quello che vuoi.
0: Puoi dire tutto quello che vuoi, nessuno ti dirà più niente.
1: Certo.
0: Allora, no, comunque noi vi continueremo a tenere assolutamente informati su quella che è la situazione. Intanto a Stefano Carlesi, che saluto e ringrazio, chiedo di mettere in contatto col primo ospite di oggi per parlare ovviamente di quello che sta accadendo intorno alla Fiorentina. Per mia opinione personale, Mastantuono non è una priorità, non è un esterno vero, personalmente meglio un ottimo esterno che è un fenomeno che fa perdere equilibrio e risultati alla squadra. Questo è il vichingo empolese, almeno noi ce l'abbiamo salvato come il vichingo empolese. Però, sapevo che c'erano i vichinghi ad Empoli.
1: A Madrid, detto che ha fatto anche il trequartista, partito più di una volta a destra.
0: Ma è il dubbio che in tanti hanno avuto anche sul suo rendimento madrileno, diciamo. Cioè il fatto di non giocare liberamente come ha giocato al River, che lo abbia un pochino ingabbiato. Sì. Vediamo, perché comunque è interessante quello che sta accadendo intorno a Mastantuono. Ripetiamo, Fiorentina porta avanti questa trattativa, ma contrariamente a alcune fonti di un certo livello, come il Romano, come fonti altri amici certo della livello. Nostra, esatto, anche della nostra emittente, che sono andati un po', diciamo, dritto per dritto sulla Fiorentina, ci risulta che sia un momento un pochino di non di rallentamento, forse è una parola sbagliata, ma di confronto aperto, perché la Fiorentina ha delle delle richieste ben precise, ha che il giocatore sia molto sicuro della destinazione e che il Real Madrid partecipi al pagamento dell'ingaggio. Quindi questa è la situazione. La notizia del terremoto a Pisa c'è stato anche una discreto sciame sismico.
1: Sei le scosse che al momento vengono rilevate dall'INCV. Quella più forte è quella delle 10:15 con una magnitudo di 4.3.
0: Va bene, ma noi torniamo a parlare di calcio, vi terremo aggiornati comunque se dovessero arrivare notizie in tal senso. Per ora, per fortuna, insomma, si tratta di un grande spavento, ma niente di più. Comunque noi parliamo di calcio, di Fiorentina, di mercato, e lo facciamo anche col direttore Giovanni Dolci, che ritroviamo molto volentieri. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi stamani abbiamo diviso un po' l'andamento della nostra diretta su due fronti e su due temi che sono quelli veramente di strettissima attualità. Uno è quello che stavo parlando anche mentre lei si metteva in collegamento, cioè di un Mastantuono che è un obiettivo della Fiorentina, ma che ha una definizione ben precisa che ancora non è arrivata, cioè una Fiorentina che vuole che il ragazzo sia ovviamente convinto al 100% e che il Real Madrid partecipi a un ingaggio che è superiore ai 3 milioni di euro. L'altra è il fatto che Ken pare destinato a restare alla Fiorentina, nel senso che ieri sera poi la Fiorentina ha fatto circolare questa volontà ferrea di proseguire con il ragazzo, probabilmente, aggiungiamo noi, perché insomma la fila fuori dalla porta del Viola Park per lui non c'è mai stata. Partendo prima da Ken e poi arrivando a Mastantuono, però su Ken, quanto ci guadagna la Fiorentina a trattenere Ken dopo quello che è successo l'anno scorso, dopo una preparazione che l'ha visto alternarsi a lavorare a parte, ma poi nella partita del Real Madrid è entrata anche bene, visto che ha segnato anche il 2-2. Ecco, la Fiorentina ci guadagna o ci perde dalla mancata cessione da 40 milioni di uno come Ken?
2: Allora, intanto siamo al 1 di agosto e abbiamo ancora un mese di mercato, quindi al di là che il giocatore oggi è stato, diciamo così, fra virgolette ufficialmente tolto dal mercato, anche se non è ufficiale, però diciamo come avete voi segnali sono quelli, può sempre accadere che entro la fine del mercato ci possa essere un'occasione, un incastro o qualcosa di irrinunciabile. Io credo che arrivati agosto sia anche importante fare un punto, perché il calciatore è finita la fase di ritiro, e fare un punto su chi vuole restare, chi vuole andare, e anche trovare la giusta collocazione, non solo in campo ma anche all'interno di un gruppo di lavoro, perché sapete meglio di me che è complicato lo spogliatoio quanto gli 11 o i 16 che vanno in campo, no? Quindi oggi, se Ken ha accettato di buon grado di restare dentro al progetto, dentro lo spogliatoio della Fiorentina, è un giocatore che per caratteristica può dare una grossissima mano.
1: Direttore, parlando dell'attacco della Fiorentina, ad oggi c'è la sensazione che appunto Ken possa rimanere, salvo offerte importanti, esatto, e che possa rimanere, anche perché sembra un po' essersi sgonfiata la pista Pellegrino, poi vediamo cosa succede, ma sembra possa rimanere anche Roberto Piccoli. è come dire una seconda chance per un attaccante in cui a questo punto la Fiorentina crede un po'?
2: Allora, sicuramente come ho detto poc'anzi, il mercato degli attaccanti, tra l'altro, è un mercato completamente diverso, che esula dai canoni normali del mercato e dalle logiche. Può accadere che dal 20 di agosto un po' si inneschi un giro di punte a livello europeo che possono cambiare anche le strategie dei club, però senza ombra di dubbio ad oggi la Fiorentina ha fatto valutazioni. Sono due attaccanti diversi per caratteristiche, ma anche per piccoli potrebbe esserci una chance per giocarsi ancora le carte in maglia viola. Ricordiamo che noi abbiamo, dico noi perché alla fine sì, alcune volte anche io ho vissuto una stagione complicatissima, la scorsa stagione, dove i parametri e i valori dei calciatori sono stati fuorviati dalla stagione.
0: Sì, non c'è perché dubbio.
2: Quindi noi, io rifletto da detto lavori, non da sportivo, diciamo, simpatizzante, mettiamola così, ok? È normale che sia così, quindi bisogna capire, e lì io non ci sono, e voi sapete sicuramente cose più di me, come sono ripresentati, come stanno, come hanno lavorato, qual è il termometro che hanno nello spogliatoio di questi ragazzi, che alla fine è fondamentale quello.
0: Ecco, l'anno scorso qualcosa che non ha funzionato già dall'estate fu il fatto di non aver acquistato degli esterni intesi come esterni, no? Cioè come giocatori che puntano la fascia, puntano l'uomo verso il fondo, che poi danno dinamismo anche alla fase offensiva. E in questa fase del mercato la Fiorentina comunque sta cercando giocatori che non hanno propriamente caratteristiche così da esterni. Però secondo lei, nel corso di queste mese scarso che ci avanza alla fine del mercato, e considerando anche quello che è lo storico di Grosso, la tendenza sarà quella di provare comunque a inserire magari sì giocatori che rientrano, che saltano l'uomo per vie centrali, che cercano il fraseggio, ma anche giocatori che diano un'alternativa? Perché ripeto, uno dei grandi errori corretti poi in modo parziale a gennaio fu proprio quello di non avere esterni di ruolo per la squadra che fu di Pioli.
2: Sì, allora io faccio una riflessione. L'anno scorso forse non parlo di errori, perché bisogna esserci poi nelle situazioni, trovarci, sì. L'anno scorso secondo me è stata data grande importanza alla figura dell'allenatore, che nulla dire di Pioli come uomo e come allenatore, ma è stato un periodo complicato anche per la Firenze, no? E probabilmente l'idea era: prendiamo Pioli e con Pioli sistemiamo tutte le magagne, mettiamo, diciamo, sotto al tappeto la polvere, mettiamola così, ok? È una mia, magari dico una sciocchezza, però è una sensazione che ho avuto anche mettendo insieme poi durante la stagione una serie di riflessioni, una serie di tasselli. Quest'anno ho preso un allenatore in crescita, non ancora affermato, ma che è in rampa di lancio, una squadra completamente diversa. Fabio Parati ci ha dimostrato da gennaio di poter dare una grossa mano sul mercato. Al di là dei giocatori esclusivamente che saltano l'uomo, io credo che la Fiorentina arriverà a fine mercato con una rosa completa e con alternative valide. Io faccio anche una riflessione: c'è stato un momento in cui ho detto che il mercato delle punte, delle prime punte, è un mercato particolare, un mercato che esula dalle dinamiche del mercato canonico. Però oggi in Italia e in Europa gli esterni costano, perché siamo tornati a non si salta più l'uomo, quindi troviamo calciatori che saltano l'uomo, quindi è un mercato molto complicato, il mercato degli esterni è un mercato di valore quanto delle prime punte oggi. Quindi non è solamente un discorso di scegliere quelli giusti, anche di destinare le risorse giuste per quel tipo di giocatore. Ad oggi, al 5 di agosto, è sovradimensionato il mercato degli esterni, cioè rispetto al valore reale dei calciatori. Questo non vuol dire che la Fiorentina non interverrà, vuol dire che magari anche le strategie dei club sono quelle: aspettiamo, guardiamo, lavoriamo sto traccio e arriviamo al momento in cui la possiamo mettere a posto.
1: Direttore, stavamo parlando prima, no, della conferma di Ken, che da tanti era visto anche come un calciatore con cui fare cassa in caso di cessione. Ovviamente poteva portare un quantitativo di euro piuttosto ingente. Con questa dichiarazione di permanenza, diciamo così, da parte del club, in tanti stanno pensando che allora il sacrificabile, che il giocatore che verrà ceduto per riequilibrare un po' il mercato a livello economico, potrebbe essere Fagioli. Ha anche lei questa sensazione o sbagliamo, stiamo speculando? Allora, stiamo speculando troppo.
2: La logica dice questo. Okay, parliamo di valore assoluto per fare un introito diciamo rilevante, però è anche un calciatore che mi sembra che sia molto dentro al progetto e molto proprio centrale nel modo di fare calcio di Grosso. Ecco, questa è la mia idea, però ci può stare tutto. È anche vero che nel momento in cui facciamo uscire Ken ci voleva un esborso economico paritario o forse superiore per un attaccante di livello.
0: Sì, ecco, una delle cose che circolano è se devo prendere 35 più bonus per Ken per spendere 30 per Pellegrino, è anche logico pensare di trattenere Ken.
2: Ma 30 per Pellegrino oppure magari 50 per qualcun altro, no? Perché poi dopo, come detto, il mercato delle punte è un mercato particolare, quindi quando si lavora sugli attaccanti è bene prima avere diciamo il profilo giusto pronto in casa, fatto, da chiudere. E poi eventualmente fa l'uscita, no? È chiaro che siamo a un livello talmente alto e con talmente tanti, diciamo, tante dinamiche che non è una cosa così semplice. Quello che dite è corretto. Su Fagioli, io sono un estimatore di Fagioli, quindi per me non dovrebbe andare via, ma questo non c'entra, no? Non faccio un discorso da sportivo perché dei lavori. Io sono un estimatore di Fagioli. Giocatore che secondo me può dare tantissimo in questa Fiorentina, non so cosa ne pensate voi.
0: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, poi vedremo quali saranno, come sempre, come ci sottolinea spesso quando parlano noi, le dinamiche del mercato e delle offerte, ma insomma, se dovesse restare sicuramente molti di noi sarebbero felici. Direttore, prima di salutarla vorrei chiederle un parere generale su questa Fiorentina, cioè la Fiorentina fino a oggi ha fatto 7 acquisti, sta via via rivoluzionando quella che era la squadra dell'anno scorso pur mantenendo dei punti fermi qua e là per dare evidentemente continuità un po' al lavoro dentro al Viola Park. Ovviamente se la conferma è De Gea non c'è niente di cui discutere, vedremo cosa succederà per Ranieri, Pongracic, Mandragora, insomma giocatori che magari sono stati anche più invisi dopo ciò che è successo l'anno scorso. Però ecco, di questo mercato, soprattutto in entrata, cosa le rimane positivamente da di cui parlare e magari anche se c'è qualcosa che si potrebbe limare in vista dei prossimi giorni?
2: Ah, io ho visto sempre fatto questa. Dopo una stagione complicata, con un club comunque importante a livello europeo, ma sicuramente non è un top club europeo, Fiorentina in Italia, come è un club che ha grandissima rilevanza in Europa, è un club diciamo normale. Quindi la possibilità di fare mercato in entrata e che i giocatori hanno accettato volentieri la Fiorentina, credimi, questa è la forza più grande di questo mercato. Perché dopo una stagione complicatissima come l'anno scorso, in un club, come ribadisco, rilevantissimo in Italia, ma in Europa un club normale la Fiorentina, no? E avendo privilegiato un mercato internazionale, la grande forza sta proprio, ma nemmeno convincerli, far sì che calciatori che magari 2 anni fa non sarebbero venuti, oggi hanno accettato di buon grado la Fiorentina. Vuol dire che la percezione della Fiorentina in Europa si è alzata, e questa è la cosa secondo me molto importante. E poi quello che ho detto all'inizio, ricordiamoci che il valore di alcuni calciatori che hanno militato la scorsa stagione è condizionato dalla stagione, che non è il loro valore reale, e sicuramente posso dare molto di più. Quindi io se fossi tifoso sarei molto soddisfatto.
0: Benissimo, direttore Giovanni Dolci, io la ringrazio come sempre per essere stato con noi e intanto buona estate e a presto su Radio Firenze Viola.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie direttore.
0: Allora, dopo la voce di Giovanni Dolci che ci aiuta sempre a capire, a mettere insieme un po' di pensieri legati al mercato, tra un secondo avremo anche da introdurre Andrea Giannattasio, perché sulla questione Mastantuono si è informato molto nel corso degli ultimi minuti. Potete andare anche a leggere il suo pezzo su firenzeviola.it, sempre aggiornato come di consueto, ma per farci dare da lui proprio in viva voce quelle che sono le versioni che circolano dopo il Andy Rivieni, no, da ieri sera Fiorentina si avvicina, stamattina addirittura qualcuno diceva si sta preparando per andare all'aeroporto. Adesso c'è un momento dove anche la Fiorentina ha voluto un po' mettere chiarezza. Non vuol dire che Mastantuono non arriverà alla Fiorentina, ma che contrariamente da qualche fonte in giro per l'Europa e non solo, c'è un po' di un momento di non impasse, ma di trattativa vera e propria. Andrea.
3: Ciao, buona mattinata a tutti. Ma sì, bisogna stare un po' più tranquilli su Mastantuono, ecco, non ha le valigie in mano, non ha il trolley, non è alla dogana, si sta facendo i controlli, ecco, tanto per essere chiari, è un giocatore.
0: Già, ora c'è anche la dogana da Spagna, è vero.
3: Sì, è vero, vabbè, magari però ha degli oggetti da dichiarare, beh, importanti, certo. Quindi deve passare da quei controlli. No, a parte questo, è un giocatore importante, non così indispensabile per la Fiorentina, perché per quello che ho capito io la Fiorentina lo ritiene un di più, una ciliegina nel suo mercato, una ciliegiona nel suo mercato. Sentivo che anche tu, Pietro, definivi così prima in radio, sono d'accordo con te. Non è in questo momento il primo e unico obiettivo in attacco viola, quindi evidentemente è chiaro che arriverà qualcos'altro, ma c'è da usare estrema cautela, perché ci sono due aspetti che la Fiorentina deve prima risolvere, soprattutto col giocatore, perché bisogna che Real Madrid paghi una parte del suo ingaggio, e questo ingaggio ancora non è stato quantificato quanto sarà, e soprattutto ci deve essere piena convinzione del ragazzo ad abbracciare il progetto della Fiorentina. Noi abbiamo appreso questa mattina da Fabrizio Romano che c'è stata un'apertura, una disponibilità di Mastantuono a venire a Firenze. Bisogna capire se è un'apertura timida, quantomeno per capire qual è il progetto della Fiorentina, o se è effettivamente una totale convinzione nel trasferirsi a Firenze. Noi ad oggi, per quello che siamo riusciti a capire, vi possiamo raccontare che si cerca un po' di calmare le acque, perché è una trattativa ancora piuttosto lunga, non imminente, non arriverà oggi, non, così come non doveva arrivare ieri, al contrario di raccontare queste cose. Lo aspettiamo, ma devono essere risolti questi aspetti. Quindi ribadiamo, Real che deve contribuire in modo importante al pagamento dell'ingaggio del 2007, e il giocatore che deve veramente mostrarsi convinto di questo, di questa possibile avvenuta.
0: Andrea, la mia sensazione è che, cioè, fondamentalmente ci sia siamo entrati nel vivo.
3: Sì.
0: Ok, cioè, nel senso, il fatto che ogni 10 minuti parta un nuovo treno intorno a Mastantuono significa che siamo nel vivo della trattativa, almeno questo per la mia esperienza nel calciomercato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Fiorentina e Real tendenzialmente sono d'accordo su tanti aspetti. Il sì. giocatore, abbiamo raccontato e confermiamo che abbia aperto all'ipotesi Fiorentina. Sì. La Fiorentina però deve portarla a casa questa trattativa, e non è ancora così. Quindi, per dare il senso anche ai propri tifosi di un affare che non è concluso, contrariamente a qualcuno che sui social piuttosto che su altre fonti sembra essere convintissimo della conclusione già avvenuta dell'affare, ha voluto, diciamo, rimettere un po' i puntini sulle i, anche per, usiamo un termine molto terra terra, tirarsela un pochino, cioè, nel senso, a un certo punto dice sì, va bene tutto, noi siamo la Fiorentina, voi siete il Real, quindi è chiaro che ci sia una disparità di forza anche sul mercato evidente, ma Mastantuono è un giocatore forte, tutto quello che volete, però anche noi siamo la Fiorentina, cioè qualche pretesa l'abbiamo anche noi. La leggo in questo modo, cioè tra mezz'ora può essere di nuovo tutto diverso, questo sto dicendo.
3: È chiaro che se la Fiorentina e Real trovano, cioè, la Fiorentina e Real trovano quell'accordo sull'ingaggio, intanto bisogna capire quanto sarà l'ingaggio, se deve essere lo stesso che percepisce ora Madrid, oppure se comunque se lo riduce. Per esempio, sappiamo che João Mario, se lo raccontava Niccolò Santi, se l'è ridotto l'ingaggio pur di venire alla Fiorentina. E poi soprattutto se questo ragazzo ha aperto la Fiorentina non solo per sapere quanto costa un metro quadro, un appartamento a Firenze in centro, ma perché veramente è convinto a venire qui, anche soltanto per un anno, perché abbiamo capito che potrebbe essere un vuoto a perdere, quello di Mastantuono, detto in questo senso, oppure se, ecco, appunto, è veramente convinto del progetto che gli può essere prospettato. Quindi queste sono schermaglie di mercato. Diciamo che questa telefonata è per, non dico ghiacciare la situazione, ma leggermente raffreddare, perché il troppo bollore potrebbe mandare in escandescenza tante cose. Questo è l'intervento che mi sono sentito di fare.
0: Hai fatto benissimo, Andrea, grazie mille. Ovviamente ci sentiamo nel corso della giornata se ci fossero aggiornamenti di questo tipo, altrimenti domani mattina, come di consueto, alle ore 8 per Buongiorno Firenze. Grazie, Andrea.
3: Ciao
1: Andrea.
0: Insomma, credo che il quadro sia abbastanza chiaro, cioè, come dicevamo prima che poi arrivassero raffreddamenti cazzi e mazzi, abbiamo già detto che la questione aeroporto era distante. La domanda nostra era se ci andreste all'aeroporto una volta concluso l'affare. Effettivamente è un affare che è in divenire, però ripeto, quando si arriva a questo tipo di giornate calde, non per l'ambiente, ma fa caldo,
1: fa,
0: no?
1: caldo
0: Com'è la carne Don Bachi?
1: Esatto.
0: Ma ce l'hai da qualche parte, Stefano, questa perla? Perché io vorrei che prima o poi potessero ascoltare, perché ogni tanto io e Fabio la citiamo e nessuno riesce mai a fornirmi la possibilità di vedere quel frame dove Marucci avvicina il grande tifoso viola Don Bachi in un contesto, diciamo, molto bello di un pasto, e la domanda è che Marucci a bruciapelo gli fa è: ma com'è la carne Don Bachi? E questo per la nostra redazione è stato un momento di grande divertimento. Ragazzi, ben via su Ulai, hanno fatto lo stesso giochino, la Fiorentina finché non è a Firenze è normale che raffreddi tutto, questa è strategia che ci sta assolutamente, abbiamo detto che è una questione anche di rapporti con Real oltre che col giocatore. Io sono ancora molto fiducioso che vada in porto la questione, credo che oggi sia una giornata campale per l'affare, anzi mi sbilancio dicendo che se entro oggi non arriva, diciamo, la green light, cioè la luce verde per il via, ho paura che possa davvero poi succedere qualcosa di peggio, nel senso che poi non arriva mai Santona, ragazzi, vediamoci, non è che si sta dicendo che se non arriva mai Santona Fiorentina va in Serie B, si sta dicendo che è un giocatore che ci piace, che saremo contenti di vedere a Firenze e che tendenzialmente, ripeto, sono abbastanza ottimista. Poi oggi è una giornata dove ogni 10 minuti cambia l'inerzia e quindi di solito è quella che porta poi al sì o no con altre squadre che sono interessate e magari si inseriscono e provano a prenderlo. Ciao, dite di stare calmi su Mastantuono, c'è chi dice che è vicino, ma non è così. Vorrei dire che un vostro giornalista, non è nostro, Flavio Ognissanti è stato con noi la passata stagione, il prossimo anno farà parte di un'altra redazione radiofonica e tra l'altro non è parte del nostro sito, lo diciamo con la massima stima e amicizia che abbiamo con Flavio, ma per dire che non siamo della parte della stessa redazione, un post dicendo Mastantuono ha accettato la Fiorentina. Chi ci dà queste notizie arriva da molto vicino, mi sa. Benissimo, Stefano, comunque sappiamo benissimo che è a grandi fonti anche Flavio. Noi abbiamo una versione che è quella che ha dato poco fa Giannattasi e riportiamo avanti questa versione qui. Non so se l'avete notato anche voi, a me contro il Real mi è sembrato più un 4-3-1-2 perché vedevo Gudmundsson molto vicino a Piccoli e attacca e si muoveva liberamente, infatti il lato alto a destra veniva aggredito da Andur e dalla punta, ma a Talli non c'era praticamente mai. C'era una lettura che ti torna?
1: C'aveva il 9 Gudmundsson, sicché si sentiva attaccante. Ma è una battuta, ovviamente.
0: No, anche perché ha giocato il 9 tutto il ritiro.
1: Sì, no, faccio per dire. Ma non lo so, io penso che Gudmundsson non c'ha una vera posizione in campo, cioè c'ha delle tendenze. Quindi magari a volte si fa trascinare più avanti, a volte si sposta più sulla fascia. Cioè, mi sembra cerchi molto il pallone, cerchi molto di rendersi protagonista. Questa è la cosa che mi tranquillizza, al di là del modulo, se sono 1-2 o 2-1, che poi alla fine fa relativa differenza.
0: No, ma sono d'accordo. Poi, ripeto, io credo che la questione tattica sia figlia sempre dei giocatori che vanno in campo. Certo. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche di un certo tipo. Poi, è chiaro, l'allenatore dà una tendenza, ma credo che quello che noi ricordavamo magari fino agli anni 90, dove era molto stringente anche il ruolo, la posizione, ora sia molto meno evidente, insomma, anche nelle questioni. Allora, comunque, Viola Scuro dice: fino a che non lo dice Di Marzio, va bene, noi aspettiamo Di Marzio, insomma, comunque c'è solo lui a lavorare. Questo caldo è inaccettabile. Ciao ragazzi, mi fate compagnia.
1: Dimitri
0: in Giuseppe. Per me Mastantuono lo stiamo sopravvalutando molto, specie come esterno, non ha cambio di passo in stile Beltran. Ora,
1: scusa, cosa?
0: No, dice non ha cambio di passo in stile Beltran. A parte che
1: che come Beltrán non ha cambio di passo, cioè non che non ha il cambio di passo.
0: No, lui dice
1: Beltrán,
0: che a lui gli ricorda il fatto che non cambi passo.
1: No, a posto, allora non ho niente da eccepire.
0: Per te è così?
1: No. No, non ho niente da eccepire, nel senso mi avrebbe fatto strano riscontrare in Beltrán il cambio di passo, ecco.
0: Poi Ferri, cuore del Pignone, a me mi fa un gran caldo.
1: Anche a me.
0: Con il Real la
1: forza
0: difesa
1: Pignone
0: a tre l'ho vista solo io, Dragusin a destra, nelle centrale Vieri a sinistra. Beh, io non credo sia stata proprio una difesa a tre. Certo, è una difesa che giocando con quel tipo di interpreti porta a essere più quasi a tre. La famosa tre e mezzo che faceva Paolo Sousa, fondamentalmente.
1: Che c'aveva un terzino che spingeva molto.
0: Beh,
1: un altro che invece era meglio se faceva pochi danni.
0: Massimo da Mestre.
1: Ciao Massimo.
4: Buongiorno giovani.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Giovinali.
1: Esatto.
4: Buongiorno si fa per dire, perché sono reduce da due ore dal dentista e sono sbregato come raramente, porca vacca. A me è una cosa normale mai.
0: No,
4: comunque, porca miseria. Mancava solo un caterpillar in bocca, per il resto mi hanno infilato la qualunque, anche candelotti di dinamite.
0: Bene.
4: Vabbè, guarda, una roba. No, allora, tema a piacere, no, sentivo parlare di Mastantuono, ma sentivo ieri anche parlare, sentivo anche tifosi che erano, forse perché ancora in linea con gli ultimi 10 anni, ma se Mastantuono viene e fa molto bene, poi il Real se lo riprende.
1: Speriamo faccia molto bene.
4: Sarà un problema se arriviamo terzi, magari vinciamo la Coppa Italia, poi magari il Real se lo riprende, ma intanto fatemi vincere una cosa, perché a me non restano più tantissimi anni. Allora, voglio dire, cioè, voglio 11 maledetti mercenari che stanno qua 8 mesi e mi fanno vincere qualcosa per ognuno per i fatti suoi, ma sarei felice. E invece c'è ancora questa retroterra per cui i calciatori devono essere a vita con la mano sul cuore, ma chi se ne frega, ormai è sempre più mercenari, è così e va bene così. Allora, a un certo punto, io non so se Mastantuono verrà, io ho appena sentito, se viene mi auguro che faccia molto bene, che poi magari si diverta, gli piace stare a Firenze per resti di 2 anni, 3 anni, quello che è, ma se dovesse fare anche solo un anno, lui come per chiunque altro, e farci fare molto bene, farci tornare a divertire, farci tornare a tifare, cavolo, ma magari
1: sarà un problema del prossimo anno eventualmente, no? Voglio dire,
4: ma certo, e poi voglio dire anche il fatto è quanto costano. Dobbiamo vendere, che so, fagioli, perché sennò non dobbiamo vendere fagioli, e neanche Ken e neanche De Gea, e i milioni non dobbiamo venderli più. Vogliamo ricordarci come eravamo, perché voglio dire, abbiamo avuto squadre con bravissimi, meravigliosi giocatori che non erano venduti per forza. Adesso sembra che bisogna per forza vendere qualcuno di quelli buoni. Basta, mi sarei rotto le balle di vederli andare via, no? Facciamo che vinciamo una cosa, fatemi vincere una cosa, perché sono 25 anni, cioè sembra che era ieri, no? Era 25 anni che non vinciamo una cosa.
0: Sì, è così, è così. Caro Massimo, ti lasciamo al decorso dentistico e a presto.
4: Ciao.
0: Ciao Massimo. Allora, ascoltiamo un po' di audio.
1: Vai,
0: dici?
1: Avanti.
0: Dai, così, un paio.
1: Avrebbe detto Gian Nattasio.
0: Vai Stefano.
5: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Boh, io nel calcio ne ho viste talmente troppe che non do assolutamente per assodate la comunicazione per lo più ufficiosa, non ufficiale, della Fiorentina riguardo Ken. Poi vabbè, più maliziosi potranno dire che sono parole uscite fuori dopo quelle del post sibillino di Moise, altri che possono dire che è un modo per far alzare il prezzo, comunque spingere chi è interessato a Ken di farsi avanti. Ad ogni modo, fino al 2-3 di settembre, non so quando finisce il mercato, io non ci credo.
6: Sì, ciao. Ma per me, se arriva Mastantuono, secondo me il mercato dell'entrata della Fiorentina a questo punto, la conferma di Ken è pressoché finito. Cioè, si dice la Fiorentina deve rientrare, sì, è vero, ma perché bisogna andare da via Fagioli a meno che non arrivi l'offertona? Ma cioè, Gudmundsson, Dodò, Fortini, Brescianini, Fabian, beh, insomma, si va a fare un calcolo con questi giocatori e dovrebbero portare una 50 milioni,
0: e dovrebbero
6: un altro 20 tu li hai già presi, no, con Beltran e cose varie e altri vari, e voglio dire, cioè mi sembra ci siamo, no, a livello di conti, a livello di squadra.
0: Sai, il livello di conti è quello, cioè dice Brescianini, Fabian, ma Brescianini e Fabian non hanno due o tre squadre che stanno trattando al rialzo da 12 verso 15 milioni, cioè sono ancora la Fiorentina, si parla di possibili scambi per Brescianini per arrivare a Torsvet, si parla di prestito gratuito per la Lazio per Fabian. Non arrivano grandi conferme in merito alle voci turche del fatto che il Besiktas di italiano voglia appunto lo stesso Fabian. Cioè, chiaro che da un punto di vista delle cessioni qualcosa avverrà, sul fatto che le cessioni che verranno fatte porteranno grandi proventi a questa campagna acquisti della Fiorentina, qualche dubbio lo abbiamo, questo mi sembra logico. Il dentista è un controsenso, più togli roba tua e più ti costa, è la verità. Ciao ragazzi, credo che Grosso stia lavorando anche non solo per necessità sul 4-3-2-1, accentrando Gudmundsson e Mastantuono se dovesse arrivare. Questi due sono trequartisti e si potrebbe ipotizzare una formazione senza esterni, anche perché Attai e Ulai scorrazzano anche dalle parti.
1: Te lo dicevo prima, secondo me Ulai c'ha un gran bel passo, c'ha una gran bella frequenza di battuta con quelle gambette. Ora, che siano poi capaci questi due di fare anche, come dire, di coprire anche il campo più verso le corsie, verso le fasce, io non lo so, non so se ce l'hanno nelle corde. Sposo un po' la tua teoria, cioè secondo me, cioè la tua richiesta, se vuoi, due giocatori che sono più bravi a giocare dentro il campo e due giocatori che sono più bravi a giocare larghi, in modo da avere anche delle opzioni, anche di poter cambiarla la partita, di poter partire anche con il 4-3-3 e poi eventualmente andare al 4-3-2-1, cioè penso sia una ricchezza, no?
0: No, anche perché mi sembra che una delle qualità di Grosso, e abbia evidenziato anche in queste settimane, è che è uno che, contrariamente a tanti avuti negli ultimi anni come allenatori, sa entrare in campo nel corso del secondo tempo, diciamo, non fisicamente, ecco, sa metterci le mani, certo, però già l'anno scorso mi ricordo che il Sassuolo qualche volta lo ha fatto in modo netto, evidentemente la legge bene la partita, è una caratteristica, eh? C'è chi è bravissimo a mettere la formazione in campo dal primo minuto, chi magari mette la formazione più logica ma poi ha bisogno di cambiare e cambia bene, e per me è un valore aggiunto, quindi mi auguro che lo possa fare. Certo, se hai giocatori a disposizione che sanno farlo è più facile, cioè se hai giocatori pronti all'uso per dire metto un ragazzo del 2007 che non sto parlando di Mastantuono, sto parlando, ne so, di un esterno che è tutto frullino, tutta rapidità, tutta velocità per mischiare le carte a gara in corso, hai un valore aggiunto che ti serve per cambiare proprio l'inerzia della partita. Io penso che la Fiorentina debba farla questo pensiero, anche perché poi quello che è successo l'anno scorso è evidente che fosse una mancanza. Simone ci dice ore decisive per Mastalongo, visto che Longo è tornata alla Fiorentina come vice di Grosso, lo possiamo anche citare. Signori, ma lo vogliamo dire che se arriva Mastantuono, considerando tutti gli altri acquisti, la conferma di Kennedy, il fatto che non abbiano le coppe, siamo ufficialmente in lotta per lo scudetto? Addirittura, Marco, lo possiamo dire o no? Io no. Penso di sì, capisco la scottatura dell'anno scorso, no, ma quest'anno no. Siamo fortissimi, Marco, non lo possiamo dire, no. Non me la sento, mi dispiace, che si possa essere in lotta per tornare in Europa prima di quanto avevamo previsto l'anno scorso, sì. Può darsi, sulla questione del titolo, per carità, non, io ho detto facciamo 40 punti e poi divertiamoci, come diceva la frase. Altri due audio, grazie Stefano.
7: Ragazzi, ma il discorso di Ken, allora non si può giudicare, allora tecnicamente li fa i gol, è buono, è un buon giocatore, però dopo quello che ha fatto negli ultimi due anni, chi ti dice che anche quest'anno a un certo punto, senza spiegazioni, perché ancora non ci sono state date le spiegazioni, non prende e va via per una settimana a campionato in corso, è un po' quella l'incognita, dai.
8: Sì.
0: Com'è?
8: Se Ken c'ha meno permessi e gioca di più e c'ha meno dolori, vabbè, il dolore ci può stare, c'ha quel problema alla tibia, ma se avesse meno permessi che ha avuto l'anno scorso, sono contento che rimanga, però deve fare il Ken di Palladino. E Mastantuono, che è sull'aereo, l'avete visto arrivare? Bene, buongiorno.
0: No, Mastantuono non l'abbiamo visto arrivare. Su Ken è chiaro che ci siano i dubbi legati a quello che è stato l'anno scorso, non c'è dubbio, tutti vogliamo vedere la versione migliore di Ken, quella che ha continuità, quella che ha fatto tanti gol. Poi io sul comportamento e anche sui permessi, anche sulla...
1: I permessi c'è qualcuno gliel'ha dati,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: E io credo che con Paratici un po' anche il modo di trattare Ken sia cambiato. Mi spiego. Ken è stato trattato un po' col fiocco rosso dentro la Fiorentina fin da quando ha iniziato a dimostrare che poteva essere la punta titolare, non solo quella che poteva portare in dote tanti gol. Permessi, certo. Diciamogli qualche ritardo magari concesso. Che si vocifera, gli è stato concesso in più qualche atteggiamento, la mancata presenza, ne so, a una partita piuttosto che un'altra, tutte queste sappiamo, no? Però Però io credo che con Paratici, anche per conoscenza di Paratici stesso nei confronti del giocatore, questo sia un qualcosa che vedremo sempre meno. Poi, chiaro, ragazzi, i permessi vengono dati anche in base alla gravità degli eventi, e la privacy ci spinge a non parlare di questa gravità degli eventi, perché non sappiamo bene poi quello che è accaduto.
1: Chiaro.
0: Certo, un conto è prendere un permesso per andare a trovare la fidanzata e quindi non si deve, a trovare la fidanzata punto, cioè senza problemi
1: di
0: più gravi,
1: sorta, di ogni genere.
0: Invece un conto è se c'è un qualcosa che bisogna essere presenti.
1: Io voglio dire anche un'altra cosa.
0: Dilla.
1: A proposito dei permessi, di handler,
0: la puoi
1: comportamento.
0: Dire.
1: Te hai detto giustamente, no, è stato trattato un po' col fiocco rosso. Però un po' da fiocco rosso è perché nel calcio soprattutto, ma anche nella vita, non è che siamo proprio tutti uguali.
0: Ci sono le categorie.
1: È vero che nessuno è indispensabile, tutti necessari, nessuno è indispensabile. Però, e non voglio fare un paragone che è quasi bestemmia, ma dubito che a Napoli gli dicessero qualcosa al signor Diego quando faceva serataccia. Facevano giocare, zitti.
0: Beh, comunque anche Abbati, dubito che qualcuno gli dicesse perché andava a battere cassa tutti gli anni da Cecchigori.
1: Cioè, nel senso, Gattuso è uno che non sarebbe arrivato a quel livello se non avesse sputato sangue in campo tutte le sere, fosse andato a letto presto e si fosse alimentato come un grandissimo professionista. Ci sono altri che hanno altre caratteristiche, che il calcio più che un lavoro è un gioco, perché riescano a farlo quasi con naturalezza. E a quelli, secondo me, la storia insegna che qualcosa in più gli è sempre stato concesso.
0: Sì, cioè, fino a che
1: uguali,
0: sei decisivo, tutto a posto.
1: Ma tutti diversi.
0: Quando non sei più un giocatore decisivo, devi darti una regolata.
1: Diciamo che i mucugni aumentano se non riesci a produrre.
0: Cioè, tra Ken e Diego c'è.
1: Vabbè, chiaro, no, ma infatti l'ho detto partendo: ho detto questa è una bestemmia, non la prendete proprio letterale.
0: Non devi bestemmiare proprio questa trasmissione, non capisco. Vabbè, comunque, caro Pietro, non puoi far sognare i tifosi? Sì, si lotta per lo scudetto, porcaccia miseria. Poi durante la stagione vedremo dove arriviamo. Allora, amico Alessio, mi hai mandato questo messaggio. Io non ti sto dicendo che tu, Alessio, tifoso da non so dove della Fiorentina, mentre vedi il calciomercato che si evolve, non puoi sognare ciò che vuoi, no?
1: Certo.
0: Puoi sognare.
1: Libertà di sognare.
0: La libertà di sognare, puoi sognare di uscire con la donna o l'uomo più bello del mondo, puoi sognare di vedere la Fiorentina sul tetto d'Europa con la Champions in tasca, puoi sognare di vincere al Superenalotto 100 milioni di euro, tutte cose che sono difficili ma possibili, cioè poco possibili ma c'è una possibilità. Benissimo, per me, siccome io faccio un altro mestiere quando parla a questo microfono, non il tifoso ma il giornalista, che è anche tifoso ma comunque deve dare la propria versione delle cose, se io oggi ti dicessi siamo in lotta per lo scudetto, tra un mese ci sarebbe giustamente qualcuno che al primo pareggino o la prima sconfitta mi farebbe ma te ti sei bevuto il cervello, ma che cosa ci hai raccontato all'inizio agosto?
1: Sì, poi non è che lo fai solo per timore di essere sberleffato.
0: No, perché non ci credo.
1: Io non ci credo, diciamo le cose come stanno. La Fiorentina da recuperare un grande gap rispetto alla zona Europa. Un gap che l'anno scorso è stato, come dire, cristallizzato da un'annata assolutamente sciagurata. Oggi stai facendo un grande lavoro, ma quei punti sono da recuperare per arrivare lassù, e sono tantini,
0: Allora, non si sa che impatto avrà, ma dai messaggi mi pare ci sia poca contezza del valore di questo ragazzo. Occhio che Francuzzo è roba grossa. Ciocco Antuono, questo è il nostro amico Stefano Cioccolataio. Allora, Masta Giorcò, questo è Dido. Ad esempio, invece ci ricorda Edoardo, Prandelli era bravissimo a leggere la partita. Ricordo tantissime rimonte nei secondi tempi. Comunque è una caratteristica degli allenatori, non tutti ce l'hanno, Cioè, Italiano, secondo me, per esempio, non era un grande lettore della partita. Poi c'è da dire, non aveva materiale umano così clamoroso da poterla cambiare sempre, però è un qualcosa che forse nel tempo sta migliorando, ma che a Firenze non si vedeva così tanto.
1: Sassuolo ha chiuso a 49 punti, se non sbaglio, in campionato. Se consideriamo solamente i primi tempi sono 41 i punti, quindi vuol dire che ha guadagnato 8 punti a partita in corsa.
0: Beh,
1: comunque per la seconda
0: pochi.
1: Metà di partita
0: non sono pochi,
1: no, non sono per niente.
0: Mister Sonetti direbbe Ulai è nato pronto, e questo è
1: anche
0: Simone,
1: lo sai.
0: Mastantuono colpo alla Ronaldo, dice quale? Alex. Tanto quale dei tanti Ronaldo? E poi, boh, non lo so.
1: C'era anche Rolando, se lo ricorderai.
0: Ah, che momenti strepitosi. Buongiorno, mi fa piacere che rimanga Moise, basta che sia più unito alla squadra e non faccia più scene come quelle contro il Sassuolo. Con Mastantuono sarà una coppia top, dice Paola dall'Isolotto. Se ne abbiamo uno buono, Fagioli, e ne arriva un altro buono, Ulai, perché bisogna sacrificarne per forza uno e non contrarre su entrambi? Oggi sui 90 minuti si gioca 11 titolari più 5 cambi.
1: Verissimo.
0: Fa una piega, eh?
1: Avere più alternative ti rende veramente molto più forte, molto, molto più forte.
0: Buongiorno, siamo ufficialmente in lotta per il terzo scudetto, come diceva il buon Mario Ciuffi dopo il primo acquisto del mercato estivo. Ma lui lo diceva veramente.
1: Ma ogni acquisto del mercato
0: ogni
1: estivo.
0: Acquisto lo diceva divertendoci anche nel modo in cui si rapportava all'entusiasmo dei tifosi e quindi anche di se stesso. Altri audio, Stefano, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma vedendo le cifre che chiedevano per Pellegrino 35, allora sono contento di tenermi piccoli, perché tra i due non c'è tutto sto grande gap, e se offrono veramente 35 basta per Ken, grande paratici a dire di no e a puntare su Ken, anche se da un punto di vista del professionista mi lascia dei dubbi, però di meglio non ne vedo. Forza Viola, Simo Pezzi.
10: Buongiorno, Valerio da Roma, grazie della compagnia, vi ascolto sempre. Allora, Paratici in conferenza stampa disse che nella vita ci sono gli obiettivi e i sogni. Vabbè, io non ci ho capito niente, ma ho capito solo che l'obiettivo secondo me è raggiungibile, il sogno è lo scudetto e non bisogna avere paura di pensarlo, perché se guardiamo la rosa della Fiorentina non è inferiore a quella dell'Inter, del Napoli, poi ci sono delle componenti che si possono incastrare. È centenario, hai solo il campionato, per me ci troveremo grandi soddisfazioni. Forza Viola, ci vediamo al centenario a Firenze, vi abbraccio.
0: Sei forte, ma come abbiamo già detto, il conto è l'essere tifoso che sogna con gli acquisti di accorciare la distanza addirittura tra la lotta per lo scudetto, un conto è la realtà delle cose, perché la realtà delle cose ci impone di ricordarvi che ci sono almeno 4-5 squadre che già così ora, nonostante il mercato aperto, sono più forti della Fiorentina, nettamente, ce ne sono altre 2 o 3 che secondo me sono comunque più forti, più rodate, più pronte, eccetera. La Fiorentina sta costruendo una squadra che parte per rientrare nell'otto delle prime 8. Questo vuol dire che se va tutto bene arriva chissà dove, non allo scudetto. Se va tutto male magari esce dalle prime 8 e ci gira anche le palle. Se va tutto malissimo, l'anno scorso abbiamo visto, ma non lo vogliamo nemmeno citare, però ecco, diciamo che lotta per rientrare nel novero delle prime 8. E io credo che anche noi dobbiamo essere, come dire, portati a ragionare così, perché poi nel corso della stagione tutto può accadere, ci si può emozionare, si può alzare il livello degli obiettivi, però partire come è successo anche l'anno scorso, perché anche con Pioli qualcuno diceva questa Fiorentina a fari spenti potrebbe lottare, ecco, abbiamo visto per cosa ha lottato, quindi calma, al 4 agosto bisogna stare calmi, certo, eccitandoci, entusiasmandoci, sognando in grandissimo, questo va bene, però non pretendete che da Pietro, da Fabio, da tutti coloro che si alternano a questi microfoni si dica che la Fiorentina può essere in lotta per lo scudetto, perché non lo diremo.
1: Allora, libertà di sognare, come si diceva prima, è giusto sognare, è giusto coltivarlo questo sogno, è giusto anche dirlo. Io metto in dubbio la riflessione tecnica, da giornalista faccio questo esercizio di critica al messaggio che è arrivato e dico: oggi dire che la Fiorentina è più forte dell'Inter, secondo me, è dire un'inesattezza. La Fiorentina facesse il doppio dei punti che ha fatto l'anno scorso, comunque non produrrebbe i punti che sono poi stati quelli dell'Inter campione d'Italia. L'Inter ha vinto con 87 punti lo scudetto, la Fiorentina ha fatto 45 punti in meno. Sono 45 punti da recuperare su una squadra che certo si è indebolita, perché è partito Dumfries, ancora non hanno trovato un esterno di destra all'altezza dell'olandese. L'anno scorso Dumfries è mancato quasi per tutta la stagione, fra le altre cose. Quindi l'Inter riparte come la squadra a battere, ed è normale che sia così. E se noi mettiamo alla Fiorentina questo carico da 90 di aspettativa e ambizione, secondo me facciamo sì che poi le nostre aspettative diventino un peso negativo nei confronti della squadra. Poi sognare lo scudetto, per carità, noi lo diciamo, la Fiorentina non è la squadra più forte di Serie A, come il Leicester che vinse la Premier non era la squadra più forte della Premier, quindi si può vincere anche senza essere la squadra più forte. Questa squadra che si sta costruendo ha dei valori. Dire oggi la Fiorentina è meglio dell'Inter è dire, secondo me, un'inesattezza anche piuttosto grossa.
0: Chiudiamo con gli audio e poi ci salutiamo.
11: Buongiorno, io sento discussioni sul fatto di debba giocare titolare e Fagioli, sulla I, su entrambi. Dobbiamo metterci in testa, secondo me, questo, è la proprietà e la parte tecnica. Hanno l'ambizione di costruire una squadra per la Champions, questo è quello che emerge da questo mercato fatto fino adesso, e quindi le squadre che lottano per la Champions hanno almeno 15-16 titolari, tutti forti, e quindi dobbiamo abituarci all'idea che Fagioli resterà, secondo me, che un centravanti di serve al Ken debba essere importante, può essere piccolo, in amor del cielo, ma comunque ci siano doppioni almeno 6-7 ruoli degli 11 titolari. Quindi le squadre vanno in Champions, guardate gli organici, sono squadre che hanno 16-17 titolari, tutti forti, e noi dobbiamo ambire a quello, e secondo me la società ambisce a quello.
12: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Che si dice dello stadio? Qualche novità? Scusate, ma io sono monotematico e il fatto che non si parli, secondo me, abbastanza dello stadio mi mette un po' ansia, perché tutti a dire sì, la curva Fiesa deve essere pronta nel 2026, ora agosto, e poi adesso si parla del 2027, e sarebbe bene che a questi punti la curva fosse finita, perché poi dicono che ci vuole un anno di iter burocratico, controlli, bla bla bla, quindi dovremmo essere agli sgoccioli. Ecco, sapete dirmi qualcosa o informare? Grazie,
1: 20 ciao. Ore fa, 20
13: ma
1: ore fa.
13: La buona notizia è quella che Ken rimane, almeno così viene detto. Io sono contento, anche se è un po' un personaggio a volte sopra le righe, però la Fiorentina un centravanti così assolutamente non lo trova. Pellegrino vale piccoli, secondo me. Ciao.
8: Allora, io all'aeroporto ci vado soltanto a trofeo alzato, cioè vinco qualcosa, allora vado all'aeroporto. Per i giocatori non ci vado, perché poi magari arrivano all'aeroporto e poi dopo arriviamo lì tutti contenti, e sta arrivando il giocatore per scoprire e poi ha preso un altro volo per andare da un'altra parte, quindi di conseguenza preferisco andarci soltanto a trofeo alzato.
0: Beh, comunque, io sono abbastanza d'accordo.
1: La Fiorentina è pronta a partecipare ai lavori dello Stadio Franchi con 55 milioni, con delle condizioni, attraverso una nota ufficiale dei canali della Fiorentina, si fa sapere, è stata presentata una manifestazione di interesse firmata dal presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della fase 2, contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 necessari. Questo
0: per fare il punto per Emanuele.
1: Stadio.
0: Bene, cioè, siamo in chiusura, anzi siamo in ritardo, dobbiamo dare la linea a Viola Amore Mio. Grazie Fabio, buone ferie.
1: Grazie.
0: Posso dirle, hai detto sottovoce grazie?
1: No, mi dispiace.
0: Vabbè, ciao. Noi ovviamente ci risentiamo domani mattina alla versione di uno di noi, e oggi però tutto il giorno con tanti aggiornamenti dal calciomercato. Restate con noi assolutamente. Ciao.
14: Radio Firenze Viola.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
16: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
17: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
18: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
19: Radio Firenze Viola.
20: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Intervento di soccorso nel pomeriggio di lunedì 3 agosto lungo l'argine del fiume Bisenzio nel territorio comunale di Vaiano, dove un uomo di 65 anni è stato colto da un malore mentre si trovava a pescare. A causa della difficile accessibilità dell'area, il personale sanitario del 118 della Misericordia di Prato ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Prato per raggiungere e recuperare il pensionato. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Montemurlo che insieme ai sanitari ha raggiunto l'uomo e lo ha recuperato utilizzando le tecniche SAF, spelio alpino fluviale e una scala italiana. Terminate le operazioni di recupero, il 65enne è stato trasportato fino all'ambulanza, affidato alle cure del personale del 118 e successivamente trasferito in ospedale in codice giallo. L'intervento congiunto di vigili del fuoco e sanitari ha permesso di concludere il soccorso in sicurezza nonostante le difficoltà legate all'accesso della zona. Ancora con la cronaca, ore di apprensione nella serata di domenica 2 agosto a Cavarzano, nel comune di Vernio, dove un escursionista di 72 anni è stato dato per disperso dopo non essersi presentato al punto di ritrovo al termine di un'escursione. L'allarme è scattato poco dopo le ore 21 e ha fatto scattare il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato con un posto di comando avanzato, unità cinofile, droni del nucleo SAPR e personale specializzato nella localizzazione dei telefoni cellulari. Dopo alcune ore di ricerche, il 72enne è stato individuato in una zona impervia. L'uomo era cosciente ma presentava diversi traumi provocati da una caduta. Vista la difficoltà nel recupero, è stato richiesto l'intervento di un elicottero dell'aeronautica militare abilitato al volo notturno e decollato dalla base di Cervia. Dopo aver liberato un'area della vegetazione, le squadre di soccorso hanno consentito il recupero dell'escursionista, successivamente trasportato all'ospedale di Careggi a Firenze in codice rosso. E intanto è scomparso dalla struttura del comune di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, dove si trovava in regime di libertà vigilata Bilal Mia, l'uomo di origine cingalese che nell'aprile del 2020 a Levane uccise la figlia di 4 anni e ferì il figlio maggiore nella casa di famiglia mentre la moglie era fuori a fare la spesa. L'uomo di 46 anni nel 2022 era stato assolto dalla corte d'assise di Arezzo perché giudicato incapace di intendere e di volere. I giudici avevano però disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza della durata di 10 anni in una REMS collegata alla valutazione della pericolosità sociale. Secondo quanto emerge, Mia si trovava ora nella struttura di Castiglion Fiorentino, una residenza sanitaria per disabili. L'allontanamento dalla struttura è stato segnalato ieri mattina e sono ancora in corso le ricerche per rintracciare l'uomo e ricostruire le circostanze del suo mancato rientro o della sua assenza dalla struttura. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della possibilità che adesso a finire sul mercato possa essere Nicolò Fagioli, visto che Moise Kean è stato dichiarato incedibile.
21: Però se resta Kean,
2: credo di poter dire che a questo punto sul mercato finirà fagioli, perché la Fiorentina deve comunque fare cassa con qualche giocatore, perché comunque arriverà Torzed e quindi il centrocampo è strapieno, e non mi pare che, almeno a giudicare dalle prime amichevoli, Fagioli sia un intoccabile. Quindi stiamo a vedere con curiosità quello che succede nei prossimi giorni, perché mi sembra che la storia del mercato per i big Viola sia ancora tutta da scrivere.
20: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
21: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
23: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
24: Fabio Ferri.
23: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: per far decollare questo affare. Nel frattempo Ken è stato tolto dal mercato, ma è chiaro che il mercato è ancora molto lungo, c'è quasi ancora un mese di trattative, quindi bisognerà capire se poi potranno esserci delle super offerte in grado di far vacillare la Fiorentina, di cambiare il corso delle cose. Ora registriamo comunque la volontà della Fiorentina di andare avanti con Ken, con Grosso che sembra convinto di poterlo rilanciare, di poterlo far tornare sui livelli della stagione 2024-2025, quando realizzò 25 gol totali di cui 19 in campionato. 348 753 9 33 il numero come sempre per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171 il numero per intervenire in diretta. Saluto Luciana Magistrato, ciao Luciana.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno, bentornato.
0: Sì, dopo un giorno, insomma, sì, sì. Dopo un giorno. E siamo in attesa di capire cosa succederà. Per Mastantuono c'è ormai sì, questa attesa che è abbastanza prolungata, nel senso che va avanti sì, da diversi giorni.
1: Sì, sì, con varie veline da parte della società che invitano alla prudenza, altre volte sono più ottimistiche queste veline, però ecco, c'è sempre molta prudenza, come dicevi te, si devono. Comunque devono convivere due condizioni, devono sopravvenire due condizioni senza le quali la Fiorentina non può nulla, nel senso che comunque ci vuole un aiuto da parte, una condivisione del Real Madrid sull'ingaggio del giocatore, e quindi va trovata anche la quadra in questo.
0: Ancora specificato, scusami, ma al Real percepisce Mastantuono un ingaggio di 3,5 milioni che non è poco per un 2007, al di là del fatto che sia un grande talento, però insomma non è banale come ingaggio.
1: E poi serve comunque che il giocatore sia convinto. La Fiorentina la vede più come un'opportunità che come una necessità, Mastantuono, da quello che, sì, che ho capito, sì, ecco, sì, per usare parole.
0: Sarebbe un po' come la ciliegina sulla torta, tanto per tornare
1: sulla torta, dice c'è questa possibilità. E cogliamola, facciamo di tutto per coglierla, è ovvio, non te lo lasci scappare, no? Uno come sì, Mastantuono, però un po' per le problematiche legate al ruolo in un 4-3-3 che comunque Grosso vorrebbe fare un po', e quindi si dovrebbe adattare forse la Fiorentina al suo al talento, no? di Mastantuono più che il contrario, e un po' per queste altre situazioni che abbiamo detto, insomma usiamo prudenza, ma sì, comunque restiamo positivi, ecco,
0: certo,
1: c'è una positività ma anche una un rimanere realisti.
0: Sentiamo come la pensa su Mastantuono e non solo anche Renato Buso, che è in collegamento con noi. Ciao Renato.
1: Ciao Renato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato. Stavamo parlando di Mastantuono, il possibile colpo che la Fiorentina potrebbe mettere a segno. Secondo te, ecco, è un giocatore che arrivando a Firenze potrebbe far infiammare il pubblico, al di là del fatto che poi bisognerà trovargli la collocazione tattica giusta?
2: Sì, credo che sia un giocatore indubbiamente che scalda gli animi, un giocatore particolare, insomma un giovane che potrebbe dare quella scossa in più, quella ciliegina che in questo momento Firenze si aspetta e che Paratici con la sua campagna fisica sta cercando di portare a Firenze. È ovvio che un giocatore può particolare, nel senso che nel 4-3-3 non avrebbe collocazione o comunque sarebbe difficile da collocare. Credo che in un 4-2-3-1 sia l'ideale, sia anche ovviamente quel giocatore che potrebbe cambiare le partite. L'abbiamo visto anche giocare delle partite di spezzoni importanti al Madrid. È un giocatore che può essere, così come dico io, quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità, perché poi in tutte le squadre ci vogliono giocatori che sappiano saltare l'uomo, che sappiano fare l'uno contro uno e che quindi creano quella difficoltà alle squadre praticamente molto ben messe italiane per dare quella difficoltà di uno contro uno e quindi far saltare gli schemi. Questi sono giocatori che lo possono fare, quindi magari speriamo e credo che sia un colpo importante per la Fiorentina.
0: E anche per lui potrebbe essere, no, la soluzione migliore per poter ulteriormente
1: per rilanciarsi,
0: no? Certo, per poter ulteriormente mettere in vetrina il suo talento, considerato certo. Che difficilmente poi la Fiorentina dovesse arrivare e potrà trattenerlo. Insomma, il Real è chiaro che metterà un diritto di ricompra, metterà un diritto di riscatto altissimo, quindi non possiamo

0: Farci eventualmente grandi sogni sulla sua permanenza alla Fiorentina. Nel frattempo,
1: vabbè,
0: però,
1: intanto
0: ce lo teniamo eventualmente per un anno.
1: Ce l'hai
0: siamo
1: un anno,
0: contenti,
1: poi
0: certo.
1: Valuti anche, no, Renato, in base anche a quello che sarà la stagione del prossimo anno. Cioè, se tu arrivi in Champions, un pensierino sul riscatto ce lo puoi fare, sì, se certo. Non ci arrivi, fai altre considerazioni, no?
2: Beh, ma indubbiamente, ma poi insomma ormai abbiamo visto che non solo lui, anzi tanti altri giocatori, abbiamo visto insomma dei prestiti onerosi da parte anche di altre società, perché ormai magari di permettersi di prendere certi giocatori a certe cifre improponibili. È un ragazzo che ovviamente a Madrid avrà sicuramente poco spazio, se non nullo, e quindi viene a Firenze e fa un grande campionato, comunque cercherà di far parte di una rosa che secondo me sta completando una buona squadra e potrà mettersi in mostra. Poi dopo, io dico sempre, nel calcio tutto è possibile, nel senso che se tu fai un grande campionato e la squadra fa dei risultati incredibili e riesci a raggiungere qualcosa di incredibile che può essere la Champions, beh, poi dopo si aprono altri scenari.
1: Certo, appunto.
2: La Champions apre altri scenari, apre ad altri giocatori, apre ad altre possibilità economiche, quindi questo è un sogno che noi non sappiamo e che lo speriamo, però è un giocatore che io ripeto, Firenze è una città, è una squadra che può e deve migliorare e che secondo me i giocatori ambiscono a poter arrivare a una società così ambiziosa e soprattutto a una società così gloriosa. Quindi secondo il mio punto di vista poi tutto è possibile.
0: Ecco, parlavo di risultati incredibili che magari la Fiorentina potrebbe anche riuscire a realizzare, per come è stata costruita fino a questo momento in attesa degli esterni, è una squadra davvero secondo te destinata ad essere una rivelazione, diciamo così?
2: Beh, intanto è migliorata, senza ombra di dubbio è migliorata, perché tecnicamente è migliorata, cosa che mancava secondo il mio punto di vista l'anno scorso. È ovvio che sul 4-3 che vuole grosso deve riuscire a comprare gli esterni, avere giocatori che possano ovviamente dare alternative o comunque diventare titolare sulla parte esterna di un 4-3-3, però ripeto, già è una squadra che ha una sua filosofia, ha una certa capacità di avere un concetto tecnico secondo il mio aspetto, cioè Paratici non è andato su giocatori che poteva prendere, è andato su giocatori che riteneva tecnicamente potessero dare qualcosa alla Fiorentina e devo dire anche fino a questo momento insomma economicamente spendendo molto,
0: sì.
2: come purtroppo è giusto che sia, perché questi giocatori hanno certi valori, però c'è un concetto secondo il mio punto di vista tecnico dietro, cioè sono giocatori funzionali alla squadra, sono giocatori che danno un qualcosa in più e giocatori a mio modo di vedere migliori di quelli che avevamo a livello tecnico.
1: C'è stato un cambio di vedute su Ken, no? La società ora ha fatto filtrare che lo vuole trattenere, probabilmente complice anche il Como che non ha fatto quel passo in più e ha investito su altri reparti, in particolare sulla difesa per l'arrivo di Chalobah e altri giocatori, insomma, e quindi ha tenuto in stand by o ha abbandonato del tutto Ken, e quindi la società insomma ha fatto sapere che lo vorrebbe tenere. Secondo te una prima donna come Ken, perché di notale è con un Mastantuono, come li vedi insieme? Comunque li vedi ben amalgamati o c'è qualcosa di troppo? C'è una qualità di troppo, insomma?
2: No, io credo, vabbè, che è una prima punta, Mastantuono è un trequartista.
1: Certo, sì, come ruolo,
2: 4-2-3-1. Ma quello sotto il punto di vista tecnico o tattico no, è ovvio che il problema lì è gestionale, è la testa, cioè a livello tecnico e soprattutto tattico non ci sono problemi, il problema è proprio a livello mentale, nel senso che conosciamo bene Ken, lui appunto ha bisogno sempre di pallone che vada a lui, che lui si senta sempre servito, si senta sempre al centro dell'attenzione, però ripeto, io un po', no, io sono 2 anni, si dice tutti lo vogliono, nessuno lo piglia. E il problema, secondo il mio punto di vista, è che il mercato è ancora lungo e credo che qualcuno dovrà essere venduto e in sostanza la Fiorentina dovrà anche incassare dei soldi. Questo credo che sia evidente e cercherà di farlo. È ovvio che Ken, se rimane, dovrà essere un concetto ben chiaro, cioè nel senso che e devo anche dire, sotto un aspetto, qui Paratici sta lavorando anche in questo, cioè sta anche cercando di creare un gruppo diverso dall'anno scorso,
1: sì,
2: che abbia, secondo mio punto di vista, meno radici dentro di certi personaggi, e quindi sta radicando qualche erbaccia, e quindi poi quando uno non ha più quella forza lì, non ha più quel seguito lì, probabilmente non riesce nemmeno a avere più quella forza, e quindi non riesce più ad avere certe situazioni. E poi, ripeto, la società, perché chi gli ha permesso di fare determinate cose è stata la società, e credo che Paratici, in questo senso, essendo arrivato poi a gennaio, sia ben chiare le cose, sia di permessi che di situazioni personali, che poi vanno a discapito del gruppo. Quindi questo, secondo me, è fondamentale.
0: Ci saranno, secondo te, insomma, regole più severe rispetto agli ultimi anni, anche perché ovviamente ci saranno meno permessi, tra virgolette, per un giocatore che comunque deve essere quel calciatore capace di trascinare con i gol la squadra. Insomma, bisogna che anche lui stesso, per la sua carriera, entri nell'ordine di idee che bisogna cambiare qualcosa.
2: Non ci sono più bonus, io dico, no?
0: Sì.
2: Sono finiti i bonus, quindi ognuno deve pensare alla squadra, e pensando alla squadra pensa a se stesso, ma come tutte le cose, quando pensi alla squadra pensa a se stesso, vuol dire fare delle prestazioni, vuol dire tirare fuori qualcosa di diverso, e partecipare, io penso, che come credo sia fondamentale, a quello che è l'aspetto nel contesto della squadra e della città che ti aspetta. Cioè, che noi l'abbiamo comunque protetto, aspettato,
1: certo,
2: e la città e la gente gli ha sempre riconosciuto delle qualità tecniche importanti, perché Firenze riconosce il giocatore che ha qualcosa in più. Adesso ce lo deve dimostrare sul campo con delle prestazioni, soprattutto se rimarrà a Firenze con un atteggiamento diverso.
1: Senti, mi riallaccio, no, al fatto del mercato che Ken non ha avuto, poi tutte quelle offerte, no? E mi riallaccio a lui anche per Vlahovic, che guarda caso l'ex Viola, quindi cioè addirittura non ha offerte nonostante si sia svincolato, quindi insomma un club non deve pagare la Juve per averlo, no? Come te lo spieghi? Cioè che attaccanti così importanti in fondo per il nostro campionato, almeno per il nostro campionato, poi si trovino in questa situazione di non avere offerte. Che cos'è? Cioè è troppo pretese, troppe pretese,
2: sì,
1: loro,
2: sì.
1: Che cosa,
2: sì,
1: come te lo,
2: sì,
1: spieghi?
2: Credo che, sai, nel mondo del calcio poi alla fine non, è grande ma anche piccolino, cioè poi certi atteggiamenti, certe pretese, e certe persone che ti girano attorno, i contorni poi diventano,
1: sì,
2: anche determinanti per quello che riguarda poi l'aspetto che una società, un dirigente, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente si parla e si trova anche poi a confrontare con dei personaggi che non sempre insomma fanno l'interesse del ragazzo o fanno l'interesse, quindi diventa anche problematico. Poi in Italia è inevitabile che abbiamo ovviamente anche sotto questo punto di vista una crisi un po' economica, nel senso che è ovvio che ci sono altri mercati internazionali che hanno più possibilità di andare a prendere certi giocatori, però ripeto, come ho detto spesso, ci sono dei giocatori che secondo me sono importanti ma hanno troppe pretese per quello che poi dopo danno sul campo, perché sul campo sono dei ottimi giocatori ma non sono dei fenomeni, quindi se sei un fenomeno ha una certa cifra, se sei un ottimo giocatore puoi avere delle grandi partite ma hai anche degli anni che non va benissimo, e questa è la storia di Ken in questo momento, un po' anche la storia di Vlahovic, che io ritengo sempre un grande attaccante, però hanno avuto gli alti e bassi, ecco, questi alti e bassi non devi averli se vuoi certe cifre.
1: Ah sì, che poi no, ci sono stati club, anche delle big, che hanno speso fior di soldi per prendere difensori o centrocampisti in Italia, no? Le punte un po' meno, c'è stato Luca l'anno scorso, infatti ha fatto un flop, no Luca?
0: Sì,
1: all'estero,
0: sì,
1: per cui
0: sì,
1: insomma...
0: Sì. Tornando però agli acquisti della Fiorentina, e in particolare ad un'analisi generale di come sta, come si sta costruendo questa squadra, volevo proporti una riflessione, Renato, da parte di Luca Calamai, che questa mattina ha corso il Caffè Nero Bollenti, ha detto la Fiorentina deve far cassa, se resta Ken potrebbe finire sul mercato Fagioli. Cosa ne pensi? Potrebbe esserci questo rischio?
2: L'ho detto adesso, la Fiorentina poi dovrà vendere qualcuno, e quindi di conseguenza il mio punto di vista è che da qualcuno dovrà tirar fuori quei 30, 35, se non di più 50 milioni che verranno, o uno o due giocatori dovrà cercare di vendere e comunque qualcosa incassare, perché questo penso sia inevitabile, o comunque io adesso non ho non so cosa la società ha messo sul piatto a farci, però credo che questo sia inevitabile. È ovvio che il mercato è ancora lungo e c'è possibilità di vendere dei giocatori che devono avere del mercato, cioè non puoi andare a prendere dei giocatori che, da cui sai che puoi prendere 6 o 7, massimo 10 milioni, cioè c'è dei giocatori che, questi giocatori, come abbiamo detto, sono quelli, cioè sono le punte, cioè Fagioli, poteva essere Dodò, qualche soldino in più, ma insomma non ce ne sono molti altri, visto, non so Gudrun che mercato possa avere dopo un campionato come quest'anno, però diciamo sono questi i giocatori che possono far cassa. Può essere anche un piccoli, può essere anche un piccoli che se trovi una squadra che ti torni dietro di quello che hai speso, che può arrivare a quella cifra lì, hai altre alternative, come abbiamo visto Pellegrino, che potrebbe essere un'altra alternativa, insomma questo.
0: Ecco, ma tu lo scenderesti piccoli magari per prendere Pellegrino come vice Ken?
1: Dopo questo precampionato, tra l'altro.
2: Lo so, ma io no, ma qualcosa devi portare a casa. Qualcosa dovrai portare a casa, e questo Frate sta cercando di capire qual è la strada che il mercato gli può offrire, cioè quali sono le società che possono e debbano fare un acquisto di un certo livello, questa è la sostanza. E quindi quasi sempre è lì davanti, quindi sono due giocatori, Ken e Piccoli, Gudmundsson e l'altro è Fagioli, questi credo siano i quattro giocatori che debbano portare su cassa alla Fiorentina.
0: Certo, un centrocampo con Fagioli, Ulai e Attà mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, al di là del fatto che poi gli equilibri sono fondamentali, quindi poi bisogna vedere se effettivamente possono giocare insieme, la Fiorentina può sopportare un centrocampo di questo genere.
2: Sì, è da tutto da provare, da vedere, però insomma cominciamo ad avere un centrocampo di una certa qualità, dietro ci abbiamo anche giocatori secondo me di sostanza, giocatori che possono entrare o possono fare anche, come dico io, no? Quando non parte titolare ma poi dopo se lo guadagna, però ripeto, è una squadra che a differenza degli altri anni, secondo il mio punto di vista, ha una fisionomia tecnica, cioè c'è un concetto tecnico da sviluppare, che secondo me è un concetto che si sviluppa sul 4 e vuole svilupparsi sul 4-3-3, che ha un mercato in questo momento, come molte squadre hanno, di un 4-2-3-1, e che però, ripeto, può essere le alternative, cioè tu parti un 4-3-3, poi durante una partita la trasformi in 4-2-3-1, come fanno molte squadre nello sviluppo di una partita che non può essere sempre uguale, e questo secondo me anche l'aspetto tecnico diverso, oppure a volte quel partito con 4-2-3-1 si trasforma in 4-2, cioè questa è la sostanza di l'aspetto tecnico che vuol dare Paratici alla squadra, cioè di avere un aspetto tattico e soprattutto tecnico diverso, perché le partite si svolgono in modo diverso, è diventato ormai uno studio continuo, e lo sviluppo di queste gare si sviluppano dentro degli aspetti tecnici diversi e anche tattici.
0: Luciana, un'ultima considerazione.
1: No, ascoltavo le parole di Renato sul modulo, che poi 4-2-3-1 magari ci viene spontaneo, no? Però forse
0: tu vedresti meglio un 4-3-2-1?
1: In questi giorni comunque Grosso ha provato quello, il 4-3 con tre centrocampisti, 2-1
0: 2-1 dove i due erano Attà
1: e Gudmundsson, sì. E se arrivasse Mastantuono potrebbe essere, no, lui uno e l'altro Attà o lo stesso Gudmundsson, vedremo chi resterà poi. Ecco, secondo te Grosso sta, fa bene ora a fare questi esperimenti anche di modulo? Cioè lui è arrivato dicendo, questa domanda gliela feci io in conferenza stampa su 4-3-3, che a lui sarebbe piaciuto portare avanti questo tipo di modulo, comunque un modulo offensivo, ecco, quindi fa bene ora in queste partite a fare questi, queste sperimentazioni anche sul modulo in base proprio all'assenza di esterni di ruolo in questo momento?
2: Certo, fa benissimo, perché il mercato di agosto e soprattutto i tornei, le partite di agosto sono non solo di sperimentazione, ma sono allenamenti e partite dove tu sì certamente crei un qualcosa, ma non è più come una volta dove tu andavi tutti in ritiro, tu avevi già la squadra pronta, certo. Avevi già una squadra, un assetto tattico ben finito. Ora è cambiato molte cose e soprattutto hai bisogno di far giocare anche giocatori che probabilmente poi devi mettere sul mercato, di far vedere che sono integri, che sono sani, che hanno certe qualità, perché è cambiato questo aspetto assolutamente. Ad agosto è una preparazione fisica più che tecnica,
1: sì.
2: È una preparazione dove tu comunque sperimenti in base a ciò che hai, cioè a quei giocatori che magari non hai neanche una squadra completa, e soprattutto a giocatori che probabilmente anche la società ti deve dire e ti dice falli giocare, comunque metterli in mostra, perché poi li dobbiamo vendere, dobbiamo cercare di trovare squadre che portano a casa dei soldi. Quindi è cambiato assolutamente questo aspetto qui. È ovvio che io ho guardato anche altre squadre, ho guardato altre formazioni e vedo un po' tutte, mai negli ultimi soprattutto 5-6 anni il mercato, soprattutto ad agosto, delle squadre non è mai completo, e c'è una completa visione di una formazione tecnica e fisica, ma tattica ancora molto lontana.
1: Il Grosso si muove nel finale, no? Il Grosso, sì, anche perché poi ci sono stati i mondiali che hanno allungato i tempi.
2: Sì, hanno i tempi, ma ad agosto, poi il calcio di agosto, insomma, abbiamo visto poi ha una, secondo il mio punto, ha anche poca valenza, perché poi i veri rapporti, le vere squadre le vedi poi dopo.
1: Eh sì.
0: Renato, a presto, grazie mille.
1: Grazie Renato.
2: Grazie Lorenzo, un abbraccio a voi.
0: Grazie, ciao, grazie a Renato Buso. Qualche messaggio a parte dei nostri ascoltatori al 348-7539-33. Ci sono vari ascoltatori che puntano il dito sulla questione economica e si chiedono, ma c'è davvero questa certezza che la Fiorentina debba rientrare, debba cedere per forza? In effetti anche all'inizio di questo mercato sostenevamo in tanti che c'era la necessità di vendere prima di comprare, poi in realtà la Fiorentina è partita sprombattuto con gli acquisti.
1: Queste sono logiche di mercato. Sì. No? Che uno deve anche vendere per comprare. Quest'anno
0: però dice,
1: la Fiorentina
0: per esempio,
1: avrà più...
0: dice per esempio Luca al 348-753-933, non è che magari per la primissima volta la proprietà ha deciso di fare un aumento di capitale a sostegno del mercato?
1: Ma quello lo vedremo alla fine se servirà, nel senso che non è che lo decidi prima. Ovvio che sono un attimo distratta.
0: Sì, non so chi volevi citare.
1: No, nel senso che il bilancio si fa comunque alla fine, quello dei soldi, quindi se sarà necessario, perché no? Uno dice che serve vendere perché a fronte di tutti questi acquisti è ovvio che poi ti dovrai anche fermare, no? E cedere, ma la Fiorentina sta facendo anche quello. Per ora ha venduto un po' il contorno, anche accontentandosi, perché aveva bisogno di far accasare certi giocatori, quindi è ancora un po' un cantiere da questo punto di vista, però vedremo che cosa deciderà la società. Io credo che comunque Paratici a questa idea di pareggiare in qualche modo alla fine dei conti, magari ha anche un margine di manovra più ampio perché non c'è l'Europa quest'anno, per cui abbiamo visto anche il Como, no? Poi alla fine, che quando non c'era l'Europa, sì, sforava spesso e volentieri i parametri.
0: Sì. Poi c'è Marco il Pecora che ci chiede se è meglio Pellegrino di Picco. È una domanda difficile, perché poi bisogna vedere questi giocatori arrivano in realtà diversi, in ambienti molto più con più pressioni, che tipo di reazioni hanno. E Piccoli adesso sembra che abbia magari raggiunto un po' più di serenità interiore, quindi questo gli permette di giocare un po' meglio. Pellegrino, al di là dei 9 gol segnati con il Parma, mi chiedo quanto possa essere effettivamente funzionale in una Fiorentina che ancora deve capire quali saranno gli esterni, però insomma è un giocatore che può rappresentare sì il punto di riferimento nell'area di rigore, però poi gioca poco con la squadra.
1: Secondo me però se l'hanno, se stanno, se stanno riflettendo, no? Se prenderlo o meno, si dice anche sia stato bloccato, ma questo lascia un po' il tempo che trova, perché poi finché effettivamente non li prendi i giocatori, poi se ora Ken viene trattenuto, quindi può significare che non serve neanche più Pellegrino, no? O almeno non al posto di Ken, ma magari sì, al posto di Piccoli.
0: Sì, sì.
1: Piccoli è quel punto interrogativo, cioè lui ha perso un anno, poi è vero che dice andava male tutta la squadra, però lui era un nuovo acquisto, non ha portato quel qualcosa in più, no?
0: Sì.
1: Cioè lì dove ha sbagliato la società è stata di prendere giocatori che non hanno aggiunto, che anzi hanno creato semmai delle problematiche, perché hai preso tutti i giocatori di squadre di seconda fascia, questa è la verità. E, io non so se Paratici magari vuole cancellare il passato, perché il passato ha fallito, questa è la realtà, no? Cioè l'anno scorso questi giocatori hanno tutti fallito, per cui magari cerca di cioè non è un rimpianto, perché comunque abbiamo visto e possono anche fallire questi giocatori, magari un Pellegrino nuovo con nuove motivazioni. È vero che il Piccoli di ora mi sembra un Piccoli molto motivato, anche lui
0: motivato,
1: no?
0: Magari ripeto,
1: col cambio di
0: più tranquillo
1: di allenatore, di staff, anche di preparazione, perché poi c'è di mezzo anche una preparazione atletica,
0: certo,
1: l'anno scorso.
0: Poi magari
1: dicono
0: comincia
1: tutti,
0: anche a
1: non
0: digerire tutte quelle
1: ottimale
0: critiche che
1: certo
0: ha avuto in virtù del prezzo.
1: E poi
0: che
1: i gol ti danno anche sicurezza, no?
0: Sì.
1: Quindi se tu ha segnato una doppietta nell'amichevole con la Primavera, che non era neanche un'amichevole, quindi lascia un po' il tempo che trova, però comunque una doppietta rimane, così come l'ha fatta Ken. E poi 3 gol consecutivi nelle ultime 3 amichevoli, è ovvio che prende un po' di sicurezza, quindi cambiarlo ora con Pellegrino non lo so cosa può aggiungere Pellegrino rispetto a Piccoli, ecco.
0: Il paragone tra Pradè e Paratici è impietoso, dice Marco il moviolista. Auguro a Mastantuono di ripercorrere la carriera di Dembélé giocando nella Fiorentina. E, insomma, prima di tutto bisogna definirla questa operazione Mastantuono, poi si potranno fare
1: infatti
0: tutte le valutazioni del caso. In questo momento è un giocatore che interessa parecchio alla Fiorentina, questo lo stiamo ripetendo da tantissimo tempo. Bisogna capire se ci sono i margini per arrivare alla definizione dell'operazione, e l'ingaggio dovrà essere in qualche modo pagato parzialmente anche dal Real Madrid, 3,5 milioni di euro per Mastantuono, questo è lo stipendio percepito dall'argentino al Real, e poi bisognerà capire se effettivamente c'è la volontà del giocatore a vestire la maglia della Fiorentina, una volontà totale.
1: Che
0: ecco,
1: è importante,
0: non...
1: questo è importante, è fondamentale, perché
0: certo,
1: se non
0: devi
1: hai
0: arrivare
1: quella
0: con le motivazioni, devi arrivare con entusiasmo, devi arrivare.
1: Per esempio João Mario se anche ha rinunciato a una parte di stipendio, no? Si è abbassato lo stipendio, e chissà Mastantuono se vorrebbe mai farla una cosa del genere, no? Perché da una parte c'è la convinzione di quello che si fa, cioè nella Juve non ha trovato spazio, non ha convinto, e quindi dopo Bologna che non l'ha rivoluto, la Fiorentina gli ha dato fiducia, e quindi lui si è tolto una parte di stipendio pur di venire. Mastantuono magari questo discorso non lo fa, cioè lui si sente ancora un giocatore importante, che vuole palcoscenici magari più importanti della semplice Serie A, perché non dimentichiamo che noi offriamo solo la Serie A. Se invece riflette su una piazza comunque importante, un progetto comunque importante, ma tanto se vieni in prestito e sai di non essere riscattato, il progetto te ne frega poco, questo c'è da dire. Però insomma una piazza importante,
0: poi,
1: che
0: insomma,
1: ha
0: una
1: progetto
0: che,
1: di crescita,
0: teoricamente ti dovrebbe dare anche la
1: giocando,
0: possibilità di giocare una certa continuità.
1: Esatto, che tu giochi
0: teoricamente con continuità
1: e lo fai una volta a settimana, quindi anche senza tanti sbattimenti.
0: No,
1: diciamo,
0: certo. Poi è chiaro chiaro che ti dovrai misurare con le pressioni di Firenze, ma sono pressioni che comunque penso che le possa sopportare.
1: Certo.
0: La Real può anche essere già abbastanza vaccinato,
1: non ha attraversato neanche momenti momenti delicati.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alessandro Bonan di Sky. Ciao Alessandro.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto. E intanto ti chiedo in generale che valutazioni fai su questa nuova Fiorentina che per adesso è stata costruita, è stata rivoluzionata in difesa e a centrocampo.
3: Ma valutazione superlativa, proprio superlativa. C'è un lavoro eccezionale. Io credo che nella storia poche volte abbiamo assistito ad un lavoro del genere. Siamo di fronte probabilmente ad una svolta, e tra l'altro una svolta che rispetta, insomma, ne ho parlato spesso anche da te, da voi, rispetta un po' la tradizione di questa società che è legata ai giovani. Cioè, c'è un lavoro nel rispetto della storia, nel rispetto della cultura di questa città. Quindi credo che davvero il lavoro fatto, poi per carità c'è la risposta del campo, vedremo, sono tante cose, sono tante variabili che intervengono, però possiamo soltanto dire che è stato fatto un lavoro.
0: Ecco, adesso sono i giorni dell'attesa per Mastantuono, c'è grande curiosità e soprattutto la gente, i tifosi della Fiorentina vorrebbero vederlo in viola, perché comunque rappresenterebbe il colpo del talento, anche se ovviamente le speranze poi di poterlo trattenere a lungo non sono molte, però ecco, pensi che potrebbe essere davvero un acquisto funzionale per la Fiorentina Mastantuono?
3: A parte il fatto che il calcio ormai è così, nel senso non è che puoi pensare una volta di avere un talento e tenerlo per tutta la vita, perché non è così per nessuna società, anche per le più importanti, le più grandi. La Fiorentina con Mastantuono porta a casa per almeno un anno i talenti degli ultimi 10 anni del calcio argentino. Un ragazzo di grandissima personalità, con 18 anni ma con dei valori tecnici enormi, e porta a casa insieme a lui Ulai, che è un fenomeno, a mio parere. Io mi sbilancio, però quello che ho visto è stato veramente scioccante, positivo, perché è un giocatore brillantissimo fisicamente, tecnicamente. E insieme ad Attacca è un altro veramente con dei numeri importanti. Ma direi che se dovessi commentare, una notizia più interessante è quella della conferma di Ken.
1: Sì.
3: Perché fin qui noi abbiamo ci siamo abituati insomma ad osservare una società che aveva un giocatore con grande mercato di questo giocatore.
0: Sì.
3: Qui c'è un'inversione di tendenza, perché mi rifiuto di pensare che per Ken non possa arrivare da qui alla fine del mercato un'offerta sui 40-45 milioni di euro, perché è il centravanti più forte del sanitario, cioè il centravanti italiano più forte.
0: Sì.
3: Quindi il fatto di confermarlo, se, a meno che non sia una conferma strategica.
0: Ecco perché noi stamattina in redazione ci facevamo naturalmente questa domanda e facevamo riferimento anche a quando il DS Viola dell'epoca, Pradè, parlava della permanenza di Nico Gonzalez al 99%, poi fu ceduto. Quindi non è che magari può essere anche una mossa strategica, siamo a un altro livello, certo.
3: E diciamo che se è strategica l'accetto lo stesso, cioè se è una strategia che poi porta a dire ok, guarda, se vuoi prendere Candy e spende dai 45 ai 50, non ci accontentiamo più dei 35, magari cosa che sarebbe successa in passato. E poi anche aggiungere, sin qui la Fiorentina dell'anno scorso aveva speso sui 90.
0: Sì.
3: Quest'anno siamo sulle stesse cifre, ma con prospettive ben diverse, con giocatori ben diversi. Cioè oggi è stato dimostrato che il calciomercato un dirigente non può più farlo nel giardino di casa sua, lo deve fare con degli orizzonti diversi e con delle conoscenze diverse, con delle ambizioni anche diverse. Cioè dall'incontro americano con Commisso evidentemente è uscita un'idea, cioè quella di investire ancora per cercare di la casa dei trofei. E a quel punto si sono messi in moto con una strategia che ha una visione precisa davanti, cioè quella di portare a Firenze giocatori forti, giovani e che possono divertire le persone, ma che possono anche ottenere dei risultati. E quindi arrivo al punto adesso, visto quello che è successo anche negli ultimi anni, cominciamo a pensare che il lavoro, o meglio l'opera della famiglia Commessa è un'opera molto importante, perché quando arriva un calciatore e vede il Viola Park pensa di essere finito nel posto giusto. Il Viola Park è la casa che riscatta anche tutte le mediocrità degli ultimi anni vissute a Firenze, perché il punto di svolta sarà quando un calciatore vede Firenze come un traguardo, non come soltanto un passaggio in vista di.
0: Luciana.
1: Sì, mi è piaciuta l'immagine, ho questa immagine della Fiorentina che esce dal giardino, apre il giardino e esce, ha ragione Alessandro, proprio rende come idea, no? Dall'orticello e dir si voglia, insomma, una visione molto più.
3: Cioè, avevamo sempre allargata in testa l'idea di questi quattro nomi che giravano in Italia, che poi dopo anche un po' stanti, un po' sì. Insomma, finivi sempre un po' per accontentarti, cioè, quando provavi a fare un passo era sempre un passo sbagliato perché magari spendevi tanti soldi per un giocatore valutato male, insomma, ora siamo all'inizio, quindi ci sarà la riprova del campo e non vorrei essermi sbilanciato troppo, ma quantomeno nell'intenzione,
1: no? Certo.
3: Sì, siamo su un altro livello.
1: Sì, ma anche a Firenze si percepisce, no, questo di una Fiorentina diversa sicuramente. Ti volevo chiedere una riflessione su quanto, ne parlavamo anche prima, su quanto ha scritto Luca Calamai questa mattina.
0: Ma ha detto sì nel Caffè Nero Bollente, durante Bollente, un giorno a Firenze,
1: scritto,
0: sì.
1: Scusa. Che se resta Ken, però magari c'è comunque il bisogno di vendere, di monetizzare, di in qualche modo di prendere soldi, insomma, perché non si può solo spendere. E, Fagioli è a rischio? Lui faceva questa riflessione, volevo sentire che ne pensavi tu, Alessandro.
3: Ma allora, effettivamente il modo in cui la Fiorentina si è mossa sul campo in queste prime uscite fa pensare che Grosso veda Olai nello stesso ruolo di Fagioli,
1: sì.
3: anche se stiamo parlando di due giocatori interscambiabili, cioè io ricordo che certi discorsi vennero fatti anche per la Fiorentina di Pizarro e Borcavallero,
0: sì.
1: Certo.
3: E non solo Pizarro e Borcavallero, ce n'erano altri,
1: c'era Aquilani, c'era insomma tanta qualità.
3: Quindi io vorrei vedere quella Fiorentina lì, io vorrei vedere in campo a Tabo Ulai
1: e Fagioli,
3: tutti in campo per perdere qualche partita, ma insomma godersi anche uno spettacolo diverso rispetto a quello deprimente visto l'anno scorso. Quindi è una riflessione, quella di Calamai, che ci sta, non so se è supportata da qualche elemento che io non conosco, però certo è che se a questo punto dovesse arrivare un'offerta per Fagioli, non è che ti puoi accontentare di 20 milioni.
0: No, certo, deve essere di 35-40 milioni, sì, altrimenti non se ne parla.
1: Deve accontentare tutte e due le parti, poi deve essere anche una squadra, insomma.
0: Vabbè, certo, insomma, se fa un'offerta di questo genere deve essere una squadra di un certo livello per forza.
1: Mi piace anche a Fagioli, ecco, insomma.
0: Alessandro, prima parlavi di valutazioni superlative a proposito di questa nuova Fiorentina, però adesso c'è da dire che dal livello degli esterni che arriveranno si potrà capire che tipo di obiettivi potrà darsi questa Fiorentina.
3: No, ecco, io semmai una valutazione definitiva la farei su Gudmundsson, ma ovviamente in relazione a quello che è il mercato, perché se Gudmundsson non ha richieste è ovvio che devi provare a rilanciare. Io continuo a vedere Gudmundsson senza ruolo, non mi convince mai, io non so come mai, ma non riesco più a vedere il giocatore che sprintava prima che ho visto solo a Genova, sì. Il giocatore da un passo diverso rispetto agli altri, sempre il gioco molto scintillante, sempre un quell'attimo in ritardo, e a volte si infila in zone di campo che non, dove si oscura da solo. Come esterno qualcosina in più fa, perché da un certo punto di vista è un ruolo anche più facile, però non mi pare quell'esterno che serve a questa squadra.
0: No, ma anche lo stesso Grosso mi sembra sia stato chiaro, no? Parlando di Gudmundsson, ha detto che non lo vede come esterno neanche come mezzala,
1: però lo voleva, certo, anche valutare, vedere, sì, direttamente lui, insomma, quindi sai, questi esterni non stanno arrivando per ora, lui sta provando Gudmundsson, poi trarranno,
0: capito, però dovranno arrivare, non è che...
1: sì no, lo speriamo tutti,
0: cioè,
1: però
0: c'è neanche uno, c'è neanche
1: nel
0: uno.
1: 4-3-2-1 comunque lo vedresti meglio, cioè un esterno che si accentra molto.
3: Facciamo che ci siamo infilati a Coverciano, ma
1: no, certo.
3: Dovremmo uscire subito.
1: Sì, sì, anche secondo me.
3: Però, perché sennò si può anche pensare che questa squadra possa giocare con Assa trequartista di sinistra e Mastantuono trequartista di destra e un centravanti. Certo. Puoi anche pensare di fare questo, per dire, no? Cioè la cosa che mi piace di questa squadra, che è una squadra estremamente plastica, cioè proprio la puoi piegare in tanti versi, ecco, anche se ma lo stesso Gio Mario può giocare, sì, avanti, sì, a destra, sì, può giocare a sinistra, certi centrocampisti che la Fiorentina, cioè è una squadra che sì, cioè qui deve essere bravo l'allenatore, qui, ecco, l'allenatore rischia di diventare l'elemento decisivo, e quindi aiuto, cioè io chiedo aiuto subito per Grosso, perché siccome entreranno tutti a Coverciano Firenze, e allora a quel punto qualsiasi scelta faccia la sbaglierà.
0: Dovrà avere le spalle larghe, ma sarà sicuramente protetto da Paratici, che lo ha scelto,
1: sì.
0: Sarà importante questo feeling,
3: deve avere dei tappi larghi, dei tappi che da mettersi nelle orecchie, dei tapponi, e non ascoltare assolutamente niente di quello, fare di testa sua
1: e avere le sue idee,
0: andare avanti con la sua strada,
1: esatto.
3: Sì, con un dirigente come Paratici, che dovrà assolutamente proteggerlo e rendere il Viola Park un fortino dorato e non un salone delle feste come era fino all'anno scorso.
0: Sì. Sicuramente ci saranno delle regole diverse anche che riguarderanno il gruppo, ci saranno meno permessi, ci sarà insomma un cambiamento anche sotto questo aspetto rispetto al recente passato. Tornando agli esterni però, Alessandro, sono circolati tanti nomi, alcuni anche non così convincenti, mi riferisco ad esempio a Cancellieri, sì, buon giocatore, però insomma per una Fiorentina particolarmente ambiziosa non mi sembra proprio l'ideale, magari come alternativa sì, però ecco, al di là dei nomi che sono circolati, hai l'impressione che ancora una volta potrà emergere qualche nome a sorpresa?
3: Sì, ma adesso seriamente il Paratici deve piazzare qualcuno, perché non è che può tenerli tutti, quindi adesso la Fiorentina deve vendere, cioè se prende Mastantuono, porta Mastantuono, conferma Ken, poniamo confermi piccoli come alternativa a Ken, sì, ha una squadra fatta, deve soltanto comprare un altro esterno, almeno uno, ma meglio magari sarebbe due, e poi la Fiorentina deve pensare anche di vendere qualche giocatore, mi riferisco soprattutto a Bresciagnini, Fabian, questi, sì, se Grosso ha deciso che sia giusto metterli sul mercato, perché se poi Grosso cambia idea su questi è un altro discorso, ma credo che le indicazioni saranno quelle. Poi restano ancora un po' di giorni per chiudere il mercato, e lì magari il colpo finale ci potrà anche essere.
0: Sì.
3: Ma io penso che adesso debba vendere.
0: Sì, si deve vendere, fermo restando che comunque qualche altro colpo anche in altri reparti, vedi Torsved potrebbe essere messo a segno, e a quel punto la Fiorentina potrebbe inserire in questa operazione anche Brescianini per il Sassuolo.
3: Torsved arriva soltanto se va via Brescianini,
0: sì,
3: o Fabian.
0: Sì.
1: Sì.
0: Fabian che potrebbe tornare nell'interesse d'italiano, c'è chi sostiene che potrebbe.
1: A me non ti risulta, però sai.
3: No, Ecco, sì, Fabiano è stato un giocatore preso un po' così, secondo me in un momento in cui c'era parecchia paura.
1: Sì. Sì.
3: Quindi è un ragazzo d'oro, tra l'altro, almeno come me lo descrivo.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Dove ti trovi, Alessandro? Perché
1: Alessandro,
0: la curiosità, visto il vento, visto dove ti trovi? Dove ti trovi?
3: No, non posso dirlo, perché se no succede come quella influencer napoletana che tutti arroccarata. Sì. Non vorrei che succedesse la stessa cosa, che comincia ad arrivare il pullo.
0: Oppure non vuoi far pubblicità alla località in cui ti trovi. Vabbè.
3: Non è per quello.
1: Dicevi di Fabian e ti sei e non abbiamo più sentito nulla.
3: Stavo pensando una cosa. Sì, e riferito per esempio anche al Comuzzo, cioè la stagione dello scorso anno ha fatto testo fino a un certo punto, sì. Era totalmente desertico e disgraziato, che anche certi giocatori che sono piombati in quella realtà oscura magari non hanno reso davvero per come mi è piaciuto moltissimo per Comuzzo, moltissimo, sì. Perché veramente io ci credo un sacco, però la Fiorentina non l'ha perso in maniera definitiva, poi il toro deve essere colpendo.
0: Anche Giovanni Galli ha detto la stessa cosa, è rimasto dispiaciuto della partenza di Comuzzo.
3: Tantissimo, perché secondo me l'anno scorso Comuzzo è rimasto travolto, lui è un ragazzo molto sensibile, dalla paura, proprio dalla paura che a un certo punto ha preso questa squadra. Tra l'altro ha iniziato la stagione giocando in condizioni fisiche,
1: sì.
3: Cosa che non è stata detta abbastanza,
1: sì, esatto.
3: non buonissime, quindi io mi auguro che Comuzzo ritorni alla Fiorentina, ma questo lo dico perché anche il discorso riguarda anche lo stesso Fabian, visto che abbiamo fatto il suo nome, cioè la Fiorentina lo scorso anno fa poco testo perché è una squadra incapace di fare qualsiasi cosa. Io sinceramente lo scorso ho temuto fortemente la Fiorentina succedesse a un certo punto, poi dopo per fortuna le cose,
0: certo,
3: si sono rimesse a posto.
0: Alessandro, qualcuno dice che tu sia a Pistoia, ma magari resta il mistero, resta il mistero.
3: Sì. E non c'è andato lontano. Sì,
0: sì. No, evidentemente sei stato avvistato. Sì. Ti stai preparando, stai scaldando i motori per l'ultima fase del mercato in televisione.
3: Cercando sì di ritrovare le energie, perché abbiamo finito molto stanchi.
1: Avete fatto un bel tour de force, sì, in tutti, sì, i sensi, anche, insomma.
3: Sì, sì, stanchi, ma anche se divertiti,
0: sì.
3: E adesso poi riprenderemo dal 17 di agosto Riva del Garda, l'ultima settimana a Capri.
0: Mi sembra un bel programmino. Ci sarà lo stesso cast?
3: Sì. Più o meno lo stesso cast.
1: Beh, squadra vincente, non si cambia.
0: Va bene Alessandro, grazie mille.
1: Grazie.
3: Abbraccio a voi.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie, ciao, ciao. Ad Alessandro Bonan di Sky. Un po' di messaggi al 348-753-933. Dice Massi, Comuzzo fra un anno ce lo rispediscono, quindi stiamo tutti tranquilli. Dice sì, bisogna vedere se quel diritto di riscatto magari potrà essere esercitato da qualche altro club alle spalle del Torino. Ci potrebbe essere questo rischio, eh? Se Comuzzo fa una bella stagione, ci potrebbe anche essere questo pericolo.
1: Non so.
0: No, vabbè.
1: Cioè non lo so se poi che non so, Cairo si presta a farsi dare i soldi per poi passarlo, ecco, non lo so.
0: Poi c'è Duccio che ci scrive: quest'anno è davvero cambiata la situazione, non ho più il timore che un giocatore venga ceduto perché verrebbe sostituito con un altro di livello. Il problema degli scorsi anni è stato il rimpiazzare in malo modo le cessioni.
1: Sì, soprattutto negli anni passati,
0: sì, sì.
1: Cioè abbiamo sempre avuto questo problema, vendere perché si facevano delle plusvalenze o perché insomma c'erano società come anche la Juve di Paratici, no? Che ci prendeva a fior di soldi i nostri talenti, però poi non si rimpiazzavano, ecco, non si rimpiazzavano bene. Io penso a quando è stato ceduto Chiesa e arrivò Callejon. Che si sentiva anche superiore. Mi ricordo una domanda e forse lì per lì sembrò anche un po' irriverente, irritante, perché comunque no, c'era, arrivava Callejon e fu chiesto, dice, te la senti di rimpiazzare, di prendere l'eredità di Chiesa? Dice, ma io sono Callejon.
0: Però era un Callejon ormai sul viale.
1: Esatto, esatto. Quindi sì. A volte siamo rimasti, insomma, delusi da questo, anche quando è arrivato, non lo so, Dzeko, che comunque anche lui sulla via del tramonto, ora ieri ha firmato di nuovo con lo Schalke, quindi per carità, lunga vita, no, a un giocatore come lui, però per la Fiorentina non è stato adatto, quindi non sempre è stato ceduto per poi prendere giocatori più importanti.
0: Assolutamente. Poi volevo rispondere anche a Luca a proposito di Ken. Io, se rimane Ken, sono ben felice, perché comunque se deve essere sostituito da un Pellegrino, Pellegrino rappresenta, al di là di quello che potrà fare in futuro, al di là delle sue potenzialità, rappresenterebbe comunque un punto interrogativo per la, certo, Fiorentina. Quindi se resta Ken siamo tutti molto più felici, perché sappiamo quello che può darci Ken, soprattutto se sta bene, se è in condizione. Mi auguro che ci sia un atteggiamento diverso rispetto a quest'ultima stagione da parte di Ken, che possa dimostrare un maggior attaccamento alla maglia e che Grosso possa rilanciarlo. Ecco, stante questa situazione, visti anche i possibili sostituti di Ken, la Fiorentina fa bene a tenersi Ken e a toglierlo dal mercato. Poi, ripeto, le dinamiche di mercato sono sempre imprevedibili e quindi con ancora un mese di trattative può succedere di tutto, però se resta Ken siamo ben felici della permanenza di Ken alla Fiorentina. Stefano 69 dice: Mastro Antuono è un gioiellino, bisogna vedere se si adatta al calcio europeo e a giocare sulla fascia. Sì, è proprio questo da uno Madrid, dei grandi temi.
1: Da Madrid sono convinti che invece Mastro Antuono, ora mi è arrivato un X, io li chiamo ancora tweet, ma si chiama, sì, X, insomma, che a Madrid,
0: che
1: sì, non dalla Fiorentina, si dice che sia proprio in partenza imminente, per cui sai.
0: E quindi insomma, dobbiamo tenere assolutamente monitorata la situazione.
1: Vediamo se però viene qui,
0: È in partenza, però bisogna vedere verso quale destinazione.
1: Noi siamo pronti come al solito all'accoglienza,
0: all'accoglienza,
1: come abbiamo fatto con Ulai, no,
0: sì, Ulai.
1: Mi stavo incartando.
0: Ulai.
1: Sì, Ulai.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi stavo,
0: quindi sei pronto ad andare nel pomeriggio eventualmente all'aeroporto? Sei pronto a partire?
1: No, io sono in redazione, sì, purtroppo.
0: Ma magari ci possono essere dei cambiamenti.
1: Noi abbiamo anche dei turni in redazione. Lo
0: dire. Vogliamo
1: dire.
0: Luciana,
1: mi
0: all'aeroporto.
1: Vedete meno perché mi fanno stare a redazione.
0: Magari qualcuno dice: vogliamo Luciana all'aeroporto? Sei pronto ad andare all'aeroporto per,
1: certo,
0: l'accoglienza?
1: Anche abbastanza vicino all'aeroporto, sì, appunto, quindi sì, sì, un attimo.
0: Magari fa un po' caldo.
1: Se mi
0: però,
1: sostituisce se qualcuno, perché poi no, le immagini vanno messe anche su Firenze Viola. Noi ci teniamo molto al nostro sito, è nato tutto dal sito, per cui di sicuro non lo vogliamo trascurare, ecco.
0: Se è un ragazzo con cervello e vuole crescere, viene a Firenze. Mastantuono, dice Marzio, a prescindere dalle coppe, anche perché ha solo 18 anni, speriamo. Certo, potrebbe essere proprio la dimensione ideale per lui, quella della Fiorentina, per rilanciarsi, come dicevi, e anche insomma per poter giocare con una certa continuità, certo, cosa che non potrebbe essergli garantita da altri club, ma anche dallo stesso Milan, che comunque gioca in Europa League, si ha più partite a disposizione, però al tempo stesso troverebbe una maggior concorrenza.
1: Sì, magari il Milan rinuncia, non so, a Leao, cede Leao, cede insomma qualche esterno e si ritrova ad averne bisogno, quindi non lo so io cosa c'è nella testa di Mastantuono. Certo è che a Madrid lo danno insomma in partenza imminente.
0: E allora sono minuti molto importanti per capire effettivamente il futuro di Mastantuono, se potrà legarsi alla Fiorentina per la prossima stagione. Ne riparleremo subito dopo questa piccola pausa. Restate con noi, continuate a scriverci al 348 7513 933. A tra poco.
1: A dopo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
1: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto. Non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo è investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
1: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal nord d'Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
2: Conflitto russo-ucraino, 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona, prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
1: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. La vita di ogni tifoso è scandita da una partita, da un gol, da una sconfitta. Nell'ora di sconforto e di vittoria, Radio Firenze Viola è sempre con te. Con te. Al fianco della tua passione per vivere la Fiorentina senza pause. Leggila, ascoltala, guardala. Ascoltala, guardala. In giro per il mondo il colore viola significa solo una cosa: Fiorentina. E noi

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. 348 75 3933, lo ricordo subito il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, poi sentiremo anche qualche nota vocale da parte dei nostri ascoltatori, daremo naturalmente tutti gli aggiornamenti se ce ne saranno sulla questione,
2: con l'orecchio pronto
1: sulla questione Mastantuono, con l'orecchio pronto per ascoltare i messaggi vocali se ce ne sono, se sono pronti se sono pronti, così ti togliamo questa curiosità, andiamo a sentire se sono pronti alcuni messaggi vocali tra pochissimo. 348 75 3933. Naturalmente ricordo anche che chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando lo 055 7711 171. Ne leggo intanto alcuni messaggi di testo. Naturalmente c'è Andrea da Campi che si porta avanti con il lavoro e dice: sapete dove verranno fatti i festeggiamenti del terzo scudetto il prossimo maggio? Insomma, evidentemente è particolarmente entusiasta del lavoro portato avanti da Paratici, degli acquisti che sono stati fatti, e vede una Fiorentina pronta per lottare per il titolo. Bisogna capire, non tanto per lo scudetto, ma insomma per gli obiettivi che la Fiorentina potrà darsi, a mio parere, quale sarà il livello degli esterni. Insomma, dai giocatori che arriveranno in attacco si potrà davvero capire quanto la Fiorentina potrà essere competitiva, perché comunque in difesa la Fiorentina può offrire, diciamo, una discreta solidità. Ci si aspetta una crescita anche da parte di Vieri, che ovviamente deve ambientarsi, deve capire il nostro campionato, però già nelle prime partite,
2: poi Ruento,
1: ecco, mi è sembrato uno che non ha paura quando ci sono i contrasti,
2: sì, però in Serie A

0: centro sembrerebbe completo, però mancherebbe ancora un terzino sinistro, a meno che appunto non si voglia adattare Vieri fino a Rieti. Questa soluzione con uno tra Vieri e magari anche Ranieri a fare da riserva, ecco, a Valdepeñas.
1: Sì, sì, Valdepeñas è un giocatore che dobbiamo scoprire, perché al di là dei minuti che ha giocato contro il Real, insomma, anche nel Real ha giocato molto poco, e quindi bisognerà capire che tipo di apporto potrà dare alla squadra, soprattutto quanto sarà veloce il suo inserimento all'interno della Fiorentina. Dovrà capire anche rapidamente cosa gli chiede Grosso, quindi ecco, è chiaro che è un giocatore interessante per come viene descritto, però anche lui avrà bisogno probabilmente di un po' di tempo per entrare nei meccanismi di gioco della Fiorentina, per capire la nostra Serie A, per capire anche qual è il grado di difficoltà del nostro campionato.
0: Permettimi, Lorenzo, prima di continuare a parlare di calcio, mandiamo un abbraccio anche, insomma, a chi ha a che fare col terremoto che c'è stato questa mattina, no? Il Pisano, nel Lucchese, per cui in Lucchesia, per cui insomma spero sia tutto a posto, e insomma vedevo anche ora unità di crisi che sono state costituite, per cui insomma un abbraccio. Ecco, quando c'è il terremoto si ha sempre una sensazione di impotenza, io che l'ho vissuto più volte in Umbria, insomma so di che si parla, per cui mando la mia solidarietà, insomma, a chi in questo momento ha avuto anche paura per la propria vita, per le proprie cose, perché poi anche le case, le cose,
1: assolutamente, sì, giusta riflessione la tua. C'è un nostro ascoltatore, Luca, che ci chiede quale sarà il livello degli esterni. Insomma, c'è grande curiosità in effetti di capire quale sarà il livello di questi esterni.
0: Se il livello
1: esterni
0: è Mastantuono, significa
1: che
0: un
1: non
0: livello
1: è un esterno
0: alto,
1: vero e proprio, però comunque però è un giocatore di livello, assolutamente. Certo,
0: se
1: prima
0: non
1: ne
0: ti
1: parlavamo,
0: serve, che lo prendi a fare se non ti serve, cioè dice
1: no,
0: non è esterno.
1: È un giocatore sulle cui qualità non si può discutere, devi, se vuoi giocare il 4-3-3 lo devi comunque adattare, farlo giocare a destra e sperare che poi possa piano piano riuscire comunque a inserirsi in questo.
0: Sì, io sono, da su questo punto di vista sono sempre stata contraria, poi probabilmente Grosso invece lo abbraccerebbe, no? Lo accoglierebbe a braccia aperte, per cui non ho dubbi su questo, ma prendere, abbiamo sempre detto, prendere tanto per prendere, no. Quindi cioè prendersi un talento importante come Mastantuono, che farebbe,
1: quindi sei d'accordo con il Bomber Viola di marketing, prossimo collegamento. Bomber Viola dice: ma che senso ha prendere un ragazzino argentino di talento che deve dimostrare tutto nei campionati europei, che sicuramente la Fiorentina non potrà e non vorrà mai riscattare l'anno prossimo, e quindi facciamo solo un piacere al Real. Mi sembra che Paratici ci voglia fare un colpo ad effetto per passare al numero uno, come si considera.
0: Sì, appunto, l'importante è che non sia un colpo ad effetto fine a se stesso, magari per portare, no, per completare la campagna abbonamenti, che sta andando benissimo, è arrivata a 13.000 abbonati, quindi considerando che più di 22.000 non ce ne entrano, non è che sia poco. Però ecco, cioè io sono più per le persone, per i giocatori funzionali, però mi fido e mi affido, insomma, a Paratici, a Grosso, evidentemente c'è feeling tra loro, e immagino che anche a Grosso stia bene, che arrivi quel tipo di giocatore e hanno già un'idea su dove farlo giocare. Magari questi cambi di modulo sono cambi definitivi, no? Proprio perché sì, con gli esterni, ma sono esterni che poi si accentrano, il modulo cambia.
1: Poi devono essere degli esterni in grado anche di dialogare, non c'è più quella necessità, esatto, di arrivare sul fondo come poteva esserci se dovesse essere stato preso Pellegrino.
0: Che tra l'altro proprio ieri
1: avesse dovuto essere Pellegrino, sono al centravanti, sì.
0: Proprio ieri dicevo che Ken secondo me ha anche bisogno di fagioli in campo, è proprio il centrocampista che più di tutti, più di ogni altro giocatore, capisce il suo modo di giocare, non a caso, no, anche con Real Madrid è arrivato l'assist di fagioli, proprio perché è anche un vecchio retaggio di come li faceva giocare, no, un po' Palladino, cioè lancio per Ken, e Ken poi faceva tutto da solo, ecco. Quindi bisogna capire poi come si che tipo di amalgama fai, no? Perché l'amalgama, come diceva,
1: l'amalgama è importante, perché è una Fiorentina totalmente rinnovata, e quindi bisognerà trovarla in fretta questa,
0: cioè,
1: intesa,
0: l'equilibrio
1: tra i
0: ci
1: vari
0: vuole
1: reparti,
0: anche
1: tra
0: lì,
1: vari giocatori,
0: ecco, quindi mi preoccupa un pochino
1: In attesa del prossimo collegamento, qualche altro messaggio? C'è il prossimo collegamento?
0: Mi perdevo in chiacchiere.
1: Abbiamo Tommaso Borghini.
0: Guarda che bellissimo.
1: Tommaso
0: immagini.
1: Borghini in video, così anche coloro che ci seguono.
2: Ragazzi, sono una situazione anche precaria, però mi è fatto piacere sentire tutte le vostre, i vostri ragionamenti sulla Fiorentina da quassù. Devo dire, fa
1: ma dove ti trovi? Dove ti trovi? Per la precisione.
2: Allora, intanto ho il sole.

0: che mi impedisce di vedere, spero che la visuale sia
1: è perfetta, buona.
2: La visuale è bellissima.
0: Ecco, allora mi trovo in cima al Monte Cristallo, sotto, diciamo, sopra Cortina d'Ampezzo. Sì. Però la parte che vedete, il cristallo ce l'ho, diciamo, alla, in fronte.
2: Quelle sono
0: a me,
2: le zone dei della di... valle, Tommaso.
0: È vero, della precedente gestione veniva anche in ritiro.
2: Anche
0: Cortina,
2: casa, no?
0: Zona.
2: Anche casa sul cristallo, mi sembra.
0: Sì, addirittura, questo non me lo ricordavo. Beato lui, perché è veramente fantastico. Tra l'altro, quella che invece vedete alle mie spalle è il massiccio, diciamo, del Faloria, Sorapis, dove insomma l'inverno si va a sciare. E ci hanno girato anche dei famosi film, forse lo ricorderete, Vacanze di Natale, il famoso film con De Sica, Amendola, sì, degli anni Ottanta. Sì. E quindi tutta quella zona lì è quella, appunto. Poi non so, ora c'ho un'antenna un po' fastidiosa, altrimenti girandomi si possono vedere anche le Toppane. Quelle sono ancora
2: belle, molto
0: altre
2: belle, anche quelle.
0: Famosissimo. Certo. Di questa zona.
1: Insomma, insomma, voglio dire, ti confermi anche, ti confermi anche nel ruolo speciale di guida turistica, eh?
0: Siamo qua oltre 2000 metri, quindi devo dire che nonostante i 2000 metri fa abbastanza caldo anche qua, quindi immagino voi come siate belli scaldati, diciamo.
1: Siamo belli scaldati. Soprattutto in studio, sì, perché insomma qualche piccolo problemino c'è. Insomma, sì.
0: Ma anche fuori dallo studio, insomma.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Sì, dicono che Firenze sia abbastanza bollente.
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi questo poi, se vuoi, visto che siamo in tradizione, mi sono fatto anche un appunto sulla citazione, se vuoi.
2: Allora,
1: pensa che io l'altro giorno ho chiesto a Luciana una citazione, lei ha detto no, non mi sognerei mai di togliere il lavoro a Tommaso Borghini. Quindi
2: Dopo te la do, dopo ora lasciamo.
1: Dopo la citazione.
2: Dopo, sì.
1: Te la sei preparata, eh?
2: No, preparata no. Ce l'avevo già, ma non vai Tommaso,
0: voglio toglierti
2: l'esclusiva.
0: Non ho l'esclusiva. Allora, me lo sono anche segnato, se no me ne dimentico. La data del film è 1993, sì, forse lo ricorderete anche voi. L'ho scelto proprio perché è stato girato qui, su queste montagne. Cliffhanger, L'ultima sfida, con Sylvester Stallone, che mi pare che c'è anche il regista in quel film lì. La cosa particolare è che quel film è ambientato teoricamente sui monti del Colorado, sì, ma in realtà è stato girato proprio su queste montagne qua, delle Dolomiti del Lunese. Probabilmente non si è capito bene il motivo, c'è, cioè, chi dice per una questione economica, chi perché Sylvester Stallone preferiva stare in Italia a girarlo. L'ambientazione è nel Colorado, nelle montagne rocciose del Colorado, ma in realtà è stato girato qua. L'ultima sfida, Cliffhanger, perché sul filo del rasoio, sostanzialmente, no? Vuol dire una cosa del genere in inglese. L'ultima, secondo me, intanto le trattative ad alta quota, no? di Fabio Paratici, che non ha paura a trattare i giocatori che fino a poco tempo fa sembravano per la Fiorentina inarrivabili, no? Secondo me, quindi, rende bene l'idea in questo senso. E l'ultima sfida dei commisso, perché questo rilancio ritengo che sia una sorta di ultima sfida, no? Di ultimo tentativo per cercare di fare ciò che fino adesso non sono riusciti,
1: cioè, parlando
0: a fare.
1: Sinteticamente e anche in maniera abbastanza brutale, o bene bene o male male?
0: Bravo, una roba del genere, è proprio quello il concetto. O bene bene, e noi speriamo bene bene, certo. O male male, nel senso che insomma per il centenario stanno facendo di più gli sforzi, poi vedremo quello che succederà alla fine del mercato. Il bilancio bisogna farlo, mi insegnate voi alla fine, quando sarà concluso il calcio mercato, però per adesso, sia per i nomi arrivati che per quelli trattati e per quelle che sembravano invece le prospettive, no? Si parlava di spending review, eccetera. Ecco, la Fiorentina mi pare si stia muovendo in maniera diametralmente opposta alle previsioni. Vedremo dove arriveremo, vedremo poi come sarà concluso questo calciomercato, che sta tanto per me di ultima sfida per cercare di agganciare quelle posizioni che invece in passato non siamo mai riusciti a centrare, perlomeno nell'era convinta.
1: Potremmo aggiungere un o la va o la spacca.
0: bravo, quello potrebbe essere un'altra citazione molto più semplice, però la dovevo agganciare alle montagne.
1: Giusto, giusto, è stata bellissima questa citazione.
0: Però la sintesi, Lorenzo, te che sei maestro di sintesi, è quella, è sicuramente la sintesi più giusta per quello che volevo trasmettere ai nostri video ascoltatori.
1: Assolutamente, nel frattempo c'è il bomber Viola che dice: vorrei essere lì dove c'è in questo momento Tommaso, magari col teletrasporto, con il video anch'io. Proprio portagli i miei saluti. E certo, guarda, ti stiamo leggendo il messaggio. E poi c'è anche
0: saluti,
1: Simone.
0: Saluti al bomber, c'è ti Simone, prepari per i nuovi sessioni storici che li stiamo preparando per la prossima stagione.
1: Anche in montagna sei lì a preparare i nuovi quizzoni,
0: sono guardato in un genio le notti a fare quizzoni, ma insieme a Stefano, come sapete, è lui la mente di questo tipo di giochino, perché è un giochino.
1: Ecco, e poi c'è Simone che ti chiede simpaticamente se sei sempre in ferie o già in pensione.
0: Allora, la pensione ancora, nonostante i capelli bianchi, probabilmente la prospettiva e questa luce mi invecchia ancora di più, purtroppo è ancora lontana, diciamo. Forse una decina d'anni se tutto va bene, speriamo, però sono in ferie, in realtà sono in ferie, sono arrivato qua 2 giorni fa, quindi ufficialmente in ferie da 2 giorni.
1: Ecco, tra l'altro prima di arrivare in montagna sei stato, prima di arrivare insomma dove ti trovi adesso, sei stato a Klagenfurt a seguire l'amichevole della Fiorentina con il Real Madrid, e tra poco ne parliamo, però volevo sentire Luciana con la sua citazione, visto che no, ce l'avevi no. In canna.
2: Ah no, ma è una canzone di povero Mango, che è bella d'estate, e sabato guardando Piccoli mi è venuto in mente, no? Perché poi mi ero scambiata con un'amica, collega, amica, no? Questa canzone le avevo mandato, no? Proprio riferita a Piccoli, cioè solo un addio, credimi, io non ci penso mai, vedo che hai pianto, tu lo sapevi, ma da quando? Bella d'estate, vai via da me.
1: Avevi pensato anche tu, Tommaso,
2: via,
1: a questa citazione,
2: andrà via
1: Piccoli?
0: Allora, Mango è sicuramente di grande ispirazione, quindi complimenti a Luciana, perché ha delle canzoni che, per esempio, se non mi sbaglio, anche Oro è
2: bellissima.
0: Sì. Anche quello, Quanto Oro Ti Darei, potremmo anche legarla a Ken o anche a Mastantuono, no? Visto che si parla tanto, non so, le trattative che ci sono in corso le sapete meglio voi, io sto leggendo le notizie frenetiche nell'attesa, ho qua i miei figli che me lo chiedono continuamente, ma arriva, c'è, lo prendiamo, perché loro sono innamorati persi di Mastantuono e delle loro giocate e delle sue giocate. E detto questo, quindi Mago, veramente complimenti per la citazione di Luciana, che tu a questo punto ufficialmente potrebbe coadiuvarmi in questa ciclopica ricerca delle citazioni, perché Lorenzo me ne fa fare praticamente una puntata.
1: Certo, sì, ormai è un appuntamento fisso.
2: No,
1: non si può iniziare la trasmissione senza la citazione.
2: La lascio a Tommaso.
0: Ti ringrazio, Ti ringrazio
1: però devi anche rispondere alla domanda su Piccoli, che tra l'altro hai avuto modo di seguire dal vivo e hai visto fare quel gol contro il Real Madrid, il terzo consecutivo in amichevole,
2: cioè merita una chance.
0: È diventato un cecchino, no? Nelle ultime 3 amichevoli, 3 gol, tra l'altro mettendo in mostra anche dei colpi che oggettivamente l'anno scorso, insomma nella scorsa stagione, non li avevamo mai visto fare, perché insomma i gol sono stati secondo me anche di pregevole fattura, sono stati diciamo dei gol fortunosi, no? Però tu sai, voi sapete, perché ne abbiamo parlato anche nelle precedenti, prima che venissi quassù, quanto io dia peso a questi amichevoli. Sono comunque, grazie, adesso siamo d'agosto, quindi si può dire di calcio d'agosto, i gol vanno fatti quando sono importanti, no? E il vero bomber, il vero attaccante fa i gol quando
2: diciamo, conta,
0: è la tensione della brava, è la tensione della partita vera, e quindi mi aspetterei a dare un giudizio lusinghiero su Piccoli. Detto questo, certamente si sta mettendo in mostra e certamente sembra un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto in tutta la scorsa stagione. Quindi qual è il vero Piccoli? Credo che ce lo diranno le prime partite, fermo restando che non sono così sicuro che poi rimarrà lui, visto che, se non ho capito male, Ken dovrebbe essere il centravanti del futuro della Fiorentina anche per la prossima stagione, se la sentirà Piccoli di rimanere un altro anno qui a fare insomma da
1: oltretutto con soltanto il campionato perché non ci sono le coppe, quindi molto meno spazio eventualmente,
0: molte meno possibilità di giocare, perché insomma la Conference ti offriva quelle 7-8 partite per giocare e invece quest'anno queste non ci sono e quindi gli spazi sono minori. E poi insomma non si sa mai, magari la Fiorentina punta davvero ad avere un secondo di qualità, secondo attaccante di qualità addirittura superiore, no? Visto che ancora le voci sul Pellegrino non si sono spente, quindi insomma è tutto in divenire. Però Piccoli ce la sta mettendo tutta per metterci un po' di dubbi, cosa che fino a un mesetto fa non avevamo alcun dubbio sul fatto che potesse essere un centravanti non propriamente adeguato alla piazza di Firenze. Ecco, oggi qualche dubbio c'è.
1: Tornando invece all'amichevole di sabato che hai visto dal vivo contro il Real Madrid, che atmosfera hai respirato e soprattutto che valutazioni hai fatto, fermo restando sempre che si tratta di calcio d'agosto e quindi sono partite che vanno prese con le molle, però ecco anche la differenza tra primo e secondo tempo come l'hai giudicata, ecco.
0: Allora ci sono ti posso dare due letture, una emozionale, aver vissuto quell'amichevole lì in mezzo a una marea di tifosi del Real Madrid, tra l'altro
1: perché ricordiamo eri con i tuoi figli e quindi l'hai vissuta dalla curva.
0: L'ho vissuta, esatto, cosa che non facevo da molti anni, di viverla non in tribuna stampa ma di viverla allo stadio da tifoso, e questa è stata già un'emozione, viverla con i figli un'ulteriore emozione, e soprattutto viverla in mezzo a tantissimi tifosi del Real Madrid, tra l'altro pochissimi spagnoli, molti che venivano dall'Austria, dalla Germania, dalle zone limitrofe, ho visto anche dei polacchi con le maglie del Real Madrid, eccetera, che ci guardavano un po' come dire, siete le vittime sacrificali, no? La Fiorentina un po' con questi sorrisini, come dire, siete venuti a prendere una ballata di gol. E effettivamente i primi 25 minuti mi hanno fatto temere il petto. Poi la Fiorentina ha dimostrato cuore, anima, e questo mi sembra, anche se è una partita come dicevo prima di calcio d'agosto, mi sembra comunque un aspetto da sottolineare positivamente, è riuscita a riprendere la partita, tra poco la vince addirittura, e ci ha regalato a noi, eravamo circa 1.500 forse 2.000 su 30.000 tifosi, perlomeno per come ho potuto vedere io con qualche gruppo che abbiamo incontrato anche andando allo stadio, non di più, ecco, ci ha regalato un finale orgoglioso, ritornando, uscendo dallo stadio, ecco, ci guardavano con meno diciamo con più rispetto, ecco, diciamo così, anche la tifoseria avversaria, e questa è stata una sensazione bella,
2: che poi è quello che chiede il popolo di Firenze, no? Poter uscire orgogliosi dallo stadio, no?
0: È quello che chiede il popolo di Firenze. Ora io non voglio, ripeto, siamo in calcio d'agosto, prendiamole con le molle tutte queste amichevoli e tutto ciò, però mi pare che questa squadra quantomeno abbia dimostrato fino ad ora che un'anima ce l'ha, anche nell'amichevole precedente, no? Era andata sotto, era riuscita comunque a rimettere la testa avanti, insomma, e questa partita ha dimostrato soprattutto questo. Dal punto di vista tecnico, diciamo, il primo tempo fino al gol di Piccoli è stato abbastanza a senso unico, non si toccava sostanzialmente palla. Però secondo me degli aspetti positivi ci sono stati. Io ho visto per esempio questo, il ragazzino Ulai, che ha, nonostante sia un po' confusionario, vada incanalato, diciamo così, e a grosso spetterà questo di disciplinarlo tatticamente, quando riesce insomma a prendere il pallone, secondo me è un centrocampista di grande versatilità, un centrocampista universale, un centrocampista che sarà molto comodo.
1: Sì, l'impressione è che ancora la Fiorentina debba imparare a ragionare più da squadra, perché ho visto un po' troppi giocatori che prendevano palla, anche provava a ripartire e insomma teneva un po' troppo palla.
2: Sì,
1: alla fine
2: troppo
1: arriva,
2: innamorato della
1: capito,
2: palla,
1: alla fine
2: volte,
1: te la tolgono per forza.
0: Per adesso si va molto su iniziative individuali. Sì. Se vogliamo anche il gol di Piccoli, come è nato da un'iniziativa di Jimenez, che poi ha dato quella palla filtrante, no? Sì. E l'ha messo davanti alla porta dopo essere partito lui palla al piede. Quindi per adesso si viaggia su questo. Io sono certo però che adesso Grosso, quando poi gli sarà completata la squadra, avrà il tempo anche di dare un gioco, no, più corale a questi giocatori e ad alcuni di questi giocatori che hanno le qualità di tenore che se, ripeto, incanalati nella giusta direzione, possono regalarci ottime soddisfazioni. Anche la difesa, nonostante lo sbandamento iniziale, poi dopo ha preso un po' le misure, sono venuti fuori con una certa personalità, e quindi bisogna considerare che anche se era un Real Madrid diciamo B, di talento lì ce n'è tanto,
1: sì, sì.
0: E insomma i giocatori ce l'hanno, cioè le squadre italiane sono poche quelle che possono permettersi, anche senza i grandi big, una rosa come quella del Real Madrid di Mourinho.
2: Diciamo la difesa non era quella. I due ragazzi
0: non era quella,
2: in mezzo,
0: non era quella, infatti l'ha detto anche Mourinho, sì. No? Che ha fatto complimenti a Ken, sì. Dicendo
1: l'ha definito un mostro,
0: troppo giovani per un mostro,
2: sì, Rivas e l'altro non ricordo il nome, ma insomma,
0: però quel gol è stato bello,
2: sì.
0: Quel gol ci ha fatto rivedere uno sprazzo di quel Ken che due stagioni fa ci aveva fatto innamorare, con quella voglia anche, ed è entrato con grande voglia. Mi ha fatto anche molto piacere vederlo rifesteggiare alla sua maniera, con quel il suo tradizionale balletto. Secondo me, se davvero rimane, può essere un Ken diverso. E dobbiamo però sostenerlo, perché è uno che ha bisogno di essere sostenuto.
1: Di sentire che c'è entusiasmo intorno a lui.
0: Esatto,
1: mentre Luciana dimostra di voler essere lì con te per godere del fresco,
2: perché, sicuramente il fresco lo...
0: c'è anche un bel sole in questo momento, e devo dire che dopo il collegamento mi metterò anche un pochino di crema, perché qui a questa altezza poi uno se lo sottovaluta rischia di prendersi anche una bella spruzzatura.
2: No, ma poi tra il cristallo, il Faloria ha sbloccato anche dei ricordi dei ritiri passati,
0: l'hai fatti tutti quelli di Cortina, non mi ricordo se sono stati 2-3, non mi ricordo.
2: No, Cortina 1,
1: Cortina 1,
2: poi...
1: sì, Cortina c'ero anch'io, sì. Poi più che altro
2: un e mezzo, diciamo.
1: Poi gli altri sono stati,
2: e poi Moena. Forse il periodo del Covid ha saltato,
1: però Moena non fa parte.
2: Beh, però a sentir nominare Faloria mi è subito venuto in mente.
0: È un altro versante delle Dolomiti, però insomma siamo sempre su altissimi
2: livelli. Anche un'altra regione, però va bene,
0: certo.
1: Prima di lasciarti al tuo programma, non so che cosa prevede il tuo programma adesso a breve,
0: bisognerà riscendere da qua su, quindi in qualche modo ora c'è anche una seggiovia a disposizione, quindi siamo incerti se fare la discesa a piedi, che sarebbe un paio d'ore di sentiero, però in discesa, quindi abbastanza fattibile, o altrimenti la seggiovia. E in 10 minuti saremo arrivati al parcheggio.
1: E poi ci
0: quindi
1: sarà
0: vediamo.
1: Pranzo, poi ci sarà il pranzo.
2: Io ti consiglio.
0: Intanto
2: pranzeremo,
0: vi faccio vedere velocemente dove ti invito.
2: Che bellezza!
0: A stomaco pieno prenderemo una decisione.
1: Prima del pranzo, volevo una tua riflessione tornando alla difesa su Pongracic, perché adesso insomma è tornato a Firenze di nuovo a disposizione dopo il mondiale, ma che cosa ti aspetti? Perché mi sembra che Grosso sia intenzionato a voler puntare sulla coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Magari Vieri inizialmente avrà bisogno di ambientarsi, di adattarsi, di prendere le misure al nostro campionato, però ecco, che futuro può avere effettivamente Pongracic? Si possono aprire secondo te delle opzioni di mercato per lui?
0: Ma considerando il fatto che ci sono dei giocatori che hanno la possibilità anche di giocare centrale, per esempio penso a Valdepeña, che insomma è bravo anche, così perlomeno ci hanno detto, a giocare da centrale, considerando Vieri che anche lui si deve disciplinare, però insomma dal punto di vista fisico-atletico ha già fatto vedere di essere un giocatore e credo che possa diventare anche progressivamente un elemento importante di questa squadra, chiaro che poi c'è Ranieri anche. I centrali secondo me non sono pochi per questa squadra. Pongracic credo sia quello che potrebbe avere anche più mercato, no? A livello, se c'è l'esigenza di monetizzare, quindi sulla sua permanenza non ci metterei la mano sul fuoco. Detto questo, se rimane, a quel punto Grosso insomma ha una scelta anche a livello distintivo veramente di primo piano.
2: Beh, però quindi, sulla destra, se va via Pongracic, sul centro destra mancherebbe uno, dai, quindi si creerebbe di nuovo l'esigenza di prendere un altro.
0: ragione, perché Valdepeñas è un mancino anche lui, quindi ci sarebbe un affollamento di,
2: sì, diciamo, di mancini a sinistra. Pochi, ma comunque numericamente esatto, servono quattro centrali puri, diciamo.
0: Vediamo cosa succede, perché io sarei molto stupito se la Fiorentina non piazzasse una cessione importante, visto che quella di Ken, non, come abbiamo capito, non sarà fatta. Dodò non so quanto possa valere, vista la situazione contrattuale. Ecco, penso e temo che ci sia la necessità anche un po' di rientrare dal punto di vista economico.
1: Sì, infatti c'è chi fa il nome di Fagioli anche come possibile partente per ricavare una certa cifra.
0: A me dispiacerebbe molto, ti dico la verità, sì, perché insomma anche con il Real, quando è entrato, ha fatto vedere, cioè, anche Fagioli di essere in buona forma, secondo me, capace anche di dare ordine a questo centrocampo. Mi dispiacerebbe vederlo andare via, però mi rendo conto che qualcuno probabilmente dovrà essere sacrificato. Vedremo quello che succede. Se rimangono tutti, poi io sono contento.
1: Certo, sì, insomma, il livello è alto, sì.
0: Ho smesso di fare i conti.
1: Ecco, bisogna smettere di fare i commercialisti. Se ne occuperanno di fare i conti. Dei conti, assolutamente.
0: Esatto, sono problemi che non ci dovrebbero riguardare. Più giocatori buoni restano, più io sono contento. E Pongracic comunque rimane un'ottima alternativa, secondo me, a quelli che potrebbero essere i titolari.
1: Cioè Sergio dall'Elba e anche dall'Impruneta, che ti saluta e dice: pensavo tu fossi un tipo da spiaggia, che invidia, sai che fresco. Dice:
0: vi ho fregato questa volta, vi ho fregato.
1: E poi c'è il Bomber Viola che chiede se ci sono Sergio. Certo, Sergio, con cui faremo un'altra cena. Ti chiede il Bomber Viola se ci sono anche gli orsi in zona. Bisogna stare attenti,
0: Allora, bisogna stare attenti. Ora, qua su, essendoci molto movimento, non ci dovrebbero essere problemi. Esatto. Però per addentrarsi troppo nel bosco, nei boschi, può essere comunque pericoloso. Ci sono anche dei cartelli di stare attenti agli animali selvatici, eccetera. Ma noi faremo i percorsi, quelli battuti, quindi spero che non ci siano problemi da questo punto di vista.
1: Va bene, allora buon proseguimento, ci sentiamo magari prossimamente, sempre durante le tue ferie.
0: Grazie ragazzi,
2: ciao,
0: un abbraccione a tutti, buon lavoro.
1: Grazie, ciao. Grazie a Tommaso Borghini, collegato dalla montagna.
2: No, anche
1: perché
2: scenario, devi mandare a pranzo, perché poi in montagna sono molto rigidi.
1: Sì, hanno degli orari.
2: A un certo punto chiudono le cucine, addio.
1: Sì,
2: noi la sera spesso, cioè, andavamo sempre negli stessi posti, perché molti, mi ricordo Moena, insomma,
1: la sera magari alle 9 non ti fanno più mangiare. Esatto. Perché sono abituati a mangiare molto presto.
2: No, fortunatamente in centro c'erano uno o due locali, ristoranti, che tenevano aperti spesso solo per noi, quindi insomma ricordo l'amico Luigi che aveva questo ristorante a Moena, dove si andava a mangiare perché si faceva tardi e quindi si andava sempre lì. Il romano ormai mitico, ma l'avranno imparato a conoscere anche i tifosi, insomma. E poi appunto ce n'erano altri lì sul lungo fiume, ma la maggior parte chiudeva molto presto, ecco, le malghe, queste cose chiudevano presto.
1: Sì. Torniamo ai messaggi al 348-753-933. C'è Cristian da Guidonia che dice: partiranno titolari Dragusin e Pongracic. Sì, potrebbe anche inizialmente essere questa la coppia, però poi a lungo andare l'impressione è che Vieri diventi titolare al fianco di Dragusin. Magari all'inizio ci si può affidare ad un giocatore che conosce molto meglio la realtà del nostro campionato e quindi potrebbe essere più affidabile.
2: Comunque,
1: rispetto
2: Pongracic
1: a
2: Pongracic arriva oggi, ora vedremo insomma come deciderà. Non so se già potrà giocare la partita di giovedì. Io lì mi aspetto soprattutto degli esperimenti a centrocampo, no? Perché se, tanto detto di questo centrocampo delle meraviglie, Fagioli, Ulahi, Atta, vedremo se sarà il caso questo. Ora, ma forse con Joao Mario, magari uno tra Chimenez e Joao Mario può fare l'esterno alto, per cui a quel punto puoi riproporre il 4-3-3. Staremo a vedere, insomma. Grosso non l'ha escluso, no, quel tipo di centrocampo, però ha detto serve equilibrio, ovviamente, quindi serve provarlo, certo. E di sicuro lo proverò, però vedremo se sarà il caso della partita con il Deportivo. Già tutto esaurito, d'altronde 2000 biglietti li vendi facilmente, perché
1: sarai anche tu?
2: Si gioca e vedremo.
1: Tra l'altro, a proposito della tua presenza anche all'aeroporto per un eventuale arrivo di Mastantuono, ricordiamo che in questo momento, come abbiamo riferito all'inizio trasmissione, devono verificarsi.
2: No, non deve arrivare,
1: non deve arrivare, assolutamente. Infatti volevo ricapitolare la situazione, devono verificarsi due condizioni ben precise: che il Real partecipi ad una parte del gaggio del calciatore, il calciatore che guadagna 3,5 milioni, quindi uno stipendio abbastanza elevato, pur essendo lui un 2007, è vero che è un talento, però comunque un 2007.
2: Quella Fiorentina ha ancora i due ingaggi pesanti, quello no, del portiere e quello dell'attaccante, quelli li devi pagare, quindi c'è un monte ingaggi anche da tenere sotto controllo.
1: E poi l'altra condizione essenziale per l'arrivo di Mastantuono è che lo stesso Mastantuono sia veramente convinto della destinazione fiorentina.
2: Sì, questa mattina qualcuno è andato avanti dicendo che c'è stato il sì, ma in realtà poi è tutto da verificare, staremo a vedere, vi terremo aggiornati
1: assolutamente.
2: Sia attraverso la radio, attraverso il nostro sito.
1: Sì, sì, no, perché dicevo dell'eventuale arrivo, eventuale, perché c'era il nostro ascoltatore Luca che dice: chi meglio di te potrebbe, Luciano, accogliere Franchino all'aeroporto, fatti eventualmente sostituire in redazione, e vai, sarebbe importante.
2: Sì,
1: saresti
2: sarebbe
1: pronta, insomma, fatti sostituire.
2: Sarei pronta, non parlo lo spagnolo, ma insomma sarei pronta.
1: Poi c'è Max da Monza che vuole la nostra valutazione su queste sue idee: Pinamonti più Tosved per piccoli brescianini o Fortini, Cancellieri per Fabian. Questa è pazza, ma piccolo in prestito con obbligo se va in A il Palermo per Pociampalo. E insomma, sicuramente sono idee particolari, ma non così campate per aria. Per quanto
2: Lindström che è rimasto
1: al Napoli,
2: sul groppone del Napoli, era già sicuro allo Schalke, poi lo Schalke ha fatto altre scelte, si sono accusati a vicenda le due società, però sta di fatto che Lindström è stato rimandato a Napoli. L'ala è un'ala danese, non lo so che ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Però ecco, Pinamonti più Tosved per piccoli brescianini o Fortini, lo faresti questo scambio? Pinamonti, Tosved, piccoli brescianini.
2: Io non sono grande,
1: lo farei.
2: Non sono molto innamorato di Pinamonti.
1: No, neanch'io. Però come vice Ken potrebbe anche, cioè oltretutto Grosso lo conosce molto bene, quindi potrebbe anche essere quell'allenatore in grado di ricavare meglio da lui.
2: Sì, ma se piccoli ti fa riprendere dei soldi, ti porta dei soldi, va bene. Se no io non sento neanche l'esigenza di fare questi cambi, non lo so, boh. Cioè, se il piccoli che vedremo più avanti è un piccoli in grado di fare la differenza quando entra, a me sta bene. Altronde c'è sempre si è sempre detto, no, perché era stato preso piccoli, perché serviva una riserva a Ken quando Ken perché era mancato, no, l'anno precedente. Poi purtroppo è andato tutto male, perché poi invece di uno ne hanno presi due, cioè anche Dzeko, quindi si è creato un po' di confusione e è andato tutto male. Ora serve comunque una garanzia dietro a Ken, se piccoli dimostra di poterlo essere, perché magari gli piace come gioca la Fiorentina di Grosso, cioè il sistema di gioco per lui è migliore, lo valorizza di più. Io tutta sta esigenza di cambiarlo con uno. Sì.
1: Beh, però insomma, tutto sommato
2: segna,
1: in Serie
2: però,
1: A ha dimostrato di non essere un vero e proprio bomber. Però
2: sì,
1: i suoi gol con una certa continuità l'ha sempre fatti. Ecco. Diciamo che il suo apporto lo ha sempre dato. È un giocatore non entusiasmante, ecco. Però magari è un usato sicuro, ecco, lo vorrei
2: Pinamonti,
1: definire così.
2: Dici? Pinamonti, sì.
1: Come riserva, come riserva.
2: È un usato sicuro, quello va bene. Certo, come riserva, però poi Ken c'è sempre questa incognita di come sta, perché poi no, devi, se tu lo tieni, devi anche pensare che magari quella tibia. Io mi auguro che sia tutto superato, però ha dimostrato negli anni di soffrirci, ecco. Quindi,
1: negli ultimi tre anni, guarda, prendo in esame gli ultimi tre anni di Pinamonti. Allora, 38 presenze con il Sassuolo, 11 gol, 36 presenze con il Genoa, 10 gol, e quest'anno 36 presenze, 9 gol. Quindi ecco, non è un vero e proprio bomber, poi bisogna vedere anche quanto te, sono le occasioni che gli capitano, però ecco.
2: Io in questo momento
1: però i suoi gol
2: in questo momento la mia priorità sarebbero gli esterni,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: tu hai toccato tutti i reparti tranne quello degli esterni.
1: E allora dice il nostro ascoltatore, Cancellieri per Fabian. Ne parlavamo in redazione di Cancellieri, se arriva
2: sì, ma
1: magari
2: Fabian,
1: come completamento,
2: cioè,
1: degli esterni può anche andare
2: per Fabian
1: bene.
2: Nel senso inserito nell'operazione,
1: sì, sì,
2: forse
1: una,
2: ecco,
1: una sorta di scambio, sì, sì.
2: Allora ci può stare, la Lazio, alla Lazio piace Fabian, però da qui a dire che poi
1: sì, però ecco Cancellieri, tornando a Izzare, Cancellieri è quel giocatore che non ti sposta gli
2: è non usato sicuro anche lui, secondo
1: insomma,
2: me
1: un po' meno di usato sicuro. È un giocatore che è sempre stato in rampa di lancio, però non ha mai fatto salto di qualità, potrebbe starci nella rosa degli esterni naturalmente, non come
2: a
1: titolare.
2: Firenze ha sempre fatto la sua figura, quindi
1: sì, però
2: mi
1: poi
2: che...
1: sono 38 le partite,
2: è anche difficile magari trovare, non lo so, non so che dirti. Comunque io non lo escludo, non lo boccio a priori, ecco.
1: Sì. Poi c'è Luca che invece contesta l'idea del nostro ascoltatore Max da Monza di Po Giampaolo, l'aveva detto il nostro ascoltatore,
2: sì,
1: che era un'idea pazza, dice, su Po Giampaolo scende il sipario, dice Luca. Poi anche Max da Monza dice Pinamonti non mi entusiasma, ma non ha subito infortuni, in media un gol ogni 3-4 partite, farebbe la riserva. Sì, è quello che abbiamo detto, insomma abbiamo anche snocciolato un po' di dati relativi a Pinamonti. Non è un giocatore, ripeto, che ruba l'occhio, non è un giocatore che magari è trascinante, però tutto sommato come riserva non lo disdegnerei. Poi dice anche un altro nostro ascoltatore, meglio riprendere Solomon che Cancellieri. Solomon che resta un'opzione per la Fiorentina.
2: Mi dispiacerebbe a me, sì,
1: magari,
2: però non
1: può,
2: credo,
1: può anche essere acquistato per una cifra inferiore a quei 10 milioni che erano stati pattuiti per il suo riscatto.
2: Però sai che lui ha anche delle richieste, cioè, tipo il West Ham che lo vuole, no?
1: Sì, ho
2: e
1: capito,
2: quindi...
1: però insomma in questo caso la volontà del giocatore potrebbe anche essere decisiva, no?
2: Sì, però
1: certo,
2: non
1: il prezzo,
2: è che
1: il prezzo no,
2: come
1: il prezzo
2: si usa dire,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: quando
1: sì,
2: sei tu che vuoi cedere, e non è che si manda lì gratis un giocatore, no? Cioè va via se trovi delle offerte, è vero che lui lo vogliono cedere, però magari anche il club vuole l'offerta migliore, ecco.
1: Iuri invece dice tra Pinamonti e Piccoli mi tengo tutta la vita a Piccoli, sì, però insomma, andando a vedere i numeri magari Piccoli può avere anche qualche, diciamo così, potenzialità, qualche colpo in più rispetto a Pinamonti, però poi i numeri parlano chiaro, a favore di Pinamonti. Poi ancora grande attesa naturalmente su Mastantuono, tante
2: anche
1: domande
2: Marca
1: relative alle novità che ci possono essere.
2: Marca
1: su...
2: titola Mastantuono a un passo dalla Fiorentina.
1: Insomma, dalla Spagna,
2: Spagna
1: lo spingono verso la Fiorentina.
2: Lo spingono, secondo me lo spingono. Tanto loro hanno un sacco di campioni e gliene importa.
1: Quindi vediamo se tutte queste convinzioni che arrivano dalla Spagna troveranno conforto anche qui in Italia.
2: Noi siamo pronti all'aeroporto.
1: Sì, pronti a prendere, a partire per accogliere eventualmente Mastantuono. Un altro nostro ascoltatore a proposito di Cancellieri dice Cancellieri come Sottil, insomma come quel giocatore che sembra sempre sul punto di poter regalare delle soddisfazioni ma non riesce mai a esplodere, non riesce mai a salire l'ultimo gradino. Cancellieri come Sottil, dice il nostro ascoltatore Milla.
2: Sottil ieri ho chiesto informazioni perché che fine ha fatto Sottil?
1: Davvero,
2: cioè,
1: sarebbe un caso,
2: non mi
1: è un
2: sono
1: caso
2: state
1: da approfondire,
2: date,
1: è un caso da
2: oggi continuerò a chiederle, sì, a informarmi anche per altre vie.
1: Sì. Sentiamo anche un messaggio vocale arrivato al 348-751-3933.
3: Un saluto a tutti dai Brazza di Figline. Diciamo, la risposta riguardo a Ken è ni, perché non si discute come calciatore è forte e invece come uomo invece è discutibile, come carattere, come persona non è del tutto affidabile, quindi se desse tutto se stesso sì, è un buon affare tenerlo, però qualche 10 partite bene, 10 sembra un turista in Piazza Signoria svogliato, quindi penso che la dirigenza e l'allenatore ci debbano parlare chiaro, gli debbano dare fiducia, però lui deve mettere il 100%, ecco, non andare a registrare le canzoni. Un saluto dai Brazza.
1: Grazie, grazie al nostro amico ascoltatore che ci ha inviato questo messaggio vocale a 348-75-3933. Di sicuro ci vorrà un altro atteggiamento rispetto all'anno scorso da parte di Ken, ma io sono convinto che ci saranno delle regole ben precise da parte di Paratici, che ha inaugurato un nuovo corso sotto tutti gli aspetti, e saranno regole ferree, regole di fronte alle quali poi chi sgarra verrà punito severamente. Cosa ne pensi, Luciana? Vuoi dare degli aggiornamenti ulteriori?
2: No, stavo pensando, non abbiamo rivolto neanche un pensiero, io lo volevo fare perché poi lo conoscevo anche, ma lo conosce tutta Firenze per la morte di Alessandro Bargioni ieri sera, per cui insomma abbraccio, faccio le mie condoglianze alla famiglia innanzitutto, ma anche a tutto il popolo Viola, perché era comunque uno che si spendeva molto molto partecipe anche in passato, anche sui DASPO, insomma era l'anima battagliera, ma anche un esempio per solidarietà. Io ricordo quando andarono a prendere gli ultra, andarono a prendere le forme di parmigiano nelle aziende terremotate per aiutarle, no? Perché altrimenti questo formaggio sarebbe andato a male e il loro guadagno perso. Oppure quando andarono in Lunigiana sempre con gli stivali, la pala, a spalare appunto il fango perché c'era stata l'alluvione, insomma una persona presente nel mondo fiorentino, anche ex calciante, punto di riferimento per i bianchi, per cui insomma il mio abbraccio, il mio cordoglio per la sua scomparsa. Una persona, uno che aveva del calcio anche una visione romantica e degli ultra, insomma ha rappresentato gli ultra anche in un momento di passaggio secondo me generazionale, no? Tra quelli che erano stati non lo so, Passarella, ora dico dei nomi a caso, prima, e poi le nuove generazioni che ci sono ora, e quindi insomma mi sento di esprimere le mie condoglianze alla famiglia, ma anche un abbraccio a chi lo conosceva e a chi ha seguito i suoi consigli nel mondo ultra.
1: Tornando invece alle varie considerazioni di mercato, alle varie ipotesi per quel che riguarda anche le cessioni, c'è Sergio che ci scrive: se i sacrificati fossero Gudmundsson e Pongracic, un 35 milioni ce li prendi? Sì, in teoria forse sì, però Gudmundsson in questo momento che mercato ha?
2: Lo abbiamo visto a Capri sì, con il suo avvocato, un avvocato un po' sui generis, molto tifoso del Napoli, chissà che magari non lo porti proprio a Napoli, non mi sembra che ci sia...
1: No, mi sembra che ci sia tutto questo movimento di mercato intorno a Gudmundsson,
2: strano, perché poi davvero, insomma, quando la Fiorentina lo voleva prendere, insomma, dall'Inter c'erano tante squadre su di lui, la spuntò la Fiorentina, tra l'altro con 6 mesi di ritardo, no? Mi pare, o un anno di ritardo, ora non ricordo bene come andò. E lo ha anche aspettato, perché comunque ha aspettato un anno in cui non ha convinto, ma comunque l'ha voluto riscattare, e ora l'intenzione della società sarebbe di sicuro di cederlo, però non c'è molto movimento, ecco, non mi sembra ci sia tutto questo movimento.
1: Così come io francamente non registro grandi movimenti intorno a Dodò.
2: No, si è parlato di... tutti lo volevano, tutti la volevano. Roma,
1: sembrava il primo a dover
2: sembrava
1: partire.
2: Gasperini lo la volesse Roma, impacchettare, il Napoli, la Premier, delle offerte Premier, lui si è sempre sentito un giocatore da Barcellona, un po' come Vlahovic, no? Poi però queste big... se non lo dimostri sul campo di essere forte, non ti scelgono. E Dodò è andato incontro a una stagione deludente, come purtroppo tutta la Fiorentina, e ne ha risentito anche il mercato, tra l'altro è in scadenza, quindi magari non ci sono grandi offerte per lui, non c'è grande movimento, ma io credo, e questa cosa era filtrata anche dalla Fiorentina stessa, che per queste partenze un pochino di questi big, chiamiamoli così, cioè Dodò, Gudmundsson, anche perché Dodò gli hai preso 2 esterni destri, significa che è di troppo, no? Certo. Fortini, sì, sì, però ecco, Fortini è un
1: però
2: è
1: poi
2: un
1: devi
2: giovane,
1: avere la certezza di poterlo piazzare, perché poi se arrivi alla fine del mercato e non riesci comunque a cederlo, che fai? Diventa un problema.
2: Però evidentemente loro hanno in mente di cederlo, glielo hanno fatto capire in tutti i modi, ecco.
4: c'è dubbio, sì sì, però poi ecco devi trovarle le squadre a cui cederlo.
2: Però è anche vero che il mercato dei big, chiamiamoli così, si muove nella seconda parte del calcio, anzi nell'ultima parte, scusate, perché inizia a 1° luglio, intorno a Ferragosto, dopo Ferragosto, gli ultimi giorni, cioè sì. C'è sempre un po' di frenesia nel fare gli ultimi colpi, a mio avviso, quindi vedremo cosa accadrà.
1: A proposito di argentini, abbiamo parlato a lungo di Mastantuono.
2: Allora,
1: a proposito
2: di argentini, che ha il passaporto italiano,
1: vi voglio dire che oggi è il compleanno di Diego Latorre. Sembrava che dovesse essere un giocatore in grado di fare grandi cose con la Fiorentina. Arrivò all'inizio degli anni 90, la Fiorentina prese Latorre e Batistuta. Insomma, sì, era stato il capocannoniere della Coppa America e quindi sembrava poter diventare un attaccante in grado di lasciare il segno, però in quel momento era ancora molto grezzo tecnicamente, e Latorre invece era quel giocatore che era già a livello tecnico interessante, sembrava poter lasciare il segno. Invece Latorre poi ha giocato soltanto 2 partite con la maglia della Fiorentina e poi è ritornato in Argentina. Invece Batistuta è diventato il grandissimo cannoniere che tutti conosciamo. A volte no, ci sono in questi doppi colpi che vengono fatti dalle varie squadre quei giocatori che in teoria dovrebbero diventare dei grandi calciatori e invece si rivelano meno importanti di quello che si pensa, mentre l'altro giocatore che arriva un po' in sordina diventa quello più importante. Cito un altro caso, quello di Monelli e Massaro. Monelli sembrava il giocatore in quel momento fortissimo, capace di segnare gol a raffica, invece alla Fiorentina insomma non rispettò totalmente le attese, fermo restando poi in una stagione segnò anche 12 reti, mentre poi il giocatore veramente in grado di rivelarsi completamente fu Massaro, che poi fu capace anche di ricoprire più ruoli e fu prezioso tatticamente per quella Fiorentina di De Sisti. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, ci fanno ampi cenni di chiudere.
2: Chiudiamo allora, chiudiamo. Lasciamo però in buone mani.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Assolutamente. Arriva Palla al Centro con Luca Calamai, tanti collegamenti, tanti aggiornamenti di mercato, la questione Mastantuono in primo piano. Grazie
2: sì.
1: Luciana.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti, dunque appuntamento tra poco con Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.

0: Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
1: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
2: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
2: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
1: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Kivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
3: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
1: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Luca Calamai e ringrazio e dico buongiorno a Simone Bernabei che starà un'ora insieme sì. a me, quindi tutto ciò che è mercato, curiosità, notizie, risvolti, ma vista anche la sua assoluta competenza calcistica, anche riflessi poi sul campo e quindi analisi tecnico-tattica, siamo qui fibrillati in attesa di capire che succederà con Mastantuono, perché ha lasciato il ritiro del Real Madrid, lo danno tutti verso l'Italia. Se lo danno verso l'Italia è chiaro che Firenze diventa una soluzione assolutamente credibile, sembra che il Milan sia l'unica rivale, ma insomma questo è, siamo qui a aspettare un annuncio che potrebbe essere interessante, divertente, sarebbe grande qualità nel gruppo Viola. E poi siamo reduci da ieri sera, quando la società Viola, attraverso, in maniera informale però, ma comunque ha dato un'indicazione forte sulla volontà di andare avanti con Ken. C'è poi quella postilla che per me vuol dire tutto e nulla, c'è la postilla della meno di un'offerta eccezionale o straordinaria, e qui poi bisognerebbe chiederci quale potrebbe essere l'offerta straordinaria eccezionale, perché magari può essere 100 milioni per uno e 40 milioni per un altro, non lo so. Fatto sta che mi ha ricordato molto il Nico Gonzalez confermato al 99%. Allora, i giocatori o li confermi in maniera se Moise Kean è fuori dal mercato e resterà così a prescindere da qualsiasi proposta, allora Moise Kean resta a meno di un'offerta straordinaria. Secondo me Moise Kean resta, ma siamo ancora senza queste certezze assolute. Insomma, sono giorni davvero nei quali dovete stare collegati con Radio Firenze Viola, perché grazie anche ai colleghi bravissimi di tutto mercato, grazie alla nostra struttura di mercato, grazie al direttore Niccolò Ceccarini, cioè le notizie passano da questa realtà giornalistica. Allora, siete contenti della conferma di Ken? Cosa vi piacerebbe di Mastantuono e augurate che arrivi la fumata bianca presto? Questi sono due temi all'ordine del giorno che consegniamo a questa straordinaria platea di Palla al Centro, che per queste due ore è abbinata anche a un'altra straordinaria platea, che è quella di Lady Radio. I numeri per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, le vostre critiche al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 7775. Aspettiamo io e Simone, starà qui un'oretta, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Simone, prima del chi si compra flash, proprio in virtù della tua competenza, ti chiedo una fotografia della vicenda Mastantuono.
3: Ciao Luca, intanto buongiorno a tutti. Ma la fotografia mi sembra, parto da un presupposto: per me sarebbe un colpo veramente entusiasmante, nel senso che andresti a prendere un giocatore di quelli bellini, di quelli che piacciono ai tifosi, di quelli che possono infiammare lo stadio. La Fiorentina ci sta provando, la fotografia è questa. È un'operazione complessa, complicata, perché è un tipo di giocatore difficile da raggiungere, perché è un giocatore su cui ci sono molte squadre, non solo in Italia. Parlavi giustamente del Milan, perché il Milan si è interessato, ma c'è il Benfica dietro, c'è il Fulham che è allenato da Arbeloa, ex Real Madrid, quindi insomma è una situazione un po' complessa. Però il giocatore, in realtà, da quanto ci raccontano, avrebbe già aperto all'ipotesi fiorentina. Il Real Madrid sarebbe felice di mandarlo alla Fiorentina, quindi se si trova l'incastro economico, io credo che l'operazione si possa veramente fare.
2: Allora, ti devo dire che i primi messaggi per quanto riguarda Ken testimoniano, caro Simone, di un qualcosa che si è incrinato un po' nel rapporto con la tifoseria Viola e questo straordinario giocatore. È chiaro che le problematiche dell'anno scorso non sono scivolate nel niente. Io resto convinto che prima di perdere Ken ne vorrei uno più forte di Ken, l'ho scritto su Facebook, se io devo incassare 40 milioni per Kane e danno 40 al Parma per Pellegrino, mi tengo Kane tutta la vita.
3: A trovarlo.
2: Ma questo è il mio parere. Trovare uno più forte di Kane è molto complicato.
3: Sì.
2: Quindi io credo che questo ragazzo meriti un'altra opportunità, se lui resta volentieri alla Fiorentina, ma per come è entrato contro il Real Madrid mi pare di aver capito che non ha nessuna voglia di fare il ribelle o di fare polemica. Comunque, questo è il tema del giorno. Siete contenti o non siete contenti della conferma di Kane? Magari scrivete anche il perché, ecco, non solo limitarsi a no o sì. E poi cosa vi piace, cosa vi piacerebbe di Mastantuono, perché Mastantuono sì o perché no, se voi avete dei dubbi su questa operazione. Prima del chi si compra Flash vi ricordo ancora 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. Vi ripeto i numeri perché mai come oggi questa deve essere la vostra puntata e il termometro del tifo di Palla al Centro, secondo me, è importantissimo. Ma riprendendo il filo normale di questa trasmissione, chi si compra Flash con Niccolò Santi?
4: Chi si compra
5: Flash? La Fiorentina è sempre più vicina a Franco Mastantuono. Negli ultimi giorni il giocatore doveva decidere fra Milan e Fiorentina, in sostanza perché voleva comunque giocare in Serie A, e adesso la sua squadra prescelta è proprio la Viola, che è in trattativa con il Real Madrid per limare le distanze economiche. Quindi il problema non è il giocatore quanto semmai l'aspetto finanziario economico, l'ingaggio pesante di Mastantuono che da 3,5 milioni, una parte dovrebbe pagarla il Real Madrid, e in queste ore si sta cercando appunto di risolvere la questione dalla Spagna, dando la trattativa molto vicina, e in effetti per quello che ci risulta nelle prossime ore si può arrivare a una fumata bianca, a una definizione di questa operazione con Mastantuono, che arriverebbe appunto a Firenze e quindi alla corte di Fabio Grosso.

0: spingono per una eventuale permanenza o quantomeno per una profonda valutazione di Piccoli, e se non arriveranno offerte vicine ai 20 milioni il giocatore potrà anche rimanere. Chiudiamo con le cessioni. Il Napoli è su Favasulli, questo interessa la Fiorentina perché i Viola detengono il 50% sulla futura rivendita del terzino. E a proposito del Napoli, in caso di arrivo di Favasulli non si penserebbe più a Dodò. Su Dodò c'è la Roma e nelle ultime ore si è inserito anche il Newcastle. Ricordiamo, il suo contratto è in scadenza nel 2027, se non si dovesse consumare l'addio partirebbe, diciamo, si innescherebbe un gentleman agreement con il rinnovo quantomeno annuale del terzino brasiliano. Infine ricordiamo la situazione di Fortini, anche lui in scadenza nel 2027, su di lui c'è il Torino, nelle prossime ore ci si aspetta una nuova offerta vicina ai 10 milioni richiesti dalla Fiorentina. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Bene, grazie a Niccolò Sa, tutti pronti per l'aeroporto, Simone? Io anch'io mi candido, se arriva Mastantuono si va all'aeroporto. Sai che c'è Costantino Nicoletti che invoca sempre l'acquisto d'aeroporto. Ecco, Mastantuono è un acquisto d'aeroporto, che ne pensi?
2: Sì, secondo me sì. Secondo me sì, ti crea un po' questa attesa, questo hype, questo entusiasmo bello che porterebbe i tifosi all'aeroporto, sì, sono convinto.
1: Allora, vicenda Ken. Qual è la tua valutazione? Fermo restando che c'è un'indicazione informale della Fiorentina chiara, e mi auguro che poi sia difesa anche fino in fondo, perché per me avere Ken è un ottimo punto di partenza. Come la valuti te, da che segui il mercato? Sai, il mercato è fatto di strategia, di messaggi, anche messaggi che vengono inviati a controparti che magari in questo momento sono fredde, perché si dice che in realtà il Como non arrivi nemmeno a 30 milioni come offerta, non so se ti risulta.
2: Sì, il senso era questo, l'offerta del Como era, non è neanche arrivata, è stata, diciamo così, ventilata la cosa che il Como, ecco, è interessato a Ken, ma a quei soldi lì non ci arriva, non arriva a 40, non arriva a 45, rimane intorno ai 30. A queste cifre la Fiorentina fa bene a non darlo Ken, cioè perché con quei soldi lì ci prenderesti Pellegrino, però il cambio Ken Pellegrino non so quanto possa essere vantaggioso tecnicamente, vita, ecco, appunto, fermo restando che secondo me Pellegrino è un buon giocatore, però se lo devi pagare con la stessa cifra che prendi da Ken il gioco non vale la candela assolutamente. Però c'è sempre un po' questa postilla, no? Almeno di offerte irrinunciabili. Ecco, vabbè, ragioniamo, quanto è un'offerta irrinunciabile per Ken?
1: Esatto, quant'è? Arriva a 40 milioni, è un'offerta irrinunciabile? Non lo so, lo chiediamo a una bravissima collega, una carissima amica che ringrazio stavolta ancora più del solito, perché gli rubo qualche minuto nel suo meritato riposo in vacanza. Quindi saluto e ringrazio Sara Meini. Ciao Sara.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. No, ma tranquillo Luca. Tanto
1: spero tu abbia finito quel caffè che hai postato, che ti aspettava.
3: Sì, perché mia figlia mi ha completamente abbandonato, quindi sono sola e da stamattina sto ricevendo soltanto messaggi su Facebook, su Instagram, sul cellulare, per sapere se Mastantuono si è preso o non si è preso. Ovviamente vorrei dare una risposta definitiva, ma questa risposta definitiva non ce l'ho. Se mi chiedete se sono ottimista, pessimista, a parte che sono qua e sto vedendo un mare meraviglioso, quindi non potrei mai essere pessimista, sono molto ottimista, perché siamo nelle mani di Fabio Paratici, perché penso che la trattativa sia in queste ore veramente molto calda, dopodiché non penso che sia già fatta, nel senso che ci sarà da aspettare gli ultimi dettagli, perché certo che da Madrid lo stanno spingendo alla Fiorentina, ma da Madrid pretendono anche che la Fiorentina paghi il prestito,
1: esatto,
3: e paghi tutto l'ingaggio del calciatore.
1: Esatto, e questa, Sara, questo è il nodo, questo è il nodo da sciogliere, l'ingaggio. L'ingaggio è il nodo da sciogliere.
3: E Paratici, a differenza forse di altri dirigenti che abbiamo avuto negli anni precedenti, non si fa dettare la linea da un'altra società che si chiami pur Real Madrid. Quindi è ovvio che la trattativa è in corso, ma soprattutto è molto delicata e si può sbloccare da un momento all'altro in senso positivo o in senso negativo. Mi auguro ovviamente in senso positivo, però sbilanciarsi e buttarsi in avanti in questo momento è veramente rischioso. Quindi da me non avrete una parola di più rispetto a quello che ovviamente io, prima di intervenire, è vero, sono in ferie, ma non intervengo senza informarmi, per cui mi sono informata, ho fatto le telefonate alle fonti ovviamente accessibili a noi. Vi dico che certamente

0: che la trattativa c'è. È giusto che il tifoso della Fiorentina sogni, e sogni anche in grande, però calma, perché da lì a salire sull'aereo, arrivare tranquillo, come avete visto, in aeroporto e non essere rapito, insomma, ce ne passa.
1: Certo.
0: Per cui aspettiamo e siamo alle fonti che abbiamo noi ufficialmente, perché la Fiorentina cosa ci sta dicendo in questi minuti? Cosa ci sta dicendo in queste ore, da questa mattina, da quando ovviamente da Madrid è partita la notizia, è fatta? Ci sta dicendo calma, certo che la trattativa c'è, ma non è un obiettivo, nel senso che è ovvio che diventa un obiettivo, ma è un optional, il che vuol dire che se la Fiorentina riesce a prendere Mastantuono, la Fiorentina mette una ciliegina su una squadra già forte, ma non è detto che riesca ancora a prenderlo. Quindi illudere i tifosi ora è farli male.
1: No, no, ma noi cerchiamo,
0: cerchiamo, ma mi sto sentendo dall'inizio, sono assolutamente
1: no, cerchiamo di fare cronaca. Allora, poi ritorno da te, Sara, con quella che secondo me è la domanda, e quindi facendola un'amica, una collega molto brava, so che forse ti metto un po' in difficoltà, ma per me è la domanda. Però torno da Simone. Allora, correggimi se sbaglio, ma Mastantuono ha un ingaggio a 3,5 milioni netti. Sì. È un ingaggio, ragazzi, che se lo portiamo automaticamente dentro lo spogliatoio della Fiorentina, dove abbiamo Dragusin che si è ridotto l'ingaggio per venire, João Mario si è ridotto il 25% l'ingaggio per venire, Vieri prende meno di 1 milione, cioè c'è stato un grande lavoro di Paratici sul fronte ingaggi proprio per ridimensionare molti stipendi. Dentro uno spogliatoio, ragazzi, ve lo dico, è come dentro un gruppo di lavoro: arriva un ragazzo di talento, però con questo stipendio potrebbe essere un problema. Ecco perché la Fiorentina vorrebbe, Simone, una compartecipazione importante del Real. Ti chiedo quale potrebbe essere questa richiesta di compartecipazione e perché il Real potrebbe venire incontro alla Fiorentina in questo.
2: Ma almeno la metà, direi, per quanto riguarda la cifra. Secondo me da lì non si scappa. Almeno la metà il Real lo deve mettere, però ci sono dei però. La Sara giustamente parlava della bravura di Paratici. Secondo me nella bravura di Paratici c'è anche quella di sapersi creare, diciamo così, delle opportunità, delle scappatoie, fra virgolette, passatemi il termine. E lo ha già fatto vedere con tante trattative portate a termine, no? Sai, queste percentuali che lascia un po' le squadre da cui arrivano i giocatori. Insomma, sono tutte stratagemmi usati nel mercato per andare a dama. E secondo me qualcosa può tirar fuori lui. Penso ad esempio, ma faccio veramente soltanto un esempio, certo, un bonus alla firma. Quindi vai, trovi gli accordi con Mastantuono, dici: però noi possiamo darti questo stipendio qua se il Real Madrid non dovesse partecipare al pagamento. Magari dai un bonus alla firma, quindi gli dai 1 milione, 2 milioni, 3 milioni alla firma come incentivo. Poi i nomi, il nome di quella che può essere la cosa lo trovi, però ecco, questa potrebbe essere una strada. Secondo me gli dai subito qualcosa alla firma e basta, e poi lo stipendio rimane quello che deve essere all'interno dei parametri. Quindi
1: io penso che questo sarà proprio il passaggio. Questo è il passaggio che manca.
2: Questo è il tema, assolutamente.
1: Torno da Sara. Di là c'è un amico che fa una battuta: appena finito con Cleopatra, Marcantonio arriva. E va bene, questi sono i fiorentini, sono straordinari. Però ecco, Sara, l'analisi che hai fatto te è l'analisi che arriva, cioè il concetto è che Mastantuono è una straordinaria ciliegina. Il problema, però, c'è un problema tattico, questo non lo possiamo negare, no? Ieri parlavamo con un manager che conosce benissimo l'Argentina, il River e Mastantuono, e lui sosteneva che se prendi Mastantuono devi farlo giocare da Mastantuono. Cioè, quello, l'operazione che ha fatto il Real di provare a ingabbiarlo in un ruolo di esterno non funziona. Lui deve essere, è un 10 che deve andare dove lo porta l'istinto e dove lo porta il cuore. Se Mastantuono viene a Firenze, viene perché ha la convinzione di poter giocare, perché altrimenti, certo, non viene. L'unico motivo per cui l'unica grande scelta che farà Mastantuono è legata a chi lo fa giocare, o comunque chi gli prometterà di avere serie convinzioni di poterlo far giocare. Allora ti chiedo, ma se arriva Mastantuono non sarà inevitabile cambiare idea tattica? Cioè passare al 4-3-2-1, cioè rimettere l'idea di un trequartista, perché sennò che lo prendi a fare?
0: Ma scusami, Luca, però io su questo non voglio rispondere io in quanto Saramainio, ma mi rifaccio alle parole di Fabio Grosso. Fabio Grosso ha detto: io è ovvio che sia legato a un modulo, ma sono pronto anche a cambiarlo questo modulo. L'ho detto il giorno della presentazione. Per cui, se è vero, perché ovviamente non è che da Madrid e non è che un giornale come Marca, non è che Arancia Rodriguez si stiano inventando le cose su Mastantuono, se è vero che Mastantuono ha già parlato con Fabio Grosso, i due si sono già capiti, altrimenti la Fiorentina non farebbe alcuno sforzo per prendere un giocatore in prestito. Aggiungo a quello che giustamente diceva Simone, in questi momenti si sta anche pensando a come blindare o quantomeno cercare di prendere qualcosa in futuro, eventualmente dal prestito di Mastantuono, perché è ovvio che la Fiorentina non possa accettare un prestito secco, questo mano da Dio e il prossimo anno torna lì diventato un fenomeno. Quindi, ragazzi, la trattativa è, devo dire che qualche settimana fa, nel momento in cui intervenivo con la Radio Firenze Viola, anche uno delle tante tue domande, Luca, qual è, o forse di Tommaso, non ricordo, comunque, qual è un colpo da aeroporto? Questo è un colpo da aeroporto.
1: Infatti siamo tutti pronti, si va all'aeroporto, questo è sicuro.
0: Però
1: ecco, io
0: oggi all'aeroporto e lui nelle prossime 72 ore ancora non
1: può. Oppure
0: tra due ore parte per Firenze, no. Da Madrid, devo dire, si raggiunge Firenze veramente in poco tempo. Dove insomma lui starà cercando ovviamente di andare in una città che lo possa far partire per una destinazione. Dopodiché, ragazzi, io penso che tutti dobbiamo fidarci di quello che sta facendo in questo momento Fabio Paratici. Non vogliono, la Fiorentina non vuole illudere nessuno, per cui ci sta che se mette il Real Madrid sta dicendo da una parte è fatto, dall'altra parte ci sia anche una frenata tattica da parte della Fiorentina per non illudersi e per non illudere nessuno.
1: No, no, ma guarda, questo
0: ma questo
1: lo condividiamo anche noi. Tutto questo che penso che dici, ma che stiamo dicendo anche noi, è noi ci limitiamo a fare cronaca. Quindi nel momento in cui facciamo cronaca, io contesto l'aspetto, cioè, ma non sei solo te, guarda, il concetto della ciliegina. Ma io sono più vecchio di tutti voi, ai tempi di Della Valle
0: la ciliegina ultima me la ricordo anche
1: no,
0: io
1: era diventato un giochino, no, la ciliegina. No, io faccio un ragionamento diverso. Se te prendi un fenomeno, un potenziale fenomeno come Mastantuono, perché di questo stiamo parlando, ragazzi, di un potenziale fenomeno, non ancora di un fenomeno, ma di un potenziale fenomeno, devi accompagnarlo con un progetto tattico che sia adeguato a lui. C'è un amico che dice può fare il Berardi del Sassuolo, non lo so, ma deve essere libero di fare il suo calcio, essere libero di fare il suo calcio, come scrivono anche tanti tecnici eccetera, nel 4-3-3 diciamo lineare, ma tanto non c'è spazio. Allora io mi auguro e spero che non sia solo una bella ciliegina, ma che diventi la grande sfida per proporre un calcio diverso. Tra l'altro, voglio dire, se ancora per il momento non abbiamo comprato nemmeno un esterno, mi viene anche da pensare che chi è che può giocare nelle due sottopunte, usiamo questo tempo, Attà sicuramente, Jorges sicuramente, Mastantuono perfetto, cioè ce l'hai già
0: bello, perché ti è venuto fuori Jorgens e non ti sa come mai.
1: No, Gudmundsson, no, io continuo a dire Jorgens, sa perché? No, ma è così, ma lo stesso Fabian può farla sotto, può farla sottopunta, no? Quindi ecco, io immagino che lì ci vuole poi un atto di coraggio se vai a prendere questo tipo di giocatore, e me lo aspetto soprattutto dall'allenatore, perché è evidente che la grande sfida poi è la sfida tecnica, e quindi diventa una grande sfida dell'allenatore. Discorso su Ken, Sara, perché su Ken, insomma, dalla Fiorentina arriva questo messaggio, lo ripeto, io penso di, chiedo anche a Simone, ma penso di tradurre in maniera corretta le riflessioni di mercato. Quando dici no, no, resta, a meno di un'offerta straordinaria è il 99%, che poi arriva all'1%, oh, ragazzo, arriva all'1%, però diciamo
0: allora,
1: che...
0: Ragazzi, in certi casi, ovviamente, noi, come dire, dobbiamo limitarci a far cronaca, anche qui, però non siamo scemi, e nessuno ci porta, non ci prende neanche per, a me, per la coda. Allora, se Ken non fosse stato sul mercato, la Fiorentina non ce l'avrebbe detto il 3 d'agosto. Facciamo un ragionamento senza sapere niente. Ce l'avrebbe detto il 1 di giugno, oppure il 15, insomma, quando gli scadeva la famosa clausola.
1: 15 luglio scadeva la clausola.
0: Allora, arriva ieri questa notizia. Non è per parlare male, per parlare bene, per essere contro, per essere in favore, ma è ovvio che sia una dichiarazione tattica. Ora, a chi serva questa dichiarazione tattica? Noi ovviamente non possiamo saperlo, perché io nella testa di Paratici in questo momento non posso pretendere di esserci, perché ovviamente lui ha le chiavi della cassaforte della Fiorentina e della squadra della Fiorentina. Allora, io mi limito a dire, se Ken non fosse stato sul mercato, io l'avrei saputo a luglio, non il 3 d'agosto.
1: Certo,
0: la Fiorentina dice che Ken sarà il centravanti della prossima stagione. Io vi dico che sarà il centravanti della prossima stagione, punto. Dopodiché, apro una parentesi, il Como lo voleva quanto?
1: Il Como pare, Simone, che non sia arrivato nemmeno a 30 milioni.
2: È andato poco sopra i 30.
0: Può prendere i cardi a zero, figuriamoci quanto dava per Ken. Ovviamente loro ci hanno provato, ovviamente qualche altra squadra ci sta provando, perché per prendere Ken ti prendi tutto Ken. Ken dal lunedì alla domenica, quindi ti prendi il Ken folle e il Ken forte. Ok? Passatemi il termine, ma cerco di farmi capire. Allora, la Fiorentina non intende essere presa in giro pur di farsi prendere Ken. Mi sembra normale.
1: Certo.
0: Quindi, se c'è una squadra che ha intenzione di prendere Ken, bene, metta mano alla cassaforte, 40-50 milioni, la Fiorentina glielo dà. Più passa il tempo, quindi, perché l'ho fatto ieri questa dichiarazione? Perché da oggi il conto sale. Se la Fiorentina si sarebbe messa d'accordo con una squadra fino a, mettiamo, 35 più bonus, 30 più bonus, fino all'altro giorno, da ieri, ovviamente, siccome il calciomercato entra nel vivo, ogni giorno il costo di Ken sale. Lo volete? 40, 45, se no lo prendiamo noi. Ma non è un problema per la Fiorentina tenerlo, ormai lo conosce benissimo. Quindi è più facile tenerlo piuttosto che mandarlo via alla fine d'agosto per cercare un suo sostituto, è ovvio, no?
1: Sì, no, ma io, tra l'altro, io faccio il tifo perché resti. Ti devo dire che, lo ribadisco, per quello che è le valutazioni che arrivano attraverso i messaggi, sono una montagna, e quindi grazie, vi ringraziamo di cuore. Non c'è questa totale, ma direi fatichiamo ad arrivare alla maggioranza di fiducia su Ken, ecco, c'era forse, perché immagino,
0: ma
1: una parte della tifoseria si era già abituata,
0: ovvio,
1: all'idea che lui andasse via.
0: No, ma anche questo è ovvio che qualcuno ci dica, perché voi non lo volevate? No, allora bisogna ripercorrere le due stagioni di Ken. È ovvio che ci dividiamo anche su questo, ci stiamo dividendo su quando è nata la Fiorentina, quindi figuriamoci se non ci dividiamo su Ken, lo dobbiamo tenere, non lo dobbiamo tenere. È ovvio che un giocatore come lui, che una stagione la risolve, la stagione dopo ti mette più in difficoltà piuttosto che risolverti la stagione, apre certamente un giudizio positivo o negativo all'esterno. Però quale centravanti in Italia c'è che ti regala più garanzie di Ken?
1: No, nessuno, ragazzi, ma questo è centravanti alla nazionale, per poco ci porta da sola a mondiali,
0: tira fuori che eventualmente per prendere un giocatore già fatto come Ken. È chiaro che a Ken andranno messe delle regole nuove, ma gliele metteranno, chi se ne frega, è una situazione che non ci riguarda.
1: No, assolutamente, io ecco segnalo questa cosa perché a livello cronistico avverto scetticismo.
0: Ripeto, se fino a ieri la Fiorentina magari si sarebbe, dico tra virgolette, accontentato di 30-35, da ieri fino al 31 agosto ogni giorno la cifra di Ken sale. Quindi lo volete? Benissimo, allora la cifra oggi siamo al 15 agosto, 50 milioni, domani siamo al 29 agosto, 60, ce l'avete o no? No, e allora è facile, no? Il Ken resta la Fiorentina, no?
1: Sì, ma Ken, guarda, veramente sono convinto di restare a Fiorentina, e non perché uno dice l'avevo detto, ma nel caffè nero bollente di ieri io avevo invitato la Fiorentina a prendere una posizione netta, perché Ken non è il portiere, un terzino, è il centravanti, è un modo di attaccare, intorno a Ken. E quindi non è che poi il 25 d'agosto do via Ken e prendo Sarameini, anche perché avrò costruito una squadra anche con gli esterni d'attacco per Ken. Ken non si cambia, allora o lo dai via nel giro, io avevo detto entro il 9-10 di agosto, per poter avere poi il tempo di scegliere tutto un reparto offensivo. È un reparto Ken, e quindi sono contento che abbia fatto questa presa di posizione, e io invito i tifosi della Fiorentina a rileggere Ken con più ottimismo. Cioè, avrà commesso i suoi errori, ma chi non li ha commessi nella passata stagione? Però io credo,
0: però,
1: che sta,
0: Luca,
1: proprio iniziando una nuova storia.
0: Nemmeno bisogna fare un appello del genere. Posso dire, è Ken che deve riconvincere tutti i tifosi della Fiorentina che in questo momento non sono convinti. E come li convince? Entra in campo e fa gol. Entra in campo e si allena. Non va all'aeroporto e prende il primo volo e parte per qualsiasi scusa. No, resta qui e fai professionista. Quindi è tutto nelle mani, nella testa, nei piedi e nel cuore di Ken. Il resto a me non mi interessa. Io non mi sento di fare appelli in favore del centravanti della Fiorentina, al quale tutti hanno dato tutta l'importanza che meritava. Adesso è lui che si deve riconquistare anche la fiducia di coloro che in questo momento stanno inviando dei messaggi alla Presidenza di Viola dove hanno dei dubbi. Sono leciti questi dubbi, ho anche io questi dubbi, ma tocca a lui riconquistarci.
1: Sara, grazie ancora, goditi questi ultimi giorni di vacanza con la splendida fanciulla, la figlia, e a presto sei grazie. Qui con noi, ti aspettiamo.
0: Grazie.
1: Allora,
0: grazie.
1: Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena, quindi di corsa la linea a Stefano in regia, e poi torniamo e parleremo anche di un altro argomento, oltre che Anima Sant'Uomo. Torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
8: Scusate, ma volete Ken al massimo? E allora, come si fa ad avere Ken al massimo? Basta avere un po' di memoria. Ken vuole essere al centro del progetto, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista emotivo, psicologico. Quindi i tifosi e i giornalisti devono tifare per Ken, oltre che per la Fiorentina. Questo è il modo per recuperare il Ken del primo anno. Non ce ne sono altri. Non so se vi è chiara questa cosa. Questo è un aspetto fondamentale. Si passa da qui,
9: per
10: ciao
9: recuperare.
10: Radio Firenze Viola, sono Andrea, io sono strafelice se confermano Ken, quindi spero che quella, al di là di offerte eccezionali, non venga messa in atto, e lo stesso dicesi per Fagioli, nel senso sono giocatori sopra la media che per sostituirli ci vogliono investimenti ingenti, per cui a che pro venderli per poi dover spendere cifre analoghe per magari trovare con difficoltà giocatori dello stesso livello?
11: La conferma di Ken è perché non ci sono offerte per Ken, ecco la verità, è che ci tocca tenerlo, nessuno lo vuole in questo momento e tutti hanno dubbi sui suoi problemi fisici, ecco la verità. Comunque che si impegni ora e dimostri il vero valore. Ciao D'Antonio.
12: Sì, sì, anch'io penso che Mastantuono, visto anche il suo collocamento tecnico-tattico, sia più una specie di opportunità di prendere un giocatore, magari, che ne so, come Ciliegina, piuttosto che un giocatore che realmente ti serva e che poi magari quando c'è ovviamente farà comodo, ci mancherebbe, magari potrà fare anche la differenza, però non è quello il punto. Per me dovranno arrivare giocatori veramente che hanno pensato loro, che siano funzionali al progetto, in esterno dico.
1: Allora, grazie a tutti voi. Fabi, allora Simone, Francesco da Montreal ha detto che ci segue, quindi un abbraccio ancora più grande, ha detto che viene a Natale e ci porta lo sciroppo d'acero. Te l'hai mai bevuto?
2: Non l'ho mai bevuto, lo proverò molto volentieri. Sì, molto volentieri.
1: E allora ti chiedo, ma chi potrebbe fare un'offerta indecente per Ken secondo te?
2: Un club arabo che ci ricordiamo benissimo lo scorso anno, fu comunque in trattativa, poi presero Retegui, però la prima scelta era Ken. E lì sappiamo che i soldi non sono un problema. Sì. O la solita Premier League, che anche da lì non si scappa, o però qui è totalmente fantamercato. Ne parlavo stamattina con un collega di tutto mercato, Ivan Cardia, che lui segue molto l'Inter da vicino, e gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto: ma Thuram, che nei mesi scorsi c'erano delle voci di mercato su Thuram, adesso tutto tace, però nel caso in cui l'Inter dovesse cedere Thuram, secondo me potrebbe andare su un profilo come Ken. Però, ripeto, qui non c'è niente, è proprio un ragionamento e basta che ho fatto. Quindi, questo per dire che in Italia non vedo possibilità. Sì. Le possibilità sono o in Inghilterra o in Arabia Saudita. Non ce ne sono altre.
1: Allora, io stamani, e poi andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, io stamani ho fatto la riflessione sul caffè nero bollente. Sì. Non è una notizia, lo ribadisco, è una riflessione. Allora, è chiaro che la Fiorentina, per come è partita e per come sta lavorando, andrà a fare un mercato molto aggressivo, anche a costo di chiudere magari non in un equilibrio perfetto, cosa che è già successa l'anno scorso, perché la Fiorentina l'anno scorso ha chiuso a meno 27 milioni e poi erano i 27 milioni di piccoli sostanzialmente. Ma ti ricordo che la Fiorentina Pradè sperava di vendere in extremis Comuzzo più o meno per la stessa cifra, quindi anche l'idea dell'anno scorso era di fare un mercato in equilibrio. Allora, oggi se la Fiorentina tiene Ken, è evidente che poi penso dovrà trovare qualche soldo da qualche parte, perché sì, qui ne mancano ancora, mancano gli attaccanti, manca ancora diversa roba, manca, e quindi se non parte Ken, la mia riflessione è stata, penso la Fiorentina potrebbe trovare soldi importanti da Fagioli, altro giocatore mi dispiacerebbe vendere, ma oggi Grosso non ha mai provato insieme Fagioli e Ulai. Uh-huh. Questo mi fa ipotizzare che se c'è un giocatore sacrificabile potrebbe essere Fagioli, calcolato che in un centrocampo a tre Ulai viene provato dal regista, a Ta non si discute, e arriva Tosved che è il pupillo dell'allenatore. Quindi immagino potrebbe essere un sacrificio, lo dico perché poi se la Fiorentina può chiudere il mercato a meno 80 milioni, io sono contentissimo, io non faccio il commercialista, non mi interessa assolutamente niente, ma sarebbe un'anomalia. Allora, non prende soldi da Ken perché lo tieni, non prende soldi da Dodò perché, come va spiegato Pino Vitale, un giocatore a 10 mesi di scadenza, se prendi 7-8 milioni è grasso che cola, non prendi soldi da Fortini, non c'è un'offerta per Gudmundsson, ditemi voi, magari tiene tutte e sono contento così. Saluto e ringrazio il professore il dottor Lo Monaco. Professore, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti voi, un piacere risentirvi.
1: Allora, poi ti chiederò anche di fagioli, ma allora, sai che allora, Lo Monaco è un fuoriclasse in assoluto, tra l'altro mi permette di dire anche un amico e un conoscitore stratosferico del mondo sudamericano, sì, in particolare quello argentino. Quando la Fiorentina prese Beltran, lui mi disse: ma sicuramente non è un centrale, una prima punta, ma ecco, e se la Fiorentina prende Mastantuono, direttore, che dici?
9: Beh, io l'ho proposta alla Viola 3 anni fa, non ora, quando giocava ancora nel River. E beh, guarda, io vi sentivo fare delle riflessioni, tra l'altro ieri sera le facevo con un mio caro amico, ieri sera tardi, molto vicino alla Fiorentina. E allora, sì, la Fiorentina così intanto sta facendo bene, sta facendo bene, gli acquisti sono tutti intriganti e siamo curiosi proprio di vedere come riusciranno a mettersi in campo. Allora, se la Fiorentina oggi come oggi vuole giocare in 4-3-3, sì, non ha gli esterni d'attacco per fare il 4-3-3, non, esatto, ce li ha ancora in organico, esatto, assolutamente. È più un discorso che potrebbe sfociare in un 4-3-2-1, che mi sembrerebbe soprattutto più logico, perché deve essere tutto concatenato. Partiamo dal triangolo di centrocampo. Il triangolo di centrocampo ipotizzato prevederebbe Fagioli, Ulai e Attà. Rischia di essere un centrocampo tecnicamente molto in là, ma sicuramente leggerino, sicuramente con delle difficoltà soprattutto in fase di non possesso palla. Bisognerebbe dare equilibrio al triangolo di centrocampo, quindi bene Fagioli, è un peccato non andare a sfruttare Fagioli da centrale di centrocampo, è l'unico di tutti i centrocampisti che ha ordine, senso geometrico, capacità di giocare sul corto, capacità di giocare sul lungo. Gli altri due centrocampisti,
1: più di Ulai, direttore,
9: assolutamente sì, Ulai tende a scappare, sì. Invece il centrale davanti alla difesa deve rimanere, deve sempre stare dietro la linea della palla e deve essere sempre un riferimento per i compagni, sempre. Ulai gli piace andare, poi anche quando va in ricezione palla, vedete che Ulai la prima cosa che fa quando in possesso palla cerca l'uomo, cerca l'avversario, perché gli piace saltare, sì, l'uomo, sì, eccetera, eccetera. È uno che va e sarebbe un peccato arginarlo, no? Mettergli dei freni, perché rischi poi di inibire il calciatore. Attà è una mezzala d'attacco, io dico un centrocampo, Fagioli, Attà, mezzala d'attacco, Fagioli, regista, e Ndur, che è un altro incursore ma di sostanza fisica, che può, e con i due, se dovesse arrivare Mastantuono e Ulai dietro a Kane, la Fiorentina avrebbe un centrocampo stellare. Dalla metà campo in avanti sarebbe stellare.
1: E manca poi ancora Tosveld, perché Tosveld arriva. E manca ancora Tosveld, perché Tosveld arriva di sicuro.
9: Non so, però io faccio... parlo di quelli che sono,
1: sì, sì,
9: attualmente,
1: certo,
9: giusto?
1: Certo,
9: beh, certo. Mastantuono l'ho nominato così perché diciamo sì, mi piacerebbe vederlo.
1: Quando l'hai visto la prima volta Mastantuono?
9: Ma io l'ho visto 4 anni fa,
1: che giocava a quei tempi, dove giocava lui?
9: Nel River,
1: già nel River,
9: lui è nato nel River, quindi voglio dire, voi considerate che lui è un 2007, quindi 4 anni fa è esordito nel River, no? Quindi un 2007 vuol dire che oggi ha 19 anni, ha 15 anni hai esordito a 15-16 anni, hai esordito nel River, cioè, quindi considerate un attimino, pensate la considerazione, perché non stiamo parlando che ha esordito nel Belgrano, certo, ha esordito nell'Argentino Juniors, eccetera, ha esordito nel River, Cioè, quindi considerate questo giocatore, ma talento, ha un piede che però anche lui tende ad accentrarsi. Se uno pensa che Massantuono lo può prendere, lo può aprire sulla destra, in modo che a piedi invertito viene dentro al campo, secondo me sbaglia, perché anche perché è uno che quando entra in possesso di palla accende il gioco e sarebbe un peccato relegarlo sugli out, no?
1: Sì.
9: Non ha proprio le caratteristiche dell'uomo esterno d'attacco. E quindi una coppia Ulaima-Santuono a ridosso di Ken, che già di per sé da solo l'animale fa reparto da solo, sì. Quindi voglio dire, tanta roba. Se poi alle spalle c'è un triangolo con Attaghe, si inserisce Ndour e Fagioli che gli dà ordine, io dico che tanta roba, sarebbe veramente curioso vedere la Fiorentina in questo modo, no? Poi là dietro speriamo che riesca bene il brasiliano, il difensore centrale di sinistra
1: Vieri è partito bene nelle amichevoli, ti devo dire, vero?
2: Molto bene.
9: Ha un bel piede, una buona tecnica, una bella cifra fisica, cioè voglio dire, Dragusin se ritorna a essere quello che era quando in Italia ha fatto bene, eh? Italia è uno che era di peso, quindi può dare una impronta anche al reparto difensivo. Io penso che la Fiorentina stia facendo veramente molto bene, stia strutturando la squadra. Poi viene il compito anche quello un po' più doloroso e più difficoltoso, perché inevitabilmente, e devo dire una cosa, è stato bravo Paratici a fare a spendere ma non tanto, ha fatto delle operazioni che chiaramente qualcuno l'anno prossimo ti presenterà il conto, ma ci si augura che nel frattempo riesca a vendere qualche cosa e a ripianare in qualche modo la bilancia dei tra virgolette pagamenti, no? Entrate e uscite, quindi ha dei giocatori ancora da vendere, io ci andrei cauti, io dove vedo dei buoni giocatori ci andrei cauto con Fortini prima di liberarmi di certi ragazzi.
1: Ma Dio, ormai Fortini, direttore, lui il contratto non lo allunga più. C'è il contratto in scadenza fra 11 mesi, c'è uno stipendio da 80.000 euro l'anno, e io credo abbia già un accordo con la società, e quindi. Ma è un po' quello che succede alla Fiorentina con Tosved, cioè il Sassuolo resisterà, poi a un certo punto il 20-25 d'agosto, anche lui tra 10 mesi è libero,
2: e no,
1: è inevitabile che poi vieni a cercare una soluzione, no? Su, come Dodò, ma ce l'hanno tutti le società, problemi di questo genere. Con Fortini è ancora più pesante, perché
9: bisogna pensarci prima e per tempo. Guarda, io sono delle massime che uno nella sua attività si pone, no? Io ricordo, tra l'altro, parlo di un giocatore che è venuto a Firenze, l'ho venduto alla Fiorentina proprio quell'anno. Io ricordo l'anno che andai al Brescia, avevo un calciatore che tra l'altro puntava i piedi ed è in scadenza alla fine dell'anno, no? Io gli faccio: guarda che se non rinnovi con me non giochi mai, te ne vai dalla prima partita amichevole in tribuna,
1: certo.
9: Cioè, io giocatori che comodo agli altri non ne faccio, quindi sarà una scelta tua, ma te stai tutto l'anno in tribuna senza nessun tipo di problema, se tu rinnovi io ti vendo a una buona squadra. Abbiamo fatto un po' un braccio di ferro per un mesetto di ritiro, dopodiché ha rinnovato, io l'ho venduto per 7 miliardi delle vecchie lire alla Fiorentina. Allora il giocatore era Lele Adani voglio dire, alla fine poi dopo, ma aveva rinnovato, quindi sono andato a parlare forte di un contratto rinnovato,
1: certo,
9: cioè,
1: certo.
9: Non devi arrivare all'anno di scadenza, ti devi muovere già l'anno prima. Chiaramente le società che hanno a loro vantaggio l'unica cosa, la tribuna, perché guardate che non piace a nessuno
1: fare
9: un anno di tribuna, ma deve avere il coraggio di poterlo mettere lì bello tranquillo a vedersi le partite
1: e reggerlo, perché sono scelte e poi
9: assolutamente sì.
2: Luca, volevo sfruttare la competenza del direttore che ci ha raccontato molto bene tecnicamente Mastantuono. Adesso stavamo parlando di contratti e questo è un tema su Mastantuono, no? Perché lo abbiamo detto fino adesso che questo ragazzo guadagna tanto al Real Madrid. Quale può essere l'incasso
1: 3 milioni
2: giusto?
1: E mezzo,
2: cioè la Fiorentina non può dargli 3 milioni e mezzo, quindi o il Real Madrid partecipa o come
9: assolutamente,
2: si può?
9: Assolutamente no, perché io penso che l'operazione che faranno sarà un'operazione soltanto di prestito con riscatto, giusto?
1: Sì, con il controriscatto il Real si terrà il controriscatto
9: assolutamente, certo. Quindi fino a quando non si sancisce la definitività del calciatore, penso che sia corretto e giusto trovare un accordo con il Real da dividere quello che è il discorso economico degli emolumenti dei calciatori, assolutamente. Poi tra l'altro, se trovano una formula, la Spagna ha dei carichi fiscali diversi rispetto a noi.
1: Sì, più favorevoli. Più favorevoli.
9: Bravissimo, assolutamente sì. Ecco perché tante volte tanti giocatori vogliono andare per quei lidi. E quindi fare metà-metà e poi metà caricarla al Real Madrid e trovare una formula che il giorno in cui si definisce tutta la trattativa si vede come si deve fare per far recuperare.
1: Sì, ma magari se la Fiorentina va in Europa League e recupera gli dai tot, se va in Champions gli dai tot, voglia.
9: Ma mi dispiace fare degli esempi che poi riguardano, guarda caso, sempre la Fiorentina, no? Cioè, io mi ricordo quando vendetti Vargas alla Fiorentina, io volevo 15 milioni di euro a morire, e la Fiorentina tentennava, Pantaleo continuava a dirmi Pirro a 15 non me la fanno, a 12, ma io ho capito che alla fine non era questo il problema, era che anche allora esisteva questa cosa, no? Dei direttori più, non sia mai che un direttore più vinceva rispetto a un altro direttore più, no? Certo. C'era questo modo di a me non mi è mai interessato, perché non mi è mai interessato. Ho capito che a lui interessava questo. Dice, a me me la fanno fare a 12. Parlava della valle. E io disse, facciamo una cosa, facciamo 12 sui moduli federali, va bene? E poi facciamo i 3 milioni che io voglio, io mi inventai i bonus che oggi fanno tutti.
1: Ora tutti, fanno tutti.
9: Siccome la Fiorentina allora era la Fiorentina di Prandelli, andava alla grande, io puntai sulla Fiorentina. Io ho detto, mi dai 500 per 3 anni, me li metti, sono validi per 3 anni, 500.000 euro se vai in Europa League, un altro milione me lo dai se vai in Champions League. Guardi che la Fiorentina l'anno dopo andò in Champions League subito. Quindi i benefici, i bonus li ho fatti cumulabili, cioè, quindi voglio dire, io ho preso subito immediatamente 1,5 milioni e l'anno dopo ne ho preso un altro 1,5 milioni, quindi
2: siamo arrivati ai 15 milioni. Quindi alla fine
1: alla fine Poggio e Buca ha fatto piano. Direttore, l'altro grande tema di oggi è Ken. La Fiorentina ha fatto sapere che lo tiene a meno di offerte straordinarie. Sappiamo che il Como, col quale c'era stato un dialogo, giusto Simone?
2: Sì.
1: Importante, non è arrivato, ma è arrivato intorno ai 30, quindi lontano dai 40 che la Fiorentina ritiene come tetto non discutibile. E io, ragazzi, a me se resta Ken sono contento, però capisco anche che in giro c'è qualche dubbio, no? Perché per le cifre che circolano, che non sia arrivata una società con un'offerta importante su Ken, mi lascia un po' sorpreso.
9: Ti dà un quadro di quello che è l'andazzo generale. Non mi sembra che ci siano tante volpi in giro, no?
1: Sì.
9: Che brillano. Cioè, io vedo parlare di 70 milioni di euro di Torres del Milan e poi fai fatica a spendere 40 milioni per Ken. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, no? Evidentemente ci sono delle valutazioni che sono figlie di questo modo attuale di gestire le squadre di calcio. Sono delle considerazioni tutte loro, però voglio dire, io se ho Ken, scusate, ma io me lo tengo, non
1: anch'io,
9: una volta,
1: anch'io
9: e poi considerate una cosa importante, ricordatevi che il grande attaccante, quando cicca un'annata, l'anno dopo va in doppia cifra. Se regolare, regolare.
1: Sulle leggi non scritte del calcio, no?
9: Ma assolutamente, guarda, assolutamente. Io mi ricordo un anno a Genova, prezioso, no? Borriello, voglio, no, Borriello con me non gioca mai. Non gioca mai, lascia stare, statti tranquillo. Cioè, io ho Girardino Immobile. Cioè, Girardino veniva da un'annata un po' così. Ho detto, se io mastico un pochino, vedrai che Girardino, tutti i grandi bomber falliscono l'annata, l'anno dopo vanno in doppia cifra. Vedrai che Girardino farà un grandissimo campionato. Io poi ho risolto il rapporto con Brezzoso e me ne andai prima. Però quell'anno Girardino fu ceduto al Bologna e andò in doppia cifra, sì, e conquistò, sì, la nazionale.
1: Ma è così, guarda, io ti dico che io andrei a prendere, ora al di là della Fiorentina, andrei a prendere Jimenez, quello del Milan, che ha fatto zero gol, ma in Olanda aveva fatto, sì, perché secondo me è comunque, non è un fenomeno, ma è un buon giocatore, e li devi prendere nel momento in cui ci hanno il fuoco addosso. Direttore, grazie, è sempre un grande piacere averti con noi.
9: A voi,
1: grazie,
9: buona trasmissione, un saluto a tutti.
1: Simone, faccio un po' una fotografia in questo momento. Cosa ti aspetti in questi giorni di mercato di Viola? Secondo te ci sarà un rallentamento sugli esterni proprio in virtù di Mastantuono, oppure che si è parlato di cancellieri, giocatori di complemento, vorrei,
2: sai,
1: dire,
2: cancellieri, no? Esatto, complemento, cancellieri lo puoi fare, cioè secondo me se cancellieri lo fai il 30 d'agosto o oggi cambia poco, perché cancellieri non sarebbe il titolare della Fiorentina, quindi discorso simile per Solomon, che secondo me è un giocatore che alla fine tornerà alla Fiorentina, però anche lì Solomon lo puoi prendere il 30 di agosto, non lo devi prendere per forza adesso. Secondo me loro stanno cercando di capire intanto se questa mossa di dire Ken è incedibile
1: smuove qualcosa.
2: Se smuove qualcosa a stretto giro di posta, nel giro di pochi giorni, bene, altrimenti Ken veramente a quel punto sarà destinato a restare. Se hai Ken come riferimento offensivo, vai a costruire ciò che gli deve stare intorno, quindi vai a fare la scelta su l'esterno titolare, l'esterno, il sottopunta, la seconda punta, il trequartista, chiamiamolo come titolare, che vorrai avere, mettere lì dietro Ken. Quindi secondo me adesso ci aspetta qualche giorno di attesa per capire verso che direzione tirerà il vento, e a quel punto poi ci sarà una nuova fase di accelerata, così a idea mi viene da dire intorno a Ferragosto,
1: come tempistica, anche, non so, per l'uscita di Dodò, perché è chiaro che ormai prendendo Joao Mario c'hai Jimenez e Dodò, quindi il reparto è coperto. In teoria c'hai anche Fortini, che però sappiamo che è destinato ad andare via. Sì. Dodò, ti aspetti un'accelerazione, oppure anche su Dodò?
2: Ma sì, no, ma su queste sì, cioè su Dodò sì, su Fortini sì, su chi ci può essere di altro, su uno fra magari Fabian e Brescianini sì, perché in effetti adesso insomma a centrocampo cominciano a essere tanti i giocatori, quindi su queste cose qua, però sono, io le considero di contorno, Luca, non sono quelle operazioni che ti spostano gli equilibri, anche pur essendo in uscita. Cioè Dodò ormai è assodato che andrà via, la Fiorentina in questo momento ha quattro terzini destri, cioè sposta poco. Se domani la Roma si sveglia, mette sul piatto 8 milioni, 8-9 milioni per Dodò, Dodò se lo prende anche domani, cioè non è, c'è poco da trattare.
1: Sì, sì, sono convinto anch'io. Allora, grazie Simone Bernabei,
2: a te,
1: come sempre, la prima ora è volata via, stiamo aspettando questa attesa clamorosa, fumata bianca per Mastantuono, torniamo e poi vediamo le ultime novità.
4: Che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
14: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
15: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
16: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
17: Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
19: Calamari e Zizzania Man. Anche oggi lancia il sasso e nasconde la mano.
20: Contentissimo dell'arrivo anche di Mastantuono, però come ripeto da anni, lì nel mezzo manca uno che dia sostanza, perché specialmente noi quest'anno abbiamo tutti funamboli, però ci vuole anche gente che fa legna lì nel mezzo. Riccardo da Pistole.
21: Buongiorno a tutti, ma io non capisco questa preoccupazione di dove si trovano i soldi, come si fa se non si sceglie i giocatori, mancano i soldi, ma neanche si dovessero mettere noi, i soldi li mette il presidente, ce ne hanno tanti, ma veramente tanti. I soldi non sono un problema, se c'è da comprare li compreranno loro, ma non siamo noi a dover tirare fuori i soldi dal nostro stipendio. Che ci si preoccupa? Nemmeno fossero nostri.
22: Io Mastrantuono lo piglierei, ha un cognome troppo difficile, se no Saurino Fattori e si spara, è ancora un paradigmus, gusmus.
1: Allora, grazie.
23: Ciao ragazzi, Luca, te sei per cercare i soldi da qualche parte, perché se no ci manca i soldi e non si fa pari e siamo sotto. Allora, io ti ricordo, la nostra competitor, cioè quella con cui ci giochiamo il settimo, ottavo posto, perché a meno che tu voglia pensare che noi siamo più forti di Napoli, Roma, Juve, Inter, è il Como. Il Como è sotto i 100 milioni, quindi se vuoi rimanere in competizione devi pensare a un mercato in segno meno. Federico.
1: Bene, io sono contentissimo se la Fiorentina fa 70-80 milioni meno, perché non ho mai amato il calcio dei commercialisti. Quindi vi cavalco il vostro pensiero totalmente. L'esperienza mi ricorda che non funziona così, che non funziona così, non fare dei passivi. È inevitabile, la Fiorentina chiuderà in passivo perché è una scelta, riparte, ma ci sono dei limiti, ma io mi auguro che siano cancellati e che quindi si possa tranquillamente chiudere un mercato senza questo tipo di problemi in un anno in cui non fai le coppe e quindi non hai i controlli del fair play finanziario. Quindi benissimo. Coraggio, spendete. Sono veramente contento invece di rubare un paio di minuti a Niccolò Ceccarini, perché Niccolò Ceccarini, che non è più giovanissimo ma ormai è padrone del mondo dei social, che utilizza con una straordinaria capacità e abilità, ha messo una clessidra sul suo social, credo su X, credo, non lo so, perché me l'hanno ricordato più di un amico ascoltatore. E quindi caro Niccolò, grazie, spiegaci quella clessidra.
24: Ma innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ma la clessidra dipende dal fatto che il lavoro di un giornalista deve essere quello di verificare, chiamare, cercare di capire tutto quanto, eccetera. Ora io difficilmente mi sbilancio sulle situazioni se non ho qualcosa di estremamente concreto, però mi piace sentire un po' tutte le campane. e io credo che il Real Madrid abbia deciso di dare Mastantuono alla Fiorentina, quindi questa è la decisione del Real Madrid, che Mastantuono venga alla Fiorentina, voglia venire alla Fiorentina. La Fiorentina praticamente predica prudenza a livelli estremi, perché sta benissimo, poi la stessa situazione che era successa con Ulai, loro dicono no, ancora non abbiamo l'accordo, dobbiamo sistemare determinate cose anche nell'ingaggio col giocatore, però da Madrid la versione è un po' diversa, anche indagando in maniera più approfondita, per cui credo che stiano lavorando per arrivare alla quadra, e quindi da lì la clessidra, per dire è questione di tempo, aspettiamo ancora un po', però mi sembra che i segnali stiano andando verso il positivo.
1: Quindi, per prima di salutarti, è l'ultimo nodo da sciogliere, può essere se il Real partecipa in qualche modo e in che modo al discorso dell'ingaggio del giocatore, che ricordiamo è sui 3,5 milioni.
24: Sì, questo, ecco, questo è assolutamente. Allora, il discorso del giocatore convinto o meno, per me è una paraculata della Fiorentina, che però è strategica, perché se poi dopo succede l'irreparabile viene fuori che la responsabilità la prende il giocatore e non la prende più nessun altro, mentre realmente parlando devo dire che questa cosa dell'ingaggio è assolutamente una cosa centrale, perché la Fiorentina ha mandato via giocatori con ingaggi pesanti per cercare di diminuire e di mantenere un trend di molti ingaggi che fosse, a parte Ken, no, abbastanza paritetico tra le parti, quindi dare a un giovane e grande talento però più soldi rispetto magari a qualcun altro potrebbe essere pericoloso proprio, certo, nella gestione dello spogliatoio. Allora per questo loro dicono noi 3,5 milioni non te li possiamo dare, bisogna che il Real ci dia una mano, e siccome tanto il Real non credo abbia problemi, ora se il Real vuole non credo sia un problema da 1,5 milioni, 2 milioni alla Fiorentina,
1: no, sono bruscolini, dai, no, per loro, dai.
24: Ora, per loro, per un club che fattura miliardi di euro, ora da 1,5 milioni alla Fiorentina di aiuto non è niente. Ecco, io l'unica cosa che ho capito è che non viene concesso nessun diritto di riscatto.
1: Quindi sarebbe un prestito semplice praticamente.
24: Sì, o quantomeno domani non ci saranno possibilità per la Fiorentina eventualmente di andare a prenderlo. Però ecco, questa è un po' la situazione. Io non vorrei sbilanciarmi.
1: No, ma mi pare che sei stato sicuro, ecco, chiarissimo nello spiegare poi questa clessidra che scandisce il tempo di una trattativa.
24: Sì, perché loro non ti danno mezzo vantaggio, però secondo me. È evidente, no, che la Fiorentina è lì con le dita incrociate, perché spera che non succeda, che non ci possano essere problematiche di nessun turno. Però voi sapete, lo dico a beneficio anche degli ascoltatori, il calciomercato è una materia un po' come per me economia, commercio, scienze politiche, non riuscivo a digerirla, e quindi è molto complicato, è un qualcosa che in un momento si risolve tutto, in un momento si complica tutto, soprattutto su affari così importanti a livello internazionale, per cui dico serve un pelino di prudenza, perché la questione è molto delicata, però credo che stiano lavorando verso il segnale positivo.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini. Lui, voi non lo sapete, ma lui ha un telefono suo privato, il telefono di Niccolò, e quindi ogni volta che c'è una notizia, un'indicazione forte, lui ve la darà, ed ecco perché non dovete mollarci nemmeno per un secondo. Allora, grazie a Niccolò, ricordo ancora 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora un'oretta anche con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspetto le vostre telefonate allo 055 7711 171. E da un uomo mercato, uno dei re del mercato, Niccolò Ceccarini, a un grande operatore di mercato che è Malù Pasincato. Ciao Malù.
0: Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti voi da Parigi.
1: Cara, grande da Parigi. Malù, qui siamo con il fiato sospeso aspettando il via libera per Mastantuono. Che ne pensi di questo gioiellino?
0: Il gioiellino che arriverà a Firenze, perché lui ha detto di sì, che questa è la cosa più importante. Si sa che la volontà del giocatore è primordiale, all'inizio magari giustamente potrà essere un po' titubante, se è al Madrid, però quando capisci che non c'hai spazio, capisci che c'è una piazza che sta preparando, che sta facendo un mercato importante che ti sta aspettando per darti minutaggio, per darti possibilità di essere una star in prima linea. Giustamente quello l'ha convinto, e penso che il resto avranno fatto sia Golfo che Paratici a tirarli bene. Quello che è l'idea di quest'anno, una Fiorentina giovane e ambiziosa.
1: Certo.
0: E lui è un giocatore giovane ambizioso che a Real non ha avuto il tempo, diciamo, e come stanno per dimostrare il suo valore, ma lo potrà dimostrare già arrivando alla Fiorentina. Penso che la parte burocratica, come diceva Nicolò, la fa la padrona in questo tipo di trattative, ma alla fine, ripeto, la volontà del giocatore ha fatto la differenza e farà la differenza affinché Mastantuono sia a Firenze più presto possibile.
1: E non credo che il Real possa non aiutare la Fiorentina eventualmente per sull'ingaggio, perché qui c'è il nodo dell'ingaggio di 3,5 milioni. Capisci bene che nella gestione degli spogliatoi un giovane con 3,5 milioni

0: che l'aspetto lo stesso, il problema è che giustamente la Fiorentina un esbosto del genere come stipendio non te lo può permettere, ed è giusto che Real Madrid, che comunque vedrà valorizzato questo giocatore.
1: Certo,
0: e comunque
1: certo,
0: abbiamo visto sempre che il Real Madrid, quando manda i suoi talenti in giro, in qualche modo vengono valorizzati da altri, e per loro è solo un bene.
1: Non c'è dubbio. Allora, mentre chiedo al nostro regista Stefano Cherubini di, se ci sono dei delle messaggi audio per Malù, me lo dice, li mandiamo direttamente in onda. Se avete curiosità di mercato da uno dei più grandi intenditori e protagonisti sul tema, 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727775. Malù, Mastrantonio porta con sé anche forse la necessità di ripensare un attimo l'idea tattica, perché lui il proprio esterno non è, potrebbe ritornare d'attualità un 4-3-2-1?
0: Assolutamente, il ruolo suo è quello, secondo me, dove si esprime meglio dietro la punta, per essere libero di inventare quello. Dunque, secondo me, quello potrebbe essere la soluzione, perché comunque quando tu prendi un giocatore del genere devi ritagliarli quello da protagonista, e questo penso che sia la condizione sine qua non che abbia imposto il giocatore, nel senso che io per venire le garanzie meritandolo, perché le garanzie le vanno sempre meritate,
1: certo,
0: sul campo,
1: certo,
0: devono essere quelle di mettere nelle condizioni di poter giocare bene nel mio ruolo per essere determinante.
1: Non
0: dunque,
1: c'è dubbio,
0: sapendo la pressione che c'è su di lui arrivando a Firenze, vorrà giocarsi al meglio delle sue carte nel suo ruolo.
1: Senti, qualcuno chiede, ma non è un peccato, perché Nicolò Ceccarini ha parlato di un prestito semplice, comunque nei giorni scorsi si era parlato di un prestito, un diritto di riscatto, ma con il Real che si manteneva il diritto di ricompra, un po' quello che succede con Nico Paz, con il Como. Io credo che quando vai ad aggredire determinati giocatori poi te li devi anche immaginare di godere intanto per quello che ci sono, no?
0: Sì, non si può entrare a cercare di imporre le tue regole quando, tra virgolette, la forza non è dalla tua parte. Qui è un'occasione, perché è l'occasione? Il giocatore lì non gioca, giocasse non sarebbe nessuno, questo discorso di Mastrantonio non ci sarebbe minimamente. Dunque uno deve dire, non sta giocando, può essere utile per noi in questa annata che deve essere un'annata del rilancio, vieni, ci dà una mano, poi quello che succederà succederà, perché poi il mercato è fatto di tante situazioni che noi non possiamo neanche immaginare. E ne sappiamo che la Fiorentina fa un campionato da Champions e lui stesso può andare a dire a Real, voglio rimanere a Firenze. La volontà del giocatore comunque un po' conta, e dunque secondo me proprio bisogna goderselo se arriva, e poi non è che già ancora non è arrivato già si pensa al dopo, no?
1: È vero. Senti, Giacomo ti chiede, messaggio per Malù: venderebbe Fagioli per fare arrivare un giocatore di rottura per il centrocampo della Fiorentina?
0: No, io Fagioli l'ho detto, fa parte del progetto, lo tengo, giocatori bravi di un progetto di rilancio l'hanno tenuti, dunque lo tolgo dal mercato.
1: E quindi rimane. Se ti chiedono anche, questo è Fabri dalle Cure, secondo te quando si farà Torsveld alla Fiorentina?
0: Ma sappiamo che il mercato a ridosso del campionato viaggia a velocità di alt di controllo di velocità, no? Passate il suo termine,
1: sì,
0: nel senso che
1: sì,
0: praticamente a luglio un mercato particolare, anche un po' dormiente. Già da oggi, i primi di agosto, si accelera, dal 10 in poi che si comincia a vedere proprio, diciamo, già lo start della Coppa Italia, in più campionato, le cose cominciano a farsi molto più rapide.
1: Allora, vediamo gli aggiornamenti in tempo reale. Il Marca, no, il AS, qual è il giornale? No, Sportivo Marca, che è informatissimo ovviamente sul Real Madrid, dà il Mastantonio a un passo dalla Fiorentina, dice che il giocatore avrebbe già accettato il trasferimento alla

0: società Viola, vi posso dire per curiosità che se andate su Wikipedia lo dà Mastantuono è già riconosciuto come un giocatore della Fiorentina, ma lì bisogna, su questo bisogna andare, bisogna andare con cautela, e quindi questo è un countdown, sai, perché Mastantuono piace, ma lui eccita la fantasia, come perché ci vedi il, sai, Firenze è una città condannata al bello, e quindi ci vedi il qualche numero 10 che ha fatto la storia, no, di questa società.
1: Ma cioè, io quello che voglio dire, no? Cioè, uno vede il bello, ma vede anche il, vuole vedere sì il giocatore potenziale campione che esplode davanti a te. Ma andiamo sempre nel 2007, cioè, io quello voglio citarlo, perché è giusto fare tanti bei discorsi, ma si sta parlando di un ragazzo del 2007 che tra l'altro compierà 19 anni proprio il 14 di agosto alla vigilia di Ferragosto, penso che li compie a Firenze, e sono contentissimo perché li compie il mio sesto giorno. Io compierò 50 anni e Mastantuono 19, dunque una giornata da leoni.
0: Che bello. Allora, un altro amico si è inondato di messaggi, chiedere a Malù: possibile che sul mercato finisca poi in Dur? Ti chiede Alex 19.
1: No, subito rispondo con no tassativa. Bisogna mettersi in testa che il progetto di Paratici è grosso, quello del direttore.
0: Ti devo dire,
1: avere giocatori forti, perché non vuole alti e bassi, e non vuole neanche che ci sia quello scarto tra chi è potenziale titolare e chi è la riserva.
0: Sì, ti devo dire che ti ricordi, Malù, quando ci siamo incontrati a Gropina a fine giugno, te mi dicesti che il progetto di Paratici era molto più ambizioso di quanto noi potevamo immaginare, no? E che addirittura dicevi che quello che era il suo tentativo, il suo desiderio, era quello addirittura di poter già costruire una squadra che potesse arrivare vicina alla Champions, no? Alla zona Champions, e mi pare che i fatti per ora stanno portando in questa direzione.
1: Assolutamente sì, ma non avrebbe accettato niente così giusto per venire a visitare le bellezze, perché sa che è una piazza che ha fame, ma fame è una piazza che voglia di rilancio. Lo dico per un allenatore, per un direttore, non c'è momento migliore di un momento in cui sai che c'era tutto da costruire. Veramente la sua mano, la tua mano si vede in tutto per tutto all'interno del gruppo squadra, all'interno della società, perché comunque il Deus Macchina della Fiorentina in questo momento è lui, e sono belle responsabilità, ma che prendi volentieri. È normale che c'è anche il mercato in uscita, perché bisogna comprare, bisogna anche poi vendere, cercando di ridurre al minimo il passivo.
0: Senti, Silvano da Monteburlo ti chiede di Filogene, secondo lui è un crack, perché poi, ecco, ora poi ci sarà da fare un ragionamento, Malù, anche sugli esterni, no? Sull'opportunità poi di andare a cercare quei tipi di giocatori.
1: Ma io dico, per me è un giocatore molto molto interessante, da prendere, perché questi giocatori con questi strappi, con queste caratteristiche, sono da andare a prendere. Poi ripeto, qualità prezzo, è un prezzo anche secondo me accettabile, perché penso che si vada sull'ordine dei 20 milioni più bonus, e penso che può essere una bella situazione. A me piace, quei giocatori in Inghilterra ce ne sono tantissimi, in Francia tantissimi, in Italia purtroppo no, e questo è un po' un dato che ci fa male, dispiace, però è un giocatore che io andrei a prendere, qualità prezzo lo consiglio sicuramente.
0: Allora, mi chiedono perché sono sicuro dell'arrivo di Tosvet. Sono sicuro dell'arrivo di Tosvet perché il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina, perché il grosso lo ha messo in testa ai suoi desiderata, perché lo conosce bene, e l'allenatore, non dico 10 giocatori, ma un giocatore che poi anche dentro il gruppo trasmette un certo tipo di messaggio, c'è, perché la Fiorentina parla di un obiettivo assolutamente concreto. Ma vi dico anche che sarà una trattativa lunga, perché ogni giorno che passa la Fiorentina pagherà meno per Tosvet, perché il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2027, fra 7 mesi potrebbe già firmare per un'altra società, quindi il Sassuolo chiede 15-16 milioni, sono cifre che non hanno nessun tipo di realtà, di contatto con la realtà, ma è lo stesso motivo per cui anche la Fiorentina chiede 15-16 milioni per Dodò, ma Dodò è nella stessa situazione di Tosvet. Sono però situazioni che poi andranno a conclusione quando il Sassuolo si renderà conto che Tosvet non allunga il contratto e che, se gli fosse proposta anche un'altra opzione, dirà che vuole andare alla Fiorentina, e Tosvet verrà alla Fiorentina in una contropartita tecnica che magari potrebbe essere Brescianini e magari con un piccolo conguaglio. È solo questione di tempo. Queste sono le logiche del mercato, no Malù?
1: Sì, sì, assolutamente, ma ho detto poc'anzi, da qui a 10 giorni, quello che oggi vale 15, tra 10 giorni vale, non dico la metà, ma vale di meno. Dunque assolutamente fa parte del gioco delle parti, ognuno vuole giustamente vendere il suo prodotto massimo, però poi alla fine bisogna fare la realtà, bisogna fare i conti con la realtà, trovare il punto di incontro che vada bene per tutti, perché non rinnovare un giocatore, tenerlo col broncio, è meglio assolutamente trovare una soluzione, ma che si troverà.
0: E meglio non perderlo poi a zero, perché poi c'è anche il rischio di perdere a zero, perché questi ragazzi, chi porta giocatori,
1: se rimane col broncio è difficile che firma.
0: Quindi allora il preparatissimo Stefano, sai che noi abbiamo un uomo mercato tra i nostri soci, con i nostri ascoltatori, anzi più di uno, ti chiede se conosci il giocatore danese, l'ala destra danese del Herven, che si chiama Jakob e poi Trenuskov.
1: Guarda, è un giocatore che mi ha segnalato il mio scout, però io non lo conosco bene, perché non lo conosco bene, dunque voglio dare un giudizio. Io quando lo conosco bene non voglio dare un giudizio, ma certo, ha dato il mio scout Simone Chiedemin tra i giocatori che devo, tra virgolette, analizzare e guardare con attenzione. Però siccome il nostro ascoltatore vedo sempre che
0: no, è preparatissimo, cinque, è preparatissimo,
1: so che il giocatore sicuramente in Eredivisie sappiamo che danno sempre opportunità ai giocatori di potersi mettere in borsa, e sicuramente quel tipo di ragazzi sono anche ragazzi secondo me da andare a prendere, perché non so oggi quanto viene valutato, però magari il prezzo è accettabile, bisogna solo vedere fino a che punto una società si crede e perché no, perché bisogna anche fare quel tipo di mercato, non solo il colpo Mastantuono con opportunità, ma anche il colpo come di questo giocatore danese che magari al più non è conosciuto, anche se poi è un giocatore di nazionale e tutto, e però può essere un'opportunità.
0: Certo. Allora siamo alla fine, ancora un paio di minuti, ti chiedo di Ken. Allora la Fiorentina ha fatto sapere che il giocatore resta alla Fiorentina a meno di offerte straordinarie, ma io non sento aria di offerte straordinarie, e credo che se la Fiorentina tiene Ken e Ken torna a quello dell'anno di 2 anni fa, la Fiorentina fa forse uno degli acquisti più importanti di questo mercato.
1: Rimane al centro del progetto, vuole portare la squadra in Champions, secondo me anche il fatto che era così sulla lista dei giocatori interessati da parte del Como, secondo me l'ha ancora più galvanizzato, nel senso di ok, magari andavo eventualmente al Como a giocarmi una Champions non vinta sul campo, ma arrivi e praticamente tutto servito già sul piatto. Io la Champions me la voglio conquistare con la Fiorentina, dunque questa sfida secondo me gli dà tanta carica. In più sappiamo anche che Mancini, se non erro, lui che l'ha fatto esordire in nazionale, giusto?
0: Sì, sì,
1: dunque
0: sì.
1: ha una stima importante su di lui, e questo anche aiuta tanto. E dunque Fiorentina Nazionale secondo me sono i suoi due obiettivi principali, e secondo me farà di tutto per fare bene in Viola e poi per fare bene anche in Nazionale.
0: Allora ti saluto con la domanda di Roberto da Bagnarripoli, che ti chiede la tua valutazione su Francesco Moura del Porto, esterno.
1: Giocatore forte, giocatore da prendere subito, però bisogna capire
0: quanto costa.
1: Porto è un porto, è un porto proprio come
0: sono negozi cari,
1: sono negozi cari. Sono negozi non cari, carissimi, sono negozi dove tu vai a battere cassa, e come batti cassa ti chiedono delle cifre importanti, però giocatore che oggi come oggi ci vogliono praticamente, se non sbaglio, intorno ai 45 milioni per portarla a casa,
0: niente,
1: dell'acqua nascente. Però se tu hai già Mastro Antonio, secondo me non devi andare a riprendere un altro giocatore che non è uguale, però può avere comunque la stessa collocazione di ruolo, e dunque secondo me è meglio di no, meglio puntare su questa opportunità che si è creato di Mastro Antonio, e poi vedere quello che succederà il prossimo anno.
0: Grazie, goditi i tuoi giorni parigini, grazie a Malù, Pasincaso.
1: Grazie a voi, a prestissimo.
0: Anzi, saluta i Conè che è lì in Francia, e così almeno facciamo contento anche Tommaso Loreto. Grazie a Malù.
1: Bene, grazie.
0: Allora, ci stiamo avviando alla fine di questa giornata, ma ve lo ripeto, voi state attaccati a Radio Firenze Viola, perché siamo qui aspettando questa clamorosa fumata bianca, aspettando di sapere se veramente, come dicono dalla Spagna, come insomma sta montando di minuto in minuto, potrebbe arrivare il via libera per l'arrivo di Mastantonio. Arriva in prestito, ma è irrilevante. Questi tipi di giocatori vanno goduti momento per momento. Guardate il Como con Nico Paz, doveva stare lì pochi mesi, invece Nico Paz farà anche la Champions con il Como. Intanto bisogna portarli a casa, intanto bisogna portarlo a Firenze, e poi staremo a vedere. Magari poi sono giocatori, questa è una città che riesce a fare innamorare i talenti, e quindi può succedere con Mastantuono, sperando che poi naturalmente anche Mastantuono rispetti quelle che sono le grandi attese che sono per questo talento, che è arrivato dal River con l'etichetta di uno dei più straordinari talenti giovani del calcio sudamericano. Al Real ha avuto qualche problema, insomma per il Real non è mai facile per nessuno. Allora 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora una trentina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Una breve pausa e poi il finale.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.

0: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
1: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
2: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata.
0: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
2: e Tommaso Borghini.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ciao, volevo chiedervi se... se Grosso, secondo voi, ha avuto un ruolo importante in questa decisione su Ken, se ha parlato con il ragazzo, non so, se il ragazzo è felice di rimanere, gli avrà dato qualche rassicurazione, qualche cosa Ken, perché se no che Grosso si domanderà, ma questo mi rimane e poi magari non mi dà il massimo perché volevo andare via, non lo so, saranno tutti concordi, no, in questo fatto di confermare Ken, società, allenatore, giocatore, procuratori, chi sia. Ciao Maurizio.
5: Sono quello, non voglio correggerti, ma semplicemente aggiungere delle cose. Lo sciroppo d'acero non si beve, ma si mette sulle tipiche frittelle fatte alla piastra americane, che sono i pancake, che sono quei frittelloni un po' piattini, gonfi, ma tendenti appunto a sembrare un piattino, quelli che si infilano e che mangiano a colazione gli americani. Sopra ci si mette lo sciroppo d'acero. Ciao Guido.
6: Io non riesco a seguire il ragionamento per cui in un centrocampo a tre Fagioli sarebbe insacrificabile al punto da essere ceduto. Se noi si ambisce a fare un salto di qualità, che per noi oggi vuol dire poter pensare di puntare all'Europa League in un ruolo chiave come quello di regista, ci vogliono due titolari. Ce li abbiamo, teniamoli. Due titolari che siano in grado di alternarsi oppure di darsi il cambio quando uno è infortunato o squalificato. Non avere un titolare e un rincalzo puro, perché altrimenti si torna punte da capo.
7: Ciao grande Luca, ciao Simone, sei Cerba. Io sono sempre più convinto, poi non so cosa ne pensate voi, che Fagioli sarà squalificato, perché uno mette mai sia Baulai che ti ha preso Lai per il rivendito insieme non li vede, secondo me chi non metti a ta poi il pallone lo recupera, tu metti tutti i costruttori e quello che rompe i giocatori. Buon lavoro ragazzi.
8: Grazie ancora, grazie a tutti voi, ve lo ripeto sempre, questa è la vostra trasmissione, quindi tutte quelle che sono analisi, riflessioni, critiche per carità, ma soprattutto elementi che accendono il dibattito, e oggi ne abbiamo tantissimi. 348-7513-933 per gli ultimi messaggi, abbiamo ancora più o meno una mezz'oretta scarsa per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925-727775 e aspetto le vostre chiamate allo 055-7711-171. Intanto saluto e ringrazio Andrea Giannattasio, al quale rubo qualche minuto. Ciao Andrea.
9: Ciao Luca, buon pomeriggio.
8: Allora, guarda, la prima domanda l'ha fatto un ascoltatore, te la giro a te, ma sulla decisione di tenere Ken, ci hanno chiesto, Grosso ha avuto un ruolo importante secondo te?
9: Ma sicuramente sì. Allora, io continuo a pensare che oltre a una scelta di caratura tecnica ci sia anche una oggettiva realtà del fatto che nel corso di questo mese e mezzo non sono arrivate proposte concrete sul mercato, quindi la Fiorentina anche sotto questo aspetto ha deciso di levarlo dall'imbarazzo e di indarlo. Poi è chiaro che se affrontiamo il piano squadra, l'allenatore ha avuto una decisione decisiva in tutto questo, perché comunque l'ha allenato un mese e mezzo tra la Parca e l'Inghilterra. È vero, noi l'abbiamo sempre raccontato, ci sono stati momenti in cui lui non c'è stato perché ha dovuto fare allenamento a parte, ma direi che la risposta che è arrivata contro il Real Madrid secondo me è stata quella decisiva, quindi sicuramente Grosso si è convinto e il suo peso in questa decisione finale è stato importante.
8: Ecco, c'è un altro amico che butta giù un'ipotesi di formazione, che tra l'altro trovo anche molto interessante, che porterebbe al 4-3-2-1. Ora, come diceva quel vecchio politico, a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si indovina. Ti devo dire che il probabile arrivo di Mastrantuono, e poi ti chiedo se hai novità dell'ultima ora, rende un po' meno misteriosa, no? Anche la sperimentazione sul 4-3-2-1 che è stata fatta, per esempio. L'amico suggerisce Gudmundsson e Mastantuono dietro a Ken, con Attà, Ulai e Fagioli a centrocampo. Ecco, ci può essere questa indicazione, potrebbe crescere questa novità tattica?
9: Guarda, la spia mi si è accesa sabato contro il Real Madrid, perché contro il Watford mercoledì scorso l'allenatore non aveva a disposizione Jimenez, e allora giocò forza, non avendo veramente nessuno sugli esterni da schierare. Il 4-3-2-1 era il modulo forse più scontato, no? Sì. Da mettere in campo. Con il Reale in realtà poi Jimenez l'aveva recuperato, ma l'allenatore ha deciso di schierarlo persino e di lasciare Dodò in panchina. E questa cosa secondo me deve far riflettere, cioè veramente l'allenatore secondo me ha visto del buono in questo nuovo assetto. Contestualmente la Fiorentina ha approfondito i rapporti con il Real per Mastantuono, quindi 1 più 1 fa 2. Io direi che oltre all'argentino bisogna stare attenti a cosa arriverà dal mercato oltre a lui in attacco, perché se sarà un esterno allora forse il capitolo 4-3-3 non deve essere tutto chiuso, ma se sarà ancora un giocatore da tre quarti o comunque molto duttile, Luca, secondo me davvero una svolta tattica
8: ci può essere. Allora, mentre ti chiedono se hai digerito il cibo vegano.
9: Sì, meno male. È molto leggero, molto
8: quindi
9: leggero.
8: Tranquillizzatevi su questo tema. Invece ti vado a chiedere della ripresa della preparazione, no? Tornerà Pongracic, ecco, cosa...
9: Mi avevi chiesto, Luca, se avevo novità su Mastantuono.
8: Ah, sì, scusami,
9: no,
8: sì.
9: Poi ti rispondo. Allora, intanto io confermo quello che ha detto l'ottimo Niccolò prima, cioè che anche a me risulta che la formula sarà prestito secco.
8: Sì.
9: Non ci saranno opzioni di acquisto. Questo risultava anche a me. Io e Niccolò non ci eravamo nemmeno sentiti, ma... sentivo che lo diceva prima in radio e quindi
8: Permettimi, poiché c'è un amico che ha scritto, ma se ce lo danno un prestito secco non me ne fo di niente, ragazzi, questo tipo di giocatori li prendi così, te li godi così, poi Dio vede e provvede, ma se pensi di poter aggredire questo tipo di giocatori comprandoli, non lo puoi fare. Quindi questa è la realtà.
9: Magari tra un anno la Fiorentina si rimette a sedere con il Real Madrid e decidono di rinnovare il prestito, cioè non è che addio per forza di
8: ma cose. Intanto fagli fare una grande stagione, ci godiamo magari una grande stagione, poi staremo a vedere, no?
9: No, e sul conto di Mastantuono in generale, io ho fatto una verifica anche pochi minuti fa. Dal mondo viola mi dicono cautela, io vi dico che c'è ottimismo e che alla fine l'affare si farà, però procediamo con cautela, non diamo le cose già per fatte, perché comunque la trattativa è complessa, soprattutto sulla questione ingaggio,
8: da lavorare molto.
9: Ecco.
8: Però io credo che se c'è la volontà della Fiorentina di prenderlo, venendo incontro a quelle che sono i diktat del Real, che resta proprietario e padrone del giocatore, se c'è la volontà del Real Madrid di mandarlo a giocare a Firenze, se c'è il via libera del giocatore di andare a fare un anno di esperienza in un calcio molto complicato dal punto di vista tattico, ma in una piazza dove lui può avere lo spazio che va cercando, cioè Firenze, io credo che non siamo ai tre indizi che fanno una prova, ma insomma devo dire che possiamo viverla con quella giusta attesa, ma anche quella giusta speranza di poter finalmente vedere in tempi umani anche la fumata bianca. Ecco, questo.
9: Sì, io penso.
8: E si va all'aeroporto a prendere, cioè cerchiamo anche di sapere se arriva quando arriva, perché è uno di quei colpi da aeroporto, come dice Costantino Nicoletti.
9: Io penso entro 48 ore, spero vada tutto bene. Cioè, io credo che sia un affare che per gran parte è già concluso. Per cui se è questione, come penso, soltanto l'ingaggio, io penso che in 24 ore sarà chiusa, ecco.
8: Allora chiudi, prima di ringraziarti, ritorna in campo la squadra, no?
9: Sì, oggi alle 17 la Fiorentina ha avuto due giorni liberi dopo la gara con il Real, ha avuto domenica e lunedì liberi, oggi pomeriggio ritornano i calciatori a lavorare alla Parca. C'è una novità evidente rispetto al passato, cioè non è più ritiro, quindi la squadra a fine seduta torna a casa, quindi non è che rimane a dormire al centro sportivo, non siamo più a luglio quando c'era appunto il ritiro vero e proprio, seduta quotidiana per in poi con la gara di giovedì contro il Depor a Colonia, che sarà l'ultima amichevole estiva, e poi chiaramente parte il 14 agosto la stagione con la Coppa Italia. Oggi Grosso potrà allenare due nuovi giocatori che sono chiaramente Joao Mario e Valdepeñas, che è stato esordito con il Real Madrid ma giusto un quarto d'ora, e bisogna capire come sta Brescianini, che si è fatto male contro il Watford alla caviglia, ma non è niente di grave, Oggi ritorna, anche in realtà è tornato ieri, Pongracic, che si rimette a disposizione di Grosso già da oggi. Credo che sul futuro non ci siano grossi dubbi, cioè sarà un giocatore comunque importante per la difesa viola, però ma è chiaro che adesso rientra nella rotazione anche lui e verrà ovviamente esaminato nelle combinazioni difensive che tra l'altro per tutta l'estate Grosso ha provato, insomma è partito con Dragusin ieri, poi ha provato Dragusin Ranieri, l'altro giorno abbiamo visto ieri terzino sinistro, insomma ne ha provate di tutti i colori e quindi adesso anche Pongracic rientra nella rotazione.
8: Grazie ad Andrea Giannattasio, grazie davvero. Vi ricordo che in questo periodo estivo il Buongiorno Firenze è dalle 8 alle 10 la mattina, mi raccomando, è un appuntamento da non perdere. Allora, mentre chiedo a Marco Tonelli di mettere in ponte l'ultimo collegamento, vi ricordo ancora i contatti 348 751 3933, 3925 727 7775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Vi ricordo che giovedì ci sarà l'ultima amichevole prima del debutto ufficiale, che è previsto prima di Ferragosto, contro la vincente di Benevento Ravenna. Da qui verrà la rivale che la Fiorentina affronterà nel primo turno di Coppa Italia. Ma in un momento di felicità bisogna chiamare il tribuno del popolo e Luis La Serpe e tutto questo. Ciao Luis.
10: Tribuno del popolo, questo mi mancava. Comunque grazie, sì, ben trovati, è un caldo pomeriggio, senza dubbio, visto che la colonnina segna oltre 40, ma facciamone soltanto un problema psicologico, in realtà non è caldo, ma solo una nostra immaginazione, e soltanto per vivere, perché sennò ragazzi è veramente dura arrivare in fondo. Che dirti, io sono molto soddisfatto.
8: No, Mastantuono, che ti dice la pancia, il cuore, hai già pronto, sei già pronto a urlare anche quando sei in televisione qualcosa, quando lui ci inventerà meraviglie.
10: Per Mastantuono, perché insomma il cognome di questo ragazzo dà sicuramente spunto per qualche cosa. Però è un giocatore che dà un segnale molto importante. Lo avevano già dato altri giocatori,
8: sì,
10: in realtà,
8: sì,
10: di Olai, direi anche di Dragusin, in tutto sommato, visto che era un certo il desiderio dell'anno scorso, ma la Fiorentina non c'era arrivata e lo stesso Dragusin aveva detto avrebbe preferito andare a Roma. Beh, insomma, sono segnali molto importanti. Poi non è che stai andando a trattare con un club qualsiasi, stai trattando con una squadra che si chiama Real Madrid.
8: Esatto.
10: Con la quale, peraltro, è vero, le seconde linee, per la Fiorentina tutto sommato ha dato un'ottima prestazione. Io poi, sai, sono un ottimista di natura e mi segue sia su F28 sia su Radio, sia su Radio di Ora, lo sanno, anche accusato a volte di essere troppo ottimista, preferisco vivere nel mio ottimismo che nel pessimismo cosmico, e quindi sono molto molto contento e attendo veramente il momento di poter commentare nella Fiorentina, anche se in questi giorni naturalmente l'ho seguita in TV, e mi sembra che ci sia un progetto ancora da definire,
8: sì,
10: perché mancano un paio di giocatori per dare veramente un certo spessore a questa squadra, però c'è un'idea di calcio molto interessante, dei giocatori che danno tutto al pallone, insomma ci sono degli spunti di lui essere soddisfatto. A quanto pare non sono solo io, perché vedo che gli abbonamenti
8: volano,
10: giorni aumentano,
8: volano.
10: Quindi,
8: no, ma io vedi, la vicenda Mastantuono, secondo me, ha tre riflessi, no? E portano quasi tutti a Fabio Paratici. Il primo riflesso è che te oggi sei, attraverso Paratici, un interlocutore riconosciuto e credibile da parte di uno dei club più importanti del mondo, il Real Madrid.
10: Esatto.
8: Che ti apre le porte di casa, che tra l'altro fa un'amichevole con te, e credimi, Paratici ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questa amichevole, diciamo, dà il via libera, indirizza, usiamo questo termine, uno dei suoi talenti e lo manda in prestito, e ti riconosce il credito di mandarti in prestito un suo gioiello. Vuol dire gli piace la squadra, gli piace la dirigenza, gli piace tutto quello che funziona, va bene?
10: Il progetto sportivo.
8: E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, vi faccio solo dei nomi: a Mastantuono è stato avvicinato il Napoli, il Milan, la Roma, non squadre qualunque, squadre che Roma, Milan, Napoli, Napoli fa la Champions, squadre di valore, di storia, e lui in questo momento dà il via libera alla Fiorentina. Sì. Ma ragazzi, a me sembra un salto di qualità impressionante. Cioè una, ci riconoscono un qualcosa che avevamo dimenticato di avere.
10: Io credo che lo spessore, ora vado un po' troppo indietro e forse probabilmente anche esagerando, però lo spessore mi ricorda un po' quello di Allodi, quello di Paratici. L'Allodi di allora credo sia tranquillamente paragonabile al Paratici di adesso.
8: Aspetta, questo non vuol dire Paratici, aspetta un momento, aspetta un momento Luis, perché come vi dico state sempre con noi, perché qui arrivano notizie di mercato a getto continuo, è arrivato Pietro Lazzarini.
11: Ora in questo caso non è mercato a dire la verità, però è un comunicato che ha fatto, ha diramato la Fiorentina con delle parole di commisso Giuseppe, sì. Che riguardano ovviamente il loro ritorno a prestissimo a Firenze in vista del centenario, sì. Bla bla bla, ma riguardano soprattutto Giancarlo Antonioni. Quindi qui è una presa di posizione molto forte da parte della, della presidenza, e ve la leggo così almeno si fa prima. In questa storia, fa riferimento al centenario, a quello appunto che sarà nei festeggiamenti, c'è un nome che appartiene a tutti noi, dice commisso, Giancarlo Antonioni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina, Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola, è il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, è talento, eleganza e fedeltà, è un solo colore. È l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un campione del mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. E qui viene il succo. È per questo che lo voglio con tutti noi. Ovviamente si parla della festa del centenario. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario del club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina. Ma c'è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata. In onore di Giancarlo Antonioni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026-2027 del centesimo anniversario della Fiorentina. Infine, vorrei sottolineare che la serata del centesimo anniversario sarà dedicata alla nostra storia, ma anche al nostro futuro, perché ricordare chi siamo stati ci aiuta a comprendere chi vogliamo essere, una Fiorentina unita e orgogliosa, capace di onorare ogni giorno la propria identità. Non vedo l'ora di essere a Firenze, bla bla bla. Ma insomma, la notizia che si evince da questa comunicato della Fiorentina è che la Fiorentina ha deciso per la stagione 2026-2027 di ritirare la maglia numero 10 in onore di Giancarlo Antonioni, con un invito fondamentalmente che mi sembra più palese di così che non potesse essere. Forse è arrivato, diciamo, dopo le polemiche con un po' di ritardo, ma in realtà questa è una cosa che ci interessa meno, perché secondo me la Fiorentina in questo momento si è mossa veramente in modo netto per avvicinare a Giancarlo Antonioni e per averlo, come tutti vogliamo, alla festa del centenario. Luis da Serpe, cosa ne pensi?
10: Ne penso, ciao, tanto ciao Pietro, ne penso che... dove è andata la Fiorentina di 2 anni fa, di 3 anni fa? Boh, non mi interessa, non mi interessa. Mi interessa è questa Fiorentina, questa dirigenza fiorentina, Joseph commisso. A me non mi interessa se poi diranno, ah ma sai, ma forse gliel'hanno scritto, mi interessa, ma lo fa a nome suo, quindi non è che dice ne parla Tizio Peccaio e poi dopo se male lo dice un altro, no no, lui si esprime come presidente in questi termini e ha steso un tappeto rosso a Giancarlo Antonioni, perché ritirare la maglia numero 10 anche solo per quest'anno, giustamente, mi sembra che anche corretto metterlo al centro della festa, riconoscere quello che è Giancarlo Antonioni, perché poi non è che ha detto qualcosa di incredibile, ha detto quello che è Giancarlo Antonioni per Firenze e per Fiorentini, e quindi io credo che sia stato fatto un passo in avanti di dimensioni bibliche, per come vedo io. Questa società ha fatto tantissimi errori, questa società a volte è entrata in dei terreni minati e poteva tranquillamente evitare, ma in questo percorso che ha fatto da quando è diventato presidente ad oggi Giuseppe commisso, per ora di errori io ne ho visti davvero, ma davvero pochi.
8: Allora, ecco, io ti
11: ritroviamo,
8: posso...
11: anche Luca Calamari.
8: No, interrogo perché ripeto, allora, Giancarlo Antonioni è appena uscito dalla messa in ricordo di Franco Baresi, quindi l'ho informato di questa cosa e non ci sono dichiarazioni ovviamente, però lui è rimasto profondamente colpito da questa questa
11: presa di
8: questa
11: posizione,
8: profondamente colpito, ecco, quindi mi piaceva dargli il tempo reale, certo. Ora poi ripeto, gliel'ho data io la notizia, quindi
11: dovrà metabolizzarla un po',
8: però
11: certo.
8: È stato profondamente colpito,
11: ecco, quindi, no, devo Luis dire, diceva che effettivamente quello che è l'attualità del mondo viola in quanto società è un qualcosa che negli anni è evoluto molto, soprattutto da quando c'è Giuseppe Commisso,
8: certo.
11: E questo è una scelta, anche un comunicato, e arriva in un momento un po' estemporaneo, ma insomma una scelta. Noi tante volte si è detto speriamo che la Fiorentina faccia un passo verso Giancarlo, perché Giancarlo Antonio è la storia della Fiorentina, questo è un passo,
8: ed era quello che lui aspettava, un passo del presidente, non di figure che erano state compartecipi di un qualcosa che lo aveva profondamente ferito. L'unico passo che poteva essere importante poteva essere quello del presidente, ma qui non c'è solo un passo, non è come stavo parlando prima con Giancarlo, non è solo un passo, qui ci sono delle parole
11: gesto.
8: Forti, si sommano anche all'idea di togliere la maglia per un anno, c'è, ragazzi, c'è qualcosa di più e bisogna fare i complimenti a Giuseppe Commisso, perché
9: certo.
8: È andato a capire che il problema non era un problema di una ferita che profonda, una ferita di un uomo che si è sentito ferito nel cuore, nell'anima, queste parole, queste scelte, queste decisioni che arrivano dal presidente sono un messaggio forte che va incontro a quello che è stato il motivo che poi ha portato Giancarlo a prendere una posizione, quindi ripeto, non ci sono dichiarazioni di parte di Giancarlo Antonioni, ma è stato profondamente colpito da queste parole.
9: Era il presidente che si doveva muovere, sostanzialmente doveva essere già Commisso in prima persona a tendere la mano, qui più che tendere la mano gli è montato un collo ad Antonioni, lo ha fatto, e questo gesto di togliere la maglia per me ha un peso specifico non indifferente,
8: ma è un segnale, lo ripeto, che riconosce, che è rivolto all'uomo, capito? E poiché era stato ferito l'uomo, non il calciatore Antonioni, era stato ferito l'uomo Antonioni, è stato straordinario Giuseppe Commisso, e io gli faccio complimenti, e ha ragione Mario che riprende quello che stavate dicendo voi, che insomma non sta sbagliando una mossa, se voi, oltre al fatto di aver fatto vedere con i fatti che vuole veramente rilanciare un progetto sportivo, ma sta dimostrando anche una sensibilità per tutte quelle cose.
9: Chi è Mario, scusa?
8: No, un tifoso, no, qui siamo invasi di tifosi che riconoscono e fanno l'applauso a Giuseppe Commisso per questa sua iniziativa, perché è così, perché è stata una cosa veramente molto molto molto importante, caro Pietro, caro Luis, quindi
9: io sono quella soddisfatto e mi fa piacere di essere stato nel mezzo proprio in questo momento importante, perché per la nostra epoca, per noi insomma ragazzi degli anni 50 e 60, ma anche degli anni 70, Antonioni era il riferimento assoluto. Poi dopo c'era Baggio, Pacitusa, Di Costa, tutti che tu vuoi, però Antonioni era il riferimento assoluto. E cent'anni senza Antonioni, io mi sono sempre detto, ma cioè come fare il compleanno di uno e non invitarlo? Perché alla fine, oggi come oggi, nei tempi, Antonioni ha rappresentato e rappresenta la squadra viola, la Fiorentina, per quello che ha fatto, per l'attaccamento, anche per i tempi che hanno permesso tutto questo. Guarda, sono
8: emozionato, dico la verità, perché
9: sì, bravo, ecco,
8: per me eravamo entrati in un vicolo che tra l'altro, credetemi, faceva soffrire tutti, perché non c'era nessuno felice di questa storia, non i protagonisti ovviamente, ma nemmeno i tifosi. Ancora l'altra sera a casa degli amici mi dicevano, bisogna portarcelo di peso, no? Va bene, vorrei chiudere con Monica che dice, ora vogliamo Joseph in balaustra. Ecco, no, ma
9: lui torna. Quella,
11: No, poi allora ragazzi, Joseph, Giuseppe, come vuole farsi chiamare, tornerà a breve, secondo me dopo Ferragosto, per anche gli ultimi preparativi insieme alla madre. Ci sarà per la partita, è ovvio, quindi in balaustra lo vedremo nella partita del centenario, quella che si giocherà al Franchi, la prima di questa stagione di Serie A. Io vi dico, bisogna giustamente anche ricordare di come tutti noi ci siamo anche adombrati, diciamo, davanti a quelle che era questa vicenda, da una parte, dall'altra, dall'arroccamento, dal fatto che non ci fossero passi avanti. Il tempo ha portato a fare una scelta straordinaria da parte del presidente e della Fiorentina, quindi lui e chi lo ha consigliato hanno fatto un ottimo lavoro. Credo che, come diceva prima Luca, questo sia stato il gesto che può rompere finalmente l'argine che si era creato anche tra le due parti, e quindi evviva, evviva il centenario anche con Giancarlo.
8: E vi dico che questa cosa che ha portato Pietro Lazzarini per me è come un grande acquisto. Beate questa, io lo vedo come un grande acquisto, perché c'è tanti modi per essere protagonisti e per fare crescere la Fiorentina. Questa è comunque una lezione di stile che mi è piaciuta tantissimo. Grazie Pietro.
11: Grazie a voi.
8: Come sempre formidabile.
10: Ciao Pietro.
8: Cronista,
10: ciao,
8: grazie, grazie a Luis. Salutiamo gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio. Ringrazio i registi che si sono alternati. Come vedete, voi dovete stare sempre su Radio Firenze Viola. E c'è la clessidra di Niccolò Ceccarini che scandisce il tempo di quello che noi pensiamo sarà tra poco un'altra notizia bella che riguarda il presente e il futuro della Fiorentina. Intanto, buona giornata a tutti.
12: Vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
13: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
13: Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
15: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
16: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
15: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
16: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, l'ha scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando quando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
15: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
16: Ed è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
7: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
6: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
8: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
9: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo Nick e Nick su Radio Firenze Viola alle 16:03, parliamo di calciomercato, lo facciamo approfonditamente per un'ora fino alle 17. Io sono Niccolò Santi e con me c'è Niccolò Ceccarini, ciao direttore.
10: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Insomma, siamo vicini a Ronaldo, noi del Sassuolo.
9: Ronaldo?
10: Come, sì, che, perché come? Voi della Fiorentina state per comprare Mastantuono e noi rispondiamo con Cristiano Ronaldo.
9: Ah beh, certo.
10: Sono sempre un gradino sopra noi del Sassuolo.
9: Bene, bene, allora siamo live su YouTube, la nostra puntata di oggi si chiama Mastantuono in definizione, perché più passano le ore più Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, nonostante smentite varie eccetera eccetera, però ecco, quello che abbiamo raccolto è questo, cioè che la Fiorentina sta lavorando alacremente per portare a casa Mastantuono. A breve il punto di Niccolò Ceccarini, prima i numeri per interagire con noi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111. 71. Vi risponderà Marco Tonelli al coordinamento tecnico e vi metterà in diretta con noi per tutte le vostre considerazioni di mercato. Fateci sapere se questo colpo, diciamo così, in procinto di essere definito vi entusiasma, se Mastantuono è il classico colpo da aeroporto, classico poco perché insomma Firenze è un po' che non ci eravamo abituati. Comunque Cecca, il punto della situazione su Mastantuono.
10: Ma allora, il punto della situazione su Mastantuono, per quello che risulta a noi, e noi cerchiamo di fare cronaca più che altro, non è che dobbiamo fare sensazionalismo oppure dobbiamo in qualche maniera fare qualcosa che va oltre quella che è la verità della situazione. A noi risulta questo, che Mastantuono ha aperto ovviamente a trasferimento alla Fiorentina, che per il Real Madrid la questione è ai dettagli. Per la Fiorentina la questione non è ai dettagli, ma ancora, diciamo, predicano prudenza. Però queste sono posizioni che hanno praticamente due club diversi, però io credo che quello che ci arriva anche dalla Spagna, personalmente ho fatto delle verifiche, è abbastanza importante. E quindi io sono dell'idea che Mastantuono sia vicinissimo, ecco, a vestire la maglia della Fiorentina. Io ho messo sui social Mastantuono Fiorentina, hashtag Fiorentina Clessidra, perché secondo me la direzione è che quasi tutti i segnali vanno nella convergenza giusta. Abbiamo ancora un po' di pazienza perché sono sempre trasferimenti non semplicissimi, però io credo che sia questo il discorso, come forse quando si parla degli ultimi dettagli ci si riferisca alla compartecipazione al pagamento dell'ingaggio da parte del Real Madrid, perché quello è un dettaglio non da poco, un dettaglio importante, ma che credo che sia in via di risoluzione.
9: Ecco, quindi come vi abbiamo raccontato in queste ore, fondamentalmente l'ultimo scoglio è di natura economica, finanziaria, chiamatelo come volete. Il giocatore ha già accettato la Fiorentina, in realtà aveva già accettato l'Italia da un po' di tempo, aveva già fatto sapere a Real Madrid di volersi trasferire in Serie A, e in questo caso, visto che oramai la corsa era fondamentalmente a due, cioè Milan e Fiorentina, si sta convergendo verso la Fiorentina. Già lo ha fatto Mastantuono e adesso c'è da trovare l'accordo definitivo con il Real, che comunque, come diceva anche Niccolò Ceccarini, è in procinto di trovarlo. Il Real vuole mandarlo alla Fiorentina, ha l'interesse di farlo, anche per farlo crescere, per farlo giocare, per valorizzarlo e magari riprenderlo fra uno o due anni, quello si vedrà in base alla formula, anche se dicevi Cecca a prestito secco. Ecco, quindi l'operazione è ben orientata e nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca.
10: Sì. Sì, il Real fa sapere che è un prestito secco, io so questo, cioè, poi io, questa è la notizia che mi arriva da Madrid, qui sono riuscito a sapere qual è l'intenzione del Real Madrid, cioè il prestito secco senza il diritto di riscatto, questo è quello che mi hanno detto, poi questo lo so proprio vicino alla dirigenza, poi il resto è ancora tutto da verificare, però questa è la situazione.
9: Ok, allora riceviamo i vostri messaggi, poi non so se vogliamo fare un punto anche su Ken, perché chiaro, Mastantuono è la cosa, come direbbe Paratici, più fashion in questo momento, però insomma anche la notizia di Ken è molto interessante, il Como si è definitivamente defilato, la Fiorentina quindi ha detto Ken rimane e sarà anche il nostro centravanti della prossima stagione, no? Anche se sì, in presenza di offerte, tu mi insegni Cecca, ci si pensa.
10: Sì, io penso che il fatto che Ken sia stato dipinto come centravanti della Fiorentina nella prossima stagione sia doppiamente strategico, primo perché comunque ha un contratto lungo con la Fiorentina e ha questa clausola rescissoria anche per i prossimi anni molto alta, secondo perché chi si è interessato a Ken finora si è interessato a cifre nettamente più basse rispetto al valore che ne dà la Fiorentina, e conseguentemente la Fiorentina dice: se te, Como, vuoi offrirmi 30 milioni di euro, è normale che io non te lo darò mai a 30 milioni di euro, come minimo si inizia a trattare da 40, e questa è un po' la sensazione che io ho ricavato, e quindi da lì l'idea di tenere Ken dentro la Fiorentina anche la prossima stagione, a meno che non arrivi un'offerta a 50 milioni, perché a 50 secondo me ritrattano, ovvero cominciano a riparlarne, perché a 50 milioni non avrebbe senso non parlare di Ken, ecco, questo sì.
9: Ok, quindi questo è il punto della situazione, fondamentalmente con Ken che a meno di ribaltoni, di offerte clamorose che evidentemente la Fiorentina non vede lontanando, non vede all'orizzonte, ecco, sarà il nuovo il prossimo centravanti confermato della Fiorentina, si aspetta la definizione dell'affare Mastantuono che potrebbe arrivare già ad ore, e quindi questo è il punto della situazione. Allora leggiamo qualche messaggio, Cecca, prima di continuare magari con le considerazioni
10: Nero Verdi,
9: di mercato.
10: Nero Verdi.
9: Sì, sì, siamo in 122 su YouTube, quindi ancora siamo tantissimi. Sì, sì.
10: Ricordati,
9: tantissimi.
10: Nero Verdi, colori di chi non si arrende mai, questo vorrei che tu lo sapessi, perché altrimenti
9: Sì, sì, nero verdi, l'inno non te lo perdi, senz'altro non qui a Nicchia.
10: Però era, invece era nero verdi, colori di chi non si arrende mai. Comunque andiamo avanti. Vai.
9: Va bene. Mi è piaciuta. Sì. Allora, Max da Campi ci scrive: salve a tutti, se si facesse lo scambio Brescianini Torsved si potrebbe fare un bel 4-3-2-1 con a centrocampo Ulai Atta Torsved e con Fagioli e Mastantuono alle spalle di Ken, unica punta. Bella, no? I che voi ne pensereste, ovviamente al netto di quelle che potrebbero essere le eventuali future cessioni. Tu dici, Cecca, meglio Fagioli dietro la punta o a quel punto a

0: quindi ok.
1: Sì, esatto.
0: Andrea ci scrive: felicità per il messaggio di Josef commisso a Giancarlo, era una notizia che tutti aspettavamo e ora buon centenario a tutti, forza Viola. Perché caro Cecca, ricordiamo che più o meno una mezz'oretta fa è uscito il comunicato della Fiorentina con le parole del presidente Giuseppe Commisso, che fatemi dire, a sto punto non ne sta sbagliando una, ha fatto sapere che presto la famiglia Commisso sarà a Firenze e che sono pronti a festeggiare e onorare il centenario della Fiorentina tendendo la mano ad Antognoni. Addirittura ha detto Giuseppe Commisso: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026-27, cioè quella del centenario della Fiorentina. Beh, insomma, è una notizia non da poco. A questo punto sta ad Antognoni decidere.
1: Sì, e comunque forse gli hanno raccontato cosa rappresenta Antognoni per Firenze, non credo sia farina del suo sacco, però chi gliel'ha detto, chi gliel'ha fatto sapere, ha fatto una cosa buona e giusta, come disse qualcuno, voglio dire, di molto più importante di me, ed è vero, perché Antognoni è la storia della Fiorentina, quindi che lui tenda la mano ad Antognoni mi sembra fondamentale. Un posto unico nella storia della Fiorentina è una frase che mi piace molto, che ripeto, non è farina del suo sacco, ma chi gli ha detto questa cosa gli ha detto esattamente la verità. Soprattutto per quelli della nostra generazione, Antognoni è una bandiera, è e sempre sarà una bandiera della Fiorentina, quindi giusto così.
0: Sì, io guarda, posso essere d'accordo con te, magari è farina del sacco di qualcun altro, ma ribadisco, non ne sta sbagliando una Giuseppe Commisso, da quando diciamo si è preso carico della Fiorentina, quindi insomma, bene così. Poi,
1: sì.
0: Sei d'accordo?
1: Ma io credo che qualcuno abbia preso meglio le redini in mano della Fiorentina, ma non ho idea.
0: Però qualcun altro prima di lui non se le sarebbe fatte prendere queste redini, quindi insomma.
1: Ma perché apprezzo. Probabilmente forse c'è più personalità in campo in questo momento, sai, Rocco comunque aveva la sua di personalità, mi sembra che Josef sia un altro tipo di carattere e si sia fidato di chi oggi gestisce di più la Fiorentina a livello sportivo.
0: Poi Simone ci scrive, ci fa sapere che è già in aeroporto, quindi complimenti Simone.
1: Anche sì, se credo sì, ma ecco, posso fare un appello ai fiorentini? Non venite ad aspettare Mastantuono all'aeroporto di Grassina, perché i voli, naturalmente, quelli diciamo internazionali, noi non li curiamo, per cui da Madrid non può arrivare a atterrare all'aeroporto di Grassina. Nel caso c'è l'aeroporto del Viola Park, eventualmente Pereto, certo. La Pisa, eccetera. Qua Grassina non atterrerà sicuramente Mastantuono, ecco.
0: Poi andiamo su YouTube, salutiamo i nostri utenti, già tantissimi, pensaci che adesso siamo già oltre i 130, siamo 137, quindi secondo me oggi scavalliamo i 200 come ieri.
1: Però siamo 7 km orari sopra il limite autostradale, quindi bisogna stare attenti.
0: Sì, quindi occhio, mi raccomando, agli autovelox.
1: Sì, andate piano con prudenza perché le strade sono molto pericolose e quindi mi raccomando, rispettiamo i limiti di velocità, anche in città.
0: Ci scrive Marmar, dice: Bunnik, può essere Ken, no, bellissimo questo messaggio, scrive Bunnik, può essere sì. Ken è stato blindato per garantire Real Madrid che può darci Mastantuono perché tutti i pezzi forti restano, puntini puntini.
1: Non lo so, io penso che a Mastantuono, io credo che a Mastantuono abbia detto tante cose Fabio Paratici e anche Fabio Grosso ci abbia parlato, per me ci hanno parlato sia Grosso che Paratici dicendogli: guarda, se vieni da noi sei al centro del progetto tecnico, non è un caso secondo me che se arriverà a Mastantuono la Fiorentina cambierà anche il modulo e quindi non sarà più un 4-3-3 ma sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-2-1 e quindi io penso che da questo punto di vista, quando sei così fortemente corteggiato, anche diventa difficile. Poi Paratici comunque sia un dirigente di spessore internazionale, quindi sicuramente le sue parole non è che sono parole che cadono nel vuoto, e a maggior ragione tutto questo sicuramente sta incidendo nella scelta di Mastantuono.
0: Poi Matteo scrive questo messaggio: trovo abbastanza antipatico il fatto di voler sminuire e in qualche maniera mettere un pochino in cattiva luce l'atteggiamento del giovane Commisso, anche in questa ottima occasione dove ha dimostrato di sapersi fidare di persone che conoscono la piazza, perché non è detto e non è dovuto che lui la conosca, perché anche solo per nascita non ha niente di fiorentino, quindi onore a lui per questa bellissima mossa. Io non so se tu ti riferisca a noi, Matteo, però insomma qui abbiamo detto.
1: No, ma io ho anche detto, tu hai detto esattamente, forse sono io che sono stato tra virgolette più preciso ancora, perché ho detto bravo, ma sicuramente non è farina nel suo sacco, perché non può avere la percezione di cosa è Giancarlo Antognoni per questa città, per questa Fiorentina, per la storia di questa scuola.

0: squadra non ce la potrà mai avere, perché non l'ha neanche mai vissuta, manco sapeva quando hanno preso la Fiorentina che cosa aveva fatto giustamente Antonio Neri, non era mica obbligato a saperla, non è che lui è un fiorentino nato qui, tifoso della Fiorentina, cioè non è che poteva saperlo leggendo, ma le cose vanno vissute. Però se ha capito qual è il valore di Antognoni e oggi dice questo, se l'ha capito da solo o come penso io qualcuno gliel'ha spiegato in maniera molto chiara, ha fatto una gran cosa a prescindere.
1: Allora, abbiamo tantissimi messaggi vocali, quindi direi ascoltarci i primi tre.
2: Dai, buonasera ragazzi, ditemi il libero, ditemi che arriva anche l'argentino, e poi il comunicato di Joseph è una cosa talmente importante, intelligente, che mi ha fatto trasecolare, nonché emozionare. E poi ditemi il vero che questa nuova Fiorentina di Paratici e di Joseph è così, ditemi che si sta veramente vivendo questo momento. Ale Viola, Mario.
3: Buongiorno, ma c'è Carini, ma perché non va a lavorare a Radio Sassuolo? No. Che tutti i giorni ci deve rompere con questo Sassuolo. No, di Sassuolo e non ce ne importa nulla.
4: Buonasera Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Allora, io vorrei sapere con precisione, se lo sapete di già, la formula con cui viene Mastrantuono. Allora, se da quelle che ha detto prima Nick di Cecca, se viene in prestito secco, per me è una formula, è un giocatore che non ha senso nella Fiorentina, perché glielo valorizzi e poi glielo rendi, oltretutto devi pagarle anche lo stipendio. Sicché se dovesse venire con la formula tipo Como, perfetto, orgogliosissimo, favorevolissimo a portarla a Firenze, io personalmente. Ma se dovesse venire il prestito secco, per me può rimanere anche a Madrid. Ciao, allora, e prima, forza Viola, sempre.
1: Prima cerca che tu possa rispondere a qualsiasi messaggio vocale, mi sta facendo schiantare in regia il fatto che Marco Tonelli si sventoli, perché vuol dire che in effetti siamo nel deserto del Sahara in questo momento. Cioè, seppure Marco Tonelli a caldo, vuol dire proprio stiamo raggiungendo l'equatore. Vabbè, comunque, al di là di questo.
0: Comunque, no, allora, io non lo so, io ti dico che ho detto che questa è l'intenzione del Madrid, di darlo in prestito secco. Forse quando stanno parlando dei dettagli, forse si riferiscono anche, vuol dire, al fatto che magari la Fiorentina sta cercando di ottenere un diritto di riscatto, qualcosa eccetera. Però io non sono d'accordo in senso assoluto, perché se Mastrantuono dimostra di essere un fuoriclasse, a Firenze non ci giocherà mai. Parliamoci chiaro e tondo, perché sennò qui va a finire che raccontiamo le novelle. Perché, cioè, se questo gioca nel Real Madrid e l'hanno preso per giocare nel Real Madrid, perché uno di livello di Real Madrid è un po' essere al nostro livello, per cui se lo prendiamo anche in prestito in qualsiasi modo, per me è un vantaggio per la Fiorentina, perché non cominciamo, se no veramente non riusciamo a capire, non abbiamo la percezione di quello che siamo. Cioè, noi non possiamo il Real Madrid, se Mastrantuono diventa un re fortissimo nel mondo e giocherà nel Real Madrid, giocherà nel Barcellona, giocherà nel Bayern Monaco, giocherà nel Manchester City, cioè non può giocare nella Fiorentina, perché noi non siamo ancora questi. Se questo pezzo debba essere chiaro alla gente, perché sennò veramente si pensa un'altra cosa. Poi se la Fiorentina ci riesce, doppio applauso, ma applauso a prescindere anche a prenderla presto. Poi Radio Sassuolo, se non ha capito chi ha scritto e chi ha naturalmente mandato il messaggio vocale, che è un modo per fare una trasmissione un po' diversa dallo stereotipo di tutte le trasmissioni fatte con lo stampino, allora cioè, come, una volta c'era la ruzzola, no? Uno girava, poteva cambiare stazione, c'era la ruzzola. Qui uno prende e leva lo streaming, nel senso, cioè se non vuol sentire ogni tanto far due risate, no, a parte le battute, poi, si accetta tutto, però nero verdi.
1: Posso dirti che tanto c'entrano sempre nero verdi. C'è Luca su YouTube che ti scrive: ma nel Sassuolo, tanto caro al Cecca, chi giocava alla destra, parentesi Berardi, i due giocatori non hanno caratteristiche simili? Penso si riferisca a Berardi, appunto, e Mastrantuono.
0: Ma io, allora, Berardi è più esterno di Mastrantuono.
1: Anche secondo me.
0: Cioè, Berardi è più esterno. Poi che Berardi sia bravo nel rientrare e andare a chiudere alla conclusione, allora, Berardi è il più grande esterno degli ultimi 10 anni che c'è stato in Italia. per rendimento, prestazioni, gol e assist. È un dato inconfutabile.
1: Sì, sì, il ha fatto una valanga di gol. Come esterno d'attacco era stra-
0: giocando prolifico. In quale squadra? Scusate, in quale squadra sta giocando? Ripetilo.
1: Nero Verdi.
0: Ecco, bravo. Perché se giocasse in un'altra, avessi giocato in un'altra squadra, probabilmente il suo rendimento sarebbe stato ancora superiore. Però non sono paragonabili come ruoli. Ecco, secondo me Mastantuono è più trequartista, che può partire anche largo a destra per convergere. Però Berardi è più uomo di fascia, dai.
1: Quindi diciamo così, secondo l'ascoltatore Berardi è più trequartista rispetto ad esterno, e il Cecca gli risponde: e invece no, giusto?
0: E invece no.
1: Poi c'è Stefano che dice: ma scusa Nick, Nico Paz può giocare nel Sassuolo a titolo definitivo da Real e noi non possiamo pensare di riscattare Mastantuono? Forse lui intende Como, non Sassuolo.
0: No, però io dico questo, cioè mi sembra, allora poi, mentre per su, carità, su poi... Nico Paz, però su Nico Paz secondo me c'era già una formula di partenza diversa, perché l'avevano dato definitivo al sì, ora Sassuolo prende tutto il Sassuolo, no, l'hanno dato definitivo al Como con la ricompra, sì, l'hanno dato al Sassuolo, l'hanno dato al Como con la ricompra. Qui la Fiorentina ha preso Valdepeñas con questa formula: definitivo 50% e ricompra. Su Mastantuono l'intenzione del Real Madrid, io parlo di intenzione, poi sì, io ripeto, non è una notizia sicura, l'intenzione del Real Madrid è di darlo in prestito secco. Poi sì, questo era 3 ore fa, se poi in un'ora e mezzo è cambiata la situazione lo racconteremo, perché non è che noi siamo la voce della verità, qualcuno pensa sempre di essere la voce della verità, noi invece di bischierate ogni tanto le diciamo, però abbiamo anche la consapevolezza di dirle, e naturalmente se sbagliamo alziamo la mano. Noi non abbiamo la pretesa di dire la verità, abbiamo però il grande orgoglio di raccontarvi le cose in tempo reale con la massima serietà possibile. Questo ce lo dovete concedere.
1: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, alle 16:22 minuti. Abbiamo con noi Giorgio. Ciao, ben trovato.
5: Ciao Nick e Nick, buongiorno a voi. Su Mastantuono, non volevo dire, fermo restando che ovviamente tutti hanno la propria opinione, ogni opinione è legittima. Ma come si fa, io dico, anche se fosse un prestito secco, ma come si fa a dire che è un'operazione che non è un'operazione positiva? Cioè, uno potrebbe avanzare, secondo me, no, questa obiezione, se la Fiorentina avesse fatto un mercato di bassissimo livello e dopo, tanto per buttare un po' di fumo negli occhi alla gente, facesse un'operazione Mastantuono a prestito secco. Allora sì, che secondo me si potrebbe dire, vabbè, ci fanno per buttare. Ma il colpo a fondo di mercato che sta facendo la Fiorentina, che sta aggiungendo, ha aggiunto una qualità enorme, no? Se anche te lo Mastantuono l'operazione la prendi, anche tu la dovessi prendere a prezzo secco, è veramente la ciliegina sulla torta. Chiudo dicendo, probabilmente l'ascoltatore di prima è giovane, io che nell'81-82 avevo già 20 anni, mi ricordo benissimo cosa rappresentò il prestito secco di Bjerkovod in quell'anno per la Fiorentina, e cosa rappresentò il prestito secco di Bjerkovod l'anno dopo per la Roma. La Sampdoria l'ha chiesto un anno alla Fiorentina e un anno alla Roma. In entrambi i casi Pietro Bjerkovod ha fatto in parte la storia di quelle due società. Ogni tanto bisognerebbe avere un po' di memoria o studiare un po' la storia prima. Certo. Prima di dare dei giudizi, ecco.
1: Giorgio, grazie per l'intervento.
5: A voi.
1: In effetti non ci ho pensato.
0: Sì, tenendo presente nell'81-82 la Fiorentina è arrivata seconda, e sappiamo tutti, sei giovane, ma sappiamo tutti come mai la Fiorentina è arrivata seconda quell'anno, perché
1: sì,
0: forse qualcuno ha stabilito,
1: sì.
0: Ecco, ha stabilito qualcuno che doveva vincere la Juventus se non si dovesse andare allo spareggio, via, diciamocela.
1: Però guarda, ti dici, l'annata è stata un'annata iconica, anche per quello magari ci ricordiamo di Bjerkovod. Io tendo a pensare che ce ne saremmo ricordati ugualmente, e comunque ha detto bene Giorgio, si è trattato di un prestito secco, eppure appunto sì. Si tratta di uno dei calciatori ricordati nella storia della Fiorentina, quindi su questo ha ragione, ecco, è un giusto, secondo me.
0: No, io sono d'accordo con Giorgio, anche perché Mastantuono, quando ha fatto vedere grandi cose al River Plate, parliamoci chiaro e tondo, se fosse arrivata la Fiorentina a chiedere Mastantuono quando lui era la stella del River Plate, secondo voi Mastantuono avrebbe scelto la Fiorentina? Ma neanche per idea. Lui cos'è che ha scelto? Ha scelto di andare a giocare nel Real Madrid. Cerchiamo di avere un po' la consapevolezza di quello che siamo. Siamo in crescita, ma non siamo quelli che dominano il calcio mondiale, e quindi le stelle e i talentuosi quando escono dall'Argentina vogliono andare tutti, cioè Julian Alvarez, la Fiorentina l'ha trattato, l'aveva quasi preso, però poi dove è andato a giocare? Al Manchester City. Mm-hmm. E ora dove gioca? Nell'Atletico Madrid. A proposito, Ruggeri è un passo dalla Aston Villa, quindi il sogno Ruggeri rischia di frantumarsi.
1: Però è anche vero quello che dicevamo, che l'Atletico Madrid aveva deciso di cederlo, no? Nonostante sembrasse inizialmente una chimera, invece alla fine è vero. Andrà alla Aston Villa, era un sogno bagnato un po' di paratici, te lo domando, anche se sulla fascia sinistra comunque hai Valdepeñas, mi sembra strano che sia arrivato per fare il panchinaro.
0: No, no, è che comunque, insomma, sai, ma questo ti dimostra quanto Fabio Paratici tenga alta l'asticella delle sue ambizioni. Cioè, lui aveva visto e aveva percepito che Ruggeri potesse andare via, è andato a chiederlo all'Atletico Madrid. Poi loro hanno preso un altro giocatore sulla fascia, mi sembra Grimaldo, che gli ha chiuso un po' la strada a Ruggeri, e quindi lui aveva già letta la situazione, vedi, la bravura di un direttore sportivo, ecco, lui l'aveva già letta questa situazione e ha provato ad anticipare tutti, però nell'anticipare tutti non ha trovato stavolta il tempo giusto, e quindi però non è che si è arreso, ha preso altre strade. Ma su questo voglio dire, Paratici può avere tanti difetti come tutte le persone di questo mondo, però sul calciomercato, almeno per quanto riguarda gli acquisti, qui su piazza, io parlo su piazza italiana, è nei primi due,
1: certo.
0: Non si scappa.
1: Allora, prima di ascoltarci qualche altro messaggio vocale, vi dico che Favasuli, Costantino Favasuli, è sempre più vicino al Napoli, un'operazione vicina agli 8 milioni di euro. La Fiorentina segue attentamente la situazione perché detiene il 50% sulla futura rivendita di Favasuli, quindi nel caso in cui chiudano l'accordo Catanzaro e Napoli per 8 milioni, la Fiorentina se ne becca 4, molto semplicemente. Vai con altri tre messaggi vocali, sentiamo.
6: Buongiorno Nick e Nick. Allora, in questi giorni ho sentito sempre dire è Mastantuono, il ragazzo deve decidere, il ragazzo aspetta lui la volontà, ma scusate, ci sono squadroni che fanno la Champions, tutto quanto, ma io ho capito solo una cosa, scusate, sarò un controsenso, io mi metto sempre contro tutta la maggioranza, ma è il Real Madrid che ha deciso, non è lui, è il Real Madrid che decide, è l'unica squadra al mondo che decide per i giocatori, se vuole.
7: Il comunicato della Fiorentina su Antonioni è un po' il sunto di quello che diceva il mio nonno: chi più na più na dopri.
8: Allora se prendiamo Mastrantonio e cambiano modulo di giocare, allora e gli esterni non ne prendono, che sapete qualcosa voi?
1: Allora, su Mastrantonio, Mastro Geppetto, Mastro Ciliegia, c'è da dire una cosa, poi ti lascio la parola secca sugli esterni, che è vero, il Real Madrid e la sua decisione avrebbe avuto un peso e lo sapevamo fin dall'inizio. Dall'altra parte il Real Madrid non gli ha detto te vai lì e basta, gli ha detto vai lì perché il prossimo anno poi vieni a fare il titolare da noi se tutto va bene, o certo, l'anno successivo ancora. E a maggior ragione se Cecca è un prestito secco come tu dicevi. Poi non so se vuoi aggiungere qualcosa e anche sugli esterni.
0: Io ribadisco, lo ribadisco per la terza volta, l'intenzione del Real è di fare questa operazione in prestito, poi se Paratici riesce a ottenere qualcosa in più, tanto di guadagnato e tanto di cappello. Però Mastantuono, vogliamo dirla tutta, oggi per noi è un lusso, cioè poter avere, o volete mettere una ciliegina sulla torta, poter contare su un giocatore di questo spessore, ce l'avessero detto 12 mesi fa non ci avremmo creduto, perché non eravamo in grado di poter fare un certo tipo di lavoro anche sul calciomercato. Quindi anche averlo un anno secondo me è tanta roba. Tornando alla domanda, è evidente che se prendono Mastantuono faranno in modo di renderlo centrale, no? Nel gioco della Fiorentina. Quindi non è che si inventeranno il 3-5-2 o il 4-3-3 classico, faranno il possibile perché Mastantuono possa giocare più vicino possibile alla sua posizione naturale, a quella che sente più vicina alle sue corde, e quindi secondo me si va verso un'idea di un cambio di modulo,
1: non c'è dubbio. Allora, siamo 186 spettatori attuali su YouTube, quindi mi preme ricordare che il nostro canale è sempre aggiornatissimo, partecipatissimo, vi chiediamo di iscrivervi. Si chiama Firenze Viola, è molto semplice, il nostro canale YouTube dove aggiorniamo sempre i nostri utenti attraverso contenuti quotidiani. Se cliccate anche sulla campanella rimanete aggiornati minuto per minuto, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro più onestamente possibile e in maniera più equilibrata possibile, vero Cecca? Questo ricordiamolo sempre, perché certe operazioni non sono
0: così
1: semplici.
0: E con il sorriso sulle labbra, perché ribadisco, la radio secondo me ha bisogno anche di questo. Sì, parliamo di calcio in maniera professionale, precisa, ordinata, più corretta possibile, ma alleggeriamola un po', perché francamente a volte questo argomento viene vissuto come qualcosa di pesante e invece deve essere anche leggerezza, e la leggerezza è il profumo della vita. Golla. Sì.
1: Poi è giusto anche leggere il messaggio di Maggio da Quaracchia prima di andare in pausa, che dice: ce l'avessero detto un mese fa, ma chi ci credeva, una campagna acquisti così. Evviva, andiamo in pausa e tra poco torniamo sempre con Nick e Nick su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
10: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Nick in vostra compagnia fino alle ore 17 per parlare del mercato della Fiorentina. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. E per intervenire in diretta avete l'opportunità di chiamarci allo 055-77-111-71. Io la sfrutterei, perché c'è Niccolò Ceccarini che è nostra compagnia. Dice, guarda, si scrive Lara, dice, dire che Mastantuono in prestito secco non va preso è come rifiutare un noleggio gratuito di una Ferrari. Oppure aggiungo io, caro Cecca, è come allucchettare il motorino di un altro, quasi un autogol.
1: A proposito, hai cambiato idea sul 31 agosto? Oppure no. Sei sempre dell'idea, non vuoi, arrivi con l'autobus?
0: Vengo in autobus o senz'altro, se dovessi venire in motorino lo parcheggerò a Novoli, pur di stare lontano da dove lo parcheggi te.
1: Ti volevo dire che Ilaria Masini, che ci ascolta sempre, mi ha raccontato ieri che gli è successo a un suo amico che qualcuno gli ha allocchettato per sbaglio lo scooter. Volevo togliermi però questa responsabilità, perché io non sono stato, lo voglio dire a beneficio di coloro che stanno ascoltando, non ho allocchettato nessun altro scooter per il momento.
0: Pazzesco.
1: Però mi prometto di sbagliare l'allocchettamento nelle prossime giornate.
0: Ma sempre a Firenze è successo?
1: Questo non lo so, ha detto Ilaria, me l'ha raccontato così, ora poi dopo si sentirà, ecco.
0: No, perché sai, potrebbe essere che tutto il mondo è paese, magari.
1: Ma sei proprio convinto che non te lo posso allucchettare anche a te, il 31?
0: No, assolutamente. Sarò alla larga.
1: Piazzale Montelungo, ci si trova lì, porto un lucchetto bellino nuovo, comprato lì a Grassina, poi quelli grassinesi sono ancora più bellini, no? Niente.
0: No, io prendo il lanciafiamme, te lo dico, in modo tale da poterlo...
1: Lanciafiamme? Per un lucchetto?
0: Sì.
1: Mi daresti fuoco per un lucchetto?
0: No, perché per i lucchetti, lo so come funziona con te. Sì. Guarda, tra l'altro la collega suddetta, cioè Ilaria Masini, sta scrivendo adesso con il nome anche della povera persona a cui è stato allucchettato il motorino. Vabbè, come?
1: Lei pensava, ma quindi non vorrei creare questa moda, e poi, perché poi qualcuno può allucchettare... Cioè, vabbè che uno mette in sicurezza lo scooter di un altro, però poi dopo gli lascia anche la chiave. Se no questo non esce vivo.
0: Pazzesco. Va bene, allora andiamo avanti con i messaggi, con le vostre considerazioni. Facciamo ancora il punto su Mastantuono, perché si fosse collegato soltanto adesso, Cecca. Diciamo l'ostacolo attuale, che poi l'ostacolo, insomma, lo scoglio da superare, e probabilmente si è anche fiduciosi di poterlo superare, riguarda l'ingaggio, no?
1: Sì, io credo che comunque insomma sia rimasto quest'ultimo aspetto, ultimi dettagli, noi li chiamiamo ultimi dettagli, poi magari per la Fiorentina non sono dettagli, per il Madrid sono dettagli, però secondo me questo è un discorso sul quale ormai si sta andando verso una buona direzione, quindi noi raccontiamo che per noi Mastantuono è veramente vicino a un passo dalla Fiorentina, però dobbiamo aspettare l'ultimo passo, ecco, l'ultimo passo che potrebbe avvenire in ogni momento.
0: È quasi allucchettato, quasi, no? Stiamo attenti.
1: Sì, quasi. Ecco. Non glielo dite, perché sennò poi magari arriva, pensa agli allucchetti la macchina.
0: No, poi arriva qualcun altro, la lucchetta lui, insomma, bisogna stare attenti perché è un gioco abbastanza... Allora, abbiamo in nostra compagnia Pasquale, ciao, benvenuto.
2: Ciao, buonasera, come state?
0: Bene, grazie.
1: Bene, Pasquale. Te però mi ha allucchettato lo scooter o la bicicletta, no? Te m'ha successo.
2: Sì, mi hanno cercato anche di portar via, comunque.
0: Pure.
1: Allora, portar via è un po' diverso.
2: Vi faccio complimenti, perché a me invece piace molto il tono della trasmissione.
0: Grazie, ci fa piacere.
2: In particolare ho chiamato perché volevo chiedere a Niccolò Ceccarini se il rifugio della Tommasina è aperto, perché... Dopo la tempesta di neve non so se l'hanno riaperto.
1: Allora guarda, fortunatamente la zona di cui parli te è un po' più a valle, e lì è venuta acqua mista a neve che si è sciolto, ecco, quindi diciamo come viabilità è tutto a posto.
2: Sì, allora domani mi ci fermo a pranzo.
0: Parliamo della gastronomia, vero?
1: Tra l'altro c'è un vin brûlé, quello che fanno a Grassina, di livello, per cui te lo consiglio. Ora in questo periodo ha maggior ragione.
0: Ma tu, Pasquale, ci hai chiamato per?
2: No, ecco, bravissimi, una cosa seria, volevo confrontarmi su una cosa per voi, perché io l'anno scorso ho visto tutte le amichevoli estive e tutte le partite della Fiorentina, ma io volevo chiedervi una cosa: ma voi avete mai visto una partita di Fortini convincente? Perché tutti dicono è questo fenomeno, io non l'ho mai visto saltare l'uomo e mettere una palla al centro, mai, però forse mi sfugge qualcosa a me, quindi volevo sapere che ne pensate, perché sento dire che Gio Mario non era da prendere perché dovevamo puntare su Fortini, ma io veramente non gli ho mai visto veramente fare una partita sopra livello. Poi ripeto, volevo sentire anche la vostra opinione, e ancora vi saluto e vi ringrazio della compagnia. Ciao.
0: Grazie a te, Pasquale, per l'intervento. Cecca, obiettivamente cosa te ne pare di Fortini, che si è visto veramente poco?
1: Ma guarda, per Fortini io penso che l'anno scorso guardare tutte le amichevoli e anche le partite della Fiorentina, trovare magari un elemento positivo in questa squadra sia stato molto duro. Ecco, io credo che lui forse ha pagato un po' il momentaccio iniziale di tutto l'ambiente e non abbia espresso il suo potenziale. Io devo dirti la verità, ho parlato prima che venisse dalla Fiorentina con il direttore sportivo della Juve Stabia, che oggi mi sembra sia al Sud Tirol, e che è uno dei più giovani, se non il più giovane in assoluto direttore sportivo che c'è tra i professionisti, e mi disse: io un giocatore come lui ho fatto fatica negli ultimi anni a vederlo, mi ricorda un po' Spinazzola per la sua capacità di giocare a destra e a sinistra. Quindi io mi voglio anche fidare di chi l'ha vissuto per un anno intero nel campionato di Serie B. Ora, che sia un fuoriclasse, no. Però per esempio se la Fiorentina giocherà con la difesa a 4 è un giocatore che non è bravissimo nel tenere la posizione di esterno basso, questo va detto.
0: Ok, poi ci scrive Simo da Vinci, leggiamo un po' di messaggi. Cecca, per colpa tua tocca portarsi dietro il flessibile. Vedi, questa è una buona soluzione, però è forse un po' paraginoso.
1: Sì, ora è flessibile, però il flessibile mi sembra un po' esagerato, voglio dire.
0: No, perché ci hai messo paura a tutti, cioè, stai facendo terrorismo psicologico.
1: Ci sono le tronchesi, volendo, no? Se uno se le porta dietro, no, meglio non se le porti dietro, perché poi sennò uno se può sembrare un'arma contundente, però magari uno tira una, cioè, trova, va da un meccanico e chiede un aiuto.
0: Ecco, tira un calcio, sì. Te ne leggo un altro e poi l'ultimo, perché sennò qui, allora, c'è Carini, inventore di giochi, ora ha fatto la lucchetta tuo, questo è Simone. Stiamo perdendo la testa, vabbè. Poi ci chiedono di Moura, terzino sinistro del Porto, che è stato accostato alla Fiorentina. Io per quanto
1: sì,
0: ho capito,
1: l'ho letto anch'io.
0: Ecco, per quanto ho capito, un sondaggio di qualche settimana fa. Però un terzino sinistro può far comodo in questo momento, perché di fatto chi hai? Valdepeñas e poi tutti adattati, tra eventualmente sì, Vieri, Ranieri o addirittura Fortini.
1: Sì, ma poi però vedi, questo è il segno di come è cambiato il tempo rispetto a 12 mesi fa. Cioè, noi stiamo spaziando su tutto il mercato internazionale. L'anno scorso tanti nomi non erano stranieri, non tanto stranieri quanto non erano di campionati stranieri. Oggi qui si guarda da tutte le parti, no? Si guarda in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Inghilterra, se c'è l'occasione si guarda anche alla Costa d'Avorio, no? Nel senso, voglio dire, delle nazionali. Quindi c'è un sacco di cambiamento di prospettiva e di visibilità sul mercato. Poi, ripeto, molto bravi nel comprare e nel trovare la chiave giusta per le operazioni in entrata, e molta più difficoltà con un estava addetto in uscita, perché in uscita comunque fai più fatica e non riesci a vendere. Per ora non hai venduto giocatori a cifre alte, questa è la verità.
0: Andrea ci scrive che abbiamo anche Parisi, ce lo scrive su YouTube. In effetti sì, è vero, però Parisi sì, e ti ritorna probabilmente a novembre o non prima, visto il brutto infortunio che ha rimediato, per cui ci puoi fare affidamento relativamente, probabilmente metà campionato Parisi è da depennare, no? Sempre che non lo vogliano far giocare come esterno d'attacco, vista anche la penuria in quella zona del campo. Tu che cosa ne pensi? Hai avuto questo cioè questo sentore che possa fare anche il prossimo anno l'esterno offensivo Parisi?
1: Ma io penso che Parisi, quando recupererà, sarà un'ottima soluzione per la fascia sinistra della Fiorentina. Però ricordiamoci sempre che quando uno arriva da un infortunio del legamento crociato, rientra, fa subito bene, poi ha bisogno di un po' di tempo per poter mantenere la condizione, quindi può avere anche un rendimento un po' altalenante, quindi ecco, questo va messo in conto, ed è per questo che forse la Fiorentina vuole anche cautelarsi con due esterni sinistri di partenza. Poi arriverà a Parisi e poi ci sta che quando Parisi magari sarà meglio qualcuno starà fuori e poi faranno delle valutazioni, però sempre in abbondanza piuttosto che non avere, diciamo, nessuno o rischiare di rimanere sempre o di essere in difficoltà totale. Ecco,
0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, pensavate che non ci fossero ascoltatori e invece sì. Ciao Alessio.
3: Ciao, buongiorno. Ciao Nick e Nick.
0: Ciao.
3: Io ho due bischierate e una domanda seria. Allora, le due bischierate prima o la domanda? Che voi preferite?
0: Ovviamente le bischierate.
1: Le bischierate, sì, sì.
3: Allora, le bischierate sono: io di lavoro metto cartelli stradali negli immobili.
0: Ah.
3: Molta gente ci allucchetta la bicicletta, ovviamente, o motorini ci allucchettano. Io finisco il cartello e la bicicletta rimane lì pronta per essere portata.
0: Ecco, potreste poi farne uno nuovo. Vietato allocchettare i motorini altrui. Un divieto.
3: Te lo faccio.
0: Perché la cosa non è scontata, evidentemente.
3: Poi nell'altra discherata era se Simone era andato in Palazzo Vecchio all'Anagrafe a cambiare il nome. Anche lui.
0: Simone, perché?
3: No, tutti Nick.
0: Ah, sì.
1: Ah, sì, sì. Certo.
3: E poi l'ultima cosa, ma hai comunicato che ha fatto Giuseppe, che ha già risposto Antonioni, perché sono
1: molto... No, ancora no.
3: La storia l'andava avanti tanto, sia sui social, era diventata quasi stucchevole.
0: Sì,
3: sono contento di questo comunicato che ha fatto la società, perché veramente era diventata una situazione scomoda per tutti. Vi ringrazio e buon lavoro e complimenti.
0: Grazie a te Alessio per l'intervento. Cecca, non è arrivata la controrisposta di Antonioni, però insomma ci immaginiamo che possa essere positiva finalmente, no?
1: Ma io mi auguro che io penso che Giancarlo, al di là dell'invito ufficiale di Joseph, per me, cioè chiunque oggi sia o potesse essere il patron della Fiorentina, con tutto il rispetto, Antonioni è un'altra cosa. Cioè, fossi stato anche io, te o un altro, Antonioni è la Fiorentina, per cui lui io lo vorrei perché è la Fiorentina, non perché, cioè perché c'è Baggio, c'è Rui Costa, c'è Battistuta. Antonioni è qualcosa di superiore, quasi di metafisico, per chi naturalmente è della nostra generazione, per cui Antonioni è la Fiorentina a prescindere dalla proprietà. Quindi io sarei andato a prescindere, avrei dato già l'ok, perché lui è Giancarlo Antonioni e noi sappiamo cos'è Giancarlo Antonioni. Cioè, non ha nulla a che vedere con una proprietà della Fiorentina, ce ne sono state mille di proprietà nella Fiorentina, però Giancarlo Antonioni non è legato a una proprietà, è legato alla storia. Cioè, se lui ci vuole essere, è bene che ci sia, rimane sempre la sua scelta, ma non è una scelta sulla società, è una scelta per Firenze e la Fiorentina, perché lui è la Fiorentina, per cui non c'è una connessione con questa proprietà e con le altre proprietà, c'è una connessione con la Fiorentina. Lui è la storia, se ci vuole essere tutti saranno felici, se non ci dovesse essere, questo mi dispiacerebbe, ma è una sua scelta, una sua decisione. Ma lui secondo me è consapevole, e lo deve essere, che lui è una parte integrante della storia della Fiorentina, che è fatta di mille proprietà, per dire, e di mille giocatori, ma lui è un giocatore speciale, e quindi per questo io spero ci sia.
0: Bene, allora in tutto questo abbiamo scavallato il tetto dei 200 su YouTube, quindi Cecca potresti fare anche un balletto, nonostante non ti vediamo, ma per dimostrare la tua contentezza. Ma,
1: senti, ieri sera, ora via, non so se lo posso dire, lo dico cosa ho fatto ieri sera, vuoi lo dico o no?
0: Sei incensurato?
1: No, non è nulla di particolare, insomma ieri sera verso mezzanotte e mezzo ho fatto ballare tutta Riccione.
0: Ah sì, eh? Eri tu in console?
1: Sì, tutta Riccione. Era un console, a un certo punto ho cominciato a mixare io e... È partita la rumba, insomma, tutta Riccione in festa, DJ Ceccarini, dopo il viale c'è il DJ, un lavoro... insomma, donne, bambini, tutti erano tutti soddisfatti, una cosa incredibile, dal ballo del qua qua a Goldrake, UFO Robot.
0: Mi hanno detto che proprio lì a Riccione si è registrato all'uscita della discoteca il più alto tasso dell'occhettamento dei motorini. Non so se c'entri
1: sì,
0: tu.
1: Tra l'altro se fino alle 6 del mattino non andava via nessuno, perché le chiavi dei lucchetti le avevo tutte rimasti. Infatti mi hanno chiamato Vigi, la polizia di Aramine, dice scusi Ceccanini, potrebbe liberare i parcheggi?
0: Pazzesco,
1: una
0: roba da matti. Allora vabbè, dai, già che siamo 213 su YouTube, intanto vi ringraziamo.
1: Ma come si fa di queste mischierate, Nico?
0: Poi no, infatti glisso, guarda. Poi vi invitiamo a seguire il nostro canale YouTube, lo ribadisco ancora una volta, e già che ci siamo, a seguire anche il profilo Twitter del sottoscritto, Niccolò Santi, e di Niccolò Ceccarini, perché
1: T'ho cominciato a seguire, hai visto, me lo sono ricordato, Niccone.
0: Questo direi che fa bene al calcio, perché avere uno sponsor come te su Twitter, insomma, noi
1: comunque... però lo sai che su X non c'è Luis La Serpe, bisognerebbe farlo iscrivere
0: e poi glielo suggeriamo. Domani sarà qui tra l'altro Luis, quindi avrai modo di sbizzarrirti se vuoi chiamare in diretta, va bene?
1: Quindi è confermato che per ora non passa le visite mediche con l'Arsenal?
0: No, però penso che ci stiano inserendo una percentuale in questa trattativa.
1: Ah, ho capito.
0: È un po' rallentato.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo una valanga di messaggi vocali, sono veramente tantissimi. Buonasera. Direi di andare a ruota.
4: Ma il buon Niccolò Santi, Ande diceva, non potrà mai venire. a Firenze. Vai. Perché gli sponsor non ce lo mandano?
0: Mai detto.
4: Il buon Niccolò Santi.
0: Mai detto.
4: Che estate ti ha passato. Ma tu ne
5: allora,
4: sei...
5: ragazzi, mai il Joseph non, veramente non ne sta sbagliando una. Mi devo ripetere su questo ragazzo, questo uomo, perché veramente sta facendo le scelte giuste che purtroppo gli altri prima di lui non avevano per niente azzeccato. Quindi una festa del centenario senza Antonio non avrebbe avuto tanto senso. Invece questa mossa mi piace tanto. Lode a Joseph Comisso, si sta dimostrando veramente un grande presidente.
6: Però scusatemi, ma Ticche Sarri ti dà la maglia solo per un anno? Cioè, o tu la ritiri o tu la ritiri. Io non vedo questa gran cosa. Sì, va bene, le ho un porgere la mano alla figura di Antonioni, ma tu la ritiri per sempre, non per l'anno di centenario. Per me non sa di nulla, comunque.
7: Federico Lecca, ma se dovesse arrivare Mastantuono, poi gli esterni li ompre oppure no? O si gioca il 4-3-2?
8: Non voglio far riflettere tutti quelli che dicono che se Mastantuono dovesse venire in prestito secco, sarebbe un'idiozia, un'operazione sbagliata. Uno, se viene in prestito secco, di sicuro il Real collabora il pagamento dello stipendio, se non in toto, in parte. Due, se metti caso per qualche motivo recondito si va in una coppa, e può essere l'Europa League o la Champions League, diciamo l'Europa League o la Conference, restando più attaccata alla realtà, e sono soldi guadagnati perché ti vengono andati. Quindi è anche Mastantuono che valorizza questa operazione, che ha portato dei soldi in qualche modo.
9: Ciao, sì, salve, sono sempre il sindaco dell'Isolotto. E voi volete sapere tutti la formula, ve la dico io, magica bula, bidi di bula, bidi di body di bu.
0: Benissimo.
9: Fa la magia tutto quel che vuoi tu, bidi di body di bu.
10: Secondo me è molto più facile che Giuseppe sappia chi è Antonioni per noi, per tutta la città, piuttosto che Ceccherini sappia qual è la formula con la quale arriverà Mastantuono.
11: Ciao Nick Simone. Allora, innanzitutto vorrei essere in cima al ghiacciaio di Rassina ora. Fantastico. Allora, a parte questo, se arriva davvero Mastantuono, arriva anche Tosved. Cioè, ragazzi, questa Fiorentina è forte, e metto la F maiuscola. E non me ne frega nulla e dice non ci sono italiani e di là. È una Fiorentina forte, caspita, come non c'era da chissà quanti anni.
12: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Ma io non capisco a qualcuno che chiama e dice io non mi va bene se l'hanno preso secco o presto secco, se l'hanno... ma te che ti frega come l'hanno preso? Basta che faranno da noi e poi magari si vince qualcosa, e poi magari si arriva in Champions, e poi lo valorizzi, e poi quello, e poi quell'altro. Ma te pensa a vincere qualcosa subito, o a fare qualcosa di buono subito? Poi si vedrà. Che ci figano come lo prendono, come lo pagano.
0: Bene, questa è una prima carrellata dei vostri messaggi vocali, poi tra poco ne ascolteremo anche un'altra prima di dare la linea che risca al vento. Io dico soltanto una cosa al primo ascoltatore, poi ti lascio la parola secca. Al primo ascoltatore dico: sei un grande, perché sei uno dei tanti che si definisce tifoso della Fiorentina, in realtà fai il censore di quello che dicono i giornalisti, e lo fai anche male, perché non ho mai parlato di sponsor, di Mastantuono che non potrà mai venire a Firenze. Questo io veramente a volte mi domando che cosa ascoltiate, se ascoltiate, che cosa vi dice con la testa. Va bene, vai.
13: No, io rispondo solamente all'ascoltatore che dice: è più facile che Joseph sappia il valore di Antonioni che io la formula del Real Madrid. Io gli rispondo con grande affetto, eccetera. Ci sono mille radio nel mondo, ci sono mille cose da poter sentire. Grazie a Dio uno è libero di ascoltare chi vuole, per cui se questa trasmissione trovi gente non è capace o non è preparata, si leva l'app, se ne mette un'altra e si ascolta un'altra. Cioè io per esempio ascolto anche altre radio perché trovo che ci siano dei miei colleghi che siano molto bravi e li ascolto sempre volentieri per imparare qualcosa. Sì. Ma chissà, l'umiltà non è di questo paese, quindi è di questo mondo, e per cui lasciamo gli ascoltatori e pensare a quello che vogliono, perché è giusto che pensino a quello che vogliono. E comunque mi chiamo Ceccarini, fino a prova contraria.
0: Esatto, Ceccarini diciamo un altro personaggio, un'altra cosa. E, no, sugli sponsor invece l'avevo detto di Garnacho, che infatti non è arrivato ed è stato pagato una tombola.
13: Vabbè,
0: lasciamo perdere. Ci scrivono da YouTube: Beckhaus e Lucchettao. Per fare insomma, no?
13: A proposito, ecco, pare vogliamo dirla tutta retroscena. Mastantuono ha chiamato Beccao, sì, e gli ha chiesto: dice: ma secondo te cosa dovrei fare? Dice: ma senti, te vai alla Fiorentina, ma non lo dirà nessuno. Poi l'ho fatto io quando sono andato a casa in casa.
0: Cioè, veramente. Siamo veramente al nulla, si può dire? Poi fanno tutte le
13: cose. Noi siamo al nulla. Sì.
0: Sempre in segreto, no? Non si sa mai. Poi Nicco Viola su YouTube ci scrive: ma Sancho che fine ha fatto? Sancho
13: si era proposto, anche io mi ero proposto, ma poi alla fine mi hanno detto di no. Ecco.
0: Esattamente. Poi abbiamo qualche altro messaggio. Ci scrive: messaggio per Cecca. La Viola è più forte del Grassina e del Sassuolo messi insieme. Questo è Angelo, è un attacco frontale.
13: Insomma, ora più allora, noi del Grassina l'anno prossimo partecipiamo anche alle qualificazioni per il Mondiale 2030, quindi non lo so. Sassuolo è, sì, forse tra la Fiorentina e Sassuolo è una lotta dura, questo va detto. Sì.
0: Va bene, allora, già che siamo in chiusura, ascoltiamo qualche altro messaggio vocale, poi vi salutiamo. Vai, eccoli qua.
14: Cecca, per favore, ti sei deciso? Vieni a slucchettarmi il motorino, via, c'ho da andare a lavorare io.
15: Ultimo aggiornamento su Ulisse da Serpe. Non ha superato le visite mediche a Londra per l'Arsenal, l'hanno rimandato indietro. E ora, in questo momento, per riprendersi un po', sta sciando sugli acciaio dell'Arsenal.
16: Ceccherini, scusami una cosa: Nico Pazzo può giocare nello stellare Como, che sta vincendo la Champions, vincerà 3 scudetti di fila, e Mastantonio non può giocare in una Fiorentina dove si spende quanto spende il Como e dove mi sembra un pochino meglio la Fiorentina Firenze del Como. Non ho capito io perché quello del Chelsea può giocare nel Como e noi non ci si può permettere Mastrantonio.
13: Ma chi l'ha detto?
16: Per me tu fai troppo il denigratore.
17: Cecca, no. Ciao Paolo, Firenze Bologna. Non sono d'accordo sul discorso di Mastrantonio, che è un giocatore del Real Madrid e che quindi a Firenze non potrebbe giocare. La stessa cosa è successa a Nico Paz, che era un giocatore del Real Madrid e che oggi è di proprietà del Como. Potrebbe succedere la stessa cosa. Anche io non sono d'accordo al discorso di prendere un ragazzino di 17-18 anni e valorizzarlo al Real Madrid a gratis, quantomeno con una proposta di acquisto e contro acquisto, casomai prendere i soldi, ti intendi? Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Bene Cecca, abbiamo 30 secondi, il denigratore?
13: Ma no, io denigratore, ma io, insomma, io ragazzi davvero a volte veramente, cioè io, guarda, io ho una certa età, ho bisogno anche di fare dei controlli, ma sinceramente mi sembrava di aver detto, di essere stato chiaro, ho detto Mastantuono, cioè è un lusso per noi, è una bella cosa, cioè se viene è bene che viene perché viene per fare il titolare qui dentro, chi ha detto che deve venire? Cioè non ho capito perché non, boh, vabbè, io mi arrendo, ecco, cioè, voglio lucchettare qualche altro scooter.
0: Bravo,
13: vai,
0: perché tanto c'è chi vuol capire, c'è chi capisce ciò,
13: sì,
0: che
13: sì,
0: vuole,
13: sì, io
0: voglio lucchettare
13: un po' di scooter, vai, voglio lucchettare un po' di scooter, così almeno passo un pomeriggio sereno.
0: E noi salutiamo anche chi capisce solo ciò che vuole capire. Grazie a Nicolò Ceccarini.
13: Grazie a tutti. Ciao, ciao, a domani.
0: Ci sentiamo domani sempre con Nick e Nick. Anche da Niccolò Santi, ciao. Adesso la linea va a Garrisca al Vento. Ciao.
18: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
19: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
20: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
19: In Medio Oriente ora, un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
20: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
19: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
20: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
19: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, 4° posto per Paltrinieri, 5° per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
20: Ed è tutto, più tardi.
18: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
21: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
22: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
23: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
24: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
25: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
26: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva.
27: Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
18: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: 17.04, arriva Garrisca al vento con il sottoscritto Giacomo Galassi, tornato dopo due settimane in cui sono stato sostituito, in realtà in maniera piuttosto mediocre, però che bisogna fare, da Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara,
8: ciao,
0: ben trovata.
8: Ciao, sono tanto contenta di ritrovarti.
0: Bene, anch'io sono contenta di ritrovarti, e a parte gli scherzi sei stata eccezionale. Cioè io ero, va bene, cerchiamo un'espressione, si può dire, non con gli zebedei a mollo, però diciamo ero al mare, ecco, quindi vi ho ascoltato a spizzichi e bocconi, però ho seguito tutte le notizie della Fiorentina, anche perché qui non passa giornata senza che non, comunque ci siano novità. Di sicuro non ci stiamo annoiando in questa estate caldissima. E tra l'altro Nunzio Vobis, l'avete già sentita la risata più malefica di tutto il palinsesto, è tornato Costantino Nicoletti. Ciao.
28: Buonasera,
0: Costantino.
28: Ciao Giacomo, ciao Chiara. Ben ritrovati, grazie a Marco Tonelli di Radio al Vetro, che
0: sì,
28: beh, salutiamo. Con oggi inizia la terza stagione di Garrisca al vento.
0: Sì.
28: Al vento del martedì. Sarà una terza stagione all'insegna di tante novità. Un Costa nuovo,
0: ma Chiara è già distrutta. Ancora Costa, hai solo detto cose che hanno una logica.
28: Un Costa
0: già
28: più serio, più maturo, più responsabile. 55 anni, a 29 agosto faccio 55 anni. Non li dimostro, si vede anche in video sul canale 92. Non li dimostro. Quindi sarò niente freddure, niente barzellette. Solo storie vere.
0: Bello,
28: sarà un Garrisca al vento completamente nuovo. Però volevo iniziare in questa nuova veste, caro Marco Tonelli.
0: Guarda quanti foglietti ha.
28: Hai visto? Ti ho preparato un lavorino per oggi. Mamma a te, la Chiara. Volevo iniziare appunto perché intanto volevo sapere se ti sono mancato un pochino.
0: No.
28: Dammi un bacino, Giacomo, dammi un bacino.
8: Io sono nel mezzo, però.
28: Fatti abbracciare.
0: Sì, ti tocca, t'arriva.
28: Dammi un bacino.
0: Ah, questo era, c'era anche Nuti che lo diceva. Dammi un bacino.
28: Dammi un bacino.
0: Caruso Paskowski di Padre Polacco.
28: Certo, bravo. Senti, dove sei stato in vacanza di bello con la tua dolce Lisa? Alessia.
0: Ti sei iscritto?
28: Mi sono scritto il nome.
0: No! Grazie. Quindi ti avrei risposto e non te lo volevo dire.
28: Piccolo dolce luce, dove siete stati in vacanza?
0: Maremma, quest'anno diciamo a chilometro zero.
28: Bravo, hai preso anche il sole, stai bene.
0: Sai, col neonato non è che sono molte le opzioni da fare in spiaggia, è difficile stare in ombrellone e...
28: C'è Tonelli Show.
0: Questo
28: stasera
0: era per ricordare il 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali 055-77-111-71 per chiamarci. Costantino, a chi ci ascolta non gliene frega
28: sono stato
0: una
28: in vacanza.
0: Mazza dove sei stato te,
28: in vacanza.
0: Dove sono stato io, secondo me neanche dove è stata Chiara, che forse è l'unica che potrebbe
28: interessare.
0: Sì, che potrebbe interessare. Sì, esatto.
28: Chiedimi dove sono stato in vacanza.

0: ancora.
1: Attenzione, c'era anche la c'era gara, anche la gara.
2: Grande Tonelli, numero uno per numero distacco. Uno.
1: Va bene, incominciamo
0: le
1: serie.
0: Sono molto pentita di aver accettato questo turno.
1: Sai che io te l'avevo anche chiesto.
2: L'avevi stata avvertita.
0: Perché ti voglio bene.
1: Se vuoi, io ti ringrazio per essere
2: qui. Che dolce.
1: Come dico a tutti, insomma, benvenuti nel mio mondo, nel mio inferno. Che è tornato Costantino Nicoletti. Ora, a parte tutto,
2: dimmi,
1: qui,
2: Giacomo,
1: chi se ne frega di dove sei stato te in ferie. C'è quel presidente commisso che ha parlato e ha mandato un messaggio. Che addirittura ha convinto addirittura Iano Andrea Bevilacqua.
0: Io sono felicissima.
1: Vuol dire non esiste possibilità di critica su quello che ha detto commisso, che per chi se lo fosse perso ha detto: io e mia madre Catherine saremo a Firenze per il festeggiare il centenario della Fiorentina il 29 agosto. Tra l'altro lo vogliamo festeggiare dando il giusto lustro che si deve alla storia di un glorioso club, e questa storia non può prescindere da Giancarlo Antognoni, al quale noi abbiamo organizzato un evento per il ritiro della maglia numero 10 per la stagione 2026-2027. Di più non potevano fare.
2: È due mesi che io ti racconto che il buon senso poi alla fine prevarrà o no? Te
1: sì,
2: l'ho sempre detto.
1: Siamo ancora al 4 agosto e io non sono certo, perché quello che percepiamo da parte di Antonione ancora non abbiamo capito bene quale sarà la posizione, però non è un sì all'ora verico.
2: Ma non siamo nella festa di Giancarlo.
1: Siamo ancora in fase di valutazione.
2: È la festa, guarda, io vengo dalla festa dal centenario del Napoli, che è stata una manifestazione, te non ti preoccupare, io sono in ogni dove, e è stata una festa meravigliosa organizzata tra l'altro da un tifoso viola e da un fiorentino doc,
1: Bianchini,
2: Tommaso Bianchini, dirigente storico della Fiorentina, Gianluca Baiesi e tutto un team di lavoro che ha lavorato per anni per la Fiorentina. È la festa della Fiorentina, lo sa bene anche Giancarlo, al netto dei torti che ha subito, delle angherie, chiamale come vuoi, si celebra l'Artemio Franchi, che non è lo stadio di commisso, è lo stadio di Firenze, è lo stadio del comune di Firenze e della città di Firenze. Si festeggia il 29 d'agosto, 100 anni della Fiorentina, e chi come lui è il simbolo della Fiorentina, ha fatto una scelta di vita, che fa? La tradisce nel momento più alto, nel festeggiare i 100 anni. Quindi il buon senso alla fine avrebbe prevalso. So che le diplomazie si sono mosse per tempo, anche il buon Alessandro Ferrari comunque si è speso per questo intervento, per far sì che Giancarlo rivedesse la sua posizione, e quindi è normale che alla fine deve prevalere, correggetemi se sbaglio, assolutamente il buon senso. Giancarlo è una persona estremamente intelligente, è un fiorentino ormai a tutti gli effetti. Spero, mi auguro che magari chi gli sta intorno, e sottolineo chi gli sta intorno, gli faccia capire che farebbe un'autorete clamorosa nel non raccogliere questo invito, questo omaggio che la Fiorentina gli dedica, perché è un omaggio, e quindi basta. Io penso che la Mutad oggi è stata definitivamente chiusa, perché la Fiorentina ha fatto lo sforzo importante, riconoscendo forse magari anche i suoi errori in passato. Ha fatto autocritica. Io sono contento quando uno fa autocritica. Io sono contento quando uno riconosce di aver sbagliato nel passato. Però le colpe dei padri e degli amici non devono ricadere sui figli.
1: Però posso dire che io non sono così sicura invece sia conclusa la situazione per quello che stiamo
2: se ci sono ulteriori strascici, Giacomo, allora dalla ragione
1: ulteriori
2: strascici.
1: Ah, gli strascici, i famosi strascici, certo.
2: Dalla ragione è ovvio, ragazzi, è l'ABC. Dalla ragione passa al torto, dopo diventa indifendibile. E te sai bene che voglio Giancarlo Antognoni, sai il rapporto che ho con Giancarlo.

0: questo in occasione di Fiorentina Frosinone allo stadio. Punto. Poi non puoi, puoi non presenziare agli eventi all'interno del Viola Park, no? C'è sempre quell'opzione lì. Viola Park è l'emblema della famiglia Commisso, di questa gestione, e allora tu puoi rinunciare a partecipare agli eventi del Viola Park a discrezione tua. Però oggi non posso dire niente a Katrin e a Joseph Commisso su come stanno gestendo la situazione. Hanno fatto un gesto importante, hanno capito la gravità del fatto della mancanza, dell'assenza di Giancarlo Antonioni al centenario, perché veramente era come fosse stato in vita Maradona. Non ci fosse stato Maradona giovedì, mercoledì, quando è stato al centenario il 1 agosto, sarebbe stato uno smacco troppo grosso l'assenza di Maradona. C'era Careca, c'era Lemao, c'era tanti ex importanti. È come se fosse mancato Maradona o Bruscolotti, guarda che ti venga a dire, cioè, per farti capire. E quindi di conseguenza basta, io non starei nemmeno a ricamare più di tanto. Vabbè, poi voglio sentire giustamente,
1: esatto, che vedevo annuiva quello che dici,
0: non starei più a dargli importanza a questa. Anche Antonioni non replicasse, io fossi Giancarlo non replicherei, mi presenterei, punto e basta. Chiamerei Alessandro Ferrari o chi per lui, e ok ragazzi, vi confermo, non è che vi confermo che il 29 di agosto sarò con voi a festeggiare i 100 anni della mia amata Fiorentina. Punto. Senza fare comunicati, dichiarazioni all'amico dell'amico dell'amico, al nostro Calamai, al nostro. Capisco che è il vostro lavoro. Però i signori si vedono anche in queste cose. Chiama privatamente, come hanno fatto altri, guarda, Pantaleo stesso, sono stato con lui non più tardi del 26 di luglio per Sant'Anna della bellissima Vernole, Sant'Anna e San Pantaleo tra l'altro, patroni della città di Vernole, certo. E mi ha detto: Costa, io vengo allora al centenario, tutto contento. Dice: certo Leo, perché non dovresti venire? Sei stato 10 anni alla Fiorentina, hai scritto comunque delle pagine importanti della Fiorentina, e di conseguenza sei stato invitato, devi essere celebrato anche tu come merita. Ma come dovrebbe venire Riccardo Montolivo, a dispetto di tanti tifosi che ora si scateneranno sulle nostri canali? Come ci dovrà essere Donadella, magari Gamberini, Dainelli? Cioè, ci devono essere. Chi è stato invitato, al netto di problemi personali, per me deve esserci, perché chi è stato Montolivo è stato 7 anni alla Fiorentina, non uno, ha vestito la fascia di capitano, è finita come è finita. Pace, fa parte del lavoro, è quotidiano, l'abbiamo visto, Vlahovic, Bernardeschi, Chiesa.
1: Anche loro.
0: Ma certo che sì.
1: No,
0: non lo so.
1: Nel senso, forse no.
0: No, perché no?
1: Beh, dai.
0: Troppo recenti.
1: Insomma, ancora fresco. Su Montolivo si può anche stare a discutere. Però
0: se c'è Mastanzoni, sicuramente c'è Mastro Simone.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Simone era la nostra Sara in regia. Sì, Mastantuono
0: è un altro che deve
1: arrivare. Bene, Chiara, non so se hai qualcosa da aggiungere sul discorso che ha fatto Costantino. Direi poco da
2: dire.
1: Io
2: sono molto d'accordo. Aggiungo solo che quello che mi rende estremamente contenta, anche in una prospettiva futura, è la sensazione che si sia capito quello che parte della piazza, non tanto dall'arrivo della famiglia Commisso, ma dopo i primi mesi sostanzialmente chiedeva a gran voce. C'era la sensazione che non si accettasse in un certo senso la storia della Fiorentina fino al giugno del 2019, volendo comunque ridisegnare una Fiorentina a loro immagine e somiglianza. Io ho ribadito che non si può certo precludere di lasciare il proprio marchio quando si è proprietari di un club e si è assolutamente legittimati ad avere delle idee e a voler comunque lasciare un'impronta, ma non si può prescindere da conoscere la storia che poi ha portato anche quel club ad essere ciò che tu raccogli nel momento in cui firmi l'atto d'acquisto. Per me Antonioni è la Fiorentina, e io oggi ho avuto la sensazione che, al di là di tutto quello che giustamente Costantino ha sottolineato, siano state messe la Fiorentina, Firenze e la sua gente davanti a tutto il resto. Io questo è quello che ho sognato di vedere in alcuni momenti, e purtroppo sono rimasta delusa, non percependo anche solo una minima apertura, non necessariamente un qualcosa che potesse testimoniare questo atteggiamento già in essere. E io oggi sono estremamente contenta, l'ho definito un capolavoro quello che ha fatto la Fiorentina oggi, perché vuol dire capire che cosa rappresenti per noi la Fiorentina, che cosa rappresenti per noi Antonioni.

0: Poi la famiglia Commisso comunque lascerà la sua firma nella gestione del club, ma per la prima volta sento che viene riconosciuta anche la Fiorentina per come era prima del loro arrivo, e per me è fondamentale, perché senza le radici non si va da nessuna parte.
1: Ma soprattutto perché era sbagliata la forma, ragazzi, e quello è l'ABC. Purtroppo veniamo da 7 anni dove c'è stata sempre comunque una gestione un po' improvvisata, anche un po' dilettantistica di un club, e sono cambiate tante cose da ormai da 3-4 mesi. Noi Giancarlo Antonioni, come Gabri Roman e Battistuta, c'era Bertoni, tra l'altro, rivisto Daniel Bertoni a Napoli l'altra sera, meraviglioso.
0: È intervenuto a Radio Firenze Viola, ce l'ha detto.
1: Vedi.
0: Era c'era Napoli perché doveva partecipare. No, probabilmente non sapeva della presenza di Costantino, se no magari rifiutava.
1: Insomma, praticamente la forma è sbagliata. Non puoi mandare un WhatsApp o un'email banalissima a Gabri Roman e Battistuta, a Roberto Baggio o a Giancarlo Antonioni.
2: Va bene, questo è chiaro. Dai, non torniamo però su.
1: No, ma bisogna sottolineare, l'errore è stato commesso. Bravi, si sono imboccati le maniche, sono intervenuti prontamente per rimediare all'errore commesso in partenza.
2: E secondo me qua dentro dobbiamo, allora dico ai nostri ascoltatori, naturalmente parliamo della questione Antonioni, in tanti aspettano notizie su Mastantuono, per ora notizie non ce ne sono, se non ottimismo sulla chiusura con il calciatore
1: la settimana.
2: Che oggi, sì, però oggi sembra veramente una giornata in cui sono stati fatti grossi passi avanti.
1: Però perdonami Giacomo,
2: posso parlare più di 15 secondi senza e tu mi interrompi
1: Simone,
2: per favore. Ma non volevo parlare di Mastantuono. Volevo dire scusa Joseph Commisso, perché quando è diventato presidente abbiamo tutti detto vabbè, ma che vuoi faccia Joseph Commisso, e invece in questi 2 mesi chi non ne sta sbagliando una secondo me è Joseph Commisso, aver deciso di aprire il portafogli, aver deciso finalmente di fare un passo indietro e affidare la Fiorentina a un dirigente di calcio, e può sbagliare o può non sbagliare, ma lo lascia lavorare. Questione Antonioni, entra lui e non è scontato, perché poteva benissimo entrare il direttore generale Ferrari e non parlare direttamente presidente.
1: Ma la proprietà.
2: Fin qui secondo me Joseph Commisso non ne sta sbagliando.
1: È cambiato qualcosa?
2: Che
1: è
2: senso?
1: Cambiato che ora si affidano a persone del mestiere.
2: Sì,
1: si consigliano. Non c'è la presunzione e l'arroganza dei primi 7 anni. Ecco dov'è il merito di Joseph. Conosce i suoi limiti, dice ok. Chi c'è? C'è degli consulenti esterni? Bene, mi stanno orientando al meglio nelle comunicazioni, nel modo di fare. Questo è cambiato. Non c'è bisogno di chiedere scusa. Ci hai messo 7 anni
0: anche
1: per capire come gestire
0: scusa,
1: un'azienda sportiva.
0: Scusa, deve chiederlo chi forse ha fatto processi alle intenzioni.
1: Brava,
0: uno
1: Chiara.
0: Poteva magari esporre le perplessità di fronte a quanto visto fino a quel momento.
1: Certo.
0: Ma poi sarebbe stato disonesto intellettualmente anche non dare la possibilità di dimostrare di avere le capacità, come giustamente dici tu, magari anche individuando la persona giusta a cui affidarsi per farsi spiegare cose che non era assolutamente in dovere di conoscere, non essendo stato poi il suo mondo professionale prima della scomparsa del padre.
1: Catrina ha vissuto di più le vicende Viola, Catrina ha vissuto di più la Fiorentina, Catrina era presente ai colloqui di lavoro, Catrina era a fianco di suo marito, quindi Catrina un po' di competenze le avrebbe, le ha. Chiaramente non è il suo mondo. Allora cosa fai quando non sei nel tuo mondo? Ti affidi a gente del mestiere, nella comunicazione, nello sportivo, nel tecnico, nel gestionale, nell'amministrativo. Questo è il vero cambio epocale. Ci sono voluti 7 anni perché prima c'era 2 figure, a cui voglio un gran bene, che non ci sono più, che erano ingombranti, che erano convinte di essere pronte a gestire una società di calcio. Questo è il merito di Joseph e soprattutto di Catrin. Di affidarsi alla gente di mestiere, come ho sempre sollecitato.
2: Posso
1: io.
2: Rispondere, però, giusto per fare anche il nostro lavoro, a chi ci sta dicendo che chi è più soddisfatto di tutti o chi tira un più un sospiro di sollievo? Ci ha scritto Luca e Antonioni. Chi ci dice, ragazzi, ma secondo voi fanno una cosa del genere senza aver contattato Antonioni? Io vi dico che per come abbiamo ricostruito noi oggi, Antonioni era al funerale di Franco Baresi a Milano e comunque non era stato coinvolto prima
1: non
2: di.
1: La conoscenza.
2: Cioè si è trovato un po' tra virgolette spiazzato da questa mossa della Fiorentina che lui auspicava e che si aspettava.
1: Meno male.
2: Però vi dico, per quello abbiamo raccolto noi, non abbiamo raccolto ok, ora che hanno fatto questa cosa vengo sicuro, ci devo pensare un
1: ma
2: attimo.
1: Ma può anche non rispondere, te l'ho detto prima.
2: Va bene, però
1: può
2: io dico rispondo a chi ci dice, ma figuratevi se non l'avevano sentito.
1: Deve
2: ragazzi,
1: rispondere a chi di dovere, deve rispondere a chi di dovere, che non, magari non è Ferrari, è Joseph direttamente, la signora Catrin o Fabio Paratici, anche se lui non vuole essere coinvolto in questa vicenda, perché altri pensieri, chiamiamoli così, ha altri obiettivi, deve lavorare su altri fronti, che poi parleremo, immagino, vorrei affrontare anche le tematiche di mercato, c'ho tante perle da raccontarti.
2: Sei qui apposta.
1: Sai cosa mi è successo a Gallipoli, Chiara? Non puoi capire cosa mi è successo.
0: Sì, ma non t'allargare.
1: No, scusa, ma io sai, io tocco sempre, sì, sì, tocco,
2: sì, sì. Bacino, più gli dici di no e più, più lo naturalmente lo fa. Come...
1: Era sul lungomare di Gallipoli, camminavo, una signora poverina disperata. Ecco. Signora, che è successo? Diceva, mannaggia, ero distratto, ho investito un carabiniere. Ora che devo, che cosa faccio? È dato male, signora. L'unica cosa che può fare è chiamare il 112. Ma vedo, chiama il 112. Pronto? Sì, 112, sì. Ora siete 111.
0: Purca.
2: Tosta, tosta. Però devo dire, non ha fatto di peggio. Che non finisce sullo scurrile. Comunque no, non mi dispiace troppo. Va bene, salutiamo tutte le forze dell'ordine all'ascolto. Costantino Nicoletti, che abita in via del...
1: La temperatura è diventata veramente
2: bollente.
1: Sai, mi sembra di essere quando sono andato a trovare quelli dell'esercito, a proposito dei carabinieri, dove piantavo, dove producevano, ecco, quelle erbette.
2: Bene, mi piace comunque questa terza stagione di Costantino Nicoletti che risca al vento, e comunque senza freddure, senza bischerate, e che ha sempre un tono serio. No?
1: Tonelli ci aveva tutti... creduto in Galassi, te ne rendi conto? Giacomo ci aveva cascato.
2: Allora, poi sui messaggi per bene ci andiamo, tanto abbiamo due ore solo tra di noi e tra di voi, che al 348-7513933 ci potete scrivere. Volevo chiedere a Chiara se, come dice Lorenzo, forse era meglio il caldo rispetto a essere qui. Risponderei, fa caldo anche qui, cioè, quindi becca e bastonata, perché non solo le tocca stare con sottoscritto e con Costantino, ma ci sono anche 48 gradi, ma è anche
1: Fahrenheit,
2: quindi sono meno più di più.
1: Non lo so, mi
2: va bene, comunque
1: mi piaceva il profumo a me Fahrenheit.
2: Poi ci sono tutti i messaggi su Antonioni, quindi ci torneremo. Certo. C'è invece la questione Franco Mastantuono, ragazzi, come vi fa sentire questa operazione? Inizio con Costantino, nella speranza che faccia un monologo meno lungo del precedente, perché parlò 12 minuti. Ora va bene,
1: sono
2: tutto.
1: Stato fermo un mese,
2: infatti, però ora ti dico, quei 12 te l'ho concessi, ora scaliamo un pochino, facciamo 8 o 9.
1: Allora, Mastro Simone.
2: Bene, Chiara, te che ne pensi invece di Franco Mastantuono come acquisto per la Fiorentina? No, va bene, la situazione è che lo stiamo aspettando. Costa arriva?
1: Ma non lo
2: ce
1: so,
2: lo porti o no? E soprattutto, e siete le persone adatte a cui fare questa domanda? Ce l'ha già fatto un ascoltatore. Ora sentiamo. Però sono arrivati tanti messaggi, poi lo ritrovo.
1: Leggiamo,
2: è un colpo d'aeroporto, Franco Mastantuono?
1: Assolutamente sì.
2: Anche se arrivasse in prestito secco?
1: Assolutamente sì. È un 2007, quindi
2: stiamo calmi.
1: È un giocatore che il buon Lorenzo De Santis, con cui sai ho una collaborazione ormai ventennale, aveva individuato un paio di anni fa, anche 2 anni e mezzo fa, quindi era veramente giovanissimo. Le mie perplessità sono altre. La prima, io sapevo, le mie informazioni mi dicevano: guarda Costantino, che Mastro Simone vuole andare in una società che gioca l'Europa, per esempio, che fa una competizione europea. C'era il suo desiderio di tornare al River, ma il Real Madrid non era assolutamente favorevole. Ora, la questione qual è? Se viene con un ragazzo di 19 anni, che sappiamo bene che il rendimento di un 19enne ha dei momenti di alti e di bassi, ok? È un giocatore comunque sempre di 19 anni, anche se ha già maturato una certa esperienza, deve venire con le motivazioni giuste. Poi sarà bravo Fabio Grosso, Roberto Goretti, Fabio Paratici a inserirlo e a motivarlo a far bene per la Fiorentina, perché è un giocatore sicuramente importante, che ha del talento, guarda, pazzesco. Pazzesco. Bisogna vedere l'impatto calcio italiano, anche se non sono più le difese del calcio italiano di una volta, quindi sono molto più leggere le difese italiane, quindi il suo talento potrebbe soffrire un po' le marcature a volte asfissianti un po' dei difensori italiani, ma ora è ridotto al minimo questa cosa qui. Io mi auguro, se l'operazione va in porto, è sicuramente un giocatore d'aeroporto, anche con la formula del prestito, perché io ho sempre sposato la filosofia e la teoria: meglio le seconde linee di Real Madrid, Barcellona, Milan e Inter che quelle di Genoa, Sassuolo, Lecce.
2: Davvero? Non ti ho mai sentito.
1: Non l'ho mai detta questa. E per 2 edizioni consecutive l'ho detta.
2: Sì, quindi dovevi dirla per la terza.
1: Concludo su Paratici. Paratici, lo sapete perché ha buoni rapporti con Real Madrid? Voi avete capito da dove nascono i buoni rapporti con Real Madrid?
2: No, da dove?
1: Da Ronaldo. Mi fece avere bei soldi, lui al Real, e gli tolse un ingaggio importante.
2: Sì.
1: Poi vi parlerò anche di Ken. Quindi di conseguenza è normale che oggi lui possa fare, e a me va bene, state attenti, io ve lo dico per dovere di cronaca, fare affari col Real, col Tottenham, con la Juventus, col Parma, perché c'è suo fratello Cherubini, quindi tanti giocatori che poi parleremo, perché ho una lista che ti ho mandato il 10 di luglio, te lo ricordi caro Giacomo? No, c'hai una testa. Guarda Giacomo, stai avendo un tracollo da quando sei andato in Maremma con la dolce Alessia, la bella e dolce Alessia che salutiamo, il piccolo,
2: certo,
1: Lucio.
2: Certo.
1: Guarda, ti ho mandato la lista delle operazioni della Fiorentina, sì, il 10 di
2: sì,
1: luglio.
2: Sì, me lo ricordo.
1: Non l'hai ne cagata nemmeno di pezzo.
2: Ma me lo ricordo.
1: Lo sai che sto sbagliando nemmeno le virgole?
2: Sì.
1: Ma nemmeno i numeri sto sbagliando.
2: Sì. Sì. Ora, cioè, non è che la vado a ricontrollare ogni volta la Fiorentina fa un'operazione. Mi ricordo.
1: Ma così
2: mandata.
1: Si lavora, guarda. Guardate,
2: ho detto, questo
1: canale.
2: È veramente pazzo perché era la prima settimana, sì, di ferie in ciabatte. mi ha mandato una foto di te in ciabatte.
1: Io li avevo messo in giallo quelli che sarebbero stati riconfermati sicuramente, non si vede, immagino non si veda, e in rosa tutti partenti, e gli avevo ipotizzato più o meno quanto avrebbe incassato la Fiorentina dalle cessioni di giocatori.
2: Dici un po', facci vedere un po'.
1: Allora,
2: sì, ma mettiamolo in mezzo, vogliamo
1: abbiamo
2: vedere
1: sistemato la difesa, difesa centrocampo, siamo a posto.
2: Sì, facci un attimo la leggenda, perché su questo foglietto
1: breve,
2: ci sono segni rosa e segni...
1: I gialli sono quelli
2: secondo,
1: che non
2: chiara,
1: avrebbero venduto.
2: Così, guarda, impostazione chiaro del foglio, perché io secondo me
0: c'è una logica.
2: C'è una logica.
1: Come c'è una logica? Ma ragazzi, ma sapete
2: no, perché chiaro scrive con la penna diversa da quella precedente.
1: Oggi grosso, ve lo dico, non finite la oggi. La prima
2: oggi,
1: puntata della nuova edizione.
2: E vabbè, però complimenti.
1: Praticamente
2: per...
1: nel giallo c'è quelli che sarebbero rimasti sicuramente. E vi sorprenderò con dei nomi. Perché...
2: Scusa un sonno, ma dal 10 luglio te l'hai, sì, fatta questa?
1: Oggi
2: e te
1: siamo...
2: dal 4 agosto dove l'hai tenuta? Cioè, perché vedo che è aggiornata via via con
1: c'ho
2: tutti...
1: la brutta copia nel mio borsello.
2: No,
1: delle
2: vabbè,
1: meraviglie.
2: Grande Costantino, se mi fai volare. Okay,
1: e ti avevo messo anche le stime accanto ipotetiche di quanto avrebbero reso certi calciatori in caso di vendita.
2: Ok, cioè questi numeri che tu hai messo accanto l'avevi
1: la
2: messo
1: stima,
2: il 10 luglio.
1: Certo. Ma ce l'hai su WhatsApp?
2: Non avevi messo 2,5 milioni.
1: No, questo è reale.
2: Ah,
1: io
2: ecco,
1: ho messo poi le operazioni reali, acquisti e uscite.
2: Ah,
1: qui
0: sulla
1: messo...
0: aveva messo 4 cose.
1: 4 avevo messo.
2: Mamma mia, che spettacolo.
1: No, Gossens 2,5 avevo messo, guarda, tra parentesi.
2: 2,5.
1: E 2,5.
0: Sì, ma c'è un 4 cancellato.
1: Ah, 4, brava, sì, 2,5 reale. Sì, bravo, 4 ho messo con.
2: Perché all'inizio...
1: Allora,
0: però
1: 2,5.
0: Ti fa onore, perché comunque ha assolutamente un senso.
1: Certo,
0: 4 e sappiamo che 2,5 deriva anche
1: quindi
0: da...
1: Quindi i confermati sarebbero stati De Gea, Zerini per la porta. Quindi facciamo sto giochino anche con gli amici da casa, così vediamo. Ranieri per la difesa insieme a Parisi, poi Ndur, Fagioli e Brescianini per centrocampo e Ken, punto. Guarda, ce l'hai, vedi?
2: Comuzzo a 18, è effettivamente uno più 20. Sì, va bene. Pongracic te l'hai venduto?
1: Io l'ho venduto, lo vendono a 7, 8
2: a
1: anche secondo me.
2: Moreno a 6, preso.
1: A Moreno 6 preso.
2: Bello,
1: ma con chi pezzo?
2: Valentini 3 ancora.
1: Ma
2: no,
1: c'è detto assolutamente bene.
2: Cospo 15, avevi perso la testa.
1: 1,5.
2: Ah, è 1,5. Okay,
1: vabbè, che schifo come i dottori.
2: Vabbè,
1: vai.
2: Parisi lo confermi. Gossens no, 4 avevi messo. Balbo 3. Effettivamente 3. Ci siamo più o meno.
1: Lucchesi
2: allo
1: 1.
2: Sturm Graz. Dodò 16,
1: sì,
2: avevi detto.
1: Che venderanno a 15. 16.
2: E secondo te anche Mandragora vendono a 9.
1: Sì, sì. Che aveva rifiutato già il Besiktas lui a quella cifra.
2: È vero,
1: attorno
2: ai 10, però non l'ha venduto.
1: Ma lo venderanno, vabbè, da qui a fine mercato, che ci ha affollato.
2: Ndur, Fagioli e Brescianini confermati sono dei. Fazzini 8,
1: sì,
2: senti, c'è un prestito con diritti riscatto il Cagliari, però più o meno le cifre, sì, sono queste. Bianco ancora non è stato ceduto.
1: Come no?
2: Sì, è stato ceduto in queste due settimane.
1: Bianco.
2: No, di sicuro la gente ha
1: controlla
2: detto io piuttosto di tenerla a Firenze,
1: sì, lo muovi
2: faccio
1: di sicuro,
2: esplodere
1: ma
2: Viola Park, Beppe Galli. Va bene,
1: ricordo.
2: Richardson 4, mi sa che Richardson
1: qualcosa
2: ha un pochino di più con il diritto di riscatto. Harder 2, ci siamo. Fabian venduto a 10 secondo te.
1: Ho messo 8.
2: C'è 10.
1: Ah sì, quello sì, poi l'ho corretto.
2: Ah, 8 va bene. Poi Baracca,
1: perché sai, non può fare minusvalenze. Paratti ci sta facendo un lavoro intelligentissimo. Li sta dando in prestito con diritto per evitare il rischio delle minusvalenze di certi calciatori, tipo Som, Fabian, questi qui. Quindi di conseguenza preferisce magari portarli anche a scadenza per ammortizzare l'investimento, ma non fare minusvalenza, che la minusvalenza è un problema delle aziende sportive molto grosso.
2: Poi Baracca 1, Sottilla 3 venduti, Gudmusson a 12 venduto, Ken lo tienevi, cioè questo 10 luglio,
1: sì,
2: stiamo dicendo,
1: sì,
2: Piccoli
1: sì,
2: secondo te va via a 14,
1: lo puoi vendere.
2: Zola a 4 via, Braschi,
1: sì,
2: a 2 via, e più o meno
1: sì,
2: c'è
1: sì,
2: il Catanzaro, no?
1: Sì,
2: se
1: c'è
2: sbaglio,
1: roba, ma lo piazzi.
2: Chi... Va bene, Dragusin, Vieri e
1: Beltran a 8 ti manca a te lì, però
2: Beltran, sì, qui avevi scritto 500 però, se non
1: e
2: sbaglio.
1: E quello ti ho scritto, quello che è stato fatto all'operazione, è stato fatto in prestito,
2: sì,
1: mi sembra 500,
2: sì,
1: però
2: bene,
1: con riscatto eventualmente.
2: Va bene, ok.
1: Praticamente
2: ci siamo.
1: Per farvi capire Paratici il lavoro che ha fatto la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 operazioni in uscita e ne ha da fare almeno altre 7, 8, 10. Ha fatto un lavorone Fabio Paratici. In entrata al momento, senza considerare chi deve arrivare, Mastro Simone.
2: Sì.
1: Senza Mastro Simone, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. È arrivato anche, come si chiama, quello spagnolo?
2: Valdepeñas?
1: No, che Valdepeñas?
2: Spagnolo?
1: Dove l'ho segnato il nome? Aspetta, c'era un giocatore che era arrivato, dove l'ho segnato il nome? Vale la pena, vale la pena.
2: Valdepeñas.
0: Ma ce l'avevi anche là, Valdepeñas, ce l'hai anche, contato?
1: No, vale la pena si chiama, non vale la pena. Vale la pena.
2: Bene, quindi insomma, per ora l'hai
1: previsto.
2: Abbiamo
1: fatto i recap della lista entrate e uscite.
2: Sì.
1: Per ora nemmeno le virgole oserei dire. Dal 10 di luglio.
2: Sì.
1: Quindi se volete chiamare per sapere il vostro futuro, oroscopo, amore, sì, lavoro, chiamate il Costa e io vi leggerò, vi farò il pentolino.
2: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, così magari prendiamo anche un attimo di respiro,
1: una boccata d'aria
2: e pausa e poi torniamo perché rischia bene.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: In diretta, Carisca il Vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Costantino Vicoletti e Marco Vonelli di là dal vetro. Il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, oppure lo 055-77-111-71. Dopo le bischerate iniziali del costo, entriamo nel vivo trasmissione, finalmente, in cui io e Chiara proveremo ad escludere totalmente Vicoletti. Allora, diamo la buonasera a Carla, che ci ha mandato il buongiorno. Ciao, felice Carla. Martedì, un forte abbraccio.
3: Amorosa,
2: grande Carla, ti vogliamo
3: Carla.
2: Bene, ti mandiamo. Poi vedo tantissime infamate a Costantino, tutte con le facce che ridono, quindi io non so, tipo Nicoletti, tu ci avvisci nulla di calcio, questo è Alessio.
4: Vero, confermo.
2: Poi Manuel non è invece con le faccine che ride, dice palle è tornato, non serve a nulla, mi dispiace per la Chiara, questo è Manuel.
3: Io però sono contenta gradualmente di aver conquistato un pizzico di fiducia da parte di Manuel, questo mi fa molto piacere.
2: Sì, perché Manuel è un po'
3: mi fa molto
2: arrabbiato.
3: Poi lo so che spesso non condivide ciò che dico,
2: agisce con noi,
3: sono molto contenta,
2: offende.
3: Mi lusinga che
2: poi
3: mi dia un'occasione.
2: Claudio ci dice che Taddeucci Ginevra è medaglia d'oro a Parigi nei 10.000 metri in acque libere nella Senna, dove tra l'altro risulta insomma una grossa polemica, perché le condizioni della Senna, dice, è come entrare praticamente
4: con questi caldi, sono stati anche in Europa.
2: Poi Lorenzo da Torregalli, che ci scrive spesso dalle corsie, dice Costa finalmente è tornato.
4: Grazie,
2: il numero uno indiscusso, tutto attaccato.
4: Ovvio.
2: Poi dai Joseph, non ti fermare, ora sul più bello, manca davvero poco, un ultimo sforzo per prendere Nusa a sinistra, sai che attacco con Ken al centro e Mastrantuono a destra, e siamo in corso per il terzo scudetto. Sì.
3: Oggi ho sentito un audio bellissimo arrivato durante Palla al Centro di un ascoltatore che citava Sauro Fattori, opinionista e punto fermo di questa trasmissione il lunedì, e ipotizzando questa trattativa si preoccupava anche della difficoltà di Sauro nell'imparare il nome di Mastantuono, considerando che con Gudmundsson dopo due stagioni ancora, l'ho apprezzato tanto perché in un certo senso
2: fa famiglia.
3: Sì,
2: però
3: bravo.
2: Devo dire due cose, che abbiamo parlato tanto di Mastantuono ieri e lo ha azzeccato sempre Sauro, e anche Gudmundsson in realtà lo azzecca, perché
3: ma
2: c'ha
3: certo
2: un po' di dente avvelenato. Ora su Ulai, che è diventato Ulali e non ci faccio poco, Coleuscio non se ne usciva, Torsved neanche,
3: ma
2: sto
3: è
2: a dirvelo
3: di Firenze, non solo di Sauro,
2: infatti mi hai fatto venire in mente anche te che Mastantuono probabilmente a Firenze credo che nessuno l'avrebbe, a parte lui, com'è che te lo chiami Mastro Simone. Ma te sei
4: io li ribattezzi
2: tutti, anche Nicolussi Aviglia era Nicoletti Caviglia,
4: ovviamente
2: ha portato benissimo,
4: ovviamente.
2: Però
4: tra l'altro,
2: insomma, Valdepeña, se vale la pena, va bene, te sei così, però anche le persone normali, Costantino, sono destinate a chiamare Mastrantuono, Mastrantonio, Mastantonio, però voglio dire, se arriva a Firenze
4: italiana, ovviamente. Mi spiegate perché vi ha preso il capo sta storia degli esterni a tutti, sento parlare tutti i contenitori, tutte le pagine,
2: che Grosso vuole gli esterni,
4: ma Grosso quanto deciderà mai secondo te da 1 a 10?
2: Io ti dico, quando dopo la partita al Real gli abbiamo fatto la domanda, guarda, ma stai giocando 4-3-2-1, e questo è lo schieramento, lui ci ha detto guarda, stiamo giocando con questo perché c'ho questi giocatori, ma io sto aspettando
4: oggi.
2: E tra l'altro mi risulta che nel ritiro abbia lavorato sul 4-3, in allenamento lavora sul 4-3-3 e poi in partita, anche per le caratteristiche dei calciatori, fa il 4-3-2-1, però oggettivamente hai ragione, io ho la sensazione che Paratici gli stia dicendo ascolta, io ti do tutti i trequartisti, te fai 4-3-2-1, certo, e vediamo che succede, te li do forti tendenzialmente,
4: no, perché siamo scottati purtroppo, giustamente aggiungo io, della passata stagione, perché gli esterni sono veramente mancati la passata stagione.
3: Vabbè, quelle prima?
4: Lasciamo perdere. Però già l'anno scorso c'erano, lasciai con esso T, per piacere. Non rimanga, guarda, stava scivolando bene la puntata di oggi. Perché mi sblocchi questi ricordi?
2: Questi tanto sottile, chissà
4: dove. E qui è sempre qua in vendita. 3 milioni se ce li danno sarebbero che cola. Quanto l'ho messo sottile?
2: A 3 milioni.
4: Quindi cioè, ci ha preso un po' il capo sta storia degli esterni. Per me arriverà sì un esterno di attacco, ma uno forte. Perché gli esterni di attacco, oggi si parla di reparti, quindi deve arrivare un esterno che sia capace almeno di andare a doppia cifra, un giocatore da 10-12 reti, quello è l'esterno che Paratici vuole individuare o vorrebbe far arrivare.
2: Quanto costa?
4: Chi?
2: un esterno e fa doppia scelta.
4: Ti ripeto, c'è da fare ancora il mercato in uscita, lo sai perché sta andando così a rilento il mercato in uscita? Per due semplicissimi motivi.
2: Perché non sono così forti i giocatori afferenti.
4: Quello è il terzo, i primi due sono altri. Il primo è che chiaramente hanno degli ingaggi generati negli anni pazzeschi, come fu il famoso Kwame, ti ricordi Kwame? Quindi aspettano fine agosto per risparmiare due mensilità. Secondo di poi perché cercano comunque di prenderli a prezzo di saldo, sapendo che la Fiorentina ha la necessità di darli via, che non ti puoi partire con 37 giocatori la stagione al netto di tutti i campi che hai al Viola Park. Quindi di conseguenza ecco perché il mercato sta andando molto a rilento per le uscite, al netto comunque delle 15-16 operazioni. Poi c'è Sabiri a zero, che è andato via a zero, fra giovani e meno giovani comunque sei riuscito a snellire la rosa di 16 elementi, non è poco,
2: sì,
4: ragazzi,
2: tra l'altro, oltre alla questione dei soldi che hai preso alle cessioni, in realtà non troppissimi, però ti sei liberato anche di qualche ingaggio pesante. E quelli che sono arrivati, hai pagato tanto il cartellino, ma gli ingaggi di Ulai, di Atta, Valdepeñas, chiaro, ma anche Mario, che prende 1,5.
4: Perché hai patrimonializzato?
3: L'abbiamo detto anche con Angelo Giorgetti.
4: Quella è la regola numero uno di chi sa fare calcio: di aumentare il valore della società, del patrimonio giocatori.
2: Ho sentito dire anche a Pradella l'anno scorso, dopo tutte le operazioni, non mi sembra tu abbia aumentato il
4: valore. Lui l'ha patrimonializzato con Som, che è stata una grande truffa, diciamolo pure chiaro. Piccoli l'hai strapagato, anche se gli attaccanti vi ho sempre raccontato che il loro valore è dopato, è dopato. Quindi è l'obiettivo di Pradera mantenere l'ossatura dei vecchi, dei top, chiamiamoli così, i big, inserire dei giovani di belle speranze come era Nicoletti Caviglia piuttosto che qualche altro giovane, e patrimonializzare, aumentare il valore del club. Quest'anno lo devi fare maggiormente, come ti ho detto, devi ridurre al limite il rischio minusvalenze e patrimonializzare il più possibile, perché non hai nemmeno le competizioni europee. Questa è la sintesi.
2: Va bene, allora fammi salutare il grande Piero, che dice se volevo salutare Giacomo Galassi perché l'ho conosciuto, camminavo per Marina di Alberese, che è un parco tra l'altro nazionale della Maremma. Vado a chiedere delle indicazioni, visto che ero con le nipotine, si stavano lamentando perché erano su quanto era lontana la spiaggia. Mi fermo e fa: ma perché ti conosco? E faccio: forse mi hai visto sulle radio. Sì, vi ascolto tutti i giorni.
3: Ciao,
2: grande
3: Piero.
2: Grande Piero, mandiamo un messaggio.
4: Tra l'altro facciamo i complimenti, Chiara, a Giacomo Galassi.
2: Perché? Che ho fatto?
4: Grande inviato da Madrid, no, dove? Da Ravensburger.
2: Era Madrid. La partita era a Klagenfurt in Austria, ma io sono da Madrid così perché...
4: Bello, bravo, lei un misto fra Brosio davanti al tribunale di Milano ai tempi di Tangentopoli.
2: Ma nella cronaca o nei
4: prepartiti? Soprattutto quando ha intervistato Fabio Grosso, gli ha inquadrato le ginocchia con la meraviglia. Le scarpe abbiamo
2: dei problemi tecnici dovuti anche comunque
4: ti volevo scrivere, alza sto telefonino, però
2: ma
4: stato
2: il povero Fabio Grosso, questa vi racconto questo retroscena. Allora, siccome in realtà poi ho scoperto non essere colpa mia, pensavo fosse colpa mia, ma il sistema che ho usato io, questo forse sbagliando perché non c'è stato troppo tempo, il sistema che ho usato io per fare il collegamento video non prevedeva di cambiare la telecamera nel momento in cui tu eri in diretta, quindi io a Fabio Grosso ho messo in faccia lui stesso che non parlava e a un certo punto infatti ha guardato il telefono ha sorriso e si vedeva in diretta mentre stava parlando.
4: Meraviglioso. Con che grande inviato, ci piaci come inviato.
2: Insomma, ho ripreso le ginocchia dell'allenatore che stava parlando.
4: Partita. Io mi sono divertito.
2: Sì, molto
4: bello. È stata una bella partita, bella cornice di pubblico, bello stadio.
2: Real Madrid.
4: Ma stai scherzando.
3: Ci sono arrivate un sacco di foto di tifosi della Fiorentina che hanno partecipato.
2: La percentuale era molto bassa, ma perché c'erano 30.000 tifosi del Real Madrid e quindi a chi 1.000 della Fiorentina, che comunque non sono pochi, però chiaramente...
3: Però Firenze nel nord era presente, ovviamente l'avevamo
2: mi hanno fermato, mi hanno chiesto ma costa come stai, io ho detto ma cosa vuoi, me ne freghi a me di costa, ma la
4: sei fatto sentire per 20 giorni, lo sai, ti sei disintossicato
2: assolutamente, comunque me l'hai chiesto,
4: hai fatto
2: te,
4: bene, bravo, bravo.
3: Va
4: bene.
3: Anche il Viola Club del Liechtenstein mi ha mandato un sacco di video meravigliosi tutti.
2: Poi salutiamo anche un amico che ha scritto a Costantino, che ha 20 anni, che gli ha detto che ci...
4: bravo, sì bravo Giacomo,
2: hai perso che un abbiamo, po' colpi, Costantino, di solito inizi dalle marchette,
4: ragazzi, sto avendo un tracollo.
2: Mentre te cerchi il nome, io saluto Eleonora, che dice che bello sentire Costantino e la Chiara insieme in studio.
4: Hai visto?
3: Grande Eleonora.
2: Grazie, ho perso totalmente.
4: Salutiamo Edoardo Caponi, perché noi abbiamo anche un pubblico trasversale giovane, non solo anziani come me, ma in onore di Chiara e di Giacomo abbiamo anche un pubblico giovane. Lorenzo Bagnoli, poi Filippo Stracciatella ci ha scritto, non so cosa ha scritto, dopo lo ascolteremo.
2: Bene.
4: Bomber Massi, Ferruzzi, chiaramente sintonizzato.
2: Partito. Ho sbagliato io comunque a partire con i saluti. Filippo, così ti riporto, dice bravo, tornaci a Napoli, vai Costa, prose le infamate con le risate. Va bene, poi
4: questo è bella Napoli.
2: al di là di stavo cercando solo bischerate perché ce ne sono diverse, ma ci sono anche tanti messaggi seri e li sto evitando. Ci hanno scritto gli amici di Rutto Sport. Matteo è un extracomunitario di transito alla Spagna. Meloni blocca il trasferimento, rimasto Antonio. Questa non è male. Mauro ti dà il bentornato.
4: Grazie, Mauro.
2: Poi c'è il messaggio: tutte le volte c'è la Chiara, arriva regolare, ma perché nasconde il viso dietro al microfono?
3: Perché posso dire le parolacce in playback contro Costantino senza che mi si legga il labiale.
2: Non so se è un invito, va bene, diciamo, essendoci Chiara, lo dico, ci potete seguire anche sul 92 e vederci. E magari chi lo ha fatto mentre parlava Chiara, facendo un discorso serio su Antonioni all'inizio, ha visto Costantino fare dei versi che sono difficili da ripetere. Io vorrei spiegare, stavi spiegando e c'era il gelato di là.
4: Sì, ho portato
2: hai fatto
4: gelato.
2: Dei versi che io preferisco non ripetere qui mentre te parlavi,
4: Chiara. Tonelli andare a mangiarsi un bel cono gelato.
2: No, perché, cioè, uno vede parlare Chiara, vede Costantino lì che fa dei versi con la mano e dice: stava dicendo, c'è il gelato se vuoi.
4: Per me è un reality questo, è vita vera, non mi ne accorgo della presenza delle telecamere.
2: Portate un cordiale a Chiara, questo è Paolo. Che
4: cordiale però è caldo, cioè riscalda il cordiale.
2: Sì, però io la leggo, la voglio
3: Paolo,
2: leggere.
3: Ti preoccupi pensiero. Di me.
2: Sì, ma secondo me la voglio leggere, se portatene un saluto.
4: Ah, in quel senso allora va bene.
2: E poi propone anche alla festa del centenario, dice Bernardeschi, Chiesa, Kalinic, Vlahovic non possono venire, hanno mandato un certificato.
4: È vero, bella questa.
3: Questo è il livello di rancore che solitamente provo anch'io, quindi
2: e poi vogliamo entrare, Chiara, lo puoi leggere questo messaggio e dirmi se secondo te è il caso, perché entriamo con Costantino, potremmo non uscirne.
3: Al 348-7513-933 si rivolge direttamente a Costantino. A me hanno detto che il proprietario del Tottenham è entrato in società coi commisso, per ora in percentuale, ma con l'idea di acquisire interamente la Fiorentina. È plausibile questa ricostruzione?
4: Quello è il suo lavoro. Quello può essere. Intanto, devi vivere, devi essere all'interno.
2: Quando parla il proprietario del Tottenham,
4: Daniel
2: Levy,
4: ex proprietario, perché ha ceduto, come vi raccontavo in tempi non sospetti, il 25% alla modica cifra di $1 miliardo. Ha tenuto un 5% del Tottenham e in passato aveva ceduto l'altro pacchetto di maggioranza. Lui fa questo di mestiere. Lui è uno studio noto newyorkese dove orienta fondi di investimento e investitori nell'acquisto di entertainment, quindi società di basket, società di calcio, società di pallavolo.
2: Entertainment,
4: in 360, ti è piaciuto entertainment?
2: Però niente batterà gli strascici, che sono un dolce tipico salentino, gli strascici.
4: E poi ti parto con il no-out, il cellizzo, lo sai, te li sfumano
2: tutti. Lo sai, ora ti posso dire mi sei mancato, Costantino. Sto sudando praticamente tutto quello, un po' mi sei mancato, vai.
4: Quindi è il suo mestiere. Ciò non toglie che un domani, se orienta o coinvolge degli investitori, la cifra è alta, è importante. Che con la definizione dell'accordo Artemio Franchi Stadio, la cifra per acquistare la Fiorentina è una cifra importante, ma quella deve essere la nostra garanzia, perché nel momento in cui si avvicineranno degli investitori
2: non
4: da 700-800
2: milioni, non vengono a fare divertire. Ok, ora non mi sei più mancato, Costantino. Assolutamente. Ci possiamo sentire anche un po' di WhatsApp, caro Tonelli? Perché no? Faccio sentire
5: come
2: lui.
5: Senta come una bambina.
3: Questa è Claudia.
5: Il passo che ha fatto Joseph conferma che finalmente abbiamo un grande presidente e una grande dirigenza. Complimenti a tutti, il passo è stato fatto. Ora Antonio sicuramente parteciperà, ne sono convinta, perché era la mossa che andava fatta. Lui non è un giocatore qualsiasi, lui è stato e sarà sempre la Fiorentina, il mio unico 10 e la ragione per cui tifo questa grandissima squadra. Forza Viola sempre. Claudia da Castellabate, un bacione particolare.
6: Oh, finalmente tornai in costa, grandi ragazzi, un salutone dai tiri. Senti, ma che ne pensai di Hen, insomma, si resta, siete contenti? Ciao ragazzi, ciao.
2: Domanda molto interessante. Prima voglio chiedere a Chiara perché si è messa le mani sui
3: fianchi. Perché ha tagliato la parte del messaggio di Claudio in cui mandava un bacio particolare a me.
4: È vero.
3: No, non lo mandava a Costantino.
4: No, Chiara lo
2: come fai a saperlo?
4: Ma Castellabate,
3: perché Claudia non
4: è la città. È Chiara dolcissima. La città dove hanno girato Benvenuti al Sud. Non lo sapevate?
2: Sì, vabbè. Ora non
3: deve
2: credo
3: seguire Claudia su Facebook perché mette delle foto meravigliose. Come ho già detto
4: territorio.
3: In questa radio, lei è molto brava anche a utilizzare i droni per fare le riprese. Quindi
4: la seguirò.
2: E i tiri ci chiede di Ken. Bravi gli ascoltatori, bravo anche Tonelli, che secondo me in maniera totalmente casuale, però ci fa sentire un vocale su un tema che è forte. Era il tema forte della serata di ieri.
4: Preparato.
2: Sei preparatissimo. Voto a Costantino finora, Chiara? Quanto gli diamo?
3: Io gli darei un 6 al 7. 7 di incoraggiamento.
4: Ah, come dico, a scuola uguale.
2: Wow.
4: Bravo, non si applica. Sei, Madonna, sei, è maestra severa.
2: 7 e mezzo.
4: Chiara è severa, è tosta.
2: Sei, però comunque.
3: Se no, ora per il prossimo mese e mezzo vieni qua.
2: Fai benissimo. Hai ragione.
4: Ma io ho già spoilerato tutti gli argomenti. Poi ci vediamo fra un mesetto, se volete.
3: C'è gelato, Costa, se vuoi.
4: È arrivato anche il mitico Di Nardo con l'occhiale da sole. Mitico Di Nardo. Non ancora visto.
2: Che altro? Io non l'avevo ancora visto. Giustamente. Va bene. Quindi, Ken resta. Siete contenti? Inizio da Chiara.
4: Vai.
2: Chiara, sei contenta?
3: Allora, io partirei da quella che poi sostanzialmente può essere la notizia o il fatto. Cioè, la Fiorentina può fare affidamento su Moise Kean e questo è insindacabile. Mm. Io non ho la percezione che Moise Kean sia stato levato dal mercato. Io ho più la sensazione che al 4 di agosto ci si sia resi conto che la valutazione che si fa del cartellino di Moise Kean pacchetto completo, quindi non solo tutte le tematiche relative all'extracampo, ma anche al contratto che comunque la Fiorentina l'anno scorso, dopo una stagione incredibile, ha deciso di presentare al giocatore, facciano sì che non, le offerte non pullulino sulla scrivania della dirigenza viola. E di conseguenza voglio vedere se da qui alla fine del mercato arriverà un'offerta in linea con le aspettative del club. Questo però non toglie nulla al fatto che ad oggi c'è la sensazione che la Fiorentina possa contare sull'attaccante della nazionale, immaginandolo in un contesto societario dove magari il calciatore viene anche gestito meglio rispetto a come era accaduto nei due anni precedenti. Però ecco, non è che oggi si sono svegliati e hanno detto Moise Kean incedibile. Probabilmente oggi hanno detto Moise Kean si fa fatica a piazzare, al netto delle due stagioni un po' in controtendenza l'una con l'altra. Se poi effettivamente sul mercato non c'è un giocatore in grado di sostituire Moise Kean, se questa per la Fiorentina dovesse rivelarsi la soluzione migliore, ben venga.
2: Allora, un paio di cose. Primo, incredibile che Costantino non ti abbia interrotto neanche una volta.
4: No, sto giocando, sono levato le ciabatte.
2: Ecco, tra l'altro c'è chi ha commentato il tuo outfit. Vabbè,
3: è veramente piedi nudi.
4: Sì, è di nudi nel parco.
2: Vabbè, posso dire che le condizioni, citazione. Bellissima, però le condizioni lo possono concedere. L'ho visto farlo in situazioni, sì, ecco, non so quanto mi eravate mancate.
4: Ma il prossimo
2: seconda,
4: che
2: vorrei sentire la Chiara dire pullulino, direi tutto il giorno con quel tono in mezzo, perché tutto e poi pullulino, va bene così. E terzo, ragazzi, io l'ho visto dal vivo in Austria, Moise Kean, cioè quando è entrato rispetto al buon Piccoli,
4: bravo,
2: cambia
4: già
2: l'aria. Però a me fa molta paura, cioè io voglio dirlo sottovoce, io lo dicevo già prima e secondo me è la scelta migliore per la Fiorentina.
4: Bravo.
2: Però ragazzi, fa paura, perché questo ieri mette una frase, io sarò il primo degli ultimi, sì, dei primi,
4: ma
2: e viene,
4: non è
2: se ne va.
4: Ma cosa è riferita? Per me è una storia d'amore quella. Lui c'ha una delusione d'amore, se qualcosa non è riferita al calcio.
2: Capito, ha messo però
4: frase.
2: Le immagini di lui in campo in Fiorentina Real Madrid.
4: Bravo, non può mettere il cuoricino, il cuore. Secondo me è legato più a una vicenda amorosa.
2: Va bene, vediamo. Però al di là
3: io
2: di questa
4: citazione, chi è che l'ha fatta quella citazione? Costantino Nicoletti mi ha mandato
2: ieri perché ci ha riscritto la frase di Moise Kean, le chiuse virgolette, Costantino Nicoletti, che più o meno ogni tanto lancia così. A me fa molta paura Kean, perché secondo me, se gestito bene, è il miglior attaccante che può avere la Fiorentina. Però ragazzi, in due anni, anche nell'anno in cui ha fatto benissimo, e ce l'ha fatto penare l'anno benissimo, perché tra, io non ci metto nemmeno i dischi, però ci metto ecco una piccolissima, fate come se foste a casa vostra.
3: Non siamo in diretta,
2: smetti di fare i versi tra l'altro sul gelato con le mani,
4: tanto
2: mi spieghi perché il gelato è così
4: stracciatella, un gusto loro
2: Buontalenti.
4: Crema quella che monta l'entità. E un gusto loro molto buono. Nel congelatore, nell'ultimo vano in basso, c'è anche con i piccolini, conini,
3: Di Nardo, ma non ti puoi mettere anche te. Noi abbiamo bisogno di solidarietà.
2: Stavamo parlando.
4: I conini sono buoni, approfittane, Dina.
2: Ma si può chiudere il microfono, per favore. Bene, quindi a me fa molta paura a dirlo, lo dico sottovoce, però ragazzi, poi si è in casa, come dicono quelli giovani. C'è poco da dire. Cioè, piccoli, con tutti bene.
4: Ma scusate, ma l'esperienza del passato non vi hanno insegnato niente? Dopo la cessione fenomenale di Vlahovic, ricostruiamo un po' cosa ha fatto Kean. Allora, la scorsa estate nessuno ha cagato nemmeno di pezzo la clausola, a parte un interessamento arabo. Quest'anno nessuno ha cagato totalmente la clausola. E a gennaio il suo procuratore spingeva per andare via.
2: Ma lo sai che io ci pensavo oggi, perché pensateci un secondo, ma voi se siete il Milan oggi, e lo faccio anche all'ascoltatore, anche se poi i temi sono altri, hanno speso 70 milioni di euro per Gonçalo Ramos.
4: Sì.
2: Te non spendi 40 perché la Fiorentina ha 40 milioni?
4: No, non te lo dà. L'unico motivo per dartelo, a 40 è perché abbatte quei famosi 8 milioni e mezzo di ingaggio, che è quello che pesano veramente.
2: 4 e mezzo.
4: Lordo, io ragiono all'ordo.
2: Sì, però allora ci devi mettere lui rientra il decreto crescita, quindi non sono 8.5 all'ordo.
4: Sì, vabbè, sono 6, 7. Però è sempre un ingaggio un po' impegnativo. Sì. È un decimo di quasi tutto il monte ingaggio.
2: Ma se oggi sei il Milan, vai su Gonzalo Ramos, che è un cacciatore.
4: Io non lo vedo. Come te l'ho messo, Ken, in giallo?
2: Sì.
4: Incedibile.
2: Sì.
4: E anche la Fiorentina l'ha considerato incedibile. Solo in un momento lo considerava cedibile.
2: Però questo discorso.
4: Arriva un'operazione, un'offerta mostre? Arriva il Paris Saint-Germain che lo vuole riprendere a 70 milioni, Bayern Monaco che cercava l'attaccante, vabbè, per modo di dire, a 70 milioni.
2: Te dici a 40 milioni non
4: ma no, ma no, ma non lo danno mai via tutta la vita per 40 milioni, te lo dico io.
2: Va bene, ok.
4: Poi se sono 40 articolati con 5 facili bonus raggiungibili, 5 legati ad altre cose, quindi va intorno ai 50-55 milioni è un conto. Però il dato di fatto reale è che purtroppo oggi il calcio è cambiato e tanti dirigenti non si basano solo su quello che fa in campo, e quest'anno lui è mancato in campo, si basano anche sul tuo atteggiamento fuori dal campo. E Ken oggi troverà una società organizzata che lo saprà gestire anche fuori dal campo.
2: Se ci riesci, secondo
4: me lo devono fare. Lo devono fare, cioè il fior di dirigenti. Ricordati che lo staff di Paratici è composto da due capi scout fedelissimi,
2: sì,
4: fiorentini, Gianni e Cherubini. Poi c'è Moreno Zebbi, poi c'è Roberto Goretti, poi c'è Simone Ottaviani team manager, c'è sempre un direttore generale Ferrari. Mettere,
2: questi sono quelli sotto contratto alla Fiorentina, peraltro possiamo dire anche ai nostri ascoltatori, un dirigente per Paratici ha anche dei professionisti che lavorano solo per Paratici.
4: Certo,
2: ecco, non
4: consulenti personali, non privati, chiamate come volete, ma la questione è che lui va gestito ora fuori dal campo. Poi a livello di potenza fisica è... Il primo anno ha fatto un exploit dettato da tanti fattori, la dea bendata, un De Gea strepitoso, giocava solo lui, tutto quello che volete. Quindi questa è la stagione della verità. Qual è Ken? Il primo o il secondo anno? Oggi lui ha una grande... o diventa... io glielo auguro anche perché a livello economico guadagna l'impossibile. Che poi vorrei aprire una parentesi nella seconda parte sui procuratori, perché a me le dichiarazioni di Beppe Riso... ti devo far riflettere che ha fatto su Mancini della Roma,
2: che ha provato in tutti i modi a portarlo via,
4: è grave quello che ha detto. Questo ti dimostra la scarsità dei miei colleghi di oggi, perché io sono cresciuto fortunatamente all'ombra di Federico Pastorello, ma la verità, quella è gente miracolata che ha avuto la fortuna di crescere all'ombra di Adriano Galliani.
2: Stai attaccando l'attuale agente più importante d'Italia.
4: Però quale più brava la Marianna Comotto, l'ex moglie Gianluca, perché
2: che
4: ha mosso 215 milioni di operazioni di trasferimento.
2: Per Riso.
4: Sì, però è il giocatore della Marianna.
2: Ho capito, però credo che Riso.
4: E quindi ti dimostra che Beppe Riso comunque si può ritenere fortunato, bravo, perché è stato bravo a sfruttare l'opportunità che ha avuto. Ma quella è una parentesi che poi se vuoi ti spiego dopo.
2: Sì, anche perché nell'ultimo minuto volevo far rispondere Chiara a chi non aveva, secondo me, compreso anche quello che stavi dicendo su Ken. Dico solo che però, secondo me, nella valutazione di Ken, quando si dice è il primo o il secondo anno, posso dirlo, secondo me la Fiorentina l'anno scorso, cioè secondo me Ken l'anno scorso è stato comunque tra i migliori di una stagione, certo, distrutta, perché comunque ha fatto 8-9 gol, sì, tra l'altro diversi, sì, decisivi in un momento importante.
4: Di più.
2: Ho capito, dimmi, è un ovvio calciatore che ha fatto da 6.5
4: l'anno scorso. Io mi aspettavo si consacrasse.
3: Nessuno. Parisi.
2: Sì, Parisi
4: è stato un esplo anche lui.
2: Ma io ti dico, Ken è stato tra i primi 5 di una stagione in cui tutti ci aspettavamo
4: comunque,
2: di più.
4: Ritorniamo, ricordiamoci gli errori del passato, chi si è avvicendato dopo Vlahovic, gli attaccanti che sono... Oggi io sono per chi arriva, io sono sempre più entusiasta per il giocatore che arriva. Però prima di io l'ho detto da inizio sessione di mercato, io prima di sacrificare Ken devo avere pronto un colpo da 90. E colpo da 90 Pellegrino. Oggi non ti bastano, non è Pellegrini punto numero uno, e non ti basta 50 milioni, perché devo vendere a 40 Ken? Che ha detto te prima, ha portato te un esempio prima Calzante, i prezzi degli attaccanti sono tutti dopati, qui è tutto un mangia mangia,
2: no, pazzesco, no, è stata una brioche,
4: uno la brioche, l'altro
2: va bene,
4: gelato,
2: è arrivata l'ora della pausa, così Chiara risponderà a Maurizio.
4: Bravo.
2: Nella seconda ora, nella quale purtroppo ci sarà ancora Costantino Nicoletti, quindi io ve l'ho detto, lo sapete, pausa,
4: no, ma avvisato,
3: è già andato via.
2: Ciao
1: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, Ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
11: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
12: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
11: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km.
12: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
11: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
12: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna. Seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Carrisca al Vento, 18.08, sempre Giacomo Galassi, sempre Chiara Andrea Bevilacqua, sempre Costantino Nicoletti, Marco Tonelli invece di là dal vetro.
4: Sempre Marco Tonelli.
2: Io sono sfinito. È passata un'ora. Passava un'ora e ce n'è un'altra davanti. 3487513933 per i messaggi scritti vocali. 055 77 111 71. Ci eravamo lasciati con il discorso legato a Ken. Che ridi.
4: Sembrava una canzone, ci eravamo lasciati, è ripartito come una citazione. Posso collegarmi con voi dalla redazione per telefono?
2: Può essere un'idea.
4: O in video call?
2: No.
4: Facciamo una call?
2: Anzi, forse sei l'unico e il resto va dentro e noi ce ne andiamo. Maurizio da Firenze, così prego. Facciamo anche un recap. Vai. Per chi si fosse perso il discorso di Chiara su Moise Ken. Non sono assolutamente d'accordo con quello che sta dicendo la vostra conduttrice, altrimenti avreste sbagliato a riportare notizie. Ken resta, Ken non è sul mercato, la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato. Scrivete meglio le notizie, altrimenti. Perché Chiara dice. Diceva,
4: tanto mime quest'estate.
2: Devo spiegarlo io che cosa dicevi.
4: Cosa dicevi, Chiara? Sentiamo.
3: Io ho semplicemente puntualizzato sulla situazione Moise Ken, che come giustamente Costantino sottolineava, abbiamo già assaporato la passata estate, quando comunque abbiamo vissuto le due settimane di validità della clausola con un'apprensione diversa rispetto forse a come l'abbiamo vissuta quest'anno, alla luce dell'annata diversa anche del calciatore. Io non ho detto che Moise Ken sia un bidone, non ho detto che Moise Ken non lo voglia nessuno. Io ho detto che cedere Moise Ken è comunque una mossa azzardata per la Fiorentina. Primo, perché rischi che nella tua abilità di sostituire il centravanti venga valutato tutto il mercato e magari in un certo senso anche svalutato quanto fatto. E l'altra cosa semplicemente che ho sottolineato è che probabilmente la Fiorentina, anche in maniera legittima, fa una valutazione del giocatore che non incontra quelle che sono le necessità delle squadre interessate a lui, per le caratteristiche del giocatore ma anche per l'extracampo, per la situazione dell'ingaggio. E quindi ho semplicemente puntualizzato, ho detto io non ho la sensazione che Moise Ken sia incedibile, ho la sensazione che al 4 di agosto si siano accorti che non è così semplice vendere Moise Kean alle nostre condizioni e sostituire Moise Kean. Ma non ho detto niente di diverso.
2: Un po' semplicemente l'hai detto anche, non lo vuole nessuno. Non lo vuole nessuno alle cifre a cui lo vuole la Fiorentina, certo, ma l'ha detto anche Costantino.
3: Ma giustamente,
2: lo dico anche io, lo diciamo tutti.
4: Però scusate,
2: studente, alunno Costantino Nicoletti ha alzato educatamente la mano.
4: Questa è un po' materia
2: perché
4: mia.
2: Si abbassa perché c'è una pezzata.
4: Sì, la scena è commossissima. Però non rimane un cattivo odore, devo dirlo questo, perché
2: questo
4: sono molto profumato,
2: sì,
4: perché
2: non
4: svengo dal mare.
2: Che invece è rimasta qui a 45 gradi durante la pausa, godendosi l'assenza di
4: Costantino. Era mora, ora è bionda, la Chiara, sì, chissà
3: sono
4: perché.
3: Sono rame comunque.
4: Ah, rame, vabbè, i colori.
2: Ridi pullula. Bene, andiamo avanti, prego.
4: Tornando sulla vicenda Moise Kean, è che io non posso dire, e sono un dirigente di calcio, che cosa vi dico, Kean è in vendita?
2: No, certo.
4: È normale che vi dirò che non è
3: in
4: vendita.
3: O meglio, qualcuno su Vlahovic fece una sorta di apparizione televisiva.
4: Prezzo.
3: Esatto.
4: Stai attenta, disse. Vlahovic, no, non era venduto perché all'Arsenal doveva andare lui. E lui aspettò perché non voleva andare il giocatore all'Arsenal. Però

0: Premier media,
1: Newcastle,
0: una squadra media, Palace. Sì. Ecco, una squadra media che ha le risorse comunque superiori alle tue. Se gli si rompe l'attaccante, ragazzi, ci mettono un attimo, alzi il telefono, chiamano il procuratore, oh,
1: cominciano le ferie quando torna al mio paese, animale, e poi 40,
0: è finita. 50, cioè 50, è chiaro 60. Che poi te, dopo sarai te a dimostrare se hai forza per trattenerlo o se hai un piano B già pronto, che non, spero non sia Pellegrini, o un'alternativa pronta, e ad accettare i 60, 65, 55, quella è la forbice. Ma oggi a 40, primo non puoi dire che è in vendita, punto numero uno, e non puoi fissare nemmeno un prezzo, perché dopo la stagione che ha fatto, almeno quell'altra capavano nella Serie A, cioè, la Juve arrivò con tre offerte, ne ha idea di una sola, 75 milioni cash. Barone ci pensò quanto? Due ore? Forse mezz'ora, dai, non voglio esagerare.
1: Sì, va bene, io voglio notizie su Mastantuono, però non stanno emergendo.
0: Ma sì, ma non ti fa prendere il capo da Mastantuono.
1: Ma voglio capire che succede, perché secondo me
0: io... è stata chiara, questa è stata l'estate caratterizzata da due cose. Il primo, le smentite. È stata una rincorsa alle smentite,
1: tra l'altro.
0: Ogni 3x2, ci sono tanti vostri colleghi che io amo, adoro, che sono carissimi amici, che hanno queste pagine sui social importanti, tanto seguite.
1: Tipo Tonelli,
0: e facevano a gara a smentire, a riportare le smentite. Ma da quando in qua un giornalista porta le smentite? Una, to.
1: Siamo d'accordo.
0: Le smentite certificano le notizie, punto numero uno. La seconda cosa che ha caratterizzato quest'estate, sapete qual è?
1: Caldo?
0: No, quella è la terza. Poi c'è il traffico. Vai, sai quella che grossa piaga, il traffico. La seconda cosa che ha caratterizzato quest'estate, la sai qual è?
1: Qual è?
0: Noi della Society del Football.
1: Qual è?
0: Madonna, ce l'ho sulla punta della lì. Ah, i voli aerei. Tutti con quest'app a vedere gli aerei quando partivano, quando arrivavano.
1: Flightradar.
0: Sì, quello è sparito. Ulali, non si sa. Ulali,
1: c'è
0: Ulala.
1: Da dire che Ulali, la Fiorentina, ha chiamato tutti i giornalisti per dire che non credessero a chi, certo, diceva che era chiusa, perché ancora c'era da. No, vabbè, a parte il rapimento. Sì. No, il rapimento, a Fiorentina a un certo punto ha detto: ragazzi, noi non possiamo escluderlo perché non abbiamo notizie neanche noi. Poi c'era la
0: bellezza del
1: calciomercato. Però
0: show.
1: Io dico che alle 20:50 Fiorentina diceva: non credete a chi vi dice che è chiusa. E Ulai alle 23:50 è sbarcato, certo, a Bologna, ecco.
0: Sì, ma quello va bene, però siamo stati dietro a voli aerei, orari, arriva domattina, arriva col volo diretto delle 22:45.
1: Però questo, perché posso dire quello, che io, guarda, tra l'altro sono meno entusiasta rispetto a tantissimi tifosi della Fiorentina, mi prendo anche le infamate, perché comunque io questa Fiorentina devo vedere alla riprova, mancano ancora troppi tasselli per davvero essere entusiasta. Però bisogna dire una cosa, la Fiorentina sta trattando dei calciatori con la C maiuscola,
0: certo,
1: perché Mastantuono a me mi lascia qualche perplessità per quello che diceva anche
0: come
1: io. Però
0: non dà fiducia a questa gestione.
1: Bravo,
0: oggi.
1: Ma te tratti Ulai, che era, certo, si era messo in mostra al mondiale,
0: certo,
1: tratti Mastantuono, finalmente ha smesso di trattare Kostić, cioè invece è andato al PSV Eindhoven,
0: bravo,
1: in questi minuti.
0: Non
1: o,
0: si può non sostenere questo
1: dell'amico
0: progetto.
1: Sì.
0: Ora lo sostieni a partito preso, perché c'è stata una rifondazione a 360, una rifondazione all'interno dell'azienda, come io ho sempre sostenuto, auspicato negli anni passati, e soprattutto ha detto bene te, ora c'è qualità, per me ci si diverte. Se l'allenatore viene sostenuto, come sicuramente sarà fatto da tutti gli uomini dello staff di Paratici, perché l'unica incognita oggi è l'allenatore, ragazzi, diciamocelo chiaramente, l'unica perplessità la possiamo avere sull'allenatore, che è una grossa opportunità. L'attacco ce l'hai, con Ken sei a posto.
2: No, anche gli esterni.
0: Ancora sta fissa degli esterni.
2: Ho capito, te sei stato in ferie. Noi di Fiorentina abbiamo parlato,
0: certo,
2: dalla mattina alla
0: sera.
2: Ma
0: vi ho sentito sempre chiedere e reclamare questi benedetti esterni. Magari ci si può rivelare. Arriverà, ve l'ho detto prima, uno forte da 10-12 gol, e magari qualcuno potrà essere reinventato, riciclato.
1: Secondo me Jimenez finirà per essere un esterno.
0: Lo fa, ma lo fa anche quello che è arrivato ieri. Come si chiama? Paolo Sosa, lì, quello dai Bologna.
1: Paolo Sosa, esatto.
0: Come si chiama quello che è arrivato dai Bologna?
1: Ha detto che fa un calcio emozionale e che ha intenzione di giocare con le
0: portoghese
1: uova.
0: Anche lui, no? Lui spinge. L'avete mai visto voi giocare al Bologna? Gio Mario spinge tanto sulla fascia.
1: Sì, è arrivato dalla Juventus, non è arrivato dal Bologna.
0: Cioè, al Bologna. Questo spinge
1: magari
0: tanto.
1: Puntigliosa.
0: Lo conoscerò. Ragazzi, può sbagliare mille virgole quando c'è lei. Quando c'è la maestria, visto, siamo tutti per bene.
1: Porca miseria. Allora, già segnato lì tutti gli errori.
0: Guarda, io mettevo il libro tra le tirate a tavola. Mio babbo mi metteva il libro qua sotto le braccia.
1: Sotto per
0: la
1: avere la posizione giusta.
0: La postura giusta a tavola.
1: Anche a te, Chiara,
0: certo.
1: No. Ah, ecco,
0: vanno i nobili decaduti. Quindi, Joao Pedro lì.
1: Ho capito chi sei, Costantino. Conte Mascetti.
0: Ovvio,
1: l'ha scoperto. Ci avevate anche un orso.
0: Il sotto

0: litri di vetro,
1: i sottobicchieri di vetro. Sì.
2: Tutto il pacchetto devi fare.
1: Certo, anche la
2: leggianti, sì, vabbè, meraviglioso. Afferma,
1: anche perché tanto hai messo tutto, quello non era un temascetti, no. Sottobicchieri di vetro, lascia fare, risassaroli. Andiamo avanti. Però, allora, salutiamo gli amici del Genoa che hanno perso 10-1 contro il Bournemouth. Ah, ce lo manda Alberto da Pozzacco e noi combattuta. Poi volevamo avvisare,
2: mostra la differenza fra calcio inglese e calcio italiano.
1: Sì, volevamo avvisare Costantino che abbiamo lasciato il conto aperto al bar del Lido Zen, poi abbiamo detto e passa lui a pagare, no! I soci del Viola Club Puglia
2: mitici, grande Fazio, chi sono? Antonio, loro meravigliosi, potete farlo, lo Zen tanto
1: non passa a pagare,
2: come potete farlo, e sono amici fraterni. Lì c'è stato Antonioni, Celeste Pin, che voglio ricordare sempre,
1: certo,
2: di Chiara, delle giornate al Lido Zen non potete nemmeno immaginare,
1: lontano. Assolutamente. Poi Stefano Cioccolataio ci riporta le dichiarazioni di Chiara Andrea Bevilacqua: nessuno vuole quel bidone di Ken. Queste sono state già messe su FirenzeViola.it. Giulio da Sesto dice: Chiara, allontanati da quei due, se Ken rimane gioverà sotto la lente di ingrandimento. Beh, io ovvio, penso invece lo venderanno, verrà un profilo a noi sconosciuto e ci sorprenderà.
2: Può essere. Ale, perché no? Lui perché no? Se lo scouting che abbiamo tanto reclamato negli anni funziona, potrebbe arrivare il Kvaratskhelia di turno, e allora perché no?
1: E allora perché no? Andiamo a sentirci altri due vocali, questi perché sì.
3: Caro Antonioni, in questo caso il signor commisso ti ha aperto la porta, quindi presentati anche tu al centenario, te lo dice un vecchio tifoso, tifoso tuo vero, che ho 70 anni come te, Giuseppe D'Avellino.
4: Buon pomeriggio Fabio, bentornato Costantino, però quando tu mi fai Caruso Pascoschi tu vuoi un bacino, stai attento perché tu c'hai la Chiara accanto, mi preoccupo per lei, soprattutto per la scrivania, perché l'ha cominciata a tremare, sembrava un terremoto del settimo grado della scala Mercalli. A parte le bischerate, mi è piaciuto molto Joseph Commisso, veramente. E per il resto aspetto il 31, il primo settembre, perché di Paratici io mi fido, ma voglio vedere il concreto. Quando il primo settembre vedrò la campagna acquisti, darò il mio giudizio.
2: Bravo Fabio, sono d'accordo. Si sente. I bilanci, lo so, Tonelli fa anarchia, Tonelli fa come vuole, lo sai, ormai Giacomo è un dato di fatto. Beh, detto questo, ha ragione, il primo di settembre, io sai, sono uno di quelli che mi piace fare un bilancio del calciomercato, sì. Io non mi vergogno, lo dico, io ho coraggio di dire non ho mai dato la sufficienza nei 7 anni, nelle 14 sessioni di mercato passate, forse il voto più alto è stato un 6-, mi sembra, non mi ricordo nemmeno in quale stagione, quindi sono sempre stato molto onesto nei miei giudizi. Però ripeto, non è il padre eterno, non ha la bacchetta magica e sta facendo un lavorone, sta facendo un enorme lavoro, facendo leva, chiaramente come vi ho detto prima, sui suoi rapporti. Vi ripeto, a Parma qualcosa farà, con Cherubini, perché sono fratelli, con Real Madrid, ve l'ho raccontato prima, l'operazione Ronaldo gli ha aperto grossi crediti con Real Madrid. Vediamo, mi aspetto anche un'operazione da scouting, chiamiamola
1: finora
2: così.
1: Finora ne fate molto poco, ora forse Valdepeñas.
2: Diciamo. Da Real.
1: La Real, però comunque devi andare a puntarci.
2: Ti fidi anche di cosa ti dice il Real, se sei un giocatore di prospettiva.
5: E a piedi nudi.
1: Ci sono
2: a piedi nudi nel parco.
1: Bene, continuiamo. Andiamo avanti con altri due WhatsApp audio. Vai Tonelloni, così non pensiamo ai piedi dello stadio.
6: Buonasera, sentivi dire quello che deve e quello che non deve fare Antonioni dopo le problematiche che sappiamo e quello che è successo, e probabilmente io credo che tra professionisti non si sono capiti e qualcuno all'epoca l'ha fatto anche fuori dal vaso con certe dichiarazioni, e non vedo motivo per il quale bisogna ritirare il numero 10 e fare altre cose per fare in modo che lui partecipi al centenario. Personalmente io lo vedo sempre vicino al mondo Fiorentina e quindi lo ritengo uno di noi a prescindere dalla sua presenza o meno al centenario. Grazie Gabriele.
7: Buonasera, io da questo momento un po', io ora su questo argomento, perché se ne è dette tante a chi andava bene, a chi non andava bene, io farei silenzio. E passi dovevano essere fatti, sono stati fatti. E mi sembra anche fatti bene. Poi ognuno piglierà le sue responsabilità. Giusto.
2: Sono d'accordo col secondo messaggio, come anche col primo. Però, amico di prima, Gabriele, a me mi hanno insegnato ormai alla veneranda età di 55 anni che le guerre generano morti, sono sempre da evitare le guerre. Quindi in questo caso sì, c'è del rancore, ci sono stati dei comportamenti scorretti, ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati, non sta a me raccontarveli, se li vogliono li raccontano diretti interessati, tutti hanno le loro ragioni. Però ci si può mettere una pietra sopra, a volte nella vita si può chiedere scusa da una parte, il gesto è stato fatto da quella parte, quindi hanno riconosciuto magari che è stato un po' bistrattato, quindi di conseguenza basta, ha ragione il secondo amico, come ho detto inizio puntata, basta, non voglio nemmeno la replica di Giancarlo io, non voglio nemmeno, ora i fatti, ora ci vogliono, devono essere, le parole devono essere accompagnate dai fatti. Giancarlo lo considero un ragazzo adorabile, intelligente, io ho un bellissimo rapporto con lui, mi auguro, come ho detto da due mesi a questa parte, da quando è uscita questa butade con Giancarlo Antonioni, che il buonsenso prevalga, punto.
1: Ad Alberto io rispondo, perché lui dice l'esperazione scouting è stata ieri, secondo me no, perché per
2: sì,
1: me
2: ieri sì, ha ragione.
0: Sì, però, se lo rivendi a 80 tra 4 anni
1: l'operazione scouting è andare a spendere al massimo 7-8 milioni per dei calciatori sconosciuti, 15 più bom, più
2: vabbè, un difensore brasiliano lo sai, non te lo regalano, eh.
1: Ho capito, ma comunque hai speso 15
2: però
1: milioni di euro.
2: Gli addetti ai lavori, quelli molto più preparati di me, mi raccontano che questo può generarti, a me della plusvalenza non interessa, a me interessa che ci sia un difensore centrale che blindi la difesa,
1: va bene,
2: punto, perché noi dobbiamo tornare ad essere una delle sette sorelle
1: brasiliano, poi
2: vi voglio ricordare, amici da casa, perché poi vedi col il caldo, fra i galassi e tutto, ma avveleno, che ragazzi, Venezia sta facendo un bel mercato, voi non lo state seguendo, ha acquistato quasi 11 giocatori,
1: sì, tra cui Somme e Moreno, peraltro.
2: Somme e Moreno, però Moreno può tornargli utile, quindi stiamo attenti, perché qui in questi 7 anni ce ne abbiamo viste far passare tante da destra e da sinistra, da destra e da sinistra. Mio fratello è tornato non più tardi di domenica, è stato lo speaker ufficiale della Como Cup, un'altra realtà che quest'anno farà la Champion, quindi stiamo attenti, cioè non me ne frega della plusvalenza, io voglio che Vieri si dimostri e si riveli il futuro difensore del Brasile, di Carletto Ancelotti, perché poi avrei anche una parentesi sulla questione nazionale Mancini e compagni, ma soprattutto che diventi un difensore fortissimo per la Fiorentina in coppia con Dragusin.
1: Siamo tutti d'accordo. Ciao, sono Ghigo d'Arezzo. Sapete come scende da una montagna innevata un giapponese?
2: No, come scende?
1: Con i sushi. Poi ce n'era anche un'altra. Qual era il colmo? Ora non la ritrovo. Monica dice: vorrei chiedere alla Chiara come mai da milanese tifa Fiorentina. Questa è risposta tante volte.
0: Una folgorazione.
2: Una folgorazione. Beh,
0: poi è vero,
2: un amore. È vero.
1: Alessandro Dall'Austria mi dice anche: lui era a Klagenfurt, se sono andato in camper, no, andava in treno.
2: Un ritardo, so, il ritorno, tanto notevole ritardo hai trovato, ha avuto, no?
1: Allora, in realtà sia all'andata sia al ritorno, e tra l'altro colpa dei treni austriaci, no? Tutti attacchiamo, treni italiani perfetti, treni austriaci, 40 minuti di ritardo all'andata e 40 al ritorno.
0: Voleva farti sentire a tuo agio.
1: Probabilmente sì.
2: Rimborso?
1: No, perché in realtà hanno avuto 40 minuti di ritardo nella partenza, ma poi nell'arrivo 5-10 minuti, non di più. Quindi alla fine è andata bene.
2: Bravi.
1: Parte da dover stare un'ora e mezzo alla stazione Klagenfurt, però per il
2: non eri a Ravensburger?
1: Non ero a Ravensburger. Senti che Ravensburger, che tira fuori. Ciao ragazzi, tutta la mia umana comprensione alla Chiara che deve sopportare il costo. Coraggio. Poi finalmente è tornata la stella polare che arrisca al vento, che incredibilmente è Costa, secondo Maggio d'Acquaracchi, numero uno indiscusso. Stefano Taxi ci scrive: ottimo Mastantuono, l'unica cosa che non mi convince giocare in prestito secco è che le ultime 8-10 partite non le giocano, su invito alla società proprietaria per non rischiare un infortunio.
2: Ha ragione, bravo, rischio che ma sai, se siamo già, abbiamo centrato i nostri obiettivi, abbiamo alzato la Coppa Italia, siamo in corsa per, siamo già in Champion, chi se ne frega se non giochi.
0: Soprattutto hai già investito per rivoluzionare la rosa anche in reparti dove magari non pensavi ci fosse urgenza o che le operazioni in uscita e in entrata potessero rappresentare delle priorità, quindi ben venga se comunque tu riesci a portare all'interno dell'organico messo a disposizione del tecnico un giocatore in grado di farti centrare magari anche prima,
1: però
0: rispetto
1: dico,
0: al normale degli obiettivi.
1: Però scusate,
0: ma se arrivi in Europa League ne trovi un altro di Mastantuono.
2: Sì, a voglia, se torni in Europa sì.
1: A me francamente se se effettivamente non ci dovesse essere un diritto di riscatto neanche alto, perché poi si parlava di una cifra tra 35 e 40 milioni, che per la Fiorentina sono soldi importanti, però almeno ti garantiva la possibilità, se faceva davvero molto bene, di volerli spendere. Prestito secco per un 19enne.
2: Un'operazione come Nico Pazza ha fatto col Como, non gli è riuscita a farla.
1: Come
2: hai
1: fatto con Valdepeñas?
2: L'ha fatto con Valdepeñas, vale la pena alla fine, però capito, va bene, a me interessa. Allora,
1: dici, però per Mastantuono, con tutto il bene, che era un talento.
2: Capisco,
1: però
2: siete giovani e belli e pensate al futuro, a me mi interessa oggi. Io voglio che Mastro Simone,
1: ma prendo 19enne per...
2: Ma io mi interessa oggi, io devo tornare a essere tra le prime 6 oggi.
1: Però secondo me Mastantuono è difficile che te lo possa fare oggi, cioè Mastantuono ha un grande colpo in prospettiva, classe 2007, non puoi chiedere al 2007
2: si vede che Paratici lo considera già pronto.
1: Va bene, comunque.
2: Se, perché ha giocato il River Boca, perché ha giocato qualche comunque partita, si è allenato nel Madrid con dei capi dei fenomeni, quindi ha 19 anni sicuramente, ma noi siamo malafissati per questa storia dei giovani. Al Mondiale hanno esordito gente del 2008, c'era gente del 2007-2008
1: sì, però a parte Yamal in pochissimi erano, e forse
2: è normale, ma non è che possono esordire tutti, non è che c'è le quote,
1: no,
2: il calcio,
1: ma io ti dico,
2: ne fa già
1: non
2: per
1: chiede
2: forza
1: al 2007-2008 di essere pronto subito per essere decisivo.
2: Le carriere sono brevi dei calciatori, è bene che invece si inizino prima.
1: Uno in Serie A che
2: Malbetta,
1: è del 2007 uno è del 2007 in Serie A che e poi incide, che incide,
2: ma in Italia chi c'è ora di giovani? Di c'è questo di Croci nostro del 2010, per esempio,
1: non ha giocato una partita in Serie A. Non ci sono,
2: ma chi se ne frega?
1: Ci sono, ci sarà un motivo.
2: Osiamoli ogni tanto, osiamo un pochino.
1: E allora saranno visti.
2: Poi per me nel calcio la carta d'identità non serve, perché per me se Modric ha 40 anni ancora oggi fa la differenza nel campionato italiano, e ci può essere il 17enne, il 18enne, il 16enne che è già pronto per bruciare le tappe in un calcio. Però è chiaro che non avrà un rendimento costante un giovane, ma il rischio lo corri anche con Mastantuono. Lo corri anche con lui.
1: Vabbè, che trio questa sera, potete rimanere in diretta finché non arriva Mastro Simone alla Fiorentina, dice Claudio. Ok.
2: Grande Claudino.
1: E poi sì, i vocali teniamoli per l'ultima parte e continuiamo con i messaggi scritti. C'è un pensiero certo per Alessandro Bargioni, un abbraccio forte,
2: certo, come no.
1: Purtroppo
2: io poi
1: il del tifo viola è stato
2: è calcio storico
1: lutto.
2: Anche perché era anche un simbolo dei bianchi, con cui ho un ottimissimo rapporto, anche se ex presidente De Verdi, quindi sì, è stato un paio di, anche due ragazze so che sono scomparse, due tifosi Viola, non più tardi di ieri leggevo sui social, anche due grandi tifose Viola ci hanno lasciato, ora perdonatemi, non mi ricordo i nomi. Non sono belle giornate, diciamo, sono stati dei momenti molto
1: assolutamente
2: tristi.
1: Cerchiamo di trovare il sorriso con l'amico di Massimo, l'amico Massimo L'Esperto, sempre agli amici di Sport, che ci ha scritto: Joseph sta rimediando all'errore di Commisso. Poi Duccio ti scrive: Costa, non c'era dubbio, e tu fossi andato al centenario del Napoli dove c'è un buffet a sbafo, il Costa ci va. E poi chiudiamo prima della pausa con Paolo che ci chiede cosa dice un cinese in cima a una montagna.
2: Cosa dice?
1: Niente male qui.
2: L'ho già detta io questa tempo fa.
1: E poi
2: un cinese alla betone, niente male.
1: E secondo me anche quest'altra l'hai detta. Salve, vorrei una camicia da boscaiolo e il commesso che taglia e lui
2: la legna. Sì, l'avevo già detta. Ora rinnoveremo le freddure.
1: Davide dice: la lista tua l'avevi scritta stamani, ma io posso confermare che è un messaggio del 10.
2: Davide, dammi il numero di Davide, lo chiamo.
1: E Dino da Livorno dice: Costa, in pantaloncini non ti si può vedere. Non è eleganza da studio, mettete una copertina. Fai vedere le ciabattine e ti manda.
2: Allora, il primo che scrive che ho preso qualche chilo in vacanza verrà bannato pubblicamente.
1: Ma non si vede poi.
2: Beh, oddio, perché ho messo l'azzurro.
1: Sì.
2: Secondo, chi non riconosce la mia abbronzatura verrà bannato anche lui, ovviamente.
1: Tutti, ne
2: quindi,
1: chi restiamo? Solo io
2: te la chiamo.
1: Ecco, esatto. Va bene, intanto noi restiamo in pausa perché arriva
2: come
1: l'ultima
2: restiamo?
1: Pausa di... Vabbè, andiamo in pausa. Mi sono collegato. Va
2: no,
1: bene.
2: È la prima puntata, Giacomo. Break. Io te lo dico, bisogna arrivare a maggio prossimo.
1: Un incubo.
2: Anzi, giugno, secondo
1: intanto
2: come.
1: Prendiamoci una pausa.
2: Bravo,
1: vediamo di arrivare all'ultimo blocco.

0: Barca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: 18.35, sempre Garrisca al vento, con questo magico trio che vi sta tenendo compagnia, insomma, nel limite, nel possibile. Non capisco perché ridete. Per fortuna c'è Marco Toneri, ci siete voi che ci potete sempre scrivere,
9: che fortuna.
8: Mandare. vocali al 348 75 3933, oppure chiamarci allo 055 77 111 71. Ripartiamo da un po' di messaggi, sono tanti, abbiamo una ventina di minuti abbondanti per rispondere, e tanto quando parte a parlare di Costa non lo ferma più nessuno, quindi bastano i primi due, secondo me già arriviamo fino alle 19.
9: Diventato
8: quello
9: eroico, dici?
8: Diventato?
9: Sempre stato.
8: Vai Tonellone, faccene sentire due, si fu play.
10: Ciao ragazzi, buonasera, bentornati a Giacomo e Costantino, anche se comunque sono stati sostituiti in modo eccellente da Chiara.
11: Grazie Davide.
10: Anche se la follia di Costantino ci mancava, devo dire, la follia a di voi. Costantino ci mancava. Volevo dire che io sono stato uno dei più critici nei confronti della proprietà.
9: Vedo,
10: però adesso mi sento di dire che il vento sembra veramente cambiato.
9: D'accordo.
10: Sia l'avvento di Paratici, le operazioni che sono state fatte e ora questo comunicato della Fiorentina, non solo sulla parte di Antognoni, ma certo, su tutto quello, bravo, che è stato scritto da parte di Commisso, fa ben sperare. Quindi avanti tutta, tutti uniti, e speriamo di vedere una bella stagione. Saluti, Davide, Gruppo Barone da Firenze.
12: Sì, ciao ragazzi. Dopo il comunicato ora di Giuseppe Commisso, voglio dire questo, cioè c'ero anch'io fra quelli che dicevano la peggior proprietà che la Fiorentina abbia mai avuto. No, non era esatto quello. Non era esatto, perché vedendo la persona che è ora Giuseppe con la sua mamma e tutto, e sicuramente anche il suo babbo, noi abbiamo fatto un errore grosso, non abbiamo diversificato la cosa. È una delle migliori proprietà che ha dato in gestione a un incapace 7 anni di Fiorentina, Daniele Pradè.
8: Allora su David direi poco da aggiungere, perché
9: David è il tifoso espressi per eccellenza, perché il tifoso è questo, non è quello che fa carri, sale e scendi dai carri, smonta i carri.
8: A te non sono mai piaciuti.
9: Mai piaciuti, quello che attacca.
11: Ce n'è uno di carro, quello della Fiorentina.
9: Basta, brava Chiara, ha ragione. Questo è lo slogan. Ma hai ragione, Giacomo. Sì. Davide incarna il tifoso di calcio, non solo della Fiorentina. Perché noi ci dividiamo su tutto, quelli attaccano quelle categorie, il gioco, il tiro. C'è stato il tiro a piccione nei vostri confronti, tutto inizio mercato. Il tiro al piccione, ma fa parte del gioco. Tutte le sessioni di mercato, ragazzi.
8: No, chiaro mi sta indicando.
9: In tutte le sessioni di mercato non puoi azzeccare tutti i nomi del mercato. Fai delle ipotesi, ti arriva una soffiata. Il procuratore, io sai quante volte davo nomi farlocchi ai giornalisti perché volevo creare dell'interesse dietro quel giocatore. Dico, guarda, c'è il Ravenna su Galassi. Non era vero, ma mi interessava per fare creare del chiacchiericcio su Galassi. Cioè, è quello che dico io. Ragazzi, fare il calciomercato per un giornalista è il lavoro più arduo che esista. Oggi cercare le notizie per voi è più complicato di prima. Prima avevi la talpa, avevi l'amico dell'amico, avevi quello che ti dava la soffiata, ed è normale che vi dovete inventare a volte determinate situazioni per riempire anche ore e ore di palinsesti. Ecco perché mi piace più fare il talk, confrontarmi con gli amici da casa, giocare, affrontare le questioni della Fiorentina con leggerezza. Ma hanno ragione tutte e due gli audio che abbiamo ascoltato, Davide, Gruppo Baraonda, che saluto, sono straordinari. Il tifoso deve essere questo. Anche io ho attaccato, ho criticato costruttivamente per 7 anni questa gestione. Dopo il primo anno e mezzo, io dopo la cessione di Vlahovic, guarda, voglio essere corretto, dopo la cessione di Vlahovic ho attaccato non in maniera cattiva, costruttiva, ho fatto critica, a volte anche polemica. Me ne sono state dette di ogni, perché non ci può essere un confronto se si parla di calcio. È l'ultima democrazia che ci è rimasta.
8: Dovrebbe, sì, però qualcuno invece non lo accetta.
9: Bravo.
8: Chi non lo accetta è anche dallo 055 77 111 71. Filippo da Bari, ciao.
9: Non
8: Filippo,
9: siamo riusciti a vederci, ma io con i baresi non voglio avere niente a che fare, sappilo.
11: Ciao Filippo.
13: Ciao, buonasera. Prima di tutto, la Chiara bionda è la fine del mondo.
11: Bionda.
8: Sono d'accordo.
11: Va bene.
8: D'accordo, sta benissimo.
9: Se il numero uno per distacco,
13: Costantino è stato bannato.
9: Bravo, sì. Filippo.
8: Anche Costantino, sono le biondo. Comunque, starebbe
13: la stracciatella è 28 in te la porta.
9: No, non è centenario, no, senza la stracciatella di Filippo.
13: Sei andato a salutare, sei andato lì alla spiaggia con quegli altri ubriachi. Che club viola,
9: mitici per la club pool.
13: Allora, dici, prima di tipo tutto, sì, sono d'accordo su tutto, partendo da Joseph.
9: Sì.
13: Effettivamente l'abbiamo sempre considerato molto poco. Mm-hmm. Probabilmente in questi ultimi anni è cresciuto.
8: Sì,
14: sì, sì,
13: e forse vero. L'influenza del babbo non c'è più, vero. C'è quella della mamma, e secondo me è meglio. E ha cominciato a capire, o comunque gli hanno spiegato cosa doveva fare, probabilmente, come dice Costantina, c'è dietro anche qualche altra cosa, ma hanno imparato.
9: Bravo.
13: E io,
9: bisogna darne atto. Stanno imparando. Bisogna darne atto, bravo. Prima c'erano delle figure ingombranti, però, Filippo, c'erano delle figure ingombranti che con un pizzico di presunzione e arroganza erano convinte di essere già pronte a gestire un'azienda sportiva, e purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione. Sei d'accordo con me, Filippo?
13: Sono perfettamente d'accordo. Purtroppo partivano dall'esperienza fatta in America con una mentalità americana, bravo, che non quella italiana, si scontravano anche dall'altra parte. Stiamo parlando di Firenze. Firenze no, è polemica,
9: tosta,
13: ragazzi,
9: è impegnativa.
13: Noi siamo eterni polemici.
9: Sì, sì, ma è il nostro bello anche, Pippo.
13: È il nostro bello anche, sotto questo punto.
9: È stimolante, dico io, è stimolante.
11: Anche a Milano ce la caviamo comunque, sì, con la polemica.
13: Sì, anche a Milano.
9: non manca la voce.
13: Sì, sì. Te rimani e tu sei tifoso della Fiorentina.
9: Bravo, bravo Pippo.
13: E l'altra cosa è che adesso deve essere Antonioni a capire.
8: Cosa?
9: Cioè?
13: Deve capire che
11: è stato fatto un passo avanti.
9: Ah, sì, no.
8: È Antonioni che deve
9: questo,
8: capire,
9: ragazzi. Non avevo capito cosa aveva detto Pippo. No, ma lui l'ha capito.
8: Ti salutiamo
9: questo,
8: e ti ringraziamo.
11: Ciao, Filippo.
9: Filippo, ti aspettiamo a Firenze. Ciao, grande Pippo.
8: Ciao.
9: Però, capito, Antonioni l'ha capito da mo. Ora c'è da fare quella, come ho detto prima, e mi ripeto per l'ennesima volta, quella buon senso, che il buon senso alla fine deve prevalere sempre, prevalere, si dice prevalere,
8: sì.
9: Meno male,
8: sì, vabbè, Costantino,
9: dai, non ti rubi l'arte mondo del
11: calcio, quando le dice giuste, perché
8: sì,
11: non
8: sì,
11: è
8: sì,
11: abituato,
8: però
9: è giustamente sì,
8: ci sì, salutiamo Filippo e andiamo avanti.
9: Ciao,
8: con un amico, Mario dalla Strassigna, che propone a Chiara di sposarlo. Chiara, sposami.
9: Apriamo i casting
8: quest'anno. Prima c'era scritto,
9: facciamo Temptation
8: bello, con Chiara, sì,
9: insomma, col falò, il falò di confronto,
8: falò di confronto. E poi bella che messaggio di Gabriele, non so se è un errore, però è molto simpatico. La Chiara è pronta per la campagna elettorale, non la so se intende la campagna,
11: la campagna,
8: oppure...
11: perché mi vedete bionda, ma probabilmente dovete correggere un po' la saturazione del canale 92. Io non sono sicuramente scura come mi vedete in inverno, perché il sole sui capelli agisce in questo modo, però sono rame.
9: Dai Ramato, chi era quello che diceva? Dai Ramato.
8: Ceccherini. Scooby-Doo? Cosa?
11: Daphne di Scooby-Doo è ramata.
9: Pensate cosa è andata a riesumare.
8: Assolutamente. Rivo ci scrive: vendere a zero un giocatore all'ultimo anno e quindi fare una minusvalenza dell'ultimo anno di ammortamento è più conveniente che tenerlo in rosa a bilancio. Ci va l'ultimo anno di ammortamento e il costo dello stipendio. Ovviamente è sul discorso che dicevi,
9: sì,
8: anche
9: certo,
8: te,
9: sì,
8: tipo
9: ragione,
8: di
9: sì,
8: operazioni,
9: sì,
8: che sto facendo.
9: Oddio, dipende dai numeri e dipende da come lo metti in ammortamento poi nei vari bilanci, nelle varie esercizi. È troppo complicato, ci vuole Napolitano.
8: Mario dice: Nicoletti Tuffahardo.
9: Poi lo dici.
8: Raul da Valencia, dove credo che anche lì, insomma, proprio freschissimo non farà, anche se è la città del cuore, il nostro Marco Tonelli, quindi mandiamo un abbraccio doppio a Raul. Buon pomeriggio a tutti, uno dei miei giocatori preferiti è Zaccagni da Lazio, sarebbe possibile averla alla Fiorentina?
9: Sai,
8: a me per niente,
9: a me piace, invece è bell'Arcigno,
8: io lo lascio
9: gamba
8: alla Lazio più che volentieri.
9: Vabbè, vediamo
8: senza problemi.
9: Allora, vediamo, bisogna dargli un paio di giocatori alla Lazio, vediamo, fra Lazio, Venezia e compagnia cantante ci abbiamo ancora da sistemare diversi calciatori.
8: Poi Dido ci riporta delle dichiarazioni di Mastantuono, che avrebbe detto: volevo andare in Portogallo, poi Florentino mi ha parlato di Costantino e allora ho cambiato idea. E poi mi promuove come vice Gian Nattasio, credo, non per Buongiorno Firenze, ma
9: allora,
8: nelle cronache.
9: Come inviato, sì, ci stai benissimo come inviato. In esterna rendi, lo sai che rendi in esterna?
8: Prova a domandarti che cosa mi manca in esterna rispetto a quando sono qui. La tua presenza. E quindi
9: potrei
8: emerito
9: fare Paolini da dietro che ti fa tutti i versi.
8: Ci manca quello, ci manca quello. Secondo me Mastrantonio non viene con la garanzia della maglia da titolare, viene per giocarsela, ma dovrà sudare perché arriveranno altri. Questo
9: sì,
8: è Simo Bex.
9: Questa ha ragione, è un'ipotesi molto plausibile. Sono d'accordo con questo messaggio.
8: Luigi da Peccioli o da Peccioli? Peccioli. Paese bellissimo.
9: È il borgo più ricco d'Italia.
8: Ah, sulla ricchezza, però, dove hanno fatto tutte d'Italia le opere di arte.
9: Il sindaco sta spingendo lo sport, l'arte, la cultura bestia. Ed è un borgo bellissimo, andato a visitare, che è meraviglioso.
8: Luigi, Peccioli, verremo tutti a casa sua.
9: La vice sindaca, sai chi è?
8: No.
9: La sorella di Dario Dainelli. hanno un centro sportivo bellissimo, hanno un progetto molto ambizioso a livello sportivo.
8: Come piccolo il mondo. Ci scrive: abbiamo preso Mastantuono o Lionel Messi? Siamo troppo euforici, dobbiamo stare calmi. Per l'altro esterno prenderei Leao e Ken va tenuto ora come ora, solo Haaland al suo livello. Se mettiamo Leao,
11: Ken,
9: ci vuole un psichiatra, non uno psicologo, in quello
8: spogliatoio.
9: Grosso va via di testa, un esorcista
8: abbastanza,
9: bravo. Cioè tutta una trap tutti i giorni a dire io love in peace
8: che comunque
9: va bene ci, può, ci fa la facciamo
8: che magari poi lo farebbero anche in campo, questo potrebbe essere un problema. Salutiamo John da Modena, ci ha mandato tanti messaggi, tra cui soprattutto l'entusiasmo per Giuseppe Commisso dice: secondo me questo vuole godersi la vita, anche più giovane di me.
9: L'ha fatta anche prima, devo ammettere, che non si è fatto mancare nulla nemmeno prima.
8: In che senso?
9: A livello di godersi la vita, si è divertito tanto.
11: Andiamo avanti con i messaggi.
9: La fai finita, ignorante, che il capra che non sei altro.
8: Ma se passiamo davanti al 2-1, è gente che gioca centralmente, ci vorrebbe qualcuno di ampiezza lì davanti, come minimo due esterni di ruolo ci vogliono anche con l'eventuale 2-1. 2-1 che cosa? Cioè dice 4-3-2-1. Ma effettivamente, ragazzi, nel calcio di oggi 4-3-2-1 si vede
9: molto
8: poco.
9: C'hai i terzini che spingono.
8: Sono 4-3-3
9: o 3-5-2. Mario e quell'altro a sinistra, come si chiama? Vale la pena? No, è che è arrivato Gimenez. E spingono terzini nel calcio moderno. Cioè nei mondiali ho visto terzini, facciamo più gli attaccanti che terzini. Fate, se hai dei buoni centrali che ti è un buon portiere, poi o uno a destra, uno a sinistra, poi scala uno dei tre centrocampisti, ovviamente, poi faremo la lavagna tattica, scala a coprire il posto dell'esterno che è salito e hai risolto il problema. No.
8: Costantino, ti vogliamo presidente del Coverciano? Ci dice Ferro, già dato
9: tanti anni di Coverciano.
8: Poi sto Ruggeri è così forte, ci chiede Paolo alla provincia di Pavia, che fa reparto da solo, a volte troppo da solo, anche Correa non ha passato la palla a due elementi piazzati meglio. E poi ti chiede Chiara di chiedere quanti soldi ha, poi magari digli di sì. Ah, questo secondo me è allo spasimante. Così il venale, Paolo, Chiara vada a
9: cercare. Presentate il CUD, no, come si chiama? Cosa si presenta quando si paga le tasse?
8: Lisei,
9: o qualcosa del genere. Vabbè. E fateci sapere per cui
8: questo ti dà la misura di quanto Costantino paghi le tasse in questo
9: dai
8: paese.
9: Giacomo,
11: anche della stima che hanno di me alcuni ascoltatori,
9: gli amici dell'agenzia delle entrate ci ascoltano, sono grandi ascoltatori.
8: Va bene, allora abbiamo una decina di minuti. Vai. Tonellone, dobbiamo aumentare il ritmo, possiamo sentircene due vocali.
14: Dai ragazzi, allora io vorrei fare un appunto barra rimprovero al direttore Loreto, che in questo momento è in ferie in Sardegna.
9: Hai capito. Le
14: splendide acque della Sardegna.
9: Bravo.
14: Ora, vedere un ventilatore comprato dal cinese a 29,90 in studio con quei poveri cristiani che stanno morendo, io ora voglio dire, vedo della bucciaggine importante. Abbiamo almeno da 49,90. Ora,
9: la bucciaggine
8: primo prezzo in cinese.
9: È il nostro sindacalista, lo adoro questo ragazzo.
15: Avevo una domanda per Chiara.
9: Chiara, c'è una domanda
15: se
9: per
15: secondo
9: te.
15: Lei alla fine Moise Kean rimarrà davvero? E vi lascio con una battuta: non so se fa più male i 45 gradi di Bologna o sentire Costantino che dice ne vale la pena. Non lo so. Ciao,
9: vale la pena il giocatore, vale la pena. Dico, si va al De Pegna lì.
8: Era questa la domanda
9: su Kenya.
11: La domanda per me era se resterà. Io mi sono chiesta anche con gli ospiti di Garrisca al Vento settimana scorsa, quando ti ho sostituito, se la Fiorentina in un certo senso dovesse anche imporre un limite temporale per prendere una decisione su Moise Kean. E giustamente giornalisti esperti come Angelo Giorgetti e Mario Tenerani, spostandosi un attimo dal discorso Kean, focalizzandosi sulle alternative, hanno sottolineato, come poi diceva anche Costantino, che tutto dipende dalle eventuale piano B in caso di partenza di Moise Kean, perché è ovvio che non puoi cederlo l'ultimo giorno di mercato un calciatore come Moise Kean. Io penso che ci siano buone possibilità che resti, perché ci credo al fatto che la Fiorentina abbia scelto di non scendere a compromessi e di non cedere Moise Kean a una cifra distante dalla valutazione che dà del giocatore, considerando la complessità di sostituirlo. Quindi non credo che sia in partenza, però non escludo che possa esserlo nel momento in cui la Fiorentina dovesse avere un sostituto pronto e dovesse arrivare sul tavolo un'offerta che si avvicina ai 40 milioni di cui si è parlato tutta estate.
8: Sì, su Mastantuono nessuna news ancora, no. Caro Maurizio da Viareggio, naturalmente se ci saranno
9: ti ripeto, se viene agosto. Perché vuol venire, ben venga, ma se deve tentennare.
8: Peraltro posso spiegare una cosa che vi stiamo spiegando fin da stamani, che ci ha fatto capire la Fiorentina, che al di là di aver spento un po' gli entusiasmi anche sul dire però questo fa parte, però sì, e questo lo evitiamo, intanto si sta mettendo a rispondere ai messaggi.
11: Sì, non ti ascolta nemmeno, ti ascolto io già.
8: Tanto se mi ascolta mi interrompe, quindi meglio così. No, che la Fiorentina ci ha fatto capire, ma Mastantuono non è l'obiettivo principale, cioè sarebbe una ciliegina sulla torta, non fa parte del piano, stanno lavorando anche su tanti altri.
11: Ci serve la glassa prima.
8: Ci serve la glassa, quindi ecco, diciamo anche, ma questo secondo me fa anche ben sperare, perché se la ciliegina è Mastantuono,
9: ma
8: insomma,
9: sai
8: la
9: quanti
8: glassa,
9: tavoli aperti ci hanno, Giacomo. Salutiamo Pierfrancesco Bassi, re della notte fiorentina, che ci sta seguendo, e Lorenzo della pizzeria Tamaut, dove ovviamente il Costa
8: ci va.
9: È lui il protagonista del ventilatore, ha avuto delle soffiate interne, ecco perché.
8: Bene, e Gabriele dice a scuola il Costa non ci va, poi Costa sei un mito, da Pigna. Alessio da Scandicci, qual è il colmo per un vocabolario? Non essere di parola. Il pesce più rumoroso è il rombo, ai cani arabi viene l'Arabia Saudita, e come dicono le galline, se beccamo domani. Poi Costa, ganzamento in viola, trattami bene la bambolina, mi raccomando.
9: Attenzione, questa chi è, come fanno a sapere?
8: Bodonet.
9: Va bene, sì, lui può saperlo allora.
8: Sì,
9: può
8: saperlo.
9: È l'artefice, ci saranno delle grosse novità quest'anno.
8: Tu ganzamento in viola che partirà quando?
9: Quella la data è da definire, però ci sarà una grossissima novità che vi riempirà gli occhi, oltre alle capacità.
8: Bene, Chiara Andrea Bevilacqua in conduzione, lo dico io. Mastro Ciliegia non lo dice nessuno, ci chiede Stefano Taxi, e poi l'ore della pizzeria Time Out dice Compuzzo è esordito 2 anni fa ed era un 2005, vale Mastantuono che oggi è il 2007. Sì, ma
9: certo,
8: Compuzzo 2 anni fa non era un calciatore e ti portava in Champions, quindi secondo me conferma quello che
9: dice. Sesto.
8: Antonioni, uno di noi, dopo le parole del presidente Joseph, monumento della società. Io ragazzi continuo a dirvi, e non, secondo me non è risolta la situazione, però la Fiorentina secondo me ha fatto tutto.
9: Si stanno muovendo le pedine appropriate, vediamo.
8: Dite al Costa che ne vale la pena, non si può sentire. Per fortuna c'è la somma dottoressa Bevilacqua ed il professor Galassi. Non mi sembra, però lo stiamo arginando affatto. Chiara, speravo in te, ma alla fine hai mollato anche di fronte a condizioni meteorologiche avverse, proibitive. Torniamo a sentirci vocali. Sì, dai, sentiamocene due. Ancora un pochino di tempo.
16: Giacomo Costa, bentornati e un abbraccio a Chiara.
11: Ciao.
16: Ma Mastantuono è in ritardo perché il Cecca, secondo me, gli ha lucchettato il motorino quando la Fiorentina ha giocato contro il Real Madrid, certo. Quindi prima o poi arriverà. Ciao proprio dalla Svezia.
17: Sei tornato? Ma io pensavo tu fossi arruolato nella legione straniera. Sei stato nel Salento, eccetera, che tu c'hai le cucine, che tu c'hai. Ma sei ancora vivo, 50 gradi c'era, mi dicono. Cioè, qui
9: per me stava da
17: 40 so.
8: Al mare.
17: Comunque, ti volevo dire, ma allora è vero che il Real Madrid ci vuole, vuole Zola, baracche, sì, sotto,
8: c'è
17: pratica
8: partita per
17: l'affare Mastantuono.
9: Per la squadra B forse.
17: Facci sapere se questo si concretizza, questa grande cosa.
8: Bene, quindi andiamo avanti.
9: Si stava da Dio nel Salento, era ventilato. Non ho mai sudato in 12 giorni. Qual è il motto del Salento? Qual è lo slogan?
8: Il sole, il mare e l'uiento.
9: Vedi, bravo. Grazie, è un pozzo inesauribile di informazioni.
8: Sì, tra un po' è un pozzo inesauribile di informazioni, viste le temperature. Allora, a quanto hai messo la vendita in Zola? 4? Fai festa, Costa.
9: Troppo?
8: Stefano da Firenze.
9: Gli attaccanti, un pochino di soldini, sì, pigliamoli dagli
8: semplicemente,
9: attaccanti.
8: Semplicemente, secondo me, prendi ora 0 e metti un diritto di riscatto a 4. Era
9: andiamo agli arabi, 4 milioni un arabo te lo dà per Zola, no? La squadra araba, 4 milioni. Perché? Ma io ho richieste, no, per 3 milioni a 3 lo chi guarda, ti do le richieste, c'ho io.
8: Te?
9: Sì.
8: Che senso te c'è delle richieste?
9: Dei giocatori da mediatori arabi che mi chiedono giocatori.
8: Cioè andare te a...
9: No, io dopo io.
8: In Arabia magari.
9: Allora, mi chiedono, portiere.
11: Così.
9: Portiere.
8: Uh-huh. Che gli si dà?
9: Difensore centrale, centrocampista centrale, due ali, un attaccante, ovviamente grandi nomi, le squadre sono disposte a pagare da 3 milioni in su. 3 milioni in su, Zola, non lo diamo?
8: Non è un grande nome, mi sento di dire, però vabbè
9: però ha
8: comunque
9: un
8: piazzacelo te, Costa, e risolvi.
9: Allora, se mi fanno i mandati la Fiorentina,
8: Bruno ci scrive: piccoli con il carcio ci ha leticato da piccino.
9: Perché povero piccoli.
8: Poi e recupera anche le dichiarazioni di Ruggeri e dice: qual è il calciatore più sopravvalutato? E dice lui che il riferimento pareva piccoli.
9: Sì, perché hanno giocato insieme
8: all'Atalanta, all'Atalanta.
9: Sì, di sicuro l'hai strapagato, questo è sotto gli occhi di tutti, me lo disse anche il Cagliari, ti ricordi? Buon Guido Angelozzi disse: ma vabbè, insomma, noi siamo rimasti sorpresi, ecco, sì, francamente.
8: Buon per loro. Ciao Chiara, ti dice ciao. Save, e noi la risalutiamo. Costa mi hanno detto, ah no, era il messaggio del proprietario del Tottenham. Sì. Invece Marco ci dice, nemmeno al mare ti volevano, Costa, te lo devi ciucciare, Galassi. Poi, brava Chiara, non c'è nessuno che lo vuole, Ken, dice Marcello. Fabio dice, ragazzi, non scherziamo, Ken è fortissimo, certo se già un terzo del campionato per infortunio, è una squadra messa male lo scorso anno, difficile fare 20 reti. Luciano da Empoli, ma se Ken non lo vuole nessuno vuol dire che ha problematiche, i problemi che crea sono superiori ai pregi, alle garanzie che dà.
9: Il rischio del Balotelli 2.0 è alto, ragazzi, il rischio Balotelli 2.0 è alto, gli atteggiamenti sono, c'è dei momenti che si assomigliano, no, nei modi di fare, dai.
8: Va bene, poi erano le sottocoppe di Piltro.
9: Ah, vedi, ecco
8: Sassaroli, sì, sì. Poi te cosa indi con questo dito, Chiara?
11: No, ero d'accordo con un messaggio che si era intravisto di un ascoltatore a Londra. No, che sottolineava come sostanzialmente è difficile che un giocatore emerga per qualità dei contenuti social, e credo sia una riflessione sacrosanta che non toglie nulla alla categoria, semplicemente l'analizza per quella che è.
8: Poi, va bene, Babbo Viola chiede il bonus psicologo per me, la Chiara.
11: L'abbiamo detto anche io e Giacomo durante la sosta delle 18.30, riferimento alla presenza di Costantino.
9: C'è un'amica, vi mette su quel lettino e vi ascolta per ore e ore e ore, ore, ore.
8: Benissimo.
9: Salutiamo Alessandro Bressan che ci sta seguendo, anche lui, noto manager Findomestico.
8: Assolutamente, noi ci sentiamo gli ultimi due
11: un
8: WhatsApp.
11: Uomo, una marchetta.
18: Ragazzi, oggi un doveroso augurio ai nostri concittadini di mare. Un grande abbraccio a Marina di Firenze. Speriamo che le cose vadino al meglio. Saluti Mario.
19: Carissimi, Maurizio da Berna. Vi volevo ricordare che quello che è successo con il mitico Giancarlo, grande unico capitano, stava succedendo anche con Omar Gabriel Batistuta. Perché dobbiamo dire, Giancarlo è stato un mito della Fiorentina e anche Batigol.
9: Certo.
19: Però davano per scontato che loro avessero diritto, hanno dato sempre per scontato diritto a tutto, e nella vita non si può avere tutto solamente perché si è stati grandi, ecco, quello volevo dire. E però Bati, siccome è argentino, forse poi alla fine ha riflettuto un po' di più. Giancarlo, che è un mitico, unico, indimenticabile, è stato un po' più nervosetto, diciamo, e ha risentito di più, quindi l'ha presa come un qualcosa da attaccarsi
9: personale,
19: al dito.
9: Personale, personale.
8: Diciamo, gli avevamo fatto comunque
9: più grande. È successo con Totti alla Roma, con Maldini al Milan, anche lì ho letto, poi di Mancini ve ne parlerò magari la prossima volta. Sembrava che Maldini e Leonardo dovessero risolvere i problemi del calcio italiano. Non mi risulta che dopo il Milan e dopo Paris Saint Germain siano stati chiamati da dei club o abbiano continuato a lavorare, fondamentalmente. Quindi anche la butade su Mancini, sarò sintetico. Dove, ma se domani a me mi chiama Lady Radio e mi dice ti do 10 milioni di euro, che faccio? Io rimango a Radio Firenze Viola, ovviamente.
8: Oppure se vai alle di radio ti prendi le mie infamate. vi saluto con un messaggio per Chiara da parte di Simone, visto che dice che sta bene con tutti i colori di capelli.
11: Che carino, grazie.
8: E invece un amico che non si firma dice, dopo Mastantuono noi abbiamo Costantuono, che intanto sta parlando con il nostro Marco Tonelli, che noi salutiamo e ringraziamo per la cura tecnica di questa trasmissione. Grazie Chiara, ci vediamo presto.
11: Ci vediamo venerdì con te, ma mi ritrovano gli ascoltatori giovedì 14:16 con Luca Calamai.
8: Vamos, Costantino Nicoletti, lo ritroverete comunque troppo presto. Ora saluto Tonelli, non ti preoccupare.
9: Spara,
8: di sicuro noi ci vediamo martedì prossimo. Bentornato a Costantino Nicoletti.
9: Grazie,
8: ora arriva Alessandro Di Nardo con Quasi Ufficiale. Buona serata da Giacomo Galassi. Ciao.
9: Ciao.
11: Ciao.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a circa 7 km a ovest di Pisa nel parco regionale di San Rossore, avvertita in gran parte della Toscana settentrionale, la regione toscana ha immediatamente attivato il sistema regionale di protezione civile. La scossa più forte di 4.3 alle 10.15 avvertita anche a Firenze e in molte zone del Fiorentino, seguita da altre tutte di magnitudo sotto il 2, fino alle 12.47, quando si è verificata una scossa di magnitudo 2.3 seguita alle 13.04 da una più forte di 3.2 avvertita dalla popolazione, convocata l'unità di crisi regionale. Uno sguardo alle temperature. L'ondata di calore non arretra a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi e domani e lo estende anche a giovedì 6 agosto. Se le previsioni saranno confermate, Firenze arriverà a 7 giorni consecutivi di codice rosso. Per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. La temperatura massima percepita sarà di 38 gradi da oggi a giovedì, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 37 gradi. Le temperature restano elevate anche nelle ore notturne. Capitolo rifiuti. Al via a Firenze il rinnovo della rete dei cestini gettacarte nel centro storico. Il primo intervento prende avvio da Piazza della Signoria e via Calzaiuoli e interesserà progressivamente Piazza della Repubblica, Piazza San Giovanni e le altre principali aree dell'area UNESCO, dove è prevista l'installazione del primo lotto di 90 nuovi cestini in ghisa da 90 litri. L'obiettivo, spiega Pluresalia, è potenziare il servizio nelle aree caratterizzate dalla maggiore presenza di residenti, lavoratori e visitatori. I nuovi cestini, progettati appositamente per il centro storico fiorentino, sostituiscono progressivamente quelli esistenti e nei punti dove il servizio lo richiede, incrementano anche il numero delle postazioni disponibili. In chiusura lo sport. Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, è tornato a parlare annunciando il proprio ritorno in Italia per il centenario del club e tendendo la mano a Giancarlo Antognoni. In onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, le parole del presidente, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026-2027 del centesimo anniversario della Fiorentina. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV e in particolare Quasi Ufficiale.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: E ora via al treno di vocali!

0: Stagione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che è accanto a lei è matto.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
14: E rieccoci in diretta, parte così l'orario e l'ora a noi dedicata. Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, quasi ufficiale la trasmissione che appunto vi porta fino alle ore 20 in diretta ancora con voi. Poi ci sarà il meglio di il best of di Radio Firenze Viola e chi t'ha perso ormai avete imparato a conoscere anche il nostro palinsesto estivo. L'estate ancora non ci molla perché la temperatura anche qui a Firenze Nova, come dicono quelli bravi, è ancora molto alta, però è molto alta anche l'attenzione sul calciomercato, sulle ultime novità di casa fiorentina, entrate e uscite, soprattutto entrate. È la giornata di Franco Mastantuono, calciatore che sembra sempre più vicino alla Fiorentina, ovviamente calciatore del Real Madrid. Che ha già abbandonato, secondo quello che ci dicono i media spagnoli, il ritiro di Valdebebas, dei Blancos. Ma tutti gli aggiornamenti a brevissimo col nostro Niccolò Santi. Prima però i numeri 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà quello che per me è un'istituzione anche a livello politico e quindi al nostro Barack Obama, ovvero Marco Tonelli, questo perché oggi è il compleanno anche dell'ex presidente degli Stati Uniti, nato il 4 agosto 1961 e quindi se la matematica non è un'opinione, oggi compirà 65 anni, quindi tanti auguri anche a Barack Obama nella giornata che celebra anche Louis Armstrong, nato nel 1901 lo stesso giorno, e anche il Leopardo delle Nevi, giornata internazionale del Leopardo delle Nevi, istituita per sensibilizzare sulla tutela di questo felino che vive nella montagna dell'Asia centrale. Questo è tutto anche quello che vi posso dire come riferimento di questa giornata, 4 agosto, che ci porta a parlare appunto ancora di mercato. Mancano 10 giorni all'inizio ufficiale della stagione della Fiorentina. Su firenzeviola.it trovate anche quella che è una delle novità di giornata, ovvero il discorso alla nazione, tra virgolette, di Giuseppe Commisso, che in un post Instagram in collaborazione con la Fiorentina ha annunciato alcune novità per il centenario. Ha detto che saremo, in quanto famiglia Commisso, ovviamente a Firenze per il centenario, ha detto che ci sarà questa iniziativa, ovvero il ritiro per una stagione della maglia numero 10, la maglia di Giancarlo Antognoni. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo, ma siamo ancora insieme, quindi magari vi chiedo anche cosa ne pensate di questa iniziativa? Non so se definirla contentino, sicuramente è un passo avanti, una mano tesa verso il calciatore più rappresentativo o uno dei più rappresentativi della storia della Fiorentina, che compie 100 anni appunto a fine agosto. E chiedo anche a voi 348 75 13 933, cosa vi aspettate adesso in questa querelle ulteriore che non riguarda il mercato ma i rapporti che si sono raffreddati tra l'unico 10, per l'appunto, che sarà almeno unico 10 per una stagione, e anche la Fiorentina, il club di commisso, con un po' di curiosità per sapere ad esempio in caso di permanenza Albert Gudmundsson, possessore fino ad oggi della numero 10, che numero avrà. Tutto questo, a tutte queste domande, soprattutto a che numero avrà Gudmundsson sulla schiena, ci risponde Niccolò Santi, che è in linea con noi. Ciao Niccolò, dici il numero.
8: Eccomi qua, sono pronto. 055 77 111 71.
14: È un po' lungo, secondo me la Serie A.
8: No, ma devi fare la somma.
14: Ok, ci provo adesso, perché la Serie A secondo me consente al massimo due caratteri numerici sulla maglia. Cioè, il numero 100 non lo puoi avere. Mi ricordo anche qualche maglia famosa con il più, ad esempio Zamorano, ma vado a memoria, 1+8. Marco Tonelli sarà sicuramente più ferrato di me su l'ex Inter. Stai sfrecciando verso dove?
8: No, verso il supermercato. Comunque devo comprare delle provvisioni, sennò penso insomma sia fondamentale, no, alimentare.
14: Sì, guarda Niccolò, ti faccio rispondere a una domanda. Marco da Campi ci scrive: scusate, acceso ora, a che ora peretola per Mastantuono?
8: Beh no, è un po' presto, verosimilmente se vogliamo sbilanciarci credo sia un'operazione che possa essere chiusa anche magari nella giocata di domani, perché il giocatore è più vicino di quanto pensiamo, in quanto adesso diciamo non l'ostacolo, comunque il prossimo passo deve essere quello di limare le distanze economiche per quello che riguarda l'ingaggio, in quanto la Fiorentina non vuole pagare tutto lo stipendio che percepisce al netto il giocatore.
14: Che percepisce? Quanto percepisce?
8: Che sta passando qui per strada.
14: Bene, bene, interessante. Sta andando a controllare i gatti, non ovviamente Federico Gatti, difensore della Juventus, conteso anche dal Napoli, ma i suoi gatti. No, ti chiedevo quanto percepisce il buon Franco Mastantuono.
8: Percepisce 3,5 milioni netti, netti, quindi comunque è un ingaggio senz'altro elevato, no, per gli standard della Fiorentina, che già riconosce 4,5 milioni più eventuali bonus a Moise Kean, e quindi non vuole in questo momento esagerare, no? Anzi, la politica del club fin dall'inizio mercato è sempre stata quella di provare ad alleggerire un po', non a caso Robin Gosens è andato via quanto guadagnava 2,000,000 netti, quindi stanno cercando un attimino di contenersi da quel punto di vista. Cioè, i grandi acquisti che sono stati fatti, anche Ulai ad esempio, non superano i 2,000,000, anzi mi risulta che prenda qualcosa come 1,3 milioni anche a TAE,
14: che comunque col caro vita di Firenze, gli affitti e tutto, non è comunque,
8: anzi io 1,8 milioni, sì.
14: Allora forse una casetta in affitto con qualche fuorisede pugliese riesce ad averla. L'ottimo Ulai, che sarà presentato domani alle ore 14 al Viola Park, ci saremo in quanto Radio Firenze Viola ovviamente, e vi daremo la conferenza stampa in diretta. Mi viene da dire che in questo momento stanno cantando, la Fiorentina sta cantando a Real Madrid una canzone di Neck che si chiama Lascia che io sia, del 2005, così facciamo felice anche il direttore.

0: lo ha già fatto, anche perché c'è il Real che spinge per questa soluzione. Fondamentalmente ciò di cui ha bisogno Real è far giocare con continuità Mastantuono, cosa che può accadere a Firenze, e poi eventualmente riprenderlo la prossima stagione o quella dopo, quello in base alla formula che sarà. Per quello che risulta, lo diceva anche Nicola Ceccarini, si sta valutando un possibile prestito secco, e questo va nella direzione a maggior ragione di quello che diciamo, cioè Mastantuono si fa una stagione a Firenze, magari, come dire, conseguendo anche importanti obiettivi e traguardi, la nota successiva torna a Real Madrid pure per fare il titolare. Questo non va che a favore del giocatore, non è che a suo interesse, per cui le parti stanno lavorando per questa cosa, e io credo che si arriverà alla fumata bianca abbastanza velocemente con Real Madrid che verosimilmente comparteciperà all'ingaggio del calciatore.
1: Sì, vedremo con che percentuale la Fiorentina appunto spinge, una percentuale superiore al 50%, immagino, insomma, qualcosa di simile. Ciro da San Giuliano ti chiede, anzi ci chiede, ma chiede a te, cosa c'è nella lista della spesa di Niccolò Santi. Questo è il tenore di questa sì, trasmissione. Sì.
0: Ma non penso lo vorreste sapere, però.
1: Ah, ce lo chiedo. 348-75-1393.
0: Tutto ciò che è ricollocabile al tacchino, mamma al mia, pollo, alla bresaola, sì, fondamentalmente questo, albume, l'uovo.
1: Interessante, comunque, interessante. Ma tu sei un gym bro, quindi un uomo di palestra, sei team, cioè come ti poni di fronte alla diatriba carboidrato no, carboidrato sì ogni tanto?
0: No, carboidrati sì, assolutamente, non bisogna aver paura del carboidrato, dipende da quanti ne bruci.
1: Pranzo e cena?
0: Sì, certo, magari più a pranzo che a cena, semplicemente per un motivo logico, perché la sera ne devi bruciare meno, invece il giorno ti servono, devi essere forte. Di solito funziona così: inizi la mattina con poche proteine e andando verso la sera le aumenti, al contrario tanti carboidrati andando a diminuire con l'andare della giornata. È una sorta di X.
1: Guarda, si stanno segnando in tanti la ricetta per diventare gigantesco di Niccolò Santi. Quindi la colazione come la fai?
0: Latte e cereali.
1: Ah, e che proteine ci sono?
0: Nessuna, infatti. Mi ho detto che lo faccio io.
1: Ah, no, no, ok. La variante Niccolò Santi. Torniamo per un attimo seri. Roberto da Bagnaripoli. Una domanda: nel contratto di Mastantuono è molto difficile che gli ascoltatori, e non solo gli ascoltatori, mi vengano a dire, scrivano e dicano bene il nome di Mastantuono, perché qui ci scrivono Mastrantono. Capisco che c'è un discorso anche di T9, immagino, però ecco, nel contratto di Mastantuono ci sarà l'obbligo di farlo giocare da titolare per poterlo valutare, essendo almeno in Italia l'unica squadra che può farlo? Cioè, tradotto, ci sarà... Non pensi?
0: Penso che non serva, cioè se Mastantuono viene alla Fiorentina è chiaramente un titolare, cioè senza che ci sia necessità di clausola di alcun tipo. Casomai la cosa interessante è capire come si svilupperà la formula dell'operazione, perché il prestito secco non esclude un'eventuale ricompra da parte della Fiorentina il prossimo anno e un, diciamo, un controriscatto da parte del Real. Cioè sono tutte cose abbastanza contorte. Una cosa è certa: trattare con il Real Madrid non è facile per nessuno, quindi l'ultima parola ce l'avrà senz'altro la squadra spagnola.
1: No, no, poi ti faccio una domanda, perché c'è un'altra diatriba o diatriba. Questo diatriba. È una meta diatriba, però su diciamo degli influencer di palestra, l'ho vista, non mi ha appassionato sinceramente, ma Davide ci fa questa domanda. Però prima ti faccio una considerazione, cioè, a te convince questa cosa del prestito secco? Perché poi alla fine il senso è che il Real Madrid si tiene comunque la prelazione su un talento comunque internazionale, classe 2007, compierà 19 anni tra qualche giorno. Però mi viene da dire, tu facevi il discorso di riscatto e controriscatto, cioè la Fiorentina per, qui si va molto avanti col tempo, la Fiorentina per sperare di avere Mastantuono per più di un anno deve sperare che faccia bene, ma non così tanto bene. Ora non so se
0: Sì, però mi sono anche convinto che alla fine è un progetto a lungo termine, quello della Fiorentina, e che Mastantuono sia un'occasione e non una necessità, il che vuol dire che diciamo gli esterni che la Fiorentina vuole prendere per mantenere anche in prospettiva futura sono altri e devono ancora arrivare. Mastantuono sarebbe la famosa ciliegina sulla torta, cioè quell'in più, quella cosa che ti diciamo che che ti aiuta a rendere

0: questa squadra ancora più qualitativa, e quindi per averlo anche solo per un anno probabilmente può essere che non può essere che un plus. Poi vai sì. a sapere come funzionano le dinamiche, che ne so, il prossimo anno nulla toglie che i club possano rimettersi a trattare. Questo dipenderà da tanti fattori.
1: No, mi viene in mente che se Mastantuono incendia la Serie A come ha fatto Nico Pazza al primo anno al Como, il Real Madrid se lo prende, perché con Nico Pazza non c'era il discorso di prestito secco.
0: Poi però il Como se lo riprende.
1: Sì, quest'anno, però nei primi anni c'era il diritto di ricompra, non c'era appunto un prestito secco. Ci scrive Lorenzo da Coverciano, a parte è felice perché sentirti sfrecciare significa che il Cecca ti ha sbloccato il motorino, cose che sono...
0: No, no, io non sono, io sono sceso dal motorino apposta.
1: Comunque sono cose che non ci interessano in questo orario perché sono inside joke di una trasmissione che sinceramente non voglio citare. La parola con la...
0: No, è un drive time, per cui è uno.
1: No, la parola con la N non si può citare, cioè la trasmissione con la N non si può citare. Poi ci scrive: possiamo prendere un'altra punta esterna con Mastantuono in prestito? Cioè, oltre a Mastantuono?
0: Cosa si intende?
1: Esterno d'attacco.
0: Ok. Sì. Un esterno d'attacco, sì, direi proprio di sì. Anzi, la Fiorentina deve prendere due esterni d'attacco oltre a Mastantuono. Se poi parte Gudmundsson servono addirittura tre esterni d'attacco oltre a Mastantuono, che poi in tutto questo Mastantuono può diventare un equivoco piacevole ovviamente, però lui parte dal presupposto di essere un trequartista, quindi magari propriamente esterno non è, ci si può adattare, comunque un giocatore forte, talentuoso, 18enne, 19enne il 14 di agosto, però la Fiorentina deve fare altri acquisti e bisogna semplicemente capire su chi ricadrà, anche perché Solomon è destinato all'Aston Villa, mi sembra di capire.
1: In Championship, sì.
0: Cosa?
1: No, andrà a giocare nella seconda divisione inglese, in Championship, però lo sappiamo. No, il West Ham, no?
0: Scusami, il West Ham, sì. Quindi non tornerà alla Fiorentina, perché fondamentalmente si pensava anche questo, che magari il Tottenham avrebbe abbassato l'ingaggio, invece no,
1: il Evil Niccolò Santi che continua.
0: Sì, no, poi comunque oltre all'ingaggio c'era un dispetto, lui guadagnava anche abbastanza, mi risulta una cifra vicino ai 2 milioni, e in più il Tottenham chiedeva 10 milioni, quindi insomma era poco fattibile. Bakayoko è comunque un giocatore da tenere d'occhio, perché l'Ipsia lo sta valutando, ma non esclude di poterlo cedere nel caso in cui l'allenatore dia il via libera. Poi sempre occhio anche alle occasioni, a buon prezzo, soprattutto Cancellieri, che è di un procuratore, Michelangelo Minieri, molto vicino alle vicende del Viola Park, per cui occhio. Cancellieri che tra l'altro è in scadenza con la Lazio e vuole andare via, poi vedremo se lo farà, ma insomma tutto porterebbe nella direzione di andare a acquistare un calciatore a buon prezzo.
1: Ti mancavano, ti mancano le metafore su Ana de Armas?
0: Sì.
1: No, perché mi viene in mente questa storia di Mastantuono, che giustamente qualcuno si interroga, perché insomma uno prova a analizzare anche la situazione e il contesto tattico in cui arriverebbe, e il giocatore che è di Mastantuono non mi convince, perché comunque è più trequartista che esterno, detto che poi è un esterno atipico, ma come ce ne sono tanti, come Berardi appunto al Sassuolo, mi viene in mente...
0: Dove vuoi arrivare?
1: No, dimmelo un po'. No, come se tu, cioè Ana de Armas accettasse il tuo invito a cena fuori, ma ti dicesse: guarda, andiamo al vegano perché sono vegana, oppure perché non mi piace la carne, oppure il tacchino. Tu non è che faresti troppo pio, ecco, insomma, accetti basta, immagini quello che vuole.
0: Ovviamente diventerai vegano per l'occasione.
1: Sì, assolutamente, per Ana de Armas si può diventare anche fruttariani o ombrariani, come una famosa puntata dei Simpson in cui Lisa incontra questo ragazzo per cui perde la testa e lui dice di essere ancora andato oltre il concetto di veganesimo e non mangiare niente che produca ombra, così abbiamo citato anche i Simpson. Nicolò, ti lascio andare con due considerazioni. Allora, ci chiede Giovanni: Niccolò, secondo te la percentuale di fattibilità dell'operazione Mastantuono? Dopo tutto quello che abbiamo detto, lo riduciamo in una percentuale questo discorso.
0: La percentuale è molto alta, vabbè, io ti dico anche un bello 80-90%.
1: Ok.
0: Ma fondamentalmente perché Real Madrid vuole chiudere l'operazione, quando la controparte è ben disposta, allora secondo me si può fare.
1: E poi Davide arriva sul topic che mi interessava: Santi è più Theory o Fit Active? Sono due influencer, uno fa parte di Green Theory, non so se hai visto questa catena, purtroppo stiamo dicendo una catena...
0: Non so di cosa state parlando.
1: Vabbè, poi ti manderò un video che riguarda insomma due pseudo influencer legati alla palestra che si sono un po' scornati in podcast che non troverete su Radio Firenze Viola.
0: Ma io sono un gym bro per modo di dire, in realtà, cioè, mi piace come hobby, mangio quello che mi va, basta, cioè, non, sono un po' interessante.
1: Ma cosa ascolti quando sei in palestra? Ce lo chiedono anche questo, ovviamente.
0: Io ascolto sempre e comunque Fred Again, mi raccomando, ascoltatelo, sta per droppare il nuovo album.
1: Ma ce l'abbiamo la data?
0: Eh no, di solito è di venerdì, ora hanno fatto un mixtape la scorsa settimana, 48 ore, anzi mi sa 50 di live. Andatevelo ad ascoltare, perché diciamo un'esperienza spagnola, per l'appunto messicana più precisamente, quella nuova di Fred Again, che come sempre emoziona.
1: In un flash, situazione di Torsved.
0: Torsved, ecco, la situazione è che lui è tornato proprio oggi dalle vacanze post mondiale e ha annunciato a Sassuolo di non voler rinnovare il contratto, cosa che era nell'aria, si sapeva, però adesso è ufficiosa, Torsved l'ha detto, sta aspettando una risposta del DS Palmieri. A quel punto, una volta che avranno deciso, i neroverdi cominceranno a trattare verosimilmente con la Fiorentina, che potrebbe inserire nell'operazione Brescianini, che piace molto a Sassuolo e può essere la contropartita giusta, magari con un conguaglio a favore del Sassuolo. Brescianini che sta tornando in forma, sta recuperando dall'infortunio che aveva subito, patito in questi ultimi giorni di ritiro.
1: Eccolo, non so che dirti, è stato tante cose anche oggi, un piacere, una fatica, un onore, un onere, e buona spesa, e facci sapere anche quanti punti, non diciamo stavolta la catena, l'esercizio commerciale, prenderai, ecco.
0: Ma vediamo, dipende anche quanti acquisti farò, però in modo insomma di più che altro è persona per mia mamma, no? Quindi l'aiuto.
1: No,
0: mia
1: no,
0: mamma
1: non ti far prendere dall'apparaticite, nel senso che vai a cercare magari un cocomero e ti torni con un aspirapolvere, ecco.
0: Potrebbe essere, vediamo, vediamo. Quando sono lì al supermercato poi mi faccio ingolosire.
1: Beh no, perché le offerte sono offerte per tutti. Niccolò Santi, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie a voi, ciao.
1: Allora, 19:25, un paio di messaggi e poi andiamo in pausa. 348-75-3933 con anche il suono del telefono di Niccolò Santi che si riattacca, e Marco Tonelli che ride e continua a lasciare questo suono perché vuole farmi impazzire. Sono molto vicino anche per questioni che riguardano, non ne parliamo ora perché sono fatti miei, però diciamo che anche stamani, mettiamola così, burocrazia 7, Alessandro Di Nardo 0, perché è molto difficile muoversi nelle maglie strettissime della burocrazia italiana, ancora di più se a farlo sei il 4 agosto a Firenze, dove nessuno lavora. Noi però lo facciamo, ripartiamo anche da alcuni vostri messaggi. Stefano ci scrive un plus Mastantuono, ma stanno cercando un trequartista o un'ala pura, non vi fermate al cognome, la lezione di Gudmundsson non vi è bastata. No, non ci è bastata, non capisco a chi ti riferisci con la lezione di Gudmundsson non vi è bastata. Detto che io ripeto la mia, se, cioè, è come io, Mastantuono lo reputo un crack, ma non un futuro crack, un crack proprio adesso. Io ho negli occhi un po' di highlights, sono andato anche a riguardarmelo, certo con gli highlights sembrava forte anche Gil Dias, a proposito di portoghesi, poi ci torniamo sui portoghesi nella storia della Fiorentina, però ecco, è un giocatore che mi viene da dire scende a Firenze perché in valore assoluto, ma perché potenzialmente è uno dei più forti del mondo, può ambire ad altro, e quindi ti accontenti, tappi il naso, anche se fosse come se Courtois arrivasse a Firenze, magari ti impegni anche a utilizzare due portieri e non uno. Noi ci impegniamo in una breve pausa, dopo torniamo con alcune curiosità anche su gli ultimi acquisti della Fiorentina, con i vostri messaggi e anche con un'analisi tattica che vi farà capire che sì, si può giocare a pallone nonostante Mastantuono sia un trequartista e non un esterno. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili variabili intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina.

0: Malfranchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: 19.30 spaccate, Alessandro Di Nardo che vi parla ancora da Radio Firenze Viola, gli studi in Panciatichi, Radio Firenze Viola appunto ancora in diretta fino alle ore 20 con i vostri messaggi al 348 75 13 933, qualora voleste chiamare il numero è lo 055 77 111 71, quasi ufficiale, mercato e non solo, anche gli ultimi aggiornamenti che riguardano il mondo Fiorentina, quindi vi diamo anche qualche notizia dal campo, l'ha anticipata una lo stesso Niccolò Santi in collegamento con noi, con l'allenamento della Fiorentina che è finito negli scorsi minuti, con una buona notizia, anzi più di una, ovvero in campo a lavorare con la squadra c'erano sia João Mario che Marin Pongracic. Di Brescianini ci ha detto lo stesso Niccolò Santi in precedenza. Trovate tutto su Firenze Viola a firma della nostra Luciana Magistrato. La Fiorentina si è allenata nel pomeriggio di nuovo al Viola Park dopo la tournée tra Inghilterra ed Austria e i due giorni liberi concessi da Fabio Grosso al termine dell'amichevole con Real Madrid. È appunto in gruppo sia Marin Pongracic, che è rientrato ieri dalle ferie post mondiale, ma anche João Mario al primo allenamento con la squadra. Brescianini sembra verso il recupero, con la possibilità di vedere il centrocampista che piace tanto al Sassuolo, come ci ha detto lo stesso Niccolò Santi, contro il Deportivo La Corugna fra due giorni nell'ultima amichevole. 348 75 13 933, ci ascoltiamo un audio? Ascoltiamoci un audio, dai.
6: Ciao Ale, ciao Nick, collegato. Ma e ti ha fatto un nome, ti ha pagato Mastrantonio a Berardi. Porca miseria, io prenderei Berardi, nel senso, averne di attaccanti esterni con le caratteristiche di Berardi. Cazzarola, porca miseria, è che ce ne sono pochi e quei pochi non ti toccheranno quasi mai. Ripeto, averne attaccanti esterni come Berardi.
5: Quindi per Stefano Mastantuono è un minore di Berardi, in valore assoluto di carriera può darsi, ricordiamo che uno 94, tra l'altro ha compiuto 32 anni da qualche giorno, il primo agosto, l'altro invece è un 2007 che compirà 19 anni tra 10 giorni. Stefano, capisco, io anche qui mi devo ripetere, devo citare di nuovo i Pokémon così siate felici tutti. Il professor Oak, quando provavi a usare nel gioco dei Pokémon la bicicletta in un locale, ti diceva: c'è un tempo e un luogo per tutto, questo non è il momento giusto. Il tempo di Berardi a Firenze secondo me è passato, rimane una carriera incredibile quella del numero 10 del Sassuolo, che ha fatto una scelta di vita. Adesso, dopo l'infortunio al tendine, io personalmente mi prendo Mastantuono. Capisco benissimo anche quello che dici, è sicuramente un giocatore più provato. Quello che ci scrive Mario trova risposta nell'intervento in precedenza di Niccolò Santi, però ci scrive: non posso ascoltarvi, sono al lavoro. Ma ti risulta che Mastantuono prestito secco per 2 anni? Sul prestito secco sì, ha aperto il Real Madrid a questa ipotesi, i 2 anni ancora non lo sappiamo, non so come comunicartelo se non ci stai ascoltando, caro Mario. Manderemo un messaggio, ci faremo anche noi una chat con Mario da Massarosa per rispondere al suo quesito. Detto questo, abbiamo detto anche della novità, l'altra novità riguarda Torsved. C'è una copertina a firma del nostro Lorenzo Marucci su firenzeviola.it, a breve la vediamo anche, che riguarda appunto le ultime novità legate al Sassuolo, ma non solo al Sassuolo, anche al giocatore e alla volontà del giocatore. Non è un mistero, ma nelle ultime ore il verbo si è diffuso, Torsved ha detto al Sassuolo che non rinnoverà. Lui è in scadenza a giugno 2027, quindi è in scadenza sostanzialmente da gennaio, diventa giocatore in scadenza e quindi aggredibile anche a zero. E su Firenze ve la trovate anche il punto con Christian Torsved che ha deciso, insomma, che non rinnoverà il contratto. Adesso la palla passa al Sassuolo, al DS Palmieri e a tutto lo splendido gruppo di lavoro che tutte le volte Niccolò Ceccarini celebra. Leggiamo anche il commento di Stefano. Non ti ho detto che voglio Berardi ora a 32 anni, ad averne gli attaccanti esterni con le sue caratteristiche. Ah, su questo assolutamente assolutamente d'accordo, certo. Quindi te dici un Berardi nel prime, come dicono quelli bravi. Non sono sicuro che ci siano giocatori che corrispondono a queste caratteristiche. Detto questo, adesso andiamo anche a parlare delle caratteristiche di Mastantuono. Giocatore bellino da vedere, così per usare un termine da nonnino, però è anche un giocatore, secondo me, di cui si ignora la componente fisica. È bello ticcio, anche qui uso un termine prettamente professionale, perché è un giocatore comunque a struttura, nonostante abbia appunto 19 anni ancora da compiere, appunto tra una decina di giorni, il 14 agosto compie 19 anni, è un 14 agosto 2007. Per parlare di Mastantuono e non solo, riaccolgo con piacere Luca Masini, match analyst, che spesso ci aiuta anche a dirimerci in questo complicato mondo degli expected goals, eccetera eccetera. Ciao Luca.
7: Ciao, buongiorno, anzi buonasera.
5: Ci sono expected goals su Mastantuono? No.
7: No, va bene, ma le statistiche di Mastantuono in Argentina sono fuori scala. Probabilmente fosse rimasto un altro anno, avrebbero dovuto inventare delle metriche nuove per poter descrivere un giocatore di questa portata. Ovviamente questo non vuol dire che è perfetto, no? È ancora molto debole sul destro, quindi spesso i difensori lo sanno e cercano di spostarlo per farlo giocare sempre sul sinistro. Però comunque sto cercando proprio il difetto, ma non esiste un difetto.
5: Ecco, guarda, io prima stavo dicendo, visto che qui ci si interroga e poi andiamo lì, soprattutto con te volevo parlare di questo, ma lui non è un esterno proprio nel 4-3-3, qui mi sembra di trovare i difetti, come se Ana de Armas, non so se conosci l'attrice, ti chiedesse di uscire e fissasse al vegano, insomma ci vai lo stesso anche se non ti piace proprio il vegano.
7: Infatti qui si sta parlando di un giocatore assoluto e di uno che per trovare un giocatore del genere che gioca con la maglia viola bisogna tornare a Mohamed Salah, quindi bisogna andare molto indietro nel tempo, quindi non mi starei così a far camenare su quale ruolo di Mastantuono. Poi chiaro, qui ci vuole la bravura dell'allenatore e Paratici sicuramente gli darà una mano, perché è molto bravo tecnicamente, quindi Grosso non è da solo, non è un allenatore solo, ma è un allenatore che avrà un supporto della società.
5: Sì, rispondiamo anche a una domanda di Andrea D'Assesto, rispondiamo all'unisono: è vero che Grosso nel suo 4-3-3, non sapendo dove inserire Mastantuono, lo darebbe alla primavera darebbe alla primavera di Andreazzoli, che gioca col 4-2-3-1? Ora credo ci sia un po' di ironia nel messaggio. No, non giocherà. Ecco, ti immagini se il Real ti dà in prestito per valorizzare un giocatore su cui ha speso tantissimi soldi, lo vede giocare con la primavera? No,
7: non sarebbe serio. E comunque Mastantuono per il campionato italiano è un unico, quindi è un qualcosa che non può non giocare. Ad esempio, oggi secondo me Dybala è ancora più forte, ma Dybala gioca 3 partite e poi si fa male. No?
5: Sì.
7: Quindi è ancora veramente un giocatore che in un campionato come il nostro è come Salah, arriva e fa la differenza, non c'è altra possibilità.
5: E anche per questo mi veniva in mente, ne parlavamo prima con Niccolò Santi, sì.
7: Gli esterni cacciano a piede invertito che entrano in mezzo al campo, uno che porta palla più capace di inventare e uno di gamba che sia capace di allungare la squadra, dare profondità e con pochi minuti e tanti metri, pochi secondi e tanti metri a disposizione arrivare subito nella tre quarti avversaria. Non è Mastantuono questo, Mastantuono è quello dall'altra parte.
5: Certo.
7: Ovviamente ora ci mancherà quello a sinistra che sia capace di allungarci. Non può essere Good, perché se metti Good dall'altra parte è una squadra ferma, una squadra che non riesce a risalire il campo. L'abbiamo visto anche con Real, appena è entrato un calciatore che era capace di risalire velocemente il campo come Dodò, la Fiorentina ha avuto un'altra dimensione.
5: Certo. Luca, tu appunto come lo inquadri? se dovessimo metterlo in un campetto, Mastantuono ce l'hai detto, insomma, un esterno che rientra
7: alla destra,
5: alla destra,
7: alla destra,
5: alla destra con le sue caratteristiche, insomma, sì. E appunto un giocatore che ci possa aiutare a capire che tipo di giocatore è Mastantuono. Tu hai parlato di Dybala, allora c'è un grandissimo collega che leggo sempre con piacere, che scrive per L'Ultimo Uomo, che è Fabrizio Gabrielli, che parla benissimo, scrive benissimo, di Argentina. Lui, prendiamo le pinze, prendiamo i guanti da forno, dice che come tipo di giocatore gioca un po' alla Messi. Ora non so a chi vuoi paragonarlo.
7: No, ma il tipo di calciatore è quello, però. Cioè, è chiaro che non ha la gamba di un Mbappé. Cioè, è uno che ti scarta anche su una mattonella. Nonostante abbia un solo piede e gioca sempre con quello, lui ti scarta con una mattonella. Infatti, se guardate anche qualche partita di Mastantuono, lui quando sbaglia gol, li sbaglia se tira col destro. Che quando tira col sinistro tira piano, preciso, il portiere può essere dove gli pare, non la prende. Un'altra caratteristica importante di Mastantuono, che lo avvicina a Messi, è una caratteristica unica ormai nei nostri campionati, ovvero è uno che segna su punizione.
5: Ma sì, guarda, invito, colgo l'occasione, scusami, di, vai. Per gli ascoltatori, di farsi anche un favore per gli occhi, magari convincersi, perché non è convinto, di guardarsi il gol che fa nel classico dell'anno scorso, non della stagione in cui era Real, ma del super classico, con il River Plate Boca Juniors, gol su punizione di Mastantuono. Secondo me poi ci si calma, e qualcuno magari che dice però non lo vedrei bene in Italia, si calma, perché quello è uno di quei gol proprio estetic, bellissimo, bellissimo, bellissimo, sì.
7: No, ma magari questi che dicono che non vogliono Mastantuono vogliono Coleoscio o Gnonto?
5: No, voglio capire. Non lo so, detto che
7: no,
5: poi
7: perché,
5: insomma,
7: giusto per capire, perché qui si sta parlando veramente di categorie di differenza,
5: Cioè, sì, sì.
7: Come prendo un giocatore di Serie A e uno di Serie C, poi giocano tutte e due a pallone con i piedi, ma sono un altro sport.
5: No, no, certo, poi tu dici che io sono un grande fautore del contesto, no? Nel senso che un giocatore magari più debole in valore assoluto di un altro, in un contesto più virtuoso per lui, spicca. Però dici che Mastantuono è uno di quei giocatori fuori contesto, quindi che...
7: Sì, poi è affondato insieme a tutto il Real l'anno scorso, e cosa vuoi fare? Un'annata sfortunata in cui sono stati male Bellingham, Mbappé, Vinicius, è tornato nel suo tunnel da dove sembrava fosse uscito, è stata un'annata storta per il Real l'anno scorso, e lui ha fatto veramente poco, perché se guardi i minuti sembra che abbia fatto tante partite, ma in realtà ha fatto degli scampoli. È un giocatore della sua età, deve giocare in campionati competitivi, non può giocare in Argentina. Non può giocare in Argentina, questo è chiaro, no?
5: Sì, è affondato il Real insieme a Mastantuono, è affondato anche un po' Xabi Alonso, no? Perché lui ci aveva provato a inserirlo, poi dinamiche della Casablanca che noi non potremo capire, lì veramente ci sono delle aziende, delle SPA con i piedi che giocano, e quindi è anche difficile gestire tutto questo contesto. E per l'attacco, appunto, come ce lo vedi Mastantuono, con un giocatore che da ieri è confermato al centro dell'attacco come Boise Ken? Secondo me è una buona combo, no?
7: Sì, sì, un'ottima combo. Allora, ma Ken non è così associativo, l'abbiamo visto. Ce lo siamo ricordati anche in amichevole con Real, quando aveva la possibilità di fare un passaggio per un tiro magari memorabile per il giovane Croci, e non l'ha neanche visto, ha provato a fare un tiro dalla nostra metà campo al portiere. Lui è così, Ken è così, prendere o lasciare. Mi fa un po' paura, perché io di Ken non ricordo grandi prestazioni dal genere d'andata con Palladino, quindi è passato tanto tempo.
5: Sì, il mio vecchio mister, che salutiamo, mister Nocentini, diceva: un attaccante con caratteristiche molto simili a Ken c'ha i paraocchi come i cavalli, più o meno è questo il senso. No, è un giocatore non associativo,
7: cioè. Poi vediamo se sta bene, perché anche il fattore fisico non l'ha aiutato, Poi lui ha tutte le sue fisime, fa il rapper, però in realtà è un giocatore veramente forte. Il problema di Ken è quante partite è forte, quante gioca.
5: Vedremo. Stefano, invece, proprio per il discorso di esterno che rientra proprio verso il campo, all'interno del campo, inventa, e dall'altra parte esterno di ruolo, ti chiede: Solomon a sinistra con Mastantuono va bene? Però no, perché anche lui è destro, quindi cioè,
7: No, ma non è abbastanza di... No, ma Solomon si, cioè, gioca benissimo a sinistra, ma non ha, non ha, cioè, noi ci aspettiamo un giocatore molto più di gamba. Ora, no, scusate, faccio un paragone e soltanto come ruolo, perché sarebbe, rispetto ai giocatori che ha preso fino alla Fiorentina, sarebbe un tornare indietro, no, nelle, nella scala. Mi aspetto, per così, per restare in ambito grosso, un Lorente.
5: Eh sì, uno, l'esempio che ci hanno fatto è questo.
7: Tanti metri, allunga la squadra, attacca la tre quarti, punta l'avversario ed entra nel mezzo. Perché da quella parte c'è bisogno di uno che aiuti anche il terzino, perché da quella parte avremo un terzino bloccato come Valdepeñas, no? Perché Grosso gioca asimmetrico. Quindi da una parte terzino bloccato, dall'altra parte un terzino che invece aiuta la risalita insieme all'altro esterno. Quindi noi avremo Jimenez che giocherà, o João Mario, che da questo punto di vista è uno dei migliori d'Europa per fare salire il pallone. Poi dopo in difesa un po' meno, però insomma questa parte qui di João Mario è uno dei migliori, che diventerà molto associativo con la mezzala di riferimento e l'esterno destro. E dall'altra parte invece abbiamo bisogno di uno che faccia da solo, perché Valdepeñas spesso si stringerà, andrà a fare da perno insieme agli altri due centrali, quindi non gli darà tutta l'ampiezza di cui ha bisogno. Poi magari a volte lo farà anche, ma non me l'aspetto tanto. Da quella parte mi aspetto più gli inserimenti di Attà in area.
5: Guarda, te lo faccio dire perché ci stiamo girando intorno, però te lo faccio dire, dai. In caso di arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, potenzialmente è uno dei cinque giocatori più forti della Serie A?
7: Sì, sì, perché no? Cioè, lui, Nico Paz, poi c'è Dybala quando gioca.
5: Tra l'altro tutti argentini, insomma, per far capire la qualità che c'è da quelle parti. Sì, sì.
7: Poi vabbè, Lautaro, dove lo mettiamo?
5: Sì.
7: Un altro argentino. E poi devo dire Alegregovic preso dalla Juve e tanta roba.
5: Sì.
7: Sì, ci avrebbe fatto tanto comodo.
5: Però mi pare di capire anche dal discorso su Mastantuono, tra Mastantuono e Alegregovic te sceglieresti comunque Mastantuono?
7: Sì, perché uno è un ottimo giocatore, ma Mastantuono è un unicum. È un qualcosa, forse lo vedremo solo per un anno, spero che si riesca a valorizzare e a godercene per tutto l'anno in cui giocherà con noi.
5: Sì, il discorso è questo, lo facevamo anche prima con Nicolò Santi. Se ovviamente si parla di prestito secco, ma comunque la Fiorentina comunque può avere una voce in capitolo in futuro, la speranza per vederlo più di un anno a Firenze è che faccia bene ma non benissimo, perché se questo rompe la Serie A come ha fatto Nico Paz al primo anno, ovviamente il Real se lo riprende.
7: Bisogna vedere anche in quel momento se il Real ha bisogno di un giocatore come lui, no? Perché Nico Paz alla fine il Real non l'ha tenuto.
5: No, è vero, assolutamente vero.
7: Non dipende solo da lui, dipende anche dalle circostanze, no? Se mettiamo il Real magari fa una buona stagione e va a ricomprare altri giocatori da 70-80 milioni come fanno spesso, Mastantuono poi non trova il posto che gli serve al Real.
5: Sì, poi se rimane anche uno come Mourinho, non so come ce lo vedi con Mastantuono.
7: No, infatti, tra l'altro Mourinho chiede anche una discreta fase difensiva che Mastantuono non fa,
5: Sì, Gabriele si scrive, a proposito di coppie ed esterni, Ndoye e Mastantuono, tanta roba sarebbe.
7: Allora, Ndoye ottimo per risalire il campo, c'è un difetto Ndoye, a parte il fatto che non segna quasi mai, e questo è un problema enorme che aveva già al Bologna, che ha confermato in Premier. Inoltre, anche quando non segna, non è che faccia tutti questi assist ai compagni, apre gli spazi, salta l'uomo, crea superiorità molto forte di gamba. Mi aspetterei qualcuno che sia capace anche di segnare, perché non lo so chi ci sarà in mezzo all'attacco, non sono sicurissimo di Ken, perché stiamo prendendo i giocatori sani e quindi...
5: Tu non sei sicuro, ce l'ha fatto capire, insomma.
7: No, non sono sicurissimo.
5: No, della continuità di Ken, insomma, se guardiamo l'ultimo anno ci sono parecchi dubbi. Allora te la do io l'alternativa per l'attacco. Ha nominato Gabriele Ndoye, qualcuno ci scrive anche di Zirze. Zirze Mastantuono, davvero vai con lo smoking al Franchi?
7: Sì, sì, sì, vendendo Ken.
5: Sì, però ripetiamo, la Fiorentina ieri ha confermato che Moise Ken sarà l'attaccante del futuro, quindi partiamo da questo presupposto. Per sognare, ecco, Ma st'antuono Zirze, veramente palati finissimi. Io impazzirei per un attacco del genere. Poi, guarda, sono per l'estetica e non il risultato. A me, se poi perdono 4-0, però Zirze torna a centrocampo, fa un paio di tunnel, allarga palla per Mastantuono che rientra in campo. Vabbè, insomma, mi sono già perso in questa idea di Fiorentina.
7: Dopo anni di niente.
5: Sì, poi è un giocatore, l'abbiamo detto in tutto questo collegamento, sperando insomma che mantenga anche un quarto di quello che abbiamo detto, che al di là delle statistiche e altro ti fa rinnamorare, no? Anche di una squadra, di andare allo stadio. È un giocatore che ti fa dire, magari faccio anche la coda sui viali per andare a vedere la Fiorentina, no?
7: No, ma è uno di quelli che ti fa vendere le maglie.
5: Sì,
7: cioè, di sicuro la maglia non la compri di indurre.
5: No, anche se comunque qualcuno se l'è comprata. Detto questo, non avrà la 10 perché sappiamo che la Fiorentina la ritirerà per un anno. Luca Masini, grazie mille, ci hai fatto salire un hype alle stelle per Mastantuono.
7: Bene, ottimo.
5: Grazie.
7: Ciao Alessandro. Ciao.
5: Grazie mille a Luca Masini. Io concordo al 100%. Poi questo scorcio di puntata la clippate e la mandate quando Mastantuono vi inizia a far innervosire per i tocchetti alla decima giornata contro il Cagliari. Però ecco, Mastantuono è un giocatore che da queste parti non capita tutti i giorni. Vedremo se arriverà, anche se Pierpaolo non è così convinto. Ha dichiarato che vuole andare in una squadra che fa la Champions. Perché continuate a parlarne? Perché in questo momento c'è una trattativa e da quello che ci risulta, citiamo anche le nostre fonti di mercato, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, quindi insomma non pizza e fichi, è avviata. Io mi fido ciecamente di quello che ci dicono, anche perché poi insomma anche lato Fiorentina questa trattativa, vi posso dire, è in atto, quindi non è campato in aria. Simone ci scrive: a me vedere Mastantuono ingabbiato sulla fascia mi sembra un vero peccato, ma Mastantuono, lo ripetiamo, è un giocatore che 10 più 1, nel senso, lo metti lì, poi ha licenza di svariare e fare quello che vuole. A breve ci ascoltiamo anche un audio. Poi lo stesso Simone ci scrive: ha un passo diverso, quando invece punta centralmente è più bravo e determinante. Sì, capisco, non è l'esterno da binario, però ripeto, è come se, facciamo un altro esempio, non citiamo Anna De Armas, devi giocare il martedì a calcetto a San Salvi, ti manca il centravanti e fai una chiamata a giro, non trovi nessuno, ti arriva Fagioli, ti posso dire, a giocare all'Oxen il martedì sera. Te lo rifiuti perché non gioca da pivot a calcio a 5? Non credo, insomma, si parla di giocatori di un'altra caratura. 348-75-3933 è un messaggio vocale. Ale. Arriva.
8: È vero, che bella l'estetica del calcio, ma ci dovrebbe anche arrivare a risultati. Il Zirze sì, è bello da vedere, ma quanti lo fa?
5: No,
8: pochissimo.
5: No.
8: Se Ken rimane con il cervello adatto, va bene Ken. Giovanni da campo.
5: Però, Giovanni, ora forse ho posizionato questa dicotomia che non esiste, cioè essere belli da vedere e essere forti, non è che uno esclude l'altro. Zirze secondo me è anche molto forte, è finito in un buco nero chiamato Manchester United, dove anche mi viene in mente un giocatore che ha fallito solo lì, anche il Di Maria ha fallito. In questo momento se mandi qualsiasi giocatore allo United torna col 2 di picche. Io impazzirei per Zirze, è proprio il prototipo d'attaccante che mi piace. Ken è diametralmente opposto nello spettro del tipo di attaccante, molto meno associativo, però comunque molto forte, assolutamente. Si parla di gusti, de gustibus in questo caso. Ken ad oggi in Italia è uno dei migliori, ma chi metterebbe le mani sul fuoco che faccia una stagione degna, neanche da goleador, ma 10 gol? Ma non sarebbe il caso di puntare su un attaccante anche datato, ma che abbia una caratura da bomber? Ci ha mandato un messaggio un amico che non si firma. Ci può mandare anche il suo identikit. Ora datato già mi spaventa, visto quello che è successo con Edin Dzeko, campionissimo, però che è arrivato un po' oltre la frutta, l'ammazza caffè qui a Firenze. Detto questo, insomma, anche per rispondere agli amici e all'amico che ci scriveva di Zirze, se non sbaglio, in Serie A l'ultima stagione col Bologna segna più di 10 gol. Io ritorno sempre col mio faldone, guardiamo la classifica capocannonieri dell'anno scorso, a più di 10 gol ci sono 10 giocatori, cioè segnare in Serie A è difficilissimo. Secondo me Zirzé è uno da doppia cifra in Serie A, che non è scontato. L'anno scorso la Fiorentina non aveva nessuno da doppia cifra in Serie A, tanto per intendersi. Poi ancora risposte di Simone. Noi siamo in chiusura. Io ricordo che dopo di noi c'è un appuntamento che si chiama Icchetta Perso con il meglio di Jacopo. Si firma in questo momento per il messaggio sul centravanti datato. Non so se Jacopo è la risposta, cioè tu vorresti Jacopo, vorresti mettere al centro dell'attacco, oppure è il nome con cui ti firmi. Detto questo, appunto, siamo in chiusura. Ricordiamo gli appuntamenti di domani, appunto Icchetta Perso adesso dalle 20, poi successivamente le nostre repliche, dopodiché dalle 7, anzi dalle 8 domani Andrea Giannattasio, il nostro palinsesto di agosto con tutti gli aggiornamenti. Ringrazio Marco Tonelli che applaude perché è stata una bellissima puntata, ringrazio anche la vostra partecipazione. Da Alessandro Di Nardo è tutto, ritorniamo domani dalle 19, ciao!

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
6: e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata qui nella nostra radio, in cui si è parlato come sempre di Fiorentina, anche perché sono giornate caldissime in cui la Fiorentina sta provando a chiudere il colpo Mastantuono dal Real Madrid, ma non c'è solo lui, perché Paratici e la squadra mercato sta lavorando alacremente per consegnare a Grosso quanto prima una squadra completa, con novità che riguardano anche le uscite, oltre agli esterni in entrata che poi dovranno andare a rimpinguare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Viola, che intanto è tornato oggi a lavorare al Viola Park, ha riabbracciato Marin Pongracic, tornato dopo l'esperienza al Mondiale e le ferie, e quindi insomma una Fiorentina in costruzione e con ancora tanti punti interrogativi, anche tanti sorrisi viste le premesse e le ambizioni dimostrate sul mercato. Di questo e molto altro abbiamo parlato fin dalla mattina a Chi si compra con Giovanni Dolci, dirigente che come sempre ha dato la sua in maniera interessante su diversi temi. Andiamoci a sentire le parole di Giovanni Dolci.
1: Va bene, ma noi torniamo a parlare di calcio, vi terremo aggiornati comunque se dovessero arrivare notizie in tal senso. Per ora, per fortuna, insomma, si tratta di un grande spavento, ma niente di più. Comunque noi parliamo di calcio, di Fiorentina, di mercato, e lo facciamo anche col direttore Giovanni Dolci, che ritroviamo molto volentieri. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi stamani abbiamo diviso un po' l'andamento della nostra diretta su due fronti e su due temi che sono quelli veramente di strettissima attualità. Uno è quello che stavo parlando anche mentre lei si metteva in collegamento, cioè di un Mastantuono che è un obiettivo della Fiorentina, ma che ha una definizione ben precisa che ancora non è arrivata, cioè una Fiorentina che vuole che il ragazzo sia ovviamente convinto al 100% e che il Real Madrid partecipi a un ingaggio che è superiore ai 3 milioni di euro. L'altra è il fatto che Ken pare destinato a restare alla Fiorentina, nel senso che ieri sera poi la Fiorentina ha fatto circolare questa volontà ferrea di proseguire con il ragazzo, probabilmente aggiungiamo noi, perché insomma la fila fuori dalla porta del Viola Park per lui non c'è mai stata. Partendo prima da Ken e poi arrivando a Mastantuono, però su Ken, quanto ci guadagna la Fiorentina a trattenere Ken dopo quello che è successo l'anno scorso, dopo una preparazione che l'ha visto alternarsi a lavorare a parte, ma poi nella partita del Real Madrid è entrata anche bene, visto che ha segnato anche il 2-2. Ecco, la Fiorentina ci guadagna o ci perde dalla mancata cessione da 40 milioni di uno come Ken?
2: Allora, intanto siamo al fine di agosto e abbiamo ancora un mese di mercato, quindi al di là che il giocatore oggi è stato, diciamo così, tra virgolette ufficialmente tolto dal mercato, anche se non è ufficiale, però diciamo come avete voi segnali sono quelli, può sempre accadere che entro la fine del mercato ci possa essere un'occasione, un incastro o qualcosa di irrinunciabile. Io credo che arrivati agosto sia anche importante fare un punto, perché il calciatore è finito la fase di ritiro, e fare un punto su chi vuole restare, chi vuole andare, e anche trovare la giusta collocazione non solo in campo ma anche all'interno di un gruppo di lavoro, perché sapete meglio di me che è complicato lo spogliatoio quanto gli 11 o i 16 che vanno in campo, no? Quindi oggi se Ken ha accettato di buon grado di restare dentro al progetto, dentro lo spogliatoio della Fiorentina, è un giocatore che per caratteristica può dare una grossissima mano.
3: Direttore, parlando dell'attacco della Fiorentina, ad oggi c'è la sensazione che appunto Ken possa rimanere, salvo offerte,
2: sì, quello che abbiamo detto ora,
3: importanti, che poi, esatto, e che possa rimanere, anche perché sembra un po' essersi sgonfiata la pista per Pellegrino, poi vediamo cosa succede, ma sembra possa rimanere anche Roberto Piccoli. È come dire una seconda chance per un attaccante in cui a questo punto la Fiorentina crede un po'.
2: Allora, sicuramente come ho detto poc'anzi, il mercato degli attaccanti, tra l'altro, è un mercato completamente diverso, che esula dai canoni ormai del mercato e dalle logiche. Può accadere che dal 20 di agosto un po' si inneschi in un giro di punte a livello europeo che possono cambiare anche le strategie del club, però senza ombra di dubbio ad oggi la Fiorentina ha fatto valutazioni, sono due attaccanti diversi per caratteristiche, ma anche per Piccoli potrebbe esserci una chance per giocarsi ancora le carte in maglia viola. Ricordiamo che noi abbiamo, dico noi perché alla fine sì, qualche volta anch'io ho vissuto una stagione complicatissima, la scorsa stagione, dove i parametri e i valori dei calciatori sono stati fuorviati dalla stagione.
1: Sì, non c'è dubbio.
2: Quindi noi, io rifletto da detto lavori, non da sportivo, diciamo, simpatizzante, mettiamola così, ok? È normale che sia così, quindi bisogna capire, e lì io non ci sono, e voi sapete sicuramente cose più di me, come sono ripresentati, come stanno, come hanno lavorato, qual è il termometro che hanno nello spogliatoio di questi ragazzi, che alla fine è fondamentale quello.
1: Ecco, l'anno scorso qualcosa che non ha funzionato già dall'estate fu il fatto di non aver acquistato degli esterni intesi come esterni, no? Cioè come giocatori che puntano la fascia, puntano l'uomo verso il fondo, che poi danno dinamismo anche alla fase offensiva. E in questa fase del mercato la Fiorentina comunque sta cercando giocatori che non hanno propriamente caratteristiche così da esterni. Però secondo lei, nel corso di queste mese scarso che ci avanza alla fine del mercato, e considerando anche quello che è lo storico di Grosso, la tendenza sarà quella di provare comunque a inserire magari sì giocatori che rientrano, che saltano l'uomo per vie centrali, che cercano il fraseggio, ma anche giocatori che diano un'alternativa? Perché ripeto, uno dei grandi errori corretti poi in modo parziale a gennaio fu proprio quello di non avere esterni di ruolo per la squadra che fu di Pioli.
2: Sì, allora io faccio una riflessione. L'anno scorso forse non parlo di errori, perché bisogna esserci poi nelle situazioni, trovarci, sì. L'anno scorso secondo me è stata data grande importanza alla figura dell'allenatore, che nulla dire di Pioli come uomo e come allenatore, ma è stato un periodo complicato anche per la Firenze, no? E probabilmente l'idea era: prendiamo Pioli e con Pioli sistemiamo tutte le magagne, mettiamo, diciamo, sotto il tappeto la polvere, mettiamola così. Ok, è la mia, magari dico una sciocchezza, però è una sensazione che ho avuto anche mettendo insieme poi durante la stagione una serie di riflessioni, una serie di tasselli. Quest'anno ho preso un allenatore in crescita, non ancora affermato, ma che è in rampa di lancio, una squadra completamente diversa. Fabio Paratici ha dimostrato da gennaio di poter dare una grossa mano sul mercato. Al di là dei giocatori esclusivamente che saltano l'uomo, io credo che la Fiorentina arriverà a fine mercato con una rosa completa e con alternative valide. Io faccio anche una riflessione: c'è stato un momento in cui ho detto che il mercato delle punte, delle prime punte, è un mercato particolare, un mercato che esula dalle dinamiche del mercato canonico. Però oggi in Italia e in Europa gli esterni costano, perché se siamo tornati a non si salta più l'uomo, quindi troviamo calciatori che saltano l'uomo, quindi è un mercato molto complicato, il mercato degli esterni è un mercato di valore quanto delle prime punte oggi. Quindi non è solamente un discorso di scegliere quelli giusti, anche di destinare le risorse giuste per quel tipo di giocatore. Ad oggi, al 5 di agosto, è sovradimensionato il mercato degli esterni, cioè rispetto al valore reale dei calciatori. Questo non vuol dire che la Fiorentina non interverrà, vuol dire che magari anche le strategie dei club sono quelle: aspettiamo, guardiamo, lavoriamo sto traccio e arriviamo al momento in cui la possiamo mettere a posto.
3: Direttore, stavamo parlando prima, no, della conferma di Ken, che da tanti era visto anche come un calciatore con cui fare cassa in caso di cessione. Ovviamente poteva portare un quantitativo di euro piuttosto ingente. Con questa dichiarazione di permanenza, diciamo così, da parte del club, in tanti stanno pensando che allora il sacrificabile, che il giocatore che verrà ceduto per riequilibrare un po' il mercato a livello economico, potrebbe essere Fagioli. Ha anche lei questa sensazione o sbagliamo? Stiamo speculando troppo?
2: La logica dice questo. Okay, parliamo di valore assoluto per fare un introito, diciamo, rilevante, però è anche un calciatore che mi sembra che sia molto dentro al progetto e molto proprio centrale nel modo di fare calcio di Grosso. Ecco, questa è la mia idea, però ci può stare tutto. È anche vero che nel momento in cui facciamo uscire Ken ci voleva un esborso economico paritario o forse superiore per un attaccante di livello.
1: Sì, ecco, una delle cose che circolano è: se devo prendere 35 più bonus per Ken per spendere 30 per Pellegrino, è anche logico pensare di trattenere Ken.
2: 30 per Pellegrino, oppure magari 50 per qualcun altro, no? Perché poi dopo, come ho detto, il mercato delle punte è un mercato particolare, quindi quando si va quando si lavora sugli attaccanti è bene prima avere, diciamo, il profilo giusto pronto in casa, cioè fatto da chiudere, e poi eventualmente fa l'uscita, no? È chiaro che siamo a un livello talmente alto e con talmente tanti, diciamo, tante dinamiche, che non è una cosa così semplice. Quello che dite è corretto. Su Fagioli, io sono un estimatore di Fagioli, quindi per me non dovrebbe andare via, ma questo non c'entra, no? Non faccio un discorso da sportivo perché dei lavori. Io sono un estimatore di Fagioli, giocatore che secondo me può dare tantissimo in questa Fiorentina. Non so cosa ne pensate voi.
1: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Poi vedremo quali saranno, come sempre, come ci sottolinea spesso quando parlano noi, le dinamiche del mercato e delle offerte. Ma insomma, se dovesse restare, sicuramente molti di noi sarebbero felici. Direttore, prima di salutarla, vorrei chiederle un parere generale su questa Fiorentina. Cioè, la Fiorentina fino ad oggi ha fatto 7 acquisti, sta via via rivoluzionando quella che era la squadra dell'anno scorso, pur mantenendo dei punti fermi qua e là per dare evidentemente continuità un po' al lavoro dentro al Viola Park. Ovviamente, se la conferma è De Gea, non c'è niente di cui discutere. Vedremo cosa succederà per Ranieri, Pongracic, Mandragora, insomma giocatori che magari sono stati anche più invisi dopo ciò che è successo l'anno scorso. Però ecco, di questo mercato, soprattutto in entrata, cosa le rimane positivamente di cui parlare, e magari anche se c'è qualcosa che si potrebbe limare in vista dei prossimi giorni?
2: Ah, io ho la riflessione veramente questa. Dopo una stagione complicata, con un club comunque importante a livello europeo, ma sicuramente non è un top club europeo, a Fiorentina in Italia, come è un club che ha una grandissima rilevanza in Europa, è un club, diciamo, normale. Quindi la possibilità di fare mercato in entrata, e che i giocatori hanno accettato volentieri la Fiorentina, credimi, questa è la forza più grande di questo mercato. Perché dopo una stagione complicatissima come l'anno scorso, in un club, come ribadisco, rilevantissimo in Italia, ma in Europa è un club normale, la Fiorentina, no? E avendo privilegiato un mercato internazionale, la grande forza sta proprio, ma nemmeno convincerli, far sì che calciatori che magari due anni fa non sarebbero venuti, oggi hanno accettato di buon grado la Fiorentina. Vuol dire che la percezione della Fiorentina in Europa si è alzata, e questa è la cosa, secondo me, molto importante. E poi, quello che ho detto all'inizio, ricordiamoci che il valore di alcuni calciatori che hanno militato la scorsa stagione è condizionato dalla stagione, che non è il loro valore reale, e sicuramente posso dare molto di più. Quindi io se fossi tifoso sarei molto soddisfatto.
1: Benissimo, direttore Giovanni Dolci, io ringrazio come sempre per essere stato con noi, e intanto buona estate e a presto su Radio Firenze Viola.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: Grazie direttore.
0: Con Renato Buso si è parlato di tanti temi, tra cui soprattutto come collocare Franco Mastantuono all'interno dello scacchiere di Fabio Grosso, visto anche quello che ha fatto vedere al Real Madrid e prima a River Plate. Queste le parole dell'ex Viola Buso.
4: Sentiamo come la pensa su Mastantuono, e non solo, anche Renato Buso, che è in collegamento con noi. Ciao Renato.
5: Ciao Renato.
6: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
4: Ben ritrovato. Stavamo parlando di Mastantuono, il possibile colpo che la Fiorentina potrebbe mettere a segno. Secondo te, ecco, è un giocatore che arrivando a Firenze potrebbe...

0: partite, l'abbiamo visto anche giocare delle partite di spezzoni importanti al Madrid, è un giocatore che può essere, così come dico io, quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità, perché poi in tutte le squadre ci vogliono giocatori che sappiano saltare l'uomo, che sappiano fare l'uno contro uno e che quindi creano quella difficoltà alle squadre praticamente molto ben messe italiane, per dare quella difficoltà di uno contro uno e quindi far saltare gli schemi. Questi sono giocatori che lo possono fare, quindi magari speriamo, e credo che sia un colpo importante per la Fiorentina,
1: e anche per lui potrebbe essere, no, la soluzione migliore per poter ulteriormente
2: per rilanciarsi,
1: no? Certo, per poter ulteriormente mettere in vetrina il suo talento, considerato, certo, che difficilmente poi la Fiorentina dovesse arrivare e potrà trattenerlo. Insomma, il Real è chiaro che metterà un diritto di ricompra, metterà un diritto di riscatto altissimo, quindi non possiamo farci eventualmente grandi sogni sulla sua permanenza alla Fiorentina. Nel frattempo,
2: vabbè, intanto
1: ce lo teniamo eventualmente per un anno,
2: ce l'hai
1: siamo
2: un anno,
1: contenti,
2: certo. Poi valuti anche, no, Renato, in base anche a quello che, certo, sarà la stagione del prossimo anno. Cioè, se tu arrivi in Champions, un pensierino sul riscatto ce lo puoi fare, sì, se, certo, non ci arrivi fai altre considerazioni, no?
0: Beh, ma indubbiamente, ma poi insomma ormai abbiamo visto che non solo lui, anzi tanti altri giocatori, abbiamo visto insomma dei prestiti onerosi da parte anche di altre società, perché ormai magari di permettersi di prendere certi giocatori a certe cifre improponibili, è un ragazzo che ovviamente a Madrid avrà sicuramente poco spazio se non nullo, e quindi viene a Firenze e fa un grande campionato, comunque cercherà di far parte di una rosa che secondo me sta completando una buona squadra e potrà mettersi in mostra. Poi dopo, io dico sempre, nel calcio tutto è possibile, nel senso che se tu fai un grande campionato e la squadra fa dei risultati incredibili e riesci a raggiungere qualcosa di incredibile che può essere la Champions, beh, poi dopo si aprono altri scenari,
2: certo, appunto,
0: la Champions apre anche altri scenari, apre ad altri giocatori, apre ad altre possibilità economiche, quindi questo è un sogno che noi non sappiamo e che lo speriamo, però è un giocatore che, io ripeto, Firenze è una città, è una squadra che può e deve migliorare, e che secondo me i giocatori ambiscono a poter arrivare a una società così ambiziosa e soprattutto a una società così gloriosa, quindi secondo il mio punto di vista poi tutto è possibile.
1: Ecco, parlavo di risultati incredibili che magari la Fiorentina potrebbe anche riuscire a realizzare, per come è stata costruita fino a questo momento in attesa degli esterni, è una squadra davvero secondo te destinata ad essere una rivelazione, diciamo così?
0: Beh, intanto è migliorata, senza ombra di dubbio è migliorata, perché tecnicamente è migliorata, cosa che mancava secondo il mio punto di vista l'anno scorso. È ovvio che sul 4-3 che vuole grosso deve riuscire a comprare gli esterni, a avere giocatori che possano ovviamente dare alternative o comunque diventare titolare sulla parte esterna di un 4-3-3. Però ripeto, già una squadra che ha una sua filosofia, ha una certa capacità di avere un concetto tecnico, secondo il mio aspetto, cioè Paratic non è andato su giocatori che poteva prendere, è andato su giocatori che riteneva tecnicamente potessero dare qualcosa alla Fiorentina, e devo dire anche fino a questo momento insomma economicamente spendendo molto,
1: sì.
0: Come purtroppo è giusto che sia, perché questi giocatori hanno certi valori, però c'è un concetto secondo il mio punto di vista tecnico dietro, cioè sono giocatori funzionali alla squadra, sono giocatori che danno un qualcosa in più, e giocatori a mio modo di vedere migliori di quelli che avevamo a livello tecnico.
2: C'è stato un cambio di vedute su Ken, no? La società ora ha fatto filtrare che lo vuole trattenere, probabilmente complice anche il Como che non ha fatto quel passo in più e ha investito su altri reparti, in particolare sulla difesa per l'arrivo di Chalobah e altri giocatori, insomma, e quindi ha tenuto in stand by o ha abbandonato del tutto Ken, e quindi la società insomma ha fatto sapere che lo vorrebbe tenere. Secondo te una prima donna come Ken, perché di nota le è, con un bastantuono, come li vedi insieme? Comunque li vedi ben amalgamati, o c'è qualcosa di troppo? C'è una qualità di troppo, insomma?
0: No, io credo, vabbè, Ken è una prima punta, bastantuono è un trequartista.
2: Certo, sì, come ruolo, 4-3-1. Sì.

0: ma quello sotto il punto di vista tecnico o tattico no, è ovvio che il problema lì è gestionale, è la testa, cioè no, a livello tecnico e soprattutto tattico non ci sono problemi, il problema è proprio a livello mentale, nel senso che conosciamo bene Ken, cioè, lui ha bisogno sempre di pallone che vada a lui, che lui si senta sempre servito, si senta sempre al centro dell'attenzione, però ripeto, io un po', no, io sono 2 anni che dice tutti lo vogliono, nessuno lo piglia, e il problema secondo il mio punto di vista è che il mercato è ancora lungo e credo che qualcuno dovrà essere venduto e in sostanza la Fiorentina dovrà anche incassare dei soldi, questo credo che sia evidente e cercherà di farlo. È ovvio che Ken, se rimane, dovrà essere un concetto ben chiaro, cioè nel senso che e devo anche dire sotto un aspetto qui Paratici sta lavorando anche in questo, cioè sta anche cercando di creare un gruppo diverso dall'anno scorso, che abbia secondo il mio punto di vista meno radici dentro di certi personaggi e quindi sta radicando qualche erbaccia e quindi poi quando uno non ha più quella forza lì, non ha più quel seguito lì, probabilmente non riesce nemmeno ad avere più quella forza e quindi non riesce più ad avere certe situazioni. E poi ripeto, la società, perché chi gli ha permesso di fare determinate cose è stata la società e credo che Paratici in questo senso, essendo arrivato poi a gennaio, sia ben chiare le cose, sia di permessi che di situazioni personali che poi vanno a discapito del gruppo, quindi questo secondo me è fondamentale.
1: Ci saranno secondo te insomma regole più severe rispetto agli ultimi anni, anche perché ovviamente ci saranno meno permessi tra virgolette per un giocatore che comunque deve essere quel calciatore capace di trascinare con i gol la squadra, insomma bisogna che anche lui stesso per la sua carriera entri nell'ordine di idee che bisogna cambiare qualcosa.
0: Non ci sono più bonus, io dico, no?
1: Sì.
0: Sono finiti i bonus, quindi ognuno deve pensare alla squadra e pensando alla squadra pensa a se stesso, ma come tutte le cose quando pensi alla squadra pensa a se stesso vuol dire fare delle prestazioni, vuol dire tirare fuori qualcosa di diverso e partecipare, io penso che come credo sia fondamentale a quello che è l'aspetto nel contesto della squadra e della città che ti aspetta, cioè che noi l'abbiamo comunque protetto, aspettato,
2: certo.
0: E la città e la gente gli ha sempre riconosciuto delle qualità tecniche importanti, perché Firenze riconosce il giocatore che ha qualcosa in più, adesso ce lo deve dimostrare sul campo con delle prestazioni, soprattutto se rimarrà a Firenze con un atteggiamento diverso.
2: Senti, mi riallaccio, no, al fatto del mercato che Ken non ha avuto, poi tutte quelle offerte, no? E mi riallaccio a lui anche per Vlahovic, che guarda caso l'ex Viola, quindi cioè addirittura non ha offerte nonostante si sia svincolato, quindi insomma un club non deve pagare la Juve per averlo, no? Come te lo spieghi? Cioè che attaccanti così importanti in fondo per il nostro campionato, almeno per il nostro campionato, poi si trovino in questa situazione di non avere offerte, che cos'è? Cioè è troppo pretese, troppe pretese loro? Che cosa, come te lo spiego?
0: Credo che sai, nel mondo del calcio poi alla fine non è grande ma anche piccolino, cioè poi certi atteggiamenti, certe pretese e certe persone che ti girano attorno ai contorni poi diventano anche determinanti per quello che riguarda poi l'aspetto che una società, un dirigente, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente si parla e si trova anche poi a confrontare con dei personaggi che non sempre insomma fanno l'interesse del ragazzo o fanno l'interesse, quindi diventa anche problematico. Poi in Italia è inevitabile che abbiamo ovviamente anche sotto questo punto di vista una crisi un po' economica, nel senso che è ovvio che ci sono altri mercati internazionali che hanno più possibilità di andare a prendere certi giocatori, però ripeto, come ho detto spesso, ci sono dei giocatori che secondo me sono importanti ma hanno troppe pretese per quello che poi dopo danno sul campo, perché sul campo sono dei ottimi giocatori, ma non sono dei fenomeni. Quindi se sei un fenomeno ha una certa cifra, se sei un ottimo giocatore puoi avere delle grandi partite, ma hai anche degli anni che non va benissimo. E questa è la storia di Ken, in questo momento un po' anche la storia di Vlahovic, che io ritengo sempre un grande attaccante, però hanno avuto gli alti e bassi. Ecco, questi alti e bassi non devi averli se vuoi certe cifre.
2: Ah sì, che poi no, ci sono stati club, anche delle big, che hanno speso fior di soldi per prendere difensori o centrocampisti in Italia, no? Le punte un po' meno. C'è stato Luca l'anno scorso, infatti ha fatto un flop, no Luca?
1: Sì,
2: all'estero, per cui insomma.
1: Tornando però agli acquisti della Fiorentina e in particolare ad un'analisi generale di come sta come si sta costruendo questa squadra, volevo proporti una riflessione, Renato, da parte di Luca Calamai, che questa mattina ha corso il caffè nero bollente, ha detto la Fiorentina deve far cassa, se resta Ken potrebbe finire sul mercato fagioli. Cosa ne pensi? Potrebbe esserci questo rischio?
0: L'ho detto adesso, la Fiorentina poi dovrà vendere qualcuno, e quindi di conseguenza il mio punto di vista è che da qualcuno dovrà tirar fuori quei 30-35, se non di più, 50 milioni che verranno, o uno o due giocatori dovrà cercare di vendere e comunque qualcosa incassare, perché questo penso sia inevitabile. O comunque io adesso non ho non so cosa la società ha messo sul piatto a Parati, però credo che questo sia inevitabile. È ovvio che il mercato è ancora lungo e c'è possibilità di vendere dei giocatori che devono avere del mercato, cioè non puoi andare a prendere dei giocatori che, da cui sai che puoi prendere 6 o 7, massimo 10 milioni, cioè c'è dei giocatori che, e questi giocatori, come abbiamo detto, sono quelli, cioè sono le punte, cioè Fagioli, poteva essere Dodò, qualche soldino in più, ma insomma non ce ne sono molti altri, visto non so che mercato possa avere dopo un campionato come quest'anno, però diciamo sono questi i giocatori che possono far cassa. Può essere anche un piccoli, può essere anche un piccoli che se trovi una squadra che ti torni dietro di quello che hai speso, che può arrivare a quella cifra lì, hai altre alternative, come abbiamo visto Pellegrino, che potrebbe essere un'altra alternativa. Insomma, questo,
1: ecco, ma tu lo scenderesti piccoli magari per prendere Pellegrino come vice Ken?
2: Dopo questo precampionato, tra l'altro.
0: Lo so, ma io no, ma qualcosa devi portare a casa. Qualcosa dovrai portare a casa, e questo Prato sta cercando di capire qual è la strada che il mercato gli può offrire, cioè quali sono le società che possono e debbano fare un acquisto di un certo livello. Questa è la sostanza. E quindi quasi sempre è lì davanti, quindi sono due giocatori, Kenny Piccoli, Gudmundsson, e l'altro è Fagioli. Questi credo siano i quattro giocatori che debbano portare su cassa alla Fiorentina.
1: Certo, un centrocampo con Fagioli, Ulai e Attà mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, al di là del fatto che poi gli equilibri sono fondamentali, quindi poi bisogna vedere se effettivamente possono giocare insieme, la Fiorentina può sopportare un centrocampo di questo genere.
0: Sì, è da tutto da provare, da vedere, però insomma cominciamo ad avere un centrocampo di una certa qualità. Dietro ci abbiamo anche giocatori, secondo me, di sostanza, giocatori che possono entrare o possono fare anche, come dico io, no? Quando non parte titolare ma poi dopo se lo guadagna. Però ripeto, è una squadra che a differenza degli altri anni, secondo il mio punto di vista, ha una fisionomia tecnica, cioè c'è un concetto tecnico da sviluppare, che secondo me è un concetto che si sviluppa sul 4 e vuole svilupparsi sul 4-3-3, che ha un mercato in questo momento, come molte squadre hanno, di un 4-2-3-1, e che però, ripeto, può essere un'alternativa, cioè tu parti un 4-3-3, poi durante una partita la trasformi in 4-2-3-1, come fanno molte squadre nello sviluppo di una partita che non può essere sempre uguale. E questo secondo me anche l'aspetto tecnico diverso, oppure a volte si fa un 4-2-3-1 e si trasforma in 4-2, cioè questa è la sostanza di l'aspetto tecnico che vuol dare Paratici alla squadra, cioè di avere un aspetto tattico e soprattutto tecnico diverso, perché le partite si svolgono in modo diverso, è diventato ormai uno studio continuo, e lo sviluppo di queste gare si sviluppano dentro degli aspetti tecnici diversi e anche tattici.
3: A Viola Amore Mio ha parlato anche Alessandro Bonan, volto di Sky Sport e giornalista, tifoso della Fiorentina, che si è detto piuttosto fiducioso su quello che sta avvenendo a Firenze, sulla costruzione della squadra. Andiamoci a sentire le parole di Alessandro Bonan.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alessandro Bonan di Sky. Ciao Alessandro.
4: Buongiorno.
1: Benvenuto, benvenuto. E intanto ti chiedo in generale che valutazioni fai su questa nuova Fiorentina che per adesso è stata costruita, è stata rivoluzionata in difesa e a centrocampo.
4: La valutazione superlativa, proprio superlativa. C'è un lavoro eccezionale. Io credo che nella storia poche volte abbiamo assistito ad un lavoro del genere. Siamo di fronte probabilmente ad una svolta, e tra l'altro una svolta che rispetta, insomma, ne ho parlato spesso anche da te, da voi, rispetta un po' la tradizione di questa società che è legata ai giovani. Cioè, c'è un lavoro nel rispetto della storia, nel rispetto della cultura di questa città, quindi credo che davvero il lavoro fatto, poi per carità c'è la risposta del campo, vedremo, sono tante cose, sono tante variabili che intervengono, però possiamo soltanto dire che è stato fatto un lavoro.
1: Ecco, adesso sono i giorni dell'attesa per Mastantuono, c'è grande curiosità e soprattutto la gente, i tifosi della Fiorentina vorrebbero vederlo in viola, perché comunque rappresenterebbe il colpo del talento, anche se ovviamente le speranze poi di poterlo trattenere a lungo non sono molte, però ecco, pensi che potrebbe essere davvero un acquisto funzionale per la Fiorentina Mastantuono?
4: A parte il fatto che il calcio ormai è così, nel senso non è che puoi pensare che una volta di avere un talento e tenerlo per tutta la vita, perché non è così per nessuna società, anche per le più importanti, le più grandi. La Fiorentina con Mastantuono porta a casa per almeno un anno i talenti degli ultimi 10 anni del calcio argentino. Un ragazzo di grandissima personalità, con 18 anni ma con dei valori tecnici enormi, e porta a casa insieme a lui Ulai, che è un fenomeno, a mio parere. Io mi sbilancio, però quello che ho visto è stato veramente scioccante in positivo, perché è un giocatore brillantissimo, brillantissimo fisicamente, tecnicamente, e insieme ad Attacca è un altro veramente con dei numeri importanti. Ma direi che se dovessi commentare una notizia più interessante è quella della conferma di Kent,
2: sì.
4: Perché fin qui noi abbiamo ci siamo abituati insomma ad osservare una società che aveva un giocatore con grande mercato di questo giocatore.
1: Sì.
4: Qui c'è un'inversione di tendenza, perché mi rifiuto di pensare che per Kendall non possa arrivare da qui alla fine del mercato un'offerta sui 40-45 milioni di euro, perché è il centravanti più forte del Cina Italia, cioè il centravanti italiano più forte.
1: Sì.
4: Quindi il fatto di confermarlo, se, a meno che non sia una conferma strategica.
1: Ecco perché noi stamattina in redazione ci facevamo naturalmente questa domanda e facevamo riferimento anche a quando il DS Viola dell'epoca, Pradè, parlava della permanenza di Nico Gonzalez al 99%, poi fu ceduto. Quindi non è che magari può essere anche una mossa strategica, siamo a un altro livello, certo.
4: Diciamo che se è strategica l'accetto lo stesso, cioè se è una strategia che poi porta a dire ok, guarda, se vuoi prendere Candy spende dai 45 ai 50, non ci accontentiamo più dei 35 per magari cosa che sarebbe successa in passato. E poi anche aggiungere, sin qui la Fiorentina dell'anno scorso aveva speso sui 90, quest'anno siamo sulle stesse cifre, ma con prospettive ben diverse, con giocatori ben diversi. Cioè oggi è stato dimostrato che il calciomercato un dirigente non può più farlo nel giardino di casa sua, lo deve fare con degli orizzonti diversi e con delle conoscenze diverse, con delle ambizioni anche diverse. Cioè dall'incontro americano con Commisso evidentemente è uscita un'idea, cioè quella di investire ancora per cercare di una casa dei trofei, e a quel punto si sono messi in moto con una strategia che ha una visione precisa davanti, cioè quella di portare a Firenze giocatori forti, giovani e che possono divertire le persone, ma che possono anche ottenere dei risultati. E quindi arrivo al punto adesso, visto quello che è successo anche negli ultimi anni, cominciamo a pensare che il lavoro, o meglio l'opera della famiglia Commissa è un'opera molto importante, perché quando arriva un calciatore e vede il Viola Park, pensa di essere finito nel posto giusto. Il Viola Park è la casa che riscatta anche tutte le mediocrità degli ultimi anni vissute a Firenze, perché il punto di svolta sarà quando un calciatore vede Firenze come un traguardo, non come soltanto un passaggio in vista di, ecco.
1: Luciana.
2: Sì, mi è piaciuta l'immagine, ho questa immagine della Fiorentina che esce dal giardino, apre il giardino e esce, ha ragione Alessandro, proprio rende come idea, no? Dall'orticello e dir si voglia, insomma, una visione molto più.
4: Cioè, avevamo sempre allargata in testa l'idea di questi quattro nomi che giravano in Italia, che poi dopo è anche un po' stantio, un po' sì, insomma, finivi sempre un po' per accontentarti, cioè, quando provavi a fare un passo era sempre un passo sbagliato, perché magari spendevi tanti soldi per un giocatore valutato male, insomma, ora siamo all'inizio, quindi ci sarà la riprova del campo e non vorrei essermi sbilanciato troppo, ma quantomeno nell'intenzione
2: no, certo,
4: sì, siamo su un altro livello.
2: Sì, ma anche a Firenze si percepisce, no, questo di una Fiorentina diversa sicuramente. Ti volevo chiedere una riflessione su quanto ne parlavamo anche prima, su quanto ha scritto Luca Calamai questa mattina,
1: ha detto sì nel Caffè Nero Bollente durante Buongiorno Firenze,
2: scritto,
1: sì.
2: Scusa. Che se resta Ken, però magari c'è comunque il bisogno di vendere, di monetizzare, di in qualche modo di prendere i soldi, insomma, perché non si può solo spendere. E, Fagioli a rischio? Lui faceva questa riflessione, volevo sentire che ne pensavi tu, Alessandro.
4: Ma allora, effettivamente il modo in cui la Fiorentina si è mossa sul campo in queste prime uscite fa pensare che Grosso veda Olai nello stesso ruolo di Fagioli,
2: sì, sì.
4: Anche se stiamo parlando di due giocatori interscambiabili, cioè io ricordo che certi discorsi vennero fatti anche per la Fiorentina di Pizarro e Borcavallero,
1: sì,
2: certo.
4: E non solo Pizarro e Borcavallero, c'erano altri,
2: c'era Aquilani, c'era insomma tanta qualità.
4: Quindi io vorrei vedere quella Fiorentina lì, io vorrei vedere in campo a Tab, Ulai,
2: i Fagioli.
4: Tutti in campo per perdere qualche partita, ma insomma godersi anche uno spettacolo diverso rispetto a quello deprimente visto l'anno scorso. Quindi è una riflessione, quella di Calamai, che ci sta, non so se è supportata da qualche elemento che io non conosco, però certo è che se a questo punto dovesse arrivare un'offerta per Fagioli, non è che ti puoi accontentare di 20 milioni.
1: No, certo, deve essere di 35-40 milioni, sì, altrimenti non se ne parla.
2: Deve accontentare tutte e due le parti, poi deve essere anche una squadra, insomma.
1: Vabbè, certo, insomma, se fa un'offerta di questo genere deve essere una squadra di un certo livello per forza.
2: Mi piace anche a Fagioli, ecco, insomma.
1: Alessandro, prima parlavi di valutazioni superlative a proposito di questa nuova Fiorentina, però adesso c'è da dire che dal livello degli esterni che arriveranno si potrà capire che tipo di obiettivi potrà darsi questa Fiorentina.
4: No, ecco, io semmai una valutazione definitiva la farei su Gudmundsson, ma ovviamente in relazione a quello che è il mercato, perché se Gudmundsson non ha richieste è ovvio che devi provare a rilanciare. Io continuo a vedere Gudmundsson senza ruolo, non mi convince mai, io non so come mai, ma non riesco più a vedere il giocatore che sprintava prima che ho visto solo a Genova, sì. Il giocatore da un passo diverso rispetto agli altri, sempre nel gioco, molto scintillante, sempre un quell'attimo in ritardo, e a volte si infila in zone di campo che non, dove si oscura da solo. Come esterno qualcosina in più fa, perché da un certo punto di vista è un ruolo anche più facile, però non mi pare quell'esterno che serve a questa squadra.
1: No, ma anche lo stesso Grosso mi sembra sia stato chiaro, no? Parlando di Goodmans, ha detto che non lo vede come esterno, neanche come mezzala,
2: però lo voleva, certo, anche valutare, vedere, sì, direttamente lui, insomma, quindi sai, questi esterni non stanno arrivando per ora, lui sta provando Goodmans, poi trarranno,
1: capito, però dovranno arrivare, anche...
2: sì sì, no, lo speriamo tutti,
1: cioè,
2: però
1: non c'è neanche uno.
2: Nel 4-3-2-1 comunque lo vedresti meglio? Cioè un esterno che si accentra molto?
4: Facciamo che ci siamo infilati a Coverciano, ma dovremmo uscire subito.
2: Sì, sì, sì, anche secondo me.
4: Però, perché sennò si può anche pensare che questa squadra possa giocare con Assa, trequartista di sinistra, e Mastantuono trequartista di destra e un centravanti, certo. Puoi anche pensare di fare questo, per dire, no? Cioè la cosa che mi piace di questa squadra, che è una squadra estremamente plastica, cioè proprio la puoi piegare in tanti versi, ecco, anche se ma lo stesso Gio Mario può giocare, sì, avanti, sì, a destra, sì, può giocare a sinistra, certi centrocampisti che la Fiorentina, cioè è una squadra che qui deve essere bravo l'allenatore, qui, ecco, l'allenatore rischia di diventare l'elemento decisivo, e quindi aiuto, cioè io chiedo aiuto subito per Grosso, perché siccome entreranno tutti a Coverciano Firenze, allora a quel punto qualsiasi scelta faccia la sbaglierà.
1: Dovrà avere le spalle larghe, ma sarà sicuramente protetto da Paratici, che lo ha scelto,
2: sì.
1: Sarà importante questo feeling,
4: deve avere dei tappi larghi, dei tappi che da mettersi nelle orecchie, dei tapponi, e non ascoltare assolutamente niente di quello, e fare di testa sua,
2: di avere le sue idee,
1: andare avanti nella sua strada,
2: esatto.
4: Sì, con un dirigente come Paratici, che dovrà assolutamente proteggerlo e rendere il Viola Park un fortino dorato e non un salone delle feste come era fino all'anno scorso.
1: Sì. Sicuramente ci saranno delle regole diverse anche che riguarderanno il gruppo, ci saranno meno permessi, ci sarà insomma un cambiamento anche sotto questo aspetto rispetto al recente passato. Tornando agli esterni però, Alessandro, sono circolati tanti nomi, alcuni anche non così convincenti, mi riferisco ad esempio a Cancellieri, sì, buon giocatore, però insomma per una Fiorentina particolarmente ambiziosa non mi sembra proprio l'ideale, magari come alternativa sì, però ecco, al di là dei nomi che sono circolati, hai l'impressione che ancora una volta potrà emergere qualche nome a sorpresa?
4: Sì, ma adesso sì, seriamente il Paratici deve piazzare qualcuno, perché non è che può tenerli tutti, quindi adesso la Fiorentina deve vendere, cioè se prende Mastantuono, porta Mastantuono, conferma Ken, confermi Piccoli come alternativa a Ken, sì, ha una squadra fatta, deve soltanto comprare un altro esterno, almeno uno, ma meglio magari sarebbe due, poi la Fiorentina deve pensare anche di vendere qualche giocatore, mi riferisco soprattutto a Bresciagnini, Fabian, questi, sì, se Grosso ha deciso che sia giusto metterli sul mercato, perché se poi Grosso cambia idea su questi è un altro discorso, ma credo che le indicazioni saranno quelle. Poi restano ancora un po' di giorni per chiudere il mercato, e lì magari il colpo finale ci potrà anche essere.
1: Sì.
4: Ma io penso che adesso debba vendere.
1: Sì, si deve vendere, fermo restando che comunque qualche altro colpo anche in altri reparti, vedi Torsved potrebbe essere messo a segno, e a quel punto la Fiorentina potrebbe inserire in questa operazione anche Bresciagnini per il Sassuolo.
4: Se Torsved arriva soltanto se va via Bresciagnini,
1: sì,
4: o Fabian.
1: Sì.
2: Sì.
1: Fabian che potrebbe tornare nell'interesse di Italiano, c'è chi sostiene che potrebbe.
2: A me non ti risulta. Non risulta, però, sai.
4: No, Ecco, sì, Fabiano è stato un giocatore preso un po' così, secondo me, in un momento in cui c'era parecchia paura.
2: Sì. Sì.
4: Quindi è un ragazzo d'oro, tra l'altro, almeno come me lo descrivo.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Dove ti trovi, Alessandro? Perché la curiosità, visto il vento, visto dove ti trovi? Dove ti trovi?
4: No, non posso dirlo, perché sennò succede come quella influencer napoletana che tutti a Roccarazzo. Non vorrei che succedesse la stessa cosa, che comincia ad arrivare il pull.
1: Oppure non vuoi far pubblicità alla località in cui ti trovi? Vabbè.
4: Non è per quello.
2: Dicevi di Fabian e ti sei e non abbiamo più sentito nulla.
4: Stavo pensando una cosa. Sì, mi riferisco per esempio anche al Comuzzo. Cioè, la stagione dello scorso anno ha fatto testo fino a un certo punto, era talmente desertico e disgraziato che anche certi giocatori che sono piombati in quella realtà oscura, magari non hanno reso davvero per come. Sì, mi è piaciuto moltissimo per Comuzzo, moltissimo, sì. Perché veramente io ci credo un sacco, però la Fiorentina non l'ha perso in maniera definitiva, poi il Toro deve, se lo vuol prendere.
1: Anche Giovanni Galli ha detto la stessa cosa, è rimasto dispiaciuto della partenza di Comuzzo.
4: Tantissimo, perché secondo me l'anno scorso Comuzzo è rimasto travolto, lui è un ragazzo molto sensibile dalla paura, proprio dalla paura che a un certo punto ha preso questa squadra, tanto ha iniziato la stagione giocando in condizioni fisiche, cosa che non è stata detta abbastanza, non buonissime, quindi io mi auguro che Comuzzo ritorni alla Fiorentina, ma questo lo dico perché anche lo discorso riguarda anche lo stesso Fabian, visto che abbiamo fatto il suo nome. Cioè, la Fiorentina lo scorso anno fa poco testo perché è una squadra incapace di fare qualsiasi cosa. Io sinceramente lo scorso ho temuto fortemente la Fiorentina succedesse a un certo punto, poi dopo per fortuna le cose si sono rimesse a posto.
1: Alessandro, qualcuno dice che tu sia a Pistoia, ma magari resta il mistero.
4: Sì. E non c'è andato lontano.
1: Evidentemente sei stato avvistato. Sì. Ti stai preparando, stai scaldando i motori per l'ultima fase del mercato in televisione?
4: Cercando di ritrovare le energie, perché abbiamo finito molto stanchi.
2: Avete fatto un bel tour de force in tutti i sensi, anche, insomma.
4: Sì, sì, stanchi ma anche se divertiti. Sì. E adesso poi riprenderemo dal 17 di agosto Riva del Garda, è l'ultima settimana a Capri.
1: Mi sembra un bel programmino. Ci sarà lo stesso cast?
4: Sì, più o meno lo stesso cast.
2: Squadra vincente,
1: non si cambia. Va bene, Alessandro, grazie mille.
2: Grazie.
4: Abbraccio a voi.
1: Grazie. Ad Alessandro Bonan di Sky.
3: E chiudiamo con Pietro Lomonaco, con il quale si è parlato sempre di Franco Mastantuono, lui che da dirigente con il calcio argentino ha sempre avuto un rapporto particolare, che conosce benissimo tutto ciò che succede in Sud America, ma anche della questione Ken, che resta come attaccante della Fiorentina, a meno di clamorose offerte che non dovrebbero arrivare in queste ultime settimane di calciomercato. Pietro Lomonaco, così oggi a Palla al Centro.
5: Allora, poi ti chiederò anche di Fagioli, ma allora, sai che lo Monaco è un fuoriclasse in assoluto, tra l'altro mi permetto di dire anche un amico e un conoscitore stratosferico del mondo sudamericano, sì. In particolare quello argentino. Quando la Fiorentina prese Beltran, lui mi disse: ma sicuramente non è un centrale, una prima punta, ma ecco, e se la Fiorentina prende Mastantuono, direttore, che dici?
6: Beh, io l'ho proposta alla Viola 3 anni fa, e non ora, quando giocava ancora nel River. Guarda, io mi sentivo fare delle riflessioni, tra l'altro ieri sera le facevo con un mio caro amico, ieri sera tardi, molto vicino alla Fiorentina. E allora, sì, la Fiorentina così intanto sta facendo bene. Sta facendo bene, gli acquisti sono tutti intrianti siamo curiosi proprio di vedere come riusciranno a mettersi in campo. Allora, se la Fiorentina oggi come oggi vuole giocare in 4-3-3,
5: sì,
6: non ha gli esterni d'attacco per fare il 4-3-3, non,
5: esatto,
6: ce li ha ancora in organico,
5: esatto,
6: assolutamente. È più un discorso che potrebbe sfociare in un 4-3-2-1, che mi sembrerebbe soprattutto più logico, perché deve essere tutto concatenato. Partiamo dal triangolo di centrocampo. Il triangolo di centrocampo ipotizzato prevederebbe Fagioli, Ulahi e Atta. Rischia di essere un centrocampo tecnicamente molto in là, ma sicuramente leggerino, sicuramente con delle difficoltà soprattutto in fase di non possesso palla. Bisognerebbe dare equilibrio al triangolo di centrocampo, quindi bene Fagioli, è un peccato non andare a sfruttare Fagioli da centrale di centrocampo, è l'unico di tutti i centrocampisti che ha ordine, senso geometrico, capacità di giocare sul corto, capacità di giocare sul lungo. Gli altri due centrocampisti
5: più di Ulahi, direttore,
6: assolutamente sì. Ulahi tende a scappare,
5: certo.
6: Invece il centrale davanti alla difesa deve rimanere, deve sempre stare dietro la linea della palla e deve essere sempre un riferimento per i compagni, sempre. Ulahi gli piace andare, poi anche quando va in ricezione palla vedete che Ulahi la prima cosa che fa quando in possesso palla cerca l'uomo, cerca l'avversario, perché gli piace saltare,
5: sì,
6: l'uomo,
5: sì,
6: eccetera, eccetera. È uno che va e sarebbe un peccato arginarlo, no? Mettergli dei freni, perché rischi poi di inibire il calciatore. Atta è una mezzala d'attacco, io dico un centrocampo, Fagioli, Atta, mezzala d'attacco, Fagioli, regista, e Ndur, che è un altro incursore ma di sostanza fisica, che può, e con i due, se dovesse arrivare Mastantuono e Ulahi dietro a Ken, la Fiorentina avrebbe un centrocampo stellare. Dalla metà campo in avanti sarebbe stellare.
5: E manca poi ancora Tosveld, perché Tosveld arriva, e manca ancora Tosveld, perché Tosveld arriva di sicuro.
6: No, però io faccio parlo di quelli che sono,
5: sì, sì,
6: attualmente,
5: sì, certo,
6: giusto,
5: certo,
6: beh, certo. Mastantuono l'ho nominato così perché diciamo sì, mi piacerebbe vederlo.
5: Quando l'hai visto la prima volta Mastantuono?
6: Ma io l'ho visto 4 anni fa,
5: che giocava a quei tempi, dove giocava lui?
6: Nel River.
5: Già nel River.
6: Lui è nato nel River, quindi voglio dire, voi considerate che lui è un 2007, quindi 4 anni fa è esordito nel River, no? Quindi un 2007 vuol dire che
7: 15 anni.
6: Ha 19 anni, a 15 anni ha esordito, a 15-16 anni ha esordito nel River, cioè quindi considerate un attimino, pensate la considerazione, perché non stiamo parlando che ha esordito nel Belgrano,
5: certo,
6: ha esordito nell'Argentino Juniors, eccetera, ha esordito nel River. Cioè, quindi considerate questo giocatore, ma ha talento, ha un piede che però anche lui tende ad accentrarsi. Se uno pensa che Mastantuono lo può prendere, lo può aprire sulla destra in modo che a piede invertito viene dentro al campo, secondo me sbaglia, perché anche perché è uno che quando entra in possesso di palla accende il gioco e sarebbe un peccato relegarlo sugli out, no?
5: Sì.
6: Non ha proprio le caratteristiche dell'uomo esterno d'attacco, e quindi una coppia Ulahi Mastantuono a ridosso di Ken, che già di per sé da solo l'animale fa reparto da solo,
5: sì,
6: quindi voglio dire è tanta roba. Se poi alle spalle c'è un triangolo con Atta che si inserisce, Ndur e Fagioli che gli dà ordine, io dico è tanta roba. Sarebbe veramente curioso vedere la Fiorentina in questo modo, no? Poi là dietro speriamo che riesca bene il brasiliano, il difensore centrale di sinistra.
5: Vieri è partito bene nelle amichevoli, ti devo dire, vero?
7: Visto molto bene.
6: Ha un bel piede, una buona tecnica, una bella cifra fisica. Cioè, voglio dire, Dragusin, se ritorna a essere quello che era quando in Italia, l'Italia ha fatto bene, eh? Italia è uno che era di peso, quindi può dare una impronta anche al reparto difensivo. Io penso che la Fiorentina stia facendo veramente molto bene, stia strutturando la squadra. Poi viene il compito anche quello un po' più doloroso e più difficoltoso, perché inevitabilmente, e devo dire una cosa, è stato bravo Paratici a fare a spendere ma non tanto, ha fatto delle operazioni che chiaramente qualcuno l'anno prossimo ti presenterà il conto, ma ci si augura che nel frattempo riesca a vendere qualche cosa e a ripianare in qualche modo la bilancia dei tra virgolette pagamenti, no? Entrate e uscite, quindi ha dei giocatori ancora da vendere. Io ci andrei cauto, io dove vedo dei buoni giocatori ci andrei cauto con Fortini prima di liberarmi di certi ragazzi.
5: Ma Dio, ormai Fortini, direttore, lui il contratto non lo allunga più, c'è il contratto scadenza fra 11 mesi. C'è uno stipendio da 80.000 euro l'anno e io credo abbia già un accordo con la società, e quindi, ma è un po' quello che succede alla Fiorentina con Tosved, cioè il Sassuolo resisterà, poi a un certo punto il 20-25 d'agosto anche lui tra 10 mesi è libero,
7: è
5: inevitabile che poi vieni a cercare una soluzione, no? Su come Dodò, ma ce l'hanno tutti le società problemi di questo genere, con Fortini è ancora più pesante, perché
6: bisogna pensarci prima e per tempo. Guarda, io sono delle massime che uno nella sua attività si pone, no? Io ricordo, tra l'altro, parlo di un giocatore che è venuto a Firenze, l'ho venduto alla Fiorentina proprio quell'anno. Io ricordo l'anno che andai al Brescia, avevo un calciatore che tra l'altro puntava i piedi ed è in scadenza alla fine dell'anno, no? Io gli faccio: guarda che se non rinnovi con me non giochi mai, te ne vai dalla prima partita amichevole in tribuna.
5: Cioè,
6: io giocatori che comodo agli altri non ne faccio, quindi sarà una scelta tua, ma se stai tutto l'anno in tribuna senza nessun tipo di problema, se tu rinnovi io ti vendo a una buona squadra. Abbiamo fatto un po' un braccio di ferro per un mesetto di ritiro, dopodiché ha rinnovato e io l'ho venduto per 7 miliardi delle vecchie lire alla Fiorentina. Allora il giocatore era Lele Adani voglio dire, alla fine poi dopo, ma aveva rinnovato, quindi sono andato a parlare forte di un contratto rinnovato.
5: Certo.
6: Non devi arrivare all'anno di scadenza, ti devi muovere già l'anno prima. Chiaramente le società che hanno al loro vantaggio l'unica cosa, la tribuna, perché guardate che non piace a nessuno
5: fare
6: un anno di tribuna, ma deve avere il coraggio di poterlo mettere lì bello tranquillo a vedersi le partite
5: e reggerlo, perché società è poi
6: assolutamente sì.
3: E con questo è tutto anche da questa puntata di Che T'ha Perso, con i migliori interventi dalla giornata di Radio Firenze Viola. Da Giacomo Galassi è tutto, l'appuntamento come sempre è alla giornata di domani.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Luca Calamai e ringrazio e dico buongiorno a Simone Bernabei che starà un'ora insieme sì. a me, quindi tutto ciò che è mercato, curiosità, notizie, risvolti, ma vista anche la sua assoluta competenza calcistica, anche riflessi poi sul campo e quindi analisi tecnico-tattica, siamo qui fibrillati in attesa di capire che succederà con Mastantuono, perché ha lasciato il ritiro del Real Madrid, lo danno tutti verso l'Italia. Se lo danno verso l'Italia è chiaro che Firenze diventa una soluzione assolutamente credibile, sembra che il Milan sia l'unica rivale, ma insomma questo è, siamo qui a aspettare un annuncio che potrebbe essere interessante, divertente, sarebbe grande qualità nel gruppo Viola. E poi siamo reduci da ieri sera quando la società Viola, attraverso, in maniera informale però, ma comunque ha dato un'indicazione forte sulla volontà di andare avanti con Ken. C'è poi quella postilla che per me vuol dire tutto e nulla, c'è la postilla della meno di un'offerta eccezionale o straordinaria, e qui poi bisognerebbe chiederci quale potrebbe essere l'offerta straordinaria eccezionale, perché magari può essere 100 milioni per uno e 40 milioni per un altro, non lo so. Fatto sta che mi ha ricordato molto il Nico Gonzalez confermato al 99%. Allora, i giocatori o li confermi in maniera se Moise Kean è fuori dal mercato e resterà così a prescindere da qualsiasi proposta, allora Moise Kean resta a meno di un'offerta straordinaria. Secondo me Moise Kean resta, ma siamo ancora senza queste certezze assolute. Insomma, sono giorni davvero nei quali dovete stare collegati con Radio Firenze Viola, perché grazie anche ai colleghi bravissimi di tutto mercato, grazie alla nostra struttura di mercato, grazie al direttore Niccolò Ceccarini, cioè le notizie passano da questa realtà giornalistica. Allora, siete contenti della conferma di Ken? Cosa vi piacerebbe di Mastantuono e augurate che arrivi la fumata bianca presto? Questi sono due temi all'ordine del giorno che consegniamo a questa straordinaria platea di Palla al Centro, che per queste due ore è abbinata anche a un'altra straordinaria platea che è quella di Lady Radio. I numeri per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, le vostre critiche al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo io e Simone, starà qui un'oretta, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Simone, prima del chi si compra flash, proprio in virtù della tua competenza, ti chiedo una fotografia della vicenda Mastantuono.
4: Ciao Luca, intanto buongiorno a tutti. Ma la fotografia mi sembra, parto da un presupposto: per me sarebbe un colpo veramente entusiasmante, nel senso che andresti a prendere un giocatore di quelli bellini, di quelli che piacciono ai tifosi, di quelli che possono infiammare lo stadio. La Fiorentina ci sta provando, la fotografia è questa. È un'operazione complessa, complicata, perché è un tipo di giocatore difficile da raggiungere, perché è un giocatore su cui ci sono molte squadre, non solo in Italia. Parlavi giustamente del Milan, perché il Milan si è interessato, ma c'è il Benfica dietro, c'è il Fulham che è allenato da Arbeloa, ex Real Madrid, quindi insomma è una situazione un po' complessa, però il giocatore in realtà, da quanto ci raccontano, avrebbe già aperto all'ipotesi fiorentina. Il Real Madrid sarebbe felice di mandarlo alla Fiorentina, quindi se si trova l'incastro economico, io credo che l'operazione si possa veramente fare.
3: Allora, ti devo dire che i primi messaggi per quanto riguarda Ken testimoniano, caro Simone, di un qualcosa che si è incrinato un po' nel rapporto con la tifoseria viola e questo straordinario giocatore. È chiaro che le problematiche dell'anno scorso non sono scivolate nel niente. Io resto convinto che prima di perdere Ken ne vorrei uno più forte di Ken. L'ho scritto su Facebook: se io devo incassare 40 milioni per Ken e danne 40 al Parma per Pellegrino, mi tengo Ken tutta la vita.
4: A trovarlo,
3: questo è il mio parere. Trovare uno più forte di Ken è molto complicato.
4: Sì.
3: Quindi io credo che questo ragazzo meriti un'altra opportunità, se lui resta volentieri alla Fiorentina, ma per come è entrato contro il Real Madrid mi pare di aver capito che non ha nessuna voglia di fare il ribelle o di fare polemica. Comunque, questo è il tema del giorno. Siete contenti o non siete contenti della conferma di Ken? Magari scrivete anche il perché, ecco, non solo limitarsi a no o sì. E poi cosa vi piacerebbe di Mastantuono? Perché Mastantuono sì o perché no? Se voi avete dei dubbi su questa operazione, prima del chi si compra Flash, vi ricordo ancora 348 7513 933 per messaggi audio iscritti. Per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. Vi ripeto i numeri perché mai come oggi questa deve essere la vostra puntata e il termometro del tifo di Palla al Centro, secondo me, è importantissimo. Ma riprendendo il filo normale di questa trasmissione, chi si compra Flash con Niccolò Santi?
5: Chi si compra
6: Flash? La Fiorentina è sempre più vicina a Franco Mastantuono. Negli ultimi giorni il giocatore doveva decidere fra Milan e Fiorentina, in sostanza perché voleva comunque giocare in Serie A, e adesso la sua squadra prescelta è proprio la Viola, che è in trattativa con il Real Madrid per limare le distanze economiche. Quindi il problema non è il giocatore quanto semmai l'aspetto finanziario economico, l'ingaggio pesante di Mastantuono, che da 3,5 milioni, una parte dovrebbe pagarla il Real Madrid, e in queste ore si sta cercando appunto di risolvere la questione dalla Spagna, dando la trattativa molto vicina, e in effetti per quello che ci risulta nelle prossime ore si può arrivare a una fumata bianca, a una definizione di questa operazione con Mastantuono, che arriverebbe appunto a Firenze e quindi alla corte di Fabio Grosso. Ricordiamo che per quello che fa passare il club, Mastantuono è più un'opportunità che una necessità, quindi diciamo che ci si sta provando, ci si sta lavorando, ma sempre con i piedi per terra. Capitolo Moise Ken. Nelle scorse ore la Fiorentina ha blindato il giocatore, o meglio, il Como non è più in corsa. Diciamo che le richieste economiche dei Viola non sono raggiungibili da parte del club allenato da Fabregas, e allora hanno deciso di non perseguire più la pista di mercato che porta Ken, che secondo quanto fa filtrare informalmente la Fiorentina sarà il centravanti della prossima stagione. Quindi Viola almeno idealmente blindano Ken, anche perché sanno che di offerte giuste, quindi vicine ai 40 milioni di euro, non ne arriveranno, questo per il momento. Quanto a Piccoli, se in un primo momento il suo addio sembrava quasi certo, adesso le cose sono un po' cambiate. Il precampionato ottimo, giudicato tale dalla Fiorentina e dall'allenatore, quindi la fiducia di Fabio Grosso, spingono per una eventuale permanenza o quantomeno per una profonda valutazione di Piccoli, e se non arriveranno offerte vicine ai 20 milioni il giocatore potrà anche rimanere. Chiudiamo con le cessioni. Il Napoli è su Favasuli, questo interessa la Fiorentina perché i Viola detengono il 50% sulla futura rivendita del terzino. E a proposito del Napoli, in caso di arrivo di Favasuli non si penserebbe più a Dodò. Su Dodò c'è la Roma e nelle ultime ore si è inserito anche il Newcastle. Ricordiamo, il suo contratto è in scadenza nel 2027, se non si dovesse consumare l'addio partirebbe, diciamo, si innescherebbe un gentleman agreement con il rinnovo quantomeno annuale del terzino brasiliano. Infine, ricordiamo la situazione di Fortini, anche lui in scadenza nel 2027, su di lui c'è il Torino. Nelle prossime ore ci si aspetta una nuova offerta vicina ai 10 milioni richiesti dalla Fiorentina. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Bene, grazie a Niccolò Santi. Tutti pronti per l'aeroporto, Simone? Io anch'io mi candido. Se arriva Mastantuono si va all'aeroporto. Sai che c'è Costantino Nicoletti che invoca sempre l'acquisto d'aeroporto. Ecco, Mastantuono è un acquisto d'aeroporto. Che ne pensi?
4: Sì, secondo me sì. Secondo me sì, ti crea un po' questa attesa, questo hype, questo entusiasmo bello che porterebbe i tifosi all'aeroporto, sì, sono convinto.
3: Allora, vicenda Ken, qual è la tua valutazione? Fermo restando che c'è un'indicazione informale della Fiorentina chiara e mi auguro che poi sia difesa anche fino in fondo, perché per me avere Ken è un ottimo punto di partenza, come la valuti te, da che segui il mercato? Sai, il mercato è fatto di strategia, di messaggi, anche messaggi che vengono inviati a controparti che magari in questo momento sono fredde, perché si dice che in realtà il Como non arrivi nemmeno a 30 milioni come offerta, non so se ti risulta.
4: Sì, il senso è questo, l'offerta del Como era, non è neanche arrivata, è stata, diciamo così, ventilata la cosa che il Como, ecco, è interessato a Ken, ma a quei soldi lì non ci arriva, non arriva a 40, non arriva a 45, rimane intorno ai 30. A queste cifre la Fiorentina fa bene a non darlo, Ken, cioè, perché con quei soldi lì ci prenderesti Pellegrino, però il cambio Ken-Pellegrino non so quanto possa essere vantaggioso tecnicamente, vita, ecco, però, appunto. Fermo restando che secondo me Pellegrino è un buon giocatore, però se lo devi pagare con la stessa cifra che prendi da Ken, il gioco non vale la candela assolutamente. Però c'è sempre un po' questa postilla, no? Almeno di offerte irrinunciabili. Ecco, vabbè, ragioniamo, quanto è un'offerta irrinunciabile per Ken?
3: Esatto, quant'è? Arriva a 40 milioni, è un'offerta irrinunciabile? Non lo so, lo chiediamo a una bravissima collega, una carissima amica che ringrazio stavolta ancora più del solito, perché gli rubo qualche minuto nel suo meritato riposo in vacanza. Quindi saluto e ringrazio Sara Meini. Ciao Sara.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti. No, ma tranquillo Luca.
3: Spero tu abbia finito quel caffè che hai postato, che ti aspettava.
5: Sì, perché mia figlia mi ha completamente abbandonato, quindi sono sola e da stamattina sto ricevendo soltanto messaggi su Facebook, su Instagram, sul cellulare, per sapere se Mazzantuono si è preso o non si è preso. Ovviamente vorrei dare una risposta definitiva, ma questa risposta definitiva non ce l'ho. Se mi chiedete se sono ottimista, pessimista, a parte che sono qua e sto vedendo un mare meraviglioso, quindi non potrei mai essere pessimista, sono molto ottimista, perché siamo nelle mani di Fabio Paratici, perché penso che la trattativa sia in queste ore veramente molto calda, dopodiché non penso che sia già fatta, nel senso che ci sarà da aspettare gli ultimi dettagli, perché certo che da Madrid lo stanno spingendo alla Fiorentina, ma da Madrid pretendono anche che la Fiorentina paghi il prestito,
3: esatto,
5: e paghi tutto l'ingaggio del calciatore.
3: Esatto, e questa, Sara, questo è il nodo, questo è il nodo da sciogliere, l'ingaggio. L'ingaggio è il nodo da sciogliere.
5: E Paratici, a differenza forse di altri dirigenti che abbiamo avuto negli anni precedenti, non si fa dettare la linea da un'altra società che si chiami pur Real Madrid. Quindi è ovvio che la trattativa è in corso, ma soprattutto è molto delicata e si può sbloccare da un momento all'altro in senso positivo o in senso negativo. Mi auguro ovviamente in senso positivo, però sbilanciarsi e buttarsi in avanti in questo momento è veramente rischioso. Quindi da me non avrete una parola di più rispetto a quello che ovviamente io, prima di intervenire, è vero, sono in ferie, ma non intervengo senza informarmi, per cui mi sono informata, ho fatto le telefonate alle fonti ovviamente accessibili a noi. Vi dico che certamente la trattativa c'è, è giusto che il tifoso della Fiorentina sogni, e sogni anche in grande, però calma, perché da lì a salire sull'aereo, arrivare più tranquillo, come avete visto, in aeroporto e non essere rapito, insomma ce ne passa.
3: Certo.
5: Per cui aspettiamo e siamo alle fonti che abbiamo noi ufficialmente, perché la Fiorentina cosa ci sta dicendo in questi minuti, cosa ci sta dicendo in queste ore, da questa mattina, da quando ovviamente da Madrid è partita la notizia, è fatta. Ci sta dicendo calma. Certo che la trattativa c'è, ma non è un obiettivo, nel senso che è ovvio che diventa un obiettivo, ma è un optional, il che vuol dire che se la Fiorentina riesce a prendere Mastantuono, la Fiorentina mette una ciliegina su una squadra già forte, ma non è detto che riesca ancora a prenderlo. Quindi illudere i tifosi ora è farli male.
3: No, ma noi cerchiamo
5: ora lo può prendere,
3: cerchiamo
5: e lo può non prendere.
3: Certo,
5: ma mi sto sentendo dall'inizio, sono assolutamente
3: No, cerchiamo di fare cronaca. Allora, poi ritorno da te, Sara, con quella che secondo me è la domanda, e quindi facendola una amica, una collega molto brava, so che forse ti metto un po' in difficoltà, ma è, per me è la domanda. Però torno da Simone, allora correggimi se sbaglio, ma Santuono ha un ingaggio a 3,5 milioni netti. Sì. È un ingaggio, ragazzi, che se lo portiamo automaticamente dentro lo spogliatoio della Fiorentina, dove abbiamo Dragusin che si è ridotto l'ingaggio per venire, João Mario si è ridotto il 25% l'ingaggio per venire, Vieri prende meno di 1 milione, cioè c'è stato un grande lavoro di Paratici sul fronte ingaggi proprio per ridimensionare molti stipendi. Dentro uno spogliatoio, ragazzi, ve lo dico, è come dentro un gruppo di lavoro, arriva un ragazzo di talento, però con questo stipendio potrebbe essere un problema. Ecco perché la Fiorentina vorrebbe, Simone, una compartecipazione importante del Real. Ti chiedo quale potrebbe essere questa richiesta di compartecipazione e perché il Real potrebbe venire incontro alla Fiorentina in questo.
4: Ma almeno la metà, direi, per quanto riguarda la cifra. Secondo me da lì non si scappa. Almeno la metà il Real lo deve mettere, però ci sono dei però. La Sara giustamente parlava della bravura di Paratici. Secondo me nella bravura di Paratici c'è anche quella di sapersi creare, diciamo così, delle opportunità, delle scappatoie, fra virgolette, passatemi il termine. E lo ha già fatto vedere con tante trattative portate a termine, no? Sai, queste percentuali che lascia un po' le squadre da cui arrivano i giocatori. Insomma, sono tutte stratagemmi usati nel mercato per andare a dama. E secondo me qualcosa può tirar fuori lui. Penso ad esempio, ma faccio veramente soltanto un esempio, certo, un bonus alla firma, quindi un vai, trovi gli accordi,

0: l'analisi che hai fatto te è l'analisi che arriva, cioè il concetto è che Mastantuono è una straordinaria ciliegina. Il problema però, c'è un problema tattico, questo non lo possiamo negare, no? Ieri parlavamo con un manager che conosce benissimo l'Argentina, il River e Mastantuono, e lui sosteneva che se prendi Mastantuono devi farlo giocare da Mastantuono. Cioè quello, l'operazione che ha fatto il Real di provare a ingabbiarlo in un ruolo di esterno non funziona. Lui deve essere, è un 10 che deve andare dove lo porta l'istinto e dove lo porta il cuore. Se Mastantuono viene a Firenze, viene perché ha la convinzione di poter giocare, perché altrimenti certo. Non viene. L'unico motivo per cui l'unica grande scelta che farà Mastantuono è legata a chi lo fa giocare, o comunque chi gli prometterà di avere serie convinzioni di poterlo far giocare. Allora ti chiedo, ma se arriva Mastantuono non sarà inevitabile cambiare idea tattica? Cioè passare al 4-3-2-1, cioè rimettere l'idea di un trequartista, perché sennò che lo prendi a fare?
1: Ma scusami Luca, però io su questo non voglio rispondere io in quanto Sara Meinio, ma mi rifaccio alle parole di Fabio Grosso. Fabio Grosso ha detto, io è ovvio che sia legato a un modulo, ma sono pronto anche a cambiarlo questo modulo, l'ha detto il giorno della presentazione. Per cui se è vero, perché ovviamente non è che da Madrid e non è che un giornale come Marca, non è che Arancia Rodriguez si stiano inventando le cose su Mastantuono, se è vero che Mastantuono ha già parlato con Fabio Grosso, i due si sono già capiti, altrimenti la Fiorentina non farebbe alcuno sforzo per prendere un giocatore in prestito. Aggiungo a quello che giustamente diceva Simone, in questi momenti si sta anche pensando a come blindare o quantomeno cercare di prendere qualcosa in futuro, eventualmente dal prestito di Mastantuono, perché è ovvio che la Fiorentina non possa accettare un prestito secco, questo anno da Dio e il prossimo anno torna lì diventato un fenomeno. Quindi ragazzi, la trattativa è devo dire che qualche settimana fa, nel momento in cui intervenivo con la Radio Firenze Viola, partì una delle tante tue domande, Luca. Qual è, o forse di Tommaso, non ricordo, comunque, qual è un colpo da aeroporto? Questo è un colpo da aeroporto.
0: Infatti, siamo tutti pronti, si va all'aeroporto. Sì, sì. Questo è sicuro.
1: Però
0: ecco, io
1: oggi all'aeroporto e lui nelle prossime 72 ore ancora non
0: può. No, ma se no, se
1: oppure fra due ore parte per Firenze, no. Da Madrid, devo dire, si raggiunge Firenze veramente in poco tempo, dove insomma lui starà cercando ovviamente di andare in una città che lo possa far partire per una destinazione. Dopodiché ragazzi, io penso che tutti dobbiamo fidarci di quello che sta facendo in questo momento Fabio Paratici. Non vogliono, la Fiorentina non vuole illudere nessuno, per cui ci sta che se mette il Real Madrid sta dicendo da una parte è fatto, dall'altra parte ci sia anche una frenata tattica da parte della Fiorentina per non illudersi e per non illudere nessuno.
0: No, ma guarda, questo in pieno. No, ma questo lo condividiamo anche noi. Tutto questo che penso che dici, ma che stiamo dicendo anche noi, è noi ci limitiamo a fare cronaca, quindi nel momento in cui facciamo cronaca, io contesto l'aspetto, cioè, ma non sei solo te, guarda, il concetto della ciliegina. Io sono più vecchio di tutti voi, ai tempi di Della Valle
1: la ciliegina ultima me la ricordo anche
0: no,
1: io
0: era diventato un giochino, no, la ciliegina. No, io faccio un ragionamento diverso. Se te prendi un fenomeno, un potenziale fenomeno come Mastantuono, perché di questo stiamo parlando ragazzi, di un potenziale fenomeno, non ancora di un fenomeno, ma di un potenziale fenomeno, devi accompagnarlo con un progetto tattico che sia adeguato a lui. C'è un amico che dice può fare il Berardi del Sassuolo, non lo so, ma deve essere libero di fare il suo calcio, essere libero di fare il suo calcio, come scrivono anche tanti tecnici eccetera, nel 4-3-3 diciamo lineare. Mastantuono non c'ha spazio. Allora io mi auguro e spero che non sia solo una bella ciliegina, ma che diventi la grande sfida per proporre un calcio diverso. Tra l'altro voglio dire, se ancora per il momento non abbiamo comprato nemmeno un esterno, mi viene anche da pensare che chi è che può giocare nelle due sottopunte, usiamo questo tempo, Attà sicuramente, Jorges sicuramente, Mastantuono perfetto, cioè ce l'hai già,
1: bello perché ti è venuto fuori Jorges.

0: No, Goodmanson, no, io continuo a dire Jorges, no, ma è così, ma lo stesso Fabian può farla sotto, può farla sottopunta, no? Quindi ecco, io immagino che lì ci vuole poi un atto di coraggio se vai a prendere questo tipo di giocatore, e me lo aspetto soprattutto dall'allenatore, perché è evidente che la grande sfida poi è la sfida tecnica, e quindi diventa una grande sfida dell'allenatore. Discorso su Ken, Sara. Perché su Ken, insomma, dalla Fiorentina arriva questo messaggio, lo ripeto, io penso di, chiedo anche a Simone, penso di tradurre in maniera corretta le riflessioni di mercato, quando dici no no resta, a meno di un'offerta straordinaria è il 99%, che poi arriva all'1%, oh ragazzi, arriva all'1%, però diciamo, allora, che
1: ragazzi, in certi casi ovviamente noi, come dire, dobbiamo limitarci a far cronaca anche qui, però non siamo scemi, nessuno ci porta, non ci prende neanche per, a me, per la coda. Allora, se il Ken non fosse stato sul mercato, la Fiorentina non ce l'avrebbe detto il 3 d'agosto, facciamo un ragionamento senza sapere niente, ce l'avrebbe detto il 1 di giugno, oppure il 15, insomma, quando gli scadeva la famosa, sì, clausola,
2: 15 luglio, okay, scadeva la clausola.
1: Allora, arriva ieri questa notizia. Non è per parlare male, per parlare bene, per essere contro, per essere in favore, ma è ovvio che sia una dichiarazione tattica. Ora, a chi serva questa dichiarazione tattica? Noi ovviamente non possiamo saperlo, perché io nella testa di Paratici in questo momento non ci posso, non posso pretendere di esserci, perché ovviamente lui ha le chiavi della cassaforte della Fiorentina e della squadra della Fiorentina. Allora, io mi limito a dire, se Ken non fosse stato sul mercato, io l'avrei saputo a luglio, non il 3 d'agosto.
2: Certo.
1: La Fiorentina, certo, dice che Ken è, sarà il centravanti della prossima stagione. Io vi dico, Ken sarà il centravanti della prossima stagione, punto. Dopodiché, apro una parentesi, il Como lo voleva quanto?
2: E come pare, Simone, che non sia arrivato nemmeno a 30 milioni?
3: È andato poco sopra i 30.
1: Può prendere i cardi, sì, a zero, figuriamoci, quanto dava per Ken. Ovviamente loro ci hanno provato, ovviamente qualche altra squadra ci sta provando, perché per prendere Ken, ti prendi tutto Ken, Ken dal lunedì alla domenica, quindi ti prendi il Ken folle e il Ken forte. Ok? Passate il termine, ma cerco di farmi capire. Allora, la Fiorentina non intende essere presa in giro pur di farsi prendere Ken, mi sembra, certo, normale.
2: Certo.
1: Quindi, se c'è una squadra che ha intenzione di prendere Ken, bene, metta mano alla cassaforte, 40-50 milioni, la Fiorentina glielo dà. Più passa il tempo, quindi perché l'ho fatto ieri questa dichiarazione? Perché da oggi il conto sale. Se la Fiorentina si sarebbe messa d'accordo con una squadra fino a, mettiamo, 35 più bonus, 30 più bonus, fino all'altro giorno, da ieri, ovviamente, siccome il calciomercato entra nel vivo, ogni giorno il costo di Ken sale. Lo volete? 40, 45, sì, se no, sì, lo prendiamo noi. Ma non è un problema per la Fiorentina tenerlo, ormai lo conosce benissimo, quindi è più facile tenerlo piuttosto che mandarlo via alla fine d'agosto per cercare un suo sostituto, è ovvio, no?
2: Sì, sì, no, ma io, tra l'altro, io faccio il tifo perché resti, ti devo dire che lo ribadisco, per quello che è le valutazioni che arrivano attraverso i messaggi, sono una montagna, quindi grazie, vi ringraziamo di cuore. Non c'è questa totale, ma direi fatichiamo ad arrivare alla maggioranza di fiducia su Ken, ecco, c'era forse, perché immagino,
1: ma Luca, ma
2: una parte della tifoseria si era già abituata, ovvio, all'idea che lui andasse,
1: no, ma
2: via,
1: ma anche questo è ovvio che qualcuno ci dica, ah, perché voi non lo volevate, no, allora bisogna ripercorrere le due stagioni di Ken, è ovvio che ci dividiamo anche su questo, ci stiamo dividendo su quando è nata la Fiorentina, quindi figuriamoci se non ci dividiamo su Ken, lo dobbiamo tenere, non lo dobbiamo tenere, è ovvio che un giocatore come lui, che una stagione te la risolve, la stagione dopo ti mette più in difficoltà piuttosto che risolverti la stagione, e apre certamente un giudizio positivo o negativo all'esterno, però quale centravanti in Italia c'è che ti regala più garanzie di Ken?
2: No, nessuno, ma nessuno, ragazzi, ma questo è centravanti alla nazionale, per poco ci porta da sola a mondiali,
1: tira fuori eventualmente per prendere un giocatore già fatto come Ken, È chiaro che a Ken andranno messe delle regole nuove, ma gliele metteranno, chi se ne frega, è una situazione che non ci riguarda.
2: No, no, assolutamente, io ecco, segnalo questa cosa perché a livello cronistico avverto scetticismo.
1: Ripeto, se fino a ieri la Fiorentina magari si sarebbe, dico tra virgolette, accontentato di 30-35, da ieri fino al 31 agosto ogni giorno la cifra di Ken sale. Quindi, lo volete? Benissimo, allora la cifra oggi siamo al 15 agosto, 50 milioni, domani siamo al 29 agosto, 60, ce l'avete o no? No, e allora è facile, no? Il Ken resta la Fiorentina, no?
2: Sì, sì, ma Ken, guarda, veramente sono convinto di restare la Fiorentina e... non perché uno dice l'avevo detto, ma nel caffè nero bollente di ieri io avevo invitato la Fiorentina a prendere una posizione netta, perché Ken non è il portiere, un terzino, è il centravanti, è un modo di attaccare intorno a Ken, e quindi non è che poi il 25 d'agosto do via Ken e prendo Sarameini, anche perché avrò costruito una squadra anche con gli esterni d'attacco per Ken. Ken non si cambia, allora o lo dai via nel giro, io avevo detto entro il 9-10 di agosto, per poter avere poi il tempo di scegliere tutto un reparto offensivo. È un reparto Ken, e quindi sono contento che abbia fatto questa presa di posizione, e io invito i tifosi della Fiorentina a rileggere Ken con più ottimismo. Cioè, avrà commesso i suoi errori, ma chi non li ha commessi nella passata stagione? Però io credo,
1: però,
2: che sta,
1: Luca,
2: proprio iniziando
1: nemmeno
2: una nuova storia.
1: Un appello del genere, posso dire, è Ken che deve riconvincere tutti i tifosi della Fiorentina che in questo momento non sono convinti. E come li convince? Entra in campo e fa gol, entra in campo e si allena, non va all'aeroporto e prende il primo volo e parte per qualsiasi scusa, no, resta qui e fai professionista. Quindi è tutto nelle mani, nella testa e nei piedi e nel cuore di Ken. Il resto a me non mi interessa, io non mi sento di fare appelli in favore del centravanti della Fiorentina, al quale tutti hanno dato tutta l'importanza che meritava. Adesso è lui che si deve riconquistare anche la fiducia di coloro che in questo momento stanno inviando dei messaggi alla Presidenza di Viola dove hanno dei dubbi. Sono leciti questi dubbi, ho anche io questi dubbi, ma tocca a lui riconquistarci.
2: Sara, grazie ancora, goditi questi ultimi giorni di vacanza con la splendida fanciulla per la figlia, e a presto sei grazie. Qui con noi, ti aspettiamo.
1: Grazie.
2: Allora,
1: grazie.
2: Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena, quindi di corsa la linea Stefano in regia, e poi torniamo e parleremo anche di un altro argomento, oltre che a Nema Santuono. Torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, ma volete Ken al massimo? E allora, come si fa ad avere Ken al massimo? Basta avere un po' di memoria. Ken vuole essere al centro del progetto, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista emotivo, psicologico. Quindi i tifosi e i giornalisti devono tifare per Ken, oltre che per la Fiorentina. Questo è il modo per recuperare il Ken del primo anno. Non ce ne sono altri. Non so se vi è chiara questa cosa. Questo è un aspetto fondamentale. Si passa da qui per...
6: Ciao Radio Firenze Viola, sono Andrea. Io sono strafelice se confermano Ken, quindi spero che quella, al di là di offerte eccezionali, non venga messa in atto. E lo stesso dicesi per Fagioli, nel senso, sono giocatori sopra la media che per sostituirli ci vogliono investimenti ingenti, per cui a che pro venderli per poi dover spendere cifre analoghe per magari trovare con difficoltà giocatori dello stesso livello?
7: La conferma di Ken è perché non ci sono offerte per Ken, ecco la verità, è che ci tocca tenerlo, nessuno lo vuole in questo momento e tutti hanno dubbi sui suoi problemi fisici, ecco la verità. Comunque, che si impegni ora e dimostri il vero valore. Ciao D'Antonio.
8: Sì, sì, anch'io penso che Mastantuono, visto anche il suo collocamento tecnico-tattico, sia più una specie di opportunità di prendere un giocatore, magari, che ne so, come ciliegina, piuttosto che un giocatore che realmente ti serva. e che poi magari quando c'è ovviamente farà comodo, ci mancherebbe, magari potrà fare anche la differenza, però non è quello il punto. Per me dovranno arrivare giocatori veramente che hanno pensato loro, che siano funzionali al progetto, in esterno dico.
2: Allora, grazie a tutti voi. Fabi, allora Simone, Francesco da Montreal ha detto che ci segue, quindi un abbraccio ancora più grande, ha detto che viene a Natale e ci porta lo sciroppo d'acero. Te l'hai mai bevuto?
9: Non l'ho mai bevuto, lo proverò molto volentieri. Sì, molto volentieri.
2: E allora ti chiedo, ma chi potrebbe fare un'offerta indecente per Ken secondo te?
9: Un club arabo che ci ricordiamo benissimo lo scorso anno, fu comunque in trattativa, poi presero Retegui, però la prima scelta era Ken e lì sappiamo che i soldi non sono un problema. O la solita Premier League, che è anche da lì non si scappa, o però qui è totalmente fantamercato. Ne parlavo stamattina con un collega di tutto mercato, Ivan Cardia, che lui segue molto l'Inter da vicino, e gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto: ma Turam, che nei mesi scorsi c'erano delle voci di mercato su Turam, adesso tutto tace, però nel caso in cui l'Inter dovesse cedere Turam, secondo me potrebbe andare su un profilo come Ken. Però ripeto, qui non c'è niente, è proprio un ragionamento e basta che ho fatto. Quindi questo per dire che in Italia non vedo possibilità, le possibilità sono o in Inghilterra o in Arabia Saudita, non ce ne sono altre.
2: Allora io stamani, e poi andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, io stamani ho fatto la riflessione sul caffè nero bollente.
9: Sì.
2: Non è una notizia, lo ribadisco, è una riflessione. Allora, è chiaro che la Fiorentina, per come è partita e per come sta lavorando, andrà a fare un mercato molto aggressivo, anche a costo di chiudere magari non in un equilibrio perfetto, cosa che è già successa l'anno scorso, perché la Fiorentina l'anno scorso ha chiuso a meno 27 milioni, che poi erano i 27 milioni di piccoli sostanzialmente. Ma ti ricordo che la Fiorentina Pradè sperava di vendere in extremis con Muzzo più o meno per la stessa cifra, quindi anche l'idea dell'anno scorso era di fare un mercato in equilibrio. Allora, oggi se la Fiorentina tiene Ken, è evidente che poi penso dovrà trovare qualche soldo da qualche parte, perché sì, qui ne mancano ancora, mancano gli attaccanti, manca ancora diversa roba, manca, e quindi se non parte Ken, la mia riflessione è stata, penso la Fiorentina potrebbe trovare soldi importanti da Fagioli. Altro giocatore mi dispiacerebbe vendere, ma oggi Grosso non ha mai provato insieme Fagioli e Ulai. Uh-huh. Questo mi fa ipotizzare che se c'è un giocatore sacrificabile potrebbe essere Fagioli, calcolato che in un centrocampo a tre Ulai viene provato dal regista, Attà non si discute, e arriva Tosved che è il pupillo dell'allenatore. Quindi immagino potrebbe essere un sacrificio, lo dico perché poi se la Fiorentina può chiudere il mercato a meno 80 milioni, io sono contentissimo, io non faccio il commercialista, non mi interessa assolutamente niente, ma sarebbe un'anomalia. Allora, non prende soldi da Ken perché lo tieni, non prende soldi da Dodò perché, come va spiegato Pino Vitale, un giocatore a 10 mesi di scadenza, se prendi 7-8 milioni è grasso che cola, non prendi soldi da Fortini, non c'è un'offerta per Gudmundsson, ditemi voi, magari tiene tutte e sono contento così. Saluto e ringrazio il professore, il dottor Lo Monaco. Professore, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti voi, un piacere risentirvi.
2: Allora, poi ti chiederò anche di Fagioli, ma allora sai che Lo Monaco è un fuoriclasse in assoluto, tra l'altro mi permetto di dire anche un amico e un conoscitore stratosferico del mondo sudamericano, sì, in particolare quello argentino. Quando la Fiorentina prese Beltran, lui mi disse: ma sicuramente non è un centrale, una prima punta, ma ecco, e se la Fiorentina prende Mastantuono, direttore, che dici?
10: Beh, io l'ho proposta alla Viola 3 anni fa, non ora, quando giocava ancora nel River. Guarda, io mi sentivo fare delle riflessioni, tra l'altro ieri sera le facevo con un mio caro amico, ieri sera tardi, molto vicino alla Fiorentina. E allora, sì, la Fiorentina così intanto sta facendo bene, gli acquisti sono tutti intrianti e siamo curiosi proprio di vedere come riusciranno a mettersi in campo. Allora, se la Fiorentina oggi come oggi vuole giocare in 4-3-3, sì, non ha gli esterni d'attacco per fare il 4-3-3, non, esatto, ce li ha ancora in organico, esatto, assolutamente. È più un discorso che potrebbe sfociare in un 4-3-2-1 che mi sembrerebbe soprattutto più logico, perché deve essere tutto concatenato. Partiamo dal triangolo di centrocampo. Il triangolo di centrocampo ipotizzato prevederebbe Fagioli, Ulahi e Atta. Rischia di essere un centrocampo tecnicamente molto in là, ma sicuramente leggerino, sicuramente con delle difficoltà soprattutto in fase di non possesso palla. Bisognerebbe dare equilibrio al triangolo di centrocampo, quindi bene Fagioli, è un peccato non andare a sfruttare Fagioli da centrale di centrocampo, è l'unico di tutti i centrocampisti che ha ordine, senso geometrico, capacità di giocare sul corto, capacità di giocare sul lungo. Gli altri due centrocampisti
2: più di Ulahi, direttore,
10: assolutamente sì. Ulahi tende a scappare, certo. Invece il centrale davanti alla difesa deve rimanere, deve sempre stare dietro la linea della palla e deve essere sempre un riferimento per i compagni, sempre. Ulahi gli piace andare, poi anche quando va in ricezione palla vedete che Ulahi la prima cosa che fa quando è in possesso palla cerca l'uomo, cerca l'avversario, perché gli piace saltare, sì, l'uomo, sì, eccetera, eccetera. È uno che va e sarebbe un peccato arginarlo, no? Mettergli dei freni, perché rischi poi di inibire il calciatore. Atta è una mezzala d'attacco, io dico un centrocampo Fagioli, Atta mezzala d'attacco, Fagioli regista, e Ndur che è un altro incursore ma di sostanza fisica che può, e con i due, se dovesse arrivare Mastantuono e Ulahi dietro a Ken, la Fiorentina avrebbe un centrocampo stellare. Dalla metà campo in avanti sarebbe stellare.
2: E manca poi ancora Tosveld, perché Tosveld arriva, e manca ancora Tosveld, perché Tosveld arriva di sicuro.
10: Non so, però io parlo di quelli che sono,
2: sì, sì,
10: attualmente,
2: sì, certo,
10: giusto,
2: certo,
10: Mastantuono l'ho nominato così perché diciamo così, mi piacerebbe vederlo.
2: Quando l'hai visto la prima volta Mastantuono?
10: Ma io l'ho visto 4 anni fa,
2: che giocava a quei tempi, dove giocava lui?
10: Nel River.
2: Già nel River.
10: Lui è nato nel River, quindi voglio dire, voi considerate che lui è un 2007, quindi 4 anni fa è esordito nel River, no? Quindi un 2007 vuol dire che
11: 15 anni.
10: Ha 19 anni, ha 15 anni. Ha esordito a 15-16 anni, ha esordito nel River. Cioè, quindi considerate un attimino, pensate la considerazione, perché non stiamo parlando che ha esordito nel Belgrano, certo, ha esordito nell'Argentino Juniors, eccetera. Ha esordito nel River. Cioè, quindi considerate questo giocatore, ma talento, ha un piede che... Però anche lui tende ad accentrarsi. Se uno pensa che Mastantuono lo può prendere, lo può aprire sulla destra in modo che a piedi invertito viene dentro al campo, secondo me sbaglia, perché anche perché è uno che quando entra in possesso di palla accende il gioco e sarebbe un peccato relegarlo sugli out, no?
2: Sì.
10: Non ha proprio le caratteristiche dell'uomo esterno d'attacco, e quindi una coppia Ulahi Mastantuono a ridosso di Ken, che già di per sé da solo l'animale fa reparto da solo, sì, quindi voglio dire è tanta roba. Se poi alle spalle c'è un triangolo con Atta che si inserisce, Ndur e Fagioli che gli dà ordine, io dico è tanta roba. Sarebbe veramente curioso vedere la Fiorentina in questo modo, no? Poi là dietro speriamo che riesca bene il brasiliano, il difensore centrale di sinistra.
2: Vieri è partito bene nelle amichevoli, ti devo dire, vero?
10: Sì, molto bene. Ha un bel piede, una buona tecnica, una bella cifra fisica. Cioè, voglio dire, Dragusin, se ritorna a essere quello che era quando in Italia, l'Italia ha fatto bene, l'Italia è uno che era di peso, quindi può dare una impronta anche al reparto difensivo. Io penso che la Fiorentina stia facendo veramente molto bene, stia strutturando la squadra. Poi viene il compito anche quello un po' più doloroso e più difficoltoso, perché inevitabilmente, e devo dire una cosa, è stato bravo Paratici a fare a spendere ma non tanto, ha fatto delle operazioni che chiaramente qualcuno l'anno prossimo ti presenterà il conto, ma ci si augura che nel frattempo riesca a vendere qualche cosa e a ripianare in qualche modo la bilancia dei tra virgolette pagamenti, no? Entrate e uscite, quindi ha dei giocatori ancora da vendere. Io ci andrei cauto, io dove vedo dei buoni giocatori ci andrei cauto con Fortini prima di liberarmi di certi ragazzi.
2: Ma Dio, ormai Fortini, direttore, lui il contratto non lo allunga più, c'è il contratto scadenza fra 11 mesi. C'è uno stipendio da 80.000 euro l'anno e io credo abbia già un accordo con la società, e quindi, ma è un po' quello che succede alla Fiorentina con Tosved, cioè il Sassuolo resisterà, poi a un certo punto il 20-25 d'agosto anche lui tra 10 mesi è libero,
9: e no,
2: è inevitabile che poi vieni a cercare una soluzione, no? Su come Dodò, ma ce l'hanno tutte le società problemi di questo genere, con Fortini è ancora più pesante, perché
10: bisogna pensarci prima e per tempo. Guarda, io sono delle massime che uno nella sua attività si pone, no? Io ricordo, tra l'altro, parlo di un giocatore che è venuto a Firenze, l'ho venduto alla Fiorentina proprio quell'anno. Io ricordo l'anno che andai al Brescia, avevo un calciatore che tra l'altro puntava i piedi ed è in scadenza alla fine dell'anno, no? Io gli faccio: guarda che se non rinnovi con me non giochi mai, te ne vai dalla prima partita amichevole in tribuna.
2: Certo.
10: Cioè, io giocatori che comodo agli altri non ne faccio, quindi sarà una scelta tua, ma te stai tutto l'anno in tribuna senza nessun tipo di problema. Se tu rinnovi, io ti vendo a una buona squadra. Abbiamo fatto un po' un braccio di ferro per un mesetto di ritiro, dopodiché ha rinnovato e io l'ho venduto per 7 miliardi delle vecchie lire alla Fiorentina. Allora il giocatore era Lele Adani voglio dire, alla fine poi dopo, ma aveva rinnovato, quindi sono andato a parlare forte di un contratto rinnovato.
2: Certo.
10: Non devi arrivare all'anno di scadenza, ti devi muovere già l'anno prima. Chiaramente le società che hanno a loro vantaggio l'unica cosa, la tribuna, perché guardate che non piace a nessuno
2: fare
10: un anno di tribuna, ma deve avere il coraggio di poterlo mettere lì bello tranquillo a vedersi le partite
2: e reggerlo, perché società è potente.
10: Assolutamente sì.
9: Luca, volevo sfruttare la competenza del direttore che ci ha raccontato molto bene tecnicamente Mastantuono. Adesso stiamo parlando di contratti e questo è un tema su Mastantuono, no? Perché lo abbiamo detto fino adesso, che questo ragazzo guadagna tanto al Real Madrid. Quale può essere l'incasso
2: 3 milioni
9: giusto?
2: E mezzo,
9: cioè la Fiorentina non può dargli 3 milioni e mezzo, quindi o il Real Madrid partecipa o come
10: assolutamente,
9: si può?
10: Assolutamente no, perché io penso che l'operazione che faranno sarà un'operazione soltanto di prestito con riscatto, giusto?
2: Sì, con il controriscatto il Real si terrà il controriscatto.
10: Assolutamente. Certo. Quindi fino a quando non si sancisce la definitività del calciatore, penso che sia corretto e giusto trovare un accordo con il Real da dividere quello che è il discorso economico degli emolumenti dei calciatori. Assolutamente. Poi tra l'altro, se trovano una formula, la Spagna ha delle, dei carichi fiscali diversi rispetto a noi.
2: Sì, più favorevoli. Più favorevoli.
10: Bravissimo,
2: rispetto a noi.
10: Assolutamente sì. Sì, ecco perché tante volte tanti giocatori vogliono andare per quei lidi. E quindi fare metà-metà e poi metà caricarla al Real Madrid e trovare una formula che il giorno in cui si definisce tutta la trattativa si vede come si deve fare per far recuperare.
2: Sì, ma magari se la Fiorentina va in Europa League e recupera gli dai tot, se va in Champions, guardate, gli dai tot, voglia.
10: Ma mi dispiace fare degli esempi che poi riguardano, guarda caso, sempre la Fiorentina, no? Cioè, io mi ricordo quando vendetti Vargas alla Fiorentina, io volevo 15 milioni di euro a morire, e la Fiorentina tentennava, Pantaleo continuava a dirmi Pirro, a 15 non me la fanno, a 12, ma io ho capito che alla fine non era questo il problema, era che anche allora esisteva questa cosa, no? Dei direttori più, non sia mai che un direttore più vinceva rispetto a un altro direttore più, no? Certo. C'era questo modo di a me non mi è mai interessato, perché non mi è mai interessato. Ho capito che a lui interessava questo. Dice, a me me la fanno fare a 12. Parlava della Valle. E io disse, guarda, facciamo una cosa, facciamo 12 sui moduli federali, va bene? E poi facciamo i 3 milioni che io voglio, io mi inventai i bonus che oggi fanno tutti.
2: Ora tutti, fanno tutti.
10: Siccome la Fiorentina, allora era la Fiorentina di Prandelli, andava alla grande, io puntai sulla Fiorentina. Io ho detto, mi dai 500 per 3 anni, me li metti, sono validi per 3 anni, 500 mila euro se vai in Europa League, un altro milione me lo dai se vai in Champions League. Guardi che la Fiorentina l'anno dopo andò in Champions League subito. Sì, quindi sì. E i benefici, i bonus li ho fatti cumulabili. E quindi voglio dire, io ho preso subito, immediatamente, 1,5 milioni e l'anno dopo ne ho preso un altro 1,5 milioni, quindi
9: siamo arrivati ai 15, quindi alla fine
2: alla fine Poggio e Buca ha fatto piano. Direttore, l'altro grande tema di oggi è Ken. La Fiorentina ha fatto sapere che non, che lo tiene a meno di offerte straordinarie. Sappiamo che il Como, col quale c'era stato un dialogo, giusto Simone?
9: Sì.
2: Importante, non è arrivato, ma è arrivato intorno ai 30, quindi lontano dai 40 che la Fiorentina ritiene come tetto non discutibile. E io, ragazzi, a me se resta Ken sono contento, però capisco anche che in giro c'è qualche dubbio, no? Perché per le cifre che circolano, che non sia arrivata una società con un'offerta importante su Ken, mi lascia un po' sorpreso.
10: Ti dà un quadro di quello che è l'andazzo generale. Non mi sembra che ci siano tante volpi in giro, no?
2: Sì.
10: Che brillano. Cioè, io vedo parlare di 70 milioni di euro di Torres del Milan e poi fai fatica a spendere 40 milioni per Ken. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, no? Evidentemente ci sono delle valutazioni che sono figlie di questo modo attuale di gestire le squadre di calcio. Sono delle considerazioni tutte loro, però voglio dire, io se ho Ken, scusate, ma io me lo tengo, no?
2: anch'io.
10: E poi considerate una cosa importante, ricordatevi che il grande attaccante, quando cicca un'annata, l'anno dopo va in doppia cifra. Se regolare.
2: Sono le leggi non scritte del calcio, no?
10: Ma assolutamente, guarda, assolutamente. Io mi ricordo un anno a Genova, prezioso, no? Borriello, voglio, no, Borriello con me non gioca mai. Non gioca mai, lascia stare, stati tranquillo. Cioè, io ho Gilardino Immobile. Cioè, Gilardino veniva da un'annata un po' così. Ho detto, se io mastico un pochino, vedrai che Gilardino, tutti i grandi bomber falliscono l'annata, l'anno dopo vanno in doppia cifra. Vedrai che Gilardino farà un grandissimo campionato. Io poi ho risolto il rapporto con Prezioso, me ne andai prima, però quell'anno Girardino fu ceduto al Bologna e andò in doppia cifra, sì, e conquistò, sì, la nazionale.
2: Ma è così, guarda, io ti dico che io andrei a prendere, ora al di là della Fiorentina, andrei a prendere Jimenez, quello del Milan, che ha fatto zero gol, ma in Olanda aveva fatto, sì, perché secondo me è comunque, non è un fenomeno, ma è un buon giocatore, e li devi prendere nel momento in cui ci hanno il fuoco addosso. Direttore, grazie, è sempre un grande piacere averti con noi.
10: A voi.
2: Grazie.
10: Buona trasmissione, un saluto a tutti.
2: Simone, faccio un po' una fotografia in questo. Cosa ti aspetti in questi giorni di mercato di Viola? Secondo te ci sarà un rallentamento sugli esterni proprio in virtù di Mastantuono, oppure che si è parlato di cancellieri, giocatori di complemento, vorrei
9: sai,
2: dire
9: cancellieri, no? Esatto, complemento, cancellieri lo puoi fare, cioè secondo me se cancellieri lo fai il 30 d'agosto o oggi cambia poco, perché cancellieri non sarebbe il titolare della Fiorentina, quindi discorso simile per Solomon, che secondo me è un giocatore che alla fine tornerà alla Fiorentina, però anche lì Solomon lo puoi prendere il 30 di agosto, non lo devi prendere per forza adesso. Secondo me loro stanno cercando di capire intanto se questa mossa di dire che è incedibile
2: smuove qualcosa.
9: Se smuove qualcosa a stretto giro di posta nel giro di pochi giorni, bene, altrimenti Ken veramente a quel punto sarà destinato a restare. Se hai Ken come riferimento offensivo, vai a costruire ciò che gli deve stare intorno, quindi vai a fare la scelta su l'esterno titolare, l'esterno, il sottopunta, la seconda punta, il trequartista, chiamiamolo come titolare, che vorrai avere, mettere lì dietro Ken. Quindi secondo me adesso ci aspetta qualche giorno di attesa per capire verso che direzione tirerà il vento, e a quel punto poi ci sarà una nuova fase di accelerata. Così a idea mi viene da dire intorno a Ferragosto,
2: come tempistica. Anche, non so, per l'uscita di Dodò, perché è chiaro che ormai prendendo Joao Mario c'hai Jimenez e Dodò, quindi il reparto è coperto. In teoria c'hai anche Fortini, che però sappiamo che è destinato ad andare via. Sì. Dodò, ti aspetti un'accelerazione, oppure anche su Dodò?
9: Ma su queste sì, cioè su Dodò sì, su Fortini sì, su chi ci può essere di altro, su uno fra magari Fabian e Brescianini sì, perché in effetti adesso insomma al centrocampo cominciano a essere tanti i giocatori, quindi su queste cose qua, però sono, io le considero di contorno, Luca, non sono quelle operazioni che ti spostano gli equilibri, anche pur essendo in uscita. Cioè Dodò ormai è assodato che andrà via, la Fiorentina in questo momento ha quattro terzini destri, cioè sposta poco. Se domani la Roma si sveglia, mette sul piatto 8 milioni, 8-9 milioni per Dodò, Dodò se lo prende anche domani, cioè non è c'è poco da trattare.
2: Sì, sì, sono convinto anch'io. Allora, grazie Simone Bernabei,
9: a te, Luca.
2: Come sempre, la prima ora è volata via, stiamo aspettando questa attesa clamorosa, fumata bianca per Mastantuono, torniamo e poi vediamo le ultime novità.

0: Expo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Calamari è zizzania man, anche oggi lancia il sasso e nasconde la mano.
7: Contentissimo dell'arrivo anche di Mastantuono, però come ripeto da anni, lì nel mezzo manca uno che dia sostanza, perché specialmente come quest'anno abbiamo tutti funamboli, però ci vuole anche gente che fa legna lì nel mezzo. Riccardo da Pistole.
8: Buongiorno a tutti, ma io non capisco questa preoccupazione di dove si trovano i soldi, come si fa se non si sceglie i giocatori, mancano i soldi, ma neanche si dovessero mettere noi, i soldi li mette il presidente, ce ne hanno tanti, ma veramente tanti, i soldi non sono un problema, se c'è da comprare li compreranno loro, ma non siamo noi a dover tirare fuori i soldi dal nostro stipendio, che ci si preoccupa, nemmeno fossero nostri.
9: Io Mastantuono lo piglierei, ha un cognome troppo difficile, se no Saurino Fattori e si spara, è ancora a parlare di Gusmus.
10: Allora, grazie.
11: Ciao ragazzi, Luca, te sei per cercare i soldi da qualche parte, perché se no ci manca i soldi e non si fa pari e siamo sotto. Allora, io ti ricordo, la nostra competitor, cioè quella con cui ci giochiamo il settimo, ottavo posto, perché a meno che tu voglia pensare che noi siamo più forti di Napoli, Roma, Juve, Inter, è il Como. Il Como è sotto i 100 milioni, quindi se vuoi rimanere in competizione devi pensare a un mercato in segno meno. Federico.
10: Bene, io sono contentissimo se la Fiorentina fa 70-80 milioni meno, perché non ho mai amato il calcio dei commercialisti. Quindi vi cavalco il vostro pensiero totalmente. L'esperienza mi ricorda che non funziona così, che non funziona così, non fare dei passivi. È inevitabile, la Fiorentina chiuderà in passivo perché è una scelta, riparte, ma ci sono dei limiti, ma io mi auguro che siano cancellati e che quindi si possa tranquillamente chiudere un mercato senza questo tipo di problemi in un anno in cui non fai le coppe e quindi non hai controlli del fair play finanziario. Quindi benissimo, coraggio, spendete. Sono veramente contento invece di rubare un paio di minuti a Niccolò Ceccarini, perché Niccolò Ceccarini, che non è più giovanissimo ma ormai è padrone del mondo dei social, che utilizza con un straordinaria capacità e abilità, ha messo una clessidra sul suo social, credo su X, credo, non lo so, perché sono, me l'hanno ricordato più di un amico ascoltatore. E quindi caro Niccolò, grazie, spiegaci quella clessidra.
12: Ma innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ma la clessidra dipende dal fatto che il lavoro di un giornalista deve essere quello di verificare, chiamare, cercare di capire tutto quanto, eccetera. Ora io difficilmente mi sbilancio sulle situazioni se non ho qualcosa di estremamente concreto, però mi piace sentire un po' tutte le campane, e io credo che il Real Madrid abbia deciso di dare Mastantuono alla Fiorentina, quindi questa è la decisione del Real Madrid, che Mastantuono venga alla Fiorentina, voglia venire alla Fiorentina. La Fiorentina praticamente predica prudenza a livelli estremi, perché sta benissimo, un po' la stessa situazione che era successa con un Lei. Loro dicono no, ancora non abbiamo l'accordo, dobbiamo sistemare determinate cose anche nell'ingaggio col giocatore, però da Madrid la versione è un po' diversa, anche indagando in maniera più approfondita, per cui credo che stiano lavorando per arrivare alla quadra, e quindi da lì la clessidra, per dire è questione di tempo, aspettiamo ancora un po', però mi sembra che i segnali stiano andando verso il positivo.
10: Quindi, per prima di salutarti, è l'ultimo nodo da sciogliere, può essere se il Real partecipa in qualche modo e in che modo al discorso dell'ingaggio del giocatore, che ricordiamo è sui 3,5 milioni.
12: Sì, questo è assolutamente. Allora, il discorso del giocatore convinto o meno, per me è una paraculata della Fiorentina, che però è strategica, perché se poi dopo succede l'irreparabile viene fuori che la responsabilità la prende il giocatore e non la prende più nessun altro, mentre realmente parlando devo dire che questa cosa dell'ingaggio è assolutamente una cosa centrale, perché la Fiorentina ha mandato via giocatori con ingaggi pesanti per cercare di diminuire e di mantenere un trend di molti ingaggi che fosse, a parte Ken, no, abbastanza paritetico tra le parti, quindi dare a un giovane e grande talento però più soldi rispetto magari a qualcun altro potrebbe essere pericoloso proprio, certo, nella gestione dello spogliatoio. Allora per questo loro dicono noi 3,5 milioni non te li possiamo dare, bisogna che il Real ci dia una mano, e siccome tanto il Real non credo abbia problemi, ora se il Real vuole non credo sia un problema da 1,5 milioni, 2 milioni alla Fiorentina.
10: No, sono bruscolini, dai, per loro, dai.
12: Ora, per loro, per un club che fattura miliardi di euro, ora da 1,5 milioni alla Fiorentina di aiuto non è niente. Ecco, io l'unica cosa che ho capito è che non viene concesso nessun diritto di riscatto.
10: Quindi sarebbe un prestito semplice praticamente.
12: Sì, o quantomeno domani non ci saranno possibilità per la Fiorentina eventualmente di andare a prenderlo. Però ecco, questa è un po' la situazione. Io non vorrei sbilanciarmi.
10: No, ma mi pare che sei stato sicuro, ecco, chiarissimo nello spiegare poi questa clessidra che scandisce il tempo di una trattativa.
12: Sì, perché loro non ti danno mezzo vantaggio, però secondo me è evidente, no, che la Fiorentina è lì con le dita incrociate, perché spera che non succeda, che non ci possano essere problematiche di nessun turno. Però voi sapete, lo dico a beneficio anche degli ascoltatori, il calciomercato è una materia un po' come per me economia, commercio, scienze politiche, non riuscivo a digerirla, e quindi è molto complicato, è un qualcosa che in un momento si risolve tutto, in un momento si complica tutto, soprattutto su affari così importanti a livello internazionale, per cui dico serve un pelino di prudenza, perché la questione è molto delicata, però credo che stiano lavorando verso il segnale positivo.
10: Grazie a Nicolò Ceccarini. Lui, voi non lo sapete, ma lui ha un telefono suo privato, il telefono di Nicolò, e quindi ogni volta che c'è una notizia, un'indicazione forte, lui ve la darà, ed ecco perché non dovete mollarci nemmeno per un secondo. Allora, grazie a Nicolò, ricordo ancora 348 7513 933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora un'oretta anche con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspetto le vostre telefonate allo 055771171. E da un uomo mercato, uno dei re del mercato, Niccolò Ceccarini, a un grande operatore di mercato che è Malù Impasincato. Ciao Malù.
13: Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti voi da Parigi.
10: Cara grande da Parigi. Malù, qui siamo con il fiato sospeso aspettando il via libera per Mastantonio. Che ne pensi di questo gioiellino?
13: Il gioiellino che arriverà a Firenze, perché lui ha detto di sì, che questa è la cosa più importante. Si sa che la volontà del giocatore è primordiale. All'inizio magari giustamente potrà essere un po' titubante, se è al Madrid, però quando capisci che non c'hai spazio, capisci che c'è una piazza, ma che sta preparando, che sta facendo un mercato importante, che ci sta aspettando per darti minutaggio, per darti possibilità di essere una star in prima linea, giustamente quello l'ha convinto. Penso che il resto avranno fatto sia Agosto che Paratici a tirarli bene, quello che è l'idea di quest'anno di una Fiorentina giovane e ambiziosa.
10: Certo.
13: E lui è un giocatore giovane ambizioso che a Real non ha avuto il tempo, diciamo, e come stanno per dimostrare il suo valore, ma lo potrà dimostrare già arrivando alla Fiorentina. Penso che la parte burocratica, come diceva Nicolò, la fa la padrona in questo tipo di trattative, ma alla fine, ripeto, la volontà del giocatore ha fatto la differenza e farà la differenza affinché Mastantuono sia a Firenze più presto possibile.
10: E non credo che il Real possa non aiutare la Fiorentina eventualmente per sull'ingaggio, perché qui c'è il nodo dell'ingaggio di 3,5 milioni. Capisci bene che nella gestione degli spogliatoi un giovane con 3,5 milioni potrebbe creare un po' di problemi, ma io sono convinto che il Real, se è contento, e mi pare sia contento, di mandare questo ragazzo a crescere in Serie A e in una piazza che tra l'altro ha sempre avuto un grande amore, un infinito amore per gli argentini, penso che una mano gliela darà, no Malù?
13: Assolutamente, questo un problema, anche perché lo spogliatoio deve sempre capire quando arrivi da un'altra squadra con altri parametri, non è che sei stato preso dal mercato italiano interno, prendi quella cifra, sono quelle che cose che lo spogliatoio capiscono quando arriva un giocatore con un budget legato al fatto che arriva dalla squadra più importante del mondo, dunque tanto quell'aspetto non c'è nessun problema. Il problema è che giustamente a Fiorentina un esborso del genere come stipendio non se lo può permettere, ed è giusto che Real Madrid, che comunque vedrà valorizzato questo giocatore.
10: Certo.
13: E comunque
10: certo.
13: Abbiamo visto sempre che il Real Madrid, quando manda i suoi talenti in giro, in qualche modo vengono valorizzati da altri, e per loro è solo un bene.
10: Non c'è dubbio. Allora, mentre chiedo al nostro regista Stefano Cherubini di, se ci sono delle messaggi audio per Malù, me lo dice, li mandiamo direttamente in onda. Se avete curiosità di mercato da uno dei più grandi intenditori e protagonisti sul tema, 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775. Malù, Mastantonio porta con sé anche forse la necessità di ripensare un attimo l'idea tattica, perché lui proprio esterno non è, potrebbe ritornare d'attualità un 4-3-2-1?
13: Assolutamente, il ruolo suo è quello, secondo me, dove si esprime meglio dietro la punta, per essere libero di inventare quello, dunque secondo me quello potrebbe essere la soluzione, perché comunque quando tu prendi un giocatore del genere devi ritagliarli solo da protagonista, e questo penso che sia la condizione sine qua non che abbia imposto il giocatore, nel senso che io per venire le garanzie meritandolo, perché le garanzie le vanno sempre meritate,
10: certo,
13: sul campo,
10: certo,
13: devono essere quelle di mettere nelle condizioni di poter giocare bene nel mio ruolo per essere determinante.
10: Non
13: dunque,
10: c'è dubbio.
13: Sapendo la pressione che c'è su di lui, arrivando a Firenze vorrà giocarsi al meglio le sue carte nel suo ruolo.
10: Senti, qualcuno chiede, ma non è un peccato, perché Nicolò Ceccarini ha parlato di un prestito semplice, comunque nei giorni scorsi si era parlato di un prestito, un diritto di riscatto, ma con il Real che si manteneva il diritto di ricompra, un po' quello che succede con Nico Paz, con il Como. Io credo che quando vai ad aggredire determinati giocatori poi te li devi anche immaginare di godere intanto per quello che ci sono, no?
13: Sì, non si può entrare a cercare di imporre le tue regole quando tra virgolette la forza non è dalla tua parte. Qui è un'occasione, perché è l'occasione? Il giocatore lì non gioca, giocasse non sarebbe nessuno, questo discorso di Mastantuono non ci sarebbe minimamente. Dunque uno deve dire: non sta giocando, può essere utile per noi in questa annata che deve essere un'annata del rilancio, vieni, ci dà una mano, poi quello che succederà succederà, perché poi il mercato è fatto di tante situazioni che noi non possiamo neanche immaginare. E ne sappiamo che la Fiorentina fa un campionato da Champions e lui stesso può andare a dire a Real: voglio rimanere a Firenze. La volontà del giocatore comunque un po' conta, e dunque secondo me proprio bisogna goderselo se arriva, e poi non è che già ancora non è arrivato già si pensa al dopo, no?
10: È vero. Senti, Giacomo ti chiede, messaggio per Malù: venderebbe Fagioli per fare arrivare un giocatore di rottura per il centrocampo della Fiorentina?
13: No, io Fagioli, l'ho detto, fa parte del progetto, lo tengo, giocatori bravi di un progetto di rilancio l'hanno tenuti, dunque lo tolgo dal mercato.
10: E quindi rimane. Se ti chiedono anche, questo è Fabri dalle Cure, secondo te quando si farà Torsveld alla Fiorentina?
13: Ma sappiamo che il mercato a ridosso del campionato viaggia a velocità di alt di controllo di velocità, no? Passate il suo termine, sì, nel senso che praticamente a luglio un mercato particolare, anche un po' dormiente. Già da oggi, i primi di agosto, si accelera, dal 10 in poi che si comincia a vedere proprio, diciamo, già lo start della Coppa Italia, in più campionato, le cose cominciano a farsi molto più rapide.
10: Allora, vi diamo gli aggiornamenti in tempo reale. Il Marca, no, il AS, qual è il giornale? No, Sportivo Marca, che è informatissimo ovviamente sul Real Madrid, dà il Mastantonio a un passo dalla Fiorentina, dice che il giocatore avrebbe già accettato il trasferimento alla società Viola. Vi posso dire per curiosità che se andate su Wikipedia lo dà Mastantonio già riconosciuto come un giocatore della Fiorentina, ma lì bisogna, su questo bisogna andare, con cautela, e quindi questo è un countdown, sai, perché Mastantonio piace, ma lui eccita la fantasia, come perché ci vedi il, sai, Firenze è una città condannata al bello, e quindi ci vedi il qualche numero 10 che ha fatto la storia, no, di questa società.
13: Ma cioè, io quello che voglio dire, no? Cioè, uno vede il bello, ma vede anche vuole vedere il giocatore potenziale campione che esplode davanti a Pio. Parliamo sempre del 2007, quello voglio citarlo, perché è giusto fare tanti bei discorsi, ma si sta parlando di un ragazzo del 2007 che tra l'altro compierà 19 anni proprio il 14 di agosto alla vigilia di Ferragosto, penso che li compie a Firenze, e sono contentissimo perché li compie il mio sesto giorno. Io compierò 50 anni e Mastantonio 19, dunque una giornata da leoni.
10: Che bello. Allora, un altro amico si è inondato di messaggi, chiedere a Malù: possibile che sul mercato finisca poi in Dur? Ti chiede Alex 19.
13: No. subito rispondo con no tassativo. Cioè, bisogna mettersi in testa che il progetto di Paratici è grosso, quello del direttore.
10: Ti devo dire,
13: di avere giocatori forti, perché non vuole alti e bassi e non vuole neanche che ci sia quello scarto tra chi è potenziale titolare e chi è la riserva.
10: Sì, ti devo dire che ti ricordi, Malù, quando ci siamo incontrati a Gropina a fine giugno, te mi dicesti che il progetto di Paratici era molto più ambizioso di quanto noi potevamo immaginare, no? E che addirittura dicevi che quello che era il suo tentativo, il suo desiderio, era quello addirittura di poter già costruire una squadra che potesse arrivare vicina alla Champions, no? Alla zona Champions. E mi pare che i fatti per ora stanno portando in questa direzione.
13: Assolutamente sì, ma non avrebbe accettato niente così giusto per venire a visitare le bellezze, perché sa che è una piazza che ha fame, ma fame è una piazza che vuole di rilancio. Lo dico per un allenatore, per un direttore, non c'è momento migliore di un momento in cui sai che c'è tutto da costruire. Veramente la sua mano, la tua mano si vede in tutto per tutto all'interno del gruppo squadra, all'interno della società, perché comunque il Deus Macchina della Fiorentina in questo momento è lui, e sono belle responsabilità, ma che prendi volentieri. È normale che c'è anche il mercato in uscita, perché bisogna comprare, bisogna anche poi vendere, cercando di ridurre al minimo il passivo.
10: Senti, Silvano da Monteburlo ti chiede di Filogene, secondo lui è un crack, perché poi, ecco, ora poi ci sarà da fare un ragionamento, Malù, anche sugli esterni, no? Sull'opportunità poi di andare a cercare quei tipi di giocatori.
13: Ma io dico, per me è un giocatore molto molto interessante da prendere, perché questi giocatori con questi strappi, con queste caratteristiche sono da andare a prendere. Poi ripeto, qualità prezzo è un prezzo anche secondo me accettabile, perché penso che si vada sull'ordine dei 20 milioni più bonus, e penso che può essere una bella situazione. A me piace, quei giocatori in Inghilterra ce ne sono tantissimi, in Francia tantissimi, in Italia purtroppo no, e questo è un po' un dato.

0: del 2027, fra 7 mesi potrebbe già firmare per un'altra società, quindi il Sassuolo chiede 15-16 milioni, sono cifre che non hanno nessun tipo di realtà di contatto con la realtà, ma è lo stesso motivo per cui anche la Fiorentina chiede 15-16 milioni per Dodò, ma Dodò è nella stessa situazione di Tosved. Sono però situazioni che poi andranno a conclusione quando il Sassuolo si renderà conto che Tosved non allunga il contratto e che se gli fosse proposta anche un'altra opzione dirà che vuole andare alla Fiorentina, e Tosved verrà alla Fiorentina in una contropartita tecnica che magari potrebbe essere Brescianini e magari con un piccolo conguaglio. È solo questione di tempo. Queste sono le logiche del mercato, no Malù?
1: Sì, sì, assolutamente, ma ho detto poc'anzi, tra qui a 10 giorni quello che oggi vale 15, tra 10 giorni vale, non dico la metà, ma vale di meno. Dunque assolutamente fa parte del gioco delle parti, ognuno vuole giustamente vendere il suo prodotto massimo, però poi alla fine bisogna fare la realtà, già fare i conti con la realtà, trovare il punto di incontro che vada bene per tutti, perché non rinnovare un giocatore, tenerlo col broncio è meglio assolutamente trovare una soluzione, ma che si troverà.
0: E meglio non perderlo poi a zero, perché poi c'è anche il rischio di perdere a zero, perché questi ragazzi, chi porta giocatori,
1: rimane col broncio, è difficile che firma.
0: Quindi allora il preparatissimo Stefano, sai che noi abbiamo un uomo mercato tra i nostri soci, con i nostri ascoltatori, anzi più di uno, ti chiede se conosci il giocatore danese, l'ala destra danese del Herven, che si chiama Jakob e poi Trenuskov.
1: Guarda, è un giocatore che mi ha segnalato il mio scout, però io non lo conosco bene, perché non lo conosco bene, dunque voglio dare un giudizio, quando lo conosco bene no, voglio dare un giudizio, ma certo. Ha dato il mio scout Simone Ghignanin tra i giocatori che devo, tra virgolette, analizzare e guardare con attenzione, però siccome il nostro ascoltatore vedo sempre che
0: no, è preparatissimo, finte, è preparatissimo,
1: so che il giocatore sicuramente in Eredivisie sappiamo che danno sempre opportunità ai giocatori di potersi mettere in borsa, e sicuramente quel tipo di ragazzi sono anche ragazzi secondo me da andare a prendere, perché non so oggi quanto viene valutato, però magari il prezzo è accettabile, bisogna solo vedere fino a che punto una società si crede e perché no, perché bisogna anche fare quel tipo di mercato, non solo il colpo Mastantonio con un'opportunità, ma anche il colpo come di questo giocatore danese che magari al più non è conosciuto, anche se poi è un giocatore di nazionale e tutto, e però può essere un'opportunità.
0: Certo. Allora siamo alla fine, ancora un paio di minuti. Ti chiedo di Ken. Allora, la Fiorentina ha fatto sapere che il giocatore resta alla Fiorentina a meno di offerte straordinarie. Ma io non sento aria di offerte straordinarie, e credo che se la Fiorentina tiene Ken e Ken torna a quello dell'anno di 2 anni fa, la Fiorentina fa forse uno degli acquisti più importanti di questo mercato.
1: Ken rimane al centro del progetto, vuole portare la squadra in Champions. Secondo me anche il fatto che era così sulla lista dei giocatori interessati da parte del Como, secondo me l'ha ancora più galvanizzato, nel senso di ok, magari andavo eventualmente al Como a giocarmi una Champions non vinta sul campo, ma me la arrivi e praticamente tutto servito già sul piatto, io la Champions me la voglio conquistare con la Fiorentina, dunque questa sfida secondo me gli dà tanta carica. In più sappiamo anche che Mancini, se non erro, lui che l'ha fatto esordire in nazionale, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Dunque ha una stima importante su di lui, e questo anche aiuta tanto, e dunque Fiorentina e nazionale secondo me sono i suoi due obiettivi principali, e secondo me farà di tutto per fare bene in Viola e poi per fare bene anche in nazionale.
0: Allora ti saluto con la domanda di Roberto da Bagnaripoli, che ti chiede la tua valutazione su Francesco Moura del Porto.

0: esterno.
1: Giocatore forte, giocatore da prendere subito, però bisogna capire
0: quanto costa.
1: Porto è un porto, è un porto proprio come
0: sono negozi cari,
1: sono negozi cari. Sono negozi non cari, carissimi, sono negozi dove tu vai a battere cassa e come batti cassa ti chiedono delle cifre importanti, però giocatore che oggi come oggi ci vogliono praticamente, se non sbaglio, torna ai 45 milioni per portarla a casa,
0: niente,
1: dell'acqua nascente. Però se tu hai già Mastro Antonio, secondo me non devi andare a riprendere un altro giocatore che non è uguale, però può avere comunque la stessa collocazione di ruolo, e dunque secondo me è meglio di no, meglio puntare su questa opportunità che si è creato di Mastrantonio e poi vedere quello che succederà nel prossimo anno.
0: Grazie, goditi i tuoi giorni parigini, grazie a Malù, Pasincaso.
1: Grazie a voi, a prestissimo.
0: Anzi, saluta i Conè che è lì in Francia, e così almeno facciamo contento anche Tommaso Loreto. Grazie a Malù.
1: Bene, grazie.
0: Allora, ci stiamo avviando alla fine di questa giornata, ma ve lo ripeto, voi state attaccati a Radio Firenze Viola perché siamo qui aspettando questa clamorosa fumata bianca, aspettando di sapere se veramente, come dicono dalla Spagna, come insomma sta montando di minuto in minuto, potrebbe arrivare il via libera per l'arrivo di Mastrantonio. Arriva in prestito, ma è irrilevante, questi tipi di giocatori vanno goduti momento per momento. Guardate il Como con Nico Paz, doveva stare lì pochi mesi, invece Nico Paz farà anche la Champions con il Como. Intanto bisogna portarli a casa, intanto bisogna portarlo a Firenze, e poi staremo a vedere. Magari poi sono giocatori, questa è una città che riesce a fare innamorare i talenti, e quindi può succedere con Mastrantonio, sperando che poi naturalmente anche Mastrantonio rispetti quelle che sono le grandi attese che sono per questo talento, che è arrivato dal River con l'etichetta di uno dei più straordinari talenti giovani del calcio sudamericano. Al Real ha avuto qualche problema, insomma, per il Real non è mai facile per nessuno. Allora 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora una trentina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Una breve pausa e poi il finale.

0: tematiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao, volevo chiedervi se Grosso, secondo voi, ha avuto un ruolo importante in questa decisione su Ken. Se ha parlato col ragazzo, non so, se il ragazzo è felice di rimanere, gli avrà dato qualche rassicurazione, qualche cosa Ken, perché se no anche Grosso si domanderà, ma questo mi rimane e poi magari non mi dà il massimo perché volevo andare via, non lo so, saranno tutti concordi, no, in questo fatto di confermare Ken, società, allenatore, giocatore, procuratori, chi sia. Ciao Maurizio.
3: Sono quello, non voglio correggerti, ma semplicemente aggiungere delle cose. Lo sciroppo d'acero non si beve, ma si mette sulle tipiche frittelle fatte alla piastra americane, che sono i pancake, che sono quei frittelloni un po' piatti gonfi, ma tendenti appunto a sembrare un piattino, quelli che si impilano e che mangiano a colazione gli americani. Sopra ci si mette lo sciroppo d'acero. Ciao Guido.
4: Io non riesco a seguire il ragionamento per cui in un centrocampo a tre Fagioli sarebbe insacrificabile al punto da essere ceduto. Se noi si ambisce a fare un salto di qualità, che per noi oggi vuol dire poter pensare di puntare all'Europa League in un ruolo chiave come quello di regista, ci vogliono due titolari. Ce li abbiamo, teniamoli. Due titolari che siano in grado di alternarsi oppure di darsi il cambio quando uno è infortunato o squalificato. Non avere un titolare e un rincalzo puro, perché altrimenti si torna punta e da capo.
5: Ciao grande Luca, ciao Simone, sono Cerba. Io sono sempre più convinto, poi non so cosa ne pensate voi, che Fagioli sarà sacrificato, perché non mette mai sia Baulai, che ti ha preso Ulai per il rivendito, insieme non li vede secondo me, chi non metti a ta, poi il pallone lo recupera, tu metti tutti i costruttori e quello era un peggiore. Buon lavoro ragazzi.
6: Grazie ancora, grazie a tutti voi, ve lo ripeto sempre, questa è la vostra trasmissione, quindi tutte quelle che sono analisi, riflessioni, critiche per carità, ma soprattutto elementi che accendono il dibattito, e oggi ne abbiamo tantissimi. 348-7513-933 per gli ultimi messaggi, abbiamo ancora più o meno una mezz'oretta scarsa per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925-727775 e aspetto le vostre chiamate allo 055-7711-171. Intanto saluto e ringrazio Andrea Giannattasio, al quale rubo qualche minuto. Ciao Andrea.
7: Ciao Luca, buon pomeriggio.
6: Allora, guarda, la prima domanda l'ha fatto un ascoltatore, te la giro a te, ma sulla decisione di tenere Ken, ci hanno chiesto, Grosso ha avuto un ruolo importante secondo te?
7: Ma sicuramente sì. Allora, io continuo a pensare che oltre a una scelta di caratura tecnica ci sia anche una oggettiva realtà del fatto che nel corso di questo mese e mezzo non sono arrivate proposte concrete sul mercato, quindi la Fiorentina anche sotto questo aspetto ha deciso di levarlo dall'imbarazzo e di indarlo. Poi è chiaro che se affrontiamo il piano squadra, l'allenatore ha avuto una decisione decisiva in tutto questo, perché comunque l'ha allenato un mese e mezzo tra la Parca e l'Inghilterra. È vero, noi l'abbiamo sempre raccontato, ci sono stati momenti in cui lui non c'è stato perché ha dovuto fare allenamento a parte, ma direi che la risposta che è arrivata contro il Real Madrid secondo me è stata quella decisiva, quindi sicuramente Grosso si è convinto e il suo peso in questa decisione finale è stato importante.
6: Ecco, c'è un altro amico che butta giù un'ipotesi di formazione che tra l'altro trovo anche molto interessante, che porterebbe al 4-3-2-1. Ora, come diceva quel vecchio politico, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si indovina. Ti devo dire che il probabile arrivo di Mastantuono, e poi ti chiedo se hai novità dell'ultima ora, rende un po' meno misteriosa, no? Anche la sperimentazione sul 4-3-2-1 che è stata fatta, per esempio.
7: Sì.
6: L'amico suggerisce Gudmundsson e Mastantuono dietro. Sì. A Ken, con Attà, Ulai e Fagioli a centrocampo. Ecco, ci può essere questa indicazione, potrebbe crescere questa novità tattica?
7: Guarda, la spia mi si è accesa sabato contro il Real Madrid, perché contro il Watford mercoledì scorso l'allenatore non aveva a disposizione Jimenez, e allora giocò forza, non avendo veramente nessuno sugli esterni da schierare. Il 4-3-2-1 era il modulo forse più scontato, no?
6: Sì.
7: Da poter mettere in campo. E con il Reale in realtà poi Jimenez l'aveva recuperato, ma l'allenatore ha deciso di schierarlo persino e di lasciare Dodò in panchina. E questa cosa secondo me deve far riflettere, cioè veramente l'allenatore secondo me ha visto del buono in questo nuovo assetto. Contestualmente la Fiorentina ha approfondito i rapporti con il Real per Mastantuono, e quindi 1 più 1 fa 2. Io direi che oltre all'argentino bisogna stare attenti a cosa arriverà dal mercato oltre a lui in attacco, perché se sarà un esterno allora forse il capitolo 4-3-3 non deve essere tutto chiuso. Ma se sarà ancora un giocatore da tre quarti o comunque molto duttile, Luca, secondo me davvero una svolta tattica
6: ci può essere. Allora, mentre ti chiedono se hai digerito il cibo vegano.
7: Sì, è molto leggero, molto
6: quindi
7: leggero.
6: Tranquillizzatevi su questo tema. Invece ti vado a chiedere della ripresa della preparazione, no? Tornerà. Sì. Pongracic, ecco, cosa...
7: Mi avevi chiesto, Luca, se avevo novità su Mastantuono.
6: Ah, sì, scusami, no, sì.
7: Poi ti rispondo. Allora, intanto io confermo quello che ha detto l'ottimo Niccolò prima, cioè che anche a me risulta che la formula sarà prestito secco.
6: Sì.
7: Non ci saranno opzioni di acquisto. Questo risultava anche a me. Io e Niccolò non ci eravamo nemmeno sentiti, ma... sentivo che lo diceva prima in radio, e quindi
6: Permettimi, poiché c'è un amico che ha scritto, ma se ce lo danno un prestito secco non me ne fo di niente, ragazzi, questo tipo di giocatori li prendi così, te li godi così, poi Dio vede e provvede, ma se pensi di poter aggredire questo tipo di giocatori comprandoli, non lo puoi fare. Quindi questa
7: ma
6: è la realtà.
7: Magari tra un anno la Fiorentina si rimette a sedere con il Real Madrid e decidono di rinnovare il prestito, cioè non è che addio per forza di
6: ma cose. Intanto fagli fare una grande stagione. Sì. Ci godiamo magari una grande stagione, poi staremo a vedere, no?
7: No, e sul conto di Mastantuono in generale, io ho fatto una verifica anche pochi minuti fa. Dal mondo viola mi dicono cautela, io vi dico che c'è ottimismo e che alla fine l'affare si farà, però procediamo con cautela, non diamo le cose già per fatte, perché comunque la trattativa è complessa, soprattutto sulla questione ingaggio,
6: esatto,
7: da lavorare
6: esatto.
7: Molto. Ecco.
6: Però io credo che se c'è la volontà della Fiorentina di prenderlo, venendo incontro a quelli che sono i diktat del Real, che resta proprietario e padrone del giocatore, se c'è la volontà del Real Madrid di mandarlo a giocare a Firenze, se c'è il via libera del giocatore di andare a fare un anno di esperienza in un calcio molto complicato dal punto di vista tattico, ma in una piazza dove lui può avere lo spazio che va cercando, cioè Firenze, io credo che non siamo ai tre indizi che fanno una prova, ma insomma devo dire che possiamo viverla con quella giusta attesa, ma anche quella giusta speranza di poter finalmente vedere in tempi umani anche la fumata bianca. Ecco, questo.
7: Sì, io penso.
6: E si va all'aeroporto a prendere, cioè cerchiamo anche di sapere se arriva quando arriva, perché è uno di quei colpi da aeroporto, come dice Costantino Nicoletti.
7: Io penso entro 48 ore, spero vada tutto bene. Cioè, io credo che sia un affare che per gran parte è già concluso. Per cui se è questione, come penso, soltanto dell'ingaggio, io penso che il 24 ore sarà chiusa, ecco.
6: Allora chiudi, prima di ringraziarti, ritorna in campo la squadra, no?
7: Sì, oggi alle 17 la Fiorentina ha avuto 2 giorni liberi dopo la gara con il Real, ha avuto domenica e lunedì liberi, oggi pomeriggio ritornano i calciatori a lavorare a Della Parca. C'è una novità evidente rispetto al passato, cioè non è più ritiro, quindi la squadra a fine seduta torna a casa, quindi non è che rimane a dormire al centro sportivo, non siamo più a luglio quando c'era appunto il ritiro vero e proprio, seduta quotidiana per in poi, con la gara di giovedì contro il Depor a Colonia, sarà l'ultima amichevole estiva, e poi chiaramente parte il 14 agosto la stagione con la Coppa Italia. Oggi il grosso potrà allenare 2 nuovi giocatori, che sono chiaramente João Mario e Valdepeñas.
6: Sì.
7: È stato esordito con il Real Madrid, ma giusto un quarto d'ora, e bisogna capire come sta Brescianini, che si è fatto male contro il Watford alla caviglia, ma non è niente di grave. Oggi ritorna, anche in realtà è tornato ieri, Pongracic, che si rimette a disposizione di Grosso già da oggi. Credo che sul futuro non ci siano grossi dubbi, cioè sarà un giocatore comunque importante per la difesa viola, però ma chiaro che adesso rientra nelle rotazioni anche lui e verrà ovviamente esaminato nelle combinazioni difensive che tra l'altro per tutta l'estate Grosso ha provato. Se vuole è partito con Dragosin ieri, poi ha provato Dragosin Ranieri, l'altro giorno abbiamo visto ieri terzino sinistro, insomma ne ha provate di tutti i colori, quindi adesso anche Pongracic rientra nelle rotazioni.
6: Grazie ad Andrea Giannattasio, grazie davvero. Vi ricordo che in questo periodo estivo il Buongiorno Firenze è dalle 8 alle 10 la mattina, mi raccomando, è un appuntamento da non perdere. Allora, mentre chiedo a Marco Tonelli di mettere in ponte l'ultimo collegamento, vi ricordo ancora i contatti 348 75 3933, 3925 72 77 75 per gli ascoltatori di Lady Radio. Vi ricordo che giovedì ci sarà l'ultima amichevole prima del debutto ufficiale, che è previsto prima di Ferragosto, contro la vincente di Benevento Ravenna. Da qui verrà la rivale che la Fiorentina affronterà nel primo turno di Coppa Italia. Ma in un momento di felicità bisogna chiamare il tribuno del popolo e Luis La Serpe, tutto questo. Ciao Luis.
8: Tribuno del popolo, questo mi mancava. Comunque grazie, sì, ben trovati, è un caldo pomeriggio, io ho visto la colonnina segna oltre 40, ma facciamone soltanto un problema psicologico, in realtà non è caldo, ma è solo una nostra immaginazione, e soltanto per vivere, perché sennò ragazzi è veramente dura arrivare in fondo. Che dirti, io sono molto soddisfatto.
6: No, Mastantuono, che ti dice la pancia, il cuore, sei già pronto a urlare anche quando sei in televisione qualcosa, quando lui ci inventerà meraviglie.
8: No, per Mastantuono, perché insomma il cognome di questo ragazzo dà sicuramente spunto per qualche cosa. Però è un giocatore che dà un segnale molto importante. Lo avevano già dato altri giocatori,
6: sì,
8: in realtà, di Olai, direi anche di Dragos, in tutto sommato, visto che era un oggetto del desiderio dell'anno scorso, ma la Fiorentina non c'era arrivata e lo stesso Dragos aveva detto che avrebbe preferito andare a Roma. Beh, insomma, sono segnali molto importanti. Poi non è che stai andando a trattare con un club qualsiasi, stai trattando con una squadra che si chiama Real Madrid,
6: esatto,
8: con la quale peraltro è vero le seconde linee, per la Fiorentina tutto sommato dire, ha dato un'ottima prestazione. Io poi sai, sono un ottimista di natura e mi segue sia su RTV38 sia su Radio, sia su RTV38, lo sanno, anche accusato a volte di essere troppo ottimista, preferisco vivere nel mio ottimismo che nel pessimismo cosmico, e quindi sono molto molto contento e attendo veramente il momento di poter commentare la Fiorentina, anche se in questi giorni naturalmente l'ho seguita in TV, e mi sembra che ci sia un progetto ancora da definire,
6: sì,
8: perché mancano un paio di giocatori per dare veramente un certo spessore a questa squadra, però c'è un'idea di calcio molto interessante, dei giocatori che danno tutto al pallone, insomma ci sono degli spunti di lui essere soddisfatto. A quanto pare non sono solo io, perché vedo che gli abbonamenti
6: volano,
8: giorni aumentano,
6: volano.
8: Quindi,
6: no, ma io vedi la vicenda Mastantuono, secondo me ha tre riflessi, no? E portano quasi tutti a Fabio Paratici. Il primo riflesso è che te oggi sei, attraverso Paratici, un interlocutore riconosciuto e credibile da parte di uno dei club più importanti del mondo, il Real Madrid,
8: esatto,
6: che ti apre le porte di casa, che tra l'altro fa un amichevole con te, e credimi, Paratici ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questa amichevole, diciamo dà il via libera, indirizza, usiamo questo termine, uno dei suoi talenti e lo manda in prestito, e ti riconosce il credito di mandarti in prestito un suo gioiello. Vuol dire gli piace la squadra, gli piace la dirigenza, gli piace tutto quello che funziona, va bene?
8: Il progetto sportivo.
6: E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, vi faccio solo dei nomi: a Mastantuono è stato avvicinato il Napoli, il Milan, la Roma, non squadre qualunque, squadre che Roma, Milan, Napoli, Napoli fa la Champions, squadre di valore, di storia, e lui in questo momento dà il via libera alla Fiorentina. Ma ragazzi, a me sembra un salto di qualità impressionante. C'è una, ci riconoscono un qualcosa che avevamo dimenticato di avere.
8: Io credo che lo spessore, ora vado un po' troppo indietro e forse probabilmente anche esagerato, però lo spessore mi ricorda un po' quello di Allodi, quello di Paratici. L'Allodi di allora credo sia tranquillamente paragonabile al Paratici di adesso.
6: Aspetta, questo non vuol dire che Paratici aspetta non un momento, aspetta un momento Luis, perché come vi dico state sempre con noi, perché qui arrivano notizie di mercato a getto continuo, è arrivato Pietro Lazzarini.
9: Ora in questo caso non è mercato a dire la verità, però è un comunicato che ha fatto, ha diramato la Fiorentina con delle parole di commisso Giuseppe, sì. Che riguardano ovviamente il loro ritorno a prestissimo a Firenze in vista del centenario, sì. Bla bla bla, ma riguardano soprattutto Giancarlo Antonioni. Quindi qui è una presa di posizione molto forte da parte della, della presidenza, e ve la leggo così almeno si fa prima. In questa storia, fa riferimento al centenario, a quello appunto che sarà nei festeggiamenti, c'è un nome che appartiene a tutti noi, dice commisso, Giancarlo Antonioni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina, Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola, è il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, è talento, eleganza e fedeltà, è un solo colore, è l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un campione del mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato, e qui viene il succo. È per questo che lo voglio con tutti noi, ovviamente si parla della festa del centenario, lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario del club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c'è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata in onore di Giancarlo Antonioni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina. Ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026-2027 del centesimo anniversario della Fiorentina. Infine vorrei sottolineare che la serata del centesimo anniversario sarà dedicata alla nostra storia ma anche al nostro futuro, perché ricordare chi siamo stati ci aiuta a comprendere chi vogliamo essere, una Fiorentina unita e orgogliosa, capace di onorare ogni giorno la propria identità. Non vedo l'ora di essere a Firenze, bla bla bla. Ma insomma la notizia che si evince da questa comunicato della Fiorentina è che la Fiorentina deciso per la stagione 2026-2027 di ritirare la maglia numero 10 in onore di Giancarlo Antonioni, con un invito fondamentalmente che mi sembra più palese di così che non potesse essere. Forse è arrivato, diciamo, dopo le polemiche con un po' di ritardo, ma in realtà questa è una cosa che ci interessa meno, perché secondo me la Fiorentina in questo momento si è mossa veramente in modo netto per avvicinarsi a Giancarlo Antonioni e per averlo come tutti vogliamo alla festa del centenario. Luis da Serpe, cosa ne pensi?
8: Ne penso, ciao, tanto ciao Pietro, ne penso che domandate la Fiorentina di 2 anni fa, di 3 anni fa, boh, non mi interessa, mi interessa è questa Fiorentina, questa dirigenza Fiorentina, Joseph commisso. A me non mi interessa se poi diranno ah ma sai, ma forse gliel'hanno scritto, mi interessa, ma lo fa a nome suo, quindi non è che dice ne parla Tizio Peccaio e poi dopo se male lo dice un altro, no, lui si esprime come presidente in questi termini e ha steso un tappeto rosso a Giancarlo Antonioni, perché ritirare la maglia numero 10 anche solo per quest'anno giustamente mi sembra che anche corretto, metterlo al centro della festa, riconoscere quello che è Giancarlo Antonioni, perché poi non è che ha detto qualcosa di incredibile, ha detto quello che è Giancarlo Antonioni per Firenze e per Fiorentini, e quindi io credo che sia stato fatto un passo in avanti di dimensioni bibliche per come vedo io. Questa società ha fatto tantissimi errori, questa società a volte è entrata in dei terreni minati e poteva tranquillamente evitare, ma in questo percorso che ha fatto da quando è diventato presidente ad oggi Giuseppe commisso, per ora gli errori io ne ho visti davvero ma davvero pochi.
6: Allora ecco, io ti
9: ritroviamo
6: posso...
9: anche Luca Calamari.
6: No, interrego perché ripeto, allora Giancarlo Antonioni è appena uscito dalla messa in ricordo di Franco Baresi, Quindi l'ho informato di questa cosa e non ci sono dichiarazioni ovviamente, però lui è rimasto profondamente colpito da questa
9: presa di posizione.
6: Profondamente colpito, ecco, quindi mi piaceva dargli il tempo reale. Certo. Ora poi ripeto, gliel'ho data io la notizia, quindi
9: dovrà metabolizzarla un po',
6: però
9: certo,
6: è stato profondamente colpito.
9: Ecco, quindi, no, devo Luis dire, diceva che effettivamente quello che è l'attualità del mondo viola in quanto società è un qualcosa che negli anni è evoluto molto, soprattutto da quando c'è Giuseppe Commisso, e questo è una scelta, anche un comunicato che arriva in un momento un po' estemporaneo, ma insomma una scelta. Noi tante volte si è detto speriamo che la Fiorentina faccia un passo verso Giancarlo, perché Giancarlo Antonelli è la storia della Fiorentina, questo è un passo,
6: ed era quello che lui aspettava, un passo del presidente, non di figure che erano state compartecipi di un qualcosa che lo aveva profondamente ferito. L'unico passo che poteva essere importante poteva essere quello del presidente, ma qui non c'è solo un passo, non è come stavo parlando prima con Giancarlo, non è solo un passo, qui ci sono delle parole
9: gesto.
6: Forti si sommano anche all'idea di togliere la maglia per un anno, c'è, ragazzi, c'è qualcosa di più, qualcosa di più, e bisogna fare i complimenti a Giuseppe Commisso, perché
7: certo,
6: è andato a capire che il problema non era era un problema di una ferita che profonda, una ferita di un uomo che si è sentito ferito nel cuore, nell'anima, queste parole, queste scelte, queste decisioni che arrivano dal presidente sono un messaggio forte che va incontro a quello che è stato il motivo che poi ha portato Giancarlo a prendere una posizione. Quindi, ripeto, non ci sono dichiarazioni di parte di Giancarlo Antognoni, ma è stato profondamente colpito da queste parole.
7: Era il presidente che si doveva muovere, sostanzialmente doveva essere già scommesso in prima persona a tendere la mano, quindi più che tendere la mano gli è montato un collo ad Antognoni, lo ha fatto, e questo gesto di togliere la maglia per me ha un peso specifico non indifferente,
6: ma è un segnale, lo ripeto, che riconosce che è rivolto all'uomo, capito? E poiché era stato ferito l'uomo, non il calciatore Antognoni, era stato ferito l'uomo Antognoni, è stato straordinario Giuseppe Commisso, e io gli faccio complimenti, e ha ragione Mario che riprende quello che stavate dicendo voi, che insomma non sta sbagliando una mossa, se voi, oltre al fatto di aver fatto vedere con i fatti che vuole veramente rilanciare un progetto sportivo, ma sta dimostrando anche una sensibilità per tutte quelle cose.
7: C'è Mario, scusa.
6: No, un tifoso, no, qui siamo invasi di tifosi che riconoscono e fanno l'applauso a Giuseppe Commisso per questa sua iniziativa, perché è così, perché è stata una cosa veramente molto, molto, molto importante, caro Pietro, caro Luis. Quindi
7: io sono quella soddisfatto, mi fa piacere di essere stato nel mezzo proprio in questo momento importante, perché per la nostra epoca, per noi insomma ragazzi degli anni 50 e 60, ma anche per quelli degli anni 70, Antognoni era il riferimento assoluto. Poi dopo c'era Baggio, Battistusa, Di Costa, tutti che tu vuoi, però Antognoni era il riferimento assoluto, e 100 anni senza Antognoni, io so se penso, ma cioè come fare il compleanno di uno e non invitarlo, perché alla fine oggi come oggi e nei tempi Antognoni ha rappresentato e rappresenta la squadra viola, la Fiorentina, per quello che ha fatto, per l'attaccamento, anche per i tempi che hanno permesso tutto questo. E guarda, sono
6: emozionato, dico la verità, perché sì, bravo, per me eravamo entrati in un vicolo che tra l'altro, credetemi, faceva soffrire tutti, perché non c'era nessuno felice di questa storia, non i protagonisti ovviamente, ma nemmeno i tifosi. Ancora l'altra sera a casa degli amici mi dicevano bisogna portarcelo di peso, no? Va bene, vorrei chiudere con Monica che dice ora vogliamo Joseph in balaustra. Ecco, no, ma
9: no, poi allora ragazzi, Joseph, a Giuseppe come vuole farsi chiamare, tornerà a breve, secondo me dopo Ferragosto, per anche gli ultimi preparativi insieme alla madre, ci sarà per la partita, è ovvio, quindi in balaustra lo vedremo nella partita del centenario, quella che si giocherà al Franchi, la prima di questa stagione di Serie A. Io vi dico, bisogna giustamente anche ricordare di come tutti noi ci siamo anche adombrati, diciamo, davanti a quelle che era questa vicenda, da una parte, dall'altra, dall'arroccamento, dal fatto che non ci fossero passi avanti. Il tempo ha portato a fare una scelta straordinaria da parte del presidente e della Fiorentina, quindi lui e chi lo ha consigliato hanno fatto un ottimo lavoro. Credo che, come diceva prima Luca, questo sia stato il gesto che può rompere finalmente l'argine che si era creato anche tra le due parti, e quindi evviva, evviva il centenario anche con Giancarlo.
6: E vi dico che questa cosa che ha portato Pietro Lazzarini per me è come un grande acquisto. Beate questa... Io lo vedo come un grande acquisto, perché c'è tanti modi per essere protagonisti e per fare crescere la Fiorentina. Questa è comunque una lezione di stile che mi è piaciuta tantissimo. Grazie Pietro.
9: Grazie a
6: come
9: voi.
6: Sempre formidabile.
8: Ciao Pietro.
6: Cronista.
8: Ciao,
6: grazie, grazie ciao. Luis. Salutiamo gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio. Ringrazio i registi che si sono alternati. Come vedete, voi dovete stare sempre su Radio Firenze Viola. E c'è la clessidra di Niccolò Ceccarini che scandisce il tempo di quello che noi pensiamo sarà tra poco un'altra notizia bella che riguarda il presente e il futuro della Fiorentina. Intanto, buona giornata a tutti.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Aggiornamenti su Mastantuono, il giocatore che in questo momento è sempre più al centro delle trattative per la Fiorentina. Fiorentina che resta naturalmente forte sull'argentino, ma serve una partecipazione all'ingaggio da parte del Real. Mastantuono dovrà essere convinto, fermamente convinto della destinazione viola. Sono un po' queste le due condizioni necessarie per poter far decollare questo affare. Nel frattempo Ken è stato tolto dal mercato, ma è chiaro che il mercato è ancora molto lungo, c'è quasi ancora un mese di trattative, quindi bisognerà capire se poi potranno esserci delle super offerte in grado di far vacillare la Fiorentina, di cambiare il corso delle cose. Ora registriamo comunque la volontà della Fiorentina di andare avanti con Ken, con Grosso che sembra convinto di poterlo rilanciare, di poterlo far tornare sui livelli della stagione 2024-2025, quando realizzò 25 gol totali, di cui 19 in campionato. 348-7539-33 il numero, come sempre, per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. 055-7711-171 il numero per intervenire in diretta. Saluto Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
12: Ciao Lorenzo, buongiorno, bentornato.
11: Sì, dopo un giorno, insomma, sì, sì. Dopo un giorno. E siamo in attesa di capire cosa succederà per Mastantuono. C'è ormai sì, questa attesa che è abbastanza prolungata, nel senso che va avanti sì, da diversi giorni.
12: Sì, sì, con varie veline da parte della società che invitano alla prudenza, altre volte sono più ottimistiche queste veline, però ecco, c'è sempre molta prudenza, come dicevi te, si devono comunque devono convivere due condizioni, devono sopravvenire due condizioni senza le quali la Fiorentina non può nulla, nel senso che comunque ci vuole un aiuto da parte, una condivisione del Real Madrid sull'ingaggio del giocatore, e quindi va trovata anche la quadra in questo.
11: Eh sì, perché non l'ho ancora specificato, scusami, ma al Real percepisce Mastantuono un ingaggio di 3,5 milioni che non è poco per un 2007, al di là del fatto che sia un grande talento, però insomma non è banale come ingaggio.
12: E poi serve comunque che il giocatore sia convinto. La Fiorentina la vede più come un'opportunità, come una necessità, Mastantuono, da quello che, sì, che ho capito, sì, ecco, sì, per usare parole
11: sarebbe un po' come la ciliegina sulla torta, tanto per tornare
12: sulla torta, dice c'è questa possibilità e cogliamola, facciamo di tutto per coglierla, è ovvio, non te lo lasci scappare, no? Uno come sì, Mastantuono, però un po' per le problematiche legate al ruolo in un 4-3-3 di, che comunque Grosso vorrebbe fare un po', e quindi si dovrebbe adattare forse la Fiorentina al suo al talento, no? Di Mastantuono, più che il contrario, e un po' per queste altre situazioni che abbiamo detto, insomma, usiamo prudenza, ma sì, comunque restiamo positivi, ecco,
11: certo,
12: c'è una positività ma anche una, un rimanere realisti.
11: Sentiamo come la pensa su Mastantuono e non solo anche Renato Puso, che è in collegamento con noi. Ciao Renato.
12: Ciao Renato.
13: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
11: Ben ritrovato, ben ritrovato. Stavamo parlando di Mastantuono, il possibile colpo che la Fiorentina potrebbe mettere a segno. Secondo te, ecco, è un giocatore che arrivando a Firenze potrebbe far infiammare il pubblico, al di là del fatto che poi bisognerà trovargli la collocazione tattica giusta?
13: Sì, credo che sia un giocatore indubbiamente che scalda gli animi, un giocatore particolare, insomma, un giovane che potrebbe dare quella scossa in più, quella ciliegina che in questo momento Firenze si aspetta e che Paratici con la sua campagna fisica sta cercando di portare a Firenze. È ovvio che un giocatore può particolare, nel senso che nel 4-3-3 non avrebbe collocazione o comunque sarebbe difficile da collocare. Credo che in un 4-2-3-1 sia l'ideale, sia anche ovviamente quel giocatore che potrebbe cambiare le partite. L'abbiamo visto anche giocare delle partite di spezzoni importanti al Madrid. È un giocatore che può essere, così come dico io, quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità, perché poi in tutte le squadre ci vogliono giocatori che sappiano saltare l'uomo, che sappiano fare l'uno contro uno e che quindi creano quella difficoltà alle squadre tatticamente molto ben messe italiane, per dare quella difficoltà di uno contro uno e quindi far saltare gli schemi. Questi sono giocatori che lo possono fare, quindi magari, speriamo, e credo che sia un colpo importante per la Fiorentina.
11: E anche per lui potrebbe essere, no, la soluzione migliore per poter ulteriormente
12: per rilanciarsi,
11: no? Certo, per poter ulteriormente mettere in vetrina il suo talento, considerato che difficilmente poi la Fiorentina dovesse arrivare e potrà trattenerlo. Insomma, il Real è chiaro che metterà un diritto di ricompra, metterà un diritto di riscatto altissimo, quindi non possiamo farci eventualmente grandi sogni sulla sua permanenza alla Fiorentina. Nel frattempo,
12: vabbè, intanto
11: ce lo teniamo eventualmente per un anno,
12: ce l'hai,
11: siamo
12: un anno,
11: contenti,
12: certo. Poi valuti anche, no Renato, in base anche a quello che sarà la stagione del prossimo anno, cioè se tu arrivi in Champions un pensierino sul riscatto ce lo puoi fare,
11: se
12: non ci arrivi fai altre considerazioni, no?
13: Beh, ma indubbiamente, ma poi insomma ormai abbiamo visto che non solo lui, anzi tanti altri giocatori, abbiamo visto insomma dei prestiti onerosi da parte anche di altre società, perché ormai magari di permettersi di prendere certi giocatori a certe cifre è improponibile. È un ragazzo che ovviamente a Madrid avrà sicuramente poco spazio, se non nullo, e quindi viene a Firenze e fa un grande campionato, o comunque cercherà di far parte di una rosa che secondo me sta completando una buona squadra e potrà mettersi in mostra. Poi dopo, io dico sempre, nel calcio tutto è possibile, nel senso che se tu fai un grande campionato e la squadra fa dei risultati incredibili e riesci a raggiungere qualcosa di incredibile che può essere la Champions, beh, poi dopo si aprono altri scenari.
12: Certo, appunto.
13: La Champions apre altri scenari, apre ad altri giocatori, apre ad altre possibilità economiche, quindi questo è un sogno che noi non sappiamo e che lo speriamo, però è un giocatore che io ripeto, Firenze è una città, è una squadra che può e deve migliorare e che secondo me i giocatori ambiscono a poter arrivare a una società così ambiziosa e soprattutto a una società così gloriosa, quindi secondo il mio punto di vista poi tutto è possibile.
11: Ecco, parlavo di risultati incredibili che magari la Fiorentina potrebbe anche riuscire a realizzare, per come è stata costruita fino a questo momento in attesa degli esterni, è una squadra davvero secondo te destinata ad essere una rivelazione, diciamo così?
13: Beh, intanto è migliorata, senza ombra di dubbio è migliorata, perché tecnicamente è migliorata, cosa che mancava secondo il mio punto di vista l'anno scorso. È ovvio che sul 4-3 che vuole grosso deve riuscire a comprare gli estremi, avere giocatori che possano ovviamente dare alternative o comunque diventare titolare sulla parte esterna di un 4-3-3. Però ripeto, già una squadra che ha una sua filosofia, ha una certa capacità di avere un concetto tecnico, secondo il mio aspetto, cioè Paratici non è andato su giocatori che poteva prendere, è andato su giocatori che riteneva tecnicamente potessero dare qualcosa alla Fiorentina e devo dire anche fino a questo momento, insomma, economicamente spendendo molto.
11: Sì.
13: Come purtroppo è giusto che sia, perché questi giocatori hanno certi valori, però c'è un concetto, secondo il mio punto di vista, tecnico dietro, cioè sono giocatori funzionali alla squadra, sono giocatori che danno un qualcosa in più e giocatori, a mio modo di vedere, migliori di quelli che avevamo a livello tecnico.
12: Ah sì. C'è stato un cambio di vedute su Ken, no? La società ora ha fatto filtrare che lo vuole trattenere, probabilmente complice anche il Como, che non ha fatto quel passo in più e ha investito su altri reparti, in particolare sulla difesa, per l'arrivo di Chalobah e altri giocatori, insomma, e quindi ha tenuto in stand by o ha abbandonato del tutto Ken, e quindi la società, insomma, ha fatto sapere che lo vorrebbe tenere. Secondo te una prima donna come Ken, perché di nota le è, con un bastantuono, come li vedi insieme? Comunque li vedi ben amalgamati o c'è qualcosa di troppo? C'è una qualità di troppo, insomma?
13: No, io credo, vabbè, che è una prima punta, ma Sant'Antonio è un trequartista.
12: Certo, sì, come ruolo,
13: 4-2-3-1. Ma quello sotto il punto di vista tecnico o tattico, no, è ovvio che il problema lì è gestionale, è la testa, cioè no, a livello tecnico e soprattutto tattico non ci sono problemi, il problema è proprio a livello mentale, nel senso che conosciamo bene Ken, lui ha bisogno sempre di pallone che vada a lui, che lui si senta sempre servito, si senta sempre al centro dell'attenzione, però ripeto, io un po', no, io sono 2 anni che dice tutti lo vogliono, nessuno lo piglia, e il problema, secondo il mio punto di vista, è che il mercato è ancora lungo e credo che qualcuno dovrà essere venduto e in sostanza la Fiorentina dovrà anche incassare dei soldi, questo credo che sia evidente e cercherà di farlo. È ovvio che Ken, se rimane, dovrà essere un concetto ben chiaro, cioè nel senso che e devo anche dire, sotto un aspetto, qui Paratici sta lavorando anche in questo, cioè sta anche cercando di creare un gruppo diverso dall'anno scorso, che abbia, secondo il mio punto di vista, meno radici dentro di certi personaggi, e quindi sta radicando qualche erbaccia, e quindi poi quando uno non ha più quella forza lì, non ha più quel seguito lì, probabilmente non riesce nemmeno a avere più quella forza e quindi non riesce più ad avere certe situazioni. E poi, ripeto, la società, perché chi gli ha permesso di fare determinate cose è stata la società, e credo che Paratici in questo senso, essendo arrivato poi a gennaio, sia ben chiare le cose, sia di permessi che di situazioni personali che poi vanno a discapito del gruppo, quindi questo secondo me è fondamentale.
11: Ci saranno, secondo te, insomma, regole più severe rispetto agli ultimi anni, anche perché ovviamente ci saranno meno permessi tra virgolette per un giocatore che comunque deve essere quel calciatore capace di trascinare con i gol la squadra, insomma bisogna che anche lui stesso per la sua carriera entri nell'ordine di idee che bisogna cambiare qualcosa.
13: Non ci sono più bonus, io dico, no?
11: Sì.
13: Sono finiti i bonus, quindi ognuno deve pensare alla squadra, e pensando alla squadra pensa a se stesso, ma come tutte le cose, quando pensi alla squadra pensa a se stesso, vuol dire fare delle prestazioni, vuol dire tirare fuori qualcosa di diverso e partecipare, io penso, come credo sia fondamentale, a quello che è l'aspetto del contesto della squadra e della città che ti aspetta, cioè che noi l'abbiamo comunque protetto, aspettato,
12: certo,
13: e la città e la gente gli ha sempre riconosciuto delle qualità tecniche importanti, perché Firenze riconosce il giocatore che ha qualcosa in più, adesso ce lo deve dimostrare sul campo con delle prestazioni, soprattutto se rimarrà a Firenze con un atteggiamento diverso.
12: Senti, mi riallaccio, no, al fatto del mercato che Ken non ha avuto, poi tutte quelle offerte, no?
13: Sì.
12: E mi riallaccio a lui anche per Vlahovic, che guarda caso l'ex Viola, quindi cioè addirittura non ha offerte nonostante si sia svincolato, quindi insomma un club non deve pagare la Juve per averlo, no? Come te lo spieghi? Cioè che attaccanti così importanti in fondo per il nostro campionato, almeno per il nostro campionato, poi si trovino in questa situazione di non avere offerte. Che cos'è? Cioè è troppo pretese, troppe pretese loro? Che cosa, come te lo spieghi?
13: Credo che sai, nel mondo del calcio poi alla fine non è grande ma anche piccolino, cioè poi certi atteggiamenti, certe pretese e certe persone che ti girano attorno ai contorni poi diventano anche determinanti per quello che riguarda poi l'aspetto che una società, un dirigente, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente si parla e si trova anche poi a confrontare con dei personaggi che non sempre insomma fanno l'interesse del ragazzo o fanno l'interesse, quindi diventa anche problematico. Poi in Italia è inevitabile che abbiamo ovviamente anche sotto questo punto di vista una crisi un po' economica, nel senso che è ovvio che ci sono altri mercati internazionali che hanno più possibilità di andare a prendere certi giocatori, però ripeto, come ho detto spesso, ci sono dei giocatori che secondo me sono importanti ma hanno troppe pretese per quello che poi dopo danno sul campo, perché sul campo sono dei ottimi giocatori ma non sono dei fenomeni, quindi se sei un fenomeno ha una certa cifra, se sei un ottimo giocatore puoi avere delle grandi partite ma hai anche degli anni che non va benissimo, e questa è la storia di Ken in questo momento, un po' anche la storia di Vlahovic, che io ritengo sempre un grande attaccante, però hanno avuto gli alti e bassi. Ecco, questi alti e bassi non devi averli se vuoi certe cifre.
12: Ah sì, che poi no, ci sono stati club, anche delle big, che hanno speso fior di soldi per prendere difensori o centrocampisti in Italia, no? Le punte un po' meno. C'è stato Luca l'anno scorso, infatti ha fatto un flop, no Luca?
11: Sì,
12: all'estero, per cui insomma.
11: Tornando però agli acquisti della Fiorentina e in particolare ad un'analisi generale di come sta come si sta costruendo questa squadra, volevo proporti una riflessione, Renato, da parte di Luca Calamai, che questa mattina ha corso il caffè nero bollente, ha detto la Fiorentina deve far cassa, se resta Ken potrebbe finire sul mercato Fagioli. Cosa ne pensi? Potrebbe esserci questo rischio?
13: L'ho detto adesso, la Fiorentina poi dovrà vendere qualcuno e quindi di conseguenza il mio punto di vista è che da qualcuno dovrà tirar fuori quei 30, 35 se non di più 50 milioni che verranno, o uno o due giocatori dovrà cercare di vendere e comunque qualcosa incassare, perché questo penso sia inevitabile, o comunque io adesso non ho non so cosa la società ha messo sul piatto a farci, però credo che questo sia inevitabile. È ovvio che il mercato è ancora lungo e c'è possibilità di vendere dei giocatori che devono avere del mercato, cioè non puoi andare a prendere dei giocatori che, da cui sai che puoi prendere 6 o 7, massimo 10 milioni, cioè c'è giocatori che, questi giocatori, come abbiamo detto, sono quelli, cioè sono le punte, cioè Fagioli, poteva essere Dodò, qualche soldino in più, ma insomma non ce ne sono molti altri, visto non so Gudrun che mercato possa avere dopo un campionato come quest'anno, però diciamo sono questi i giocatori che possono far cassa. Può essere anche un piccoli, può essere anche un piccoli che se trovi una squadra che torni dietro di quello che hai speso, che può arrivare a quella cifra lì, hai altre alternative, come abbiamo visto Pellegrino che potrebbe essere un'altra alternativa, insomma questo.
11: Ecco, ma tu lo scenderesti piccoli magari per prendere Pellegrino come vice Ken?
12: Dopo questo precampionato, tra l'altro.
13: Lo so, ma io no, ma qualcosa devi portare a casa. Qualcosa dovrai portare a casa e questo Prato sta cercando di capire qual è la strada che il mercato gli può offrire, cioè quali sono le società che possono e debbano fare un acquisto di un certo livello, questa è la sostanza. E quindi quasi sempre è lì davanti, quindi sono due giocatori, Kenny Piccoli, Gudmundsson e l'altro Fagioli, questi credo siano i quattro giocatori che debbano portare su cassa alla Fiorentina.
11: Certo, un centrocampo con Fagioli, Ulai e Attà mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, al di là del fatto che poi gli equilibri sono fondamentali, quindi poi bisogna vedere se effettivamente possono giocare insieme, la Fiorentina può sopportare un centrocampo di questo genere.
13: Sì, sì, è da tutto da provare, da vedere, però insomma cominciamo ad avere un centrocampo di una certa qualità. Dietro ci abbiamo anche giocatori secondo me di sostanza, giocatori che possono entrare o possono fare anche, come dico io, no? Quando non parte a titolare ma poi dopo se lo guadagna. Però ripeto, è una squadra che a differenza degli altri anni, secondo il mio punto di vista, ha una fisionomia tecnica, cioè c'è un concetto tecnico da sviluppare, che secondo me è un concetto che si sviluppa sul 4 e vuole svilupparsi sul 4-3-3, che ha un mercato in questo momento, come molte squadre hanno, di un 4-2-3-1, e che però, ripeto, può essere un'alternativa, cioè tu parti un 4-3-3, poi durante una partita la trasformi in 4-2-3-1, come fanno molte squadre nello sviluppo di una partita che non può essere sempre uguale, e questo secondo me anche l'aspetto tecnico diverso, oppure a volte questo un 4-2-3-1 si trasforma in 4-2, cioè questa è la sostanza di l'aspetto tecnico che vuol dare parateci alla squadra, cioè di avere un aspetto tattico e soprattutto tecnico diverso, perché le partite si svolgono in modo diverso, è diventato ormai uno studio continuo e lo sviluppo di queste gare si sviluppano dentro degli aspetti tecnici diversi e anche tattici.
11: Luciana, un'ultima considerazione.
12: No, ascoltavo le parole di Renato sul modulo, che poi 4-2-3-1 magari ci viene spontaneo, no? Però forse
11: tu vedresti meglio un 4-3-2-1?
12: In questi giorni comunque sì. Grosso ha provato quello, il 4-3 sì. Con tre centrocampisti, 2-1
11: 2-1 dove i due erano Attà e
12: Gudmundsson, sì. E se arrivasse Mastantuono potrebbe essere no, lui uno e l'altro Attà o lo stesso Gudmundsson, vedremo chi resterà poi. Ecco, secondo te Grosso fa bene ora a fare questi esperimenti anche di modulo? Cioè lui è arrivato dicendo, questa domanda gliela feci io in conferenza stampa su 4-3-3, che a lui sarebbe piaciuto portare avanti questo tipo di modulo, comunque un modulo offensivo, ecco, quindi fa bene ora in queste partite a fare queste sperimentazioni anche sul modulo in base proprio all'assenza di esterni di ruolo in questo momento?
13: Certo, fa benissimo, perché il mercato di agosto e soprattutto i tornei, le partite di agosto sono non solo di sperimentazione, ma sono allenamenti e partite dove tu sì certamente crei un qualcosa, ma non è più come una volta dove tu andavi tutti in ritiro, tu avevi già la squadra pronta, certo. Avevi già una squadra, un assetto tattico ben definito. Ora è cambiato molte cose e soprattutto hai bisogno di far giocare anche giocatori che probabilmente poi devi mettere sul mercato, di far vedere che sono integri, che sono sani, che hanno certe qualità, perché è cambiato questo aspetto assolutamente. Ad agosto è una preparazione fisica più che tecnica,
12: sì.
13: È una preparazione dove tu comunque sperimenti in base a ciò che hai, cioè a quei giocatori che magari non hai neanche una squadra completa, e soprattutto a giocatori che probabilmente anche la società ti deve dire e ti dice falli giocare o comunque metterli in mostra, perché poi li dobbiamo vendere, dobbiamo cercare di trovare squadre che portano a casa dei soldi. Quindi è cambiato assolutamente questo aspetto qui, e è ovvio che io ho guardato anche altre squadre, ho guardato altre formazioni e vedo un po' tutte, mai negli ultimi soprattutto 5-6 anni il mercato, soprattutto ad agosto, delle squadre non è mai completo e c'è una completa visione di una formazione tecnica e fisica, ma tattica ancora molto lontana.
12: Il Grosso si muove nel finale, no? Il Grosso, sì. Anche perché poi ci sono stati i mondiali che hanno allungato i tempi.
13: Sì, hanno i tempi, ma ad agosto, poi il calcio di agosto, insomma, abbiamo visto poi secondo mio punto, ha anche poca valenza, perché poi i veri rapporti, le vere squadre le vedi poi dopo.
12: Sì.
11: Renato, a presto, grazie mille.
12: Grazie Renato.
13: Grazie Lorenzo, un abbraccio a voi.
11: Grazie, ciao. A Renato Buso. Qualche messaggio a parte dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Ci sono vari ascoltatori che puntano il dito sulla questione economica e si chiedono c'è davvero questa certezza che la Fiorentina debba rientrare, debba cedere per forza? In effetti anche all'inizio di questo mercato sostenevamo in tanti che c'era la necessità di vendere prima di comprare, poi in realtà la Fiorentina è partita sprombattuto con gli acquisti.
12: Queste sono logiche di mercato. mercato, sì, no? Che uno deve anche vendere per comprare. Questa
11: però dice, la Fiorentina per esempio, avrà più... dice per esempio Luca al 348-753-933, non è che magari per la primissima volta la proprietà ha deciso di fare un aumento di capitale a sostegno del mercato?
12: Ma quello lo vedremo alla fine se servirà, nel senso che non è che lo decidi prima. Ovvio che sono un attimo distratta.
11: Sì, non so chi volevi citare.
12: No, no, nel senso che il bilancio si fa comunque alla fine, quello dei soldi, quindi se sarà necessario, perché no? Uno dice che serve vendere perché a fronte di tutti questi acquisti è ovvio che poi ti dovrai anche fermare, no? E cedere, ma la Fiorentina sta facendo anche quello. Per ora ha venduto un po' il contorno, anche accontentandosi, perché aveva bisogno di far accasare certi giocatori, quindi è ancora un po' un cantiere da questo punto di vista, però vedremo che cosa deciderà la società. Io credo che comunque Paratici a questa idea di pareggiare in qualche modo alla fine dei conti, magari anche una margine di manovra più ampio, perché non c'è l'Europa quest'anno, per cui abbiamo visto anche il Como, no? Poi alla fine, che quando non c'era l'Europa, sì, sforava spesso e volentieri questi i parametri.
11: Sì. Poi c'è Marco il Pecora che mi chiede, ci chiede se è meglio Pellegrino di Picco. È una domanda difficile, perché poi bisogna vedere questi giocatori quando sì, arrivano in realtà diverse, in ambienti molto più con più pressioni, che tipo di reazioni hanno. E Piccoli adesso sembra che abbia magari raggiunto un po' più di serenità interiore, quindi questo gli permette di giocare un po' meglio. Pellegrino, al di là dei 9 gol segnati con il Parma, mi chiedo quanto possa essere effettivamente funzionale in una Fiorentina che ancora deve capire quali saranno gli esterni, però insomma è un giocatore che può rappresentare sì il punto di riferimento però, in area di rigore, però poi gioca poco con la squadra.
12: Secondo me però se stanno riflettendo, no? Se prenderlo o meno, si dice anche sia stato bloccato, ma questo lascia un po' il tempo che trova, perché poi finché effettivamente non li prendi i giocatori, poi se ora Ken viene trattenuto, quindi può significare che non serve neanche più Pellegrino, no? O almeno non al posto di Ken, ma magari sì, al posto di Piccoli. Sì, sì. Piccoli è quel punto interrogativo, cioè lui ha perso un anno, poi è vero che dice andava male tutta la squadra, però lui era un nuovo acquisto, non ha portato quel qualcosa in più, no? Sì. Cioè lì dove ha sbagliato la società è stato di prendere giocatori che non hanno aggiunto, che anzi hanno creato semmai delle problematiche, perché hai preso tutti i giocatori, sì, di squadra.

0: certo,
1: avuto in virtù del prezzo.
0: Poi
1: che
0: i gol ti danno anche sicurezza, no?
1: Sì.
0: Quindi se tu ha segnato una doppietta nell'amichevole con la Primavera, che non era neanche un amichevole, quindi lascia un po' il tempo che trova, però comunque una doppietta rimane, così come l'ha fatta Ken. E poi 3 gol consecutivi nelle ultime 3 amichevoli, è ovvio che prende un po' di sicurezza, quindi cambiarlo ora con Pellegrino non lo so cosa può aggiungere Pellegrino rispetto a Piccoli, ecco.
1: Il paragone tra Pradè e Paratici è impietoso, dice Marco il moviolista. Auguro a Mastantuono di ripercorrere la carriera di Dembélé giocando nella Fiorentina. E, insomma, prima di tutto bisogna definirla questa operazione Mastantuono, poi si potranno fare tutte le valutazioni del caso. In questo momento è un giocatore che interessa parecchio alla Fiorentina, questo lo stiamo ripetendo da tantissimo tempo. Bisogna capire se ci sono i margini per arrivare alla definizione dell'operazione, e l'ingaggio dovrà essere in qualche modo pagato parzialmente anche dal Real Madrid, 3,5 milioni di euro per Mastantuono, questo è lo stipendio percepito dall'argentino al Real, e poi bisognerà capire se effettivamente c'è la volontà del giocatore a vestire la maglia della Fiorentina, una volontà totale.
0: Che è importante questo. È importante, è fondamentale, perché certo, se non
1: devi
0: hai
1: arrivare
0: quella...
1: con le motivazioni, devi arrivare con entusiasmo, devi arrivare.
0: Per esempio, João Mario se anche ha rinunciato a una parte di stipendio, no? Si è abbassato lo stipendio, e chissà Mastantuono se vorrebbe mai farla una cosa del genere, no? Perché da una parte c'è la convinzione di quello che si fa, cioè nella Juve non ha trovato spazio, non ha convinto, e quindi dopo Bologna che non l'ha rivoluto, la Fiorentina gli ha dato fiducia, e quindi lui si è tolto una parte di stipendio pur di venire, ma Mastantuono magari questo discorso non lo fa, cioè lui si sente ancora un giocatore importante, che vuole palcoscenici magari più importanti della semplice Serie A, perché non dimentichiamo che noi offriamo solo la Serie A. Se invece riflette su una piazza comunque importante, un progetto comunque importante, ma tanto se vieni in prestito e sai di non essere riscattato, il progetto te ne frega poco, questo c'è da dire. Però insomma una piazza importante,
1: che ha un progetto di crescita, teoricamente ti dovrebbe dare anche la possibilità di giocare una certa continuità,
0: esatto, che tu giochi con continuità e lo fai una volta a settimana, quindi anche senza tanti sbattimenti.
1: È chiaro che ti dovrai misurare con le pressioni di Firenze, ma sono pressioni che comunque penso che possa sopportare.
0: Vera
1: Real, può anche essere già abbastanza
0: non ha attraversato
1: macinato,
0: neanche momenti delicati.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alessandro Bonan di Sky. Ciao Alessandro.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto. Intanto ti chiedo in generale che valutazioni fai su questa nuova Fiorentina che per adesso è stata costruita, è stata rivoluzionata in difesa e a centrocampo.
2: La valutazione superlativa, proprio superlativa, c'è un lavoro eccezionale. Io credo che nella storia poche volte abbiamo assistito ad un lavoro del genere. Siamo di fronte probabilmente ad una svolta, e tra l'altro una svolta che rispetta, insomma ne ho parlato spesso anche da te, da voi, rispetta un po' la tradizione di questa società che è legata ai giovani. Cioè, c'è un lavoro nel rispetto della storia, nel rispetto della cultura di questa città, quindi credo che davvero il lavoro fatto, poi per carità c'è la risposta del campo, vedremo, sono tante cose, sono tante variabili che intervengono, però tutto possiamo soltanto dire che è stato fatto un lavoro.
1: Ecco, adesso sono i giorni dell'attesa per Mastantuono, c'è grande curiosità e soprattutto la gente, i tifosi della Fiorentina vorrebbero vederlo in viola, perché comunque rappresenterebbe il colpo del talento, anche se ovviamente le speranze poi di poterlo trattenere a lungo non sono molte. Però ecco, pensi che potrebbe essere davvero un acquisto funzionale per la Fiorentina Mastantuono?
2: A parte il fatto che il calcio ormai è così, nel senso non è che puoi pensare una volta di avere un talento e tenerlo per tutta la vita, perché non è così per nessuna società, anche per le più importanti, le più grandi. La Fiorentina con Mastantuono porta a casa per almeno un anno. Grazie.

0: ultimi 10 anni del calcio argentino. Un ragazzo di grandissima personalità, con 18 anni ma con dei valori tecnici enormi, e porta a casa insieme a lui Ulai, che è un fenomeno, a mio parere. Io mi sbilancio, però quello che ho visto è stato veramente scioccante in positivo, perché è un giocatore brillantissimo, brillantissimo fisicamente, tecnicamente, e insieme ad Attac è un altro veramente con dei numeri importanti. Ma direi che se dovessi commentare una notizia più interessante è quella della conferma di Kent,
1: sì.
0: Perché fin qui noi abbiamo ci siamo abituati insomma ad osservare una società che con grande mercato di questo giocatore.
2: Sì.
0: Qui c'è un'inversione di tendenza, perché mi rifiuto di pensare che per Ken non possa arrivare da qui alla fine del mercato un'offerta sui 40-45 milioni di euro, perché è il centravanti più forte del Ceni Italia, cioè il centravanti italiano più forte.
2: Sì.
0: Quindi il fatto di confermarlo, se, a meno che non sia una conferma strategica.
2: Ecco perché noi stamattina in redazione ci facevamo naturalmente questa domanda e facevamo riferimento anche a quando il DS Viola dell'epoca, Pradè, parlava della permanenza di Nico Gonzalez al 99%, poi fu ceduto. Quindi non è che magari può essere anche una mossa strategica, siamo a un altro livello, certo.
0: Diciamo che se è strategica l'accetto lo stesso, cioè se è una strategia che poi porta a dire ok, guarda, se vuoi prendere Candy e spende dai 45 ai 50, non ci accontentiamo più dei 35, per magari cosa che sarebbe successa in passato. E poi anche aggiungere, sin qui la Fiorentina dell'anno scorso aveva speso sui 90,
2: sì.
0: Quest'anno siamo sulle stesse cifre, ma con prospettive ben diverse, con giocatori ben diversi. Cioè oggi è stato dimostrato che il calciomercato, un dirigente non può più farlo nel giardino di casa sua, lo deve fare con degli orizzonti diversi e con delle conoscenze diverse, con delle ambizioni anche diverse. Cioè dall'incontro americano con Commisso evidentemente è uscita un'idea, cioè quella di investire ancora per cercare di andare ai trofei, e a quel punto si sono messi in moto con una strategia che ha una visione precisa davanti, cioè quella di portare a Firenze giocatori forti, giovani e che possono divertire le persone, ma che possono anche ottenere dei risultati. E quindi arrivo al punto, adesso visto quello che è successo anche negli ultimi anni, cominciamo a pensare che il lavoro o meglio l'opera della famiglia Commisso è un'opera molto importante, perché quando arriva un calciatore e vede il Viola Park pensa di essere finito nel posto giusto. Il Viola Park è la casa che riscatta anche tutte le mediocrità degli ultimi anni vissute a Firenze, perché il punto di svolta sarà quando un calciatore vede Firenze come un traguardo, non come soltanto un passaggio in vista di... Ecco.
2: Luciana.
1: Sì, mi è piaciuta l'immagine, ho questa immagine della Fiorentina che esce dal giardino, apre il giardino e esce, ha ragione Alessandro, proprio rende come idea, no? Dall'orticello e dir si voglia, insomma, una visione molto più...
0: Cioè, avevamo sempre allargata in testa l'idea di questi quattro nomi che giravano in Italia, che poi dopo... anche un po' stanti, un po' sì. Insomma, finivi sempre un po' per accontentarti, cioè, quando provavi a fare un passo era sempre un passo sbagliato perché magari spendevi tanti soldi per un giocatore valutato male, insomma. Ora siamo all'inizio, quindi ci sarà la riprova del campo e non vorrei essermi sbilanciato troppo, ma quantomeno nelle intenzioni,
1: certo.
0: Sì, siamo su un altro livello.
1: Sì, ma anche a Firenze si percepisce, no, questo di una Fiorentina diversa sicuramente. Ti volevo chiedere una riflessione su quanto ne parlavamo anche prima, su quanto ha scritto detto Luca Calamai questa mattina.
2: Cosa ha detto sì nel Caffè Nero Bollente durante Buongiorno Firenze?
1: Scritto,
2: sì.
1: Scusa. Che se resta Ken, però magari c'è comunque il bisogno di vendere, di monetizzare, di in qualche modo di prendere i soldi, insomma, perché non si può solo spendere. E, Fagioli a rischio? Lui faceva questa riflessione, volevo sentire che ne pensavi tu, Alessandro.
0: Ma allora, effettivamente il modo in cui la Fiorentina si è mossa sul campo in queste prime uscite fa pensare che Grosso veda Olai nello stesso ruolo di Fagioli.
1: Sì.
0: Anche se stiamo parlando di due giocatori interscambiabili. Cioè, io ricordo che certi discorsi vennero fatti anche per la Fiorentina di Pizarro e Borcavallero.
2: Sì.
1: Certo.
0: E non solo Pizarro e Borcavallero, ce n'erano altri.
1: C'erano Aquilani, c'era insomma tanta qualità.
0: Quindi io vorrei vedere quella Fiorentina lì, io vorrei vedere in campo a Ulai
1: e Fagioli.
0: Tutti in campo per perdere qualche partita, ma insomma godersi anche uno spettacolo diverso rispetto a quello deprimente visto l'anno scorso. Quindi è una riflessione quella di Calamai che ci sta, non so se è supportata da qualche elemento che io non conosco. Però certo è che se a questo punto dovesse arrivare un'offerta per Fagioli, non è che ti puoi accontentare di 20 milioni.
2: No, certo, deve essere di 35-40 milioni, sì, altrimenti non se ne parla.
1: Deve accontentare tutte e due le parti, poi deve essere anche una squadra, insomma.
2: Vabbè, certo, insomma, se fa un'offerta di questo genere deve essere una squadra di un certo livello per forza.
1: Mi piace anche a Fagioli, ecco, insomma.
2: Alessandro, prima parlavi di valutazioni superlative a proposito di questa nuova Fiorentina, però adesso c'è da dire che dal livello degli esterni che arriveranno si potrà capire che tipo di obiettivi potrà darsi questa Fiorentina.
0: No, ecco, io semmai una valutazione definitiva la farei su Gudmundsson, ma ovviamente in relazione a quello che è il mercato, perché se Gudmundsson non ha richieste è ovvio che devi provare a rilanciare. Io continuo a vedere Gudmundsson senza ruolo, non mi convince mai, io non so come mai, ma non riesco più a vedere il giocatore che sprintava prima e che ho visto solo a Genova. Il giocatore da un passo diverso rispetto agli altri, sempre nel gioco, molto scintillante, sempre un quell'attimo in ritardo, e a volte si infila in zone di campo che non, dove si oscura da solo. Come esterno qualcosina in più fa, perché da un certo punto di vista è un ruolo anche più facile, però non mi pare quell'esterno che serve a questa squadra.
2: No, ma anche lo stesso Grosso mi sembra sia stato chiaro, no? Parlando di Gudmundsson, ha detto che non lo vede come esterno neanche come mezzala,
1: però lo voleva, certo, anche valutare, vedere sì, direttamente lui, insomma. Quindi sai, questi esterni non stanno arrivando per ora, lui sta provando Gudmundsson, poi trarranno,
2: capito, però dovranno arrivare anche...
1: sì no, lo speriamo tutti,
2: cioè,
1: però
2: non c'è neanche uno.
1: Nel 4-3-2-1 comunque lo vedresti meglio? Cioè un esterno che si accentra molto?
0: Facciamo che ci siamo infilati a Coverciano, ma dovremmo uscire subito.
1: Sì, anche secondo me.
0: Però, perché sennò si può anche pensare che questa squadra possa giocare con Atta trequartista di sinistra e Mastantuono trequartista di destra e un centravanti, certo. Puoi anche pensare di fare questo, per dire, no? La cosa che mi piace di questa squadra è che è una squadra estremamente plastica, cioè proprio la puoi piegare in tanti versi, ecco, anche se ma lo stesso Gio Mario può giocare avanti, a destra, può giocare a sinistra, certi centrocampisti che la Fiorentina, cioè è una squadra che qui deve essere bravo l'allenatore, qui, ecco, l'allenatore rischia di diventare l'elemento decisivo e quindi aiuto, cioè io chiedo aiuto subito per Grosso, perché siccome entreranno tutti a Coverciano, Firenze, e allora a quel punto qualsiasi scelta faccia, la sbaglierà.
2: Dovrà avere le spalle larghe, ma sarà sicuramente protetto da apparatici che lo ha scelto. Sì. Sarà importante questo feeling.
0: Deve avere dei tappi larghi, dei tappi che da mettersi, mettersi nelle orecchie dei tapponi e non ascoltare assolutamente niente di quello e fare di testa sua.
1: E avere le sue idee.
2: Andare avanti nella sua strada.
0: Esatto. Sì, con un dirigente come Paratici che dovrà assolutamente proteggerlo e rendere il Viola Park un fortino dorato e non un salone delle feste come era fino all'anno scorso.
2: Sì. Sicuramente ci saranno delle regole diverse anche che riguarderanno il gruppo, ci saranno meno permessi, ci sarà insomma, un cambiamento anche sotto questo aspetto rispetto al recente passato. Tornando agli esterni però, Alessandro, sono circolati tanti nomi, alcuni anche non così convincenti, mi riferisco ad esempio a Cancellieri, sì, buon giocatore, però insomma per una Fiorentina particolarmente ambiziosa non mi sembra proprio l'ideale, magari come alternativa sì, però ecco, al di là dei nomi che sono circolati, hai l'impressione che ancora una volta potrà emergere qualche nome a sorpresa?
0: Sì, ma adesso sì, seriamente in pratica deve piazzare qualcuno perché non è che può tenerli tutti, eh? Quindi adesso la Fiorentina deve vendere, cioè se prende Mastantuono, porta Mastantuono, conferma Ken, conferma, poniamo confermi piccoli come alternativa a Ken, sì, ha una squadra fatta, deve soltanto comprare un altro esterno, almeno uno, ma meglio magari sarebbe due, e poi la Fiorentina deve pensare anche di vendere qualche giocatore, mi riferisco soprattutto a Brescianini, Fabian, questi se Grosso ha deciso che sia giusto metterli sul mercato, perché se poi Grosso cambia idea su questi è un altro discorso, ma credo che le indicazioni saranno quelle. Poi restano ancora un po' di giorni per chiudere il mercato e lì magari il colpo finale ci potrà anche essere.
2: Sì.
0: Ma io penso che adesso debba vendere.
2: Sì, si deve vendere, fermo restando che comunque qualche altro colpo anche in altri reparti, vedi Torsved potrebbe essere messo a segno e a quel punto la Fiorentina potrebbe inserire in questa operazione anche Brescianini per il Sassuolo.
0: Se Torsved arriva soltanto se va via Brescianini o Fabian.
2: Sì. Sì. Fabian che potrebbe tornare nell'interesse d'italiano, eh? C'è chi sostiene che potrebbe.
1: A me non ti risulta. Non risulta, però, sai.
0: No, ecco, sì, Fabiano è stato un giocatore preso un po' così, secondo me in un momento in cui c'era parecchia paura.
1: Sì. Sì.
0: Quindi è un ragazzo d'oro, cioè là, cioè, almeno come me lo descrivo.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Dove ti trovi, Alessandro? Perché
1: Alessandro,
2: la curiosità, visto il vento, visto dove ti trovi? Dove ti trovi?
0: No, non posso dirlo perché sennò succede come quella influencer napoletana che tutti a Roccaraso. Non vorrei che succedesse la stessa cosa, che comincia ad arrivare il pulpo.
2: Oppure non vuoi far pubblicità alla località in cui ti trovi? Vabbè.
0: No, vabbè, ma non è per quello.
1: Dicevi di Fabian e ti sei e non abbiamo più sentito nulla.
0: Stavo pensando una cosa. Sì, e riferito per esempio anche al Comuzzo, cioè la stagione dello scorso anno fa testo fino a un certo punto, era talmente desertico, disgraziato, che anche certi giocatori che sono piombati in quella realtà oscura, magari non hanno reso davvero per come. Sì, mi è piaciuto moltissimo per Comuzzo, moltissimo, perché veramente io ci credo un sacco, però la Fiorentina non l'ha perso in maniera definitiva, poi il Toro deve, se lo vuol prendere.
2: Anche Giovanni Galli ha detto la stessa cosa, è rimasto dispiaciuto della partenza di Comuzzo.
0: Tantissimo, perché secondo me l'anno scorso Comuzzo è rimasto travolto, lui è un ragazzo molto sensibile, dalla paura, proprio dalla paura che a un certo punto ha preso questa squadra, dato all'inizio la stagione giocando in condizioni fisiche perché non è stata detta abbastanza non buonissime, quindi io mi auguro che Comuzzo ritorni alla Fiorentina, ma questo lo dico perché anche lo discorso riguarda anche lo stesso Fabian, visto che abbiamo fatto il suo nome, cioè la Fiorentina lo scorso anno fa poco testo perché è una squadra incapace di fare qualsiasi cosa. Io sinceramente l'ascolto temuto fortemente la sentenza, cioè, a un certo punto, poi dopo per fortuna le cose si sono rimesse a posto.
2: Alessandro, qualcuno dice che tu sia a Pistoia, ma magari resta il mistero, resta il mistero.
0: Sì. Non c'è andato lontano. Dai, sì,
2: no. Evidentemente sei stato avvistato. Sì. Ti stai preparando, stai scaldando i motori per l'ultima fase del mercato in televisione.
0: Cercando di ritrovare le energie, perché abbiamo finito molto stanchi.
1: Avete fatto un bel tour de force, sì, in tutti, sì, i sensi. Anche, insomma.
0: Sì, sì, stanchi, ma anche se divertiti. Sì. E adesso poi riprenderemo dal 17 di agosto, Riva del Garda, è l'ultima settimana a Capri.
2: Mi sembra un bel programmino. Ci sarà lo stesso cast?
0: Sì, più o meno lo stesso caso.
1: Beh, squadra vincente, non si cambia.
2: Va bene, Alessandro, grazie mille.
1: Grazie.
0: Un abbraccio a voi.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie, ciao, ad Alessandro Bonan di Sky. Un po' di messaggi al 348-753-933. Dice Massi: Comuzzo, tra un anno ce lo rispediscono, quindi stiamo tutti tranquilli. Dice: sì, bisogna vedere se quel diritto di riscatto magari potrà essere esercitato da qualche altro club alle spalle del Torino. Ci potrebbe essere questo rischio, eh? Se Comuzzo fa una bella stagione, potrebbe anche essere questo pericolo.
1: Non lo so.
2: No, vabbè.
1: Cioè, non lo so se poi, che non so, Cairo si presta a farsi dare i soldi per poi passarlo, ecco, non lo so.
2: Poi c'è Duccio che ci scrive: quest'anno è davvero cambiata la situazione, non ho più il timore che un giocatore venga ceduto perché verrebbe sostituito con un altro di livello. Il problema degli scorsi anni è stato il rimpiazzare in malo modo le cessioni.
1: Sì, soprattutto negli anni passati.
2: Sì, sì, negli anni passati, sì.
1: Cioè, abbiamo sempre avuto questo problema, vendere perché si facevano delle plusvalenze, o perché insomma c'erano società come anche la Juve di Paratici, no? Che ci prendeva a fior di soldi i nostri talenti, però poi non si rimpiazzavano, ecco, non si rimpiazzavano bene. Io penso a quando è stato ceduto Chiesa e arrivò Callejon. Che si sentiva anche superiore. Mi ricordo una domanda, e forse lì per lì sembrò anche un po' irriverente, irritante, perché comunque no, c'era arrivava Callejon e fu chiesto, dice: te la senti di rimpiazzare, di prendere l'eredità di Chiesa? Dice: ma io sono Callejon.
2: Però era un Callejon ormai sul viale.
1: Esatto, quindi sì. A volte siamo rimasti insomma delusi da questo, anche quando è arrivato, non lo so, Dzeko, che comunque anche lui sulla via del tramonto, ora ieri ha firmato di nuovo con lo Schalke, quindi per carità, lunga vita, no, a un giocatore come lui, però per la Fiorentina non è stato adatto, quindi non sempre è stato ceduto per poi prendere giocatori più importanti.
2: Assolutamente. Poi volevo rispondere anche a Luca a proposito di Ken. Io, se rimane Ken, sono ben felice, perché comunque se deve essere sostituito da un Pellegrino, Pellegrino rappresenta, al di là di quello che potrà fare in futuro, al di là delle sue potenzialità, rappresenterebbe comunque un punto interrogativo per la, certo, Fiorentina. Quindi se resta Ken siamo tutti molto più felici, perché sappiamo quello che può darci Ken, soprattutto se sta bene, se è in condizione. Mi auguro che ci sia un atteggiamento diverso rispetto a quest'ultima stagione da parte di Ken, che possa dimostrare un maggior attaccamento alla maglia e che Grosso possa rilanciarlo. Ecco, stante questa situazione, visti anche i possibili sostituti di Ken, la Fiorentina fa bene a tenersi Ken e a toglierlo dal mercato. Poi, ripeto, le dinamiche di mercato sono sempre imprevedibili e quindi con ancora un mese di trattative può succedere di tutto, però se resta Ken siamo ben felici della permanenza di Ken alla Fiorentina. Stefano 69 dice: Mastantuono è un gioiellino, bisogna vedere se si adatta al calcio europeo e a giocare sulla fascia. Sì, è proprio questo uno dei grandi temi.
1: Da Madrid sono convinti che invece Mastantuono, ora mi è arrivato un X, io li chiamo ancora tweet, ma si chiama, sì, X, insomma, che a Madrid,
2: che sarebbe un passo.
1: Sì, non dalla Fiorentina, si dice che sia proprio in partenza imminente, per cui sai.
2: Quindi insomma dobbiamo tenere assolutamente monitorata la situazione.
1: Vediamo se però viene qui.
2: È in partenza, però bisogna vedere verso quale destinazione.
1: Noi siamo pronti come al solito all'accoglienza,
2: all'accoglienza,
1: come abbiamo fatto con Ulai.
2: Ulai.
1: Mi stavo incartando.
2: Ulai.
1: Sì, Ulai.
2: Sì, sì, sì.
1: Mi stavo
2: Quindi sei pronta ad andare nel pomeriggio eventualmente all'aeroporto? Sei pronta a partire?
1: No, io sono in redazione, sì, purtroppo.
2: Ma magari ci possono essere
1: turni,
2: dei cambiamenti.
1: Noi abbiamo anche dei turni in redazione. Lo
2: dire,
1: voglio
2: Luciana,
1: mi vedete meno perché mi fanno stare a redazione.
2: Magari qualcuno dice: vogliamo Luciana all'aeroporto? Sei pronta ad andare all'aeroporto per l'accoglienza?
1: Certo, anche vicino all'aeroporto, sì, quindi sì, sì, un attimo.
2: Magari fa un po' caldo.
1: Se mi
2: però,
1: sostituisce qualcuno, perché poi no, le immagini vanno messe anche su Firenze Viola. Noi ci teniamo molto al nostro sito, è nato tutto dal sito, per cui sicuro non lo vogliamo trascurare, ecco.
2: Se è un ragazzo con cervello e vuole crescere, viene a Firenze, Mastantuono, dice Marzio, a prescindere dalle coppe, anche perché ha solo 18 anni, speriamo. Certo, potrebbe essere proprio la dimensione ideale per lui, quella della Fiorentina, per rilanciarsi, come dicevi, e anche insomma per poter giocare con una certa continuità,
1: certo,
2: cosa che non potrebbe essergli garantita da altri club, ma anche dallo stesso Milan, che comunque gioca in Europa League, si ha più partite a disposizione, però al tempo stesso troverebbe una maggior concorrenza.
1: Sì, magari il Milan rinuncia, non so, a Leao, cede Leao, cede insomma qualche esterno e si ritrova ad averne bisogno, quindi non lo so io cosa c'è nella testa di Mastantuono. Certo è che a Madrid lo danno insomma in partenza imminente.
2: E allora sono minuti molto importanti per capire effettivamente il futuro di Mastantuono, se potrà legarsi alla Fiorentina per la prossima stagione. Ne riparleremo subito dopo questa piccola pausa. Restate con noi, continuate a scriverci al 348 7513 933. A tra poco.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. 348-7513-933, lo ricordo subito il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, poi sentiremo anche qualche nota vocale da parte dei nostri ascoltatori, daremo naturalmente tutti gli aggiornamenti se ce ne saranno sulla questione,
9: l'orecchio pronto.
8: Sulla questione Mastantuono, avere con l'orecchio pronto per ascoltare i messaggi vocali, se
9: esatto,
8: ce ne sono, se sono
9: fatto...
8: pronti, allora se sono pronti così ti togliamo questa curiosità, andiamo a sentire se sono pronti alcuni messaggi vocali, tra pochissimo.
9: Non
8: 348 753933. Naturalmente ricordo anche che chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando lo 055 7711 171. Ne leggo intanto alcuni messaggi di testo. Naturalmente c'è Andrea Daccampi che si porta avanti con il lavoro e dice: sapete dove verranno fatti i festeggiamenti del terzo scudetto il prossimo maggio? Insomma, evidentemente è particolarmente entusiasta del lavoro portato avanti da Paratici, degli acquisti che sono stati fatti, e vede una Fiorentina pronta per lottare per il titolo. Bisogna capire, non tanto per lo scudetto, ma insomma per gli obiettivi che la Fiorentina potrà darsi, a mio parere, quale sarà il livello degli esterni. Insomma, dai giocatori che arriveranno in attacco si potrà davvero capire quanto la Fiorentina potrà essere competitiva, perché comunque in difesa la Fiorentina può offrire, diciamo, una discreta solidità. si aspetta una crescita anche da parte di Vieri, che ovviamente deve ambientarsi, deve capire il nostro campionato, però già nelle prime partite,
9: poi Ruento,
8: ecco, mi è sembrato uno secondo che non ha paura quando ci sono i contrasti,
9: sì, però in Serie A secondo me
8: deve,
9: dura poco,
8: insomma, deve stare
9: nel
8: molto
9: senso
8: attento,
9: dura poco in campo,
8: sì,
9: nel
8: sì,
9: senso insomma, cartellini,
8: quello dei cartellini può essere un pericolo per
9: ma
8: lui.
9: Lo ha detto lui stesso, no, che quindi deve essere più equilibrato nel più pacato negli interventi, ecco.
8: Certo, evidentemente è una sua caratteristica, però comunque un giocatore cattivo, un giocatore che mi sembra che possa essere apprezzabile, ecco, per quello
9: sì,
8: che
9: sì,
8: ha fatto vedere fino a questo
9: poi
8: momento.
9: Poi anche positivo che comunque possa giocare anche a sinistra, come ha dimostrato contro il Real,
8: sì,
9: perché comunque manca ancora un esterno sinistro, se ci pensi, esterno basso sinistro, sì, no? Un terzino sinistro, perché c'è il solo Valdepeñas, quindi vedremo poi come verrà strutturata la squadra anche nel pacchetto difensivo quando sarà completo. A destra abbiamo completato, al centro
8: sì,
9: sembrerebbe completo, però mancherebbe ancora un terzino sinistro, a meno che appunto non si voglia adattare Vieri fino al rientro di Parisi, però insomma Parisi prima di novembre dicembre purtroppo non potrà rientrare, anche se sta lavorando molto per rientrare, però non si possono affrettare dopo certi infortuni, non puoi bruciare troppo le tappe, e quindi staremo a vedere se arriverà anche un altro esterno basso sinistro, un altro terzino sinistro, se appunto si andrà verso questa soluzione con uno tra Vieri e magari anche Ranieri a fare da riserva, ecco, a Valdepeñas.
8: Sì, sì, Valdepeñas è un giocatore che dobbiamo scoprire, perché al di là dei minuti che ha giocato contro il Real, insomma, anche nel Real ha giocato molto poco, e quindi bisognerà capire che tipo di apporto potrà dare alla squadra, soprattutto quanto sarà veloce il suo inserimento all'interno della Fiorentina. Dovrà capire anche rapidamente cosa gli chiede Grosso, quindi ecco, è chiaro che è un giocatore interessante per come viene descritto, però anche lui avrà bisogno probabilmente di un po' di tempo per entrare nei meccanismi di gioco della Fiorentina, per capire la nostra Serie A, per capire anche qual è il grado di difficoltà del nostro campionato.
9: Permettimi Lorenzo, prima di continuare a parlare di calcio, mandiamo un abbraccio anche insomma a chi ha a che fare col terremoto che c'è stato questa mattina, no? Il Pisano, nel Lucchese, per cui in Lucchesia, per cui insomma spero sia tutto a posto, e insomma vedevo anche ora unità di crisi che sono state costituite, per cui insomma un abbraccio, ecco, quando c'è il terremoto si ha sempre una sensazione di impotenza, io che l'ho vissuto più volte in Umbria, insomma so di che si parla, per cui mando la mia solidarietà insomma a chi in questo momento ha avuto anche paura per la propria vita, per le proprie cose, perché poi anche le case, le cose,
8: assolutamente, sì, è giusta riflessione la tua. C'è un nostro ascoltatore Luca che ci chiede quale sarà il livello degli esterni, insomma c'è grande curiosità di capire quale sarà il livello di questi esterni.
9: Se il livello
8: esterni
9: è Mastantuono significa
8: che
9: un
8: non è un esterno
9: alto
8: vero e proprio, però comunque però è un giocatore di livello, assolutamente. Certo,
9: se
8: prima
9: non
8: ne
9: ti
8: parlavamo
9: serve, che lo prendi a fare se non ti serve, cioè dice
8: no,
9: non è esterno.
8: È un giocatore sulle cui qualità non si può discutere, devi, se vuoi giocare il 4-3-3 lo devi comunque adattare, farlo giocare a destra e sperare che poi possa piano piano riuscire comunque a inserirsi in questo.
9: Sì, io sono da su questo punto di vista sono sempre stata contraria, poi probabilmente Grosso invece lo abbraccerebbe, no? Lo accoglierebbe a braccia aperte, per cui non ho dubbi su questo, ma prendere, abbiamo sempre detto, prendere tanto per prendere, no. Quindi cioè, prendi sì un talento importante come Mastantuono, che farebbe.
8: Quindi sei d'accordo con il Bomber Viola
9: nel
8: prossimo collegamento. Bomber Viola dice: ma che senso ha prendere un ragazzino argentino di talento che deve dimostrare tutto nei campionati europei, che sicuramente la Fiorentina non potrà e non vorrà mai riscattare l'anno prossimo, e quindi facciamo solo un piacere al Real. Mi sembra che Paratici voglia fare un colpo ad effetto per passare al numero uno, come si considera.
9: Sì, appunto, l'importante è che non sia un colpo ad effetto fine a se stesso, magari per portare, no, per completare la campagna abbonamenti, che sta andando benissimo, è arrivata a 13.000 abbonati, quindi considerando che più di 22.000 non ce ne entrano, non è che sia poco. Però ecco, cioè io sono più per le persone, per i giocatori funzionali, però mi fido e mi affido insomma a Paratici, a Grosso, evidentemente c'è feeling tra loro e immagino che anche a Grosso stia bene, che arrivi quel tipo di giocatore e hanno già un'idea su dove farlo giocare. Magari questi cambi di modulo sono cambi definitivi, no? Proprio perché sì, con gli esterni, ma sono esterni che poi si accentrano, sì, sì, e certo. Il modulo cambia
8: con Ken, no? Poi devono essere degli esterni in grado anche di dialogare, non c'è più,
9: sì,
8: quella necessità,
9: esatto,
8: di arrivare sul fondo come poteva esserci se dovesse essere stato preso,
9: sì,
8: Pellegrino,
9: se tra
8: dovesse...
9: l'altro proprio ieri
8: avesse dovuto essere Pellegrino, sono a centravanti, sì.
9: Proprio ieri dicevo che Ken secondo me ha anche bisogno di fagioli in campo, è proprio il centrocampista che più di tutti, più di ogni altro giocatore capisce il suo modo di giocare, non a caso, no, anche con Real Madrid è arrivato l'assist di fagioli, proprio perché è anche un vecchio retaggio di come li faceva giocare, no, un po' Palladino, cioè lancio per Ken e Ken poi faceva tutto da solo, ecco, quindi bisogna capire poi come si che tipo di amalgama fai, no? Perché certo, l'amalgama, come
8: no,
9: diceva,
8: no, l'amalgama è importante perché è una Fiorentina totalmente rinnovata e quindi bisognerà trovarla in fretta questa,
9: cioè,
8: intesa
9: l'equilibrio
8: tra i vari reparti, tra i vari giocatori,
9: ecco,
8: sì, sì,
9: ecco, quindi mi preoccupa un pochino
8: in attesa del prossimo collegamento. Qualche altro messaggio? C'è il prossimo collegamento?
9: Mi perdevo in chiacchiere,
8: abbiamo Tommaso
9: Tommaso
8: Borghini in video, così anche coloro che ci seguono.
10: Ragazzi, sono una situazione anche precaria, però mi è fatto piacere sentire tutti i vostri ragionamenti sulla Fiorentina da qua su. Devo dire, fa
8: ma
10: piacere.
8: Dove ti trovi? Dove ti trovi? Per la precisione.
10: Allora, intanto ho il sole che mi impedisce di vedere. Spero che la visuale sia
8: è perfetta.
9: La visuale è bellissima.
10: Ecco, allora mi trovo in cima al Monte Cristallo, sotto, diciamo, sopra Cortina d'Ampezzo, sì, però la parte che vedete, il Cristallo, ce l'ho, diciamo, alla fronte.
9: Quelle sono
10: a me,
9: le zone della valle, Tommaso.
10: È vero, della precedente gestione veniva, sì, anche il ritiro a
9: anche
10: Cortina,
9: casa,
10: in questa,
9: no,
10: zona.
9: Anche casa sul Cristallo, mi sembra.
10: Addirittura, questo non me lo ricordavo, beato lui perché è veramente fantastico. Tra l'altro, quella che invece vedete alle mie spalle è il massiccio, diciamo, del Faloria, Sorafis, dove insomma l'inverno si va a sciare, ci hanno girato anche dei famosi film, forse lo ricorderete, Vacanze di Natale, il famoso film con De Sica a Mendola, sì, degli anni Ottanta.
8: Sì.
10: E quindi tutta quella zona lì è quella, appunto. Poi non trovo, c'ho un'antenna un po' fastidioso, altrimenti girandomi si possono vedere anche le Cofane. Quelle sono ancora
9: altre complesse del
10: Boso, famosissimo. Certo. Di questa zona,
8: ti confermi anche nel ruolo speciale di guida turistica, eh?
10: siamo qua oltre i 2000 metri, quindi devo dire che nonostante i 2000 metri fa abbastanza caldo anche qua, quindi immagino voi come siate belli scaldati, diciamo.
9: Siamo belli scaldati in studio,
8: soprattutto in studio, sì, perché insomma qualche piccolo problemino c'è,
10: ma anche fuori dallo studio, insomma,
8: sì certo,
10: dicono che Firenze sia abbastanza bollente,
8: sì assolutamente.
10: E quindi questo poi, se vuoi, visto che siamo in tradizione, mi sono fatto anche un appunto sulla citazione,
9: mancano.
8: Pensa che io l'altro giorno ho chiesto a Luciana una citazione, lei ha detto no, non mi sognerei mai di togliere il lavoro a Tommaso Borghini, quindi
9: ma dopo te la do, dopo ora lasciamo
8: dopo la citazione,
9: dopo, sì.
8: Sei preparata?
9: Ce l'avevo già, ma non vai Tommaso,
8: vai,
9: non voglio toglierti l'esclusiva,
10: non ho l'esclusiva. Allora, me lo sono anche segnato, se no me ne dimentico. La data del film è 1993,
8: sì,
10: forse lo ricorderete anche voi. L'ho scelto proprio perché è stato girato qui, su queste montagne. Cliffhanger, l'ultima sfida, con Sylvester Stallone, che mi pare che c'è anche il regista in quel film lì. La cosa particolare è che quel film è ambientato teoricamente sui monti del Colorado, sì, ma in realtà è stato girato proprio su queste montagne qua delle Dolomiti del Lunese. Probabilmente non si è capito bene il motivo, c'è cioè chi dice per una questione economica, chi perché Silvestre Stallone preferiva stare in Italia a girarlo. L'ambientazione è nel Colorado, sulle montagne rocciose del Colorado, ma in realtà è stato girato qua. L'ultima sfida, cliffhanger, perché sul filo del rasoio sostanzialmente, no? Vuol dire una cosa del genere in inglese. L'ultima, secondo me, intanto le trattative ad alta quota, no? di Fabio Paratici, che non ha paura a trattare i giocatori che fino a poco tempo fa sembravano per la Fiorentina inarrivabili, no? Secondo me quindi rende bene l'idea in questo senso. E l'ultima sfida dei commisso, perché questo rilancio ritengo che sia una sorta di ultima sfida, no? Di ultimo tentativo per cercare di fare ciò che fino adesso non sono riusciti,
8: cioè, completamente parlando a fare. Sinteticamente e anche in maniera abbastanza brutale, o bene bene o male male?
10: Bravo, una roba del genere, è proprio quello il concetto. O bene bene, e noi speriamo bene bene, certo. O male male, nel senso che insomma per il centenario stanno facendo dei ulteriori sforzi, poi vedremo quello che succederà alla fine del mercato. Il bilancio bisogna farlo, mi insegnate voi alla fine quando sarà concluso il calcio mercato, però per adesso, sia per i nomi arrivati che per quelli trattati e per quelle che sembravano invece le prospettive, no? Si parlava di spending review eccetera. Ecco, la Fiorentina mi pare si stia muovendo in maniera diametralmente opposta alle previsioni. Vedremo dove arriveremo, vedremo poi come sarà concluso questo calciomercato, che sta tanto per me di ultima sfida per cercare di agganciare quelle posizioni che invece in passato non siamo mai riusciti a centrare, perlomeno nell'era convinta.
8: Potremmo aggiungere un o la va o la spacca.
10: Bravo, quello potrebbe essere un'altra citazione molto più semplice, però la dovevo agganciare alle montagne.
8: Giusto, giusto, quindi è stata bellissima questa citazione, perfetta.
10: Però la sintesi, Lorenzo, te che sei maestro di sintesi, quella è sicuramente la sintesi più giusta per quello che volevo trasmettere ai nostri video ascoltatori.
8: Assolutamente, nel frattempo c'è il bomber Viola che dice vorrei essere lì dove c'è in questo momento Tommaso, magari col teletrasporto, ma in sì, video anch'io. Proprio portagli i miei saluti, e certo, guarda, ti stiamo leggendo il messaggio. E poi c'è anche Simone.
10: Saluti al bomber, c'è ti Simone prepari che... per i nuovi bussoni storici che li stiamo preparando per la prossima stagione.
8: Anche in montagna sei lì a preparare i nuovi quizzoni,
10: sono grato in un genio le notti a fare quizzoni, ma insieme a Stefano, come sapete, è lui la mente di questo tipo di giochino, perché è un giochino.
8: Ecco, e poi c'è Simone che ti chiede simpaticamente se sei sempre in ferie o già in pensione.
10: Allora, la pensione ancora, nonostante i capelli bianchi, probabilmente la prospettiva e questa luce mi invecchia ancora di più, purtroppo è ancora lontana, diciamo. Forse una decina d'anni se tutto va bene, speriamo, però sono in ferie, in realtà sono in ferie, sono arrivato qua due giorni fa, quindi ufficialmente in ferie da due giorni.
8: Ecco, tra l'altro prima di arrivare in montagna sei stato, prima di arrivare insomma dove ti trovi adesso, sei stato a Klagenfurt a seguire l'amichevole della Fiorentina con il Real Madrid, e tra poco ne parliamo, però volevo sentire Luciana con la sua citazione, visto che no, ce l'avevi no. In canna.
9: Ah no, ma è una canzone sì. del povero Mango, che è Bella d'estate, e sabato guardando Piccoli mi è venuto in mente, no? Perché poi mi ero scambiata con una collega amica, no? Questa canzone le avevo mandato, no? Proprio riferita a Piccoli, c'è solo un addio, credimi, io non ci penso mai. Vedo che hai pianto, tu lo sapevi, ma da quando? Bella d'estate, vai via da me.
8: Hai pensato anche tu, Tommaso, via, a questa citazione?
9: Andrà via,
8: per
9: Piccoli?
10: Allora, Mango è sicuramente di grande ispirazione, quindi complimenti a Luciana, perché ha delle canzoni che, per esempio, se non mi sbaglio, anche Oro è
9: Oro
10: di
9: bellissima, sì, sì, sì, sì.
10: Anche quello, Quanto Oro ti darei, potremmo anche legarla a Ken o anche a Mastantuono, no? Visto che si parla tanto, non so, le trattative che ci sono in corso le sapete meglio voi, io sto leggendo le notizie frenetiche nell'attesa, ho qua i miei figli che me lo chiedono continuamente, ma arriva, c'è, lo prendiamo, perché loro sono innamorati persi di Mastantuono delle loro giocate, delle sue giocate. E detto questo, quindi Mago, veramente complimenti per la citazione di Luciana, che a questo punto ufficialmente potrebbe, ecco, coadivarmi in questa psicologica ricerca delle citazioni, perché Lorenzo me ne fa fare praticamente una puntata.
8: Certo, quindi, sì, ormai è un appuntamento fisso.
9: Non
8: si può iniziare la trasmissione senza la citazione.
10: Ti ringrazio,
8: però devi anche rispondere alla domanda su Piccoli, che tra l'altro hai avuto modo di seguire dal vivo e hai visto fare quel gol contro il Real Madrid, il terzo consecutivo in amichevole.
9: Cioè merita una chance.
10: È diventato un cecchino, no? Nelle ultime tre amichevoli, tre gol, tra l'altro mettendo in mostra anche dei colpi che oggettivamente l'anno scorso, insomma nella scorsa stagione, non li avevamo mai visto fare, perché insomma i gol sono stati secondo me anche di pregevole fattura, sono stati, diciamo, dei gol fortunosi, no? Però tu sai, voi sapete, perché ne abbiamo parlato anche nelle precedenti, prima che venissi quassù, quanto io dia peso a questi amichevoli. Sono comunque, grazie, adesso siamo d'agosto, quindi si può dire di calcio d'agosto, i gol vanno fatti quando sono importanti, no? E il vero bomber, il vero attaccante fa i gol quando conta, è la tensione della far brava, è la tensione della partita vera, e quindi mi aspetterei a dare un giudizio lusinghiero su Piccoli. Detto questo, certamente si sta mettendo in mostra e certamente sembra un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto in tutta la scorsa stagione. Quindi qual è il vero Piccoli? Credo che ce lo diranno le prime partite, fermo restando e non sono così sicuro che poi rimarrà lui, visto che, se non ho capito male, Ken dovrebbe essere il centravanti del futuro della Fiorentina anche per la prossima stagione. Se la sentirà Piccoli di rimanere un altro anno qui a fare, insomma,
8: oltretutto con soltanto il campionato, perché non ci sono le coppe, quindi molto meno spazio, eventualmente
10: molte meno possibilità di giocare, perché insomma la Conference ti offriva quelle 7-8 partite per giocare, e invece quest'anno queste non ci sono, e quindi gli spazi sono minori. E poi insomma non si sa mai, magari la Fiorentina punta davvero ad avere un secondo di qualità, secondo attaccante di qualità addirittura superiore, no? Visto che ancora le voci sul Pellegrino non si sono spente, quindi insomma è tutto in divenire. Però Piccoli ce la sta mettendo tutta per metterci un po' di dubbi, cosa che fino a un mesetto fa non avevamo alcun dubbio sul fatto che fosse, potesse essere un centravanti non propriamente adeguato alla piazza di Firenze. Ecco, oggi qualche dubbio c'è.
8: Tornando invece all'amichevole di sabato che hai visto dal vivo contro il Real Madrid, che atmosfera hai respirato e soprattutto che valutazioni hai fatto, fermo restando sempre che si tratta di calcio d'agosto e quindi sono partite che vanno prese con le molle, però ecco, anche la differenza tra primo e secondo tempo, come l'hai giudicata, ecco?
10: Allora, ci sono ti posso dare due letture: una emozionale, aver vissuto quell'amichevole lì in mezzo a una marea di tifosi del Real Madrid, tra l'altro
8: eri con i tuoi figli e quindi l'hai vissuta dalla curva.
10: L'ho vissuta, esatto, cosa che non facevo da molti anni, di viverla non in tribuna stampa, ma di viverla allo stadio da tifoso, e questa è stata già un'emozione, viverla con i figli un'ulteriore emozione, e soprattutto viverla in mezzo a tantissimi tifosi del Real Madrid, tra l'altro pochissimi spagnoli, molti che venivano dall'Austria, dalla Germania, dalle zone limitrofe, ho visto anche dei polacchi con le maglie del Real Madrid, eccetera, che ci guardavano un po' come dire, siete le vittime sacrificali, no? La Fiorentina un po' con questi sorrisini, come dire, siete venuti a prendere una ballata di gol. E effettivamente i primi 25 minuti mi hanno fatto temere il petto. Poi la Fiorentina ha dimostrato cuore, anima, e questo mi sembra, anche se è una partita, come dicevo prima, di calcio d'agosto, mi sembra comunque un aspetto da sottolineare positivamente. È riuscita a riprendere la partita, tra poco la vince addirittura, e ci ha regalato a noi, eravamo circa a 1.500, forse 2.000 su 30.000 tifosi, perlomeno per come ho potuto vedere io, con qualche gruppo che abbiamo incontrato anche andando allo stadio, non di più, ecco, ci ha regalato un finale orgoglioso. Ritornando, uscendo dallo stadio, ecco, ci guardavano con meno diciamo con più rispetto, ecco, diciamo così, anche la tifoseria avversaria. E questa è stata una sensazione bella.
9: Che poi è quello che chiede. È quello che chiede il popolo di Firenze, no? Poter uscire, esatto, orgogliosi dallo stadio, da, no?
10: È quello che chiede il popolo di Firenze. Ora io non voglio, ripeto, siamo in calcio d'agosto, prendiamo le molle, tutte queste amichevoli, tutto ciò, però mi pare che questa squadra quantomeno abbia dimostrato fino ad ora che un'anima ce l'ha, anche in nell'amichevole precedente, no? Era andata sotto, era riuscita comunque a rimettere la testa avanti, insomma, e questa partita ha dimostrato soprattutto questo. Dal punto di vista tecnico, diciamo, il primo tempo fino al gol di Piccoli è stato abbastanza
8: senso
10: unico, non si toccava sostanzialmente palla, però secondo me degli aspetti positivi ci sono stati. Io ho visto per esempio questo, il ragazzino Ulai, che ha, nonostante sia un po' confusionario, vada incanalato, diciamo così, e Grosso a Grosso spetterà questo di disciplinarlo tatticamente, quando riesce, insomma, a prendere il pallone, secondo me è un centrocampista di grande versatilità, un centrocampista universale, un centrocampista, sì, che sarà molto comodo.
8: Sì, l'impressione è che ancora la Fiorentina debba imparare a ragionare più da squadra, perché ho visto un po' troppi, esatto, giocatori che prendevano palla, anche a Ta provava a ripartire, esatto, e insomma teneva un po' troppo palla,
9: sì,
8: alla fine
9: troppo
8: arriva,
9: innamorato della,
8: capito,
9: palla,
8: alla fine
9: morte,
8: te la tolgono,
9: sì,
8: per forza.
10: E adesso si va molto su iniziative individuali, sì, se vogliamo anche il gol di Piccoli, come è nato da un'iniziativa di Gimenez, che poi ha dato quella palla filtrante, no?
9: Sì.
10: L'ha messo davanti alla porta, dopo essere partito lui palla al piede, quindi per adesso si viaggia su questo. Io sono certo però che adesso Grosso, quando poi gli sarà completata la squadra, avrà il tempo anche di dare un gioco, no, più corale a questi giocatori e ad alcuni di questi giocatori che hanno le qualità di tenore che, se, ripeto, incanalati nella giusta direzione, possono regalarci ottime soddisfazioni. Anche la difesa, nonostante lo sbandamento iniziale, poi dopo ha preso un po' le misure, sono venuti fuori con una certa personalità, e quindi bisogna considerare che anche se era un Real Madrid, diciamo, di talento lì ce n'è tanto,
8: sì, sì.
10: E, insomma, i giocatori ce l'hanno. Cioè, le squadre italiane sono poche quelle che possono permettersi, anche senza i grandi big, una rosa come quella del Real Madrid di Mourinho.
9: Sì. Diciamo, la difesa non era quella, no? I due ragazzi
10: non era quella,
9: in mezzo,
10: non era quella, infatti l'ha detto anche Mourinho,
9: sì,
10: no? Che ha fatto complimenti a Ken,
9: sì,
10: dicendo
8: l'ha definito un mostro,
10: troppo,
8: sì,
10: giovani per un mostro,
9: sì, Rivas
10: come
9: e l'altro, non ricordo il nome, ma insomma,
10: però quel gol è stato bello,
9: sì.
10: Quel gol ci ha fatto rivedere uno sprazzo di quel Ken che due stagioni fa ci aveva fatto innamorare, con quella voglia anche, ed è entrato con grande voglia. Mi ha fatto anche molto piacere vederlo rifesteggiare alla sua maniera, con quel,
9: sì, sì,
10: il suo tradizionale balletto. Secondo me, se davvero rimane, può essere un Ken diverso, e dobbiamo però sostenerlo, perché è uno che ha bisogno di essere sostenuto, no?
8: Di sentire che c'è entusiasmo intorno a lui.
10: Esatto,
8: mentre Luciana dimostra di voler essere lì con te per godere del fresco,
9: sicuramente il fresco lo...
10: C'è anche un bel sole in questo momento, e devo dire che dopo il collegamento mi metterò anche un pochino di crema, perché qui a questa altezza poi uno se lo sottovaluta rischia di prendersi anche una bella spruzzatura.
9: No, ma poi tra il cristallo, il Faloria ha sbloccato anche dei ricordi, dei ritiri,
10: sì,
9: passati.
10: L'hai fatti tutti quelli di Cortina. Non mi ricordo se sono stati 2-3, non mi ricordo.
9: No, Cortina 1,
8: sì, Cortina c'ero anch'io, sì.
10: Poi
8: più che altro
9: un e mezzo, diciamo,
8: poi gli altri sono stati,
9: e poi Moena. Forse il periodo del Covid ha saltato,
8: sì, però Moena non fa parte,
9: beh, però sentir nominare Faloria mi è subito venuto in mente,
10: diciamo, è un altro versante delle Dolomiti, però insomma siamo sempre su altissimi
9: livelli. Anche un'altra regione, però sì, insomma, sì. Va bene.
10: Certo.
8: Prima di lasciarti al tuo programma, non so che cosa prevede il tuo programma adesso a breve.
10: Ma bisognerà riscendere da quassù, quindi in qualche modo ora c'è anche una seggiovia a disposizione, quindi siamo incerti se fare la discesa a piedi, e sarebbe un paio d'ore di sentiero, però in discesa, quindi abbastanza fattibile, o altrimenti la seggiovia, e in 10 minuti saremo arrivati al parcheggio.
8: E poi ci,
10: quindi,
8: sarà pranzo, poi ci sarà il pranzo.
9: Io ti consiglio,
10: intanto
9: la seggiovia.
10: Vi faccio vedere velocemente delle tendine.
9: Che bellezza!
10: A stomaco pieno prenderemo una decisione.
9: Però
8: prima del pranzo volevo una tua riflessione tornando alla difesa su Pongracic, perché adesso insomma è tornato a Firenze di nuovo a disposizione dopo il mondiale, ma che cosa ti aspetti? Perché mi sembra che Grosso sia intenzionato a voler puntare sulla coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Magari Vieri inizialmente avrà bisogno di ambientarsi, di adattarsi, di prendere le misure al nostro campionato, però ecco, che futuro può avere effettivamente Pongracic? Si possono aprire secondo te delle opzioni di mercato per lui?
10: Ma considerando il fatto che ci sono dei giocatori che hanno la possibilità anche di giocare centrale, per esempio penso a Valdepeña, che insomma è bravo anche, così perlomeno ci hanno detto, a giocare da centrale, considerando Vieri che anche lui si deve disciplinare, però insomma dal punto di vista fisico-atletico ha già fatto vedere di essere un giocatore, credo che possa diventare anche progressivamente un elemento importante di questa squadra. Chiaro che poi c'è Ranieri anche, insomma, i centrali secondo me non sono pochi per questa squadra. Pongracic credo sia quello che potrebbe avere anche più mercato, no? A livello, se c'è l'esigenza di monetizzare, quindi sulla sua permanenza non ci metterei la mano sul fuoco. Detto questo, se rimane, a quel punto Grosso insomma ha una scelta anche a livello distintivo veramente di primo piano.
9: Beh, però quindi, sulla destra, se va via Pongracic, sul centro destra mancherebbe uno, dai. Quindi si creerebbe di nuovo l'esigenza di prendere un altro.
10: Hai ragione, perché Valdepeña è un mancino anche lui, quindi ci sarebbe un affollamento di mancini e pochi.
9: Ma comunque numericamente servono 4 centrali puri, diciamo.
10: Vediamo cosa succede, perché io sarei molto stupito se la Fiorentina non piazzasse una cessione importante, per visto che quella di Ken, non come abbiamo capito, non sarà fatta. Dodò non so quanto possa valere vista la situazione contrattuale, ecco, penso e temo che ci sia la necessità anche un po' di rientrare dal punto di vista economico.
8: Infatti c'è chi fa il nome di Fagioli anche come possibile partente per ricavare una certa cifra.
10: A me dispiacerebbe molto, ti dico la verità, sì. Perché insomma anche con il Real, quando è entrato, ha fatto vedere anche Fagioli di essere in buona forma, secondo me, capace anche di dare ordine a questo centrocampo. Mi dispiacerebbe vederlo andare via, però mi rendo conto che qualcuno probabilmente dovrà essere sacrificato. Vedremo quello che succede. Se rimangono tutti, poi io sono contento. Perché
8: certo, sì, insomma, il livello è alto, sì.
10: Ho smesso di fare i conti.
8: Bisogna smettere di fare i commercialisti. Se bisogna smettere di fare i conti. Dei conti, assolutamente.
10: Esatto, sono problemi che non ci dovrebbero riguardare. Più giocatori buoni restano, più io sono contento. E Pongracic comunque rimane un'ottima alternativa, secondo me, a quelli che potrebbero essere i titolari.
8: C'è il Sergio della...

0: movimento. Ci sentiamo magari prossimamente, sempre durante le tue
1: grazie
0: ferie.
1: Grazie ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Un abbraccione a tutti. Buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Grazie a Tommaso Borghini, collegato dalla montagna.
2: No, anche insomma, perché bello devi mandare a pranzo, perché poi in montagna sono molto rigidi.
0: Ci hanno degli orari.
2: A un certo punto chiudono le cucine, addio.
0: Sì, sì,
2: noi la sera spesso, cioè andavamo sempre negli stessi posti perché molti, mi ricordo Moena, insomma,
0: la sera magari alle 9 non ti fanno più mangiare,
2: esatto,
0: perché sono abituati a mangiare molto presto.
2: No, no, fortunatamente in centro c'erano uno o due locali, ristoranti, che tenevano aperti spesso solo per noi, quindi insomma ricordo l'amico Luigi che aveva questo ristorante a Moena dove si andava a mangiare perché si faceva tardi e quindi si andava sempre lì, detto il romano,
0: il romano
2: ormai mitico, ma l'avranno imparato a conoscere anche anche i tifosi, insomma. E poi appunto ce n'erano altri lì sul lungo fiume, ma la maggior parte chiudeva molto presto, ecco, le malghe, queste cose chiudevano presto.
0: Sì. Torniamo ai messaggi al 348-753-933. C'è Cristian da Guidonia che dice: partiranno titolari Dragusin e Pongracic. Sì, potrebbe anche inizialmente essere questa la coppia, però poi a lungo andare l'impressione è che Vieri diventi titolare al fianco di Dragusin. Magari all'inizio ci si può affidare ad un giocatore che conosce molto meglio la realtà del nostro campionato e quindi potrebbe essere più affidabile.
2: Comunque,
0: rispetto
2: Pongracic
0: a Vieri.
2: Pongracic arriva oggi, ora vedremo insomma come deciderà. Non so se già potrà giocare la partita di giovedì. Io lì mi aspetto soprattutto degli esperimenti a centrocampo, no? Perché se, tanto detto di questo centrocampo delle meraviglie, Fagioli, Ulahi, Atta, vedremo se sarà il caso questo. Ora ma, forse con João Mario, magari uno tra Jimenez e João Mario può fare l'esterno alto, per cui a quel punto puoi riproporre il 4-3-3. Staremo a vedere, insomma. Grosso non l'ha escluso, no? Quel tipo di centrocampo, però ha detto sì, serve equilibrio, ovviamente, quindi serve provarlo,
0: certo.
2: E di sicuro lo proverò, però vedremo se sarà il caso della partita con il Deportivo. Già tutto esaurito, d'altronde 2000 biglietti li vendi facilmente, perché
0: sarai anche tu?
2: Si gioca e vedremo.
0: Tra l'altro, a proposito della tua presenza anche all'aeroporto per un eventuale arrivo di Mastantuono, ricordiamo che in questo momento, come abbiamo riferito all'inizio trasmissione, devono verificarsi.
2: No, non deve arrivare,
0: non deve arrivare, assolutamente. Infatti volevo ricapitolare la situazione, devono verificarsi due condizioni ben precise: che il Real partecipi ad una parte del gaggio del calciatore, il calciatore che guadagna 3,5 milioni, quindi uno stipendio abbastanza elevato, pur essendo lui un 2007, è vero che è un talento, però comunque
2: la Fiorentina ha ancora i due ingaggi pesanti, quello no, del portiere e quello dell'attaccante, quelli li devi pagare, quindi
0: certo,
2: c'è un monte ingaggi anche da tenere sotto controllo.
0: E poi l'altra condizione essenziale per l'arrivo di Mastantuono è che lo stesso Mastantuono sia veramente convinto della destinazione fiorentina.
2: Sì, questa mattina insomma qualcuno è andato avanti dicendo che c'è stato il sì, ma in realtà poi è tutto da verificare, staremo a vedere, vi terremo aggiornati
0: assolutamente.
2: Sia attraverso la radio, attraverso il nostro sito.
0: Sì, no, perché dicevo dell'eventuale arrivo, eventuale, perché c'era il nostro ascoltatore Luca che dice: chi meglio di te potrebbe, Luciano, accogliere Franchino all'aeroporto, fatti eventualmente sostituire in redazione, e vai, sarebbe importante.
2: Sì,
0: saresti
2: sarebbe
0: pronta, insomma, a farti sostituire.
2: Sarei pronta, non parlo lo spagnolo, ma insomma sarei pronta.
0: Poi c'è Max da Monza che vuole la nostra valutazione su queste sue idee: Pinamonti più Tosved per Piccoli, Brescianini o Fortini, Cancellieri per Fabian. Questa è pazza, ma Piccolo in prestito con obbligo se va in A il Palermo per Pociampalo. E insomma, sicuramente sono idee particolari, ma non così campate per aria. Per quanto
2: e
0: riguarda
2: Lindstrom, che è rimasto
0: al Napoli,
2: sul groppone il Napoli, era già sicuro allo Schalke, poi lo Schalke ha fatto altre scelte, si sono accusati a vicenda le due società, però sta di fatto che Lindstrom è stato rimandato a Napoli. L'ala è un'ala danese, non lo so che ne pensano i nostri ascoltatori.
0: Però ecco, Pinamonti piuttosto per Piccoli, Brescianini o Fortini, lo faresti questo scambio? Pinamonti Toasted, piccoli brescianini.

0: io non sono grande.
1: Io guarda, quasi quasi lo farei.
0: Non sono molto innamorata di Fina Monti.
1: No, neanch'io. Però come vice Ken potrebbe anche, cioè oltretutto Grosso lo conosce molto bene, quindi potrebbe anche essere quell'allenatore in grado di ricavare meglio da lui.
0: Sì, ma se Piccoli ti fa riprendere dei soldi, ti porta dei soldi, va bene. Se no io non sento neanche l'esigenza di fare questi cambi, non lo so, boh. Cioè se il Piccoli che vedremo più avanti è un Piccoli in grado di fare la differenza quando entra, a me sta bene. Altronde c'è sempre, si è sempre detto, no, perché era stato preso Piccoli, perché serviva una riserva a Ken quando Ken perché era mancato, no, l'anno precedente. Poi purtroppo è andato tutto male, perché poi invece di uno ne hanno presi due, cioè anche Dzeko, quindi si è creato un po' di confusione e è andato tutto male. Ora serve comunque una garanzia dietro a Ken. Se Piccoli dimostra di poterlo essere, perché magari gli piace come gioca la Fiorentina di Grosso, cioè il sistema di gioco è, per lui è migliore, lo valorizza di più, io tutta sta esigenza di cambiarlo con uno. Sì,
1: beh, però insomma, tutto sommato in Serie A ha dimostrato di non essere un vero e proprio bomber, però
0: sì,
1: i suoi gol con una certa continuità l'ha sempre fatti, ecco. Diciamo che il suo apporto lo ha sempre dato, è un giocatore non entusiasmante, ecco, però magari è un usato sicuro, ecco, lo vorrei definire così.
0: Sì,
1: come riserva, no, come riserva.
0: Un usato come sicuro, riserva. Quello va bene, certo, come riserva, però poi Ken c'è sempre questa incognita di come sta, perché poi no, devi, se tu lo tieni devi anche pensare che magari quella tibia, io mi auguro che sia tutto superato, però ha dimostrato negli anni di soffrirci, ecco. Quindi
1: negli ultimi tre anni, guarda, prendo in esame gli ultimi tre anni di Pinamonti. Allora 38 presenze con il Sassuolo, 11 gol, 36 presenze con il Genoa, 10 gol, e quest'anno 36 presenze, 9 gol, quindi ecco, non è un vero e proprio bomber. Poi bisogna vedere anche quanto sono le occasioni che gli capitano, però ecco,
0: io in questo momento la mia priorità sarebbero gli esterni,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: tu hai toccato tutti i reparti tranne quello degli esterni.
1: E allora dice il nostro ascoltatore, Cancellieri per Fabian, ne parlavamo in redazione di Cancellieri, se arriva
0: sì, ma
1: magari
0: Fabian,
1: come completamento,
0: cioè,
1: degli esterni può anche andare
0: per Fabian
1: bene.
0: Nel senso inserito nell'operazione,
1: sì,
0: forse
1: una,
0: ecco,
1: una sorta di scambio, sì, sì.
0: Allora ci può stare, alla Lazio piace Fabian, però da qui a dire che poi
1: sì, però ecco, Cancellieri, tornando a Izzare, Cancellieri è quel giocatore che non ti sposta gli
0: è
1: equilibri.
0: Un usato sicuro anche lui, se
1: insomma, un po' meno di usato sicuro. È un giocatore che è sempre stato in rampa di lancio, però non ha mai fatto salto di qualità, potrebbe starci nella rosa degli esterni, naturalmente non come
0: a
1: titolare.
0: Firenze ha sempre fatto la sua figura, quindi
1: sì, però
0: mi
1: poi
0: auguro che
1: sono 38 le partite,
0: è anche difficile magari trovare, non lo so, non so che dirti. Comunque io non lo escludo, non lo boccio a priori, ecco.
1: Sì. Poi c'è Luca che invece contesta l'idea del nostro ascoltatore Max da Monza di Poggianpaolo, l'aveva detto il nostro ascoltatore,
0: sì,
1: che era un'idea pazza, dice su Poggianpaolo scende il sipario, dice Luca. Anche Max da Monza dice Pinamonti non mi entusiasma, ma non ha subito infortuni, in media un gol ogni 3-4 partite, farebbe la riserva. Sì, è quello che abbiamo detto, insomma abbiamo anche snocciolato un po' di dati relativi a Pinamonti. Non è un giocatore, ripeto, che ruba l'occhio, non è un giocatore che magari è trascinante, però tutto sommato come riserva non lo disdegnerei. Poi dice anche un altro nostro ascoltatore, meglio riprendere Solomon che Cancellieri. Solomon che resta un'opzione per la Fiorentina.
0: Mi dispiacerebbe a me, sì,
1: magari,
0: però non
1: può,
0: credo,
1: anche essere acquistato per una cifra inferiore a quei 10 milioni che erano stati pattuiti per il suo riscatto.
0: Però sai che lui ha anche delle richieste, cioè, tipo il West Ham che lo vuole, no?
1: Sì, ho
0: e
1: capito,
0: quindi,
1: però insomma in questo caso la volontà del giocatore potrebbe anche essere decisiva, no?
0: Sì, però
1: certo,
0: non
1: il prezzo no,
0: come
1: il prezzo
0: si usa dire. Dire, sì, no? Sì, quando sei tu che vuoi cedere, e non è che si manda lì gratis un giocatore, no? Cioè vai e trovi delle offerte, è vero che lui lo vogliono cedere, però magari anche il club vuole l'offerta migliore, ecco.
1: Yuri invece dice tra Pinamonti e Piccoli mi tengo tutta la vita a Piccoli. Sì, però insomma, andando a vedere i numeri, magari Piccoli può avere anche qualche, diciamo così, potenzialità, qualche colpo in più rispetto a Pinamonti, però poi i numeri parlano chiaro, a favore di Pinamonti. Poi ancora grande attesa naturalmente su Mastantuono, tante anche domande marca relative alle novità che ci possono essere.
0: Marca
1: su...
0: titola Mastantuono a un passo dalla Fiorentina.
2: E insomma, dalla Spagna,
0: la Spagna
2: lo spingono verso la Fiorentina.
0: Lo spingono, secondo me lo spingono. Tanto loro hanno un sacco di campioni, gliene importa.
1: Quindi vediamo se tutte queste convinzioni che arrivano alla Spagna troveranno conforto anche qui in Italia.
0: Noi siamo pronti all'aeroporto.
1: Sì, pronti a prendere, a partire per accogliere eventualmente Mastantuono. Un altro nostro ascoltatore a proposito di Cancellieri dice: Cancellieri come Sottile, insomma come quel giocatore che sembra sempre sul punto di poter regalare delle soddisfazioni ma non riesce mai a esplodere, non riesce mai a salire l'ultimo gradino. Cancellieri come Sottile, dice il nostro ascoltatore Milla.
0: Sottile, ieri ho chiesto informazioni perché che fine ha fatto Sottile?
1: Davvero,
0: sarebbe un caso, non mi sono state date, per cui oggi continuerò a chiederle, sì, a informarmi anche per altre vie.
1: Sì. Sentiamo anche un messaggio vocale arrivato al 348-7513933.
3: Un saluto a tutti dai Brazza di Figline. Diciamo, la risposta riguardo a Ken è nì, perché non si discute come calciatore è forte e invece come uomo invece è discutibile, come carattere, come persona non è del tutto affidabile, quindi se desse tutto se stesso sì, è un buon affare tenerlo, però qualche 10 partite bene, 10 sembra un turista in Piazza Signoria svogliato, quindi penso che la dirigenza e l'allenatore ci debbano parlare chiaro, gli debbano dare fiducia, però lui deve mettere il 100%, ecco, non andare a registrare le canzoni. Un saluto dai Brazza.
1: Grazie al nostro amico ascoltatore che ci ha inviato questo messaggio vocale a 348-75-3933. Di sicuro ci vorrà un altro atteggiamento rispetto all'anno scorso da parte di Ken, ma io sono convinto che ci saranno delle regole ben precise da parte di Paratici, che ha inaugurato un nuovo corso sotto tutti gli aspetti, e saranno regole ferree, regole di fronte alle quali poi chi sgarra verrà punito severamente. Cosa ne pensi, Luciana? Vuoi dare degli aggiornamenti ulteriori?
0: No, stavo pensando, non abbiamo rivolto neanche un pensiero, io lo volevo fare perché poi lo conoscevo anche, ma lo conosce tutta Firenze per la morte di Alessandro Bargioni ieri sera, per cui insomma abbraccio, faccio le mie condoglianze alla famiglia innanzitutto, ma anche a tutto il popolo Viola, perché era comunque uno che si spendeva molto, molto partecipe anche in passato, anche sui Daspo, insomma era l'anima battagliera, ma anche un esempio per solidarietà. Io ricordo quando andarono a prendere, gli ultra andarono a prendere le forme di parmigiano nelle aziende terremotate per aiutarle, no? Perché altrimenti questo formaggio sarebbe andato a male e il loro guadagno perso, oppure quando andarono in Lunigiana sempre con gli stivali, la pala, a spalare appunto il fango perché c'era stata l'alluvione, insomma una persona presente nel mondo fiorentino, anche ex calciante, punto di riferimento per i bianchi, per cui insomma il mio abbraccio, il mio cordoglio per la sua scomparsa. Una persona, uno che aveva del calcio anche una visione romantica e degli ultra, insomma ha rappresentato gli ultra anche in un momento di passaggio secondo me generazionale, no? Tra quelli che erano stati non lo so, Passarella, ora dico dei nomi a caso, prima, e poi le nuove generazioni che ci sono ora, e quindi insomma mi sento di esprimere le mie condoglianze alla famiglia, ma anche un abbraccio a chi lo conosceva e a chi ha seguito i suoi consigli nel mondo ultra.
1: Tornando invece alle varie considerazioni di mercato, alle varie ipotesi per quel che riguarda anche le cessioni, c'è Sergio che ci scrive: se i sacrificati fossero Gudmundsson e Pongracic, un 35 milioni ce li prendi? Sì, in teoria forse sì, però Gudmundsson in questo momento che mercato ha?
0: Lo abbiamo visto a Capri con il suo avvocato, un avvocato un po' sui generis, molto tifoso del Napoli. Chissà che magari non lo porti proprio a Napoli. Non mi sembra che ci sia.
1: No, mi sembra che ci sia tutto questo movimento di mercato.
0: Intorno a Gudmundsson. Strano, perché poi davvero, insomma, quando la Fiorentina lo voleva prendere, insomma, dall'Inter c'erano tante squadre su di lui. La spuntò la Fiorentina, tra l'altro con 6 mesi di ritardo, no? Mi pare, o un anno di ritardo, ora non ricordo bene come andò. E lo ha anche aspettato, perché comunque ha aspettato un anno in cui non ha convinto, ma comunque l'ha voluto riscattare. E ora l'intenzione della società sarebbe di sicuro di cederlo, però non c'è molto movimento, ecco, non mi sembra ci sia tutto questo movimento.
1: Così come io francamente non registro grandi movimenti intorno a Dodò.
0: No, si è parlato di tutti lo volevano,
1: tutti
0: la
1: volevano.
0: Roma
1: sembrava il primo a dover
0: sembrava
1: partire.
0: Gasperini lo
1: la
0: volesse
1: Roma,
0: impacchettare
1: il Napoli,
0: la Premier, delle offerte Premier, lui si è sempre sentito un giocatore da Barcellona, un po' come Vlahovic, no? Poi però queste big, se non lo dimostri sul campo di essere forte, non ti scelgono. E Dodò è andato incontro a una stagione deludente, come purtroppo tutta la Fiorentina, e ne ha risentito anche il mercato, tra l'altro è in scadenza, quindi magari non ci sono grandi offerte per lui, non c'è un grande movimento. Ma io credo, e questa cosa era filtrata anche dalla Fiorentina stessa, che per queste partenze un pochino di questi big, chiamiamoli così, cioè Dodò, Gudmundsson, anche perché Dodò gli hai preso 2 esterni destri, significa che è di troppo, no?
1: Certo.
0: Fortini,
1: sì, sì,
0: però ecco, Fortini è un
1: però
0: è
1: poi
0: un
1: devi
0: giovane,
1: avere la certezza di poterlo piazzare, perché poi se arrivi alla fine del mercato e non riesci comunque a cederlo, che fai? Diventa un problema.
0: Però evidentemente loro hanno in mente di cederlo, glielo hanno fatto capire in tutti i modi, ecco.
1: C'è dubbio, sì sì, però poi ecco devi trovare le squadre a cui cederlo.
0: Però è anche vero che il mercato dei big, chiamiamoli così, si muove nella seconda parte del calcio, anzi nell'ultima parte, scusate, perché inizia a 1° luglio, intorno a Ferragosto, dopo Ferragosto, gli ultimi giorni, cioè c'è sempre un po' di frenesia nel fare gli ultimi colpi, a mio avviso, quindi vedremo cosa accadrà.
1: A proposito di argentini, abbiamo parlato a lungo di Mastantuono. Allora, a proposito degli argentini,
0: che ha il passaporto italiano,
1: vi voglio dire che oggi è il compleanno di Diego Latorre. Sembrava che dovesse essere un giocatore in grado di fare grandi cose con la Fiorentina. Arrivò all'inizio degli anni 90, la Fiorentina prese Latorre e Batistuta. Batistuta, insomma, sì, era stato il capocannoniere della Coppa America e quindi sembrava poter diventare un attaccante in grado di lasciare il segno, però in quel momento era ancora molto grezzo tecnicamente, e Latorre invece era quel giocatore che era già a livello tecnico interessante, sembrava poter lasciare il segno. Invece Latorre poi ha giocato soltanto 2 partite con la maglia della Fiorentina e poi è ritornato in Argentina. Invece Batistuta è diventato il grandissimo cannoniere che tutti conosciamo. A volte, no, ci sono in questi doppi colpi che vengono fatti dalle varie squadre quei giocatori che in teoria dovrebbero diventare dei grandi calciatori e invece si rivelano meno importanti di quello che si pensa, mentre l'altro giocatore che arriva un po' in sordina diventa quello più importante. Cito un altro caso, quello di Monelli e Massaro. Monelli sembrava il giocatore in quel momento fortissimo, capace di segnare gol a raffica, invece alla Fiorentina, insomma, non rispettò totalmente le attese, fermo restando che poi in una stagione segnò anche 12 reti, mentre poi il giocatore veramente in grado di rivelarsi completamente fu Massaro, che poi fu capace anche di ricoprire più ruoli e fu prezioso tatticamente per quella Fiorentina di De Sisti. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, ci fanno ampi cenni di chiudere.
0: Chiudiamo allora, chiudiamo. Lasciamo però in buone mani.
1: Assolutamente. Arriva palla al centro con Luca Calamai, tanti collegamenti, tanti aggiornamenti di mercato, la questione Mastantuono in primo piano. Grazie Luciana.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Dunque, appuntamento tra poco con palla al centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: 17.04, arriva Garrisca al vento con il sottoscritto Giacomo Galassi, tornato dopo due settimane in cui sono stato sostituito, in realtà in maniera piuttosto mediocre, però che bisogna fare, da Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara,
8: ciao,
7: ben trovata.
8: Ciao, sono tanto contenta di ritrovarti.
7: Bene, anch'io sono contenta di ritrovarti, e a parte gli scherzi, però... sei stata eccezionale. Cioè io ero, va bene, cerchiamo un'espressione, si può dire, non con gli zebedei a mollo, però diciamo ero al mare, ecco, quindi vi ho ascoltato a spizzichi e bocconi, però ho seguito tutte le notizie della Fiorentina, anche perché qui non passa giornata senza che non, comunque ci siano novità. Di sicuro non ci stiamo annoiando in questa estate caldissima. E tra l'altro Nunzio Vobis, l'avete già sentita la risata più malefica di tutto il palinsesto, è tornato Costantino Nicoletti. Ciao.
9: Buonasera,
7: Costantino.
9: Buonasera, ciao Giacomo, ciao Chiara. Ben ritrovati, grazie a Marco Tonelli di Là dal Vetro, che
7: sì,
9: beh,
7: salutiamo.
9: Quello che oggi inizia la terza stagione di Garrisca al vento.
7: Sì.
9: Garrisca al vento del martedì. Sarà una terza stagione all'insegna di tante novità. Un Costa nuovo.
7: Ma Chiara è già distrutta. Ancora
9: Costa,
7: hai solo detto cose che hanno una logica.
9: Un Costa
7: già
9: più serio, più maturo, più responsabile. Oh. 55 anni. Al 29 agosto faccio 55 anni. Non li dimostro. Si vede anche in video sul canale 92. Non li dimostro. Quindi sarò niente freddure.
7: Oh.
9: Niente barzellette. Solo sì. Storie vere.
7: Bello.
9: Sarà un Garrisca al vento completamente triste, nuovo. Però volevo iniziare in questa nuova veste, caro Marco Tonelli.
7: Guarda quanti foglietti ha.
9: Hai visto? Ti ho preparato un lavorino per oggi. Mamma a te, la Chiara. Volevo iniziare appunto perché intanto volevo sapere se ti sono mancato un pochino.
7: No.
9: Dammi un bacino, Giacomo,
8: Io sono nel mezzo, però.
9: Fatti abbracciare.
7: Sì, ti tocca, t'arriva.
9: Dammi un bacino.
7: Ah, questo era c'era anche Nuti che lo diceva. Dammi un bacino. Caruso Pascoschi di Padre Polacco.
9: Certo, bravo. Senti, dove sei stato in vacanza di bello con la tua dolce Lisa? Alessia.
7: Ti sei iscritto?
9: Mi sono scritto il nome.
7: No! Quindi ti avrei risposto e non te lo volevo dire.
9: Piccolo dolce luce, dove siete
7: stati
9: in vacanza?
7: Maremma, quest'anno Maremma, diciamo bello, a chilometro zero.
9: Bravo, hai preso anche il sole, stai bene.
7: Sai, col neonato non è che sono molte le opzioni da fare in spiaggia, è difficile stare in ombrellone e...
9: C'è Tonelli Show.
7: Questo
9: stasera
7: era per ricordare il 348-751-3933 per i messaggi scritti vocali 055-77-111-71 per chiamarci. Costantino, a chi ci ascolta,
9: chiedimi
7: non gliene
9: dove
7: frega
9: sono stato
7: una
9: in vacanza.
7: Mazza, dove sei
9: sono stato
7: te,
9: in vacanza.
7: Dove sono stato io, secondo me neanche dove è stata Chiara, che forse è l'unica che potrebbe
9: interessare.
7: Sì, che
8: io
7: potrebbe interessare. Sì, esatto.
9: Chiedimi dove sono stato in vacanza. E cominciano le ferie con l'ottobre. Radio Firenze Viola.
8: All'ultimo minuto. Voglio andare a casa. Pronto, possiamo aspettare ancora.
7: Attenzione, c'era anche la
9: c'è
7: Chiara,
9: anche la Chiara. Grande Tonelli, numero uno per
7: numero
9: distacco.
7: Uno. Va bene, incominciamo le serie.
8: Sono molto pentita di aver accettato questo turno.
7: Sai che io te l'avevo anche chiesto.
9: L'avevi detto, guarda, stata cioè avvertita.
8: Perché ti voglio bene.
7: Io ti ringrazio per essere
9: che
7: qui.
9: Che dolce.
7: Però, come dico a tutti, insomma, benvenuti nel mio mondo, nel mio inferno. Che è tornato Costantino Nicoletti. Ora, a parte tutto,
9: dimmi,
7: qui,
9: Giacomo,
7: chi se ne frega di dove sei stato te in ferie? C'è il presidente commisso che ha parlato, ha mandato un messaggio. Che addirittura ha convinto addirittura Gian Andrea Bevilacqua.
8: Io sono felicissima.
7: Vuol dire non esiste possibilità di critica su quello che ha detto commisso, che per chi se lo fosse perso ha detto: io e mia madre Catherine saremo a Firenze per festeggiare il centenario della Fiorentina il 29 agosto, tra l'altro lo vogliamo festeggiare dando il giusto lustro che si deve alla storia di un glorioso club, e questa storia non può prescindere da Giancarlo Antognoni, al quale noi abbiamo organizzato un evento per il ritiro della maglia numero 10 per la stagione 2026-2027, di più non potevano fare.
9: È due mesi che io ti racconto che il buon senso poi alla fine prevarrà o no? Te
7: sì,
9: l'ho sempre detto.
7: Siamo ancora al 4 agosto e io non sono certo, perché quello che percepiamo da parte Antonione ancora non abbiamo capito bene quale sarà la posizione, però non è un sì all'ora
9: vengo. Ma non siamo nella festa di Giancarlo.
7: Siamo ancora in fase di valutazione.
9: È la festa, guarda, io vengo dalla festa dal centenario del Napoli, che è stata una manifestazione, non ti preoccupare, io sono in ogni dove. E è stata una festa meravigliosa, organizzata tra l'altro da un tifoso viola e da un fiorentino doc.
7: Bianchini?
9: Tommaso Bianchini, dirigente storico della Fiorentina, Gianluca Baiesi, e tutto un team di lavoro che ha lavorato per anni per la Fiorentina. È la festa della Fiorentina, lo sa bene anche Giancarlo, al netto del dei torti che ha subito, delle angherie, chiamale come vuoi, si celebra l'Artemio Franchi, che non è lo stadio di Commisso, è lo stadio di Firenze, è lo stadio del comune di Firenze e della città di Firenze. Si festeggia il 29 d'agosto, 100 anni della Fiorentina, e chi come è lui è il simbolo della Fiorentina, ha fatto una scelta di vita, che fa? La tradisce nel momento più alto? Nel festeggiare i 100 anni, quindi il buon senso alla fine avrebbe prevalso. So che le diplomazie si sono mosse per tempo, anche il buon Alessandro Ferrari comunque si è speso per questo intervento, per far sì che Giancarlo rivedesse la sua posizione, e quindi è normale che alla fine deve prevalere, correggetemi se sbaglio, assolutamente il buon senso. Giancarlo è una persona estremamente intelligente, è un fiorentino ormai a tutti gli effetti. Spero, mi auguro che magari chi gli sta intorno, e sottolineo chi gli sta intorno, gli faccia capire che farebbe un'autorete clamorosa nel non raccogliere questo invito, questo omaggio che la Fiorentina gli dedica, perché è un omaggio, e quindi basta. Io penso che la Mutad oggi è stata definitivamente chiusa, perché la Fiorentina ha fatto lo sforzo importante, riconoscendo forse magari anche i suoi errori in passato, ha fatto autocritica. Io sono contento quando uno fa autocritica, io sono contento quando uno riconosce di aver sbagliato nel passato, però le colpe dei padri e degli amici non devono ricadere sui figli.
7: Però posso dire, io non sono così sicuro invece sia conclusa la situazione per quello che
9: sta. Se ci sono ulteriori strascici, Giacomo, allora dalla ragione
7: ci sono ulteriori
9: strascici.
7: Ah, gli strascici, i famosi strascici, certo.
9: Dalla ragione è ovvio, ragazzi, è l'ABC. Dalla ragione passa al torto, dopo diventa indifendibile. Che... E te sai bene che voglio Giancarlo Antonioni. Sai il rapporto che ho con Giancarlo Antonioni. Io l'ho sempre sostenuto, ho sempre raccontato che ha fatto bene a mettersi di traverso, perché è stato trattato veramente male, umanamente, non a me, se ci si scornano i tre sul lavoro, mi va bene, ci si tratta male parole, ci si confronta e si litiga. Quando si tocca la sfera personale umana, vanno a decadere tutti i principi e tutti i valori. Giancarlo è stato colpito sul personale e sull'umano, e io quindi ho capito il suo risentimento, anche se poi puoi trovare sempre la chiave, puoi andare il 25 notte a festeggiare comunque con la Curva Fiesole, perché so che stanno organizzando degli eventi per la mezzanotte del 25, e puoi andare il 29 di agosto in occasione di Fiorentina Frosinone allo stadio, punto. Poi non puoi non presenziare agli eventi all'interno del Viola Park, no? C'è sempre quell'opzione lì. Viola Park è l'emblema della famiglia Commisso, di questa gestione, e allora tu puoi rinunciare a partecipare agli eventi del Viola Park a discrezione tua. Però oggi non posso dire niente a Katrin e a Joseph Commisso su come stanno gestendo la situazione. Hanno fatto un gesto importante, hanno capito la gravità del fatto della mancanza, dell'assenza di Giancarlo Antonioni al centenario, perché veramente era come fosse stato in vita Maradona, non ci fosse stato Maradona giovedì, mercoledì, quando è stato al centenario il 1 agosto, e sarebbe stato uno smacco troppo grosso l'assenza di Maradona. C'era Careca, c'era Lemao, c'era tanti ex importanti, è come se fosse mancato un Maradona o Bruscolotti, guarda che ti venga a dire, cioè, per farti capire. E quindi di conseguenza basta, io non starei nemmeno a ricamare più di tanto. Va poi bene. Voglio sentire giustamente,
7: esatto, che vedevo annuiva quello che dici,
9: non starei più a dargli importanza a questa. Anche Antonioni non replicasse, io fossi Giancarlo non replicherei, mi presenterei, punto e basta, chiamerei Alessandro Ferrari o chi per lui, e ok ragazzi, vi confermo, non è che vi confermo che il 29 di agosto sarò con voi a festeggiare i 100 anni della mia amata Fiorentina, punto, senza fare comunicati, dichiarazioni all'amico dell'amico dell'amico, al nostro calamai, al nostro, capisco che è il vostro lavoro, però i signori si vedono anche in queste cose, chiama privatamente come hanno fatto altri, guarda, Pantaleo stesso, sono stato con lui non più tardi del 26 di luglio per Sant'Anna della bellissima Vernole, Sant'Anna e San Pantaleo tra l'altro, patroni della città di Vernole, certo. E mi ha detto, Costa, io vengo allora al centenario, tutto contento. Dice, certo Leo, perché non dovresti venire? Sei stato 10 anni alla Fiorentina, hai scritto comunque delle pagine importanti della Fiorentina, E di conseguenza, se sei stato invitato, devi essere celebrato anche tu come merita. Ma come dovrebbe venire Riccardo Montolivo, a dispetto di tanti tifosi che ora si scateneranno sulle nostri canali? Come ci dovrà essere Donatella, magari Gamberini, Dainelli? Cioè, ci devono essere. Chi è stato invitato, al netto di problemi personali, per me deve esserci. Perché chi è stato? Montolivo è stato 7 anni alla Fiorentina, non uno. Ha vestito la fascia di capitano. È finita come è finita. Pace, fa parte del lavoro, è quotidiano, l'abbiamo visto, Vlahovic, Bernardeschi, Chiesa.
7: Loro.
9: Ma certo che sì, non lo so.
7: Nel senso, forse no.
9: No, perché no?
7: Beh, dai,
9: troppo recenti.
7: Insomma, troppo ancora fresco. Su Montolivo si può anche stare a discutere. Però
9: se c'è Mastantuono, se il Mastro Simone.
7: Sì.
9: Cioè, se
7: Mastro Simone era la nostra Sara in regia. Sara. Sì, Mastantuono
9: è un altro che deve
7: arrivare. Bene, Chiara, non so se hai qualcosa da aggiungere sul discorso che ha fatto Costantino. Direi poco da
8: io
7: dire.
8: Io sono molto d'accordo. Aggiungo solo che quello che mi rende estremamente contenta, anche in una prospettiva futura, è la sensazione che si sia capito quello che parte della piazza, non tanto dall'arrivo della famiglia Commisso, ma dopo i primi mesi sostanzialmente chiedeva a gran voce. C'era la sensazione che non si accettasse in un certo senso la storia della Fiorentina fino al giugno del 2019, volendo comunque ridisegnare una Fiorentina a loro immagine e somiglianza. Io ho ribadito che non si può certo precludere di lasciare il proprio marchio quando si è proprietari di un club e si è assolutamente legittimati ad avere delle idee e a voler comunque lasciare un'impronta, ma non si può prescindere da conoscere la storia che poi ha portato anche quel club ad essere ciò che tu raccogli nel momento in cui firmi l'atto d'acquisto. Per me Antognoni è la Fiorentina e io oggi ho avuto la sensazione che, al di là di tutto quello che giustamente Costantino ha sottolineato, siano state messe la Fiorentina, Firenze e la sua gente davanti a tutto il resto. Io questo è quello che ho sognato di vedere in alcuni momenti e purtroppo sono rimasta delusa, non percependo anche solo una minima apertura, non necessariamente un qualcosa che potesse testimoniare questo atteggiamento già in essere. E io oggi sono estremamente contenta, l'ho definito un capolavoro quello che ha fatto la Fiorentina oggi, perché vuol dire capire che cosa rappresenti per noi la Fiorentina e che cosa rappresenti per noi Antognoni. Poi la famiglia Commisso comunque lascerà la sua firma nella gestione del club, ma per la prima volta sento che viene riconosciuta anche la Fiorentina per come era prima del loro arrivo, e per me è fondamentale, perché senza le radici non si va da nessuna parte.
9: Ma soprattutto perché era sbagliata la forma, ragazzi, e quello è l'ABC. Purtroppo veniamo da 7 anni dove c'è stata sempre comunque una gestione un po' improvvisata, anche un po' dilettantistica di un club, e sono cambiate tante cose da ormai da 3-4 mesi. Noi Giancarlo Antognoni, come Gabriel Omar Battistuta, c'era Bertoni, tra l'altro, l'hai visto Daniel Bertoni a Napoli l'altra sera, meraviglioso.
8: È intervenuto a Radio Firenze Viola,
9: ah, sì?
8: Ce l'ha detto.
9: Ah, vedi.
8: Era c'era Napoli perché doveva partecipare. Perché... No, probabilmente non sapeva della presenza di Costantino, se no magari rifiutava.
9: Sì, sì, insomma, praticamente cioè, la forma è sbagliata. Non puoi mandare un WhatsApp o un'email banalissima a Gabriel Omar Battistuta, a Roberto Baggio o a Giancarlo Antognoni.
7: Va bene, questo è chiaro. Dai, non torniamo però
9: bisogna sottolineare, l'errore è stato commesso. Bene. Bravi, si sono imboccati le maniche, sono intervenuti prontamente per rimediare all'errore commesso in partenza.
7: E secondo me qua dentro dobbiamo, allora dico ai nostri ascoltatori, naturalmente parliamo della questione Antognoni, in tanti aspettano notizie su Mastantuono, per ora notizie non ce ne sono, non ottimismo, ovvio, sulla chiusura con il calciatore
9: settimana.
7: Che oggi, sì, però oggi sembra veramente una giornata in cui sono stati fatti grossi passi avanti.
9: Però, perdonami Giacomo,
7: posso parlare più di 15 secondi senza e tu mi interrompi,
9: Simone,
7: per favore?
9: Gamba tesa su Mastro Simone.
7: Ma non volevo parlare di Mastantuono, volevo dire scusa Joseph Commisso, perché quando è diventato presidente abbiamo tutti detto vabbè, ma che vuoi fare Joseph Commisso? E invece in questi 2 mesi chi non ne sta sbagliando una? Secondo me è Joseph Commisso.
9: Ma
7: che
9: sì,
7: tra
9: dai,
7: aver deciso di aprire il portafogli, aver deciso finalmente di fare un passo indietro e affidare la Fiorentina a un dirigente di calcio, e può sbagliare o può non sbagliare, ma lo lascia lavorare. questo in Antognoni entra lui e non è scontato, sì, perché poteva benissimo entrare il direttore generale Ferrari e non parlare direttamente, certo, presidente.
9: Vabbè, la proprietà è la proprietà.
7: Fin qui secondo me Joseph Commisso non ne sta sbagliando.
9: È cambiato qualcosa?
7: Che
9: è
7: senso?
9: Cambiato che ora si affidano a persone del mestiere,
7: sì, sì, sì,
9: si, certo, consigliano.
7: T'ha detto Stecco,
9: non c'è la presunzione e l'arroganza dei primi 7 anni. Ecco dov'è il merito di Joseph. Conosce i suoi limiti, dice ok, chi c'è? C'è degli consulenti esterni, bene, mi stanno orientando al meglio nelle comunicazioni, nel modo di fare. Questo è cambiato, non c'è bisogno di chiedere scusa. Ci hai messo 7 anni
8: anche
9: per capire come gestire un'azienda
8: deve
9: sportiva.
8: Deve chiederlo chi forse ha fatto processi alle intenzioni.
9: Brava,
8: uno
9: Chiara,
8: poteva magari esporre le perplessità di fronte a quanto visto fino a quel momento,
9: certo,
8: ma poi sarebbe stato disonesto intellettualmente anche non dare la possibilità di dimostrare di avere le capacità, come giustamente dici tu, magari anche individuando la persona giusta a cui affidarsi per farsi spiegare cose che non era assolutamente in dovere di conoscere, non essendo stato poi il suo mondo professionale prima della scomparsa del padre.
9: Catrina ha vissuto di più le vicende Viola, Catrina ha vissuto di più la Fiorentina, Catrina era presente ai colloqui di lavoro, Catrina era a fianco di suo marito. Quindi Catrin un po' di competenze le avrebbe, le ha. Chiaramente non è il suo mondo. Allora cosa fai quando non sei nel tuo mondo? Ti affidi a gente del mestiere, nella comunicazione, nello sportivo, nel tecnico, nel gestionale, nell'amministrativo. Questo è il vero cambio epocale. Ci sono voluti 7 anni perché prima c'era due figure, a cui voglio un gran bene, che non ci sono più, che erano ingombranti, che erano convinte di essere pronte a gestire una società di calcio. Questo è il merito di Joseph e soprattutto di Catrin, di affidarsi alla gente di mestiere, come sempre,
7: posso,
9: come ho sempre sollecitato.
7: Posso
9: io
7: rispondere però, giusto per fare anche il nostro lavoro, a chi ci sta dicendo che chi è più soddisfatto di tutti o chi tira un più un sospiro di sollievo, ci ha scritto Luca e Antognoni, chi ci dice ragazzi ma secondo voi fanno una cosa del genere senza aver contattato Antognoni? Io vi dico che per come abbiamo ricostruito noi oggi, Antognoni era al funerale di Franco Baresi a Milano e comunque non era stato coinvolto prima di
9: la conoscenza.
7: Cioè si è trovato un po' tra virgolette spiazzato da questa mossa della Fiorentina che lui auspicava e che si aspettava.
9: Meno male.
7: Però vi dico, per quello abbiamo raccolto noi, non abbiamo raccolto ok, ora che hanno fatto questa cosa vengo sicuro, ci devo pensare un
9: ma
7: attimo.
9: Ma può anche non rispondere, te l'ho detto prima.
7: Va bene, però
9: può
7: io dico, rispondo a chi ci dice, ma figuratevi se non l'avevano sentito.
9: Deve
7: ragazzi,
9: rispondere a chi di dovere, deve rispondere a chi di dovere, che non, magari non è Ferrari, è Joseph direttamente, la signora Catrin o Fabio Paratici, anche se lui non vuole essere coinvolto in questa vicenda, perché altri pensieri, chiamiamoli così, altri obiettivi, deve lavorare su altri fronti che poi parleremo, immagino, vorrei affrontare anche le tematiche di mercato, c'ho tante perle da raccontarti.
7: Sei qui apposta.
9: Sai cosa mi è successo a Gallipoli, Chiara? Non puoi capire cosa mi è successo.
8: Sì, ma non t'allargare.
9: No, scusa, ma io sai, io tocco sempre, sai, io tocco,
7: Fai un bacino, più gli dici di no e più lo naturalmente lo fa.
9: Come... Ero sul lungomare di Gallipoli, camminavo, una signora poverina, disperata. Eccoci. Signora, che è successo? Diceva, mannaggia, ero distratto, ho investito un carabiniere, ora che cosa faccio? Da quale signora? L'unica cosa che può fare è chiamare il 112. Ma vedo, chiama il 112. Pronto? Sì, 112, sì. Ora siete 111.
8: Urca.
7: tosta. Però devo dire, ne ha fatte di peggio. Che non finisce sullo scurrile. No, comunque no, non mi dispiace troppo. Va bene, salutiamo tutte le forze dell'ordine all'ascolto. Costantino Nicoletti, che abita in via del...
9: La temperatura è diventata veramente
7: bollente. Bollente.
9: Sai, mi sembra di essere quando sono andato a trovare quelli dell'esercito, al proposito dei carabinieri, dove piantavo, dove producevano,
7: ecco,
9: quelle erbette.
7: Bene, mi piace comunque questa terza stagione di Costantino Nicoletti che risca al vento e comunque senza freddure, senza bischerate e che ha sempre un tono serio. No?
9: Tonelli ci aveva creduto in Galassi, da te ne rendi conto. Giacomo ci aveva cascato.
7: Allora, poi sui messaggi per bene ci andiamo, tanto abbiamo 2 ore solo tra di noi e tra di voi che al 348-7513-933 ci potete scrivere. Volevo chiedere a Chiara se, come dice Lorenzo, forse era meglio il caldo rispetto a essere qui. Risponderei fa caldo anche qui, cioè, quindi becca e bastonata, perché non solo le tocca stare con sottoscritto e con Costantino, ma ci sono anche 48 gradi, ma è anche
9: Fahrenheit,
7: quindi sono meno più di più.
9: Non lo so, mi
7: va bene, comunque
9: mi piaceva il profumo a me Fahrenheit.
7: Poi ci sono tutti i messaggi su Antognoni, quindi ci torneremo. C'è invece la questione Franco Mastantuono, ragazzi, come vi fa sentire questa operazione? Inizio con Costantino, nella speranza che faccia un monologo meno lungo del precedente, perché parlò 12 minuti. Ora
9: sono
7: tutto.
9: Stato fermo un mese.
7: Infatti, però ora ti dico, quei 12 te l'ho concessi, ora scaliamo un pochino, facciamo 8 o 9.
9: Allora, Mastro Simone.
7: Bene, Chiara, te che ne pensi invece di Franco Mastantuono come acquisto per la Fiorentina? No, vabbè, la situazione è che lo stiamo aspettando. Costa arriva?
9: Ma non lo
7: ce
9: so,
7: lo porti o no? E soprattutto, e siete le persone adatte a cui fare questa domanda, ce l'ha già fatto un ascoltatore. Ora sentiamo. Però sono arrivati tanti messaggi, poi lo ritrovo.
9: Leggiamo,
7: è un colpo d'aeroporto, Franco Mastantuono?
9: Assolutamente sì.
7: Anche se arrivasse in prestito secco?
9: Assolutamente sì, è un 2007. Cioè, quindi
7: 19 anni.
9: Stiamo calmi. È un giocatore che il buon Lorenzo De Santis, con cui sai ho una collaborazione ormai ventennale, aveva individuato un paio di anni fa, anche 2 anni e mezzo fa, quindi era veramente giovanissimo. Le mie perplessità sono altre. La prima, io sapevo, le mie informazioni mi dicevano: guarda Costantino, che Mastro Simone vuole andare in una società che gioca all'Europa, per esempio, che fa una competizione europea. C'era il suo desiderio di tornare al River, ma il Real Madrid non era assolutamente favorevole. Ora la questione qual è? Se viene con un ragazzo di 19 anni, che sappiamo bene che il rendimento di un 19enne ha dei momenti di alti e di bassi, ok? È un giocatore comunque sempre di 19 anni, anche se ha già maturato una certa esperienza, deve venire con le motivazioni giuste. Poi sarà bravo Fabio Grosso, Roberto Goretti, Fabio Paratici a inserirlo e a motivarlo a far bene per la Fiorentina, perché è un giocatore sicuramente importante, che ha del talento, guarda, pazzesco. Bisogna vedere l'impatto calcio italiano, anche se non sono più le difese del calcio italiano di una volta, quindi sono molto più leggere le difese italiane, quindi il suo talento potrebbe soffrire un po' le marcature a volte asfissianti un po' dei difensori italiani, ma ora è ridotto al minimo questa cosa qui. Io mi auguro, se l'operazione va in porto, è sicuramente un giocatore d'aeroporto, anche con la formula del prestito, perché io ho sempre sposato la filosofia e la teoria: meglio le seconde linee di Real Madrid, Barcellona, Milan e Inter che quelle di Genoa, Sassuolo, delle
7: Lecce.
9: Davvero?
7: Non t'ho mai sentito.
9: Non l'ho mai detta questa. E per 2 edizioni consecutive l'ho detta.
7: Sì, quindi dovevi dirla quella.
9: Concludo su Paratici. Paratici, lo sapete perché ha buoni rapporti con Real Madrid? Voi avete capito da dove nascono i buoni rapporti con Real Madrid?
7: No, da dove?
9: Da Ronaldo. Gli fece avere bei soldi, lui al Real, e gli tolse un ingaggio importante.
7: Eh sì.
9: Poi vi parlerò anche di Ken. Quindi di conseguenza è normale che oggi lui possa fare, e a me va bene, state attenti, io ve lo dico per dovere di cronaca, fare affari col Real, col Tottenham, con la Juventus, col Parma, perché c'è suo fratello Cherubini, quindi tanti giocatori che poi parleremo, perché ho una lista che ti ho mandato il 10 di luglio, te lo ricordi caro Giacomo? No, c'hai una testa, guarda Giacomo, stai avendo un tracollo da quando sei andato in Maremma con la dolce Alessia, la bella e dolce Alessia che salutiamo, il piccolo,
7: certo,
9: Lucio,
7: certo.
9: Guarda, ti ho mandato la lista delle operazioni della Fiorentina,
7: sì,
9: il 10 di luglio.
7: Sì, me lo ricordo. Ma
9: non l'hai ne cagata nemmeno di pezzo.
7: Ma lo ricordo.
9: Lo sai che sto sbagliando nemmeno le virgole?
7: Sì.
9: Ma nemmeno i numeri sto sbagliando.
7: Sì. Ora, cioè, non è che la vado a ricontrollare ogni volta la Fiorentina fa un'operazione, mi ricordo.
9: Ma così si lavora, guarda. Guardate,
7: ho detto, questo
9: canale
7: è veramente pazzo, perché era la prima settimana di ferie in ciabatte, mi hai mandato. Mandato una foto di te in ciabatte.
9: Io li avevo messo in giallo quelli che sarebbero stati riconfermati, sicuramente non si vede, immagino non si veda, e in rosa tutti i partenti, e gli avevo ipotizzato più o meno quanto avrebbe incassato la Fiorentina dalle cessioni dei giocatori.
7: Dici un po', facci vedere un po'.
9: Allora,
7: sì, ma mettiamolo in mezzo, vogliamo
9: abbiamo
7: vedere
9: sistemato la difesa, difesa centrocampo, siamo a posto.
7: Sì, facci un attimo la leggenda, perché su questo foglietto
9: breve,
7: ci sono segni rosa e segni
9: i gialli, sono
7: scusi un secondo,
9: che
7: Chiara, così guarda, impostazione Chiara del foglio, perché io secondo me c'è una logica
9: perché c'è una, ma ragazzi, ma lo sapete che
7: non
9: devole,
7: no, perché Chiara scrive con la penna diversa da quella precedente.
9: Oggi grosso, ve lo dico, non finite oggi la prima puntata della nuova edizione.
7: E vabbè, però complimenti.
9: Praticamente nel giallo c'è quelli che sarebbero rimasti sicuramente, e vi sorprenderò con dei nomi.
7: Scusa un secondo, ma dal 10 luglio te l'hai fatta questa?
9: Oggi
7: e te dal 4 agosto dove l'hai tenuta? Cioè, perché vedo che è aggiornata via via con tutti.
9: Ho la brutta copia nel mio borsello.
7: No,
9: delle
7: vabbè,
9: meraviglie.
7: Grande Costantino, se mi fai volare. Ok,
9: e ti
7: prego.
9: Avevo messo anche le stime accanto ipotetiche di quanto avrebbero reso certi calciatori in caso di vendita.
7: Ok, cioè questi numeri che tu hai messo accanto l'avevi messo il 10 luglio.
9: Certo. Ma ce l'hai su WhatsApp?
7: Non avevi messo 2 milioni e mezzo?
9: No, questo è reale.
7: Ah,
9: io ho messo poi le operazioni reali, acquisti e uscite.
0: Ah, sulla
9: messo
0: parte
10: aveva
0: destra.
10: Messo 4 gol.
9: 4 avevo messo.
7: Mamma mia, che spettacolo!
9: No, Gossens 2 e mezzo avevo messo. Guarda, tra parentesi,
7: 2 e mezzo.
9: E 2 e mezzo.
10: Sì, ma c'è un 4. Cancellato.
9: Ah, 4, brava, sì, 2 e mezzo reale. Sì, brava, 4 ho messo gol.
7: Perché all'inizio
10: allora, però ti fa onore, perché comunque è assolutamente un senso. 4,
9: certo,
10: e sappiamo che 2 e mezzo deriva anche
9: da. I confermati sarebbero stati De Gea e Lazzarini per la porta. Quindi facciamo sto giochino cammino anche gli amici da casa, così vediamo Ranieri per la difesa insieme a Parisi, poi Ndur, Fagioli e Brescianini per centrocampo e Ken, punto. Guarda, ce l'hai, vedi?
7: Comuzzo a 18, è effettivamente uno più 20. Sì, va bene. Pongracic te l'hai venduto?
9: Io l'ho venduto, lo vendono. A 7, 8 anche secondo me.
7: Moreno a 6, preso.
9: A Moreno 6 preso.
7: Bello.
9: Ma con chi pensi?
7: Valentini 3 ancora no.
9: Ma c'è dei tatuaggi veramente belli.
7: Cospo 15 avevi perso la testa?
9: 1,5.
7: Ah, è 1,5, ok.
9: Vabbè che scrivo come i dottori.
7: Va bene. Parisi lo confermi, Gosens no, 4 avevi messo. Balbo 3, effettivamente ci siamo più o meno.
9: Lucchesi
7: allo
9: Sturm
7: Graz, Dodò 16,
9: sì,
7: avevi detto
9: che venderanno a 15, sì.
7: E secondo te anche Mandragora vendono a 9?
9: Sì, sì. Che aveva rifiutato già il Besiktas a quella cifra,
7: è vero, attorno ai 10, però non l'ha venduto,
9: non l'ha venduto, ma lo venderanno da qui a fine mercato, che ci ha affollato.
7: Ndur, Fagioli e Brescianini confermati, sono dei Fazzini 8, sì. Effettivamente c'è un prestito, un diritto di riscatto, il Cagliari proprio meno, sì, le cifre, sì, sono queste. Bianco ancora non è stato ceduto,
9: come no?
7: Sì, è stato ceduto in queste settimane, no, di sicuro la gente ha detto io piuttosto di tenerla a Firenze
9: lo muovo di
7: esplodere Viola Park, Beppe Galli. Va bene, Richardson 4, mi sa che Richardson ha un pochino di più con il diritto di riscatto. Harder 2, ci siamo. Fabian venduto a 10, secondo te. Chi te lo piglia a 10?
9: 8 ho messo.
7: C'è 10?
9: Ah sì, quello sì, poi l'ho corretto.
7: Ah, 8, va bene. Poi
9: perché sai, non può fare minusvalenze. Baratti ci sta facendo un lavoro intelligentissimo. Gli sta dando in prestito con diritto per evitare il rischio delle minusvalenze di certi calciatori, tipo Som, Fabian, questi qui. Quindi di conseguenza preferisce magari portarli anche a scadenza per ammortizzare l'investimento, ma non fare minusvalenza, che la minusvalenza è un problema delle aziende sportive molto grosso.
7: Poi Baracca 1, Sottilla 3 venduti, Gudmusson, come l'hai scritto te, a 12 venduto, Ken lo tenevi, cioè questo è 10 luglio, stiamo dicendo, sì, Piccoli sì, secondo te va via a 14,
9: lo puoi vendere,
7: Zola a 4 via, Braschi a 2 via, e più o meno c'è il Catanzaro, no?
9: Sì, c'è roba, ma lo piazzi,
7: che va bene. Dragusin, Vieri e
9: Beltran 8 ti manca a te lì, però
7: Beltran sì, qui avevi scritto 500, però se non sbaglio
9: quello ti ho scritto, quello che è stato fatto l'operazione, è stato fatto in prestito, mi sembra 500,
7: sì,
9: però con riscatto eventualmente,
7: va bene, ok,
9: praticamente
7: più o meno ci siamo.
9: Per farvi capire Paratici il lavoro che ha fatto la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 operazioni in uscita, e ne ha da fare almeno altre 7, 8, 10, ha fatto un lavorone Fabio Paratici. In entrata al momento, senza considerare chi deve arrivare, Mastro Simone.
7: Sì.
9: Senza Mastro Simone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È arrivato anche, come si chiama, quello spagnolo?
7: Valdepeñas?
9: No, che Valdepeñas?
7: Spagnolo?
9: Dove l'ho segnato il nome? Aspetta, c'era un giocatore che era arrivato, dove l'ho segnato il nome? Vale la pena, vale la pena.
7: Valdepeñas?
10: Ma ce l'avevi anche là, Valdepeñas? Ce l'avevi anche,
9: no, vale la pena si chiama, non vale. Vale la pena.
7: Bene, quindi insomma, per ora l'hai
9: previsto.
7: Abbiamo
9: fatto i recap della lista entrate uscite.
7: Sì.
9: Per ora nemmeno le virgole oserei dire. Dal 10 di luglio.
7: Sì.
9: Quindi se volete chiamare per sapere il vostro futuro, oroscopo, amore, lavoro, chiamate il Costa e io vi leggerò, vi farò il pentolino.
7: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, così magari prendiamo anche un attimo di
9: una
7: respiro, una boccata d'aria, e pausa e poi torniamo perché rischia il vento.
9: Forse.
4: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
7: In diretta, carisca il vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Costantino Vicoletti e Marco Bonelli di là dal vetro, il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, oppure lo 055-77-111-71. Dopo le bischerate iniziali del Costa, siamo nel vivo di questa trasmissione, finalmente, in cui io e Chiara proveremo ad escludere totalmente Vicoletti. Allora, diamo la buonasera a Carla che ci ha mandato il buongiorno, felice
9: Carla.
7: Martedì, un forte abbraccio,
10: amorosa,
7: grande Carla, ti vogliamo
10: Carla.
7: Bene, ti mandiamo... Poi vedo tantissime infamate a Costantino, tutte con le facce che ridono, quindi io non so, tipo Nicoletti tu ci avvisci nulla di calcio, questo è Alessio,
9: vero, confermo.
7: Poi Manuel non è invece con le faccine che ride, dice palle è tornato, non serve a nulla, mi dispiace
9: essere,
7: per la Chiara,
9: essere,
7: questo è Manuel.
10: Io però sono contenta gradualmente di aver conquistato un pizzico di fiducia da parte di Manuel, questo mi fa molto piacere.
7: Sì, perché Manuel è un po',
10: mi fa molto
7: arrabbiato,
10: piacere. Poi lo so che spesso non condivide ciò che
7: dico. interagisce con noi.
10: Però sono molto contenta, mi lusinga che
7: poi
10: mi dia un'occasione.
7: Claudio ci dice che Taddeucci Ginevra è medaglia d'oro a Parigi nei 10.000 metri in acque libere nella Senna, dove tra l'altro risulta insomma una grossa polemica perché le condizioni della Senna dice è come entrare praticamente
9: con questi
7: in
9: caldi sono stati anche in Europa.
7: Poi Lorenzo da Torregalli che ci scrive spesso dalle corsie dice Costa finalmente è tornato il numero uno indiscusso, tutto attaccato.
9: Ovvio.
7: Poi dai Joseph, non ti fermare, ora sul più bello manca davvero poco, un ultimo sforzo per prendere Nusa a sinistra, sai che attacco con Ken al centro e Mastrantuono a destra e siamo in corso per il terzo scudetto. Sì.
10: Oggi ho sentito un audio bellissimo arrivato durante Palla al Centro di un ascoltatore che citava Sauro Fattori, opinionista e punto fermo di questa trasmissione il lunedì, e ipotizzando questa trattativa si preoccupava anche della difficoltà di Sauro nell'imparare il nome di Mastantuono, considerando che con Gudmundsson dopo due stagioni ancora l'ho apprezzato tanto perché in un certo senso
7: fa famiglia.
10: Sì,
7: però
10: bravo.
7: Devo dire due cose che abbiamo parlato tanto Mastantuono ieri e lo ha azzeccato sempre Sauro, e anche Gudmundsson in realtà lo azzecca perché c'ha un po' di dente avvelenato. Ora su Ulai che è diventato Ulali e non ci faccio poco, Coleuscio non se ne usciva, Torsved neanche
10: Storbirvelo, Firenze non solo di Sauro,
7: infatti mi hai fatto venire in mente anche te che Mastantuono probabilmente a Firenze credo e nessuno l'avrebbe, a parte lui, com'è che te lo chiami Mastro Simone. Ma te sei
9: io li ribattezzi
7: tutti, anche Nicolussi Aviglia era Nicoletti Caviglia che lui ha portato benissimo,
9: ovviamente.
7: Però
9: tra l'altro
7: insomma Valdepeña se vale la pena, va bene, te sei così, però anche le persone normali Costantino sono destinate a chiamare Mastrantuono, Mastrantonio, Mastantonio, però voglio dire se arriva a Firenze
9: italiana, ovviamente. Mi spiegate perché vi ha preso il capo sta storia degli esterni, a tutti sento parlare, tutti i contenitori, tutte le pagine,
7: perché Grosso vuole gli esterni,
9: ma Grosso quanto deciderà mai secondo te da 1 a 10?
7: Io ti dico, quando dopo la partita al Real gli abbiamo fatto la domanda guarda ma stai giocando 4-3-2-1 e questo lo schieramento, lui ci ha detto guarda stiamo giocando con questo perché c'ho questi giocatori, ma io sto aspettando
9: oggi.
7: E tra l'altro mi risulta che nel ritiro abbia lavorato sul 4-3, in allenamento lavora sul 4-3-3 e poi in partita anche per le caratteristiche dei calciatori fa il 4-3-2-1, però oggettivamente hai ragione, io ho la sensazione che Paratici gli stia dicendo ascolta io ti do tutti i trequartisti, te fai 4-3-2-1 e vediamo che succede, te li do forti tendenzialmente,
9: no perché siamo scottati purtroppo, giustamente aggiungo io, della passata stagione, perché gli esterni sono veramente mancati la passata stagione.
10: Vabbè, quelle prima?
9: Lasciamo perdere. Però già l'anno scorso c'erano, lasciai con SOT per piacere. Non rimbagava, stava scivolando bene la puntata di oggi. Perché mi sblocchi questi ricordi?
7: È tanto sottile, chissà.
9: E qui è sempre qua in vendita. 3 milioni se ce li danno sarebbero che cola. Quanto l'ho messo sottile?
7: A 3 milioni.
9: Quindi cioè, ci ha preso un po' il capo sta storia degli esterni. Per me arriverà sì un esterno di attacco, ma uno forte. Perché gli esterni di attacco, oggi si parla di reparti, quindi deve arrivare un esterno che sia capace almeno di andare a doppia cifra, un giocatore da 10-12 reti, quello è l'esterno che Paratici vuole individuare o vorrebbe far arrivare.
7: Quanto costa?
9: Chi?
7: Un esterno e fa doppia cifra.
9: Ti ripeto, c'è da fare ancora il mercato in uscita, lo sai perché sta andando così a rilento il mercato in uscita? Per due semplicissimi motivi.
7: Perché non sono così forti i giocatori afferenti.
9: Quello è il terzo, i primi due sono altri. Il primo è che chiaramente hanno degli ingaggi generati negli anni pazzeschi, come fu il famoso Kwame, ti ricordi Kwame? Quindi aspettano fine agosto per risparmiare 2 mensilità. Secondo di poi perché cercano comunque di prenderli a prezzo di saldo, sapendo che la Fiorentina ha la necessità di darli via, che non ti puoi partire con 37 giocatori la stagione al netto di tutti i campi che hai al Villa Park, quindi di conseguenza ecco perché il mercato sta andando molto a rilento per le uscite, al netto comunque delle 15-16 operazioni, poi c'è Sabiri a zero che è andato via a zero, fra giovani e meno giovani comunque sei riuscito a snellire la rosa di 16 elementi, non è poco,
7: sì,
9: ragazzi,
7: tra l'altro
9: è un capolavoro.
7: Oltre alle questioni dei soldi che hai preso alle cessioni, in realtà non troppissimi, però ti sei liberato anche di qualche ingaggio pesante. E quelli che sono arrivati, hai pagato tanto il cartellino, ma gli ingaggi di Ulai, di Atta, di Valdepeña, schiaro, ma anche Mario che prende 1,5.
9: Perché hai patrimonializzato?
10: L'abbiamo detto anche con Angelo Giorgetti.
9: Quella è la regola numero uno di chi sa fare calcio: di aumentare il valore della società, del patrimonio giocatore.
7: Ho sentito dire anche a Pradella l'anno scorso dopo tutte le operazioni, non mi sembra tu abbia aumentato il
9: valore. Lui l'ha patrimonializzato con Somme, che è stata una grande truffa, sì, diciamolo pure, chiaro, piccoli, l'hai strapagato, anche se gli attaccanti vi ho sempre raccontato che il loro valore è dopato, è dopato. Quindi è l'obiettivo di Pradera mantenere l'ossatura dei vecchi, di top, chiamiamoli così, i big, inserire dei giovani di belle speranze come era Nicoletti Cavriglia piuttosto che qualche altro giovane, e patrimonializzare, aumentare il valore del club. Quest'anno lo devi fare maggiormente, come ti ho detto, devi ridurre al limite il rischio minusvalenze e patrimonializzare il più possibile, perché non hai nemmeno le competizioni europee. Questa è la sintesi.
7: Va bene, allora fammi salutare il grande Piero, che dice se volevo, sì, salutare Giacomo Galassi, perché l'ho conosciuto, camminavo per Marina di Alberese, che è un parco tra l'altro nazionale della Maremma. Dai. Vado a chiedere delle indicazioni, visto che ero con le nipotine, si stavano lamentando perché erano lontano, su quanto era lontana la spiaggia, mi fermo e fa: ma perché ti conosco? E faccio: forse mi hai visto su Radio Firenze Viola. Sì, vi ascolto tutti i giorni.
10: Ciao, grande, Piero.
7: Grande, grande Piero, gli mandiamo un messaggio.
9: Tra l'altro facciamo i complimenti, Chiara, a Giacomo Galassi.
7: Perché? Che ho fatto?
9: Grande inviato da Madrid, no, dove? Da Ravensburg.
7: Era Madrid. La partita era a Klagenfurt in Austria, ma allora io sono da Madrid così, perché
9: bello, bravo, lei è un misto fra Brosio davanti al tribunale di Milano ai tempi, sì, di Tangentopoli, sì,
7: sì. Ma nella cronaca o nei
9: prepartiti? Soprattutto quando ha intervistato Fabio Grosso, gli ha inquadrato le ginocchia, con la meraviglia, sì, le scarpe, abbiamo
7: dei problemi tecnici dovuti anche comunque
9: ti volevo scrivere, alza sto telefonino, però
7: ma
9: stato
7: il povero Fabio Grosso, questa vi raccono questo retroscena. Allora, siccome in realtà poi ho scoperto non essere colpa mia, pensavo fosse colpa mia, ma il sistema che ho usato io, questo forse sbagliando perché non c'è stato troppo tempo, il sistema che ho usato io per fare il collegamento video non prevedeva di cambiare la telecamera nel momento in cui tu eri in diretta, quindi io a Fabio Grosso ho messo in faccia lui stesso che non parlava, e a un certo punto infatti ha guardato il telefono, ha sorriso e si vedeva in diretta mentre stava parlando.
9: Meraviglioso, con che grande inviato, ci piaci come inviato,
7: insomma, ho ripreso le ginocchia dell'allenatore che stava parlando.
9: Io mi sono divertito.
7: Sì, sì, molto bello.
9: Bella parte, bel cornice di pubblico, bello stadio,
7: Real Madrid.
9: Ma stai scherzando?
10: Mi sono arrivate un sacco di foto di tifosi della Fiorentina che hanno partecipato.
7: La percentuale era molto bassa, ma perché c'erano 30.000 tifosi del Real Madrid, e quindi anche i 1.000 della Fiorentina, che comunque non sono pochi, però chiaramente.
10: Però Firenze nel nord era presente, ovviamente l'avevamo.
7: Mi hanno fermato, mi hanno chiesto: ma come stai? Io ho detto: ma cosa vuoi, me ne freghi a me? Lì costa, ma la
9: Chiara. Ti sei fatto sentire per 20 giorni, lo sai. Ti sei disintossicato,
7: assolutamente. Comunque me l'hai chiesto,
9: hai fatto
7: te,
9: bene,
7: l'hai chiesto,
9: bravo, te, bravo.
10: Va e
9: bene.
10: Anche il Viola Club del Liechtenstein mi ha mandato un sacco di video, sì, meravigliosi tutti.
7: Poi salutiamo anche un amico che ha scritto a Costantino, che ha 20 anni, che gli ha detto che ci
9: bravo, sì, vedi? Sì, bravo Giacomo,
7: hai perso che un abbiamo, po' colpi, Costantino, sì, di solito inizi dalle marchette,
9: ragazzi, sto avendo un tracollo.
7: Mentre te cerchi il nome, io saluto Eleonora, che dice: che bello sentire Costantino e la Chiara insieme in studio.
10: Grande Eleonora.
7: Grazie.
9: Salutiamo Edoardo Caponi, perché noi abbiamo anche un pubblico trasversale giovane, non solo anziani come me, ma in onore di Chiara e di Giacomo abbiamo anche un pubblico giovane. Lorenzo Bagnoli, poi Filippo Stracciatella ci ha scritto, non so cosa ha scritto, dopo lo ascolteremo.
7: Bene.
9: Bomber Masti, Ferruzzi chiaramente sintonizzato.
7: Ho sbagliato io comunque a partire con i saluti. Filippo, così ti riporto, dice: bravo, tornaci a Napoli, vai Costa, prose le infamate con le risate. Va bene, poi al di là di stavo cercando solo bischerate, perché ce ne sono diverse, ma ci sono anche tanti anche messaggi seri e li sto evitando. Ci hanno scritto gli amici di Rutto Sport: Matteo è un extracomunitario di transito dalla Spagna, Meloni blocca il trasferimento, è rimasto Antuono, questa non è male. Mauro ti dà il bentornato.
9: Grazie, Mauro.
7: Poi c'è il messaggio: tutte le volte c'è la Chiara, arriva regolare, ma perché nasconde il viso dietro al microfono?
10: Perché posso dire le parolacce in playback contro Costantino senza che mi si legga il labiale. Le basi.
7: Non so se è un invito, va bene, diciamo, essendoci Chiara lo dico, ci potete seguire anche sul 92 e vederci.
10: Sì.
7: E magari chi lo ha fatto mentre parlava Chiara, facendo un discorso serio su Antonioni all'inizio, ha visto Costantino fare dei versi che sono difficili da ripetere. Io vorrei spiegare, stavi spiegando e c'era il gelato di là.
9: Sì, ho portato
7: hai
9: un
7: fatto
9: gelato.
7: Dei versi io scusa, preferisco non ripetere qui mentre te parlavi,
9: invitato Tonelli andare a mangiarsi un bel cono gelato.
7: No, perché uno vede parlare Chiara, vede Costantino lì che fa dei versi con la mano. E di ci stava dicendo, scusatemi, c'è il gelato se vuoi.
9: Per me è un reality questo, è vita vera, non mi ne accorgo della presenza delle telecamere.
7: Portate un cordiale a Chiara, questo è Paolo. Che
9: cordiale
7: immagino.
9: Però è caldo, cioè riscaldi il cordiale.
7: Sì,
9: è una
7: però io la leggo,
10: però
7: la voglio
10: Paolo
7: leggere.
10: Ti preoccupi per me.
7: Sì, ma secondo me la voglio leggere, se portatene un saluto.
9: Ah, in quel senso allora va carino. Bene.
7: E poi propone poi anche alla festa del centenario, ah no, dice Bernardeschi, Chiesa, Kalinic, Vlahovic non possono venire, hanno mandato un certificato.
9: Ah, è vero, bella questa.
10: Questo è il livello di rancore che solitamente provo anch'io.
7: E poi vogliamo entrare, Chiara, lo puoi leggere questo messaggio e dirmi se secondo te è il caso, perché entriamo con Costantino, sì? Potremmo non uscirne, eh?
10: Al 348-7513-933 si rivolge direttamente a Costantino. A me hanno detto che il proprietario del Tottenham è entrato in società coi commisso, per ora in percentuale, ma con l'idea di acquisire interamente la Fiorentina. È plausibile questa ricostruzione?
9: Quello è il suo lavoro. Quello può essere. Ma intanto, devi vivere, devi essere
7: all'interno. Quando parla il proprietario del Tottenham,
9: Daniel Levy,
7: ex
9: proprietario, perché ha ceduto, come vi raccontavo in tempi non sospetti, il 25% alla modica cifra di $1 miliardo. Ha tenuto un 5% del Tottenham e in passato aveva ceduto l'altra pacchetto di maggioranza. Lui fa questo di mestiere. Lui è uno studio noto newyorkese dove orienta fondi di investimento e investitori nell'acquisto di entertainment, quindi società di basket, società di calcio, società di pallavolo.
7: Entertainment
9: in 360, ti è piaciuto entertainment?
7: Però
9: vero?
7: Niente batterò gli strascici, che sono un dolce tipico salentino. Gli strascici,
9: e poi ti parto con il no-out, il cellino, lo sai, te li sfumo.
7: Lo sai, ora ti posso dire, mi sei mancato. Sto sudando praticamente tutto quello avvisoso. Sì, un po' mi sei mancato. Vai,
9: quindi è il suo mestiere. Ciò non toglie che un domani.

0: perché era la mossa che andava fatta. Lui non è un giocatore qualsiasi, lui è stato e sarà sempre la Fiorentina, il mio unico 10 e la ragione per cui tifo questa grandissima squadra. Forza Viola sempre. Claudia da Castellabate, un bacione particolare.
1: Oh, finalmente tornai in costa, grandi ragazzi, un salutone dai tiri. Senti, oh, ma che voi ne pensate di Hen, insomma, si resta, siete contenti? Ciao ragazzi, ciao.
2: Domanda molto interessante, prima voglio chiedere a Chiara perché si è messa le mani sui
3: fianchi. Perché ha tagliato la parte del messaggio di Claudio in cui mandava un bacio particolare a me.
4: È vero.
3: No, non lo mandava a Costantino.
4: No, a Chiara lo
2: come fai a saperlo?
4: Ma Castellabate,
3: perché Claudio è amorosa.
4: Non è la città, è Chiara sì. Dolcissima, è la città dove hanno girato Benvenuti al Sud. Non lo sapevate?
2: Sì, vabbè. Ora non
3: devi
2: credo
3: seguire
2: abitanti.
3: Claudia su Facebook sì. Perché mette delle foto meravigliose. Come già ho detto in questa radio, lei è molto brava anche a utilizzare i droni per fare le riprese. Quindi è
4: la seguirò.
2: E Tiri ci chiede di Ken. Guarda, bravi gli ascoltatori, bravo anche Tonelli, che secondo me in maniera totalmente casuale, però ci fa sentire un vocale su un tema che è forte. Era il tema forte della serata di ieri.
4: Preparato.
2: Sei preparatissimo. Voto a Costantino finora, a Chiara? Quanto gli diamo?
3: Io gli darei un 6 al 7. Di incoraggiamento.
4: Ah, come dico, a scuola uguale.
2: Wow.
4: È bravo, non si applica. Madonna, è maestra severa.
2: 7 e mezzo.
4: La chiara è severa, è tosta.
2: Sei, però, comunque,
3: se no, ora per il prossimo mese e mezzo vieni qua.
2: Fai benissimo. Hai ragione.
4: Ma io ho già spoilerato tutti gli argomenti. Poi ci vediamo fra un mesetto. Se volete,
3: c'è gelato.
4: Ma
3: sì. Costa, se vuoi.
4: È arrivato anche il mitico Di Nardo con l'occhiale da sole. Mitico
2: sì,
4: Di Nardo.
2: Con
4: l'avevo ancora visto.
2: Che altro, io non l'avevo ancora visto. Giustamente, va bene. Quindi, Ken resta. Siete contenti? Inizio da Chiara.
4: Vai.
2: Chiara, sei contenta?
3: Allora, io partirei da quella che poi sostanzialmente può essere la notizia o il fatto, cioè la Fiorentina può fare affidamento su Moise Kean e questo è insindacabile. Io non ho la percezione che Moise Kean sia stato levato dal mercato, io ho più la sensazione che al 4 di agosto ci si sia resi conto che la valutazione che si fa del cartellino di Moise Kean pacchetto completo, quindi non solo tutte le tematiche relative all'extracampo ma anche al contratto che comunque la Fiorentina l'anno scorso, dopo una stagione incredibile, ha deciso di presentare al giocatore, facciano sì che le offerte non pullulino sulla scrivania della dirigenza viola. E di conseguenza voglio vedere se da qui alla fine del mercato arriverà un'offerta in linea con le aspettative del club. Questo però non toglie nulla al fatto che ad oggi c'è la sensazione che la Fiorentina possa contare sull'attaccante della nazionale, immaginandolo in un contesto societario dove magari il calciatore viene anche gestito meglio rispetto a come era accaduto nei due anni precedenti. Però ecco, non è che oggi si sono svegliati e hanno detto Moise Kean è incedibile. Probabilmente oggi hanno detto Moise Kean si fa fatica a piazzare al netto delle due stagioni un po' in controtendenza l'una con l'altra. Se poi effettivamente sul mercato non c'è un giocatore in grado di sostituire Moise Kean, se questa per la Fiorentina dovesse rivelarsi la soluzione migliore, ben venga.
2: Allora, un paio di cose. Primo, incredibile che Costantino non ti abbia interrotto neanche una volta.
4: No, sto giocando, sono levato le ciabatte.
2: Ecco, tra l'altro c'è chi ha commentato il tuo outfit. Vabbè,
3: è veramente spiaggia. Piedi nudi.
4: Sì, è di nudi nel parco.
2: Vabbè, posso dire che le condizioni citazione. Bellissima, però le condizioni lo possono concedere. L'ho visto farlo
3: già.
2: In situazioni sì, ecco, non so quanto mi eravate mancate.
4: Ma
2: seconda,
4: che
2: vorrei sentire la Chiara dire pullulino, direi tutto il giorno con quel tono in mezzo, perché tutto e poi pullulino, va bene così. E terzo, ragazzi, io l'ho visto dal vivo in Austria Moise Kean, cioè quando è entrato rispetto al buon
4: certo,
2: Piccoli
4: bravo,
2: cambia
4: già.
2: L'aria, però a me fa molta paura, cioè io voglio dirlo sottovoce, io lo dicevo già prima e secondo me è la scelta migliore per la Fiorentina.
4: Bravo.
2: Però ragazzi, fa paura perché questo ieri mette una frase, io sarò il primo degli ultimi, gli ultimi dei primi,
4: ma
2: e viene e se ne va.
4: Ma cosa è riferita? Per me è una storia d'amore quella. Lui c'ha una delusione d'amore, cioè se qualcosa non è riferita al calcio.
2: Capito, ha messo però
4: frase.
2: Le immagini di lui in campo in Fiorentina Real Madrid.
4: Però non può mettere il cuoricino, il cuore. Secondo me è legato più a una vicenda amorosa.
2: Va bene, vediamo, però al di là
3: io
2: di questa
4: citazione, chi è che l'ha fatta quella citazione Costantino con l'ultima mandata
2: Dito ieri perché ci ha riscritto la frase di Moise Kean, le chiuse virgolette Costantino Nicoletti, che più o meno ogni tanto lancia così. A me fa molta paura Ken, perché secondo me se gestito bene è il migliore attaccante che può avere la Fiorentina. Però ragazzi, in due anni, anche nell'anno in cui ha fatto benissimo, e ce l'ha fatto penare l'anno benissimo, perché tra... Io non ci metto nemmeno i dischi, però ci metto, ecco, una piccolissima. Fate come se foste a casa vostra.
3: Non siamo in diretta, non
2: smetti di fare versi, tra l'altro, sul gelato o le mani.
4: Gelato.
2: Tanto mi spieghi perché il gelato è così. Straccia.

0: Fratella, un gusto loro
1: buono.
0: Crema quella di Buontalenti, e un gusto loro molto buono. Nel congelatore, nell'ultimo vano in basso, c'è anche con i piccolini, conini, eh?
2: Di Nardo, ma non ti puoi mettere anche te. Noi abbiamo bisogno di solidarietà.
0: Stavamo parlando, i conini sono buoni, approfittane, Dina.
1: Non si può chiudere il microfono, per favore. Bene, quindi a me fa molta paura dirlo, lo dico sottovoce, però ragazzi, poi se che è in casa, come dicono quelli giovani, c'è poco da dire, cioè piccoli con tutti bene.
0: Ma scusate, ma l'esperienza del passato non vi hanno insegnato niente? Dopo la cessione fenomenale di Vlahovic, ricostruiamo un po' cosa ha fatto Kane. Allora, la scorsa estate nessuno ha cagato nemmeno di pezzo la clausola, a parte un interessamento arabo. Quest'anno nessuno ha cagato totalmente la clausola. E a gennaio il suo procuratore spingeva per andare via.
1: Ma lo sai che io ci pensavo oggi, perché pensateci un secondo, ma voi, se siete il Milan oggi, e lo faccio anche all'ascoltatore, anche se poi i temi sono altri, hanno speso 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos.
0: Sì.
1: Te non spendi 40 perché la Fiorentina ha 40 milioni?
0: No, non te lo dà.
1: Dai.
0: L'unico motivo per dartelo, a 40 è perché abbatte quei famosi 8 milioni e mezzo di ingaggio, che è quello che pesano veramente.
1: 4 e mezzo.
2: Io ragiono all'ordo.
1: Sì, però allora ci devi mettere lui rientra nel decreto crescita, quindi non sono 8 e mezzo all'ordo.
0: Sì, vabbè, sono 6, 7. Però è sempre un ingaggio impegnativo. Sì. È un decimo di quasi tutto il monte ingaggio.
1: Ma se te oggi sei il Milan, vai su Gonzalo Ramos, che è un cacciatore.
0: Io non lo vedo. Come te l'ho messo, Ken? In giallo.
1: Sì.
0: Incedibile.
1: Sì.
0: Anche la Fiorentina l'ha considerato incedibile. Solo in un momento lo considerava cedibile.
1: Però questo discorso.
0: Arriva un'operazione, un'offerta mostre? Arriva il Paris Saint Germain che lo vuole prendere a 70 milioni, Bayern Monaco che cercava l'attaccante, vabbè, per modo di dire, a 70 milioni.
1: Te dici a 40 milioni non
0: ma
1: lo
0: no,
1: impacchetta.
0: Ma no, ma non lo danno mai via tutta la vita per 40 milioni, te lo dico io.
1: Va bene, ok.
0: Poi se sono 40 articolati con 5 facili bonus raggiungibili, 5 legati ad altre cose, quindi va intorno ai 55 milioni è un conto. Però il dato di fatto reale è che purtroppo oggi il calcio è cambiato e tanti dirigenti non si basano solo su quello che fa in campo, e quest'anno lui è mancato in campo, si basano anche sul tuo atteggiamento fuori dal campo. E Ken oggi troverà una società organizzata che lo saprà gestire anche fuori dal campo,
1: se ci riesce.
0: No, lo devono fare, lo devono fare, cioè fuori di dirigenti. Ricordati che lo staff di Paratici è composto da due capi scout fedelissimi, Fiorentini, Gianni e Cherubini, poi c'è Moreno Zebbi, poi c'è Roberto Goretti, poi c'è Simone Ottaviani team manager, c'è sempre un direttore generale Ferrari. Mettere.
1: Questi sono quelli sotto contratto alla Fiorentina. Peraltro possiamo dire anche ai nostri ascoltatori, un dirigente per Paratici ha anche dei professionisti che lavorano solo per Paratici,
0: certo,
1: ecco, non
0: consulenti personali, non privati, chiamate come volete. Però, ma la questione è che lui va gestito ora fuori dal campo. Poi a livello di potenza fisica, il primo anno ha fatto un exploit dettato da tanti fattori, la dea bendata, un De Gea strepitoso, giocava solo lui, tutto quello che volete. Quindi questa è la stagione della verità. Qual è Ken? Il primo o il secondo anno? Oggi lui ha una grande io glielo auguro anche, perché a livello economico guadagna l'impossibile, che poi vorrei aprire una parentesi nella seconda parte sui procuratori, perché a me le dichiarazioni di Beppe Riso ti devo far riflettere, che ha fatto su Mancini della Roma,
1: che ha provato in tutti i modi a portarlo via,
0: è grave quello che ha detto. Questo ti dimostra la scarsità di miei colleghi di oggi, perché io sono cresciuto fortunatamente all'ombra di Federico Pastorello, ma è la verità. Quella è gente miracolata che ha avuto la fortuna di crescere all'ombra di Adriano Galliani.
1: Stai attaccando l'attuale
0: ed è stato bravo.
1: Più importante in Italia.
0: Però uguale è più brava la Marianna Comotto, l'ex moglie di Gianluca, perché ha mosso 215 milioni di operazioni di trasferimento.
1: Per Riso.
0: Sì, però è il giocatore della Marianna.
1: Ho capito, però credo che Riso.
0: E quindi ti dimostra che Beppe Riso comunque si può ritenere fortunato. Bravo, perché è stato bravo a sfruttare l'opportunità che ha avuto. Ma quella è una parentesi che poi si può ti spiego dopo.
1: Sì, anche perché nell'ultimo minuto volevo far rispondere Chiara a chi non aveva, secondo me, compreso anche quello che stavi dicendo su Ken. Dico solo che però, secondo me, nella valutazione di Ken, quando si dice è il primo o il secondo anno, posso dirlo, secondo me la Fiorentina l'anno scorso, cioè secondo me Ken l'anno scorso è stato comunque tra i migliori di una stagione distrutta, perché comunque ha fatto 8-9 gol, tra l'altro diversi decisivi in un momento importante.
0: Di più,
1: ho capito, dimmi, è un ovvio calciatore che ha fatto da 6 e mezzo l'anno scorso.
0: Io mi aspettavo si consacrasse
2: Parisi.
1: Parisi
0: è stato un esploit anche lui.
1: Ma io ti dico, Ken è stato tra i primi 5 di una stagione in cui tutti ci aspettavamo
0: comunque,
1: di più.
0: Ritorniamo, ricordiamoci gli errori del passato, chi si è avvicendato dopo Vlahovic, gli attaccanti che sono oggi. Io sono per chi arriva, io sono sempre più entusiasta per il giocatore che arriva, però prima di io l'ho detto da inizio sessione di mercato, io prima di sacrificare Ken devo avere pronto un colpo da 90, e colpo da 90 Pellegrino. Oggi non ti bastano, non è Pellegrini punto numero uno, e non ti basta 50 milioni, perché devo vendere a 40 Ken, che ha detto te prima, ha portato te un esempio prima Calzante, i prezzi degli attaccanti sono tutti dopati, qui è tutto un mangia-mangia,
1: no, pazzesco, no. È stata una brioche,
0: cioè, una brioche,
1: va bene,
0: gelato,
1: è arrivata l'ora della pausa, così Chiara risponderà a Maurizio. Bravo. Nella seconda Vai. ora, nella quale purtroppo ci starà ancora Costantino Nicoletti, quindi io ve l'ho detto, lo sapete. Paolo,
0: ho avvisato, mezzo
2: salvato. È andato via.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garrisca al vento, 18.08, sempre Giacomo Galassi, sempre Chiara Andrea Bevilacqua, sempre Costantino Nicoletti, Marco Tonelli invece di là dal
0: sempre,
1: vetro.
0: Sempre Marco Tonelli.
1: Io sono sfinito.
0: È passata un'ora.
1: Passava un'ora e ce n'è un'altra davanti. 348-7513933 per i messaggi scritti vocali. 055-77-111-71. Ci eravamo lasciati con il discorso legato a Ken. Che ridi.
0: Sembrava una canzone, ci eravamo lasciati, è ripartito come una citazione. Posso collegarmi con voi dalla redazione per telefono?
1: Può essere un'idea.
0: O in video call?
1: No.
0: Facciamo una call?
1: Anzi, forse sei l'unico, il resto va dentro e noi ce ne andiamo. Maurizio da Firenze, così Prego. Facciamo anche un recap. Vai. Per chi si fosse perso il discorso di Chiara su Moise Ken. Non sono assolutamente d'accordo con quello che sta dicendo la vostra conduttrice. Altrimenti avreste sbagliato a riportare notizie. Ken resta, Ken non è sul mercato. La Fiorentina ha tolto Ken dal mercato. Scrivete meglio le notizie, altrimenti. Perché Chiara dice. Diceva,
0: di tanto mimia quest'estate.
1: Devo spiegarlo io che cosa dicevi.
0: Cosa dicevi, Chiara?
2: Io ho semplicemente puntualizzato sulla situazione Moise Ken, che come giustamente Costantino sottolineava, abbiamo già assaporato la passata estate, quando comunque abbiamo vissuto le due settimane di validità della clausola con un'apprensione diversa rispetto forse a come l'abbiamo vissuta quest'anno, alla luce dell'annata diversa anche del calciatore. Io non ho detto che Moise Ken sia un bidone, non ho detto che Moise Ken non lo voglia nessuno, io ho detto che cedere Moise Ken è comunque una mossa azzardata per la Fiorentina, primo perché rischi che nella tua abilità di sostituire il centravanti venga valutato tutto il mercato e magari in un certo senso anche svalutato quanto fatto, e l'altra cosa semplicemente che ho sottolineato è che probabilmente la Fiorentina anche in maniera legittima fa una valutazione del giocatore che non incontra quelle che sono le necessità delle squadre interessate a lui per le caratteristiche del giocatore, ma anche per l'extracampo, per la situazione dell'ingaggio, e quindi ho semplicemente puntualizzato, ho detto io non ho la sensazione che Moise Ken sia incedibile, ho la sensazione che al 4 di agosto si siano accorti che non è così semplice vendere Moise Ken alle nostre condizioni e sostituire Moise Ken, ma non ho detto niente di diverso.
1: Un po' semplicemente l'hai detto anche, non lo vuole nessuno, non lo vuole nessuno alle cifre a cui lo vuole la Fiorentina, certo, ma l'ha detto anche Costantino, lo dico anche io, lo diciamo tutti.
0: Però scusate,
1: studente, alunno Costantino Nicoletti ha alzato, educatamente la mano.
0: Questa è un po' materia mia,
1: si abbassa perché c'è una pezzata,
0: sì, la scena commossissima. Però non rimane un cattivo odore, devo dirlo questo, perché questo sono molto profumato, perché
1: non
0: svengo dal mare,
1: che invece è rimasto qui a 45 gradi durante la pausa, godendosi l'assenza di
0: Costantino. Era mora, ora è bionda la Chiara, sì.
2: Sono
0: perché.
2: Rame comunque.
0: Ah, rame, vabbè, i colori
1: di pullula. Bene, andiamo avanti, prego.
0: Tornando sulla vicenda Moise Ken, è che io non posso dire, io sono un dirigente di calcio, che cosa vi dico, Ken è in vendita?
1: No, certo.
0: È normale che vi dirò che non è in
2: vendita. O
0: meglio,
2: qualcuno su Vlahovic fece una sorta di apparizione
1: televisiva.
2: Sì, però
0: stai attenta, disse. Vlahovic, no, non era venduto perché all'Arsenal doveva andare lui. E lui aspettò perché non voleva andare il giocatore all'Arsenal. Però gli fu fissato un prezzo, 70 milioni, 75 più o meno, e era stato detto che era in vendita, ma con prezzo fissato. Qui, oggi, te non ti puoi permettere né di fissare un prezzo, o lo puoi ipotizzare e non puoi nemmeno dire che è in vendita, perché se dico che è in vendita, comunque è un attaccante, fa gola, è un attaccante che se è nei suoi cenci dà dei risultati importanti, e allora è normale che non raggiungerai mai la cifra che ti hai ipotizzato. Ma quello sono le regole del mercato. Se domani gli si rompe l'attaccante al Barcellona, dico un nome a caso,
1: sì,
0: Barcellona che... 60 milioni o il West Ham, non ti dico il Tottenham, il Liverpool,
1: in Serie B, però vabbè.
0: Ah, vabbè. No, hai detto cesso? Sì. No, i miei amici del West Ham.
1: Pensa quanto
0: dimmi
1: mi
0: una
1: segui,
0: squadra neanche. Dimmi una squadra di Premier media.
1: Il Newcastle.
0: Una squadra media, bravo. Sì. Ecco, una squadra media che ha le risorse comunque superiori alle tue. Se gli si rompe l'attaccante, ragazzi, ci mettono un attimo, alzi il telefono, chiamano il procuratore.
1: E cominciano le garantisco... quando torna al mio paese. Arrivati, e poi 40,
0: è finita.
1: 50, cioè 50,
0: è chiaro 60. Che poi te, dopo sarai te a dimostrare se hai forza per trattenerlo o se hai un piano B già pronto, che non, spero non sia Pellegrini, o un'alternativa pronta, e ad accettare i 60, 65, 55, quella è la forbice. Ma oggi a 40, primo, non puoi dire che è in vendita, punto numero uno, e non puoi fissare nemmeno un prezzo, perché dopo la stagione che ha fatto, almeno quell'altra capo non era Serie A, cioè, la Juve arrivò a controfferte, ne ha idea di una sola, 75 milioni cash. Barone ci pensò quanto? Due ore? Forse mezz'ora, dai, non voglio esagerare.
1: Sì, va bene, io voglio notizie su Mastantuono, però non stanno emergendo.
0: Ma sì, ma non ti fa prendere il capo da Mastantuono?
1: Non voglio capire che succede, perché secondo me io...
0: è stata chiara, questa è stata l'estate caratterizzata da due cose. Il primo, le smentite. È stata una rincorsa alle smentite,
1: tra l'altro.
0: Ogni 3x2 ci sono tanti vostri colleghi che io amo, adoro, che sono carissimi amici, che hanno queste pagine sui social importanti, tanto seguite,
1: tipo Tonelli,
0: e facevano a gara a smentire, a riportare le smentite. Ma da quando in qua un giornalista porta le smentite? Le smentite certificano le notizie, punto numero uno. La seconda cosa che ha caratterizzato quest'estate, sapete qual è?
1: Caldo?
0: No, quella è la terza. Poi c'è il traffico. Vai, sai quella che grossa piaga, il traffico. La seconda cosa che ha caratterizzato quest'estate, la sai qual è?
1: Qual è?
0: Noi delle Associati del Football.
1: Qual è?
0: Madonna, ce l'ho sulla punta della lì. Ah, i voli aerei. Tutti con quest'app a vedere gli aerei quando partivano, quando arrivavano.
1: Flightradar.
0: Sì, quello è sparito. Ulalì, non si sa Ulalì o Ulalà.
1: C'è da dire che Ulalì, la Fiorentina, ha chiamato tutti i giornalisti per dire che non credessero a chi diceva che era chiusa, perché ancora c'era da... No, vabbè, a parte il rapimento. Sì. No, il rapimento, la Fiorentina a un certo punto ha detto: ragazzi, noi non possiamo escluderlo perché non abbiamo notizie neanche noi. Poi c'era la questione
0: delle bellezze
1: del
0: calcio mercato.
1: Però io dico che alle 20:50 Fiorentina diceva: non credete a chi vi dice che è chiusa. E Ulai alle 23:50 è sbarcato, certo, a Bologna, ecco.
0: Sì, tanto, ma quello va bene, però siamo stati dietro a voli aerei, orari, arriva domattina, arriva col volo diretto delle 22:45.
1: Però questo, perché posso dire che io, guarda, tra l'altro sono meno entusiasta rispetto a tantissimi tifosi della Fiorentina, mi prendo anche le infamate, perché comunque io questa Fiorentina la devo vedere alla riprova, mancano ancora troppi tasselli per davvero essere entusiasta. Però bisogna dire una cosa, la Fiorentina sta trattando dei calciatori con la C maiuscola,
0: certo,
1: perché Mastantuono a me mi lascia qualche perplessità per quello che diceva anche io.
0: Come fai a non dar fiducia a questa gestione?
1: Bravo,
0: oggi?
1: Ma te tratti Ulai, che era, certo, c'era messo in mostra al mondiale, certo, tratti Mastantuono, finalmente ha smesso di trattare Kostić e invece è andato al PSV Eindhoven,
0: bravo,
1: in questi minuti.
0: Non
1: o
0: si può non sostenere
1: l'amico
0: questo
1: dell'amico.
0: Progetto.
1: Sì.
0: Ora lo sostieni a partito preso, perché c'è stata una rifondazione a 360, una rifondazione all'interno dell'azienda, come io ho sempre sostenuto, auspicato negli anni passati, e soprattutto hai detto bene te, ora c'è qualità, per me ci si diverte. Se l'allenatore viene sostenuto, come sicuramente sarà fatto da tutti gli uomini dello staff di Paratici, perché l'unica incognita oggi è l'allenatore, ragazzi, diciamocelo chiaramente, l'unica perplessità la possiamo avere sull'allenatore, che è una grossa
2: e
0: opportunità. L'attacco ce l'hai, con Ken sei a posto.
2: No, anche gli esterni.
0: Ancora
2: sta fissa
0: degli esterni.
2: Capito, te sei stato in ferie, noi di Fiorentina abbiamo parlato,
0: certo,
2: dalla mattina alla sera.
0: Ma vi ho sentito sempre chiedere e reclamare questi benedetti esterni. Magari si può rivelare, arriverà, ve l'ho detto prima, uno forte da 10-12 gol, e magari qualcuno potrà essere reinventato, riciclato.
1: Io sto già dicendo, secondo me Jimenez finirà per essere un
0: lo fa
1: offensivo.
0: Ma lo fa anche quello che è arrivato però, ieri, come si chiama, Paolo Sosa lì, quello dai Bologna,
1: Paolo
0: come,
1: Sosa,
0: si
1: esatto.
0: Come si chiama quello che è arrivato,
1: ha
0: dai
1: detto
0: Bologna,
1: che fa un calcio emozionale e che ha intenzione di giocare con
0: è
1: le
0: portoghese
1: uova
0: anche lui,
1: che
0: no. Lui spinge, l'avete mai visto voi giocare al Bologna? Gio Mario spinge tanto,
1: sì,
0: sulla fascia,
1: sì, è arrivato dalla Juventus, non è arrivato dal Bologna,
0: cioè al Bologna. Questo spinge tanto,
1: ma
0: lo conoscerò, la scagliarane,
1: sì.
0: No, ragazzi, si può sbagliare mille virgole quando c'è lei, quando c'è la maestria, visto che siamo tutti per bene,
1: porca miseria, ha già quando... segnato lì tutti gli errori,
0: guarda, io mettevo il libro tra le tirate a tavola, mio babbo mi metteva il libro qua sotto le braccia,
1: ah,
0: sotto
1: per
0: la
1: avere la posizione giusta,
0: la postura giusta a tavola,
1: anche a te, Chiara,
0: certo,
2: no.
0: Ah, ecco, vanno i nobili decaduti, quindi Joao Pedro lì,
1: ho capito chi sei, Costantino Conte Mascetti,
0: ovvio, l'ha scoperto,
1: ci avevate anche un orso,
0: i sottofeltri di feltro,
1: i sottobicchieri di Petro, sì.
0: Tutto il pacchetto devi fare,
1: certo, anche la
0: leggianza,
1: sì, vabbè, afferma anche perché tanto hai messo tutto quello, non era Conte Mascetti, no, sotto bicchiere di Petro, lascia fare di Sassaroli, andiamo avanti,
0: però,
1: allora salutiamo gli amici del Genoa che hanno perso 10-1 contro il Bournemouth,
0: ah,
1: ce lo manda Alberto da Pozzacco e noi
0: combattuta.
1: Poi volevamo avvisare,
0: mostra la differenza fra calcio inglese e calcio italiano,
1: sì, volevamo avvisare Costantino che abbiamo lasciato il conto aperto al bar del Lido Zen. Poi abbiamo detto e passa lui a pagare,
0: no!
1: I soci del Viola Club Puglia,
0: mitici, grande faccio, chi sono, Antonio, loro meravigliosi, potete farlo, lo Zen tanto
1: non passa a pagare,
0: non passa a pagare,
1: come potete fare,
0: sono amici fratelli, lì c'è stato Antonioni, Celeste Fin, che voglio ricordare sempre,
1: certo.
0: Di Chiara, delle giornate al Rito Zen non potete nemmeno immaginare,
1: assolutamente. Poi Stefano Cioccolataio ci riporta le dichiarazioni di Chiara Andrea Bevilacqua, nessuno vuole quel bidone di Ken, queste sono state già messe su FirenzeViola.it. Giulio da Sesto dice: Chiara, allontanati da quei due, se Ken rimane gioverà sotto la lente di ingrandimento.
0: Beh,
1: io
0: ovvio,
1: penso invece lo venderanno, verrà un profilo a noi sconosciuto e ci sorprenderà.
0: Può essere.
1: Ale,
0: perché no?
1: Lui
0: perché
1: va
0: no? Se lo scouting che abbiamo tanto reclamato negli anni funziona, potrebbe arrivare il Kvaratskhelia di turno e allora perché no?
1: E allora perché no? Andiamo a sentirci altri due vocali, questi perché sì.
5: Caro Antonioni, in questo caso il signor commisso ti ha aperto la porta, quindi presentati anche tu al centenario, te lo dice un vecchio tifoso tuo vero, che ho 70 anni come te, Giuseppe D'Avellino.
6: Buon pomeriggio Fabio, bentornato Costantino, però quando tu mi fai Caruso Pascoschi tu vuoi un bacino, stai attento perché tu c'hai la Chiara accanto, mi preoccupo per lei, soprattutto
0: vero,
6: per la scrivania, perché l'ha cominciata a tremare, sembrava un terremoto del settimo grado della scala Mercalli. A parte le bischerate, mi è piaciuto molto Joseph Commisso, veramente, e per il resto aspetto il primo settembre, perché di Paratici io mi fido, ma voglio vedere il concreto. Quando il primo settembre vedrò la campagna acquisti, darò il mio giudizio.
0: Bravo Fabio, sono d'accordo.
1: Non
0: Sicile,
1: ce n'è un altro?
0: I bilanci, lo so, Tonelli fa anarchia, Tonelli fa come vuole, lo sai, ormai Giacomo è un dato di fatto.
1: Beh,
0: detto questo, ha ragione, il primo di settembre uno, io sai, sono uno di quelli che mi piace fare un bilancio del calciomercato,
2: sì.
0: Io non mi vergogno, lo dico, io ho coraggio di dire non ho mai dato la sufficienza nei 7 anni, nelle 14 sessioni di mercato passate, forse il voto più alto è stato un 6 meno, mi sembra, non mi ricordo nemmeno in quale stagione. Quindi sono sempre stato molto onesto nei miei giudizi, però ripeto, non è il padre eterno, non ha la bacchetta magica e sta facendo un lavorone, sta facendo un enorme lavoro, facendo leva, chiaramente, come vi ho detto prima, sui suoi rapporti. Vi ripeto, a Parma qualcosa farà, con Cherubini, perché sono fratelli, con Real Madrid, ve l'ho raccontato prima, l'operazione Ronaldo gli ha aperto grossi crediti con Real Madrid. Vediamo, mi aspetto anche un'operazione da scouting, chiamiamola così.
1: Ne fatte molto poco, ora forse Valdepeñas.
0: Vabbè, ma diciamo, da Real.
1: Era Real, però comunque devi andare a puntarci.
0: Ti fidi anche di cosa ti dice il Real? Se sei un giocatore di prospettiva.
2: È a piedi nudi.
1: Ci sono
0: a piedi nudi nel parco.
1: Bene, continuiamo. Andiamo avanti con altri due WhatsApp audio. Vai Tonellone, così non pensiamo ai piedi dello stadio.
7: Buonasera. Sentivi dire quello che deve e quello che non deve fare Antonioni dopo le problematiche che sappiamo e quello che è successo, e probabilmente io credo che tra professionisti non si sono capiti e qualcuno all'epoca l'ha fatto anche fuori dal vaso con certe dichiarazioni, e non vedo motivo per il quale bisogna ritirare il numero 10 e fare altre cose per fare in modo che lui partecipi al centenario. Personalmente io lo vedo sempre vicino al mondo fiorentina e quindi lo ritengo uno di noi a prescindere dalla sua presenza o meno al centenario. Grazie Gabriele.
8: Buonasera, io da questo momento un po', io ora su questo argomento, perché se ne è dette tante a chi andava bene, a chi non andava bene, io farei silenzio. I passi dovevano essere fatti, sono stati fatti e mi sembra anche fatti bene. Poi ognuno piglierà le sue responsabilità.
0: Sono d'accordo col secondo messaggio, come anche col primo. Però amico di prima, Gabriele, a me mi hanno insegnato ormai alla veneranda età di 55 anni che le guerre generano morti, sono sempre da evitare le guerre. Quindi in questo caso sì, c'è del rancore, ci sono stati dei comportamenti scorretti, ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati, non sta a me raccontarveli, se li vogliono li raccontano i diretti interessati, tutti hanno le loro ragioni, però ci si può mettere una pietra sopra. A volte nella vita si può chiedere scusa da una parte, il gesto è stato fatto da quella parte, quindi hanno riconosciuto magari che è stato un po' bistrattato, quindi di conseguenza basta, ha ragione il secondo amico, come ho detto inizio puntata, basta, non voglio nemmeno la replica di Giancarlo, io non voglio nemmeno, ora i fatti, ora ci vogliono, devono essere, le parole devono essere accompagnate dai fatti. Giancarlo lo considero un ragazzo adorabile, intelligente, io ho un bellissimo rapporto con lui, mi auguro, come ho detto da due mesi a questa parte, da quando è uscita questa butade con Giancarlo Antonioni, che il buonsenso prevalga, punto.
1: Ad Alberto io rispondo, perché lui dice l'esperazione scouting è stata ieri, secondo me no, perché per me
2: però, se lo rivendi a 80 tra 4 anni
1: l'operazione scouting è andare a spendere al massimo 7-8 milioni per dei calciatori sconosciuti, 15 più bon, più
0: vabbè, un difensore brasiliano lo sai non te lo regalano,
1: ho capito, ma comunque hai speso 15 milioni di euro.
0: Gli addetti ai lavori, quelli molto più preparati di me, mi raccontano che questo può generarti, a me della plusvalenza non interessa, a me interessa che ci sia un difensore centrale che blindi la difesa.
1: Va bene.
0: Punto. Perché noi dobbiamo tornare ad essere una delle sette sorelle.
1: Brasiliano, puoi sperare.
0: Voglio ricordare, amici da casa, perché poi vedi fra il caldo, fra i galassi e tutto, ma veleno, che ragazzi, Venezia sta facendo un bel mercato. Voi non lo state seguendo. Ha acquistato quasi 11 giocatori.
1: Sì. Tra cui Somme e Moreno, peraltro.
0: Somme e Moreno, però Moreno può tornargli utile. Quindi stiamo attenti, perché qui in questi sette anni ce ne abbiamo viste far passare tante da destra e da sinistra, da destra e da sinistra. Mio fratello è tornato non più tardi di domenica, è stato lo speaker ufficiale della Como Cup, un'altra realtà che quest'anno farà la Champion. Quindi stiamo attenti, cioè non me ne frega della plusvalenza, io voglio che Vieri si dimostri e si riveli il futuro difensore del Brasile, di Carletto Ancelotti, perché poi avrei anche una parentesi sulla questione nazionale Mancini e compagni, ma soprattutto che diventi un difensore fortissimo per la Fiorentina in coppia con Dragusin.
1: Siamo tutti d'accordo. Ciao, sono Ghigo d'Arezzo. Sapete come scende da una montagna innevata un giapponese?
0: No, come scende?
1: Con i sushi. Poi ce n'era anche un'altra, qual era il colmo? Ora non la ritrovo. Monica dice: vorrei chiedere alla Chiara come mai da milanese ti fa Fiorentina. Questa tante volte
2: una folgorazione.
0: Una folgorazione.
2: Poi è vero,
0: un amore, è vero.
1: Alessandro Dall'Austria mi dice: anche lui era Klagenfurt, se sono andato in camper, no, andava in treno.
0: Con ritardo, so, il ritorno, tanto notevole ritardo hai trovato, ha avuto, no?
1: Allora, in realtà sia all'andata sia al ritorno, e tra l'altro colpa dei treni austriaci, no?
0: Tutti attacchiamo
1: treni italiani perfetti, treni austriaci a 40 minuti di ritardo all'andata e 40 al ritorno.
2: Sentire a tuo agio.
1: Probabilmente sì. No, perché in realtà hanno avuto 40 minuti di ritardo nella partenza, ma poi nell'arrivo 5-10 minuti. Quindi alla fine è andata bene.
0: Bravi.
1: Cioè, parte da dover stare un'ora e mezzo alla stazione Klagenfurt, però per il
0: non eri a Ravensburger?
1: Non ero a Ravensburger. Senti che Ravensburger, che tira fuori. Ciao ragazzi, tutta la mia umana comprensione alla Chiara che deve sopportare il costo. Coraggio. Poi finalmente è tornata la stella polare che arrisca al vento, che incredibilmente è Costa, secondo Maggio da Quaracchi, numero uno indiscusso. Stefano Taxi ci scrive: ottimo Mastantuono, l'unica cosa che non mi convince a giocare in prestito secco è che le ultime 8-10 partite non le giocano su invito alla società proprietaria per non rischiare un infortunio.
0: Ha ragione, bravo, rischio che ma sai, se siamo già, abbiamo centrato i nostri obiettivi, abbiamo alzato la Coppa Italia, siamo in corsa per, siamo già in Champion, chi se ne frega se non giochi.
2: Soprattutto hai già investito per rivoluzionare la rosa anche in reparti dove magari non pensavi ci fosse urgenza o che le operazioni in uscita e in entrata potessero rappresentare delle priorità, quindi ben venga se comunque tu riesci a portare all'interno dell'organico messo a disposizione del tecnico un giocatore in grado di farti centrare magari anche prima rispetto al finale degli obiettivi.
1: Però scusate,
2: ma se arrivi in Europa League ne trovi un altro di Mastantuono.
0: Sì, ha voglia, se torni in Europa
1: a me francamente se effettivamente non ci dovesse essere un diritto di riscatto neanche alto, perché poi si parlava di una cifra tra i 35-40 milioni che per la Fiorentina sono soldi importanti, però almeno ti garantiva la possibilità, se faceva davvero molto bene, di volerli spendere. Prestito secco per un 19enne.
0: Lui fa un'operazione come Nico Pazza ha fatto col Como, non gli è riuscita a farla.
1: Come hai fatto con Valdepeñas?
0: L'ha fatta con Valdepeñas, vale la pena alla fine, però capito, va bene, a me interessa. Allora
1: dici, però per Mastantuono, con tutto il guardate, bene che era un talento,
0: capisco,
1: però
0: siete giovani e belli e pensate al futuro, a me mi interessa oggi. Io voglio che Mastro Simone,
1: ma prendo 19enne per
0: ma io mi interessa oggi, io devo tornare a essere tra le prime 6 oggi.
1: Però secondo me Mastantuono è difficile che lo possa fare oggi, cioè Mastantuono è un grande colpo in prospettiva, è un classe 2007, non puoi chiedere al 2007 di portarti in Champions.
0: Si vede che Paratici lo considera già pronto.
1: Va bene,
0: comunque. Se, perché ha giocato il River Boca, perché ha giocato qualche comunque partita, si è allenato nel Madrid con dei capi dei fenomeni, quindi ha 19 anni sicuramente, ma noi siamo malafissati per questa storia dei giovani. Al Mondiale hanno esordito gente del 2008, c'era gente del 2007, 2008
1: sì, però a parte Yamal in pochissimi erano, e forse
0: è normale, ma non è che possono esordire tutti, non è che c'è le quote,
1: no,
0: il calcio,
1: ma io
0: è importante,
1: ti dico,
0: no,
1: non chiede al 2007-2008 di essere pronto subito per essere decisivo.
0: Le carriere sono brevi dei calciatori, è bene che invece si inizino prima.
1: Uno in Serie A che
0: Malbetta,
1: è del 2007 uno è del 2007 in Serie A che, e poi incide, che incide,
0: ma in Italia chi c'è ora di giovani, di c'è questo di Croci nostro del 2010 per esempio
1: non ha giocato una partita in Serie A, non ci sono,
0: ma chi se ne frega,
1: ci sono, ci sarà un motivo,
0: osiamoli ogni tanto, osiamo un pochino
1: e allora saremo, saranno visti
0: poi tutto. Per me nel calcio la carta d'identità non serve, perché per me se Modric a 40 anni ancora oggi fa la differenza nel campionato italiano, e ci può essere il 17enne, il 18enne, il 16enne che è già pronto per bruciare le tappe in un calcio. È chiaro che non avrà un rendimento costante un giovane, ma il rischio lo corri anche con Mastantuono, lo corri anche con lui.
1: Vabbè, che trio questa sera, potete rimanere in diretta finché non arriva Mastro Simone alla Fiorentina, dice Claudio. Ok,
0: grande Claudino.
1: E poi sì, i vocali Simone, teniamoli per l'ultima parte e continuiamo con i messaggi scritti. C'è un pensiero certo per Alessandro Bargioni, un abbraccio forte,
0: certo, come
1: purtroppo
0: no. Io poi
1: il tifo viola è stato
0: è calcio storico
1: lutto,
0: anche perché era anche un simbolo dei bianchi, certo, con cui ho un ottimissimo rapporto, anche se ex presidente De Vedi, quindi sì, è stato un paio di, anche due ragazze so che sono scomparse, due tifosissime viola, non più tardi di ieri leggevo sui social, anche due grandi tifose viola ci hanno lasciato, perdonatemi, non mi ricordo i nomi, non sono belle giornate, diciamo, sono stati dei momenti molto
1: assolutamente
0: tristi.
1: Cerchiamo di trovare il sorriso con l'amico di Massimo, l'amico Massimo l'esperto, sempre agli amici di Brutto Sport, che ci ha scritto: Joseph sta rimediando all'errore di Commisso. Poi Duccio ti scrive: Costa, non c'era dubbio, e tu fossi andato al centenario del Napoli dove c'è un buffet a sbafo, il Costa ci va. E poi chiudiamo prima della pausa con Paolo che ci chiede cosa dice un cinese in cima a una montagna.
0: Cosa dice?
1: Niente male qui.
0: L'avevo già detta io questa tempo fa.
1: E poi
0: un cinese alla Betone, niente male.
1: E secondo me anche quest'altra l'hai detta. Salve, vorrei una camicia da boscaiolo e il commesso che taglia e lui la legna.
0: La legna, sì, l'avevo già detta. Ora rinnoveremo le freddure.
1: Davide dice: la lista tua l'avevi scritta stamani, ma io posso confermare che è un messaggio del 10 luglio.
0: Davide, dammi il numero di Davide, lo chiamo.
1: E Dino da Livorno dice: Costa, in pantaloncini non ti si può vedere. Non è eleganza da studio, mettete una copertina. Fai vedere le ciabattine.
0: No, allora il primo che scrive che ho preso qualche chilo in vacanza verrà bannato pubblicamente.
1: Ma non si vede poi.
0: Beh, oddio, perché ho messo l'azzurro.
1: Sì.
0: Secondo, chi non riconosce la mia abbronzatura verrà bannato anche lui, ovviamente.
1: Ne bandiamo, chi restiamo? Solo io e te, la chiave. Ecco, esatto. Va bene, intanto noi restiamo in pausa perché arriva l'ultima pausa di... Vabbè, andiamo in pausa. Mi sono collegato. Va
0: no,
1: bene.
0: È la prima puntata, Giacomo. Break. Io te lo dico, bisogna arrivare a maggio prossimo.
1: Un incubo.
0: Anzi, giugno, secondo
1: intanto
0: me.
1: Prendiamoci una pausa. Bravo, vediamo di arrivare all'ultimo blocco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 18.35, sempre Garrisca al Vento, con questo magico trio che vi sta tenendo compagnia, insomma, nel limite, nel possibile. Non capisco perché ridete. Per fortuna c'è Marco Tonelli, ci siete voi che ci potete sempre scrivere o mandare vocali al 348-7513933 oppure chiamarci allo 055 77 111 71. Ripartiamo da un po' di messaggi, sono tanti, abbiamo una ventina di minuti abbondanti per rispondere, e tanto quando parte a parlare di Costa non lo ferma più nessuno. Quindi bastano i primi due, secondo me arriviamo fino alle 19.
2: Sei diventato
1: quello
2: eroico, dici?
1: Diventato?
2: Sempre stato.
1: Vai Tonellone, faccene sentire due, si fu play.
3: Ciao ragazzi, buonasera, bentornati a Giacomo e Costantino, anche se comunque sono stati sostituiti in modo eccellente da Chiara.
4: Grazie Davide.
3: Anche se la follia di Costantino ci mancava, devo dire, la follia a di voi. Costantino ci mancava. Volevo dire che io sono stato uno dei più critici nei confronti della proprietà.
2: Vedo.
3: Però adesso mi sento di dire che il vento sembra veramente cambiato.
2: D'accordo.
3: Sia l'avvento dei paratici, le operazioni che sono state fatte e ora questo comunicato della Fiorentina, non solo sulla parte di Antognoni, ma certo, su tutto quello. Bravo. Che è stato scritto da parte di Commisso fa ben sperare, quindi avanti tutta, tutti uniti, e speriamo di vedere una bella stagione. Saluti Davide, gruppo Baron da Firenze.
5: Sì, ciao ragazzi. Dopo il comunicato ora di Giuseppe Commisso, voglio dire questo, cioè c'ero anch'io fra quelli che dicevano la peggior proprietà che la Fiorentina abbia mai avuto. No, non era esatto quello, non era esatto, perché vedendo la persona che è ora Giuseppe con la sua mamma e tutto, e sicuramente anche il suo babbo, noi abbiamo fatto un errore grosso, non abbiamo diversificato la cosa. È una delle migliori proprietà che ha dato in gestione a un incapace 7 anni di Fiorentina, Daniele Pradè.
1: Allora su David direi poco da aggiungere, perché
2: David è il tifoso espressi per eccellenza, perché il tifoso è questo, non è quello che fa i carri, sale e scendi dai carri, smonta i carri.
1: A te non sono mai piaciuti.
2: Mai piaciuti, quello che attacca.
4: Ce n'è uno di carro, quello della Fiorentina.
2: Basta, brava Chiara, ha ragione. Questo è lo slogan. Ma ha ragione Giacomo. Sì. Davide incarna il tifoso di calcio, non solo della Fiorentina, perché noi ci dividiamo su tutto, quelli attaccano quelle categorie. Il gioco, il tiro, c'è stato il tiro a piccione nei vostri confronti, tutto inizio mercato, il tiro al piccione, ma fa parte del gioco, tutte le sessioni di mercato, ragazzi.
1: No, chiaro mi sta indicando.
2: In tutte le sessioni di mercato non puoi azzeccare tutti i nomi del mercato, fai delle ipotesi, ti arriva una soffiata. Il procuratore, io sai quante volte davo nomi farlocchi ai giornalisti perché volevo creare dell'interesse dietro quel giocatore. Dico, guarda, c'è il Ravenna su Galassi, non era vero, ma mi interessava per fare creare del chiacchiericcio su Galassi. Cioè, è quello che dico io. Ragazzi, fare il calciomercato per un giornalista è il lavoro più arduo che esista. Oggi cercare le notizie per voi è più complicato di prima. Prima avevi la talpa, avevi l'amico dell'amico, avevi quello che ti dava la soffiata, ed è normale che vi dovete inventare a volte determinate situazioni per riempire anche ore e ore di palinsesti. Ecco perché mi piace più fare il talk, confrontarmi con gli amici da casa, giocare e affrontare le questioni della Fiorentina con leggerezza. Ma hanno ragione tutte e due gli audio che abbiamo ascoltato. Davide, gruppo Baraonda, che saluto, sono straordinari. Il tifoso deve essere questo. Anche io ho attaccato, ho criticato costruttivamente per 7 anni questa gestione. Dopo il primo anno e mezzo, io dopo la cessione di Vlahovic, guarda, voglio essere corretto, dopo la cessione di Vlahovic ho attaccato non in maniera cattiva, costruttivo, ho fatto critica, a volte anche polemica, me ne sono state dette di ogni, perché non ci può essere un confronto se si parla di calcio, è l'ultima democrazia che ci è rimasta, lo
1: dovrebbe, sì, però qualcuno invece non lo accetta.
2: Bravo.
1: Chi non lo accetta è anche dallo 055 77 111 71. Filippo da Bari, ciao.
2: Non siamo
1: Filippo
2: riusciti a vederci, ma io con i baresi non voglio avere niente a che fare.
4: Ciao Filippo.
6: Ciao, buonasera. Prima di tutto la Chiara bionda è la fine del mondo.
1: Sono d'accordo.
7: Va bene. D'accordo,
1: sta benissimo.
8: Filippo, sei il numero uno per il distacco.
6: È stato bannato.
8: Bravo, sì. Filippo.
1: Anche Costantino sono le biondo comunque.
6: La stracciatella è 28 te la porta.
8: No, non è centenario, no, senza la stracciatella di Filippo.
6: Sei andato a salutare, sei andato lì alla spiaggia con quegli altri ubriachi. Club Viola.
8: Mitici, mitici con la Club Viola.
6: Allora, prima di tutto, sì, sono d'accordo su tutto partendo da Joseph.
8: Sì.
6: Effettivamente l'abbiamo sempre considerato molto poco, mm-hmm, probabilmente in questi ultimi anni è cresciuto.
8: Sì, sì.
6: E forse, vero, l'influenza del babbo non c'è più,
8: vero,
6: quella della mamma, secondo me è meglio. E ha cominciato a capire, o comunque gli hanno spiegato cosa doveva fare. Probabilmente, come dice Costantino, c'è dietro anche qualche altra cosa, ma hanno imparato.
8: Bravo.
6: Bisogna
8: darne atto.
6: Stanno imparando.
8: Bisogna darne atto, bravo. Prima c'erano delle figure ingombranti, Filippo, c'erano delle figure ingombranti che con un pizzico di presunzione e arroganza erano convinte di essere già pronte a gestire un'azienda sportiva, e purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione. Sei d'accordo con me, Filippo?
6: Sono perfettamente d'accordo. Purtroppo partivano dall'esperienza fatta in America con,
8: certo,
6: la mentalità americana,
8: bravo,
6: che non è quella italiana, si scontravano anche dall'altra parte. Stiamo parlando di Firenze è polemica,
8: tosta,
6: ragazzi,
8: impegnativa.
6: Noi siamo eterni polemici.
8: Sì, sì, ma è il nostro bello, anche Pippo.
6: È il nostro bello anche, sotto questo
8: è stimolante, dico io, è stimolante.
7: Anche a Milano ce la caviamo comunque, sì, con la, sì, polemica.
6: Sì, anche a Milano.
8: Non manca la voce.
6: Sì, sì. Te rimani e tu sei tifoso della Fiorentina.
8: Bravo, bravo Pippo.
6: E l'altra cosa è che adesso deve essere Antonioni a capire.
1: Cosa?
8: Cioè?
6: Che deve capire che
7: è stato fatto un passo avanti.
8: Ah, sì, no.
1: È Antonioni che deve
8: questo,
1: capire,
8: ragazzi, non avevo capito cosa aveva, sì, detto Pippo. No, ma lui l'ha capito.
1: Ti salutiamo
8: questo,
1: e ti ringraziamo.
7: Ciao,
1: Filippo.
7: Filippo,
8: ti aspettiamo a Firenze. No, ragazzi, grande Pippo.
6: No, buona.
8: Però, capito, Antonioni l'ha capito da mo. Ora c'è da fare quella, come ho detto prima e mi ripeto per l'ennesima volta, quella buonsenso, che il buonsenso alla fine deve prevalere sempre, prevalere, si dice prevalere,
1: sì,
8: ma meno male,
1: sì,
8: si dice,
1: vabbè, Costantino, ora.
8: Dai, non ti rutti,
7: ma infatti
8: mondo
7: si stupisce
8: del
7: quando le dice giuste, perché non, sì, sì, è abituato,
1: però è giustamente sì,
8: effettivamente mi spiazza la cosa.
1: Sì, salutiamo Filippo e andiamo avanti.
8: Ciao,
1: con
8: Filippo.
1: Un amico Mario dalla Strassigna che propone a Chiara di sposarlo. Chiara, sposami.
8: Ah, apriamo i casting
1: quest'anno. Temptation si Viola. Prima c'era scritto,
8: facciamo Temptation
1: bello, con Chiara, sì,
8: col falò, il falò di confronto,
1: falò di confronto. E poi bella che messaggio di Gabriele, non so se è un errore, però è molto simpatico. La Chiara è pronta per la campagna elettorale, non la so se intende la campagna,
7: la campagna,
1: oppure...
7: perché mi vedete bionda, ma probabilmente dovete correggere un po' la saturazione del canale 92. Io non sono sicuramente scura come mi vedete in inverno, perché il sole sui capelli agisce in questo modo, però sono rame. Potrei
8: Dai
7: Ramato, un personaggio
8: chi era
7: che
8: diceva?
7: Di
8: Dai Ramato.
1: Ceccherini. Scooby-Doo? Cosa?
7: Daphne di Scooby-Doo è ramata.
8: Pensate cosa è andata a riesumare.
1: Assolutamente. Rivo ci scrive: vendere a zero un giocatore all'ultimo anno e quindi fare una minusvalenza dell'ultimo anno di ammortamento è più conveniente che tenerlo in rosa a bilancio. Ci va l'ultimo anno di ammortamento e il costo dello stipendio. Probabilmente è sul discorso che dicevi,
8: sì,
1: anche
8: certo,
1: te,
8: sì,
1: del tipo,
8: ragione,
1: di operazione,
8: sì,
1: che,
8: sì,
1: sta facendo,
8: oddio,
1: Paratici.
8: Dipende dai numeri e dipende da come lo metti in ammortamento poi nei vari bilanci, nelle varie esercizi. È troppo complicato, ci vuole Napolitano.
1: Mario dice: Nicoletti Tuffahardo.
8: Chi lo dice?
1: Raul da Valencia, dove credo che anche lì, insomma, proprio freschissimo non farà, anche se è la città del cuore del nostro Marco Tonelli, uh-huh, quindi mandiamo un abbraccio doppio a Raul. Buon pomeriggio a tutti, uno dei miei giocatori preferiti è Zaccani alla Lazio, sarebbe possibile averlo alla Fiorentina,
8: sai,
1: a me
8: magari,
1: per niente,
8: a me
1: però
8: piace, a me piace, invece è Bellarcigno,
1: io lo lascio
8: gamba
1: alla Lazio più che volentieri.
8: Vabbè, vediamo
1: senza problemi.
8: Allora, vediamo, però... bisogna dargli un paio di giocatori alla Lazio, vediamo, fra Lazio, Venezia e compagnia cantante ci abbiamo ancora da sistemare diversi calciatori.
1: Poi Dido ci riporta delle dichiarazioni di Mastantuono che avrebbe detto: volevo andare in Portogallo, poi Florentino mi ha parlato di Costantino e allora ho cambiato idea. E poi mi promuove come vice Giannattasio, credo, non per Buongiorno Firenze, ma
8: allora,
1: nelle cronache.
8: Come inviato, sì, sì, ci stai benissimo come inviato. In esterna rendi, lo sai che rendi in esterna?
1: Prova a domandarti che cosa mi manca in esterna rispetto a quando sono qui. sua presenza. Ah, e quindi
8: potrei fare Paolini da dietro che ti fa tutti
1: ci
8: i
1: manca
8: versi,
1: quello, ci manca quello. Secondo me Mastrantonio non viene con la garanzia della maglia titolare, viene per giocarsela, ma dovrà sudare perché arriveranno altri. Questo sì, è Simo Bex.
8: Questa ha ragione, è un'ipotesi molto plausibile. Sono d'accordo con questo messaggio.
1: Luigi da Peccioli o da Peccioli?
8: Peccioli.
1: Paese bellissimo.
8: È il borgo più ricco d'Italia.
1: Ah, sulla ricchezza, però dove hanno fatto tutte le opere di arte.
8: Il sindaco sta spingendo lo sport, l'arte, la cultura bestia. È un borgo bellissimo, andato a visitare, che è meraviglioso.
1: Luigi, verremo tutti a casa sua.
8: La vice sindaca, sai chi è?
1: No.
8: La sorella di Dario Danelli. Hanno un centro sportivo bellissimo, hanno un progetto molto ambizioso a livello sportivo.
1: Come piccolo il mondo. Ci scrive: abbiamo preso Mastantuono o Lionel Messi? Siamo troppo euforici, dobbiamo stare calmi. Per l'altro esterno prenderei Leao, e Ken va tenuto. Ora Leao, come ora, solo Haaland al suo livello. Se mettiamo Leao,
7: no, ragazzi.
1: Ken.
8: No, ci vuole un psichiatra, non uno psichiatra in quello sportivo.
1: Grosso
8: va via di testa, un esorcista.
1: Abbastanza.
8: Cioè, tutta una trap tutti i giorni a dire: oh, yo, love and peace.
1: Che comunque
8: va bene, ci fa la facciamo.
1: Che magari poi lo farebbero anche in campo. Questo potrebbe essere un problema. Salutiamo John da Modena, ci ha mandato tanti messaggi, tra cui soprattutto l'entusiasmo per Giuseppe Commisso. Dice: secondo me questo vuole godersi la vita, anche più giovane di me.
8: L'ha fatto anche prima, devo ammettere che non si è fatto mancare nulla nemmeno prima.
1: In che senso?
8: A livello di godersi la vita, si è divertito tanto.
7: Andiamo avanti con i messaggi.
8: La fai finita, ignorante, che il capra che non sei altro.
1: Ma se passiamo davanti al 2-1, è gente che gioca centralmente.